0: Chi l'ha visto?
1: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
1: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
4: Rai Spreco presenta Chi l'ha visto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha visto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì,
9: che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
5: sì,
9: delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah,
9: non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che
9: ha
10: c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era il prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: india, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Orcacciami se.
9: Arca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
5: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto qua.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese.
5: E
9: per
5: cosa
9: chi non
5: si
9: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
0: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
0: Dai,
9: ma tu,
0: che
9: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
9: Che vaffanculo, porco.
5: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
1: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
1: ma
9: fare
1: io
9: la
1: so
9: cacca.
1: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
1: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
0: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Lo Zodi 105.
1: Medicone, medicone, medicone,
2: detti Didimo è sicuramente preparatissimo dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Timoteo e sono un uomo di 34 anni di Milano. Le scrivo perché di recente ho alcuni problemi con il mio strumento di lavoro, il mio trapano, e siccome mi trovo a Bucarest, per impieghi sempre di lavoro vorrei avere un consultino al volo da qualcuno che parla la mia lingua per capire se c'è un problema grave oppure no. È detto tutto, signor.
3: Salve, gentilissimo, forse lei ha sbagliato sito. Come può leggere, questo è un portale dedicato ai problemi medici e non di bricolages. Se ha problemi con i suoi attrezzi da carpenteria, si rivolga ad altri. Grazie.
2: Egregio dottore, mi scuso per non essermi espresso bene in maniera precisa, ma il mio trapano è il mio strumento di lavoro, ma in senso metaforico. Sa, io faccio l'attore hard.
3: Devo smettere di fumare crack mentre scrivo, cazzo. Adesso colgo la simpatica metafora che paragona il suo uccello allo strumento per fare dei buchi nel muro. Top, virgola. Lei mi è simpatico e per sua fortuna sono anche doppiamente laureato in penofallologia e megamissilologia. Non ci crederà mai sta cagata. Due master praticamente impossibili da trovare anche googlando. ... Non si sprechi in ricerche.
2: Fantastico! Allora le spiego il problema, punto di domanda.
3: No, guardi, a parte il fatto che lei scrive in una maniera imbarazzante, virgola. Clicchi su questo link, lasci pure le sue info bancarie per la sciocchezza da pagare e si colleghi per una visita online.
2: Accidenti! Grazie, provvedo immediatamente. Eccomi! Salve, dottore! Doc!
3: Guarda, mi scusi, però ci deve essere un disturbo nel suo computer. Vedo soltanto i denti e gli occhi. È una roba strana, deve essere il settaggio, il setup.
2: No, non c'è nessun disturbo!
3: Sì, vedo soltanto gli occhi e i denti, il resto è tutto nero. Mi perdoni, non capisco.
2: Ah, sì, perché i miei genitori sono della Costa d'Avorio!
3: Capito, cioccolatino. Mi perdoni per la gaffa, non avevo colto l'etnia, perdoni.
2: Titi!
3: Bene, allora Eddie Murphy, mi dica che problema ha il suo membro.
2: Posso mostrarlo?
3: Vabbè, sono le 10 del mattino, fare colazione con cappuccino e cazzi neri è nella norma per un dottore. Si figuri, c'ho una voglia stamattina proprio di aprire la giornata così. Prego.
2: Lei è molto simpatico, dottore. Anzi, complimenti per lo studio. Arte moderna, vedo, eh?
3: Sì, cazzo. Sì, bravo. Bravo, capito. Bravo, sì, arte moderna.
2: Che belli motorini vintage. Li tiene in esposizione nello studio? Ma che figata.
3: Sì, questo è un pezzo rarissimo. È un Garelli VIP 3. Neanche 4, il 3. Stupendo, è un prodotto di pochissimi, come vede. Sto restaurando adesso.
2: Io non lo conosco, ho solo 25 anni io, eh.
3: Eh sì, vale un sacco di soldi, sì.
2: Già.
3: Beh, cosa facciamo? Usciamo il missile o stiamo qua a parlare di facezie? Su forza, giovane, che io ho un paio di interventi in tabaccheria cinese, sono un po' in ritardo. Poi non vorrei che mi partorisca nel retrobottega.
2: Ma in che senso, scusi, non capisco.
3: Niente, roba clandestina, cose complesse. Mi faccia vedere, su, tiri fuori.
2: Va bene, ecco qua, dottore.
3: Che bello, che carino. Il suo cagnolino è venuto a fare le feste, che docile. Puoi levarlo dalle braccia e farmi vedere il pene, per piacere? Guardi, non me ne intendo tantissimo, però ho un amico che fa parte di addestratori cinofili. Credo che sia un pincher taglia grande, corretto? Dalla schiena, mi sembra.
2: No, quale cane, dottore? No, non è nessun cane.
3: Sì, quello che ha fra le... Oh, la Madonna, che cos'è? Un piccolo di orca!
2: Sì, dottore, sono famoso nell'ambiente per le dimensioni.
3: No, no, ma mi perdoni. Posso farci un selfie? Una roba... Cazzo, non l'ho mai visti così. Giuro, gli mancano le zampe per sembrare un Doberman.
2: Lo so, è molto grande.
3: No, no, grande è Vasco Rossi. Questo è un cazzo disumano, bello.
2: Sì, grazie, dottore, ma adesso possiamo parlare del mio problema?
3: No, dai, ti prego, mettilo di lato che faccio un'altra foto. Dai, ci metto la scritta Goodyear in post-produzione. Sembra il copertone di un tir, figa. Mamma che uccello.
2: Sì, dottore, però grazie, adesso io vorrei...
3: Madonna, cazzo, è un dirigibile di Emporio Armani, impressionante. Ma cos'è? Una foca!
2: Ok, dottore, però adesso mi sta mettendo in imbarazzo. Prego, vorrei parlare
3: no,
2: del...
3: No, ma che cappellona! Sembra l'elmo di una guardia svizzera! Cosa pesa il cappucchione? Mezzo chilo? Uè, non vada mai in Vaticano che la ruolano!
2: E giù, dottore, basta però, fare questi scatti di accoglie. La prego, mi sta facendo prendere male,
3: no,
2: giù!
3: Ma lei non può fare paracadutismo, lo sa! Servono due paracadute! Lei non paga Gardaland, c'è un bambino nelle mutande!
2: Dottore, basta adesso, eh!
3: Lei ha un cazzo con la schiena, lo sa! Sembra il dorso di un calabrese abbronzato chinato che si sta mettendo le ciabatte in spiaggia! Pazzesco, cazzo, no, quando lo faccio vedere ai miei colleghi non ci credo, una roba incredibile, figa!
2: Ah, vabbè, adesso basta, va a far culo, dottore!
3: Uè, signor Babacido! No, mi ha agganciato, non ci credo! No, il circo itinerante, cosa ho visto? Ma ci credo che è un problema, qualsiasi rapporto sessuale è tentato omicidio qua. Figa che uccello! Sono impressionato, sono sconvolto, giuro, sono traumatizzato. Adesso ogni cosa coi coglioni non ha più senso per me. Pazzesco!
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va!

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Una spiaggia isolata. Spiaggia isolata. Il dolce rumore delle onde. Lo sburro che ribolle nei coglioni come latte dimenticato sui fornelli da una madre degenera. Per Zuleia e il Mats era dunque l'occasione perfetta per fare finalmente all'amore. Ma un improvviso fulmine a ciel sereno ha deciso di cadere proprio sulla capoccia baffuta del nostro testardo innamorato, lasciandolo mezzo vivo e mezzo morto fra le mentecatte braccia della sua bella.
3: Elmaz! Elmaz, vieni, vieni a vedere che sei morto, guardate! Zon zon.
0: Ma dopo un considerevole lasso di tempo, Elmaz riprende finalmente i sensi e si ritrova in un ambiente a lui sconosciuto, dove i peli fanno da padrona e la puzza di crocchette al salmone impesta l'aria.

0: Ai ai ai, torcaccia. Che male di capo, che male di testa, che male di tutto, di tuttissimo.
1: Oh, mazzo, hai sbaglio, che bravezza, che bravezza.
0: Sono io, amore mio, ma che è successo? Dove siamo? E perché mi fa così male la testa?
1: Hai stato botta in testa da un tuono, amore mio. E io ti ho strascicato fino a qua. Che qua, che è lo studio di un veterinario che ti ha dato una medicazza.
0: Ah, ecco perché ci sono tutti questi animali in gabbia qua intorno a me. E dimmi un po', amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio, che ha salvato la vita mia. Dov'è questo veterinario santo e santissimo che mi ha curato?
1: È stato andato via per il fine weekend. Siamo soli per 2 giorni del calendario.
0: Ma quindi vuoi dire che abbiamo questa bella lettuccia tutta per noi? Che dici? Di riprendere da dove Zeus, quel pezzo di merda fulminante, ci ha interrotto, bella amore mia, ex amore mio, di nuovo amore mio.

0: E al mazzo, finalmente andiamo de cazzo.
1: Anche poi fesse, sì, mi piace quando parlo sporco. Dimmi qualcosa di sporco.
0: I calzini.
1: No, più sporco, più sporco.
0: Le mie mutande.
1: Che cazzo, vabbè, niente, soprassediamo. Continua, Zuleia, dimmi una cosa che mi fa arrapazzare.
0: Sotto le unghie dei piedi quando...
1: Mannaggia la miseria, che schifo. Vabbè, niente, lasciamo perdere. Facciamo silenzio, che forse è meglio. Sono pronto. Sono pronto, la grande, grandissima penetrazione. Amore mio, ex amore mio. Dai. Che sto casino.
0: Oh, cielo, il mazzo, le scimmie sono scimmie dalle gambine.
1: Cazzo, ma tutto adesso lo dicono adesso, senza esplicito dissenso. Ma i gorilla non lo devono incazzare. Oddio, che dolore.

0: Zam zam.
1: Che male, che dolore, ma perché? Perché tutto addosso a me e a te niente?
2: Non lo sai, il mazzo, saranno dei gay reel. Ho fatto la battuta.
1: Sì, senta, scusi, e che cazzo? E non ne approfitti, voglio dire. Vuole una banana? E no, niente, vuole mettermela nel culo. Zan zan. Zan zan.
3: Radio 105.
4: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Oh, basta, ne? Come state? Siamo pronti per la classifica di oggi? Io sono Gabri Pontifex, ne? Ma l'anagrafe, pensate, sono Fioruccio Burello, ne? Pensate che all'inizio della carriera non sapevo se tenere il mio nome originale, poi non so come mai ho deciso di cambiarlo. Oggi avremo delle bombe pazzesche, quindi se siete pronti io partirei subito con la numero 2 di questa settimana. Torna con una nuova hit devastante, una hit super dance. Lei è Sonia Hayes con Anale.
3: Amici, oggi parliamo del sesso anale. Il sesso anale è una cosa che interessa molto agli uomini, che sono predominanti, perché comunque quando si fa sesso anale ovviamente si domina la donna. La cosa importante è un forte desiderio anale. Anale. Ricordo che il piacere anale è pugno in pancia. Io che l'ho provato nella vita di tutti i giorni, il piacere del sesso anale è una cosa che per qualche secondo hai pure questa fitta di mal di testa fortissima e ti esplode il cervello.

0: Che zio fa? Come sbarella i culi Sonia Ice, mamma mia, con questo disco che si chiama Anale. Brava, brava, brava, ne? Si sente proprio che è stata prodotta da Diarrea, il DJ più famoso della Gran Bretagna. Ma adesso cosa facciamo? Dai, sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono Squarci. Senti, ti ricordi l'altra sera nei bagni della discoteca quando è scappata la chiavata selvaggia? Ebbene, io ti volevo dire una cosa. Sono incinta, sì, diventerai papà, hai capito? Papà e io, Squarci, sarò la mamma di tuo figlio.
0: Contento un paio di coglioni, eh? Ma guarda che, ma io non so, ma non si può bloccare questa scema. Dai, andiamo avanti con un altro messaggio.
1: Ah, che male ho. Gabri, sto partorendo. Cazzo, vienimi a trovare, pezzo di merda. Devi riconoscere tuo figlio, eh? Hai capito? Pezzo di merda, se no veramente te lo faccio crescere con la musica di Gigi D'Agostino, eh? Te lo sto giurando, pezzo di merda. Oh, vedi di venire, muoviti, hai capito? Aia! Ma cazzo di...
0: Ma come cazzo è possibile? Mannaggia il mio uccello, non devo portarlo più alle serate. Sentiamo un altro messaggio.
2: Oh, ascoltami, gran coglione, che chiavi in giro tutte le tipe e fai il gran signore.

0: Ma prima gli farò firmare un contratto da 100 euro ogni 7 anni. Adesso ragazzi però non ho più voglia di farvi sentire la numero 1 di questa settimana, tanto era di quella testa di cazzo di Luca Alba. Scherzavo, dai, su, ve la faccio sentire per 2 secondi.
1: Luca puttanella.
0: Ok, bene, ricordo che questo fine settimana mi esibirò all'obitorio di Torino. Cercherò di far resuscitare i morti con la danza delle streghe. Se riuscirò, il miracolato avrà in regalo per lui e tutta la sua famiglia uno sconto del 2% su tutti i miei gadget nel mio store online www.gabripontifex. Compra tanto perché sennò sarai pieno di malocchi per il resto dei tuoi giorni e anche i tuoi parenti. .com. E ricordate, cavalca via la classifica che ti porta via, ne?

0: gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
1: Pronto?
2: Pronto.
1: Ciao,
2: pronto.
1: Come stai? Sono Tony.
2: Dimmi.
1: Senti, volevo chiederti se hai ancora il la giacca.
2: Dimmi, pronto.
1: Mi senti?
2: Sì.
1: Sì, come stai? Sono Tony, Antonio.
2: Dimmi.
1: Come va?
2: Dimmi.
1: Senti,
2: dimmi.
1: Ti ho chiamato per chiederti, ti ricordi no di me? Ti inculavo nei camerini della discoteca a Riccione
2: ma
1: negli anni 90.
2: Ma culo, vai!
1: Ma no?
2: Ma sentite cosa dice?
1: Che ti inculavo, non te lo ricordi? Pronto?
2: Io non sono andata a nessun posto.
1: No, a Riccione, che io ti inculavo a sangue nei camerini. Ti ricordi? Pronto? Ragazzi, è caduta la linea? No, mi dispiace, non ha retto l'emozione. Solo io qualcosa gli ha retto. Pronto?
3: Pronto?
1: Maria, mangia cazzi?
3: Scusi?
1: Sono Tony, ciao, come stai? Sono il DJ della discoteca al mare quest'estate del 90.
3: Guarda che forse ho sbagliato numero,
1: No, io c'ho il tuo numero. Maria, non sei Maria c***a?
3: Ma che discoteca? Io sono mai andata in discoteca.
1: Ma no, ma ti parlo di tantissimi anni fa, quando eravamo giovani, venivi sempre a ballare. Ti ricordi che venivi sempre tutta elegante con quei con quel gonnellone? Ti ricordi?
3: Io non mi ricordo più che
1: mixavo sempre in console, ci fissavamo con gli occhi, ti ricordi? Che una volta, a forza di fissarti, sono caduto giù dalla console, ho picchiato la testa sulle casse, sono morto.
3: No, mi spiace, ma di sto nome non...
1: Che poi avevo inventato il flusso canalizzatore, ti ricordi?
3: No, mi spiace, ma di sto nome non...
1: Antonio, Tony, ma dai, siamo stati anche fidanzatini, no? Ti ricordi?
3: No.
1: Ti ricordi quella volta che ti avevo inculato su un albero? Ti ricordi che tu dicevi voglio essere la tua scimmia? Io ti gridavo scimmia, scimmia, adesso il mio Tarzan.
3: No, ho sbagliato, mi spiace, grazie, arrivederci.
1: Non te lo ricordi proprio?
3: Non ti ricordo.
1: Ma
3: mi
1: certe,
3: piace,
1: ti ricordi che proprio certe inculate proprio ti ho massacrato?
3: No,
1: una volta siamo rimasti anche attaccati.
3: Arrivederci, buongiorno.
1: Siamo rimasti anche attaccati come i cani. Ti ricordi che siamo andati al pronto soccorso? Mi hanno dovuto siringare l'uccello. Pronto? Che figuraccia in quell'ospedale, mamma mia. Meno male che poi dopo mi hanno operato mi sono inculato un'infermiera.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare.

0: lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, freddi, tiepidi e appena sformati.
2: Vitel Toupé, morbide fette di parrucchino in umido, 3,60€. Monocotti di nonno Ictus. Monocotti di nonno Ictus. I biscotti bruciati sotto e crudi sopra perché non ha fatto in tempo a girarli, 2,13€ al pacco. Mais predigerito, praticamente un brick di succhi gastrici, 1,90€. Tutan Ramen, brodo giapponese con carne veramente vecchissima, 5,49€. Lecca, dolcetto per lesbiche, 1,20€.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Riso venere, raccolto a mano dalle nostre mondine con la candida, 7,99€ al chilo. Pane di segale, nel senso che con le fette ti ci puoi masturbare, 1,39€ al pacco. Sputik, colla attacca tutto, a parte legno, ceramica, plastica, vetro, metallo, tessuto e carta, 4,99€. Insalata roulette russa, che una volta su 5 causa la gastroenterite, 4,30€. Coca-Cola, bevanda gassata con forte odore di membro maschile barese, 2,30€ al litro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Fagioli dall'occhio, di vetro, 4,40€ la scatola. Sapori di Sicilia, pasta alla subnorma con melanzane non proprio di prima scelta, 7,99€. Ceretta d'api, per depilare la gamba di legno, 6,50€. Penne, mezze penne, quarto di penne, ottavo di penne, sedicesimo di penne, trentaduesimo di penne e così via fino all'atomo di penne, 1,15€ al pacco. Microscopio non incluso nella confezione. Cougar, arancia rossa sopra e nera sotto, 6,30€ al cesto.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Martello salva freschezza, 7€. Circon chips, croccanti patatine fritte prive di punta, 4,89€. Tarzanella, crema spalmabile alla nocciola con grumi e peli, 8,16€. Creme caramelma, dessert dalla consistenza poco appetitosa, 3,30€. Jesup, Jesup, il ketchup che spremendolo... Jesup, il ketchup che spremendolo devi smadonnare, 5,99€, più l'8 per 1000 per redimerti dai peccati.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
7: Chiudi, Donà, che vuoi dire?
6: Donà, scusami, io so che c'è un casino la Madonna.
7: Cioè?
6: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, che ho fatto 30, 31 anni già che sono qua.
7: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
6: So che deve succedere qualche cosa, però...
7: Anche lo zoo?
6: Ma dicono, ma dove...
7: E dimmi cosa?
6: Che devono cambiare, però...
7: Cioè?
6: Che ne so, adesso vai alla profondità.
7: Dai che lo sai Leo, dimmi la verità.
6: Ti dimostro, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
7: A chi?
6: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
7: Vai, c'è la certezza.
6: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. quando andrà in onda, io ti dico.
7: Allora, guardala e andatela.
6: No, perché l'hai visto tu, capisci? Se lui non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, questo e questo, se non vai in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle
7: Iende. Ma andare. Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
6: Vogliono levare un po' di cose.
7: Un po' di persone.
6: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto, ne ho visto le Iene, ho visto qua. Ho visto,
7: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
6: Direttore di Rete 4.
0: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
6: Però là, sempre questo
3: è il direttore di 4 è il cazzo c'è.
6: Perché sai media se. Però dicono, dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica.
4: Lo Zoo di 105.

0: Blen Blen, Paranocchio a Guaranà che gatta Franchi. Allora siamo pezzetti con la disquisizione dei derby che poi ci cipiglio. Benvenuti al nuovo atteggiamento di quarto sgrados con i nostri seduti comodi. Ciao Carmelo Abate, Carmelo.
1: No, no, non sono d'accordo, ma è perché è innocente.
0: Anche io vaffanculo. Adesso parliamo con gli zombie fichi, che è nato un fantasma piatto e lucente. Mi collega Fica Storica e sa di alieno, salutiamo la mia combattuta. Ciao Alessandra Viero.
2: Ciao, sono Fica.
0: Bene, bene, ma come possiamo iniziare senza l'ano, che poi combattiamo con la nostra facchita, così che si lecca la figa Sebastiana. Ciao Sebastiana.
2: Ciao Gianluigi e ciao al pubblico a casa. Saluto gli amici Squarto Graders e in particolare il signor Di Cacca Biscotto, che ci manda una foto scattata durante una aggressione nel suo paese. Ecco, la mostro in camera. Come vedete, queste due persone stanno combattendo ferocemente e uno dei due è un mutilato, infatti non ha parte del braccio a partire da poco dopo il gomito.
3: Sebastiano, la foto di un fist fucking, il braccio c'è, tutto in culo.
0: Bene, follia dispotica di atteggiamento che poi siamo nottambuli, che dire, ricostruiamo i fatti con i bifolchi, dai che sono merda.
4: È una notte di piogge e fulmini per via di un temporale molto violento in provincia di Avellino, dove dimora il signor Draculo ventennale. Mentre dorme con i suoi 34 gatti, immerso fra piscio e peli, il signor Draculo ventennale sente il bisogno di urlare la parola Catania come ogni giorno, ogni 20 minuti. Infatti, il signor Draculo ventennale è affetto da una rara disfunzione che gli fa urlare la parola Catania ogni 20 minuti. Colpa del suo lavoro come ferroviere nelle Ferrovie Siciliane, dove era capostazione a Catania e accoglieva negli anni 70 i treni diesel provenienti dalle città vicine.
1: Catania! Catania! Annaia, annaia. Oddio. Ragazzi, però, gattini miei, basta vomitarmi addosso sti minchi di batuffoli di pelo. E no, cicciatina bella, no, bianchina. E no, questo mio cuscino non ci deve cacare sopra, capito? Catania! Catania!
4: Tra un Catania e un gatto che vomita pelo, il signor Draculo ventennale ode un rumore sinistro provenire dalla cucina. Un rumore come di pentole e chitarre in accordatura.
1: Che minchia è questo rumore provenire? Catania! Catania! Provenire dalla mia cucina come da pendole e accordatura. E no, pallina, ti ho detto che non deve cacare sul cuscino. Catania! Catania!
4: Ovviamente il signor Draculo ventennale non indugia e si alza per controllare il motivo di tale rumore sospetto, incurante del concreto pericolo mortale di intruso di malvivente di persona ostile.
1: Ma che cos'è questo rumore provenire dalla cucina? Adesso mi alzo e vado a controllare. Nonostante possa esserci il concreto pericolo mortale di intruso di malvivente di persona ostile. State buoni cattivi miei, non mi fate ancora palletto da vomito di pelo di cotone, che mi avete rotto la minchia. Ci ho letto che sembra il magazzino di un'industria tessile. E che minchia! Catania! Stazione di Catania!
4: Appena arrivato in cucina, il povero ventennio si rende conto che il sospetto che vi fosse del pericolo mortale di intruso di malvivente di persona ostile era concreto. Infatti, viene colpito ripetutamente a colpi di zombie afferrato per i piedi in pieno volto, più e più volte, fino a perire.
1: Che? Madonna, che pozza di... un occhio in faccia! Che è un braccio in mano! Muoio!
0: Catania!
4: Le tremende zombate uccidono malamente il povero signor ventennio, che verrà ritrovato coperto di vomito di cotone di gatto e feci feline pochi giorni dopo. Gli inquirenti sono sulle tracce del sosia di Amandalir con un arco e frecce a forma di cazzi.
0: Bene, bene! Werther, compreso che l'ostia non sa di pane. Adesso sentiamo i nostri social network con Sebastiana! Sebastiana!
2: Ci sono i social network che sono impazziti letteralmente sulla questione del signor ventennio. Il pubblico è molto diviso. Per esempio, il signor Gennaro Pretepazzo ha mandato la foto del sospettato. Eccola, la mostriamo. Come vedete, è molto longilinea e probabilmente sta fuggendo a nuoto. Indossa un completo grigio.
3: Sebastiana, la foto di un delfino.
0: Bene, brava Sebastiana, che non sei i mostri dei mobili che poi finisce stinco di santo, che sono perenne. Mostriamo la pietà per il programma finisce, che poi bombolo diciamo i cazzi per Rogiglio, che finisce sempre zoccola Roma.

0: siamo nel desolato e disonorato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i nostri improbabili eroi si stanno gustando un brodino.
1: Devi proprio fare sto casino?
2: Quale casino?
1: Quel casino, fa proprio schifo sentirti ciucciare.
3: Già, quello devo farlo io.
2: Non capisco proprio a cosa vi riferiate.
4: Attenzione, Turbo Boomer!
5: Sua Maestà Lord Giolitti!
4: Un nostro caro amico ha bisogno di voi. Sto parlando di Andrea Baccan.
2: E chi stracazzo è?
4: Lo conosciamo tutti con il suo nome d'arte. Pucci.
1: Porca troia, Pucci.
2: Minchia, sì! Grande lui!
3: Oh, quante volte ce l'ho ciucciato a Pucci, anche se il suo nome è una marca di water.
4: Doveva partecipare a Sanremo, ma le critiche sui social gli hanno fatto fare marcia indietro. Andate a dare una svegliata a questo cagasotto. Turbo
0: Boomer! E pronti via, i Turbo Boomer vanno a casa del mistico comico cabarettante Pucci, che stava frignando guardando i social.
6: Ecco un altro messaggio sotto il mio ultimo post di Instagram, vediamo un po'. Pucci fa una comicità per vecchi ritardati e lancia messaggi sbagliati, senza contare che è un omofobo e permaloso del cazzo. Ma vedi te sto coglione, permaloso io, omofobo pure, ma quando mai? Al massimo sei tu che sei un faccio di merda. Blocca e segnala.
1: Ehi, Pucci.
6: Porca troia, i potenti...
3: Siamo qui per risolvere la situazione, Pucci Pucci. Non preoccuparti, ci pensiamo noi.
6: Siete qui per dare una cingata come solo voi sapete fare a tutti sti cazzo di haters che mi stanno intasando le notifiche?
2: Gli haters? E che cazzo sono gli haters?
6: Quelli che mi spaccano il cazzo sui social.
1: No, no, siamo qui per dare una svegliata a te.
6: A me? E che cazzo ho fatto io?
3: Perché non vai a Sanremo?
6: E tu perché non vai a fanculo? Mi avete tritato le palle con sta storia, l'ho già spiegato, il mio lavoro è quello di far ridere la gente, ho portato sul palco usi e costumi del mio paese, beffeggiando gli aspetti caratteriali di uomini e donne, e tutto sempre in massima leggerezza.
2: Porca troia sì, e mi hai sempre fatto sprutazzare merda dalle risate.
3: No, no, tu sprutazzi merda anche senza ridere.
1: Silenzio ragazzi, vai avanti Pucci.
6: In tutto questo tempo non ho mai odiato nessuno, ma sono arrivati insulti, minacce e quant'altro ancora a me e alla mia famiglia, e sono incomprensibili e inaccettabili.
2: Alla fine, sei un cagasotto.
6: Cagasotto io? Ma vaffanculo, vecchio di merda.
1: Decisamente cagasotto.
6: Ma leggete i commenti allora.
3: Sa, vediamo un po' questi insulti e commenti. Dunque, con Pucci a Sanremo si prospetta l'edizione meno vista di sempre. E poi ancora, Pucci, bullo becero, vai a fanculo.
2: Caspita, che cattivi!
3: Pucci a Sanremo dimostra ancora una volta che non serva talento per andare su quel palco. E poi ancora, artista banale, spero che lo levino subito.
6: Ecco, appunto, gli ho tolto il pensiero e mi sono tolto da solo.
1: Ma dove sarebbero le minacce?
6: Beh, è un'ondata mediatica negativa. Altera il patto fondamentale che c'è tra me e il pubblico.
2: Bla bla bla bla, la verità è che sei solo un cagasotto.
1: Già, che fine ha fatto il Pucci coi coglioni?
3: Il vero Pucci, sempre pieno di polemiche e controversie, ma che rispondeva alzando il dito medio.
1: Già, che se la prendeva con tutti fottendosene del sistema, anche se continuamente accusato di misoginia, omofobia, razzismo e antimeridionalismo.
2: Sì, il cazzo, vogliamo quel Pucci, quello che si è messo a cagare sulla Gioconda.
6: Non ho mai cagato sulla Gioconda.
1: Sì, insomma, piantala di fare il finocchio cagasotto e andiamo a ripigliarci tutto quello che è nostro.
6: Ma non parlarmi napoletano che mi monta il Cristo subito, eh? E comunque non rompetemi i coglioni e levatevi dal cazzo, su, su.
3: Ah, niente. Questo piscialletto ha bisogno solo di una cura. Nonno.
2: Prendo la cinghia.
0: E con un'ineluttabile raffica di cinghiate, i Turbo Boomer fanno rinsavire quel piangina cagasotto di Pucci che, detto fatto, si ritrova per magia in prima serata sul palco dell'Ariston.
6: Buonasera a tutti! Grazie ai Turbo Boomer, mi sono ripreso ed ho smesso di essere un pusillanime vigliacco e sono qui con dei pezzi super nuovi. Pronti?
7: Sì!
6: I frocci! I n***i! Mia suocera!
1: Questo è il nostro Pucci.
2: E sull'onda comica del Pucci anch'io, prima di andare, voglio raccontarvi una barzelletta e la faccio in pieno stile Pucci. I froci sono froci. voci, capita, forte. E poi i neri sono neri. Fate spasso, ma voi non ridete. Beh, allora ancora un altro. Mia suocera, mia suocera, mia suocera, mia suocera è una bastarda puttana e muore, porco.
8: Turbo Boomer. Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
10: Papà Castoro, raccontaci una storia.
11: Anche due storie.
12: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
13: Ascolteremo te.
14: Tu essere stato Castoro cattivo, eh? Io devo punire te.
15: Senti, che fai? Mi metti il bavaglio?
14: Adesso io darei frustate, piace, eh?
16: Papà Castoro! Papà Castoro! Raccontaci una storia!
14: Tu cattivo Castoro, eh? Tanto cattivo,
16: E dai, papà Castoro! Smettila di farti frustare dalle troie e raccontaci una storia! Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore!
15: Va bene, cazzo! Vi racconto la storia! Madonna!
16: Evviva! Grazie, papà Castoro!
15: Allora, questa storia si intitola La lampada di Aladino!
16: Oh!
15: Allora, senti qua, c'era una volta un ragazzo molto scemo di nome Aladino!
16: Oh! E poi?
15: E poi un giorno il ragazzo scemo trovò una vecchia lampada!
16: Oh! E poi?
15: E allora questo cazzo di e poi? Ve lo dico un'altra volta che dite e poi? Vi scuoio e vi uso come sciarpa per l'inverno, eh? Che cazzo! Comunque, il ragazzo scemo strofinò la lampada per pulirla quando all'improvviso dalla lampada uscì
16: Un drago!
15: No, quale drago, no?
16: Un orco!
15: No, neanche l'orco, cazzo!
16: Un negro!
15: No! Dalla lampada uscì un genio!
16: Oh!
15: E il genio disse al ragazzo scemo: ragazzo scemo, ma hai liberato! Per ringraziarti esaudirò per te tre desideri!
16: Quali desideri? Quali?
15: Allora, come primo desiderio, il ragazzo scemo chiese di avere un cazzo di 3 metri!
16: Oh! E il secondo?
15: Come secondo desiderio, il ragazzo scemo chiese il potere di sparare missili al posto degli spermatozoi.
16: Oh! E il terzo?
15: E il ragazzo scemo col cazzo di 3 metri e i missili al posto dello sbroffo guardò il genio e ci disse: come terzo desiderio, voglio mettertelo in culo.
16: Oh!
15: E fu così che il genio, per mantenere la promessa, l'ho preso nel culo fino a che non è morto, merda! Finita!
16: Che tristezza!
17: Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della storia?
15: La morale è semplice: che è meglio essere scemo che essere un genio con un cazzo di 3 metri nel culo! Finita, dai, oh! Basta, devo andare, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai,
4: dai!
5: Scassa parola.
1: Scassa parola.
5: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
6: Scassa parola e vai a cagare.
7: Buonasera a tutti. Buonasera, ullalla, ullalla, ullalla, ullalla. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
8: Cutù, cutù, cutù,
9: Cutù, cutù, cutù.
8: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
9: Un no, si chiama Di Lerda.
8: E però il terzo nome si chiama Cutù.
9: A lei c'ha anche un terzo nome.
8: È il terzo nome,
9: cazzo, è un principe lei?
8: Mio padre
9: Narbonne. Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
10: quello
9: si chiama?
10: Era, sì.
9: Con la lettera A. Recidere un arto.
10: Amputare.
9: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
10: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
9: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
6: Vaffanculo!
9: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
8: Vedi qua?
9: Sì.
8: Biberò?
9: Biberò?
8: Bicazzo!
9: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
10: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
8: Certo.
10: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
8: La borraccia non
10: io non ho mai visto nessun ciclista
8: non
10: con un bicazzo in
8: borraccia.
9: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
11: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
9: Grasso, benissimo, sì. Con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
11: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
9: Ma no, ma no, no, no.
8: Se l'hai alle scarpe lì.
9: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
8: B, bibite.
9: Le bibite.
8: B, banane.
9: Le banane.
8: B, B, B. La tua sorella fa le B. Le B.
9: Bravo. Oh, infatti, si
8: io
9: sa che esistono.
8: Non posso respirare con le b***e.
9: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
8: Voglio. Scusa.
9: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
10: La coccinella.
8: Cosa no?
9: Coccodrillo.
8: Coccodrillo.
10: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
9: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
6: Vaffanculo.
9: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
10: Ma la coccinella.
9: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
8: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
9: Certo.
8: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
9: E
8: ci, ci, ci te morci, te stramorti, è tutta la famiglia tua.
10: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
9: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
10: Sì, è porta fortuna.
9: Bravo signor Di Merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
8: È una vergogna!
9: Basta, si spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
11: Il cardamomo.
9: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
8: Ma
9: quale cardamomo?
8: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
9: Ma attenzione super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
8: Zoccola.
9: Sì, giusto.
8: Zoccolona.
9: Giusto,
8: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
9: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
10: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
8: Ma lo dice sempre di piedi.
9: Stia calmo, faccia da pirla.
8: No, non arrabbiare.
9: Dica qualcosa.
8: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: L'uomo che sverginò la luna.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è l'antica storia dell'uomo che sverginò la luna. Tanto tempo fa, quando ancora si poteva cagare in mezzo alla strada, e le pozzanghere erano l'unico modo per lavarsi le chiappe, a meno di non voler camminare sulle mani durante un temporale, col serio rischio di vedersi bruciato il buco del culo da un fulmine, la luna, la bellissima luna, musa ispiratrice, di innumerevoli artisti, poeti e licantropi, aveva una grande, grandissima, enorme voglia di cazzo. E fu per questa grandissima voglia di pisello, che la luna si rivolse al sole. Sole, sole, tengo una voglia di minchia che manco li cani, diceva la luna al sole. Luna, luna, a me sfortunatamente la minchia mi manca proprio, rispondeva il sole alla luna. Ah, ah, ah, che sfortuna, diceva triste la luna. Ma un bel giorno, o meglio, una bella notte, la luna se ne stava come al solito sola soletta nel cielo, sperando magari di potersi sgrillettare con qualche meteorite di passaggio, quando, laggiù sulla terra, notò lo sbrilluccichio di quella che pareva proprio essere una gustosa cappella. Sbaglio o quello è lo sbrilluccichio di una gustosa cappella, disse la luna. Non sbagli, rispose una misteriosa voce dalla terra. Si dà il caso che questo che vedi è proprio lo sbrilluccichio di una gustosa cappella. Fece la luna. E se posso chiedere, a chi appartiene la gustosa cappella che emette questo scintillante sbrilluccichio? Questa è la mia cappella, rispose la voce dalla terra. Mi chiamo Giorgione e faccio il meccanico all'autostazione. Mio bel Giorgione. Fece la luna piena di eccitazione, che ne diresti se ora noi due facessimo all'amore? Giorgione, che era brutto come un cofano ammaccato e non vedeva una figa neppure disegnandosela sugli occhiali, non si fece sfuggire l'occasione. Così la luna e Giorgione fecero l'amore per giorni, o meglio, per settimane, o meglio, per mesi, o meglio, per anni, in tutti i modi e tutte le posizioni. La voglia di pisello della luna fu così saziata per sempre. E nonostante siano ormai passati diversi secoli, ancora oggi, se la guardate col telescopio, la superficie della luna conserva ancora intatti i crateri lasciati dalla cappella del buon Giorgione. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Un saluto a tutti i Crash Test Dummies in ascolto e ben ritrovati per le ultime sanguinolente notizie sulla viabilità autostradale. Sono il vostro Alessandro Carcassi qui a Isoradio e se volete il mio autografo vi aspetto in tutti gli autogrill italiani.
1: Traffico e funerali.
0: Rimane ancora chiuso il tratto della A21 tra Sberla Sudata e Baghdad Torinese, dove un ciclista dopato che sgambava a 120 km orari in terza corsia è stato trafitto alla giugulare da una cornacchia bicefala che volava nella direzione opposta, perdendo così il controllo della bici e litrate di sangue che sono finite sui parabrezza dei mezzi in transito, occultando la visuale agli automobilisti e provocando schianti e botti, ovviamente morte e tante spettacolari fontanelle di merda incandescente dai cadaveri in fiamme. E soprattutto gioia per noi che ora balliamo sui tavoli al ritmo di musica. Ecco Dabrowski Vodka con la Tesla hackerata.

0: Isoradio e Mamma Rai ti ricordano di pagare il canone o vi tiriamo gli schiaffi nella faccia.
1: Abbiamo un velocissimo aggiornamento sul traffico in Veneto, prontissimo e sempre sul pezzo, il nostro religioso inviato Aldo Scomunicato. A te la linea.
2: Se ho culo il traffico si è liberato. Adesso qua è una rotatoria, se dopo la rotatoria non c'è colonna so salvo. E mi risparmio un bel po' di bestemmie. Una merda lo ha carica traffico ancora. Mangusta. Guarda che lavoro. C'è colonna, ma forse è abbastanza scorrevole, almeno da qui. Perché prima avevo preventivamente bestemmiato pensando che c'era colonna già dalla rotatoria. Invece l'altissimo Superfolco mi ha ascoltato e ha tolto un po' di traffico, si vede. Guate malteco, anche rottura del cazzo il traffico. Poi impedisce di vivere, impedisce di ragionare, impedisce di fare i propri cazzi. Un megaborg.
3: Isoradio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi.
1: Isoradio, la radio che ascoltano solo i vecchi in autostrada, e sono 29 i fortunelli che hanno perso la vita precipitando con tutte le scarpe nella voragine miracolosamente apertasi sulla statale delle Espadrillas sbiadite. Voragine causata da una colonia di 800 talpe che avevano scavato un vero e proprio labirinto di cunicoli sotto il manto stradale, che infine non ha retto al passaggio di una lurida chiattona in garelli. E ora, appunto, dedicata proprio a lei una bella canzone. Lui è Sandro Tapirulan con Mi hai lasciato, cicciona maledetta.

E un ultimissimo aggiornamento ci arriva dalla Milano Laghi, che vi ricordo vanta il primato di essere la prima autostrada a pagamento della storia, dove a causa di un provvidenziale cortocircuito la barra del casello di Novara si è trasformata in una mortale tagliola, andando su e giù freneticamente e spaccando teste e crani tipo Bud Spencer e ovviamente sottraendo alla giostra della vita 14 ignari automobilisti e facendo soltanto lo scalpo a una fortunatissima nana mascellona. Ecco, abbiamo una clip audio della sbarra che impazzisce, sentiamola.

0: E noi assaporiamo il dolce retrogusto di questa notiziuola accompagnandola con un'allegra canzoncina.
1: Ma che bello, sì che bello, guidare sotto la pioggia è molto rilassante, non è vero?

0: sogni eterni. È come la ra ra ra ra.
1: Bene, tutto per questo aggiornamento di Isoradio, la radio che non ascolta nessuno ma che devono pagare tutti. Vi lascio con un velocissimo aggiornamento sul traffico, sempre con il nostro religiosissimo Alfio Scomunicato. A te la linea.
2: Guarda che roba, si viaggia, bestia, guarda che meraviglia. 70 all'ora. 70 all'ora che ho raggiunto, crono tachigrafo.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Amici, torno al Wendler, torno agli scherzi telefonici con le voci campionate. Ma attenzione, come ho fatto con Tony Termosifone, oggi butto in onda un altro personaggio che mi ha mandato dei messaggi su WhatsApp. Lui si chiama il Santone dello Svapo, fa i video su YouTube, sulle sigarette elettroniche. Ma oltre ad essere amici, siamo anche amici. E quindi l'altra sera mi ha mandato un messaggio sapendo che ho fatto un evento a Torino ed è andato bene. Questo è quello che mi ha detto.
2: Yeah, ho visto adesso il video di Torino, avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
1: Ma visto che tra qualche giorno abbiamo un altro evento da fare insieme, cosa ha fatto? Si sta preoccupando perché l'ultima volta, poco prima di fare questo evento, mangiando il pesce, sono stato male 4 giorni, ed ecco il messaggio!
2: Te, prova a mangiarti il polpo di... Vengo a Milano a incularti con un bastone.
1: E allora, perché non utilizzare queste voci per chiamare la gente a casa? Siamo pronti! Andiamo con il Santone dello Svapo. Adesso ti faccio vedere io altro che fare YouTube. Questa è la potenza della radio. Ah! Questo è Wonderland.
3: Tanto?
2: Chi ha visto adesso il video di Torino? Avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
3: Ho capito, cosa vuole?
2: Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
3: Pronto?
2: Ti voglio bene.
3: Ascolta, se vuoi sfattere la gente, vai a sfattere a qualche altra parte.
2: Cioè, dai, tutto lì il discorso. Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
3: Posso incularti te?
2: Allucinante, veramente.
3: Non più coglioni?
2: Potrebbe essere anche un liquido che sa di sottopalla.
3: Ma cosa vuole?
2: A Napoli dobbiamo fare il delirio, dai, poi a Napoli l'obiettivo è spaccare tutto quanto, dobbiamo essere peggio dei napoletani.
3: Ascolta, cosa vuole?
2: Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
3: Vado a incularti te, e non rompi coglioni alla gente. Se no ti denuncio!
2: Ti voglio bene!
3: Fanculo!
2: Con un bastone però, ricordatelo sempre! Scamfor! Chi ha visto adesso il video di Torino? Avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
4: Dai, smetti!
2: A Napoli dobbiamo fare il delirio, dai! A Napoli l'obiettivo è spaccare tutto quanto, dobbiamo essere peggio dei napoletani. Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
4: Dai,
2: cioè,
4: smetti.
2: Tutto lì il discorso.
4: Gigione,
2: soprattutto fatti inculare.
4: Dai, se sei Gigione,
2: fatti inculare con i bastoni.
4: Guarda, guarda, Gigione, guarda. Guarda, se che conosco io, c'ho un problema a un piede io,
2: Ti voglio bene.
4: No, guarda, se tu scherzi. Tu ti ridi, ma guarda.
2: Anch'io vengo a Napoli venerdì, anch'io.
4: Guarda, c'è da scherzare, c'è il piede.
2: Ti stimerò per tutta la vita, veramente. Non sto scherzando, cioè, sono sincero in questa cosa.
4: Non so se ti ha detto Paolo.
2: Sei fuori come un culo.
4: Sì. Guarda, io mi chiedo la dottoressa a vedermelo,
2: È tutto lì il discorso. Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
4: Ridici.
2: Boia.
4: Guarda, sei una fremite, è un lavorone.
2: Solo da te potrebbe venire fuori una stronzata del genere.
4: Ridici, guarda, io non ti rido,
2: Con l'arancia rossa di Sicilia che se la possono infilare nel culo,
4: io devo far culo? Grazie.
2: Te vedi di stare bene, dai, prima che arriviamo là. Guarda, anche a casini,
4: di tutti i colori.
2: Potrebbe essere anche un liquido che sa di sottopalla. Cioè, no, tutto no, il discorso.
4: No.
0: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
2: Alzarsi la mattina. Che ore sono? Le 2:15. Mamma mia, così presto, Naggia la miseria, non riesco più a dormire, 2:15. Cazzo, mi sono perso il mezzogiorno, mi sono perso. Va bene, dai. Vuol dire che faccio doppia cena stasera, magari una merenda, un Nesquik. Va bene, vi faccio una sega, dai. Dai, appena sveglio, così la giornata parte di slancio. 2:30 di pomeriggio, arrivo alle 6, che ho sputato. E me ne torno a letto alle 8:30. Dai! I film!
3: Ciao, Orsetto 41.
2: Ehi, i film!
3: Bentornato su Pornhub.
2: A fanculo!
3: Oggi il menu di Pornhub prevede un film.
2: Cazzo, non c'è neanche la scelta oggi. Dai, sparalo che devo sputare.
3: Io retto, tu retto.
2: Quindi è una storia di buco del culo. Dai!
4: Ciao, fancazzista segaiolo. Sicuramente sei
2: una storia di buco del culo. Dai!
4: Ciao, fancazzista segaiolo. Sicuramente.

0: lavoro, ti facciamo raggiungere l'orgasmo in pochi minuti. Buona visione. Ah, dimenticavo. Non pulirti sulle tende. Tua moglie lo sa.
1: Ci ho messo 6 mesi, ma alla fine ci sono riuscito. Ho conquistato la mia vicina di casa. Che gnocca, che tette, che culo!
2: Dai, sbottala!
1: È praticamente perfetta. A parte il fatto che soffre di una malattia che la costringe a dire le cose più assurde.
2: Metti il goldone così non te l'attacca, dai, vai, vai!
1: No, Silvia, baci veramente da Dio.
2: Puttanazza, dai, giuccia il cazzo, dai.
3: Devo ammettere che anche tu non baci affatto male, Piero.
4: Oh, fiera nel culo, fiera nel culo, merda, fogna, merda!
3: Ops, perdonami. Questa mia dannata malattia neurologica. Cosa? Spero che non stia rovinando l'atmosfera.
2: Ma che sta facendo sta squilibrata?
1: No, non ti preoccupare. Ti voglio troppo. Facciamo l'amore qui sul divano.
2: Sì, l'amore che sei nel 74, dai, buttacelo in culo.
3: Ah sì, facciamo l'amore.
2: Brava.
3: Scoppio dal desiderio.
2: Brava.
4: Motorino frocio, motorino frocio, stronzico i baffi! Stronzico i baffi, motorino frocio!
3: Ah, non resisto più, voglio essere tua. Spogliami, Piero, spogliami!
2: Sì, ma fatti di meno, cerbiatta!
4: Donna zappa, donna zappa, zappa, zappa, zappa, donna zappa, gna gna gna gna!
2: Ma che cazzo è? È cretina questa cosa, eh?
1: Ok, cioè, sì, ti spoglio, che forse è meglio. Oh, cielo, oh, che corpo perfetto che hai! Ora,
2: dai,
1: spoglio anch'io!
2: Dai, dai, dai, bravo, tiraglielo in mano, dai! Ah!
3: Sì, ma fai presto. Non resisto più.
2: Brava, in culo.
4: Moccio di vecchia, moccio di vecchia. Cani morti, cani morti, cani morti.
2: Oh, capito? Cani spaventi quando fai così, basta.
3: Noto che hai qualche problema a raggiungere l'erezione. Vuoi che ti dia una mano?
2: Succhiaglielo, fortissimo.
1: Sì, una mano non sarebbe male.
3: Così ti piace?
2: Anche a me piace guardare, dai, vai.
1: Sì, continua.
2: Brava,
1: oh, ti prego, vai, vai avanti.
2: Brava.
3: Bene.
2: Bene.
3: Vedo che il tuo amico si sta svegliando.
2: Ah, lo vedo anch'io.
4: Merda, merda dagli occhi.
2: Porco, basta.
4: Merda dagli occhi. Puff, puff, schifo, schifo, merda.
2: Cane, mi spaventi.
3: Oh no, si è di nuovo afflosciato.
2: Pure il mio, mi hai spaventato, stronza.
3: Sto per caso facendo qualcosa di sbagliato.
2: Sì, ci parli, fai le cose con gli occhi, tutta scema.
1: No, no, continua, continua, ora si riprende, sì, dai, dai, dai.
3: D'accordo, continuo.
2: Sì.
3: Magari gli dico qualche parolina che lo aiuti a tirarsi su.
2: Devi solo ciucciarli, lo stronza.
4: Celentano nudo, celentano nudo, che... E celentano nudo.
2: Ma che cazzo fai?
1: È la prima volta che ho problemi. Direzione, intendo. Sarà che sei talmente bella. Ma ora mi riprendo, mi riprendo.
2: Sì, ma è fuori come un balcone. Questa è delle case popolari pure lei.
1: Continua, continua.
3: Rilassati, Piero. Rilassati.
2: Ma che si deve rilassare? Te lo devi ficcare in culo.
3: Sono qui tutta per te. Fra poco faremo l'amore.
2: Brava,
3: e così sarà bellissimo.
4: Butta di crotto, brutto di merda. Capra in fiamme, schifo, merda.
1: Bastardo! Porco... Fanculo! Porco... Porco...
2: Dico anch'io!
3: Ehi, ma cos'è questo linguaggio? Cafone!
2: Puttana!
1: Affanculo!
2: Minchia, mi sono lasciato trascinare da sto porno! Cioè...
5: Allora, porco... Siamo di là con dei parenti che stiamo cenando, si sentono le parolacce di cane!
2: Scusi, è il film!
5: Porca...
2: Sì, ma anche lei non è che sia proprio un chirichetto, eh? Ma poi come si è permesso di entrare in casa mia senza bussare? Figlio di puttana!
6: Valuta il film!
2: Una merda!
7: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Ciao stronzi, sono Mattia. Volevo fare uno scherzo a quella sporcacciona della mia ragazza Michela, perché non fa mai la differenziata. Sono anni che le dico che prima o poi la beccano e le fanno una mega multa. Potete chiamarla e farle il culo.

0: Grazie.
1: La bastardata del giorno.
2: Pronto?
3: Pronto, stavo cercando la signorina Michela. Grazie, sono del comune.
2: Sì? Chi è?
3: Ho vedello i Caerate. Salve, sono Paolo Patrac. Paolo Patrac. La cerca.
2: Chi è? Scusi, non ho capito.
3: Paolo Patrac. Sono del comune, sì? Di Caerate. Scusi se la disturbo. Lei è la signorina Michela.
2: Sì.
3: Sì, mi perdoni se l'ho disturbata a quest'ora di pomeriggio, però la chiamavo perché sono stato incaricato di contattarla per passarla all'ufficio competenze per una vicenda che riguarda i rifiuti domestici. Le è arrivata per caso una comunicazione, mi perdoni?
2: No.
3: Ah, ok. Senta, io adesso le posso passare, se ha un minuto, il nostro incaricato comunale che si occupa di questa cosa, così mi posso occupare di altro?
2: Sì, ma di cosa, mi scusi?
3: Glielo spiegherà il mio collega, perché io ho soltanto il suo numero di telefono e l'indicazione di contatto.
2: E tra l'altro come fa ad avere il mio numero?
3: Beh, guardi, siamo il comune, quindi lei è registrata, ho anche il suo codice fiscale, se per quello, non è un problema. Le passo l'incaricato, sì. Un secondo solo.
2: Sì.
0: Comune di Bolladello di Caerate. Avete appena parlato con Paolo Patatrac. Rimanete in attesa, grazie.
2: Da quando il comune chiama le persone? I rifiuti.
4: Pronto?
2: Sì.
4: Sì, buongiorno signora Michela. Allora, noi siamo del reparto dell'AMSA di Varese, Bolladello di Caerate, e noi abbiamo qui segnalato dal tutto il condominio, soprattutto dall'amministrazione, che lei praticamente butta un po', diciamo, l'immondizia così a cavolo, ecco, e diciamo che non si potrebbe fare, diciamo che se ognuno di noi inizia a buttare l'immondizia come vuole, allora a questo punto non serve a niente, perché nel condominio noi consegniamo le buste e i contenitori, appunto, della carta, dell'unico, lei sa benissimo come funziona, non devo spiegare, però visto che questo comunicato con la multa e la sanzione da pagare. Se lei vuole sapere già quanto sarà la somma da pagare, le posso passare l'ufficio, appunto, delle multe, ecco.
2: Sì, certo, me lo dica pure.
4: Sì, le passo subito. Un attimo solo, sì. Grazie, scusi ancora per il disturbo, signora Michela.
2: Vale.
0: Comune di Bolladello di Caerate, state per essere trasferiti al nostro ufficio legale. Attendere, prego. Il dottor Pistacchio sarà con voi tra poco. Vi ricordo che Pistacchio è laureatissimo.
4: Sì, pronto? Pistacchio, chi parla?
2: Sì, salve, sono...
4: Ah, la signora Michela. Sì, allora, sì. Scusi un secondo che sto tirando fuori la sua scheda. Allora, residente a Bolladello di Caerate, Varese, via... G, giusto? Come...
2: Sì,
4: Giulio.
2: Sì.
4: Lei ha una sanzione da pagare entro 5 giorni di 1.500 euro, altrimenti diventeranno... tra 5 giorni e 3.000 più o meno, tra le sanzioni
2: e niente, non li pagherò neanche per 5 giorni.
4: Bene, ma lei faccia quello che vuole, io guardi, sono l'ufficio legale del comune, faccia quello che vuole, lei continui a fare la zozzona che butta la roba in giro così a caso. Lei e tutte le persone del suo palazzo, che tra l'altro noi stiamo tenendo d'occhio da un po' di tempo, e
2: sì.
4: A parte, guardi, io adesso ho qua davanti la sua pratica con i dettagli di tutte le cose che voi buttate. Lei si dovrebbe vergognare, signorina, mi scusi, perché ho trovato degli oggetti indicibili, veramente, cioè, le cose
2: addirittura.
4: Ma non faccia la spiritosa, signorina, io sono un avvocato, io sono laureatissimo.
2: Va bene.
4: Plurilaureato e... Non ho voglia,
2: sicuramente.
4: Non ho voglia di scherzare.
2: Sicuramente sento la sua plurilaurea dal...
4: Anche la spiritosa.
2: Dal suo linguaggio.
4: Lei che butta dei cazzi di 40 centimetri di gomma dentro l'umido e poi fa la spiritosa anche. Adesso sa cosa faccio? Io prendo. Il signore con cui hai parlato prima, il signor Pato Patatrac, prendo l'altro messo comunale, veniamo a casa sua e le infiliamo un bidone, ma grosso, un bidone alla spazzatura dritto su per il culo con il marchio dello Zodi 105, va bene? Ride sta merda.
5: Zozzola di merda!
4: Porcacciona!
5: Tarda schifosa! Devi fare la differenziata, zozzola di merda!
2: Va bene.
5: Hai finito di fare la lardona che butta l'immondizia a caso?
4: Uè, sporcacciona, eh? Ma che veniamo lì, eh?
5: E ride su sto cazzo, zozza.
6: Ah, c'è la risata da maiala comunque, signorina. Allora, se non vuole pagare i 1.500, noi ci accontentiamo di una simpatica. Adesso il comune di Varese si accontenta anche di bocchini, vista la crisi.
4: Senti come ride con la bocca aperta.
5: Hai finito di buttare l'immondizia alla cazzo di cane? Devi fare la differenza.
6: Ma si faccia i cazzi suoi. Signorina, butti quel cazzo che vuole. Tanto guardi, signorina, tra meno di 30 anni questo pianeta ci avrà risucchiato completamente. La razza umana sarà finita. Quindi che cazzo se ne frega. Butti quello che vuole. Butti. Brava, signorina, brava.
7: Sarà fatto.
6: Perfetto. Anche quel sacco di merda del suo fidanzato che ha commissionato lo scherzo. Butti pure lui.
5: Che non ha messo neanche il suo numero di telefono, sto deficiente.
7: Butterò anche lui su. Volentieri.
6: Perfetto, veniamo noi a sostituirlo. Tre bocchini, a posto così.
5: Salve,
6: ciao,
5: signorina
6: puttana. Mauro,
5: il contributo di Mauro
4: è arrivato adesso.
6: Mauro Gamma Tesa è quello in fondo che si sta segando nella stanza.
8: Volevo partecipare alla gang bang.
5: Lui è l'impotente dell'orgia, quello che gli hai tirato a un certo punto. Dai, devo fottere! Levatevi tutti, devo fottere!
6: Ciao, ciao Michela!
5: Ciao Michela!
6: Ciao!
8: Droga mignotta!
1: La bastardata del giorno.
9: Radio 105.
10: Hey! 105.
11: Lo Zodi 105.
5: Una cosa bella.
12: Sì.
5: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
12: Scusa, ti è partito un dente. No.
5: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
12: Scusa, ti è partito un dente. No,
5: l'altra
12: votazione. Giovanotti.
5: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000 euro.
12: Mi è sembrato di vedere un gatto.
5: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
12: Cosa è successo? 105.
9: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
9: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
13: La principessa Pissi.
1: Gli audiolibri.
13: Questa è la famosa fiaba della principessa Pissi. C'era una volta, tanto tempo fa, una bellissima principessa conosciuta con il nome di principessa Pissi. Bella, intelligente, e con un culo altrettanto bello e intelligente, la principessa Pissi sarebbe stata davvero il ritratto della perfezione, se soltanto si fosse potuto dipingere con la piscia. Già. Perché la principessa Pissi soffriva della più grave forma di incontinenza dai tempi del diluvio universale. Nessuno poteva fermarsi un secondo con lei senza ritrovarsi immerso fino alle ascelle nella pozzanghera di urina più rancida e maleodorante che essere umano, animale o demoniaco avesse mai prodotto. Ma, nonostante ciò, non era affatto per questo motivo che la principessa Pissi era molto infelice. No, la principessa Pissi non era infelice perché aveva le gambe completamente gialle e le unghie dei piedi corrose dall'ammoniaca. Non era infelice perché nessuno la scopava neppure con un missile a lunga gittata, né perché molti volatili avevano modificato i loro flussi migratori per starle il più lontano possibile. No, la principessa Pissi era infelice perché aveva un minuscolo, quasi invisibile, neo sul capezzolo destro. Oddio, cosa ho fatto per meritarmi questo minuscolo, quasi invisibile, neo sul capezzolo destro? Piangeva disperata la principessa Pissi, pisciando per tutto il castello. Principessa, io fossi in lei mi concentrerei piuttosto su questo piccolo problema di incontinenza, le rispondeva il ciambellano infilandosi i braccioli. Ma la principessa Pissi non sentiva ragioni. Per lei esisteva soltanto quel minuscolo, quasi invisibile, neo sul capezzolo destro, che le stava rovinando la vita. Per sua fortuna, uno spirito buono udì il suo dolore e si presentò da lei con una molletta sul naso. Principessa Pissi, disse lo spirito buono, ho udito le tue lamentele e sono qui per esaudire uno, e uno soltanto, dei tuoi desideri. Che bello, che bello. Spirito buono, non ho dubbi. Il mio unico desiderio è che tu faccia sparire questo minuscolo, quasi invisibile neo che ho sul capezzolo destro, disse la principessa nuotando verso di lui. Sei proprio sicura? Chiese perplesso lo spirito buono. Non pensi che il fatto che sei uno tsunami di piscio vivente debba avere la priorità? Sono sicurissima, questo neo è il mio unico problema, e voglio che tu lo faccia sparire immediatamente. Così, lo spirito buono esaudì il desiderio della principessa, facendo scomparire il neo, e poi se ne andò per i cazzi suoi. Per la prima volta nella sua vita, la principessa Pissi andò a dormire felice. Purtroppo, quella stessa notte, la principessa morì nel sonno, affogata nel suo stesso piscio. La morale di questa fiaba è che se ci fissiamo sulle cazzate, perdendo di vista ciò che è importante, rischiamo di fare una fine di merda. O di piscia. Fate voi. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi...
2: Buonasera, ignoranti di merda. Sì, dico a voi che pensate di sapere tutto, semplicemente scorrendo le stories su TikTok o Instagram. Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori non muniti di vista. Per questo l'abbiamo chiamato Quark Buio, perché non vi ci sono immagini, ma solo una voce suadente che cercherà di insegnare a voi, inutili, arroganti, privi di nozioni basiche, un po' di storia. Siccome il 70% degli italiani è analfabeta, crede che il TG7 sia un telegiornale e non conosce le basi della nostra lingua. Questa sera il nostro compito sarà quello di portarvi in Africa a conoscere il mondo animale, partendo proprio da un paese che ancora oggi, nonostante tutti i macchinari che trasformano la merda in acqua potabile, creati da quella faccia di merda di Bill Gates, e nonostante tutti i soldi che dicono di mandargli dagli anni Ottanta, ricordando il progetto USA for Africa, rimane un popolo di pazzi pezzenti. Sì, dai, diciamolo una volta per tutte, è dal 1982 che sento parlare di progetti per aiutare il popolo africano, miliardi spediti con mille iniziative e poi vai a farti una vacanza in Congo e maledetta la sono ancora col pancione e le mosche. Ma chi è che si incula tutto il grano che mandiamo? Vabbè, siete pronti? Forza trogloditi, incapaci di deambulare correttamente e formulare una frase senza sbagliare i congiuntivi. Ecco questo meraviglioso documentario sugli animali della stupenda Africa. Buona visione e vaffanculo.
3: Un sole cocente nel cielo azzurrissimo. Un albero d'acacia accarezzato dal dolce soffio della malaria. Più oltre, la sterminata distesa del famoso parco nazionale del Toga Toga Giri Gire Bubu nell'agiata e benestante Tanzania. Siamo in Africa, quel posto pieno di persone che assomigliano alle ombre che alcuni ipovedenti riescono ad intravedere. Gli africani sono molto scuri, con i palmi delle mani e il buco del culo bianchissimo. Praticamente l'esatto opposto di quelli che vivono nella parte del mondo dove si buttano le bistecche per sazietà. Il settimo continente più googolato al mondo, spesso per crogiolarsi nel proprio benessere, guardando povera gente divorata da mosche. Noto luogo in cui molte signore di mezza età vi si avventurano per assaggiare gli enormi fucili di carne degli abitanti locali. E più precisamente nel suo cuore pulsante, la foresta della savana, vero e proprio zoo allo stato brado. Questo è il regno di strabilianti animali esotici, come il mastodontico elefante. Lo sfuggente leopardo, un gatto molto grande ricoperto di macchie tipo la faccia di Gibba. La giraffa, un buffo animale con il collo così lungo da riuscirsi ad infilare la testa nel culo da solo. E il feroce coccodrillo, una lucertola gigante che vive come quelli con la finta pensione di invalidità. L'animale, infatti, passa la sua vita cercando di non farsi beccare, nel suo caso non per sfuggire alla guardia di finanza, ma rimane immobile per ore per catturare la sua preda. Ma fra tutti gli animali il re indiscusso è senza dubbio il leone. Le immagini ora ci mostrano un leone, che è un gatto grosso grosso e capellone che ama fare brutto in giro per la savana col cazzo di fuori. Ora il nostro leone si acquatta tutto maruchino nell'erba alta e attende la sua preda. Eccola, è un cavallo della Juve che pascola tutto solo come un coglione. Il leone scatta come un coso e con un balzo e una centra in faccia gli è già addosso. Per per il cavallo della Juve la vita finisce qui. Il leone inizia a mangiargli il culo a morsi, mentre un branco di iene si fa avanti in attesa di pasteggiare con gli avanzi, un po' come la Puccioni quando esce a cena senza il portafoglio. Lasciamo il leone ingozzarsi di cavallo gobbo e spostiamoci in una tenda coloniale in mezzo alla savana. All'interno c'è un ragazzo bianco di corporatura effeminata. Il suo nome è Tommy e oltre ad avere le braccia come grissini, ha una storia davvero particolare alle spalle.
4: Da piccolo i miei genitori mi hanno regalato un cucciolo di leone. L'ho chiamato Hannibal. Eravamo inseparabili. Era il mio migliore amico, l'unico che abbia mai avuto.
3: Lui e il leone che abbiamo appena visto sono infatti cresciuti insieme.
4: Per 3 anni abbiamo vissuto in totale simbiosi, ma poi è diventato troppo grande e abbiamo deciso di rimetterlo in libertà nel suo habitat naturale.
3: Ora, ad anni di distanza, Tommy sta per riabbracciare il suo amato leone Hannibal. Nonostante la loro natura feroce, i leoni sono animali molto fedeli e affettuosi e non dimenticano mai l'odore di un membro del loro branco. Tommy esce dalla tenda, anemico e tremante per l'emozione, e chiama il suo vecchio amico.
4: Hannibal! Hannibal! Sono io! Tommy! Qui, cucciolone! Qui! Cucciolone!
3: Hannibal drizza le orecchie e volge il maestoso capo in direzione di Tommy. Sembra quasi stia sorridendo.
4: Hannibal! Qui, qui, qui, amico mio!
3: Hannibal scatta felice verso Tommy, che lo attende a braccia aperte.
4: Sì, bravo Hannibal! Sì, bravo cucciolone!
3: Con balzo gioioso, il leone si getta nell'abbraccio del suo ex padrone. Che scena commovente. Riusciamo a stento a trattenere le lacrime. Il legame fra uomo e animale si dimostra ancora una volta più forte di qualsiasi istinto.
2: Una lezione della quale noi esseri umani dovremmo far tesoro. Noi che siamo pronti a saltarci al collo l'un l'altro per i motivi più futili e abbiamo la memoria corta e pochissima riconoscenza verso chi ci ha fornito affetto e un servizio di informazione e intrattenimento al misero costo di 70 euro l'anno. In sintesi, paga il canone, pezzo di merda.
0: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a 2 cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio 2 cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
7: Ce ne giù la valanga, sì, c'ho lo schifa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
11: Dai. Cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
11: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapessi che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì.
7: Sì, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la bomba. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
13: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
13: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
13: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
7: Una merda.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Vado a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non sta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: E stramort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa a tutta quanto e scelto la finestra, capito?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un angolo sto buchi buchi, no?
6: Vieni.
5: E che
6: cazzo? Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà
6: la denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un cervello.
6: Che la carabinieri, tu sono morto anche te.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
7: Lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh.
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io. Qua,
7: sì,
5: qua.
7: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese.
5: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai
7: ma
5: capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cazzo.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è il culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, cioè la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Ma Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato tu.
8: Ma scusa, con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rinca, ma fai ingazzemo. Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso
8: qua.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppino Cic,
8: va a fanco.
5: Pronto?
3: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: This is the zoo, only for you.
1: Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
5: Alfredo Rotta di Culo non è soltanto il primo danzatore al mondo ad essere stato contemporaneamente primo ballerino all'Opéra di Parigi, nonché testimonial per una nota marca di assorbenti per le fuoriuscite di Maestro Femminile. Alfredo Rotta di Culo non può essere definito un semplice artista, un performer, un fagiano, una sedia o una cacata di piccione. Alfredo Rotta di Culo è la danza stessa personificata. La danza che tutti amiamo. Quella in calzamaglia bianca, talmente stretta che non si capisce dove finisca il cazzo e inizino i coglioni. Quella tutta a pirolette e ascelle al vento, sorrisi da tazza del cesso e piedi orrendamente deformati da una vita trascorsa in punta di piedi. No, Alfredo Rotta di Culo era una vera e propria rockstar. Sì, abbiamo una telefonata dalla regia, mi dicono pronto!
6: Sì, pronto!
5: Sì, pronto, buongiorno.
6: Salve, io la chiamavo perché ho bisogno del vostro aiuto.
5: Sì, lei non trova più un suo caro?
6: Non trovo più le chiavi del garage.
5: D'accordo.
6: Ho mandato una foto alla vostra redazione. Ve la mettete in sovraimpressione lì?
5: Noi non cerchiamo oggetti, cerchiamo persone.
6: Io sono disperato, guardi, da quando l'ho vista l'ultima volta sarà passato 20 minuti.
5: Faccia mente locale e le troverà.
7: Peppino, hai trovato le chiavi?
6: Anche...
7: Abbiamo perso le chiavi, le nostre chiavi!
6: Anche mia moglie!
7: Puttana, aiutaci! Aiutaci! La chiave ho persa, abbiamo!
6: Non ci faccia caso, è meridionale, lei!
5: No, ma non vedo la necessità di insultarmi, comunque!
6: No, no, puttana è il cognome! Il cognome delle chiavi!
5: Ah, e di nome come fanno?
6: Chiavi!
5: Chiavi puttana si chiamano?
6: Chiavi del garage puttana!
5: Del garage è il nome, il secondo nome?
6: No, del garage è il cognome.
5: E puttana?
6: Puttana è il primo nome.
5: Dicevamo che Alfredo Rotta di Culo era una vera e propria rockstar. Conteso da programmi televisivi, riviste glamour e orde di fans che gli gridavano «Alfredo, Alfredo, sei una cacata di piccione, Alfredo!», il suo nome era sempre il primo della lista alle più importanti feste VIP. E non c'era azienda coinvolta nella cura dei calli o delle emorroidi vaginali che non avesse provato a ingaggiarlo come testimonial. Per questo motivo, la notizia della sua improvvisa sparizione sta lasciando tutti con il pacco sul... Per questo motivo, la notizia della sua improvvisa sparizione sta lasciando tutti con il pacco sospeso. Molto geloso della sua vita privata, recentemente Alfredo Rotta di Culo si era ufficialmente fidanzato con lo stilista francese Jean-Pierre Piercule, ideatore dell'omonima linea di mutandine per uomo e grande sostenitore dei... e grande sostenitore dei benefici per la salute apportati dal nutrirsi solo di carne umana. Per amore di Jean-Pierre, anche Alfredo Rotta di Culo si era convertito a questa nuova moda culinaria, diventando anche lui un cannibale. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati ad intervistare proprio Jean-Pierre Piercule, il fidanzato cannibale del ballerino scomparso.
8: Grazie della linea studio. Allora siamo qui col signor Piercule. Signor Piercule, ha idea di che fine possa aver fatto il suo fidanzato?

0: abbiamo una telefonata dalla regia, mi dicono pronto.
1: Puttana, aiutaci!
0: Sì, se, lei intanto magari guardi nel portaoggetti in ingresso.
1: La figa lo trovate!
0: Appunto.
1: Grazie, puttana.
0: Arrivederla.
1: Non dicevo a lei, dicevo le chiavi.
0: Certo.

0: Mister,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Allora, Man at Arms, mi sai dire che succede a palazzo? Ci sono voci che mi stanno facendo accaponare la pelle. Guardami, ho anche smesso di pippare dall'ansia. Ho sentito cose assurde. Qualcuno mi ha detto che Adam non parla più con Adora perché Adora si vuole fare Skeletor che si è tagliato le palle per diventare lesbico. Siamo alla follia, cazzo!
4: Sire, so che possa sembrare assurdo, ma è veramente così. Questi invertiti sono tutti strani. Anche io ho faticato a comprendere le dinamiche, ma sembrerebbe veramente che Adora si sia mezza interessata a Skeletor facendo incazzare Adam. Ma la cosa più assurda è che Skeletor si è veramente mozzato le palle con una katana e gli sono state riattaccate in ospedale. E adesso parla come Daniele Battaglia.
3: In che senso si è tagliato le palle e adesso parla come Battaglia?
4: Glielo giuro. Si è tagliato le palle da solo per diventare donna e fare colpo su sua figlia lesbiana. Solo che ora ha un timbro di voce meno tenebroso, che non si addice più al suo personaggio malvagio. Anzi, è diventato lo zimbello di Eternia. Lo prendono per il culo anche i nani del circo.
3: Anche i nani? Non ci credo! Come ci godo, alla fine Skeletor è da sempre un nostro nemico, quindi ben gli sta a quella faccia da avanzo di grigliata pasquale. Ma aspetta, cazzo! Ma quindi veramente Adora vuole farsi un giro su un cazzo, dopo anni di fregna?
4: A quanto pare sembrerebbe che si siano già visti un paio di volte. E lei non disdegni la compagnia di faccia di Costina in falsetto.
3: Ma porca troia, ma sai cosa significa questo? Hai idea di cosa significhi, cazzo?
4: Che fotteranno e sua figlia magari si innamora. E poi un giorno potrebbe avere come genero il suo peggior nemico. E nel caso Adam muoia, Skeletor potrebbe diventare il suo successore di diritto, divenendo sovrano di Eternia.
3: Ma io veramente stavo vedendo che il mio pusher non mi risponde ai messaggi da 2 giorni e mi immaginavo di rimanere asciutto. Non ti facevo così sagace. Ci son rimasto di merda. In ogni caso, non posso sottovalutare la tua intuizione e mettermi ai ripari. Ci mancherebbe solo di avere come parente Skeletor a palazzo. Dobbiamo immediatamente imporci e impedire che mia figlia si innamori di quel cane bastardo con le orbite oculari da posacenere.
4: Cosa propone, mio sire?
3: Tutta la notte bamba e mignotte.
4: Ma sire, non colgo il piano.
3: Nemmeno io. Purtroppo sono un essere semplice, cresciuto nella bambagia di una famiglia dinastica. Ho sempre risolto i problemi con la coca e le troie.
4: Già, mi sembra di sentire parlare suo padre. Grande regnante, lei ha sicuramente ereditato la sua saggezza.
3: Forza allora! Che aspetti? Risolviamo i problemi e fai chiamare le peggio puttane e i meglio spaccini di Eternia. Stasera abbiamo da risolvere un sacco di cazzi! Io vado a impistonarmi di Chalice, altrimenti non mi tira con la bonza.
4: Come desidera mio signore.
5: Sei pronto, chi parla?
6: Salve, mi scusi, cercavo il signor Palline. E lei?
5: Ma non ce l'hai una cazzo di vita, brutto figlio di troia!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.

0: pronto? Chi è?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morta, mi vuoi rispondere?
0: Chi è?
1: Sono Tony Termosifone.
0: Mi sta prendendo in giro?
1: Lo conosci Tony Termosifone?
0: No, non so chi sei, ma sono impegnato. Se mi puoi chiamare dal numero sconosciuto fra un po'.
1: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana. Rispondi, figlio di puttana.
2: Pronto? Pronto?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morta, mi vuoi rispondere?
2: Pronto?
1: Allora quando vuoi rispondere riesci a mi rispondere, capisce. Quando vuoi rispondere rispondi, eh? No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
3: Ma scusi, chi è lei?
1: Sono Tony Termosifone.
3: Termosifone?
1: Lo conosci Tony Termosifone? Nervosa mille.
3: Pronto?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morta, mi vuoi rispondere?
3: Chi è?
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
3: Ma chi è? Io non ho chiamato nessuno.
1: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
3: Ma chi sei?
1: Continua a non rispondere, continua.
3: Ma chi sei?
1: Sono Tony Termosifone.
3: C'è Alessandro?
1: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi a un cazzo di nessuno, eh?
3: Oi.
1: Adesso mi faccio di Elio e vi faccio sentire, eh?
4: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
3: Io non mi frega nulla.
1: Cos'è? Devo ridere.
3: A me non c'è un cazzo nulla a me.
1: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No, io non ripeto nulla.
1: No, devi urlare, urla!
3: Io non ripeto nulla io.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: No, devi urlare, urla!
3: Io non ripeto nulla.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Madonna.
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è lo spirito divino.
6: Ehi, pronti qua? Pronto?
1: Continua.
6: Ehi.
1: Continua a non rispondere, continua.
6: Ehi, ma te chi sei tu?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morta, mi vuoi rispondere?
6: Fermo, mi so già chi te sei. Indovine.
1: Sono...
6: Chi te sei? Tony Termogoldone, o no?
1: Potevi chiamarmi, Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
6: Ma adesso...
4: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale?
6: Dimmi!
1: Dove cazzo siete?
6: Lo
1: senti il vento?
6: Madonna,
1: senti il vento della...
6: Fammi sentire!
1: Lo senti il vento?
6: Tu sentite il vento? Lo senti il vento? Nel mercato!
1: Cioè, nel ma vero? Mercato.
6: Coglione!
1: Che stai
6: facendo?
7: Prossimamente nel Wonderland. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: carogne, fate uno scherzo bastardo alla mia ragazza. La scorsa estate ha lavorato in una struttura a Porto Rotondo mentre prendeva l'assegno di disoccupazione. Ovviamente senza contratto e senza contributi. Sapete come funziona, no? Comunque tutto è andato bene e ha pensato di averla passata liscia. Ma si sa che il fisco è come il Natale. Quando arriva, arriva, no? Fatela tremare! Round 1.
1: Sì, pronto, buongiorno. Sono l'avvocato Mastro Pasqua, sono il legale della famiglia.
2: Sì, mi dica.
1: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo. Io la contatto per una questione, diciamo, un po' scomoda per noi, ma anche per quanto riguarda lei, nel senso che la nostra azienda ha subito recentemente una ispezione a cura della Guardia di Finanza. E sono state rivelate delle incongruenze per quanto riguarda, diciamo, la collocazione di alcuni lavoratori che hanno prestato servizio per noi in località Porto Rotondo. E in questa lista dei lavoratori compare anche lei, che a quanto risulta, insomma, ha lavorato senza un regolare contratto e senza i contributi. Quindi noi abbiamo 72 ore per produrre della documentazione relativa alla sua posizione lavorativa.
2: Okay.
1: Quello che dobbiamo fare sostanzialmente è farle un, mi passi il termine, un contratto di lavoro fittizio, e lei naturalmente dovrà versare i contributi relativi. Però
2: io devo versare i contributi?
1: Beh, certamente, perché diciamo, il compenso che lei ha ricevuto per il lavoro di quest'estate era diciamo privo di contributi, e i contributi, come lei sa, sono a suo carico.
2: Okay.
1: L'alternativa è che noi comunque forniamo le sue generalità alla Guardia di Finanza e lei comunque verrà indagata per lavoro nero, insomma, per...
2: Ok, cavolo, cioè, mi devo preoccupare di questa cosa? Cosa potrebbe succedere?
1: Ma guarda, dal punto di vista legale naturalmente c'è una sanzione nei suoi confronti. Poi bisogna vedere anche l'entità di quanto ha guadagnato, le condizioni in cui ha lavorato. Io adesso purtroppo mi sto occupando di questa faccenda in modo, diciamo, un po' generale, ecco, un overview di quello che è accaduto, perché come lei sa la famiglia non si occupa solo di questo, ha anche altri affari. Io tendenzialmente non mi occupo personalmente di questo genere di beghe legali, insomma, mi muovo su un altro livello.
2: Guarda, io vorrei parlare prima con il mio avvocato per vedere come muovermi.
1: No, questo è assolutamente necessario, anzi, se poi al termine di questa telefonata mi fornisce le generalità del suo legale, farò in modo di contattarlo personalmente, anche perché immagino che lei non abbia i requisiti legali per occuparsi della questione.
2: No.
1: Però le faccio i due scenari, diciamo. Allora, il primo scenario è quello in cui noi produciamo una documentazione fittizia e lei trova il modo di pagare i contributi. L'alternativa, la seconda alternativa, invece, che noi consegniamo le sue generalità alla Guardia di Finanza e poi se la vede lei privatamente con il fisco e eventualmente col suo legale. Però da quel punto la posizione è indifendibile, perché lei diventa di fatto rea confessa.
2: Ok. Ascolti, se mi può lasciare un suo recapito telefonico, così io sento l'avvocato e poi le faccio sapere.
1: Ma mentre svolgeva questa mansione, lei prendeva comunque qualche contributo dallo Stato, un assegno di disoccupazione?
2: Sì, prendeva la disoccupazione.
1: Ma che cavolo. Questo è un grosso problema. Questo è un grosso problema. È un grossissimo problema. Indifendibile, indifendibile.
2: Addirittura.
1: Ma mi scusi, non so se lei si sta rendendo conto, cioè lei percepisce un aiuto dallo Stato a carico dei contribuenti, dopodiché fa un lavoro senza contributi, senza assicurazione, senza un regolare contratto e incamera dell'altro denaro. Quindi lei sta truffando due volte contemporaneamente.
2: Ok.
1: Beh, questa è una cosa grave, non mi sembra che lei abbia capito l'entità della cosa.
2: No, capito.
1: Però a questo punto... noi innanzitutto, cioè, diremo che non sapevamo che lei percepiva un assegno dallo Stato. Questo glielo metto nero su bianco.
2: Ok, va bene, se mi lascia il suo recapito poi la faccio contattare dall'avvocato.
1: No, guardi, mi dispiace dirle questa roba, però anche lei, voglio dire, cioè, come le è venuto in mente?
2: Ho capito, mi può lasciare un suo recapito?
1: Sì, vabbè, ma non alzi la voce innanzitutto,
2: No, non sto alzando la voce, vorrei avere il suo recapito per farla contattare direttamente dalla mia voce.
1: Io sono qua per aiutarla, capisce? Cioè, lei fa...
2: Sì, ho capito.
1: Lei fa le sciocchezze e poi tocca sempre a noi raddrizzare la posizione di voi altri criminali, perché mi scoccia a farle la morale, però poi sa cosa succede, cioè sa cosa, poi la gente si lamenta della sanità che non funziona, della scuola, delle pensioni che non ci sono, però quando c'è la possibilità fa la golosona e si mette in tasca i soldi, e noi glielo dico in modo molto prosaico, mi scusi il termine, ma ci ritroviamo una foresta di cazzi nel culo. È questo. Comunque prenda il numero, allora 342 41 15 105. Io sono l'avvocato Mastro Pasqua, e dalle 14 alle 16 mi trova in diretta nello zoo di 105, che le ha appena fatto uno scherzo.
2: Vaffanculo, pezzi di merda.
1: È uno scherzo di Alessandro.
2: Lo so che è uno scherzo di Alessandro, un pezzo di merda. Cazzo, siete di Boston, lo ammazzo, guarda.
1: Ci hai creduto però, ti sei cagata addosso.
2: Mi sto tremando, sta cazzo vostra. Siete di Boston, lo ammazzo, guarda.
1: Ci hai creduto però, ti sei cagata addosso.
2: Mi sto tremando, sta cazzo.

0: telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
1: Lo Zoo di 105.
2: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada, e adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk può fare il sudoku coi numeri di telefono. Elon Musk ha visto Jurassic Park dal vivo. Elon Musk può salire a cavallo in ascensore. Jennifer Lopez ha assicurato il suo culo per 300 milioni di dollari. Elon Musk ha assicurato il suo mignolo sinistro per 300 milioni di culi di Jennifer Lopez. Le stelle sui pan di stelle di Elon Musk sono a grandezza naturale. Molti sanno nuotare a farfalla, ma solo Elon Musk sa volare a delfino. Elon Musk ha una memoria così straordinaria che si ricorda di quando era spermatozoo. Cenerentola, con la magia, ha trasformato una zucca in carrozza. Elon Musk, con un bonifico, ha trasformato un cetriolo in astronave. Quando Elon Musk scarica un'applicazione, non accetta i termini e le condizioni. Le detta. Quando guida una macchina sportiva, Elon Musk può superarsi da solo. Elon Musk è così carismatico che se rimane senza fidanzata non diventa single, diventa double. Una volta Elon Musk ha vinto milioni di dollari al rosso e nero, puntando sul marrone. Elon Musk può comprare Google su Amazon. Quando Elon Musk gioca a Cluedo, assume CSI per risolvere il caso al posto suo. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Verità.

0: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella p*** di tua madre, quella p*** di tua madre,
1: figlio, tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
0: Una vacca di tua madre, una vacca.
1: Ti ammazzo, bastardo, hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
0: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
1: Ti ucciderò.
0: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
1: Morirai nella tua merda di invidia.
0: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? Che colpa mia.
1: Addio.
0: Colpa mia.
1: Ma vai a cagare.
0: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfisce la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
2: Ma va a cagare, va.
0: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
3: Leone Veritas.
4: Cuccioli stava rischiando di morire.
1: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
0: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
1: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
0: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
1: Hai paura?
0: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wallace e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
3: Leone Veritas.
1: Ti ucciderò, bastardo.
0: Se stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
5: Vado!
1: Hai paura di me, vero?
0: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
1: Quando è che vieni a Sondrio?
0: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
1: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
0: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
1: Non ho paura di te.
0: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
3: Leone Veritas.
6: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
1: Ti ucciderò!
6: Pasqua, ancora il sai.
2: La radio. La radio, alla p***ana d'esordon.
1: Ma chi è questo figlio di p***ana?
6: Questo è uno che se ti acchiappa,
1: sì?
6: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
1: ma fate
6: dalle banane alla zucca.
1: Siete due froci, vero?
6: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
1: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
6: Sì, mi imitate.
1: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
6: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
1: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
6: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
1: Adesso ti facciamo licenziare.
6: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
7: Ma sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo. Elon Musk può ricevere una notifica push su un post-it. Elon Musk può piazzare una scommessa sui mondiali di Italia 90. Galileo ha scoperto i satelliti di Giove con un cannocchiale. Elon Musk ha scoperto un pianeta abitabile con un paio di Ray-Ban. Elon Musk sa fare parkour sull'acqua. Tutti possono avere il frigo bar nella stanza dell'albergo, ma solo Elon Musk può avere anche il frigo ristorante, il frigo cinema e il frigo stadio da hockey. Elon Musk può ordinare un eclissi su Wish. Quando Elon Musk sbaglia ad indossare le AirPods, non ha bisogno di invertirle. Ruota semplicemente le orecchie di 180 gradi. Per far divertire i suoi bambini, Elon Musk può fare le ombre cinesi in 3D. Elon Musk può attaccare una ciabatta elettrica alla corrente del Golfo. Una volta Elon Musk, per una festa aziendale, si è travestito da Ben Affleck. Dopo mezz'ora era risposato con Jennifer Lopez. I vasi sanguigni di Elon Musk sono tutti Ming. Qualche tempo fa Elon Musk ha acquistato all'asta un prezioso NFT di Michelangelo. Dopo che Elon Musk ha dichiarato di essere contrario alla monarchia, Burger King ha istantaneamente cambiato nome in Burger President. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Radio Ergenera. Oh,
1: oh. Ciao a tutti i maialini all'ascolto e a tutte le maialone. Oggi parleremo di una notizia che ha sconvolto gli amanti dei siti porno. Ma prima, il nuovo singolo di Pamela Bellano.
2: Quanto sono puttana.
3: Sì, tesoro.

0: oggi.
1: Jürgen, sono qui. Vieni a scoparmi? Niente da fare, non mi calcola.
0: Bellissimo, bellissimo e bellissimo questo nuovo singolo di Pamela Bellano. Oggi tratteremo un argomento che tutti i maschietti, ma anche le femminucce, stanno subendo: quello dei siti porno bloccati. Perché fare una cosa del genere? Forse per vendere in edicola più riviste porno? Voi cosa ne pensate? Ma soprattutto li guardate i siti porno? Sentiamo i nostri fedelissimi ascoltatori. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto? Salve signora.
2: Non mi interessa.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
2: Pronto?
0: Salve. Mi spiace disturbarla. Lei si smarmella la bresaola davanti allo schermo?
2: No, niente, no.
0: Avete sentito? Le persone sono sconvolte per questa cosa. Andiamo avanti.
2: Sì.
0: Signora, lei riesce a stare senza siti porno? Penso riesca. Pronto? Salve signora, mi scuso se la sto disturbando. Oggi parliamo di siti porno. Ha saputo che il governo italiano li ha bloccati? Cosa ne pensa lei? Mi dica. Non si imbarazzi.
3: Ha finito?
0: Si senta libera di dire la sua.
3: Sì, attacchi, per cortesia, che mi serve il telefono.
0: Quante seghe ti fai davanti ai siti porno? Pronto? Ma perché buttano giù? Io non capisco.
1: Ti passo Lucrezia.
4: Pronto?
0: Signora, lei riesce a stare senza siti porno? Lei si smarmella la bresaola davanti allo schermo?
4: Sento, vai a fanculo a te chi sei.
0: Quello che ha detto è molto interessante. Samantha richiama un attimo la signora. Mi sono dimenticato di chiedergli una cosa.
1: Sì, ah, mio stallone, la chiamo subito.
4: Pronto?
0: Signora, lei si impianta i cazzi di gomma a forma di uccello di cavallo nella tana.
4: Smettila e basta.
0: Mi
4: capito?
0: Dica, vorrei
4: io
0: una...
4: ho il telefono sotto controllo.
0: Ma che cazzo hai sotto controllo? Tu sei da mettere sotto controllo.
4: Vorrei... Ma si chiama la polizia.
0: Pazza.
1: Forse dovresti andare un po' più moderato.
0: Tu non ti intromettere.
1: Ok, quindi vieni a scoparmi?
0: Vai, Samantha. Fai la brava e passami qualcuno.
1: Ti passo Alfredo.
0: Buongiorno. Oggi parliamo di siti porno. Quante seghe ti fai davanti ai siti porno? Mi dica.
5: Ma che domande sono?
0: Ha saputo che il governo italiano li ha bloccati? Cosa ne pensa lei?
5: E chi se ne frega?
0: Secondo lei è giusto?
5: E chi se ne frega?
0: Mi dica, vorrei una sua opinione.
5: E chi se ne frega?
0: Ha mai dato un nome?
5: Oh!
0: Cosa ne pensa lei?
5: Ma mi frega un caso, vuole!
0: Si senta libera di dire la sua.
5: Svalatori per culo, esen.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
5: Ciao. Vocaliere, tagliamo.
0: Ma che cazzo ha detto?
5: Svalatori per culo, esen.
6: Sì, tesoro. Oh, che inculata.
5: Ma va a cagare.
1: Ti passo l'ultima telefonata di oggi. Abbiamo la signora Patrizia.
7: Sì.
0: Signora, lei riesce a stare senza siti porno? Cosa ne pensa lei?
7: Io sì, non ci penso neanche.
0: Secondo lei è giusto?
7: È giustissimo.
0: Ha saputo che il governo italiano li ha bloccati?
7: Ma sono contenta.
0: Cosa ne pensa?
7: Se lo vuole fare, lo faccia per conto suo.
0: Cosa ne pensa lei?
7: Non è un problema.
0: Cosa ne pensa lei?
7: Penso che fa schifo.
0: Lei si smarmella la bresaola davanti allo schermo?
7: No.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
7: Ciao.
0: Avete sentito? Gli italiani sono felici che i siti porno siano stati bloccati.
1: Jürgen, metto la sigla e poi mi viene a scopare?
0: Sì, Samantha. Ora ti vengo a scopare.
1: Hai tetti.
8: C'è Jürgen. C'è Jürgen. Con voglio.
9: Radio 105.
10: Lo Zodi 105.
11: E un, due, tre. Sulla mia porta l'impronta di un osso. Se ti avvicini arriva l'erce, ti caghi addosso. Io sono Gomez, c'è anche zio Fester. Ti torturiamo con la corrente e con un tester. Se tu ci vuoi trovare su internet c'è il sito. Ti basterà cliccare cugino.it.
12: Tutto molto bello.
11: Se ti torturo, ti mozzo le braccia. E se reagisci, ti prendi pure schiaffi alla faccia.
13: Lerce? Lerce!
14: Chiamato?
13: Vai aprire la porta, che hanno suonato la porta.
14: Mi scusi, signore, ero in bagno a fare la merda. Vado subito al campanello.
13: Veloce però, dai, vai aprire la porta, che hanno suonato la porta.
14: Mi scusi, signore. Stavo immaginando il seno di un uomo di mezza età. Vado subito, signore. Chiamato?
15: Ciao, amici.
14: È lo zio Fester. Ciao.
13: Ciao, zio Fester. Ciao. Allora, Fester, come va?
15: Bene. Ieri sera sono venuto qui, ma non mi ha aperto nessuno.
13: Ero in solaio. Stavo torturando un napoletano.
15: E cosa gli hai fatto a quel napoletano?
13: Ci ho dovuto mozzare le orecchie, mi servivano per una cosa.
15: Ah, le orecchie? E a cosa ti servivano le orecchie di un napoletano?
13: L'elemento principale della mia nuova pozione. Ho fatto una pozione, guarda.
15: Mi spiegami, Gomez, mi spiegami.
13: È un liquido che se lo annusi ti si gonfia la testa.
15: E poi scoppia?
13: Ma no, rimane grossa però. Molto grossa.
15: Ma che cosa c'entra con napoletano, Gomez?
13: E con la testa grossa quando vai in moto non ti puoi mettere il casco, capisci? Capisci?
15: È davvero geniale, Gomez. Senti, avresti qualcosa da bere?
13: Ma certo. Lerch?
14: Chiamato?
13: Lerch?
14: Mi dica, cosa cazzo vuole?
13: Ma io vorrei un caffè, tu Fester?
15: Io non saprei.
14: Lo vuoi un bicchiere con la sbarra, zio?
15: Ma Lerch, ma no, grazie, per me va bene una birra.
13: Ebbene, dai Lerch, allora un caffè e una birra, eh?
14: Sì, signore, vado prima in bagno a pulirmi le tette e arrivo.
13: Bravo Lerch, bravo. Vabbè, dicevamo, Fester, tu come va? Tutto a posto?
15: No, ci sono i carabinieri che ci stanno cercando, Gomez.
13: Spero non sia per quella storia che abbiamo mozzato le labbra a quella nigeriana.
15: No, non è per quello, figurati.
13: Ah, ecco, no, perché i carabinieri lo sanno che quelle labbra mi servivano per fare uno scaldasse del cesso, per l'inverno, capisci, no?
15: Giusto, figa.
13: Vabbè, stavi dicendo, Feste?
15: Ma niente, che i carabinieri stanno indagando su quel tipo di Bari a cui la settimana scorsa hai mozzato l'ano, te lo ricordi, Gomez?
13: Ah, sì, l'ano, mi ricordo, certo.
15: Che poi non ho capito che cazzo ci dovevi fare con l'ano di quel barese.
13: Ho fatto una guarnizione per lo scarico del cesso che perdeva la merda intorno.
15: E adesso non perde più?
13: No, puzza un po' di meridione, ma non perde più, Fester.
15: Bene, bene. Senti, ma il corpo del barese poi l'hai fatto sparire? Come siamo messi?
13: L'ho fatto a pezzi, sai, l'ho usato per fare altre cose poi.
15: Veramente, Gomez?
13: Ma certo, Fester. I baresi sono come maiali, non si butta via niente, lo sai.
15: E cosa hai fatto? Dimmi, cosa ci hai fatto?
13: Dunque, con le orecchie ci ho fatto dei posacenere.
15: Ah, e poi?
13: Poi, guarda, gli ho staccato la colonna vertebrale e ho fatto una catena per la bicicletta.
15: E poi?
13: E poi, guarda, gli ho svuotato il cranio, ci ho fatto un acquario per la tartaruga.
15: E poi?
13: E poi ho usato anche la sua merda,
15: Cosa ci hai fatto con la sua merda?
13: Un altro barese, no?
9: Lo Zoo di 105
16: Radio Ergenera.
17: Oh,
0: Ciao a tutti. Io sono Jürgen, il vostro attore porno di quartiere. Oggi voglio trattare un argomento molto delicato con voi, femminucce. Vi piace il pistolone al felce azzurra? O preferite sentire il maschio che sa di prosciutto e tonno? Ma prima, a grande richiesta dai nostri ascoltatori, rimettiamo Culi e Cappelle, che trovate su Spotify nella pagina Lo Zoo di 105 Artista. Yeah!

0: solo su Radio El General.
1: E adesso sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici. Preferite che il pistolone sappia di felce azzurra o prosciutto e tonno? Pronto?
2: Oh.
1: Pronto? Signora, buongiorno, sono Jürgen. Mi scuso se la sto disturbando. Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto? Mi dica.
2: Quale?
1: In poche parole, le piace prendere il cazzo profumato o che sappia di cowboy?
2: Non capisco,
1: Lo sento che non capisce. Mi dica, vorrei una sua opinione. Si senta libera di dire la sua.
2: Lei è un figlio di puttana.
1: Ah, ma lei è un uomo.
2: Sei un figlio di puttana.
1: Su, dai, non fare il timido del cazzo e dimmi se lo prendi nel culo. Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Pronto?
3: Pronto.
1: Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto?
3: Non la sento.
1: Pronto?
3: È pronto.
1: Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto?
3: Ma cosa vuole? Io non la sento, parli più chiaro.
1: In poche parole, le piace prendere il cazzo profumato o che sappia di cowboy? Mi dica.
3: Sì, sì, vabbè, parla piano piano, lo fa apposta, io non capisco che stai dicendo, la smetto di chiamarmi e basta.
1: Dai, vigliacca, lasciati andare e sprigiona la tua maialaggine.
3: Ma perché, signora, lo sento? È quello che dice dopo, non lo sento.
1: Signora, ma lei è scema. Pronto?
3: Va bene, va, ho capito, la smetta e basta.
1: Mamma mia, ma quanto era rincoglionita questa signora. Andiamo avanti.
4: Sì, pronto.
1: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, chi parla?
1: Mi passi quella zoccola di tua moglie?
4: Aspetta un attimino che te la passi. Aspetta, gran figlio di Shek, di Troia, di puttana. Sì. Cornuto, con 10 paia di corna.
1: Dai.
4: Fatti vedere, che te la presento di presente, no?
1: Dai,
4: pezzo di merda, stronzo, non hai niente da fare. Ma perché non ti vai a sparare? Disgraziato, bastardo, animale, quadrupedo, così inutile. Che cosa intende di fare con queste battute?
1: Vorrei una sua
4: porco!
1: Opinione.
4: Porco!
1: Vorrei una sua opinione.
4: Porco!
1: Mi dica.
4: Porco!
1: Si senta libera.
4: Sei un porco! Sei un animale! E tu chi ti credi di essere? Ti vorrei davanti quando ti mangiassi tutto come a pezzettini.
1: Sono Jürgen.
4: Animale!
1: Sono Jürgen.
4: Animale!
1: Sono Jürgen.
4: Animale!
1: Su, dai.
4: Sei animale!
1: Fare... Su, dai. Non se la prenda. Le ho solo chiesto di parlare con quella zoccola di sua moglie. Basta. Oggi ci rinuncio. Ah!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Siatele.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì?
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
5: sì,
3: sesso.
5: Buona.
3: Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
5: sì,
3: come da Lema.
5: Vale.
3: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
3: No, senti, sì, usciamo insieme.
5: Siamo con i piedi per terra.
3: Trombiamo insieme, amore.
5: Sì.
3: Spariamoci una rivoltata in faccia.
5: Ciao,
3: amore.
5: Ciao.
3: Baciami, amore.
5: Ciao.
3: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
5: Porto.
3: Pronto?
5: Sì.
3: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
5: Guardi, io ci sento un tempo, mi ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
3: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: Sì, no, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
7: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
8: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
9: È tutto pazzo.
8: This is a zoo. This is a zoo.
9: Vai,
8: dai.
10: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
11: Un buon pomeriggio a tutti quanti e ai nostri fedeli. Questo è un programma radiofonico che si chiama Preghiamo Insieme e con me c'è sempre Suor Cavalla e praticamente noi aspettiamo le vostre telefonate così vi potete confessare, io sarò la voce del Signore che vi accompagnerà alla soluzione dei vostri peccati. Adesso sentiamo subito velocemente chi abbiamo all'ascolto oggi. Pronto?
12: Pronto?
11: Buongiorno.
12: Buongiorno.
11: Buongiorno. Come stai? Sono ho un po' di raffreddore e mal di gola.
12: Ah, non è che c'hai il Covid?
11: No, ho fatto il tampone ieri sera. Stai mangiando?
12: No, ho fatto due peperoni ripieni.
11: Ripieni di cosa?
12: Allora, pane, uova, formaggio, semolo e poi
13: dopo 9 minuti,
12: quindi ecco, ho fatto questo menù, diciamo.
11: Allora ci sarebbe questa preghiera molto bella,
12: sì,
11: che tu forse la conoscerai anche come canzone, ma in verità anche questa è scritta nella Bibbia però quella che voi non conoscete, che fa così.
12: 10 ragazzi per me possono bastare. 10 ragazzi per me io voglio dimenticare. Capelli biondi da accarezzare e sulle labbra rosse devi morire. Oh, 10 ragazzi così, ti dico solo di sì. Voglio sapere che ha detto tata, che io non vivo senza di te. Matto, tata, quello è matto proprio perché forse non sa, forse avrà più una per il giorno e una per la sera. Chi è?
11: Ya.
12: Ya. È mio genere.
11: Ah, è tuo genere. No. Allora ti lascio andare adesso.
12: No, no, aspetta, mi ha portato le punture.
11: Ah, e beh, ti lascio, aspetta. Dai, magari ti chiamo più tardi.
12: No.
11: Ci sarebbe questa preghiera molto molto bella.
12: Sì.
11: Da cantare la sera di Halloween.
12: No.
11: Che fa così.
12: No, no. Na na na na. Na na na, rumori, rumori, na na.

0: Nel nome del Padre,
1: Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen. Amen. Allora, sentimi bene, ho qualche minuto dove puoi confessarti e se hai qualcosa da dire che hai combinato in questi giorni.
1: No, non ho combinato niente.
0: Sicura? Peccati?
1: Sì,
0: peccati di gola?
1: No.
0: E col pensiero?
1: No. Devota è mio marito.
0: Brava, così. Bene, senti, allora io a questo punto ti saluto.
1: Ok.
0: Ti auguro di passare dei giorni tranquilli in serenità.
1: Anche tu.
0: Ci salutiamo con cheeseburger.
1: Cheeseburger.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Yes, scan for girl.
1: Scherberg.
0: Brava, perfetto. È difficile, okay. Ma è una questione un po' di abituare la lingua a fare un movimento diverso.
1: Sì.
0: Va bene, dai, allora ti saluto.
1: Ci sentiamo.
0: Cheeseburger.
1: Schemberger. Non mi veniva.
0: Va bene, un abbraccione.
1: Un abbraccione pure a te, se senti di nuovo a papà Francesco.
0: Eh sì, lo sento.
1: Ricambi i salutoni.
0: Va bene, okay.
1: Ciao. Tante belle cose.
0: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Merda!
3: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the zoo.

0: Ciao Catorci, vi scrivo da Como e voglio fare uno scherzo a mia moglie. Il prossimo sabato apre il suo locale in centro. È tutta la vita che aspetta questo momento ed è praticamente tutto pronto, tranne un piccolo dettaglio: la linea telefonica e la rete. Sono 9 mesi che litiga con il suo gestore perché non funziona un cazzo e ogni volta che viene un tecnico smonta tutto quello che ha fatto quello precedente. Praticamente un disastro. Non sarebbe fantastico se qualche giorno prima dell'inaugurazione ci fosse un problema gigantesco? Round 1.
1: Sì, pronto?
2: Buongiorno signora, la chiamo da Una Reti.
1: Sì.
2: Sì, buongiorno. Senta, noi stiamo operando per conto di Vodafone per una richiesta di allacciamento alla linea.
1: Sì.
2: E dovremo effettuare l'intervento per modificare la linea esistente e diciamo stendere i nuovi cavi e la connessione alla nuova centralina.
1: Ma cos'è che dovete fare? Non ho capito, perché io adesso la fibra ce l'ho già, internet mi funziona.
2: Però lei è allacciata ad un impianto obsoleto. Nel senso che probabilmente è successo che lei ha fatto pressioni su Vodafone per assecondare la sua richiesta. Vedo qua che è una richiesta di 9 mesi fa. Vodafone l'ha allacciata alla linea precedente, ma adesso noi stiamo installando le nuove linee e quindi diciamo quelle precedenti vanno rimosse e sostituite con quelle nuove.
1: Allora lui me l'ha fatta una settimana fa. So che il discorso mio era provvisorio, ma perché mancano 2 buchi da fare che io non ho ancora.
2: Non ha capito, scusi, io devo venire con gli operai. Non, il suo tecnico
1: le faccio sapere quando.
2: Ma il suo tecnico e il suo elettricista io non li devo vedere in cantiere.
1: Mi perdoni, però siccome io veramente con i discorsi telefonici ho preso veramente delle grandi fregature, voglio capire, accertarmi con Vodafone se questa cosa è corretta, perché è stato qua 4 giorni fa, il tecnico a me non ha detto niente.
2: Ma no, questo non c'entra niente. Allora, mi scusi, forse non ha capito. Allora, l'abbonamento, la sottoscrizione che lei ha fatto del contratto con Vodafone non c'entra assolutamente niente con noi. Noi dobbiamo intervenire dal punto di vista locale, cioè dobbiamo tirare via tutti i vecchi fili, dobbiamo creare le crene e dobbiamo attaccare la sua linea con i fili nuovi, più veloci, alla nuova centralina.
1: Giusto, che appena neanche ho aperto, cioè, già non funziona, va bene. Quanti giorni ci vuole?
2: Questo dipende dallo stato della sua linea. Quanto ci risulta la sua linea è obsoleta?
1: Okay,
2: adesso io non so se Vodafone dove l'ha attaccata, perché non è che sto a memoria tutti i palazzi del mondo.
1: Alla fibra ottica mi ha attaccato.
2: Alla fibra ottica, scusi se glielo dico, un paio di palle. La fibra ottica non ci arriva là. Non ci arriva là.
1: Sì, quella... no, l'abbiamo trovata nel gabinetto, l'ha tirata da là.
2: Wow, che avete trovato? Che avete trovato?
1: Ah, per favore, mi faccio piacere.
2: Ma questa allora la stanno ingannando, la stanno truffando, perché là la fibra ottica non arriva. Non diciamo fesserie, per favore.
1: No, io non glielo posso dire perché in realtà io apro sabato questo il locale. E già se mi dice che sabato... senza linea è un problema.
2: Ma io. E io non credo che possa aprire questo sabato, glielo dico sinceramente, perché noi dobbiamo arrivare con gli operai, dobbiamo trasennare. Lei non apre questo sabato, glielo dico io.
1: Ma in che senso deve transennare?
2: Io devo transennare? No, forse lei non ha capito. Allora, lei ha presente come funziona la cablazione di un...
1: No, io non ho presente, okay. Però non ho capito perché deve transennare, io non posso aprirmi il locale.
2: Allora,
1: cioè, questo che non riesco a capire.
2: Glielo spiego molto semplicemente. Che cosa succede? Allora, noi arriviamo con gli operai, transenniamo la zona, con una piccola ruspa, un bobcat, effettuiamo un buco nel terreno per sradicare la precedente centralina. Dopodiché, con un'attività di bonifica, rimuoviamo tutti i fili, che lei pensa che sono fibra ottica, invece sono 4 fili del telefono ancora dalla SIP. Rimuoviamo tutto, ricabliamo tutto, testiamo la centralina, ricemendiamo, riasfaltiamo, mettiamo gli indonici, quello che c'è, io non so il palazzo come è fatto, dopodiché prendiamo tutte cose e ce ne andiamo. Questo lavoro richiede 4-5 giorni, una settimana, e quindi se noi arriviamo potenzialmente da il martedì possiamo
3: fare. Mi sa che non riusciamo a aprire con la linea.
2: Con chi sto parlando? Pronto? Con chi sto parlando?
1: No, non sto parlando io, sto parlando l'altro socio.
2: Vabbè, ma le dispiace ascoltarmi, scusi, che io le sto spiegando una cosa, lei
1: sì,
2: si fa
1: no,
2: i cazzi
1: ma io
2: su.
1: Non sto, io sto parlando con lei, è il mio socio da parte che sta parlando con
2: lei. E dica di stare zitto un momento, che sto dicendo una cosa importante, che si faccia i cazzi
1: ma
2: su.
1: Ma perché devo dire di stare zitto? Ma lei sta scherzando, vero? Perché io veramente butto via il cervello.
2: Le stavo spiegando, noi arriviamo, facciamo un cantiere, è un cantiere, quindi lei non può aprire.
1: Lei ha i permessi del comune, del condominio,
2: lei,
1: tutto
2: scusi,
1: quanto per fare questa cosa qua.
2: Ma lei con chi pensa che sta parlando, scusi? Sta parlando con
1: Pucci. Lei
2: sta parlando
1: ha i permessi per fare questa
2: ma
1: cosa.
2: Io sono
1: lei chiede il permesso a me, ma a quanto pare è una cosa comunale, è una cosa del condominio.
2: Io non sto chiedendo il permesso a nessuno, io non ho bisogno.
1: Allora io non
2: ho bisogno.
1: Che lei venga lunedì con gli operai, io cosa ci posso fare? Deve entrare nel mio locale?
2: Certo.
1: No, deve stare esterno, giusto?
2: Esattamente. No, allora io devo.
1: Cosa posso farci?
2: Allora, scusi, mi sta facendo spazientire, non ha capito un cazzo. Allora, prima di tutto io non ho bisogno della sua autorizzazione. Io arrivo e faccio quello che devo fare.
1: Perché mi chiama se non ha bisogno mia autorizzazione?
2: È una gentilezza che sto facendo.
1: L'avrete già confrontata, giusto? Quindi io quella data lì mi devo organizzare, che so che voi arrivate.
2: Però lei sapeva che non poteva aprire.
1: No, io non
2: ho. Ecco, e adesso lo sa, e adesso lo sa. E quindi questa telefonata a qualcosa è servita.
1: Ma non penso che non possa aprire. Adesso chiamerò l'architetto tutti, perché mi devono dare delle spiegazioni. Anche perché io ho una data di apertura e visto che è 6 mesi che sto aspettando questa apertura, ne parlerò con l'architetto e di chi per esso ne parleranno loro le conseguenze.
2: Certo. Però se lei non andava a sfrugugliare Vodafone, a rompo cazzo per sta cazzo di linea, e adesso si ritrova questo problema. Parlo come un lavoratore. Parlo come un lavoratore che ha a che fare con una persona testarda che non vuole capire, che non può aprire sabato. Non può aprire sabato. C'ho gli operai io.
1: Va bene, adesso vedremo. Okay.
2: Si prende una bella giornata di riposo, eh?
1: Grazie.
2: E se ascolti Spotify, lo Zoo di 105, che le ha fatto uno scherzo.
1: Vaffanballo. Andate a cagare, va cazzo.
2: Vaffanballo, cos'è vaffanballo?
1: Ma dai, ma questo qua è scemo, veramente. Complimenti, però un po' sentivo che c'era qualcosa di strano.
2: Dopo sono bravi tutti a dire che c'è qualcosa di strano, ma quando sei lì ti stavi incazzando però.
1: Sì, mi stavo incazzando, ho detto questo qua è proprio fuori di testa, che deve a me, non posso aprire, ma siamo fuori di cervello.
2: È uno scherzo di tuo marito.
1: Ma lo ammazzo.
2: A noi però una cena gratis ce la offri, sì.
1: Ok.
2: Ciao Samantha, grazie. Ciao.
1: Ciao ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Ma figa, erano anni che non suonava il telefono qua. Pronto? All'ospedale? Avete ricoverato Lerch? Ma io come faccio? Chi me le sbriga le faccende domestiche qua? Mi ha mandato un sostituto. Spero che non sia un negro però, No, è perché ho il naso molto sensibile agli odori. Italiano, ok. Come si chiama? Grido? Il fratello di J-Ax? Sì, quello a cui è andata male la carriera. Sì, conosco, certo. E quando me lo mandate? Mi sa che è già arrivato. Va bene, io la ringrazio, salve. Allora, già rompi coglioni? Ma ciao, tu devi essere Grido.
7: Sì!
6: Molto bene. Come primo giorno non voglio sobbarcarti di lavoro. Sei contento, no?
7: Sì!
6: Bene, bene. Allora, la casa è grande, ma oggi ti farò lavare solo una cosa. Il mio cazzo. Con la bocca. E poi col culo. Sei sempre contento?
7: No!
6: Grido! Iniziamo a fare i perandroni il primo giorno qua, eh?
7: Scusa!
6: Questo deve essere Fester. Vai ad aprire, forza, vai!
7: Va bene! Buongiorno, Gomez!
6: Ah, ciao Fester, come va? È da un bel po' che non ci vediamo.
7: È la stessa cosa che dice sempre Bocelli.
8: Non l'ho scritta io, l'ha scritta Marco Dona.
7: Piuttosto, Gomez, dov'è Lerch?
6: Lerch purtroppo è ricoverato in ospedale.
7: Ah, come ci godo!
6: Sì, e lui è il suo sostituto, si chiama Grido.
7: Ah, ciao Grido! Ciao! Ma è normale, vabbè. Sei l'uomo domestico?
6: Sì!
7: Ah, mi sembra una persona, diciamo, stravagante, no?
6: Sì, assolutamente. Anche se in realtà ha dimostrato un atteggiamento che non mi è piaciuto per un cazzo qua, eh?
7: Ah, davvero, Gomez?
6: Sì. Perché non ci parli un po' tu, Fester, visto che hai sempre una parola buona, sai sempre cosa dire in ogni situazione, eh?
7: Allora aspetta, gli parlo io. Grido? Devi fare il bravo.
6: Va bene!
7: Ecco fatto.
6: Ah, bravo Fester. Ad ogni modo, caro amico mio, cosa ti ha spinto a venire a farmi visita oggi?
7: Perché stasera devo uscire con una donna e non so dove portarla.
6: Beh, potresti portarla a teatro. Come si chiama?
7: Mutagande.
6: Ma come Mutagande? Di dov'è questa donna?
7: È africana.
6: Allora meglio di no, teatro. Si sentirebbe fuori luogo. Meglio portare al baracchino dei panini di Mimmo lo zozzo merda.
7: E dai, Gomez, lei è molto intelligente. Voglio portarla a teatro, voglio fare bella figura. Anzi, voglio andare nel miglior teatro.
6: Dai, Fest, non esagerare. Dovevo portarla alla Scala?
7: Sì, la porterò alla Scala.
6: Ma Fester, quella lì non sa nemmeno cosa sia la Scala. Non conosce neanche la scala sulla quale si arrampica. Oh, quella sarà arrampicata solo sui banani, Fester!
7: Forse hai ragione, Gomez.
6: Te l'ho detto. Oh no, Grido, mi dai ragione anche tu?
9: Sì!
6: A proposito, Fester, la sai qual è la differenza tra un'africana e una scala?
7: No, Gomez, qual è?
6: Che prima di salire su una scala ti togli le scarpe. Dai, saluta, Grido!
9: Ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai. Benvenuti a Terra Amara. Nella puntata turca precedente, Yılmaz aveva proposto alla sua amata Züleyha di sposarsi, così poteva finalmente darci una bella trapanata nel figone.
2: Domani stesso andrò a chiedere la tua mano a Vagigi, il truce fratellastro con il vizio del gioco.
0: Ma Züleyha non poteva immaginare che suo fratellaccio Vagigi l'aveva persa al gioco d'azzardo e che ora era di proprietà del perfido Borishi.
3: E tu chi hai essendo? Me non ti conosce. Dove ha mio sorello Vagigi?
4: Io sono Borishi, boss della mala turca. Tuo fratello Vagigi ti ha perso a carte, Züleyha. Ora sei mia.
2: Giù le mani della mia donna, brutto infame.
0: A Yılmaz non restava che scegliere fra chiamare la turchizia o ciapponarlo con un coltellaccio.
2: Con lotto. Amore.
5: Muoio accoltellato.
0: Dopo aver ciapponato Borishi, capo clan della mafia turca, i due innamorati avevano una sola via d'uscita: fuggire in treno, ma totalmente senza soldi.

0: presto, presto, corre il mazzo, corre. Treno parte, treno parte.
1: Spì, spì, amore mio, e soldi. Non abbiamo soldi per scappare da Istanbul.
0: Sì, abbiamo i soldi. Hai preso questa rotolona di banconote da sotto il matarasso di sorello Vagigi. Guarda, guarda.
1: Che bella rotolona di banconote. Dammi, dammi, dammi che la nascondo in una tasca esterna del cappotto sbragalone.
2: Zuleia aveva freguto un rotolone di soldi al fratello Vagigi. E il Maz, ignorante come la merda, aveva deciso di nascondere il rotolo nella tasca del cappotto, gridandolo a tutto volume nella carrozza del treno, che era ricolma di borseggiatori maledetti.
1: Avete sentito tutto quello in carrozza? Metto il rotolone dei soldi dentro la tasca interna del cappotto, che ora usiamo come coperta per dormire nel treno.
2: Ma quanto sei coglione!

0: Fine corsa! Dopo una lunga notte di viaggio siamo arrivati a Lontantinopoli! Tutti giù dal treno!
1: Sveglio, sveglio il mazzo! Arrivato abbiamo!
2: Oh, che bello! Lontantinopoli, una nuova città, una nuova vita! Soleil, amore mio, ci ho dormito sopra tutta la notte! Non posso aspettare più il matrimonio! Devo fare l'amore scopato con te! Ora, subito!
1: Forse sei ragione, amore mia, basta aspettare. Prendo camera d'albergo e scopriamo finalmente una volta per tutte.
3: È proprio adesso che Zuleia ha deciso di dargli il figone peloso da turca.

0: casa, ma vattene a fanculo.
1: Signor Alberg, signor Alberg, una camera da scappare per due, grazie.
2: Calma, calma, qui si paga in anticipo.
1: Non è problema, non è problema. Noi avere soldo, soldo grosso così.
3: Dagli il rotolone, forza, dagli il rotolone.
1: Ma, dov'è? Non lo trovo, non trovo il rotolone di soldi, turco d***o.
3: T'hanno rubato, che disgrazia, come faccio senza soldo?
1: Non temere, zelaio me, troverò un lavoro e metterò da parte soldi per scoparti, te prometto.
2: Se cerchi un lavoro, ti consiglio di provare la tenuta del signor Smerdir. Lui è l'uomo più ricco di lontantinopoli.
4: Così

0: ecco, ci è arrivata la tenuta. È tenuta bene questa tenuta. È una tenuta bene.
1: Sì, brava tenuta. Bella tenuta.
0: Bene, amore mio. Tu paga pure per la tenuta.

0: perdonami, non volevo spaventarti. Mi presento, sono il signor Smerder, proprietario del tenuto di un numero per il tenuto. E tu che sei? Un angelo sfruttato da cielo, forse?
1: Di Bangladesh? No, mi nome è Zuleya. Io sono già fidanzata con mia fidanzata. Non sono disponibile.
0: Meglio se sei fidanzata. Così con quest'arte sarà curto per darti.
2: Ti calerà il cazzo nel figone per primo. Smerdiro il mazzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Oh, Lady Oscar.
4: Sai che cosa mi è successo l'altro giorno?
3: Vai, raccontami che sono curioso.
4: Allora, mi ha suonato il cellulare. Allora era un numero privato. Mi prende e mi fa: Marzia, sono il dottore Inglin.
3: Ma non può essere.
4: Pronto?
5: Marzia, sono il dottor Liutek.
4: Mi dice delle parolacce.
3: Sarà qualche... le avranno fatto qualche scherzo, qualche stupido.
4: Allora io lo faccio parlare. E gli dico: allora, l'ho detto, oggi pomeriggio vado in caserma e vediamo che numero c'hai.
5: Sono il dottor Liutek.
4: Adesso no. Vado in... Allora, oggi pomeriggio vado in caserma e ti faccio vedere io.
5: Ah, sì.
4: E poi ti faccio una denuncia. Sono andato in caserma, veramente.
3: Sì.
4: E mi ha detto: quando vedi il numero, questo numero privato,
3: sì,
4: dice non rispondere.
3: Non rispondere, ma saranno dei ragazzi magari.
4: No, non era un ragazzo, era una voce abbastanza adulta, diciamo.
3: Ah, no,
4: perché,
3: ma adesso i ragazzi
4: si conosce.
3: No, ma Marzia, sai cosa fanno adesso i ragazzi? Hanno nei telefonini vendono ci sono le app con le vocine. Allora chiamano e mettono le voci e capita di parlare con, sembra qualcuno, in verità non è quello. Quindi lasciali perdere, dai.
4: Sì, però non ti dicono parolacce.
3: Perché fanno le app

0: con le parolacce, guarda.
1: Quindi
0: ma scalzoni, guarda, allora, ne beccassi uno io.
1: Allora il capitano mi ha detto: vedi se ti richiama di nuovo,
0: sì,
1: se lo mettiamo sotto controllo. Poi si vedrà.
0: Ma tu gli hai detto qualche parolaccia anche tu?
1: No.
2: Sono il dottor Herbert Liutak.
1: Hai affangulo. Io ho detto soltanto li vai a dire a tua sorella oppure a tua madre.
0: Diciamo che ma non gli hai detto nessun'altra parolaccia?
1: No.
2: Meglio così.
1: Affangulo.
2: Meglio così.
1: No.
0: Va bene.
1: Non è di mio carattere.
0: Poi ho scritto un'altra, mi piace scrivere le canzoni, le preghiere, per me sono una liberazione di amore che devo,
1: certo,
0: che devo dare ai fedeli, ai nuovi fedeli, anche ai giovani, agli sposini. E questa canzone, questa preghiera fa così, fa...
1: Dammi il tuo amore,
0: non chiedermi niente,
1: dimmi che hai bisogno di me.
0: Tu sei sempre mia,
1: An-

0: Tu sei
1: l'unica donna per me.
0: Tu sei
1: per sei.
2: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: dello Spirito Santo. Amen.
2: E ti saluto in svedese. Sì, ciao si dice Ikea.
1: Ikea.
2: Ok, Ikea. E tu, se mi vuoi rispondere, Pax.
1: Pax.
2: Sì, okay. Pax. Quindi Ikea.
1: Pax.
2: Bravissimo. Senti, ti saluto, Ikea.
1: Pacos.
2: Ciao, eh.
1: Ciao. Tante belle cose. Ciao.
3: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
4: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frega un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo piano, stai zitto, terzo piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai,
2: lui viene, io vado.
1: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere, ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni,
1: sì,
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito. Wender,
3: che bugiardo,
1: è un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che era?
3: Tu mi hai detto, tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo fa cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo?
1: Uno schiaffo forte, boom! Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo, tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Cap e cap cazzi. E stai, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
3: Non ti
1: quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo
10: spiegando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
5: sì,
9: delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Se il telefono stai?
9: Sì.
10: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma che brutte feci che c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era cacciavite.
10: Sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport.
2: per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
2: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono.
2: Alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
2: Su tutto qua.
5: Va bene.
2: Lo sport.
5: Sì.
2: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
2: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
2: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
2: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
2: Ecco.
3: Glauco! A tavola che è pronto!
2: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
3: Dai,
2: ma tu,
3: che ti ho
2: ma
3: fatto
2: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
3: Dai che ti ho fatto l'insalata!
2: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
3: Dai che si raffredda l'insalata,
2: secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
2: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
2: Uno.
5: Sì. Due.
3: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
2: Che Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
5: sì,
4: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
5: Sì.
4: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
4: No.
5: Tente
4: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
4: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
2: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
4: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
4: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
4: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
5: Bene,
4: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
4: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
2: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
2: Decisivo.
5: Sì.
2: Perché il campione ungherese Nemecek.
5: Sì.
3: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
2: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
2: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
3: Hai visto Peppino?
2: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
11: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
12: Delle puntate precedenti.
13: Allora, dimmi. Sono molto emozionato. Perché con me oggi ho un seminarista, lui si chiama Fabio, e arriva anche da una famiglia molto importante, dai Rovazzi.
14: In nome del Padre, del
15: Figlio. Del
14: Figlio
15: dello Spirito Santo, Amen.
13: Senti, allora, facciamo così, facciamo una bella canzone.
11: Tanto perché con questa voce qua...
15: Pa, pa, pa, la, pa, pa, pa, la, pa, la, pa, la, pa, pa, pa.
14: Proviamo un attimo a rifarla questa. Lei domenica lo guarda,
15: sì.
14: Don Matteo?
15: Sì.
14: E adesso tra l'altro è cambiato. Non è più lui.
15: Sì, non lo fa più lui.
14: E le piace?
15: È DiCaprio.
14: È DiCaprio.
13: Sì, è
15: sì, ma mi piaceva più lui però.
14: È pazzesco comunque passare da Titanic a Once Upon a Time in Hollywood.
15: Ma sì, è vero, vero, vero.
13: Sì,
15: allora ti dico che lunedì abbiamo festeggiato. Abbiamo festeggiato con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri la festa dei carabinieri, dell'arma dei carabinieri.
13: Sì. Ah, bene, bene, cosa avete fatto?
15: Perché io sono nell'associazione,
13: certo,
15: dei carabinieri.
13: Perché tu eri pistolera, no?
15: Sì, ero pistolera.
13: Sì, sì.
15: Quindi,
13: sì, anche lei è il porto d'armi, giusto?
15: Sì. Sì, sì. Siccome che lunedì il capitano non c'era, siamo stati insieme. E poi siamo andati al ristorante.
13: Wow, ti prego, sono troppo curioso, mi devi dire il menù.
15: Allora, abbiamo mangiato prima l'antipasto. sì. Ricottina, un po' di salame, bocconcini, sì. Ricottina, prosciutto crudo, le olive schiacciate,
13: sì.
15: Poi merlenzane arrostiti.
13: Questo è solo l'antipasto.
15: L'antipasto. Mamma poi mia. Porcini fritti con peperoni.
13: Sì.
15: Poi abbiamo mangiato gnocchi con porcini e salsiccia.
13: Eh sì, questa ecco. È la stagione, giusto Fabio, dei funghi?
14: È la stagione dei funghi, sì.
13: Sì,
15: sì. Sì, è la stagione dei funghi.
13: Pensa
15: poi
13: che...
15: abbiamo mangiato sì. Arrosto con patate.
13: Ah, ok, buone, buone patate.
15: Arrosto con patate, macedonia, torta, caffè.
14: E poi le patate
15: vino,
14: sono
15: vino,
14: un tubero
15: e sfumante.
13: Cioè, ma hai mangiato tutta questa roba?
15: Ah, non è che te ne davano. A me mi hanno portato due gnocchi pochi, pochissimi, che assomigliavano che lo devono.
13: Ma erano grossi quanto una pagnotta? Ma erano grossi come una pagnotta, due grossi.
15: No, ma che gnocchi piccolini. E poi a chi hanno fatto un piatto grosso, chi più grosso, chi medio. Cioè, non si sono saputo regolare, diciamo, dai.
13: Ma c'è stata la fucilata poi?
15: No. No, da noi
13: sai,
15: no.
13: Sai che poi si va fuori, si spara, no?
14: Dalle mie parti
15: noi
14: facciamo
15: in caserma, no.
14: Dalle mie parti c'è questa usanza di paese che è il tiro allo gnocco. L'hai mai fatto? Dove sostanzialmente sparano gli gnocchi e poi cercano di colpirli come il piattello.
15: No, qua no.
13: Io farei un brindisi per te, tutti insieme. Noi abbiamo il vino adesso, il sangue di Cristo.
15: Ok.
13: Tutti insieme, hai del vino?
15: Sì.
13: Sì. Allora adesso brindiamo e beviamo.
15: Ok. Ecco qua.
13: Ah, che buono questo vino. Che vino hai preso, Fabio?
14: È un Nero d'Avola.
13: Ah,
15: il Nero d'Avola è bellissimo.
13: È bellissimo proprio.
14: Una bottiglia da 700 euro.
13: Bene, allora abbiamo ancora una preghiera. Questa è molto importante. Questa,
15: okay.
13: Questa parla di sofferenza, di gente che ha sofferto nella vita, ma soprattutto che grazie alla pasta è riuscito ad andare avanti. E questa l'ha scritta sempre Fabio.
14: No, in realtà okay. questa l'ha scritta Padre Tananai.
13: Ah, Padre Tananai.
14: Padre Tananai, esatto. Che poi è la stessa persona che ci fornisce tutto quello, insomma.
13: È vero, perché lui una volta scriveva anche per la Chiesa. Sì,
14: esatto,
13: sì, sì, sì, sì.
14: Esatto, sì, esatto. Sì, sì, sì, sì. Allora, la facciamo insieme. In nome del Padre, del Figlio,
15: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
14: Basta. Pasta.
15: Basta.
14: Pasta.
15: Pasta.
13: La pasta proprio, quella che si mangia.
14: Esatto, pasta. Esatto, quella che si mangia.
16: Come andrà a finire? Prossimamente, nello Zoo di 105.

Lo Zoo di 105. Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai. Fuggiti a gambe turche da Istanbul dopo aver ucciso un boss della mala, Zuleya e il Maz iniziano a lavorare come servi della gleba nella tenuta del signor Smerdir. Quando alla bella Zuleya viene offerto un posto nella casa padronale, il Maz tenta di introdurvisi nottetempo scalando nelle pareti, ma all'ultimo perde la presa e cade nel vuoto, lasciandoci tutti con il fiato scosceso.

0: Che dolore, Turco.
1: Il mazzo, hai sveglio, oh, che bello.
0: Zulei, amore mio, ma che è successo? Perché ho dolori dappertutto?
1: Hai cacato, amore mio, hai cacato dall'alto. Io pensavo che ero morti, ma non eri morti, eri vivi. Grazie al cepo, il signor Smerdir ti ha comprato il medico che ti ha curato. Ora hai nella casa padronale che devi riposarti.
0: Zulei, ora ricorda Turco. Approfittiamo della solitudine e da questo letto pulito e coroniamo i nostri sogni di scoparci qui, ora, subito. Altro che mezzo morto, la passione che mi appassiona per te arde come un fuoco indomabile. Presto, spogliati e zombami addosso, amore mio.
1: No, il mazzo, non in questo adesso. Il signor Smerdir mi ha fatto invitata per una passeggiata lontana nella tenuta e non posso farlo aspettarlo. Stanotte, amore mio, stanotte andrò qui di sotto piatto e finalmente scopriremoci.
0: Che cazzo, Turco. Va bene, d'accordo, amore mio. Non vedo l'ora che arriva questa notte. Ora vai, non vorrei aspettare il signor Smerdir. Ma non ci dire che siamo due fuggiaschi che hanno ucciso un boss della mala. Mi raccomando.

0: Zalaia, sono felice che tuo fratello ti stia riprendendo dopo questa brutta caduta.
1: Sì, anche me sono contenta. Mio fratello mi è caro come una sorella a me.
0: Ma mi dica, sono proprio curioso, ma come mai due giovani cittadini ben educati come voi sono finiti a lavorare con campi?
1: Purtroppo non posso dirlo, signor Smerdir. È un segreto che ho promettuto di non risvegliare.
0: Non parli più come turca, sei troppo europea adesso. Come mai?
1: Scusa, signor Smerdir.
0: Un segreto. Mi piace nei segreti. Mi dispiace se provo a intovernare qual è questo segreto.
1: Ci può pure provarci, ma non ci indovinerà mai. E poi, signor Smerdir.
0: Per il stesso tentativo! Secondo me il mazzo non è tuo fratello, ma il tuo fidanzato suo, tu? E siete fuggiti finché qui lui ha ucciso un boss della mala?
1: Ma non posso ci credere! Come è stato fatto a capirlo, Smerdir?
0: L'ho sempre saputo, Zuleia! Ero sul treno con voi quando siete fuggiti da Istanbul, ho sentito tutto! E c'è di più! Vede, l'ho inviata a fare questa passeggiata con l'inganno, perché proprio in questo momento la polizia sta per arrestare il suo fidanzato amato Ilmaz. No, ride tutto stretto.
1: E infatti come ride lei, bizzarro, con denti aperti?
0: Scusa, perché ho studiato all'estero.
1: No, non può essere vera! Ilmaz, amore mio, non farti arrestarti! Presto, devo tornare alla tenuta, poi che sia prima che poi troppo tardi, no!

0: Che dolore turco! Che? E poi non vedo! Solevi, amore mio! Sei tu? Sei giunto finalmente a scoparmi come sta venendo l'unghia all'ubalina! Turco! Ma tu c'hai il puff! E la mia Zuleia non c'ha i baffi, o almeno non più! Che diavolo sei? Che cosa vuoi da me?
1: Se non c'è niente a capire, te la faccio...
2: Che cazzo fa? Un'ischemia, cane!
3: Non lo sai fare.
2: È un malato neurologico.
4: Gli avete detto di tenere i denti chiusi.
3: Sì, però deve parlare. Arrivo.
0: Scusa.
2: È un malato neurologico.
1: Federico.
0: Ha detto tenendo a capire.
1: Yes.
0: C'è un bruttissimo ascesso in bocca, eh.
3: Devi muovere le labbra.
1: Ho capito. Sono il tenente a capire della polizia turca. Io ammazzo. Ti dichiaro in arresto per l'omicidio di Boris Kimi.
0: Un ascesso proprio brutto, proprio se faccio vedere da un dentista turco.
1: Devo andare da...
0: No! Le manette no! Non mi puoi arrestare! Non ho ancora scopato la mia bella Zuleia, amor mio!
1: Scopaci!
4: Cosa? Aspetta, vedi!
0: C'è del grosso problema, lei!
1: Aspetta! Scoperai presto, io mozzo! Scoperai molto presto!
2: Il russo è diventato fantastico! Sì, sì.
0: Vuole un po' di Keglevich?
1: Sì, un po' anche di vodka!
0: Ah, sì? Davvero? Scoprò tanto presto?
1: Sì, con gli altri detonati!
0: Certo che la polizia turca prende proprio tutte, eh?

0: Lo scoprirete nel prossimo episodio. Spoiler, nemmeno nella prossima puntata ci sarà una goccia di sb***a.
1: Radio 105. Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Prigos, e Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i free butai! Testi cagli vuoi di me i free butai!
10: Calmati che
11: ti metto!
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi! Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Io il figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop
10: hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: This is the zoo, only for you.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
2: Ci troviamo a Zurigo, città famosa per le banche e gli immigrati calabresi con la Golf marrone. La prestigiosa clinica del dottor Schiffer si appresta ad accogliere il signor Pupo Doppia Vacca, deformato da una patologia misteriosa che ha confronto il bar di Guerre Stellari e la finale di Miss Universo.
3: Tutto è iniziato quando c'avevo 13 anni e mi sono venuti i pellicci sul pizzello. Come tutti i ragazzi giovani mi facevo le manovelle dentro l'armadio a muro di mia nonna, perché lì ci teneva la pelliccia di visone che a me mi sembrava un po' una fica grande. Dai a dai, un giorno, per colpa della naftalina, il pizzello mi è diventato tutto gonfio, come un collo. E all'improvviso ha cominciato a canticchiare. A quel punto ho sentito per la prima volta le tarme che mi insultavano.
2: Già dai primi esami superficiali appare chiaro che il signor Doppia Vacca è vittima di un processo di mostrificazione che, nel mondo Marvel, lo eleverebbe a rango di X-Men, ma che nella dura realtà fa di lui un miserabile scherzo della natura da bullizzare sui social per fare tanti like.
4: Mettiamo le cose in chiaro. Per quanto mi riguarda, la cosa più utile che il paziente potrebbe fare per il genere umano è diventare concime organico per le mie piante di marijuana. Ciò detto, per motivi che stiamo indagando, il tratto finale del suo uretra ha sviluppato delle piccole corde vocali. In questo modo, il buco del cazzo del paziente canta come Placido Domingo, ma con la voce dei chipmunks. E io detesto i fottuti scoiattoli, soprattutto quello con gli occhiali che sembra quella checca di Elton John. L'odio!
2: Come opportunamente evidenziato dal dottor Schiffer, il foro del pene del signor Doppia Vacca ha sviluppato la capacità di cantare come un vecchio tenore spagnolo che ormai non fa manco più i matrimoni. Una deformità che impedisce categoricamente al paziente di utilizzare le toilette di biblioteche e teatri senza destare il disdegno della gente che spesso gli sputa.
3: Il mio buco del pizzello canta, canta, canta sempre! Non sta zitto un momento! Canta quando faccio la piscia. Come scappa. Eh no, il barbiere di Siviglia, no. E quando finisce? Aspetta, magari con una scrullata. Canta quando mi faccio le manovelle. Oh, che bella figa. Eh no, nessun dorma, no. E perfino quando vado a pagamento con le zoccole. Nessuno mi vuole più, perché dice che gli rimbomba granata nella fica.
5: Granata, terra insangrentata, ventarne.
3: No. Mi dispiace, signorina, non lo controllo io.
6: Riprenditi i soldi e vattene, maniaco! Mostro!
2: Dopo alcuni approcci fallimentari, fra i quali antibiotici non steroidei, la calza con la saponetta e le punture di calabrone, l'equipe del dottor Schiffer capisce che è necessaria una terapia d'urto per innescare nel paziente un forte impulso alla guarigione. Anche se comunque un secondo giro di calza con la saponetta era stato fortemente caldeggiato dai sanitari.
4: abbiamo spogliato il paziente di tutti i suoi miseri averi e lo abbiamo collocato in un'arena a lottare per il cibo con belve feroci tenute in cattività. Oltre qualsiasi pronostico dei bookmakers, il signor Doppia Vacca è sopravvissuto conservando quasi tutte le dita, benché il suo pene sia stato asportato con un morso da una rara specie di lince canadese. In sostanza, niente più cazzo, niente più Domingo, problema risolto. Rimane solo il rammarico di aver puntato 1500 franchi sulla tigre bianca. Pazienza, mi rifarò vendendo un paio di corna di bambino.
2: Ancora una volta la scienza ha trionfato e la medicina ha fatto un consistente passo in avanti verso l'immortalità. Il signor Doppia Vacca può tornare alla vita di tutti i giorni, anche se per un curioso effetto collaterale, ogni volta che respira, le sue narici emettono un fastidioso rumore di trombone a culissa.
3: 5 chilometri in meno di un'ora! Che corsa! Che posso dire? Tutto è bene quel che finisce bene! Grazie al dottor Schiffer non ho più pene, nel senso della parola. Peccato solo per questo rumorino, che quando passa sotto i balconi la gente mi tira i vasi dei fiori.
7: E basta con sto trombone!
3: Scusate!
7: Basta! E basta con questo trombone!
8: Sto cazzo di coso!
3: Non ho neanche studiato solfeggio! Aia!
9: Mostro!
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.

0: Gnagno 3, la leggenda continua.
1: Che figata, cazzo merda culo.
2: E ben ritrovati sempre col vostro Max a narrarvi le mitiche origini dello zoo. Mentre la nuova direzione della radio porta Marco ad andarsene, Leone subentra col suo nuovo programma in sostituzione della fattoria, con un accordo segreto con l'illustrissimo Arcangelissimo. Nel mentre, il nostro eroe arriva a Napoli per fare un casting per una nuova serie, Gomorra.
3: Napoli mille colore.
4: Dunque, devo andare in via Brombeis. Dove cazzo è via Brombeis, minchia merda piorrea?
5: Marco, mazzo, sei tu, vero?
4: Ma pensa a te, Gigi D'Alessio, il mio vecchio compagno del liceo, minchia cazzo troia.
5: Vieni a casa, fatti dare un bacio. Allora, oggi visto che hai messo il mondo sotto sopra, cosa ti porta qui a Napoli, eh?
4: Ho un casting per una serie nuova, ma non so dove sia via Brombeis, merdaiola sega cazzi.
5: Ah, il Montasu che ti ci porto io.
4: Hai un casco in più?
5: Ma quale casco? Dai, ho Amurin.
2: E pronti via, Gigi D'Alessio sgasa in mezzo al traffico sregolato di Napoli e porta il nostro eroe in via Brombeis per fare il casting.
6: Salve, sono il direttore di casting, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
4: Salve, io sono Marco Mazzoli, sono qui per fare il casting per Gomorra, figa culo stronze.
6: Lei non mi sembra proprio del posto, sa che la serie sarà principalmente in dialetto? Come se la cava col napoletano?
4: Ma sì, cazzo ci vuole, figa. Ascolta qua, testina, Yamme Bell, pastiera e porco d***o.
6: Magistrale, davvero magistrale, preso. Ecco qua il contratto.
4: Firmo immediatamente, ecco qua. Tac, anzi, come dite voi, San Gennaro.
6: Non vuole prendersi del tempo per leggerlo prima di firmarlo?
4: Ma figurati, io sono Marco Mazzoli, mica leggo, astrocardio schifo merda.
2: Ed ecco che Marcolino si butta in questa nuovissima avventura nel mondo del cinema, ma sta per scoprire che non sempre ciò che si vede in TV è finzione. Ed ovviamente alla regia c'è il mitico indissolubile Paolo Sorrentino.
7: Ok, allora, questa è la scena in cui Marco beve il piscio di Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Grande cinema. Motore, azione.
8: Tiè, mazzo, viva, e fammi capire che mi vuoi fidare di te.
4: Ok, boss, berrò tutto il tuo piccio, porca troia, troia, troia. Ma porca è piccio vero!
7: Stop! Qual è il problema, Marco?
4: Ma questo è piccio vero, puttanaccia, merdaccia, troiaccia!
7: Eh certo, noi facciamo cinema verità. Questo è essere visionari. Allarga la mente.
4: Allarghiamo la mente.
7: Ok, questa è la scena in cui Marco mangia la merda di Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Motore, azione. Grande cinema.
8: Tiè, mazzo, magnami a merda e fammi capire che mi puoi fidare di te.
4: E che cazzo, ora la merda devo mangiare, miseria vacca storpia.
7: No, Marco, non è merda umana, tranquillo.
4: Ah, ok, meno male. Ma porca di quella minchia bastarda, è merda!
7: Sì, ma di cane.
4: Ho capito, ma sempre merda è merda, merda, merda.
7: Ma quello che facciamo noi è cinema verità. Dai, allarga la mente.
4: Va bene, dai.
7: Ok, questa è la scena in cui Marco si fa sbattere nel culo da Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Motore, azione, grande cinema, grande.
8: Tiè, mazzò, pigliati nel culo tutto mio sfaccim e fammi capire che mi puoi fidare di te.
4: E no, e che cazzo, ora basta. Fanculo voi a Gomorra e alla minchia di sborra di Savastano. Io me ne vado.
7: No, ma Marco, aspetta. Era sborra finta.
2: E niente, Marco abbandona il set senza rendersi conto che il suo gesto viola le norme del contratto che aveva firmato senza leggere. Ed ora deve un sacco di soldi alla produzione.
4: Ma porca merda porca, Gigi, io non li ho quei soldi da dare a sti terroni di merda.
5: Se vuoi una soluzione ce l'ho io, Marco.
4: Ah sì? In effetti tu sei pieno, né? Me ne presti un po'?
5: Purtroppo no. Devo mantenere Anna e tutti i miei 57 figli. Ma posso farteli fare.
4: Che idea hai?
5: Devo andare ad un matrimonio. Vieni con me e ci spartiamo il cachet, eh? Quanto sei bello.
2: Il mitico Gigi D'Alessio, angelo caduto dal cielo, ha sempre una soluzione per un suo amico in difficoltà. Come si evolveranno le cose? Scopriamolo insieme nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.
9: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Cremona, ieri sera la polizia ha chiuso 9 centri massaggi cinesi perché hanno scoperto che in questi centri massaggi cinesi, dietro modico compenso, si fanno seghe pompine. Cioè, hanno scoperto nel 2018, una cosa che sappiamo tutti da 20 anni, hanno scoperto che nei centri massaggi cinesi in Italia, che si moltiplicano come le sale slot, si fanno i pompini. Io ci vado a farmi le fare le seghe, appena posso vado. Però vorrei sentire da voi, vorrei che mi raccontasse la vostra esperienza di frequentatore di centri massaggi cinesi, e soprattutto vorrei che voi a casa rifletteste sul fatto che la prostituzione già esiste, è già praticamente diffusa in tutta Italia a prezzi modici, perché non la legalizziamo. Apriamo le linee, cominciamo da Roberto. Lei va nei centri massaggi cinesi?
4: Sicuramente non in Italia, ci sono stato quando vivevo, insomma, ho vissuto in Asia per un po',
3: sì.
4: e lì sì, sono andato, ma non sicuramente a farmi segare.
3: Perché no?
4: Perché la cosa non mi interessava.
3: A lei non interessa farsi fare le seghe e i pompini?
4: Non a pagamento, sono in massaggio.
3: Sa che non ci crede nessuno alla stronzata che sta dicendo, sì, lo sa. Perché deve mentire? Ma non c'è niente di male, non c'è... A me piace farmi fare le seghe, a lei non piace farsi fare le seghe? Perché no, scusa?
4: Ma no, ma neanche io assolutamente.
3: E allora?
4: Assolutamente, dico solo che non è una cosa che uso fare.
3: Ma lei ha sentito di gente che va a farsi mangiare il cazzo in qualche centro massaggio cinese?
4: Sì, qualche amico.
3: Cosa accade in questi posti?
4: Non sono mai entrato nel dettaglio.
3: Sì.
4: So che, insomma, si va nei centri.
3: Sì.
4: Si va nei centri e viene proposto direttamente dalle ragazze.
3: Che cosa dicono?
4: Cosa dicono nello specifico non lo so.
3: Vabbè, insomma, quanto costa allora? Dica.
4: Ah, questo non lo so, non glielo chiedo.
3: Allora lei non sa un cazzo, scusi, che cazzo chiama a fare? Se ne vada a fare in culo, dai, vada a fare in culo gratis, anzi gli do 10 euro io, vaffanculo, dai. Che cazzo chiama a fare allora? Un altro. Michele, sentiamo Michele. Lei è un frequentatore di centri massaggi cinesi?
5: Sì.
3: Sì? Oh, benissimo, ci vuole raccontare la sua esperienza?
5: Pessima.
3: Pessima, perché? Dica.
5: Perché non sanno fare i massaggi e si va poi sul porno, cioè sulle cose.

0: E Karate Kid, dai. Renato, Renato.
1: Dimmi, dimmi dica.
0: Dico, lei è mai stato in un centro massaggio cinese?
1: Penso di sì, ma che c'entra mo con la questura?
0: Chi è questura? Nessuno ha parlato da questura.
1: A questura, no questura, riceve di sé questore, capito?
0: È sempre l'ora buona per farsi fare un pompino, scusi, eh?
1: E per mo che c'entra di qua questura?
0: Scusi, ma perché lei ha un orario per parlare delle cose, scusi? Lei a che ora parlerebbe di questo argomento, scusi?
1: Ma io anche me, arrivederci.
0: No, ma io sto sconvolto. Ma questo chi cazzo era, il coniglio dell'Alice delle Meraviglie? È tardi, è tardi, è tardi. Via, un altro. Lei sa che nei centri massaggi cinesi si fanno seghe e pompini, giusto?
2: Beh, quello che ho sentito, sì.
0: Sì, ecco, ma secondo lei, perché allora a questo punto non legalizziamo la prostituzione?
2: Sarebbe una cosa buona, perché tanta gente sarebbe più contenta.
0: Ma se un domani si liberalizzasse la prostituzione e facessero dei centri, delle pompinoteche nella sua città, lei ci andrebbe?
2: Sarebbe una bella idea.
0: Ma lei ci andrebbe?
2: Sì. Ci andrebbe. In compagnia, sì, ma andiamo tutti insieme.
0: Tutti insieme, sì. Invece di fare un brindisi, via, tutti coi cazzi come i moschettieri, eh?
2: Chi non beve in compagnia, chi non segue in compagnia, non è figlio di Maria.
0: Esatto, è un ladro e una.
2: È una spia.
0: E se lo deve portare via là? La polizia, benissimo. Lei è in gamba con le rime, eh? È un coglione, però con le rime sa cal. Va bene, arrivederci, grazie, grazie per il suo contributo. Grazie, grazie. Questa era lì, c'era la tipa col guanter di Darculo, sicuro. Invece gioco lo stipendio di ottobre, prossimo però. Allora io vorrei parlare con una persona che so per certo, per esperienza personale, che sicuramente va a farsi fare i pompini dalle asiatiche, Herber Ballerino.
3: Bruciani?
0: Sì, ciao, come stai?
3: Ciao, ma sto facendo palestra.
0: Ma chi cazzo ci crede? Ma che cazzo stai a dire? Stiamo parlando di centri massaggi cinesi.
3: Sì.
0: Sappiamo che tu sei un frequentatore assiduo?
3: Sì.
0: Sì. Ecco, ma io, sì. Perché la gente se vergogna di che va nei centri massaggi cinesi a farsi fare pippe e pompini? Perché?
3: Perché è razzista, loro sono razzisti fuori, però poi, capito, approfittano di queste persone per fare i loro sporchi giochi, però poi sono razzisti, capito?
0: Quindi secondo te uno si vergogna di dire che andate in un centro massaggi cinesi non tanto per la prostituzione quanto per l'etnia?
3: Esatto.
0: Ma però, esatto. scusa se mi hai detto, però sushi lo magna.
3: Ma chi? Lei? Loro lo mangiano? Cioè le massaggiatrici?
0: No, no, sì, anche le massaggiatrici nell'ambito del loro lavoro si mangiano il pesce. Su questo non si discute, Valerio. Però stavo dicendo, tu non ti vergogni di dire che vai a mangiare cinese, no?
3: Esatto, però diciamo che sì, perché insomma quella è una cosa che non è proprio sporca, capito?
0: Beh, non so se sei stato mai nella cucina di un ristorante cinese ultimamente, però vabbè, andiamo avanti. Cifre. Su che cifra siamo? Dammi un preziario, tu che sei avvezzo. Sì.
3: Un massaggio romantico con finalino.
0: Con happy ending?
3: Sì, dai 50 ai 70, dai.
0: Mazza, sono aumentati i prezzi, mi ricordavo 30 io.
3: Sì, esatto, solo che là c'è il lettino, la vasca.
0: Vabbè, dai, ti ringrazio tanto per il contributo, Ballerì. Ciao, un abbraccione grande.
3: Ciao,
0: ci vediamo sul lettino, tu cordita al culo e io che pago. Dai, ciao. Ciao, Ballerì, ciao. Vedi quanto paga la sincerità. La sincerità paga, esattamente come la ballerina, per farsi fare sì.

0: Jeffrey!
1: Sì, signore?
0: Jeffrey, sono teso.
1: Vuole un ansiolitico, signore?
0: No, no, niente ansiolitici, che poi rimango rincoglionito tutto il giorno e creo delle cose che non servono a un cazzo, tipo plutone e le creme per allungare l'uccello. No, no, mi serve un'altra roba!
1: Preferisce una tisana?
0: Ma che cazzo di tisana? Sai cosa? Ho voglia di fumare.
1: Ma non ha ancora inventato niente da fumare, signore?
0: Cazzo, è vero! Aspetta, mi metto subito al lavoro. Guarda qua!
1: Che cos'è, signore?
0: La Calabria!
1: Ma è vuota, signore.
0: È vuota, è vero. Aspetta che ci metto degli omini, dai.

0: Signore, le persone si stanno spostando spontaneamente verso il nord.
1: È ovvio, sono terroni. È nel loro istinto.
2: Mi scusi, lei ha creato un paese per farli scappare?
1: Ma che cazzo me ne frega dei meridionali? Io voglio l'erba. Ok, guarda qua. Guarda questa piantina, eh?
2: Carina.
1: È promettente, vero?
2: Sì.
1: Fai passare 500 anni.
2: Ecco, signore.
1: Guarda che raccolto. Adesso l'assaggiamo. Ha un sapore di merda.
2: Credo vada fumata, signore.
1: Ah, sì, è vero, l'avevamo detto prima. Però così è troppo fresca, non si accende.
2: Provi ad essiccarla, magari al sole.
1: Passamelo. Non così vicino, testa di cazzo, mi hai bruciato le sopracciglia, porco. Mi fischiano le orecchie. Cos'è questo cazzo di fischio?
2: È stato troppo autoreferenziale, signore.
1: Non usare quelle cazzo di parole lunghe con me, ok? Dai, passami questa cima.
2: Ecco, signore.
1: Ok. No, ma non riesco a ispirarla.
2: Dovrebbe utilizzare uno strumento per fumarla, signore.
1: Hai assolutamente ragione. Ora mi concentro.
2: Che cos'è, signore?
1: Un fagotto.
2: Non credo sia molto utile, signore.
1: Ascolta, brutta testa di cazzo, mi hai detto tu di inventare uno strumento.
2: Posso?
1: Prego.
2: Provi con questo.
1: Che cazzo è?
2: Una pipa la chiamerei.
1: Una pipa. Cazzo, quanto è forte! Sì.
2: Si sente meglio, signore?
1: A voglia. Mi piace quest'erba. Diamole un nome. Cosa ti viene in mente?
2: Io le proporrei Maria.
1: Ma va, Maria è un nome da...
2: Ma signore...
1: Oh, hai ragione. Scusa, Mary. Scusa. Scherzavo. Non te la prendere, Mary. Ok, poi ne parliamo. Mi faccio ancora una boccata. Porca puttana! Che cazzo è quella roba che mi è caduta sulla terra?
2: È una caccola, signore.
1: Ma cazzo! Mi sono bruciati tutti i dinosauri, porca merda!
2: Ha dato fuoco al pianeta, signore.
1: Lo vedo, cazzo! Spegnilo, spegnilo! Dai, non stare lì con le mani in mano! Ma cazzo, Geoffrey! Hai ghiacciato tutto e adesso che cazzo facciamo?
0: Cocktail, signore?
1: Mojito, eh? Con cosa si fa?
2: Con la menta, signore, ma ci vorranno ancora qualche migliaio di anni.
1: Ok, ok, aspettiamo, vado a rompere il cazzo a Satana.
2: A proposito di Satana, le ricordo che lei avrebbe una partita poker con Lucifero per giocarsi le anime fresche.
1: Quando?
2: Oggi alle 9.
1: Oggi?
2: Sì.
1: Non ne ho voglia, fai che oggi sia ieri. Quando ho la partita poker?
2: Domani.
1: Benissimo, posso guardarmi chi l'ha visto.
2: Che cos'è, signore?
1: Non lo so, devo ancora inventarlo. Ma ci sarà tutti i mercoledì, per sempre.
2: Che palle.
1: A voglia.

0: It's 105 Zoo, only for you. Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
1: Quella che vedete è Zurigo, una città ricca e prospera grazie alla marijuana libera e alle tasse versate dalle prostitute che fanno affari d'oro prendendo a calci nei testicoli vecchi banchieri obesi in eleganti bordelli gestiti dallo Stato. Nella clinica del dottor Schiffer sta per entrare Silvana La Toccopiano, portatrice di una rara patologia delle mammelle.
2: Prima di tutto devo dire che sono del Capricorno, quindi sono ansiosa, caparbia e poco predisposta all'anal, perché c'ho Saturno in Urano. Non mi definirei bella, ecco, sono più un tipo. Infatti, per il mio 30° compleanno, i miei genitori mi hanno pagato un mese di turismo sessuale in Giamaica. Il mio problema? Beh, è un po' imbarazzante. Diciamo che quando... Oh no, eccolo, scusate, non posso fermarlo! Decollo!
3: Mando cazzo mai! Mostro!
1: Già durante il colloquio preliminare è evidente che la signorina La Toccopiano metterà a dura prova le conoscenze scientifiche del dottor Schiffer, ma soprattutto che, se esiste un dio, deve essere davvero un tizio col senso dell'umorismo.
4: In primis, sul caso della signorina La Toccopiano è necessaria una precisazione. E cioè che mi sono scopato di peggio, anche pagando. In secundis, per una ragione che indagheremo, le sue orribili mammelle flosce, in presenza di precisi stimoli sonori, iniziano a vorticare e la sollevano nell'aria. In pratica, quando sente le campane, le girano le tette e vola via come un cazzo di elicottero coi capelli. Dunque, ci poniamo una domanda. Dove cazzo è il mio fucile? Rispondete, stronzi!
1: Come elegantemente illustrato dal dottor Schiffer, la signorina La Toccopiano soffre di zizze di Pavlov, una rara aberrazione genetica che trasforma il suo sistema mammario in un veicolo ad elica. Un disturbo che impedisce alla paziente di vincere al superenalotto e di indossare gonne corte che se no ci vedono la figa mentre vola.
2: Purtroppamente abito nel pieno centro di Roma, dove ci sono tipo 150 chiese per chilometro quadrato. Quindi ogni quarto d'ora mi partono le tette e volo via come Mary Poppins. Solo che se sto al chiuso mi sfondo la testa sui soffitti. Infatti questa non è forfora, è intonaco. Che poi avendo l'ascendente in... Ariechice... Scusate, ho attivato la posizione sul telefono. Seguitemi. Aia, sono impigliata, aiuto.
3: Ma porca troia, la roba stesa. Baffa in culo, mostro volante. Carlè, diccelo pure te alla signora.
5: Mostro.
3: Bravo, Carlè.
1: Per impedire che la signorina La Toccopiano decolli facendo l'elicottero con le tette quando sente le campane, l'equipe del dottor Schiffer mette in campo alcune soluzioni all'avanguardia come tappi per le orecchie, sacchetti di monetine nelle tasche e catene, fino a quando lo stesso dottor Schiffer ha un'idea geniale indotta dall'oppio.
4: Sì, me la sono chiavata mentre era in anestesia totale. Ah, non era quella la domanda? Allora, come non detto. Veniamo alla soluzione. non riuscendo ad intervenire chirurgicamente sulle poppe orripilanti della paziente, abbiamo deciso di eliminare il problema sul nascere, di portarla in Pakistan, dove sono tutti Mau Mau e quindi non ci sono campane. Caso risolto! Anzi, speriamo che la ficchino in un burka, così non si vede nemmeno la sua faccia da scaldabagno. Comunque avrei preferito spararle, sia chiaro!
1: Ancora una volta, le immense competenze scientifiche del dottor Schiffer hanno salvato una vita umana. Silvana la Toccopiano adesso è felicemente sposata con un esponente di Al-Qaeda e una volta all'anno può perfino guardare dalla finestra. Una vita felice e piena di gioia. Anche se, per uno strano effetto collaterale, quando sente il canto del muezzin, le sue dita dei piedi esplodono come mini ciccioli.
2: Sì, sto molto bene, a parte il cibo che è speziatissimo e il cazzo di mio marito pure di più. Ma essendo io del Capricorno, alla fine... Oh Cristo, de nuovo? Ma che ora è? Un attimo, mi tolgo le babbucce. Ah, che merda, ho appena fatto lo smalto!
3: Basta con ste bombette! Non è mica stagione di attentati! Mostro! Aziz, diglielo pure te!
2: Mostro!
3: Bravo, Aziz!
0: Gente mostra quella coi problemoni. Gente mostra.
5: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Zizzagna me.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
3: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
4: Zizzagnamen.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagnamen.
6: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
7: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura.
6: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
6: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio,
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Messo? Scusa, chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
10: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
9: Non scorreggi.
7: Ma che puzza!
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: La gente che non si lava le ascelle.
11: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
11: Non si ha pazienza, un attimo.
12: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, ma non mi vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le
10: ascelle. Non scendere, che sono tre piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
10: Ma chi se ne frega?
11: Ma che pensa, allora faccio qualche spazio!
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
6: Permesso!
11: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagna?
6: Sono Zizzagna! Piacere!
7: Facciamo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
13: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, sveglio. Oh.
7: Ah, ma che puccia!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagna!
7: Lei si sente la puzza di lei.
6: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
7: Aia!
11: Vada fuori, pitone! Vada a casa sua!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
11: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
11: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
11: Sì,
7: grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, su ricchio!
11: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
14: Non guardi me, io non ce l'ho.
11: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
11: Prendiamo quello del cadavere.
6: Figlio quello del cadavere, trovo un cazzo.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
15: Yeah. Yo.

0: davanti, bitch.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Migliore amico!
3: Amico mio bello, ma che bello è sentire la tua voce.
2: Amico
3: sei
2: mio.
3: L'antisudore, sai che bello
2: so,
3: è.
2: Lo so, eh? Lo so. Senti, io volevo augurarti un felicissimo fine settimana.
3: Volevo
2: farti salutare da un altro tuo figliastro che ti vuole bene.
4: Ciao Gigi!
2: E che la pensa come
3: ma
2: no.
3: Che bella, c'è stato un attimo che ti posso dire, ho temuto per il peggio.
2: No, non ti io non ti farei mai un torto del genere, farti parlare con una merda che guida una macchina di merda, si veste di merda e vota la merda, ti rendi conto, amico?
3: E in più è il brand ambassador di una casa. Ma poi si fanno chiamare casa di moda.
2: Ma
3: che fatti chiamare squatter di moda. Cioè è una schifezza quella roba lì. Ah, comunque ho trovato il titolo. È il titolo perfetto, amico, per il nostro nuovo brand. Ma io lo vorrei estendere a qualsiasi cosa.
2: Vai.
3: Cioè ogni cosa, qualsiasi cosa su cui noi mettiamo mano avrà questo logo. Olio di ricino.
1: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo...
2: Sì, sì, ok, la sappiamo tutta. Ci hai asciugato i cazzi con questa solfa, finocchietta.
1: E tu chi sei?
3: Vai con la mia sigla. Il mio nome è Adora, ma è anche il mio soprannome. Sì, perché adoro la fica. Sono la sorella gemella lesbo, non riconosciuta di mamma. Il mio nome da guerriera è Shimen. Come amico animale, un pony mezzo handicappato mentale, e come aiutanti, una strega deficiente e una obesa che mangia la cacca. E un giorno, mentre fissavo dei cetrioli al supermercato, sono scivolata su un cesto di prugne e da allora, ogni volta che penso alla prugna, mi trasformo in una invincibile guerriera che si strizza le tette con le bende e si taglia i capelli da terzino del Foggia.
1: Oh mio Dio! Sono sopraffatto! Come si fa ad avere un taglio di capelli così brutto? Ma cos'è questa storia della mia sorella gemella non riconosciuta? Ma da dove spunti? E perché mi sei entrata a gamba tesa già nella sigla? Io ci tengo alla mia routine. Mi stai sballando i bioritmi. E questo è molto male per le mie rughe.
2: Calmati, massaggia cannoli. Io sono nata il tuo stesso giorno dalla stessa vagina. Ma siccome quel pezzo di merda omofobo di nostro padre non voleva avere un'altra femmina in famiglia, mi ha affidato ad una strega per portarmi in un regno di un'altra dimensione. Questo però ha fatto in modo che i nostri gusti sessuali si invertissero, anche perché siamo connessi in quanto gemelli. Quindi io ho sviluppato attrazione verso le donne e tu verso gli uomini.
1: Ma questa cosa è pazzesca! Aspetta che la racconto all'ape di stasera e le socie impazziscono. Quindi ho una sorella donna che si veste male e non usa deodoranti? Mamma mia! Con questo racconto ammutolisco quella stronzetta di Gaetano e le sue ferie seduto sui souflaki, a Mykonos.
2: Ma fammi capire. Io ti dico di essere tua sorella gemella e ti ricompaio dopo 30 anni davanti. E l'unica cosa che ti dà emozioni è raccontarlo ad un aperitivo per far sfigurare un tuo amico Finocchio coi racconti delle sue ferie?
1: Tu non conosci Gaetano. Ti darebbe sui nervi. È sempre lì che se la mena e pensa di essere tutto lei. Non lo sopporto, quella puttanello.
2: Comunque, è incredibile vedere la differenza fra me e te. Io ho tutti i tratti del comportamento maschile e tu invece quelli femminili. In ogni caso non sono tornata per te, ma per prendermi quello che mi spetta, ovvero la metà del regno di Eternia, che sia con le buone o con le cattive.
1: Oddio, ma questo è tremendo.
2: È normale che tu abbia paura per tuo padre.
1: Ma che cazzo mene? Io sto parlando dell'ape di stasera. Gaetano ha scritto nella chat delle disoneste con le palle, che porterà il suo nuovo boy, e dice che è di colore, orfano, poeta e parla con gli animali.
2: E quindi?
1: Come? E quindi? Questo vuol dire che il racconto di me, che ho una sorella con i capelli di Bobo Vieri e che puzza di frumento e si veste come Fabio Alisei, non fregherà nessuno. Ma ti rendi conto? È un poeta nero gay.
2: Quindi, se sgozzo tuo padre e gli cago in gola per te, non è un problema?
1: Un poeta nero gay? Ti rendi conto che sarà un aperitivo a senso unico?
3: Fratello mio, ma quanto sei froccio?
1: Moltissimissimissimo.
3: Sarà una lunga stagione.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a bisonte volante. Centrale a bisonte volante. Segnalato individuo sospetto fra l'ottava e via delle molliche de figa. Intervenire passo.
3: Bisonte volante a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
2: Ma come ci vai a piedi un volo? Ridi su sto cazzo, bisonte. Centrale a Minotauro coi pattini. Centrale a Minotauro coi pattini. C'è una rapina in corso al negozio. Compro oro, vendo pesce. Fra la settima e via del polpo gioiellato. Regati su un luogo, passo.
4: Minotauro coi pattini a centrale. Siamo lì in due minuti.
2: Secondo me questo però c'è una punta di frociaggine, eh? Perché uno va a giro con i pattini. Oh, ma vero un po' chi c'è sta. Il mio preferito. Centrale a vescovo che caca su una tartaruga. Centrale a vescovo che caca su una tartaruga. Me dicevi, vescovo che caga su una tartaruga, che oltretutto è anche in via d'estinzione del fine della mignotta, passo.
5: Vescovo che caga su una tartaruga centrale, affermativo, ti ricevo. Posso così chiedere se possiamo cambiare questo nome in codice? Così, per favore.
6: Culattone rompicoglioni.
5: Ti troverò, pezzo di merda, passo.
2: Ancora con sto cazzo del bocchino tutte le volte ne cambia nome. Pia di quello che viene, no? Ma c'è la crisi, la guerra, il covid, tutti i casini al mondo, le inondazioni, i fulmini. E Cavalletti ancora rompe il cazzo perché ti chiami vescovo che caga su una tartaruga. E mica è colpa mia se i prelati ti piace cacare sugli anfibi. Te lo cambio comunque. Centrale a starnuto anale sua scella de mignotta. Centrale a starnuto anale sua scella de mignotta. Ti piace questo? Passo.
5: Starnuto anale sulla scella di mignotta centrale. Starnuto anale sulla scella di mignotta centrale. Negativo, ripeto, negativo. Proviamone un altro.
2: Ma sei incontestabile, sei. Che ne dici di questo? Centrale a tisana ai mozziconi dei cazzo e pannolini di cammello. Centrale a tisana ai mozziconi dei cazzo e pannolini di cammello. Ti piace questo? Perché non ho più tempo per queste quisquiglie e pinzillacchere. C'è un lavoro da portare a termine, passo.
6: Culattone pretenzioso.
5: Ti troverò, pezzo di merda, passo. Tisana ai mozziconi di cazzo e pannolini di cammello a centrale. Di cosa si tratta? Rapina, omicidio, sequestro di persona, complotto di stato. Dica, passo.
2: Centrale a cicciona finlandese che struccia la bagiana sui caldi binari della stazione durante un triste giorno di pioggia. Centrale a cicciona finlandese che striscia la bagiana sui caldi binari della stazione durante un triste giorno di pioggia. Non è niente del genere. In realtà, te lo dico fuori dai denti, mia nipote sta dando la sua festa di addio al nubilato, ma lo spogliarellista purtroppo è rimasto incastrato col cazzo nelle porte della metropolitana e quindi c'è bisogno di un abitante giovane per sostituirlo, passo.
5: Cicciola finlandese che struscia la bagiana sui binari caldi della stazione durante un triste giorno di pioggia centrale. Non se ne parla nemmeno, mi rifiuto categoricamente, sono un professionista serio, passo.
2: Ok, allora sei licenziato, passi in centrale a consegnare pistole distintivo, passo.
5: Va bene, ci vado. Però acqua in bocca, non a mia moglie, eh. Passo.
2: Non preoccupa, acqua in bocca con tua moglie. E quella ci tiene la sborra di solito. Sborra e gin. Sembra una sitcom americana degli anni 70. Sborra e gin, capito? Centrale a pila delle dame con un cuore di Piero Chiambretti, la deriva nello spazio infinito. Centrale a pila delle dame con un cuore di Piero Chiambretti, la deriva nello spazio infinito. Aggiornami sulla situazione, addio annubilato, passo.
5: Pila di lettame con un cuore di Piero Chiambretti alla deriva nello spazio infinito a centrale. Mi sto divertendo un mondo. C'è un sacco di champagne e le colleghe di lavoro di tua nipote sono tutte strafighe. Sono contento di aver accettato, cazzo!
2: Ma come sono contento, povero pirla che ancora non sa che cosa l'aspetta. Hai già fatto lo spogliarello, povero pirla che ancora non sa che cosa l'aspetta, passo.
5: Povero pirla che ancora non sa cosa gli aspetta, centrale, negativo. Le colleghe di tua nipote lo vogliono tenere come gran finale. A proposito, mi sono dimenticato di chiederglielo, ma che loro fa sua nipote?
2: Centrale a coglione tu m'hai fatto, centrale a coglione tu m'hai fatto. Mia nipote fa l'insegnante de bondage, passo.
5: Come prego, passo.
2: Dicevi, coglione, tu m'hai fatto? C'è un disturbo sulla linea, c'è un disturbo. Un disturbo a forma di sputo. Senti il disturbo. Ho detto. Prima del disturbo. Bondage, bondage, sadomaso, bondage. Disturbo a forma di sputo.
7: Schiavo, è il momento della punizione!
5: Ah! Ah! No, la pallina è buccolo! No, no, no, no. Ah, le palle! Le palle!
2: Ah, le scusami, non so se stai sentendo la mia radiolina, nipote troia. Però la pallina in bocca no. E come faccio a sentirlo soffrire?
8: Mi ha levato la pallina alla bocca! Mi vogliono mettere una motocross nel culo!
2: Forse mi la pallina in bocca allora.
3: Signora, vado, ho già messo la prima in grano, vado, entro in culo?
7: Vada, vada!
3: Sella compresa!
7: Tutto!
8: Dolore!
3: Scala marcia!
8: No! Ridotta!
2: Ecco l'esmo, mi aspetto che tu al motociclista gli faccia come minimo una contravvenzione. Stava senza casco! Senza casco! Anche rotto il culo!
3: È riconosciuto, culattone!
8: Ti troverò, figlio di puttana!
2: No, di nuovo la pallina in bocca!
8: No! È una scorpia di dolore!
9: Lo Zoo di 105
10: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
11: Tutto il resto è troia.
12: Allora, apriamo la settimana, una nuova settimana con La Zecca, con questa dichiarazione di Papa Leone, che dice che Elon Musk è troppo ricco. È troppo ricco, è ricco in modo immorale, e se da una parte possiamo anche dare ragione al pontefice, perché insomma il divario tra i ricchissimi e i poveracci continua ad ampliarsi nel corso degli ultimi anni, dall'altra insomma sentire il Papa che dice Elon Musk che è troppo ricco sembra un po' il corvo che dice al merlo come sei nero, cioè nel senso che la Chiesa, oltre a possedere beni mobili ed immobili, ha pure una banca tutta sua, azioni, quindi secondo me il Papa, per quanto sia emissario dell'Altissimo Signore Dio, è proprio la persona meno indicata per fare la morale sui soldi degli altri, la morale. Però magari voi siete dei ferventi cattolici, voglio sentire la vostra opinione. Apriamo le linee, dai. Apriamo con zio Pepi dal trattore. Vai, zio Pepi.
13: Pronto, vai, fai lo merito, finito.
12: Ero in ferie, caro.
13: Senti, sono tornato anche a te, porco morale, no, sono gli altri.
12: Sei sempre in mezzo ai campi, sei, Pepi,
13: Nel periodo della raccolta adesso, Peppe, abbiamo tutta l'uva da rancurare su, perché certo. Dobbiamo fare il mia, se lo fermo adesso, cava, che ne tira su, ma è tutta l'uva, caro.
12: Non ho capito, cos'è che succede?
13: No, loro dei tosati, dei neppi che tira su l'uva, che non la tira su me. Che mi tocca adesso fermarmi e chiamare Mario, porco.
12: Spiegami, scusa, ci sono dei ragazzi di colore che stanno raccogliendo l'uva.
13: Hai visto? Qua dei tosati, magrebini, come si chiami?
12: Sì, africani, chiamiamoli africani. Senti, una domanda al volo. Il Papa ha detto che Elon Musk è troppo ricco, troppo ricco.
13: Che pensava il Papa di quanti scarica uno?
12: Dice... Quindi anche il Papa è ricco.
13: Ottima canzina.
12: Chi è più ricco tra il Papa e Elon Musk?
13: Il Papa, perché no, per me va dei tasse attesa,
12: Va delle tasse il Papa. Quindi, allora, il Papa è molto ricco, Elon Musk è molto ricco, e noi?
13: E mi sono trovato in culo.
12: Sei un grande, Beppi, un abbraccio, ciao. E andiamo dal Bauscia da Milano, Bauscia sul Papa Elon Musk, vai.
14: Bella stronza, il Papa lo dice questo, bello.
12: L'ha detto il Papa.
14: Pensa a te, il Papa è proprio il buon che dice all'asino cornuto.
12: Il bue che dice all'asino cornuto.
14: Scusa, non era al contrario, ho sbagliato, non lo so, lo ascolto, sto lavorando.
12: Ma non lo può dire, scusami.
14: Sono stanco, sono stravolto, ieri sono andato a funghi, dimmi.
12: Ieri sei andato a funghi?
14: Ho trovato 12 kg di porcini.
12: 12 kg, quindi sei quasi ricco come Elon Musk adesso.
14: Sì, no, non sapevo più dove metterli, fin nel culo me li sono dovuti mettere per portarli giù, non ce la facevo più.
12: Hanno inventato i cestini comunque,
14: No, era pieno il cestino, era pieno lo zaino, era pieno la borsa, però era pieno anche il culo.
12: Va bene, mi dispiace per la tua
14: disp... penso che sia una gran troiata, perché secondo me il Vaticano è la cosa più ricca che ci sia al mondo.
12: Sentire
14: il Vaticano che dice Elon Musk è un ricco immorale, mi sembra una grandissima stronzata.
12: Ma senti, ti faccio una domanda però, obiettivamente, non ti sembra che questi ricchi siano un po' troppo ricchi?
14: Non esiste più il ceto medio, no? Ci sono i ricchi che sono.
12: Sì, ma manco le mezze stagioni, non parlare per cazzo di frasi fatte, dai!
14: Non ce la faccio, sono andato a funghi, sono stanco per non sono in vena.
12: Ma tirati fuori i porcini dal culo! Il ritorno di Tugurio nella Zecca, La settimana scorsa non l'abbiamo sentito, ci colleghiamo adesso. Vai, Tugurio.
15: Ha perso l'occasione per stare zitto un'altra volta.
12: Perché? Perché?
15: Il Papa.
12: Perché?
15: Allora, partendo dal presupposto che la ricchezza di Elon Musk, non che sia fittizia, ma non è reale, è tutta una ricchezza di azioni.
12: Sì.
15: Vorrei ricordare a questo signore, ma con tutto il rispetto del mondo, che il suo rappresentante primo, Gesù Cristo da Nazareth, andava in giro con la tunichetta e con i sandaletti.
12: Vabbè, questo perché non c'era Zalando all'epoca.
15: Sono pronto a scommettere che Elon Musk dia più soldi in beneficenza di quelli che dà la Chiesa.
12: Potrei
15: metterci la mano sul fuoco.
12: Secondo me Elon Musk quelli che dà in beneficenza lo fa per scaricare dalle tasse. Gli altri se li brucia in metanfetamina.
15: Io immagino che Elon Musk non sia nato ricco. Poi,
12: porca puttana, il padre c'aveva una miniera di smeraldi in Sudafrica.
15: Magari aveva una miniera di diamanti perché ha trovato un africano che gli ha detto io regalare te miniera di diamanti così, se tu dare mezzo di erone.
12: Certo, va bene. Senti, io non lo so se tu c'hai la miniera di diamanti, però guarda in giardino stasera perché sicuramente un vaffanculo lo trovi. Ciao, ce l'ho messo io. Ciao Tugurio, che cazzo dici? Amico mio, gioia e gaudio per te.
16: Cane, lo sapevo, porco d'un cane ladro, ma puttana, ma vaffanculo, merda.
12: Amico mio, sei in ritardo.
16: Ti dico solo una cosa.
12: Sì,
16: ti dico.
12: Dimmi.
16: Prima di tutto non devi rompere i coglioni.
12: Prima di tutto
16: questo è un numero privato.
12: Devi chiedere scusa.
16: Allora,
12: mi devi dare scusa. Sì.
16: Ti dico solo una cosa.
12: Sì.
16: Stai bene attento a tutte le date.
12: Sì.
16: Tu e l'altro sprepuziato. Stai bene attento. Questa non è una minaccia,
12: no.
16: È una promessa.
12: È una promessa.
16: Infame maledetto.
12: Però scusami.
16: Infame maledetto.
12: Carotina.
16: Carotina.
12: Scoiattolino, senti, il fatto che tu.
16: Mettila di rompami i coglioni con queste pulitatine mignoli. Bastardo infame di un lomaro sul posto del mondo.
12: Ti spiego il mio ragionamento. Sto parlando io. Il fatto che tu faccia.
16: Non devi parlare. Stai bene attento, ogni spettacolo, ogni
12: certo.
16: data.
12: Appunto.
16: Mi assago fino a Napoli, cane.
12: Ecco.
16: Verrò in cerca, bastardo.
12: Sì.
16: Sì, ti troverò, bastardo.
12: Vuoi biglietti gratis?
16: Vuoi biglietti senza biglietti, se mi faccio la faccia con un biglietto, cane. A sbarroni, brutta merda, maledetta.
12: Vuoi biglietti gratis, ho capito, perché sei pezzente e non te li puoi permettere. Pezzente.
16: Te lo giuro, bastardo, maledetto.
12: Indigente.
16: Arriverò quando meno te lo aspetti.
12: Morto di fame.
16: Bastardo, ti smembrerò vivo, cane. Ti farò raccontare nell'isola di Manco. Maledetta merda. Questa è una promessa, te lo giuro, maledetta merda. Devi morire male. Devi morire.
12: Che dire? È tornato. Adesso la vita ha di nuovo un senso. Andate a una fattura.
17: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Italia Bubu presenta Le capre. Le capre. Le capre. Le capre. Le capre.

0: che la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Caprissime! Ecco, adesso aspetta un attimo che mi sono alzato in piedi, sto ballando. Vedi con la base? La base però va per i cazzi suoi perché non sono capace.
1: Oggi ci occuperemo di un caso davvero incredibile.
2: Casissimo, incredibilissimo, signori. Non mi viene neanche un cazzo da dire perché
3: Le cincopo.
2: Non mi hanno dato, aspetta.
1: Applauso del pubblico.
2: Cazzo, che bello essere disorganizzato.
1: Parleremo infatti di furti nei supermercati.
2: Fufu, fortissimi. Cazzo, aspetta che mi alzo, ballo ancora un po'. Faccio un balletto del cazzo, mi giro. Grafica, vai con la grafica. Adesso mi siedo, chi sono io? Non mi conoscete perché stiamo riciclando un po' di gente alla televisione pur di fare 4 puntate a settimana.
1: Un tema che in Italia purtroppo è all'ordine del giorno.
2: Giornalissimo! C'ho un sacco di amici potenti, per quello sono qua.
3: Sì, però cazzo, cioè leggi il gobbo, perché sennò poi dopo, cioè, capisci che poi ci accavalliamo e.
2: C'ho 160 anni! Se metti gli occhiali si capisce! Vedi che c'ho 4 tinte in testa!
3: 4 tinte. Neanche una! 4 tinte!
4: Come cazzo verresti con 4 tinte?
5: Colore yeah. su colore.
3: Yeah. 4 tinte. Però immagino che fa la tinta, aspetta che si asciuga. Fa la seconda tinta, aspetta che si. Minchia, un lavoro.
5: Alla fine i capelli li distacca come un cerotto dalla testa.
0: Le capre.
1: Molti italiani sostengono di essere poveri.
2: Ovviamente tranne noi che facciamo questo programma, che prendiamo 150.000 euro a puntata e 800 euro a servizio. Avete capito? Ma figo di essere dispiaciuto. Ma poi giuro che quando in Maserati mi faccio dei pianti.
1: E questi presunti poveri ricorrono ai furti nei supermercati per racimolare del cibo. Ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Pompano.
2: Maurizio Pompinissimo, bambino, tua mamma è puttana. Vai Maurizio. Appena arriva il provino di uno, neanche lo guardiamo, lo prendiamo subito, perché dobbiamo riempire di servizi 4 serate a settimana.
0: Le capre.
6: Secondo un recente studio del ministro del tesoro, il 35% degli italiani guadagna meno di 1000 euro al mese. E allora? Cazzo ce ne frega, rubate e non rompete i coglioni. Rubare è un diritto, specialmente nei negozi che non espongono un cartello che lo dice. Avete mai letto all'ingresso di un supermercato la scritta "Vietato rubare"? No. Quindi, se hai fame e non hai la fresca, entra, ruba e poi scappa. Rubare è un diritto. Dovrebbe far parte della Costituzione italiana. Se i politici rubano, ruba anche tu, coglione. Ora entriamo in questo supermercato con questa telecamera nascosta, in questo drone luminosissimo, e vi insegno a rubare.
3: Ma perché entrare con
5: un... Mi chiamo proprio un drone,
2: cioè poi
5: andiamo col telecomando.
3: Perché? Ma poi è luminosissimo qui.
6: Sono col mio assistente camuffato con in mano il telecomando. Vieni Ugo.
7: Ehi, non mi starrei troppo lontano che non riesco a seguirti col drone.
6: Eccomi, siamo all'interno di questo supermercato della Coop, totalmente riconoscibili.
2: Ma lei è delle Iene?
7: Hanno visto il drone.
2: Figa, a 5 metri, porca puttana, sembra indipendente di cazzo volete qua dentro.
6: Ora si faccia i cazzi suoi e pigi sui tastini della cassa.
2: Va bene, guardi che la tengo d'occhio, eh. A lei e al panda grasso sudato qua che è con la macchinetta.
7: No, ma noi non ci conosciamo, io so.
2: Sì.
6: Ecco amici, ora metto un prodotto che non mi serve nel carrello. E quelli pregiati, come questo tartufo bianco d'alba e questo zafferano rarissimo, nella tasca della mia giacca.
2: Uè, pinguino, guardi che l'ho visto che sei incassato la roba, eh.
6: Ma che fai, mi stai spiando?
2: Uè, Lupin Terzo, metti giù la roba lì sullo scaffale che ti ho visto, guarda chi chiama la polizia, eh.
6: Tu chiami la polizia? Perché? Sei un neofascista? Vuoi la dittatura? Un paese con un regime poliziesco? Sei fan dei chips? Sei seguace del commissario Rex?
2: Ma che cazzo vai di lì, Rado? Cazzo sei? TV Sorriso e Canzoni? Guarda che te lo dico per l'ultima volta, vai fuori dalle balle o chiamo la polizia.
6: Ma che fai, minacci? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali? Guarda, mi tolgo gli occhiali!
2: No, cosa fa adesso? Non alzi le mani? Ehi, tenga giù le mani, sa? Basta, mi prende il culo! Cazzo mi vado a fare,
6: Aggressione! Mi sta picchiando il pugno con quella guancia! Ora cerca di colpire questo martello con il suo naso! Scandalo! E voi a casa che fate? Correte nei supermercati, derubateli! Siete dei cacasotto? Siete dei cacasopra? Siete dei cacasopra la panca e sotto la capra caca stanca? Rubate! Rubate!
2: Ma si vergogni, pagliaccio incravattato, si trovi un lavoro serio! Cretino in bianco e nero!
7: Io sono andato a cagare, cosa...
2: E lei si levi, ciccione di merda! Senta, si levi dal cazzo! Rimetta a posto la pancetta! L'ho vista che si sta sgranocchiando la pancetta, la rimetta a posto, eh!
7: Non c'era la carta igienica, mi sono pulito con le mani!
2: Sì, e poi quando li prude il cazzo cosa fa? Ci infila un salame?
6: Rubare è un diritto dei cittadini! E come dice lo slogan di questo supermercato, la COP sei tu e io ti inculo di più! Morite, non ladri di merda!
1: Servizio fantastico! Grande la nostra capra Maurizio!
2: Adesso sto ballando! Grande, gigante, enorme, immenso, disumano come il mio conto corrente! Anzi, ora vado a comprare una Bentley e insegui i barboni al parco e schiacciarli!
1: Ci vediamo la prossima settimana per una nuovissima puntata di Le Capre! E ricordatevi che noi siamo dalla parte dei più deboli!
2: Sì, e ricordatevi che sono uscito con 4 libri, 5 dischi diversi e non so neanche cantare! E settimana prossima ho un lancio della mia linea di abbigliamento. Probabilmente farò un duetto con Mina. E se mi girano i coglioni vado in televisione a fare 4 programmi diversi che si fanno a fanculo uno con l'altro su 3 reti televisive. Avete capito? Aspetta che ballo. Viva i poveri! Viva i poveri! Non ci credo nemmeno io che l'ho detto.
3: Guarda che le sono cadute le chiavi della Maserati dalla tasca.
2: Eppure sono venuto con la Bentley. Con cosa cazzo l'ho aperta?

0: al Zabato Grande Festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Come sta?
1: Comunque. Ah, faccio.
0: Grazie, signora. Io lo so che voi vorreste che la richiamassi ancora, ma non posso esagerare. Andiamo avanti e richiamiamo sta merda.
2: È al Zabato Grande Festa.
1: Pronto?
0: Brutta, schifosa, maleducata, maledetta.
1: Tu maleducato, un pezzo di merda.
0: Lurida bastarda di merda. Ma io la voglio sul mio comodino. È troppo simpatica.
2: È al Zabato Grande Festa.
0: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali.
3: Ma sente cai.
0: Che cazzo ha detto?
3: A parte,
0: pronto?
3: Mamma, quanto corno ci ha fatto?
0: Come sta? Buongiorno.
3: Quando non l'ha fatta a buttare le mamme da parte, perché se non era una puttanata, lo cosa le tue come a te, lo potevi rara.
0: Un attimo che carico quello che ha detto su chat GPT. Allora, un attimo che provo a scriverlo. Le cose metuse come Arturo vuol dire a rara. Fammi la traduzione, grazie.
4: Mi spiace, ma quello che mi hai scritto è indecifrabile. Forse starai comunicando con qualche mongo, oppure verifica se è un orco.
0: Ti posso caricare il file audio?
4: Ma certo, caricalo pure, così lo potrò analizzare meglio.
0: Ok, sentilo.
3: Lo posso vedere tu su come Arturo, lo potevi a rara.
4: La frase che hai scritto sembra più un gioco fonetico dialettale che italiano standard. Le cose metuse come Arturo vuol dire a rara. È sicuramente un signore del sud d'Italia che non ha manco la seconda elementare. Posso catalogarlo come mong***o.
0: Ok, grazie. Ora continuo con lo scherzo telefonico.
4: Va bene, io sono qui se hai bisogno d'altro.
0: Pensi, soggiorno
3: completo. Capito?
0: Pensi.
3: Tu mi puttanazzo per non farlo cosa che tu sai questa maniera.
0: Dalla voce si capisce.
3: Però se tu bene cai.
0: Pronto?
3: C'hai un bello cazzo per un buco, a te la mamma della sorte.
0: Dalla
3: voce. Corno te merda.
0: Dalla voce
3: vai
0: si capisce.
3: Un bondaccio che non hai un faccio di fare. Va lavoro, cornuto, puoi te puttana, va, va. Che hai un vagabondante come Mattia, rompere il coglione alle leggi, capito? Stupido che non sai altro.
0: E al Zabato Grande Festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni. Dalla voce si capisce che lei è un cesso. Abbiamo anche dei bei copri cessi a 150.000 lire. Pronto? Sentite gli orchi che cercano di comunicare con dei versi. Bastardi.
1: La chiamata a Kid.
0: Pronto?
1: Amica.
0: Pronto?
1: È incazzato.
0: Dalla voce si capisce che lei. Ma ci rendiamo conto? Queste bestie di Satana vanno anche a votare. Adesso proverò a richiamare gli orchi. Devo riuscire a fargli la vendita. Pronto? Mi sente? Dai, non rompere i coglioni e passami quella puttanazza di tua moglie.
1: Semi!
0: Ecco la cretina del paese. Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono... Pensi, soggiorno completo...
1: Stronzo, stronzo!
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri.
1: E tua moglie.
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1, a soli 700.000 lire. Pronto?
1: La puttana di tua moglie, come si parlava con te.
0: Dalla voce si capisce che lei è un cesso. Abbiamo anche dei bei copri cessi a 150.000 lire. Pronto? Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Rimanete lì, perché ora gli darò il colpo finale.
1: Pronto?
0: Ecco la coglionazza del paese.
1: Ma non c'è niente che cazzo da fare.
0: Come stai, bella stronzona?
1: Non sono cazzi tuoi.
0: Scimmia! E al Zabato Grande Festa, pro di cazzi. Rimanete lì, perché ora gli darò il colpo finale.
1: Pronto?

0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina nina nina.
0: This is a zoo.
1: Peter Lippia.
2: Vai dai.
3: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello zoo di 105.
4: Centrale Unicorno Elaborato. Centrale Unicorno Elaborato. Segnalati urla e schiamazzi fra la settima e via dei megafoni col pisello. Intervenire, passo.
5: Unicorno Elaborato a centrale. Ricevuto, sono lì, men che non si dica.
4: Cazzi fai concorsi pubblici, il dottor Dolittle. Centrale a Squalo Palestrato. Centrale a Squalo Palestrato. Rapina in corso fra la nona e piazza dei Tombini che stanno de f***a. Intervenire, passo.
6: Squalo Palestrato a centrale. Ricevuto, mi dirigo sul posto.
4: E quanto cazzo di testosterone sappiata? Ambe di chi c'è sta? Centrale a cravatta dei monroidi. Centrale a cravatta dei monroidi. Me ricevi? Cravatta dei monroidi, passo.
7: Che palle. Cravatta di emorroidi a centrale, affermativo. Purtroppo ti ricevo, c'è una chiamata per me.
4: No, no, volevo solo romperti il cazzo. Ma tieni rotto comunque, cravatta di emorroidi, perché percepisco un brutto presentimento, passo.
8: Gelati, venite bambini, ci sono i gelati, gelati per tutti!
9: Sì, ci sono i gelati!
4: Ne voglio uno anch'io! Sì, ne voglio uno anch'io!
9: I gelati, non come la solita droga!
8: Calma bambini, calma, ce n'è per tutti, ecco piccolo, tieni il tuo bel gelato!
9: Che schifo, cos'è sta merda?
8: Ma no, è un gelato vegano, più buono e anche sano.
4: Centrale a mascarpone sui coglioni, centrale a mascarpone sui coglioni, mi ricevi mascarpone sui coglioni in fretta passo.
7: Mascarpone sui coglioni a centrale, ti ricevo, che succede?
4: Centrale a unguento di sperma su ulcera cellare, centrale a unguento di sperma su ulcera cellare, è successo quello che temevo purtroppo. Lui è tornato, passo.
7: Lui chi?
4: Sto cazzo! No, scherzavo, stavolta è urgente! È tornato il gelataio vegano, passo!
7: Gelataio vegano? E chi è?
4: E chi è? Come chi è? Sto cazzo è un gelataio vegano che vende gelati vegani, passo!
7: E me? Dove sta il reato? Passo!
4: Come dove sta il reato? Un guento di sperma su ulcera cellare! Te pare una cosa normale fare i gelati vegani, passo!
7: Beh, personalmente io preferisco quelli normali, ma non ci vedo nulla di male, passo.
4: Ascoltami bene, brutto rutto de fogna. Per l'amicizia che me lega il bucio del culo di tua moglie, faccio finta non aver sentita la stronzata che hai detto. Ora tu muovi le chiappe e lo vai ad arrestare prima che ti faccia rapporto alla corte marziale, al presidente Biden e a pure agli alieni, hai capito? Passo.
7: Ok, sarò lì il prima possibile.
8: Gelati vegani per tutti!
7: Salve, signor gelataio, sono un agente di polizia.
5: Oh, io ho una grande ammirazione per gli agenti di polizia. Vuole un gelato vegano? Abbiamo moltissimi gusti. Panna di latte di fagioli, muschio e patate, cioccolata di cicoria, creme di pigne, stracciatella di cipolle e la specialità della casa, una musti muffa norvegese da leccarsi i baffi.
7: No, grazie, purtroppo sono qui per un altro motivo.
4: Centrale a Fagiano Mestruato, centrale a Fagiano Mestruato.
7: Scusi un secondo, signor gelataio, Fagiano Mestruato centrale, mi trovo con il gelataio vegano, ripeto, mi trovo con il gelataio vegano.
4: Perfetto, Fagiano Mestruato, ammanettalo immediatamente, è un ordine tassativo, Fagiano Mestruato, non te sbaglia, passo.
7: Addirittura, mi sembra un po' eccessivo, è un signore vecchietto.
4: Eccessivo, dice lui. Non so se hai compreso, brutto pezzo di merda, che quel pezzo di merda, vedete, vende gelati vegani! Senza contare che poi è anche un pericolosissimo serial killer e maniaco sessuale! Pazzo!
7: Come, prego?
4: E prega sto cazzo! T'ho detto che è un serial killer, un maniaco sessuale! Ma quelli sono reati minori rispetto ai gelati!
7: Scusa, che cazzo aspettavi a dirmelo?
5: Vieni, bel bambino!
7: Ma non sono un bambino! Vieni, sono un signore, mezzo di mezza età!
5: Sei un bel bambino!
7: No,

0: Allora, adesso ti scoprirò con questo gelato ai fagioli.
1: Cazzo, che collo duro! Ma non si vergogna! Questo collo è vecchio!
0: Quante palle vuoi di gelato vegano?
1: Me ne bastano due, cazzo!
0: Bellinone!
1: Sono un agente, stia fermo!
2: Fagiano mestruato, mi dicevi che succede? Fagiano mestruato, mi dicevi che succede?
3: Il gelato vegano sa di cazzo.
2: Allora non è vegano. C'è la carne. T'ha fregato. Richiedi soldi indietro.
3: Culattone ciuccia cazzi. T'ho sentito.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
7: Che colore siamo dall'altra parte?
8: Sì. Un po' blu. È un po', non so, giallito.
9: Un puffo morto.
8: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
7: Avevi detto...
8: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso. Non cominciate a dire cacchiate.
7: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
9: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
8: No. Lì arriva tutto bello.
9: Bello,
8: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
7: Ah,
8: sì,
7: ah.
8: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
7: sì.
8: Lì invece no, si allunga.
7: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
8: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
9: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
8: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
7: Lo si mangia?
8: Lì tutta minchia.
7: Ma si pagano le tasse?
8: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
7: No.
8: In natura, non so, nel mangiare.
7: Sempre così. Minchia.
8: Sempre minchia, non
7: cioè,
8: è?
7: È una vita del cazzo.
8: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
7: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
8: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
7: La puoi trombare?
8: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
9: Cioè come? Cioè?
8: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
7: Ah, un groviera.
8: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
7: Ah no?
8: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
7: Cioè, la passera in gola?
8: Sì, la passera in gola.
6: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
9: Non sei uno neanche che fuma tanto.
7: Secondo te Paolo è uno che tromba?
8: Ma va, se c'è l'abitudine del
9: cosa?
8: Del barbero non può trombare.
7: L'abitudine del barbero.
9: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
8: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
7: Non hai mai parlato con sua madre?
8: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
7: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
9: No, è sul lavoro.
7: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
8: Mai!
7: Eh?
8: Mai!
9: Dai, con
8: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
9: Prova!
7: È vero!
8: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
6: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
10: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
8: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
9: Famosi Flipstone.
10: Dai,
9: ho fatto tilt col Flipstone.
10: Dai, c'è Freddy.
7: C'è Fred.
8: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
7: Dai, ba.
8: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
10: La moglie, vi.
8: Viva l'Italia. Italia.
9: Poi c'è anche CCC.
8: C'è Grassea, c'è che so che va a finire.
10: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
8: Di Saronno, al maletto di Saronno.
6: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
8: Stai zitto.
7: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
8: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
7: Ancora.
8: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
6: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
8: Devono morire tutti i giorni.
7: No, scusa, questa la devi spiegare.
10: Non ho capito.
8: Tu per sposare a quelli dovete 4 uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
10: Sì.
8: E vedrai, vedrai. Quelli se non si girano da una parte e trovano una cosa, e si girano dall'altra parte e trovano un'altra cosa.
10: Sì.
8: Non vivrà mai con te.
7: No.
8: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
7: Sì.
8: Vuole il pieno, vuole il pieno.
7: Vuole il pieno?
8: Il pieno, la cosa piena.
6: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
8: Guarda, 52 anni.
7: Bello, un da. Scusami.
9: Guarda, cromosoma in più.
7: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
8: Guardi qua.
7: Guarda sua madre.
8: Ha 55 anni, mia madre.
7: Ma sua madre è uguale a lui.
9: Aspetta, se le
8: mia
9: metti
8: moglie,
9: in fila.
8: Mia moglie e mia madre.
9: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
8: Lui. Io.
9: A che età?
8: A 23 anni.
7: Attore.
9: Ma perché negli anni 60 sembrano
8: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
9: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
8: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
9: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
7: Ma
9: sembra...
7: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
9: Ma non è neanche lui.
8: E mai adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
7: Che cazzo dici?
8: A te diventa così.
9: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
7: sì.
9: Pensa a 80.
7: Mamma.
9: 80 si sfascia, avanza il testo.
7: 80
9: si apre come un sacco.
7: Come le candele.
8: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazzo, possibile.
7: Vaffanculo.
8: Vedrai, ma...
7: Cosa?
8: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso, dovrai minimo pulire tutto Milano.
7: Ma che cazzo?
8: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
7: 40 centimetri?
8: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
9: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
8: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
9: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
8: Nave? Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
9: Hai capito? Allora, a 65 anni.
8: Sta parlando adesso lui.
9: Devi andare a Taranto.
7: Grazie maestro.
9: Grazie. Grazie
7: ma io ho visto la luce.
8: Hai visto la luce?
9: Sì. Anch'io sì.
8: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
5: Leone Veritas. Tutta la verità. Nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
11: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
12: Centrale a serpente smaterializzabile. Centrale a serpente smaterializzabile, segnalato individuo sospetto fra la settima e via dei Loschi Figuri. Intervenire, grazie.
13: Serpente smaterializzabile centrale, ricevuto, mi teletrasporto sul posto.
12: Così fanno anche un saltino al logopedista, che è addestrata serpente. Centrale a Minotauro dai coglioni d'argento. Centrale a Minotauro dai coglioni d'argento, rapina in corso fra la nona e viale delle preposizioni articolate. Intervenire subito, passo.
14: Minotauro dai coglioni d'argento centrale, sarò lì men che non si arrivi.
12: Ma sei sicuro che sei Minotauro dai coglioni d'argento? Perché mi pare che c'è la voce di Maria De Filippi. De Filippi. Centrale a Clistere De Piscio. Centrale a Clistere De Piscio. Mi ricevi, Clistere De Piscio, pazzo?
15: Clistere De Piscio centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo. Stavo pensando, invece dei nomi, perché non usiamo dei semplici numeri in codice, che so, tipo agente 552? Che dici?
12: Ma sai che è proprio una buona idea? Ci proviamo subito, dai! Centrali a 10-100.000 gavettoni di sperma frizzante in faccia! Centrali a 10-100.000 gavettoni di sperma frizzante in faccia! Datti una sciacquata a bocca e muovi il culo! Abbiamo un codice rosso, passo!
15: 10-100.000 gavettoni di sperma frizzante in faccia centrale, di cosa si tratta? Ripeto, di cosa si tratta, passo!
12: Che ripeti? Baldracca Fiorentina che si fa chiamare da un simpaticissimo lombrico gigante, eh? Senti, Baldracca Fiorentina che si fa chiamare da un simpaticissimo lombrico gigante, un pericolosissimo strangolatore di scroti è appena evaso dal carcere di massima sicurezza.
15: Baldracca Fiorentina che si fa chiavare da un simpaticissimo lombrico gigante a centrale. Provo il nome è molto divertente stavolta. Stiamo proprio parlando di quello strangolatore di scroti lì.
12: Ridi su sto cazzo, Baldracca Fiorentina eccetera, eh? Perché tu quanti cazzo di strangolatori di scroti conosci? Baldracca che si fa chiamare da un simpaticissimo lombrico gigante. È certo che lui l'hanno avvistata alla stazione ferroviaria. Devi fermarla più presto o ci ritroveremo una vagonata di coglioni tumefatti. Passo.
15: Ricevuto centrale, mi dirigo sul posto. Passo.
12: Vai, vai, vai, vai, coglione, vai. Centrale a Roger Rabbit, che sgranocchia un bel cazzone comodamente appoggiato ad un albero. Centrale a Roger Rabbit, che se sgranocchia un bel cazzone comodamente appoggiato ad un albero, forniscimi la tua posizione, passo.
15: Roger Rabbit che sgranocchia un bel cazzone comodamente appoggiato a un albero a centrale, sono arrivato in stazione, per ora tutto tranquillo. Siamo sicuri che lo strangolatore di scroti sia proprio qui, passo.
12: Centrale a manico di violino che spunta dal culo del George Clooney. Centrale a manico di violino che spunta dal culo del George Clooney, siamo sicurissimi? Devi trovarlo prima che inizi a strizzare i coglioni a destra manca. Dovresti riconoscere la sua attività di strangolatore di coglioni dai forti suoni in falsetto emessi dalle sue vittime, passo.
15: Ricevuto. Solo un secondo, c'è un simpatico signore con la mano gigante che vuole parlarmi. Mi dica?
12: Che cazzo è, Morandi? Parlaci, parlaci.
16: Mi scusi, saprebbe dirmi per caso che ora sono?
15: Ah, certo, simpatico signore con le mani giganti. Sono le tre meno...
12: Manico di violino che spunta dal culo del George Clooney. Che sta succedendo? Sento confusione.
17: Niente, vi sta strizzando i coglioni. Il maledico strizzatore di coglioni. Mi sta strizzando le palle.
12: Scusami, non capisco un cazzo. Ripeti, ripeti. Arriva un segnale molto acuto. Ripeti.
17: Ah, mi sta strizzando i coglioni.
12: Non è chiaro, non è chiaro, manico di violino. Devi, riprova, riprova a inviare un altro messaggio. Non sentiamo bene che cosa dici, manico di violino.
17: La fatura! Che male, coglioni, mi sono stato coglione!
12: Mi scusi, signor Alvin dei Chipmax, mi può ripassare il collega, porca puttana, che era una cosa importante, eh? Signor Alvin? Pronto?

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Raifico, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta 28 cincischiamenti dopo. I protagonisti: Gina Lollo Frisbee e Renata, Giorgio Giorgio e Pino, Natalia Alitalia e Gina, Bud Spento e Nino, tratto dall'omonimo romanzo di Agatha Crosta. Adattamento cinematografico: Winston Churchill. Musiche: John Bon Jovi Dorelli. Regia di Martin Scoliosi. Voce narrante: Angelo Non Svelato. Avvisiamo i gentili telespettatori ciecati che oggi, in via del tutto spastica, Wender farà la parte del cincischione. Un'interpretazione a dir poco imbarazzante, soprattutto se si pensa che ha 50 anni e due figli. È giorno. Una femmina d'uomo fa la pennica su un letto di ospedale. È piena di escrofazioni e sbitorzoli vari. Fuori dalla finestra un cane caga tutto tremante. La femmina d'uomo apre contemporaneamente gli occhi e li usa per guardare le cose.
2: Dove sono? Che cosa mi è successo?
1: Da una specie di porta incastrata nella parete entrano Gina, Pino e Nino. Quest'ultimo ha due mani ai polsi, con le quali regge un piccolo pacco regalo.
2: Renata, che sollievo! Temevamo che non ti saresti più svegliata dopo quello che è successo. E cosa è successo? Non ricordo nulla, non ricordo assolutamente nulla.
3: Beh, c'era da aspettarselo dopo quello che è successo.
2: E cosa? Cosa è successo?
4: Quel che è successo, non ci pensare, apri il regalo, Renata.
2: Mi ne sbatto del vostro regalo, pretendo che mi diziate immediatamente quello che è successo. Rita, tu sei lo sceriffo di questa contea. Ti hanno sparato alla testa e sei finita in coma per 3 mesi. Nel frattempo è scoppiata un'epidemia di zombie e il mondo è nel caos più totale. Cazzate? Questa è la trama di The Walking Dead? Voglio che mi diziate la verità.
5: D'accordo, questa è la verità. Era il giorno del tuo matrimonio. Il tuo ex insegnante di arti marziali, Bill, ha fatto irruzione in chiesa con un gruppo di scagnozzi, uccidendo il tuo sposo e riducendoti in fin di vita. E ora sei in cerca di vendetta.
2: Tutte stronzate. Questa è la trama di Kill Bill. Voglio la verità. Voglio la verità. Voglio la verità. Voglio la verità.
5: Voglio la verità. E va bene. Ecco la verità. Sei Renata Pozzetto, una ragazza di campagna che a 40 anni ha deciso di tentare la fortuna nella grande città. Ma dopo una delusione d'amore hai tentato il suicidio lanciandoti nel naviglio, dal quale ti abbiamo ripescato giusto in tempo.
2: Davvero?
3: Puoi scommetterci la salopette. Forza, adesso apri il tuo regalo.
1: Renata apre il regalo. È la chiave di accensione di un mezzo motorizzato.
2: Una chiave? E cosa dovrei farci?
4: È la chiave del trattore con cui sei venuta in città dal tuo paesino di campagna. È parcheggiato proprio oltre la recinzione elettrificata che circonda l'ospedale. Vai, puoi tornare a casa.
1: Piuttosto perplessa, Renata abbandona l'ospedale. Fuori è il deserto. Renata supera la recinzione e si guarda attorno spaesata.
2: Strano, qui non vedo nessun trattore.
6: Ehi amici, qui non c'è nessun trattore!
1: Dal nulla appare un tremendo cincischione. L'essere che abbiamo bene in mente attacca la povera Renata, polverizzandola in pochi istanti.
7: Cincischione!
8: No!
9: No, il braccio è piccolo, no, più ampio, più...
8: È grosso, è grosso.
9: È grosso, enorme.
8: Cincischione è impettito.
10: Ma siete seri?
9: È imponente, imponente. Certo.
8: Dai, mi state perculando.
7: No! Cincischione!
9: Ah no, no, le braccine così, tutte si
8: fanno. Fammi vedere allora come si fa.
7: Cincischione!
8: Che bello!
9: Ah, vedi?
7: Cincischione! Cincischione!
8: Bravo! Ah, ok. Molto bene. Adesso però.
9: Adesso più.
8: Ti ammazzo, Renata! Ah.
7: Ti ammazzo, Renata! Ti ammazzo, Renata!
6: Ah, soccorso, attenzione! Ah!
8: Cischione.
10: Dov'è? Non c'è la camera. Non l'hai registrata il video. Non la voglio fare.
8: Come no? L'hai appena fatta.
10: L'ho già fatti.
9: Fallo un ultimo.
8: Pulito,
9: un
8: pulito da solo.
7: Cischione.
9: Adesso ho messo le mani piccole.
8: Ancora
9: hai perso il busto.
10: Te ne vai a fanculo.
8: Dai,
9: è stato impettito.
11: Ragazzi, domani andiamo nel reparto di quelli storpioloni. Domani andiamo nel reparto di quelli storpioloni. C'è un nuovo arrivo. Gli possiamo fare lo scherzo della sediolina che ci scappa di mano. Giù dal burrone.
3: Ah, sì, è la mia preferita. Dopo il veleno per topi nella flebo e la busta di zucchero nella siringa per diabetici.
6: Mega rido!
1: Che manipolo di simpatici burloni. Ora finalmente tutto ci è chiaro. Il mistero è risolto e ogni singolo pezzo del puzzle è finalmente al proprio posto. Scorrono i titoli di coda, che sono in dialetto milanese per fugare qualsiasi dubbio residuo. Arricchiti e soddisfatti, sentiamo l'irrefrenabile impulso di pagare un'altra volta il canone, anche se l'abbiamo già fatto. E allora cosa aspetti? Paga il canone, pezzo di merda infame.
7: Cincischione.
9: Non si capisce.
7: Cincischione. Cincischione.
9: Bello, questo è il migliore che hai fatto. Okay. Bravo.
10: Basta.
8: Posto così. Bravo.
10: Questo è il blocco. Sì. Perfetto. Basta, wow.
8: Grazie.
0: Radio 105.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti al Capri!
2: È pieno di capre! Capre, caprissime! Caprissime, balliamo, dai, balla anche tu! Balliamo! Oh, senti, guarda come muovi i passetti! Abbiamo anche un terzo conduttore oggi! Ciao, bello!
3: Ciao, bello!
2: Chi cazzo è?
1: Non lo so, presentati!
3: Sono quello che...
2: Ah, è quello che fa i servizi che ogni tanto mettiamo anche in conduzione! Giusto perché dobbiamo risparmiare! Che abbiamo speso 50.000 euro per fare quattro puntate con quattro ospiti del cazzo che non conosce nessuno! Andiamo, dai!
3: Vai!
1: Stasera ci occuperemo di un argomento da troppo tempo dimenticato!
2: Dimenticato! Dimenticato! Dimenticatissimo! Ballo, 10.000 euro! Mi siedo, ballo, 10.000 euro! Mi siedo... Ballo, 10.000 euro, dove andiamo a mangiare dopo che non me ne frega un cazzo di sta trasmissione?
1: Ma come non te ne frega un cazzo? L'argomento di oggi è pressante e sono le rapine in banca!
2: Banca! Banchissima! Il posto dove vengono i soldi, dove i soldi di quello che faccio qua ballando come un coglione per due ore e poi mangiare la pizza con i miei amici vanno tutti nella mia banca e poi mi compro la Bentley, hai capito? A proposito, stiamo cercando nuovi inviati, mandate un foglio di carta col vostro nome e cognome, siete già presi, tanto abbiamo da riempire quattro serate, ma non, anche se non sapete parlare italiano non c'è problema, fingiamo che abbiamo l'inviato estero.
4: Minchia.
1: E a proposito di rapine in banca, vediamo il servizio della nostra capa, Maurizio Isolato.
0: Le capre.
5: Vai Maurizio.
2: Maurizio, puzzi di merda, la gente ti fa schifissima. Ma balliamo un attimo. 10.000 euro, vai.
6: Secondo una recente indagine dell'Istat, dal 2000 in Italia le rapine in banca sono diminuite dell'89%. Avete capito? 89%. Ma come mai gli italiani non fanno più le rapine in banca? È colpa della crisi? È colpa dei pagliacci? È colpa degli alieni ricchioni? Eppure, quello della rapina in banca è un business molto lucrativo. Pensate che c'è gente che con una sola rapina in banca è riuscita ad estinguere il mutuo della casa. Noi delle capre siamo convinti che rieducare gli italiani all'antica arte della rapina a mano armata sia un obbligo morale dei media. Per questo, oggi vi farò vedere com'è facile, divertente e assolutamente non pericoloso fare una bella, sana rapina in banca. Seguitemi! Ecco, mi trovo davanti a una banca e sono armato fino ai denti. Ora vi farò vedere com'è facile uccidere la guardia giurata che sta all'ingresso. Buongiorno guardia, sono delle capre.
7: Ah, minchia delle capre. Cazzo, ma sei così, sempre siete fortissimi, cazzo.
6: Ora però, vacci a seguire all'inferno.
7: Mi è crevallata colpi.
6: Avete visto com'è facile uccidere la guardia giurata? Ma ora viene il bello. Possiamo finalmente fare irruzione nell'istituto di credito. Seguitemi. Fermi tutti, questa è una rapina. Ora che abbiamo seminato il panico, bisogna uccidere una persona per dimostrare a tutti che stiamo facendo sul serio. Tu, vecchio di merda, muori! Ora che abbiamo dimostrato di fare sul serio, dobbiamo radunare gli ostaggi contro il muro. Tutti contro il muro, sbrigatevi! Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali? Guardate che mi tolgo gli occhiali! Oh, che cazzo, è scattato l'allarme! Presto la polizia sarà qui, una cosa che può capitare durante una rapina. Ma noi delle capre vi dimostreremo come aggirare il problema. Presto cassiere, metti tutti i soldi nella cassa dentro questo portafoglio.
2: Ma non ci stanno tutti, doveva portare un sacco, una busta, una valigia.
6: Oh, mi vuoi insegnare come fare una rapina? Chi è il rapinatore qui, io o tu?
2: Ma no, volevo solo...
6: E cazzo, ora mi tolgo gli occhiali e ti sparo in faccia.
5: Circondato!
6: Oh, che bello! È arrivata la polizia! Ora vi faremo vedere com'è facile e divertente ingaggiare uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. Ma prima dobbiamo uccidere tutti gli ostaggi come vuole la tradizione. Morite, figli di puttana! Oh, sentite che silenzio! Ora che abbiamo riempito il portafoglio di soldi e ucciso gli ostaggi, non ci resta che affrontare la polizia. Seguitemi!
2: Fermo, fermo, fermo, sparo!
6: Ci sono 5 auto della polizia che ci circondano. Per fortuna, noi delle capre ci siamo portati delle bombe a mano e le lanceremo fra le macchine della polizia! Ah, Visto com'è facile uccidere tutti i poliziotti? Ora non ci resta che salire in auto e scappare verso un rifugio sicuro!
0: Le copre!
6: È andato tutto liscio, visto? In soli 45 minuti abbiamo guadagnato la bellezza di 350 euro! 350 euro, avete capito? E poi dicono che c'è la crisi! Italiani, ora non avete più scuse! Basta lamentarvi, andate a fare una bella rapina in banca! O mi devo togliere gli occhiali? Avete capito?
7: Bravo Maurizio! Servizio splendido!
2: Che ore sono?
7: È quasi ora di chiusura! Non so a che ora andiamo in onda perché mi faccio pagare a Cottimo!
2: Bene, allora balliamo un attimo! Aspetta, perfetto! Dai, andiamo fuori con io!
7: Alla prossima puntata, eh?
2: Oh, stai ancora là, dai che mi chiude la pizzeria! Balla! Bravo, 10.000 euro!

0: is a zoo only for you.
1: Tamarri.
2: I tamarri stanno cercando uno scarafaggista perché hanno il divano di casa pieno di scarafaggi, dove è collassato Alfredo lo spacciatore.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Parlo?
4: Sono Massimi di Quarto. Senti, c'è qualcosa da fare stamattina, puoi venire a vedere casa mia?
3: Scusi, con chi parlo?
4: Massimi di Quarto. Dovresti conoscere il nome. Lo conoscono bene o male, se guardi mezzo telegiornale lo sai chi sono. Senti, puoi venire a casa mia a dare un'occhiata? Perché...
3: Senti, se non mi dici con chi parlo non riesco a poterti
4: parlare. Sai che ti piovo sulla macchina mentre stai guidando? Sulla cappotta? Senti, un tonfo e io sulla cappotta metto le braccia nei finestrini laterali e ti strappo a metà. Scemo di merda.
3: Minchia,
4: ti piombo la gola, ti mordo la giugulare se non la smetti di avere questo atteggiamento del cazzo.
3: Va bene, non ti preoccupare. Tanto guarda, il tuo numero lo prendo anche se chiami col privato, perché questo è un numero di affari, quindi lo...
4: Ma non me ne frega un cazzo. Ma non me ne...
3: Ti stacco la testa dal collo io.
4: Ma cosa devi staccare?
3: Testa di merda.
4: T'accarezzo come proprio un pupazzo.
3: Ma non scherzare neanche, curi come te, ma sei quanti ne ho messi per terra. Una valanga. Già uno che chiama con l'anonimo, pensa che testa di cazzo.
4: Quando sei sei proprio andranghettista,
3: sì. Perché se hai le palle chiami col numero. Hai capito? Coglione, mi tocca ammazzarvi tutti, tua madre, tuo padre, i tuoi fratelli, tutti. Vi devo far fuori. Quindi
4: fantastico.
3: Stai muto e chiama con... Sei le palle, chiama col numero.
4: Sai che già
3: chiama
4: vedo un pianoforte fatto con le tue dita. Ti stappo tutte le dita e ci faccio uno strumento musicale.
3: Numero, che ti vengo a...
4: Mamma mia,
3: subito, cretino.
4: Ti massacro con le tue... Ti massacro con
3: chiama
4: le tue vertebre.
3: L'efficiente caga sotto. Chiama col numero.
4: Sei stupendo.
3: Capito,
4: cazzo.
3: Coglione.
4: Mamma
3: mia. Io ammazzavo la gente e tu non eri ancora nato. Testa di cazzo.
4: Che cazzo ammazzavi? Cosa ammazzavi?
3: Testa di merda. Testa di coglione, no? Ma pensate, che cazzo di elementi cagazzotti. Ma pensate che io quando devo picchiare qualcuno lo chiamo con numero.
4: Ma senti, ma guarda che è già ripartito. Guarda che il circo è già ripartito. Ti hanno lasciato indietro, pagliaccio.
3: Conca di cazzo. Io quando devo chiamare qualcuno lo chiamo con numero, gli dico dove sei.
4: Oddio, ma infatti
3: mi guardo la favorì, gli dico.
4: Sei stupendo.
3: Mi fai pena, coglione.
4: Madonna, io invece ho voglia di abbracciarti. Mi fai una tenerezza a folle, te lo giuro. Sembri quelli che stanno affogando con le braccia fuori dall'acqua. Aiuto.
3: Cambiati l'accento, pugliese, che fai cagare. Parla italiano.
4: Va bene, dai.
3: Parla italiano.
4: Hai finito le argomentazioni? Siamo
3: dai,
4: a posto?
3: Dimmi, cosa cazzo vuoi, coglione?
4: Allora, praticamente...
3: Dimmi, cosa cazzo vuoi, che ti devo venire a prendere a botte, subito?
4: Madonna, sai che ti guido? Dai. Ti guido come una bicicletta quando ti...
3: Ti
4: infilo una sella nella schiena, te la conficco, ti prendo le braccia, te le spezzo indietro e ti pedalo i coglioni, così...
3: La bicicletta.
4: Ti buco forte, quanto ti buco! Ti faccio così tanti fuori che non riesci più a bere l'acqua.
3: Sei andato a scuola, no, tu non sei manco andato a scuola,
4: sei
3: coglione.
4: Sai che sto sudando da quanto mi stai facendo paura?
3: Oh, manca a scuola sei andato. Sei un coglione.
4: Madonna, sai che ti tiro uno schiaffo così forte che ti sdoppio per mitosi, cazzo.
3: Io sai dove sono. Se mi stai chiamando vuol dire che sai dove sono.
4: Sì, infatti per quello che ti dico, sei in macchina. Adesso ti piovo sul tetto della macchina, te l'ho detto. Ti infilo le braccia nelle finestrine e ti strappo a metà con un foglio.
3: Vieni, caro, che dico di come te ne ho picchiato.
4: Ti infilo un braccio in culo, ti prendo gli occhi, ti rivolto sotto sopra, c'hai gli occhi fuori dalla testa.
3: Vai prima a scuola, impara prima a parlare italiano e poi ti rapporti con la gente, che sei ignorante del cazzo.
4: Dai,
3: coglione.
4: Ma che cazzo ne vuoi sapere tu della vita? Non sei nessuno.
3: Ma tu sei ignorante. Lo capisci che sei ignorante? Coglione di merda, conca di cazzo. Ridi in faccia a sta vita.
4: Madonna santa, ti indosso come un paio di pantaloni, ti indosso, cazzo.
3: Ma dove vai?
4: Ti infilo le gambe in culo e cammino con le tue gambe.
3: Inizia a parlare italiano prima.
5: Senti, chiedili del problema.
4: Aspetti, ti passo mio cugino che lui è ancora più cattivo di me, aspetta.
5: Dai, Scarrella, vai, ti faccio parlare, vai. Vai.
3: Dai,
5: vai coglione.
3: Africa parla.
5: Africa? Ma anche se sono di Africa, cosa succede? Testa di minchia. Che cazzo vuoi, coglione? Dimmi dove cazzo sei adesso a Torino. Dimmi dove sei. Dove sei, coglione?
3: Dimmi dove sei tu. Testa
5: allora,
3: di
5: ci vediamo. Ci vediamo davanti al bar Flora in Piazza Vittorio fra 10 minuti. Che ti saccagno proprio.
3: Ma venite tutte e due, però.
5: No. Vengo solo io e mio cugino. È dentro che fa colazione. Poi dopo che ti ho spaccato proprio, lo chiamo e ti finisce. Capito, scemo? Coglione di merda.
3: Buon viaggio, tornate in Puglia, buon viaggio.
5: Ma che Puglia, coglione di merda, che ti ho inventato. Ma che cazzo ti credi? Ma vai a
3: fanculo.
5: Ma che cazzo africano?
4: Guarda, alla fine viene o no?
5: Non lo so, io gli ho detto di venire in Piazza Vittorio. Magari viene, intanto

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
5: sì,
9: delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciame se. Porca madre. Sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono?
9: Alla priorità.
5: Sì,
9: priorità.
5: Anche sulla Rai 3.
9: Su tutto
5: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
7: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
9: ma
7: tu, che ti ho
9: ma
7: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
9: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
7: Dai, che si raffredda l'insalata,
9: Dio. Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
7: Dai, che è arrivato tuo figlio che dal lavoro!
9: Che vaffanculo, porco di...
5: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca,
5: sì,
9: dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
9: Beh.
5: Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Niente,
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
2: Ma io so fare la cacca.
9: Ma
2: non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce ne devi puntare dentro un bastoncino, ce ne devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
7: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Nel corso delle avventure di questi mesi, abbiamo assistito al lento sprofondare di questa serie verso la zona più abietta dell'intrattenimento. La piccola dolce Heidi dei nostri ricordi d'infanzia è ora solo una spietata e selvaggia assassina assetata di denaro facile, circondata da uno stuolo di merde umane come suo nonno, quel sudicio cane rognoso e Peter il tossico. Poi purtroppo anche la piccola Clara e la signora Rottenmeier sono state irretite. Mentre una viene vessata, l'altra schiaccia i cazzi con il culo nel fienile per quattro spicci, avidamente sfruttata dal nonno. Beh, con questi presupposti, chissà dove finiremo in questo nuovo agghiacciante episodio. Beh, non ci resta che guardare.
1: Cazzo che sbronza ieri sera! Sono ancora fatto come un'anguilla. Se non mi ripiglio un po' oggi finisce male. Che palle! Ma proprio oggi quella piccola merda di Heidi si è messa in testa di scavare un cazzo di tunnel per arrivare al cavò della banca del paese. Cristo, ma che cazzo pensa di trovare nella banca di questo paese di pezzenti?
2: Eccoti, brutta merda.
1: Oh, cazzo.
2: Non dirmi che ti sei gonfiato come uno straccio anche ieri. Lo sapevi che oggi era un giorno importante e ti volevo in forze.
1: Ma mollami, figa.
2: Sei l'unico uomo adulto del clan, cazzo. Nessuno può scavare al posto tuo, brutto demente.
1: Ma perché non montate i cingoli a quella merda di Clara? Poi gli inchiodate davanti la pala per la neve e la usate come escavatore. Perché devo fare tutto io il lavoro di fatica?
2: Che forza lavativo di merda! Prendi la pala e andiamo al tunnel!
1: E va bene, cazzo!
2: Entro notte voglio essere al muro del cavò per farlo saltare!
1: Ecco, siamo finalmente al muro del cavò.
3: Cazzo, Heidi, ma come facevi a sapere che sotto la banca c'era un tunnel delle truppe prussiane?
2: Perché sono l'unica in questo gruppo di stronzi che non passa il tempo a farsi! Io investo le mie energie per fare soldi, brutto testa di merda!
4: Scusate, io ho freddo e sono tutta sporca. Perché avete trascinato anche me qui sotto? Io non posso essere utile in nulla, sono su una sedia a rotelle.
1: E come la trasportavo, la dinamite, senza farmi notare in paese, cretina? L'ho messa sotto la tua sedia, così non destava sospetti.
4: Ma sono veramente seduta su dell'esplosivo?
2: Basta parlare, cazzo! Muovetevi! Abbiamo pochissimo tempo dopo la deflagrazione per entrare e svuotare il cavò.
1: Va bene.
2: Tu, Clara, sarai il nostro carrello per spostare i sacchi con i soldi. Forza! Posizionatevi! E tu, nonno, prepara l'innesco.
1: Innesco pronto.
2: Ok, accendi e usciamo in fretta.
4: Scusate, ma veramente...
1: Forza, scappate!
4: Ehi! Ma vi siete dimenticati di...
1: Figa, che botto! Ben fatto! Là dentro sarà un cazzo di inferno di detriti. Meno male che abbiamo la sedia di Clara per portarli fuori.
2: Già! Ma dov'è Clara?
3: Pensavo l'avesse spinta voi.
1: Dovevi spingerla tu. Io stavo pensando all'innesco testa di merda.
2: Quindi se non l'avete spinta fuori voi e io certamente non l'ho fatto, dov'è finita Clara?
1: Beh, credo che le possibilità siano molteplici. Forse è stata risucchiata da un tunnel spazio-temporale ed ora è 1000 anni nel futuro.
3: O magari adesso ha i superpoteri dovuti all'esposizione alle forze mega potenti della dinamite. E a breve la vedremo volare sulle nostre teste come una supereroina dei fumetti.
2: Ma certo, sicuramente ragazzi. Anzi, io penso che sia stata rapita da delle civiltà spaziali che ora la stanno usando per degli esperimenti su una navicella in orbita, sopra la Terra.
1: Già, ma... cazzo, se è vero, gli alieni.
3: Brava, Heidi, hai ragione, gli alieni.
2: Ma che cazzo state dicendo, coglioni? Ora Clara sarà in brandelli così piccoli da portarla a casa nelle tasche. Brutte teste di merda!
4: A chi siete? Dove sono? Lasciatemi! Cosa fate con quelle cose? Aiuto!

Porca troia, cosa cazzo ho appena visto? Veramente Clara è stata rapita da degli alieni che le stanno trapanando il cranio da sveglia su un'astronave in orbita? Ditemi veramente che non sto sognando dopo aver mangiato pesante. Vabbè, questa incredibile divagazione autorale, però, potrebbe aprire spiragli allucinanti sulle prossime avventure di questo gruppo di disagiati mentali senza eguali. Staremo a vedere. Nel frattempo, spengo il monitor, perché le cose che stanno facendo a Clara sono roba che farebbe vomitare.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Italia Bubu presenta le capre, le capre, le capre, le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Caprissime!
1: Oggi ci occuperemo di un caso davvero scottante!
2: Molto, molto scottantissimo! Aspetta che faccio un balletto di merda fatto male! Ecco, mi sto muovendo assolutamente fuori tempo! Ok, mi risiedo!
1: Sei fortissimo! Bene, oggi parliamo di droga!
2: Droghissima!
1: Un tema tabù per la televisione italiana!
2: Italianissima! Adesso sono molto famoso perché sono in prima serata! Ok, faccio un altro balletto! Aspetta! Ok, perfetto, sto ballando di merda, la gente fa schifo, ma lo faccio lo stesso da 20 anni, vai!
1: Purtroppo nel nostro paese, quello della droga sta diventando un problema sempre più grave.
2: Grave, gravone, gravissimissimos! E grazie alla popolarità data da questo programma, non pago i ristoranti da 3 anni!
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Grassi.
2: Maurizio, ciccioni di verdissima. Vai Maurizio. Aspetta, faccio un balletto del cazzo. Ok, prendo 30.000 euro a puntata.
0: Le capre.
3: Secondo un recente studio americano, l'Italia risulta il 30° paese al mondo per consumo di droga pro capite. Ma com'è possibile? Questo umiliante dato pare essere interamente colpa dei giovani. I giovani italiani stanno smettendo di usare la droga. Avete capito? Ma perché i giovani italiani stanno smettendo di usare la droga? Sono plagiati dalla chiesa? Sono stati plagiati dalla casa? Sono stati plagiati dagli alieni? Qual è la verità? Andiamo a controllare! Buongiorno, giovane italiano. Perché non ti stai drogando?
4: Scusi, non mi disturbi, per favore. Sto studiando, che domani è un esame.
3: Avete sentito? La solita scusa dell'esame. Ma noi capre non molliamo la presa.
0: Le capre. Le capre. Le capre.
3: Non ti vergogni? Perché non ti droghi come Dio comanda?
4: Perché la droga fa male, no?
3: Avete sentito? Secondo questo idiota, la droga fa male.
4: Senta, per favore, mi lasci in pace, davvero. Devo studiare, che poi inizio il turno da McDonald's per ripagarmi l'università, capisce?
3: Ora che lo voglio o no, rimetteremo questo giovane debosciato sulla retta via. Ecco la siringa. E a
4: studiare, che poi inizio il turno da McDonald's per ripagarmi l'università, capisce?
3: Ora che lo voglio o no, rimetteremo questo giovane debosciato sulla retta via.

0: Cristo, siamo rientrati nello studio e sto ballando di merda su una base che non ha senso. C'ho 53 anni e ballo alla cazzo di cane su un disco per prendere 150.000 euro a puntata. E vi ho imbarcato di cazzate. Ok, sono qua.
1: Fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga.
0: Ma l'ho fatta prima in camerina, per quello che sto ballando come un coglione, no? Non sento neanche la musica. Sono fatto come una merda.

0: Buongiorno a tutti e bentornati su Radio Air General. Io sono il vostro speaker radiofonico dal pene allenatissimo. Dopo 30 anni di attività come attore porno, ho deciso di fare la radio e di parlare di sesso. Oggi voglio parlare di orge. Sa, le avete mai fatte? Le vorreste fare? Vi sale l'imbarazzo a farvi incu**are durante un'orgia? O di vedere la vostra fidanzata aggrappata come una scimmia a dei cazzi che sembrano dei tronchi? Sentiamo subito cosa ne pensate. Apriamo le linee telefoniche. Ah, che voglia di Pronto.
1: Chi è?
0: Sono Jürgen. Sono in radio in questo momento.
1: Prego?
0: Te lo faresti piantare nel di dietro?
1: No.
0: Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fiche?
2: Chi è?
0: Le piacerebbe prendere due cazzi? Ti scoperesti due donne contemporaneamente?
2: Ma che scocci scatole, va, vattene a fanculo, va.
0: Ciao. Avete sentito? Questa è la classica donna che in un'orgia si farebbe distruggere. Andiamo avanti con le telefonate. Pronto?
2: Pronto.
0: Ti faresti scopare da uno sconosciuto mentre tuo marito ti fissa con il cazzo in mano?
2: Faccia arrestare. Ha capito? Poi chiama la polizia subito.
0: Parliamo di orge. Ha presente cosa sono le orge? Ma che cazzo fai, tecnico? Mi passi sempre la stessa persona.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno, sono Jürgen. Ciao.
3: Di Marco, gli sono Tony Spada. Ai Obi.
0: Da dove chiami?
3: Ai Jürgen. Oh,
0: da dove chiami?
3: Treviso City,
0: Oggi parliamo di orge.
3: Sono tutto orecchie. Di Marco, vai Jürgen.
0: Ha presente cosa sono le orge?
3: Sì, Marco, qua ne sono tanti esseri umani che nella stessa stanza, nello stesso ambiente, fa sesso di contemporaneamente. E insieme.
0: È come stare dentro ad una lavatrice con i cazzi che ti rimbalzano nella faccia.
3: Lei non è proprio così. Non so i tuoi tipi di orge, guai che sia. Nelle orge che ho frequentato a me, ecco, cazzi in faccia non ne è mai stati, ecco.
0: Lei
3: cazzo nel culo, ma sempre nel culo delle fighe.
0: Lei le
3: maschi. Dai, vai.
0: Le avanti. Piacerebbe prendere due cazzi? Mamma mia, quanto sei gay.
3: No. No, caro, questo sbaglia proprio, poi lo so. Tutto tranne che omosessuale, con tutto rispetto per i miei amici.
0: Piace, vero?
3: La figa sicuramente sì.
0: Hai della figa frutta
3: mamma,
0: in casa?
3: Figa e bamba di figa e bamba di porco!
0: Porco
3: cane! Gli ho girato attorno,
0: bravo!
3: Boia! Boia e dopo di l'ho cicciata!
0: Vai così, dai, vai. Dai, vai, vai, vai, vai.
3: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, cazzo.
0: Vai, vai, vai, vai.
3: Oia! 8.000 giri, cazzo! 8.000 giri, oia! Sono 200, porca!
0: Vai, vai, vai, vai. Che inculata.
3: Ciao, merda, porca! Fatti o metto in culo, dai, coi.

0: Lo Zodi 105. Lo Zodi 105 presenta.
1: Dottore, mi sono cagato addosso!
2: Buono, me lo dai da mangiare?
0: Il manicomio!
1: E non siamo pazzi!
0: Il manicomio!
3: Tu sei pazzo! Sono Massimo Dieci Pomeriggio!
4: Pronto?
1: Pronto, c'è una Volvo che va urina.
4: Buonasera.
1: C'è una Volvo che va urina. Ce l'ha la piscia? Pronto?
4: Sì.
1: Ce l'ha la piscia, c'è la Volvo che va urina. 2 litri.
4: Ah, sì?
1: 2 litri, ti voglio 2 litri.
4: Di cosa?
1: La Volvo che va urina, c'ho. Capito?
3: Porti in culo!
4: Pronto?
1: Il negozio di cuori?
4: Il negozio di Enoteca, sì.
1: Ah, c'ho la Volvo che va urina, vorrei.
5: Dove devi venire nella macchina?
1: Hai capito?
4: Beh, sì.
6: Scusate, scusate, pronto? Pronto, mi scusi, guardi, siamo al manicomio qua di Baldicchieri, d'Asti, e ci sono i pazienti che hanno preso un telefono di qualcuno e stanno chiamando.
3: Io non sono matto!
6: Calma, chi è che ha chiamato questo signore? Chi ha chiamato? Scusi, chi è lei? Scusi.
4: No, siamo in una teca di Roma, non so.
6: Guardi, mi scusi, sono il dottore Picchiarello, mi scusi se è successa questa cosa, ma ogni tanto. Dammi, scusi un attimo, dammi il telefono!
2: Dammi il telefono!
1: Dammi il telefono!
3: No, non è mio!
1: Che ha chiamato la mia, figlio di troia!
6: Pronto?
0: Il manicomio!
4: Enoteca?
6: Pronto, mi scusi, sono il medico di prima. Volevo scusarmi per la chiamata di prima. Noi abbiamo i pazienti e devono imparare. Scusi un attimo. Allora,
3: dai, la pazzia!
6: C'è Fernando qua. Fernando, chiedi scusa al signor
4: Emanuele,
6: chiedi scusa al signor Emanuele.
3: Napoleone!
7: Emanuele Filiberto, scusi tantissimo, sono dispiaciuto, anche se lei ha rotto il culo di merda!
6: No!
7: Lei ha rotto il culo!
6: No, devi fare.
7: Sì,
6: chiedi scusa,
7: sì.
6: Signore, pronto, mi scusi.
7: Lei è lo zio che mi toccava da piccolo!
6: Basta, per favore!
7: È lo zio che mi toccava da piccolo!
6: Le chiedo scusa, sono mortificato, non chiameremo più, adesso io chiudo la linea e.
3: Dai, salto la merda! Salto la merda!
6: Ecco che c'è l'altro, vieni qua! Ehi!
3: Salto la merda!
7: Lancia qui!
6: Michele, basta!
7: Basta,
6: per favore!
3: Bastardo!
0: Il manicomio!
8: Pronto?
7: Pronto, salve!
8: Chi è lei, scusi?
7: Io sono Eros Ramazzotti.
8: Sì, e io sono Belen, notte.
7: Che bel piacere! Ma lei sarebbe interessata ad avere un incontro con me?
8: Ma neanche per idea.
7: Ma perché no? Ma io, guardi che ho delle ditina molto piccole, grassocce, che si infilano molto bene nella fanno un simpatico.
8: Te le fichi in culo!
7: Ma io lo voglio infilare nel tuo di c***o! Belen, per favore, sei il mio sogno erotico!
6: Ma che scherzo è? Ma che cazzo di scherzo? Ma dobbiamo imbarcare!
9: Come andrà a finire?
3: Tu sei pazzo!
9: Presto, nello Zodi 105.
3: Sono Massimo Dieci Pomeriggio!
0: Il manicomio!
9: Radio 105.
10: Lo Zodi 105 presenta Pornbab.
11: Amore, io esco!
1: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
1: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
1: Perfetto!
11: Ci vediamo dopo allora!
1: Mi dedico a due cose!
11: Sì, lava i piatti!
1: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
10: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole,
1: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
1: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
1: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, Ambrogio Foga.
12: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
1: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
1: Dai, impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
10: Sì. Sì.
1: Sì.
10: Sì.
1: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
1: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dai, dove vai? Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
1: Ma che schifo!
10: Aria!
1: Ma che schifo! Ma che cazzo!
10: Eccomi! Scusa!
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
1: Non se l'ha anche lavato!
12: Sì. Ah,
1: sì. Sì, sì, dai, dai.
12: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
1: No,
12: scusa,
1: no.
12: Vista.
1: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
10: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: Dai, anche la fame.
10: Mi viene da...
12: Oddio, anche a me, anche a me.
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo.

0: praticamente qui funziona così: la prima scelta se la incula il camusiere, la seconda scelta la teniamo da rivendere, la terza scelta la mangiamo noi dipendenti della mensa.
1: Ma scusa, quindi questa è la quarta?
0: No, sta roba è qui da 3 mesi. Che cazzo la vuole? Pagano tutti il deca, è vetrina, no?
1: Porca troia, come sono incazzato! Figa, adesso vi do in pasto ai maiali, ma dopo essermi scopati i vostri crani, figli di troia!
2: Dopo aver punito degnamente con un sonoro pestaggio e aver dato in pasto ai maiali, successivamente ridati in pasto ai dipendenti, gli infami delle cucine, lo Schiappi si vanta con gli amici del circolo degli arcigni durante un'orgia bizzarra fra nane e travestiti sosia di Belen.
3: Schiappi! Che foga! Piano che mi spezzi la nana Carla!
1: Sono troppo nervoso!
3: Si vede, rilassati, vuoi dell'oppio?
1: No! Sono troppo fatto di mescalina! Dammi una tazza di latte di vergine!
3: Finita!
1: Ma no, cazzo!
4: Mi hai chiamato bello!
1: No! Però visto che sei qui, incu***ami mentre scrivo una lettera a Babbo Natale!
3: Figa, come sei fatto, Schiappi?
1: Chi è Schiappi? Io sono Bat Gesù!
2: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
1: Scusi signorina, le è caduto questo fazzolettino?
5: Grazie, grazie. Si vede che lei è proprio un bravo ragazzo.
1: No, in realtà sono un lurido pezzo di merda, arcigno e maledetto da Satana. Ma perché si è fatta questa idea sbagliata su di me?
5: Per il suo stupendo segnatempo modello Velox, ghiera arancio della nuova collezione.
1: Sì, è un fumagazzi.
5: Lo so.
1: Quanto vorresti per succhiarmelo?
5: Brutto porco! Grazie.
6: Infame in incognito.
7: Infame in incognito.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
2: Ah, che paura!
1: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
2: Che schifo!
1: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau.
2: Hai paura!
3: Sì, pronto, buongiorno, buonasera. Mi presento, mi chiamo Giada, chiamo dalla redazione di Stai. Noi stiamo lavorando a un nuovo programma per la prossima stagione e avremo individuato il vostro ristorante come papabile concorrente.
4: Non mi interessa, la ringrazio.
3: Ma va a fanculo.
1: Mamma mia, com'è brava la nostra Giada. Con gentilezza e cortesia ha mandato a fanculo quel ristoratore di merda. Ma riuscirà a trovare un nuovo concorrente?
3: Sì, pronto, buongiorno, il ristorante dai...
5: Sì?
3: Sì, buongiorno, chiamo dalla redazione di Stai, mi chiamo Giada, buongiorno. Noi stiamo lavorando alla produzione di un nuovo programma televisivo, è la stessa produzione di...
5: No, non ci interessa, guarda, la televisione noi non la guardiamo più.
3: Sì, no, ma non è da guardare, è da partecipare eventualmente.
5: No, noi non vogliamo né partecipare, la televisione per noi non esiste.
3: La televisione per voi è...
5: No, la televisione proprio non ci interessa, ecco.
3: Ma guardi che qua in palio ci sono 100.000 euro per il vincitore di puntata.
5: No, a noi non ci interessa neanche di 100.000 euro.
3: Posso chiederle perché?
5: Noi vogliamo vivere tranquilli, in pace, senza nessuno che si disturba.
3: Ho capito, ma posso chiederle perché questa avversione verso...
5: Niente, perché tanto sono tutte le fregature.
3: In che senso?
5: Tutte fregature, no, non ci credo, non ci crediamo purtroppo.
3: Cioè voi non
5: credete? Saluto, arrivederci e buona serata.
3: Ma voi non credete nella televisione?
1: Ma avete sentito? Loro vogliono vivere in pace senza nessuno che li disturbi. Ma come cazzo fanno se hanno un ristorante? Non fanno entrare la gente? Povera la nostra Giada che è stata aggredita da questa stronza impestata di merda. Ma riuscirà a trovare il nuovo concorrente? Andiamo in Toscana, vicino a Livorno.
3: Pronto, salve, buongiorno, chiamo dalla redazione di Stai, sono la Giada, sto chiamando perché stiamo realizzando un nuovo programma televisivo.
6: Del tipo?
3: Diciamo che, ecco, intanto la partecipazione al programma prevede un rimborso spese, ovviamente, di 30.000 euro a ristorante a puntata e

0: quattro ristoranti che si sfidano possono raggiungere il montepremi finale di 100.000 euro, quindi c'è ovviamente un incentivo economico alla partecipazione, ecco. E tra l'altro voi, appunto, avendo la spiaggia, siete molto fortunati perché potremmo fare una puntata a tema: un'onda anomala che arriva dal mare e porta via tutti i piatti dei commensali, per esempio, potrebbe essere una...
1: Okay.
0: Altrimenti anche un'invasione di granchi blu, che tra l'altro sono anche un tema per l'ecosistema, un'invasione di granchi blu che arriva e semina il panico sulla spiaggia, nella cucina. Okay. Senta un attimo, ma un sommergibile, lei crede che c'entrerebbe nella sala?
1: Dipende dalle dimensioni.
0: Ok, diciamo di medie dimensioni, ecco, perché potrebbe essere interessante che questo sommergibile esce dal mare. Allora, basta anche che si avvicini, in realtà, si avvicina dal mare e spara un missile che ovviamente fa saltare le teste, fa esplodere, eventualmente potrebbe anche puntare direttamente a una mucca presente in sala, da poi macellare sul momento, che sono anche gli elementi splatter che piacciono molto al nostro pubblico.
1: Non so cosa dirle.
0: Senta, ma lei sarebbe disposto, con oggetti di scena, a spaccare una bottiglia in testa magari a un passante? Con uno stuntman. Uno stuntman che
1: ovviamente va informato la persona sulla spacco in testa.
0: No, ma certo, è uno stuntman, assolutamente. Lei comunque è, secondo me, un personaggio molto... Lei si chiama?
1: Filippo Rosi,
0: lei è un personaggio molto adatto a ristoranti da horror, secondo me, perché lei è il classico bravo ragazzo che potrebbe trasformarsi in realtà in un pazzo assassino, capito? Una cosa del genere. O a un pirata maledetto, anche Hulk, per dire, le mettiamo la gomma piuma, tutto verde, cioè una roba un po' matta, no? Questo potrebbe
1: questa
0: essere.
1: Questa cosa quando, in che periodo dell'anno crede che venga fatta?
0: I primi di giugno è l'idea di girare.
1: I primi di giugno? Mm-hmm. Ok. Immagino tutte le informazioni e poi, insomma, valutiamo un attimo.
0: Certo, perfetto. Volevo chiederle ancora una cosa. Lì vicino c'è un ranch?
1: No.
0: No, ok. Perché avremmo voluto mettere dei bufali sulla spiaggia che magari inferociti tiravano
1: però
0: via.
1: Non ci sono elementi balneari uno accanto all'altra, c'è una spiaggia.
0: No,
1: certo.
0: Una cosa del genere. Ok, beh, io credo di aver raccolto tutte le informazioni necessarie. Le mando un recap e poi ci risentiamo.
1: Perfetto.
0: Grazie, buona giornata.
2: Bravissima la nostra Giada. Ha trovato il ristorante perfetto, con un ristoratore pazzo criminale che per la modica cifra di 30.000 euro è disposto a far invadere il suo ristorante dai granchi blu. Un'onda anomala, un sommergibile sparamissili, spaccare in testa una bottiglia ad un cliente e trasformarsi poi nell'incredibile Hulk con i bufali nella spiaggia. Sarà una puntata incredibile. Ciao.
3: Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Sky TV.
4: Radio 105.
5: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Grattasoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito lui. Chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia cazzo. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
4: Ciao, sette burro.
3: Ciao.
4: A sorte.
5: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: My bro.
6: Sì?
5: Come and rain, should I rain.
6: Ah, non è di colore, però.
5: Fatlo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu...
6: Cosa? Che c'è?
7: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi!
9: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai!
9: Dai, no, dai, vai dentro!
6: Dai, vieni dentro, Leo!
9: Dai, Leone!
10: No, è troppo!
9: Dai!
10: È una merda!
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
7: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia da Ve.
6: Gaccia da Ve.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
7: No. Muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respira che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da vero.
7: Cagaccio avai. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da vero.
6: Gaccio da vero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Ma cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi,
6: sì.
7: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esce il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un batter con le ruote nere.
7: Vai tu adesso che fai bene alla famiglia. Vai
9: tu dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No! Se Adam dai.
6: Out. Welcome to the
0: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
11: Tutto il resto è gioia.
12: Allora, tra le varie manovre del nuovo governo c'è la possibilità per i commercianti di rifiutare i pagamenti elettronici, quindi con carta di credito e bancomat, fino a 60 euro. E la domanda è: chi è che aiuta questo tipo di provvedimenti? I commercianti dicono: ma noi paghiamo le spese sul POS. E allora mi domando, ok, non sarebbe più facile togliere tutte le spese sui POS fino ai 60 euro? No, invece diamo la possibilità al commerciante di avere pagamenti solo in contanti. Perché? Perché vogliamo che girino i contanti, vogliamo che la gente paghi i contanti, perché i contanti non sono tracciabili, quindi ricicliamo il denaro sporco, quindi paghiamo in nero e facciamo l'ennesimo favore ai bottegai. Ma questa magari è solo una visione così, diciamo, un po' complottista di questo provvedimento, voglio sentire voi. Pagamenti con le carte fino a 60 euro, dai, apriamo il video. Sentiamo Mauro, Sesto San Giovanni, vai Mauro.
8: Ah, non ero al corrente, guardi.
12: Non era al corrente, non si parla d'altro, tutta l'Italia parla solo di questo. Lei che cosa sta facendo? Nel frattempo ha infilato il cazzo in una porta e spera nel glory hole. Che cosa fa?
8: No, guardi, sono stato preso in questo periodo.
12: Eh sì, chissà quante cose c'ha da fare lei, eh? Cioè, ha l'agenda di Macron lei.
8: L'agenda di Macron sicuramente no, però i miei impegni.
12: Non me ne frega un cazzo della sua vita. Lei è la cosa più noiosa del mondo dopo guardare il buco del culo di una locusta. Si rende conto? Come potrebbe interessarmi la sua vita?
8: È simpatico invece come...
12: Cosa?
8: Non mi esprimo, guardi.
12: Non si esprime perché non è in grado, non le è venuta la similitudine,
8: non esprimo perché non,
12: perché
8: sono
12: non
8: in grado.
12: Legge, perché non legge libri,
8: perché
12: non legge libri. Cosa? Niente, non riesce a finire una frase, Lei va a comprare il pane, va dal fornaio e gli dice vorrei un etto di... E poi esce perché si è dimenticato, eh?
8: No, se ho bisogno del pane vado dal prestinaio, lo compro.
12: Non sa, ecco, lei va dal salumiere e lei vuole pagare con la sua carta di credito. E il salumiere le dice no, guarda, se non me li dai in contanti non puoi pagare. Lei si attacca al
8: piffero.
12: Si attacca al piffero lei. Ma scusi, lei dove vive? Nel 1804 neanche con Lodi faceva queste battute del piffero.
8: Dai.
12: Lei non sa dire la parola cazzo lei.
8: No, beh, non la
12: è
8: dico.
12: Strano perché lo vede tutti i giorni riflesso nello specchio. Arrivederci. Mefisto dal Veneto, vai Mefisto, vai.
13: Che cazzo ne so?
12: Sì, sul fatto che lei non sappia un cazzo, hanno proprio stampato dei manifesti e
13: ma dai,
12: hanno...
13: stupido.
12: Ma dai, stupido, cosa?
13: Che cazzo non vuoi?
12: Che cazzo voglio?
13: Sei un coglione.
12: Secondo lei è giusto che nel 2022 un negoziante possa rifiutare un pagamento con carta di credito sotto i 60 euro?
13: No, non è giusto.
12: Non è giusto. E allora perché il governo l'ha fatto? Perché?
13: Perché vogliono che guadagnino le banche.
12: In che modo guadagnano le banche? Spieghi.
13: Perché ogni volta che paghi con la carta c'è una commissione.
12: Sì, però se il negoziante può rifiutare il pagamento con carta, la commissione non c'è.
13: Ah no, beh, certo, certo.
12: Quindi è esattamente il contrario che... di
13: no, no,
12: che
13: hai ragione,
12: lei.
13: Ho capito male, scusa.
12: Lei non ha capito un cazzo, non è che ha capito male.
13: Ma vaffanculo, stupido.
12: Ma vaffanculo, lei è tutto il suo... con gli scogliatori.
13: Merda.
12: Le orecchie troppo lunghe per essere un cavallo. Lei ha le orecchie troppo coglione. Lunghe. Quando muore faranno tamburi della sua pelle.
13: Oh, non vedo l'ora di spaccarti il culo, sai?
12: Sì, io sto aspettando, sono qua, sono qua. Guarda, mi lego anche le braccia dietro la schiena con una fascetta, come i rapiti.
13: Ti lego i coglioni intorno al collo, ti lego.
12: Ciao, vattene a fanculo, ciao, terrorista di sto cazzo, ignorante bestia. Un altro, sentiamo Giacomo. Giacomo incazzato, vai Giacomo, vai.
14: Mi sembra una bella cagata.
12: Perché
14: posso
12: una cagata?
14: Essere schietto così?
12: Perché?
14: Perché io non ho sempre 60 euro nel portafoglio. E quindi se io magari vado a mangiare fuori con mia moglie, la mia ragazza, questi mi dicono no, non accetto un pagamento con la carta. E magari devo pagare 50 euro che ho preso tre pippe. E questi mi dicono di no, io gli sputo in un occhio. No,
12: lei, perché non va a prelevare? Perché quando lei va a cena fuori non si ferma a prelevare? Perché?
14: Perché posso pagare col bancomat. Per
12: ma invece
14: cui,
12: adesso se la viene del culo. Non può, adesso non può perché il pizzaiolo vuol dire no, io il pagamento col
14: allora se io prelevo 200 euro perché devo andare fuori a cena, magari sfiga vuole, mi inculano il portafoglio.
12: Beh, questa che cosa? Il governo non è che può prevedere le sfighe, cioè non è che il governo ha il palantir, la palla di cristallo, dice prevedo le sfighe per questo testa di cazzo che è andata a mangiare la pizza.
14: Ma se becco un cristiano che magari mi esce il portafoglio dalla tasca, mi cade per terra, non me ne accorgo, passa uno, me lo incula, la
12: certo.
14: Cassa la posso bloccare.
12: Sì, oppure sai che cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che uno stormo di unicorni abbia rubato un pianoforte e cada proprio sulla tua macchina nel momento stesso in cui hai deciso di attaccare l'Andre Magic. E questo è colpa del governo Meloni.
14: Sarebbe bellissimo, sai, adesso sai cosa faccio? Mi tiro fuori le palle, ci leggo attorno a ogni testicolo, leggo due banconote da 500 euro, così almeno non me le ciula nessuno.
12: Non esistono più, non esistono più le banconote da 500 euro.
14: Tu non capisci un cazzo, madonna, cucciani, non mi fare incazzare.
12: Io sento un telegrafo, sento un metal detector, sento un metal detector.
14: Madonna mia, tu e tua sorella Madonna, sai che c'ho anche, sono influenzato, sono pieno di catarro, figa. Ti deve scarnificare la faccia, Rafiki, la scimmia di merda e
12: sei frustrato, senti, frustrazione, tu il tuo problema non è pagare con la carta quando vai a mangiare la pizza, il tuo problema è avere i soldi per mangiare la pizza. Ciao paziente, ciao. E chiudiamo questa straordinaria puntata di gente che non sa neanche da che parte è girata con il parere direttamente da Grayscale dell'amico mio. Amico mio, buongiorno.
15: Sei un portatore di malattie, bastardo, ma
12: ti sento a brontolone questa mattina.
15: Sfiga tremendo.
12: Stai salmodiando. Come mai salmodi stamattina?
15: Perché mi hai rotto i coglioni, Cruciani.
12: Sei tu il mio stalker, non viceversa.
15: C'è gente onta sì. come te che stalker. porta queste cazze malattie, no? In tutti stretti.
12: Stalker, perché sei debole? Perché sei
15: gente
12: una razza
15: onta
12: perdente.
15: Come te, maledetti portatori dei virus, batteri e merda, trasmettono sti cazzo di virus.
12: Verità.
15: Che sono bastardo, maledetto.
12: Diciamoci la verità, tu.
15: Tu
12: sei una razza debole, diciamo così. Io sono la razza dominante e tu sei la razza omega.
15: Razze non esistono, brutto colpo.
12: Come non esistono? Esiste la mia dei vincenti e la tua dei falliti. Come non esistono?
15: La tua dei onti.
12: Cosa ti è successo che adesso ce l'hai con la malattia?
15: Porta rispetto per tutte le
12: no,
15: donne.
12: No, io non porto rispetto per nessuno. Per nessuno. Ancora hai riattaccato la segreteria telefonica. Dai, il ritornello. Dai, spiega, dai. Mi sembra di...
15: Oh, e mi chiami, e mi vuoi parlare, non mi fai parlare, e non vedo, oh, te l'ho promesso, che bello che ti incontro,
12: altre promesse,
15: e ti prendo belle con le tue braccia, maledetto bastardo,
12: come sei originale,
15: morire, lasciami stare, maledetto bastardo,
12: ma tu non dici niente,
15: devi venire, già fatti vedere,
12: ma basta,
15: devi avere il coraggio di affrontarmi,
12: ma quale coraggio,
15: non nasconderti dietro la Digos,
12: ma chi ancora,
15: dall'uscita di sicurezza,
12: stai parlando. Sei uno spadiglio vivente, dici sempre le stesse quattro cose.
15: Questa è la promessa, bastardo! Questa è la promessa!
12: Ma quale promessa?
15: Muori, merda! Muori!
12: Ero nervoso stamattina. Di solito è calmo, pacato. Alla prossima settimana, ciao.
16: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
17: Lo Zoo di 105.
16: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Tamarri!
2: In questo episodio, i Tamarri sono alla ricerca di una sarta per farsi confezionare dei vestiti su misura per il cugino, che, essendo troppo magro, ha bisogno di pesi nei vestiti per non volare via.
1: Tamarri!
3: Io? Sì, ok. Ciao. Pronto?
4: Sì, sono Massimi di Quarto! Pronto, signora? Sartaia? Quella che cuci i vestiti?
3: Sì, sartaia sono. Sartaia, mai mi ha sentito sartaia. Sono sarta, sì, dica.
4: Sì, come parli strano, sei italiana?
3: Certo che sono italiana, sono mantovana. Abito a Brescia, ma sono mantovana. Dimmi.
4: Ah, sì, minchia. Allora, pazzesca sta cosa, perché ne ho chiamate altre due o tre, ma non riuscivo a capire cosa dicevano, che erano metà cingiullai e metà...
3: No, sono l'unica sarta qua a Brescia italiana.
4: Ah, fantastico. Allora, chissà come te la tiri, una stilista sei. Senti, ascolta, c'ho mio cugino che siccome è dimagrito ma tantissimo per roba di bams, è spaccata la nasca proprio, è arrivato a 35 kg praticamente. Volevo sapere, è possibile mettere dentro i suoi vestiti dei contrappesi cuciti, tipo di piombo?
3: Dei contrappesi?
4: Sì, perché la spiega la signora che è lei. Praticamente dobbiamo andare a Trieste, sa che là c'è la Bora, no? Allora ci è preso un attimo di paura perché là fra il lungomare metti che ci cade in acchio con una folata di vento.
3: Ma devi mettersi due pietre nelle tasche.
4: È quello il concetto, no? Le pietre nelle tasche se ne è messe purtroppo troppe.
3: No, dai, non fare così, che non posso mettere i piombini dentro nel coso. Ci sono anche quelli, i bambini volano via. I bambini volano via.
4: Sa che io comunque un giro per la sanità mentale la farei, proprio un salto... La sento un po' stravagante, signora. Cosa sta dicendo? Dove sta andando la discussione con questa sanità?
3: No, io sono giusta. Sei tu che mi dici delle cose...
4: È curioso.
3: Che non le sono...
4: Che lei, che forse... Sì, sì, spariamo anche vocaboli a casa. Praticamente devo cucire questi piombini dentro la maglietta.
3: Allora, ascoltami.
4: Sì, mettiamoci di pronto, sei tu.
3: Io ho il negozio qua in via la...
4: Sì.
3: Se tu vieni qua ne parliamo faccia a faccia, va bene?
4: Ah, tipo duello.
3: Ecco, e dopo sei stato fortunato che ti ho risposto, perché io i numeri privati non rispondo mai, anche se ho una sartoria.
4: Ah, capito.
3: Perché una persona, come si deve presentare col proprio numero.
4: È giusto, come quando si chiama i carabinieri, dice lei.
3: No, ma mi interessa mia, ma i carabinieri.
4: No, dico, uno ci si presenta. Hitler! Okay. Perfetto, va benissimo.
3: Perché non ho tempo da stare al telefono, la ringrazio.
4: Immagino, deve gestire i fasci. Va bene, se...
1: Tamarri!
5: Pronto?
6: Pronto? È la sarta?
5: Sono Sarta.
6: Ciao Sarta, come stai? Tutto a posto? Senti un attimo, ti volevo chiedere un'informazione. Vabbè, tu fai le riparazioni dei vestiti, giusto?
5: Sì.
6: Fantastico, fantastico. Senti, io ho un problema, dovrei prendere, diciamo, dei vestiti da farli diventare pesanti. Cioè mettergli del peso dentro, perché ho un cugino molto magro, ma magrissimo. Allora andiamo in un luogo dove c'è tanto vento. L'ultima volta praticamente eravamo a Trieste sul lungomare e a un certo punto si è scaraventato sulla petro. Che cazzo ridi, non ho capito, stavo dicendo la verità. E se
5: scaraventi, ma credo che è uno scherzo.
6: Non è uno scherzo, ti pare che io mi metto alle 11 del mattino a fare uno scherzo?
5: Sì, credo di sì.
6: Ti giuro che è la verità, guarda, se non mi vuoi credere, non mi credere, però io ti
5: deve pensare mi devi fare un camion, cosa li mettiamo addosso? Perché ho visto anche che un camion che si ribalta con il vento, li mettiamo un camion addosso?
6: Ma no, il camion è diverso, il camion lo regge il peso del vento, lui è magro e quindi ci vogliono dei vestiti pesanti, quindi noi abbiamo dei vestiti, però magari se riusciamo a mettere degli inserimenti dentro la camicia, delle tasche interne, dei pesi, qualcosa che gli aumenti il peso, perché te lo giuro veramente, guarda, a parte che ti sto per dare
5: ma potete fare una cosa pendente, qualche sacchetto,
6: vai illuminami, illuminami, dimmi, vai, dicevi?
5: Prendi un sacco, due, leggeli con qualche e metti qualche sabbia dentro.
6: Sì, non fare la cretina, guarda che stiamo parlando seriamente. Non è che ti devi imbarcare di cazzate.
5: Ma no, anch'io parlo seriamente. Allora... Ma è una buona idea.
6: Mi fai venire il moto. Va bene.
5: Nulla più di te.
6: Cosa ci metto dentro le tasche allora? Ti porto della, una camicia, la giacca, il pantalone che ci metti dentro tutti gli insert?
5: Ma guarda, puoi mettere in sabbia dalla
6: spiaggia. Non ti capisco quando parli.
5: Ma è bello così non paghi niente. Wow, ipipura.
6: Senti, stasera passo a prenderti con la Maserati, hai capito? Usciamo, andiamo a spaccarci.
5: Non
6: già capito?
5: Si
6: sente che sei vigliacca proprio, saccagnata proprio. Mamma mia, ti spacco proprio. Ok, va bene, ok, ti porto la giacca. Ridi su sto cazzo, va. Sei simpatica, guarda. Meno male che sei simpatica, va. Meno male che sei simpatica, va.
5: Oggi mi hai fatto la giornata più bella.
6: Lo so. Brava. Comunque saccagnata, succhiamento di pancia. Anche limitrofe in perpetuo. Tutto saccagnato proprio. Dai. Ok, ascolta, quando ti porto la giacca, arrivo così fuori dal negozio, tu mi riconosci perché a 2 metri prima proprio mi faccio sentire così. Hai capito?
5: Capisco tutto io.
6: Ciao grande, sei numero una.
5: Grande.
6: Ciao grande, ciao fantastica. Grazie. Ciao, incredibile, dai.
1: Tamarri.
7: Buongiorno.
4: Sì, praticamente sì. Praticamente è la giornata giusta. Sono Massimino di... Scusa, c'ho la gola un po' impestata. Sono Massimino di Quarto, stavo cercando la sartoria.
7: Sì.
4: Senti, Folletto del Bosco, praticamente sei tu la sarta o sei la receptionist?
7: Sono la receptionist.
4: Top, cazzo, è grande la sartoria, minchia, c'è il Mercedes proprietario, tops.
7: Mm-hmm.
4: Senti, Transistor, praticamente c'ho mio cugino che si è dimagrito un sacco perché ha avuto storie brutte con la droga e adesso deve praticamente rinforzare i vestiti perché pesa veramente una trentina di chili, è praticamente un revolver.
7: Che bello.
4: Non ti ho chiesto se te lo vuoi scopare, ti ho chiesto se gli puoi rinforzare i vestiti.
7: Certo.
4: Cioè praticamente, siccome anche si deve trasferire in una comunità a Treviso, no? A quelle zone lì, sai che c'è la bora, mm-hmm. c'è dentro, no? E allora stavamo pensando con mio cugino, gli facciamo rinforzare i vestiti con qualche piombo, si mettono i piombi nei vestiti?
7: Certo.
4: Ah, top. Va bene, allora come stiamo affatto la cosa? Della situazione.
7: Deve venire qua e provare.
4: Ma i piombi li avete voi?
7: Sì, adesso vediamo, recuperiamo qualcosa.
4: Vabbè, allora facciamo così, quanto costa il serviziello?
7: Dipende, bisogna vedere quanto lavoro c'è da fare. Noi consigliamo sempre di venire qua e poi le facciamo il preventivo.
4: Sei simpatico! Sei troppo simpatica, cazzo! Mi proiettilo da te adesso subito, allora!
7: Va bene, perfetto, l'aspettiamo. Buona giornata. Ci vediamo.
4: Sto precipitando nella follia. Ehi, sei ancora lì?

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Le interviste impossibili del Maurizio Costanzo Show.
3: Benvenuti, siamo qui in compagnia di Lupin. Benvenuto Lupin. Che ricordo hai del regista Takahata?
4: Zazà non arriva, chissà come mai.
3: Ma non c'è, non si preoccupi, mica siamo scemi, non l'abbiamo invitato.
4: Ma si può sapere chi diavolo sei?
3: Sono Maurizio Costanzo, sono un giornalista.
4: Qual è il tuo scopo?
3: Nessuno, te devo fare delle domande. Ma che te sei fumato?
4: È vero, scusami.
3: Benissimo.
4: Ti posso chiedere una cosa? Quando il corno del drago si infrange, il bianco Tamayura attraversa il tempo. Conosci questa leggenda?
3: Ma ho capito un cazzo, Lupin. Comunque, volevo sapere che ricordo hai del regista, capito? Che poi devo intervistare Heidi, veloce. La conosci?
4: Ah, è carina, gentile, è una vera bellezza. È morbida, morbida qui e in tanti altri posti.
3: Sì, vabbè, faccio prima Heidi, hai capito? Facciamo entrare Heidi. Buongiorno Heidi. Vedo che sei rimasta piccola e deficiente come nel cartone animato, Vabbè, una curiosità. Quando giravate Heidi, eravate tutti in una casa, vero?
5: Pensa, davanti alla casa non c'erano né monti, né alberi e neanche una capra.
3: Ammazza.
5: E sai una cosa? Si sentivano tutti proprio a loro agio là.
3: Giravano voci, però, che durante le pause vi accoppiavate con gli animali, con le caprette, gli orsetti, eh?
5: Eh sì, è così. Sai, abitano in stanze molto grandi, come uccelli chiusi in gabbia, e le finestre sono sempre sbarrate.
3: Ma lo sai che sei passata alla storia, non per il cartone animato, ma per il coro Heidi, Troia.
5: E con questo?
3: Vabbè, contenta tu. Allora, un'ultima domanda. Ma Peter, no, rimanga fra di noi, era ricchione?
5: Questo proprio non lo so.
3: Vabbè, secondo noi sì. Arrivederci Heidi, sipario.
2: Le interviste impossibili del Maurizio Costanzo Show.
0: Lo Zoo di 105.
6: Tamarri.
7: I cervelli dei tamarri, completamente fusi tra kebab, birra e nanoparticelle di ignoranza, hanno deciso di costruire un mega robot da battaglia. Obiettivo? Invadere i supermercati di Quarto Oggiaro alla ricerca di affettati in offerta. E per farcela, chiameranno i fabbricanti di metalli pesanti.
8: Pronto, Baccarini?
9: Che classa cagnata. Pronto?
8: Sì, pronto.
9: Sì, buongiorno signora. Senta, io non so se voi fornite lamiere di copertura su misura, sull'ordine che devo fare.
8: Di cosa si tratta?
9: Si tratta di
8: una ditta?
9: Sì, sì, una ditta individuale. Che ci serve per praticamente, le dico cosa mi serve.
8: Perché eventualmente le passo il titolare, sì. E così magari le può dire se abbiamo il materiale in casa.
9: Ma non saprei, non so. Però se gli chiedo a lei, magari prima che glielo può già anticipare, poi me lo passa. Che mi serve perché una copertura di un, diciamo, un corpo androide di un robot alto. Quindi una misura abbastanza grossa, ci sono un po' di pezzi di la mia. Presenti i robot, quelli. I robot.
8: Sì, capito? Ma non abbiamo in casa questo materiale, bisognerà ordinarlo.
9: La talpona proprio. Capito. Sei talpa tu?
8: Prego?
9: Dico, sei talpa tu?
8: Non capisco.
9: Talpa?
8: Sento malissimo.
9: No, dico talpa succhiante di mitrofe.
8: Mi provi a richiamare perché non sento nulla.
9: Succhiamento di pancia. Ogliola! Ma pensate?
6: Tamarri.
10: Pronto?
9: Ciao grande, cazzo. Senti, sei il Fabbro, cazzo. Sei tu?
10: Sei?
9: Cazzo. Sono Giovannino. T'ho chiamato, cazzo, che mi serve. Cazzo, che ti devo chiedere un'informazione su dei cazzo dei ferri, cazzo.
10: Ma sì, è sempre il cazzo in bocca, sì.
9: Ma è una cadenza, cazzo, come voi in Veneto, che bestemmiate di continuo, cazzo. Noi abbiamo la cadenza con cazzo. Come i milanesi figa, noi abbiamo cazzo. Senti cazzo, mi servirebbe delle lamiere da cazzo da mettere cazzo su un robot. Cazzo,
10: non posso farlo.
9: Non puoi farlo su ordinazione, cazzo?
10: No.
9: Che cazzo,
10: non ho
9: cazzo.
10: Tempo per farlo.
9: Non hai tempo per... Ma se lo facciamo anche dopo settembre, cazzo?
10: No, no, guarda, cazzo. Io ti dico, fino a novembre non prendo cazzo. Ordini, perché sto proprio indietro con i lavori.
9: Ah, quindi cazzo, non puoi prenderlo, cazzo, che cazzo.
10: No.
9: Vabbè, senti, niente, allora che cazzo, ti chiamo a settembre, cazzo, va bene? Ottobre, cazzo.
10: Ok, okay.
9: Ciao, grande, okay. Sei stato gentile, ciao. Cazzo.
10: Ciao, ciao.
9: Ciao, cazzo, e che cazzo, cazzo, ciao, cazzo. Cazzo.
6: Tamarri.
10: Pronto?
11: Ho sentito un colpo di pistola. Cagorlo, sei di due. Pronto?
10: Dimmi.
11: Così proprio informalissimo, dimmi.
10: Che novità che sei?
11: A Guduganga? Cazzo chiamati in Africa?
10: Aspetta, che è rumore.
11: A tanto, to? Totò. Yeah, personaggissimo sei. Oh, la madonna, proprio. Hai messo proprio il telefono di fianco a dove lavori, proprio.
10: Dimmi.
11: Ehi, ehi, ehi! Senti, sei ferramenta? Ok, credi di aver capito di sì. Probabilmente perché le polveri del ferro hanno devastato parte del mesencefalo. Senti, volevo commissionarti un lavoro, praticamente. Mi serve una struttura metallica importante, perché devo coprire la superficie di un corpo robotico alto 24 metri.
10: È il tempo non vede.
11: Senti, ma fammi capire, ma...
10: Non riesco, ma Pallarocco.
11: Pallarocco. Pallarocco.
10: Non capivo, dimmi tutto.
11: Accatantodo. Praticamente dobbiamo fare sto robot alto 24 metri. Devo lamierarlo in modo da poter andare in guerra. Capito?
10: Dimmi, cosa che ti serve ora?
11: La stessa cosa che mi serviva prima. Sai che è un po' curiosa la conversazione con te, lo sai? Che sei proprio uno scoiattolino. Sei proprio un animale. Sei un animaletto simpatico. Ti posso comprare per metterti in una gabbietta a casa che ti voglio nutrire con i semini? Sei proprio. Cosa c'è nella scatola cranica? Proprio vorrei aprirla come un cocombro per guardarci dentro.
10: Ascoltami, a voi ferri in forgia che io scaldasse, dimmi cosa che ti serve.
11: Te l'ho detto 4 minuti fa che mi serve, devo coprire di lamiera un robot alto 24 metri.
10: No, non riesco.
11: Basta, è finita per sempre la trattativa, fantastica sta cosa.
10: Buona lei, buon teaso,
11: buon teaso, buon buon, buon buon buon. Oh! Pazzo! Minchia, scoiattolone, oh! Ma quando era bestia, ma proprio bestissima. Quello tira una martellata al ferro, uno in faccia. Ferro in faccia.
12: Oddio, sto male.
11: Mamma, che scoiattolone.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Allora, sono 4-5 giorni che ci stanno scaramellando i testicoli con la storia di Carlotta Rossignoli, questa ragazza di famiglia benestante che a 23 anni si è laureata in medicina. Ora, qualcuno mette in dubbio che lei abbia fatto tutti gli esami in modo regolare, che abbia fatto i tirocini, ma la mia domanda va oltre, perché contemporaneamente è uscita questa statistica che dice che gli italiani sono al penultimo posto in Europa come numero di laureati, sotto di noi soltanto la Romania, che è uno dei paesi più poveri d'Europa. Allora, ma veramente noi andiamo a rompere il cazzo a una influencer, quanto cazzo vuoi, che si è laureata in medicina a 23 anni, quando ne abbiamo milioni che non fanno un cazzo, che non lavorano e non studiano? Questa è la mia domanda. Oggi parliamo proprio di questo. Numero di laureati in Italia scandalosamente basso. Apriamo le linee, dai. Sentiamo Francesco dalla Toscana. Vai, Francesco.
3: Ma io che penso? Cioè, l'università in Italia non serve a un cazzo.
2: Perché?
3: A cosa serve?
2: Perché?
3: Serve a indottrinare dei coglioni che poi andranno comunque, se vanno a fare dei lavori rispettosi, saranno comunque indottrinati con delle cazzate.
2: Quindi all'università si insegnano solo cazzate?
3: Fondamentalmente.
2: Cosa?
3: Io vedo l'università come un indottrinamento.
2: Ma lei è laureato? Lei è laureato?
3: No.
2: Allora lei forse vede l'università come indottrinamento perché è un ignorante di merda, una bestia.
3: Ah sì?
2: Lei non serve un cazzo, lei non contribuisce alla causa.
3: Grazie,
2: lei è un parassita,
3: grazie.
2: È un'appendice che va rimossa.
3: Ma
2: appendicectomia!
3: Ok, invece lei dovrebbe essere rimosso come un emorroide nel buco del curvo.
2: Ecco, senta qua che eloquio forbito.
3: Sì, mandalo in diretta, mandalo in diretta.
2: 110 e lode qua. Sì, la mando in diretta preceduto dalla parola coglione. Arrivederci. Andiamo dalla Belva, da Roma. Vai Belva.
4: Io non so dove cazzo registi sta nella cantina di casa tua, non so dove cazzo sei. Tu stai dietro quella cazzo di connetta di telefono della radiolina tua che merda, dove sotto ci avrai 4 minuti che ti ciucciano quel cazzo del via.
2: Ne ho 10. Tutte di OnlyFans.
4: Ma che c'ha la pompetta per cazzo, capito? Come per parlare
2: adesso
4: tuo,
2: però
4: sia.
2: Va bene, adesso ti sei sfogato. Terza media.
4: Che show, me le compra te. La tua al microfono con un filo su per cura.
2: Invece lì sei un morto di fame.
4: Io morto di fame la cruciata, lo ripeto, che devi tirare via.
2: Va bene. Senti, io non sono.
4: Un respiro profondo perché quando sento la voce tua, porco.
2: Forse. Sì, vabbè, bombolo, dai, hai rotto il cazzo, su. Dai. Dai, sei bombolo, sei la parodia brutta di bombolo. Dai. Pazzo scriteriato, cosa mi chiami a fare se non hai niente da dire? Dai, un altro. Palmiro dalla Calabria, vai Palmiro, vai!
5: Ma che cavolo è? Ma sembri con te, ma che cazzo vuoi da me?
2: Stia calmo, non si agiti, sembra un lavandino che spurga quando parli. Mani tu, noi fuma pipa pace, eh?
5: Allora la mente, vabbè che allora la mente, capisci che non ti coglioni, ma fanculo te chi sei?
2: Senta, secondo lei, che mi sembra una persona preparata sull'argomento, lei è accademico, giusto? Non ho capito, ma lei. Sì, ma lei è sabipode? Lei è sabipode, vive su Tatooine?
5: Perché non potevo farlo, mi salutava oggi la bota, quando non sono giunto.
2: Che lingua parla lei?
5: Pensava da fangula, capito parla italiano?
2: No, non ho capito! Non ho capito! Se lei mi parla telugu!
5: Vabbè!
2: Lei mi parla un dialetto delle steppe mongole, come faccio a capirla io? Gengis Khan di sto cazzo! Un altro!
4: Io ho sentito quella ragazza, non so se lei la sente, una ragazza di 23 anni, si è laureata, a me mi sembra un po' eccessiva, 23 anni già, dottore.
2: Dice, secondo lei ha barato questa ragazza?
4: Penso di sì.
2: Ma le faccio una domanda, non è che siamo un popolo di ignoranti di merda?
4: Beh, anche quello, sì.
2: Si sente una persona con un livello culturale accettabile?
4: Io veramente non è che ho studiato, io parlo per quello che riesco a capire.
2: Esatto,
4: no?
2: diciamo le faccio così per semplificare la cosa, in una scala che va da bestia di merda a Margherita Hack, lei dove si colloca?
4: Margherita Hack mi faceva schifo, perché lei era più da quell'altra parte
2: in
4: del
2: che
4: partito.
2: Senso? Non le piaceva perché era di sinistra.
4: Questa merda, scusi la parola.
2: No, lo dica, i laureati della sinistra sono delle merde.
4: Merdacce.
2: Bisogna essere ignoranti, cazzo.
4: Basta le merdacce della sinistra, ecco. Viva l'Italia.
2: Brava signora, arrivederci.
4: Viva l'Italia.
2: Viva l'Italia delle merdacce, a noi.
4: Luciani, a noi.
2: rimanga nella sua ignoranza di merda a sguazzare come un pesce rosso nelle tane. Arrivederci. Chiudiamo con Speedy Gonzales. Fai Speedy, numero di laureati in Italia. Fai Speedy, vai.
6: Allora, pochi laureati italiani sono in Romania.
2: No, non ha capito un cazzo.
6: Sì, perché sente il traffico.
2: Sì, sì, vada piano, perché lei parla troppo rapidamente e non ascolta. Allora, pochi laureati in Italia.
6: Ah, sì?
2: Peggio di noi solo la Romania.
6: Allora, pochi... Aspetta, mi sto allontanando perché mi ha chiamato.
2: Ma porca puttana, è una frase elementare, cazzo! In Italia
6: no,
2: ci sono...
6: mi ha chiamato, è un momento che mi metto la folla, mi sto allontanando.
2: Sì, ma lei c'è una tachicardia perenne. Dove va? Dove corre? Dove cazzo corre?
6: Che devo fare io? Per me è sbagliato.
2: Per lei è sbagliato cosa?
6: Che pochi laureati...
2: Ecco. Che pochi laureati... Cosa?
6: Sono peggio di noi in Romania.
2: Sono peggio di noi, le dispiace per la Romania, lei?
6: Sì, sì, peggio di Romania, sì.
2: Lei ci andrebbe in Romania?
6: Io andrei, io sto parlando quasi con i miei cugini amici, per le donne in Romania.
2: Andrebbe in Romania per le donne come in Marocco, certo.
6: Sì, per le donne in Marocco e in Romania va benissimo.
2: E si scopa alla grande, diciamolo.
6: Tutta la Romania.
2: Tutta se la vuole chiavare, tutta se la vuole chiavare la Romania.
6: Sì, forse per le donne sottomesse pure.
2: Perché sono anche sottomesse, giusto? Questo è molto
6: assurdamente, anche le musulmane marocchine, nonostante quelle sono nata religione, sono molto molto più rispettose delle italiane che vanno a fare le vacche.
2: Quindi, scusi, mi faccia capire il punto di vista che non ho afferrato. Le marocchine sono più rispettose delle italiane che vanno a fare le vacche.
6: Non so, che sono musulmani, islamiche.
2: Che cazzo vuol dire?
6: No, la donna sottomette l'italiano. La donna italiana sottomette l'italiano.
2: La donna italiana sottomette l'italiano.
6: No, dice quella, dice, gira, senta, Cruciani, io oggi esco, anche sui figli, sono portato con lei, vado a ballare.
2: Vado a ballare?
6: No, loro.
2: Loro, chi?
6: L'italiana, la maggior parte. Brutte o belle? Brutte o belle?
2: Brutte o belle, le italiane?
6: La maggior parte, il 95%.
2: Il 95%, dove l'ha ricavata questa percentuale lei? Da dove la prende?
6: In Italia si così, si fanno come si vede chiaramente. Quando sono in giro con gli amici, ecco, i quando parenti, i nemici, tutti quanti.
2: I nemici, sì.
6: Si sente un continuo lamentare. Ecco. Mi sono separato, divorziato, mia moglie, ho visto le sceneggiate. Ho preso.
2: Ma
6: portato.
2: Questo che cazzo c'entra con i laureati? Questo che cosa cazzo c'entra con i laureati? A parte il fatto che lei è un ignorante bestia. Bestia di merda!
6: Ma lei mi ha detto, perché si parla di donne?
2: Ma chi cazzo se ne frega? Chi se ne frega di quello che...
6: Io non c'è la Romania, io ho detto perché in Romania piace le donne.
2: Vada a puttane, vada a puttane dove le pare, se vuole anche in Antartide. Si inculi un pinguino, si inculi un pinguino. Per quanto mi riguarda, lei può incularsi un orso bianco. Arrivederci.
6: Ma i laureati
2: glieli ficco nel culo. Arrivederci.
6: Salve.
2: No, ma il livello, ragazzi, il livello. Cioè, noi siamo preoccupati perché abbiamo pochi laureati, ma l'emergenza vera è che abbiamo poche persone che hanno finito le elementari. Il problema non sono i laureati, il problema è che non gli insegniamo un cazzo alle elementari. Andatevene a fanculo, ciao.
0: Radio 105. Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
7: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
7: Peter Lippia.
0: Vai, dai!

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale. Ah!
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Roy in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle
3: Hawaii. Passare le vacanze all'isola Cayman. Honolulu blu bom bua ba blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellarsi.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un.
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi.
4: Ah, Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkins. Una Glide Ryan Cherkins. Ti piace questa madre della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze.
3: Ralph, no. E questi gin della Stonehenge? Questi gin cos'è che hai detto? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island. Ma
3: perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo.
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'è in bocca?
3: No, non
6: c'è. La salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: se mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport, e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente. Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! I know I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Bacchera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: 5 milioni di poveri in Italia, 12% di inflazione, caro bollette, cambiamento climatico. Ma attenzione, perché il governo eletto dal popolo, finalmente eletto dal popolo, lo ricordiamo, ha una soluzione che è vietare i rave party, con pene dai 3 ai 6 anni per chi vi partecipa. Quindi state attenti, non vi assembrate, perché se blocchiamo i rave party l'Italia riparte. Qualcuno dice che questa norma potrebbe anche applicarsi in futuro a qualsiasi tipo di manifestazione di dissenso, magari nei confronti del governo. Ma che cazzo se ne frega! Una volta che blocchi i rave saremo tutti meglio, saremo tutti ricchi come in Lussemburgo. Apriamo le linee, rave party, dai, dai, dai! Andiamo da Mirko. Mirko, Inter al milanese. Fai Mirko, fai.
4: Che è giusto, se è una cosa illegale è giusto fermarla.
3: Certo, ma era già illegale però.
4: Era illegale, solo che gli amici di sinistra permettevano tutte queste cazzo di cose qua illegali.
3: Quindi queste sono le priorità del paese.
4: Non
3: fermare
4: sono le priorità, allora... ma le cose vanno prese una per volta e vanno sistemate.
3: Sebbene, se 50 persone stanno facendo dei balli irlandesi.
4: Sì.
3: È un rave party?
4: No.
3: E chi lo decide?
4: Piazzi delle tende.
3: Sì.
4: Fai la musica.
3: Sì.
4: Droga, gente che spacca a destra e a sinistra tutta la notte.
3: Ma questo però non c'è scritto. Però questo non c'è scritto. Non c'è scritto musica. Non c'è scritto droga. Non c'è scritto. Dove è scritto? Nella legge. Dove è scritto?
4: L'avranno fatta adesso.
3: L'avranno, l'avranno. Quindi lei non ha letto la legge.
4: E quindi?
3: E quindi vuol dire che il pubblico ministero è libero di decidere se tu stai facendo una cosa legale o illegale. È proprio così. È quello il problema. Perché? Oh, e chi decide cosa è bene e cosa è male? Chi decide? Chi decide?
4: E chi decide?
3: Sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo. Ogni singolo pelo del mio cazzo si sta alzando decidendo per lei. Arrivederci, stronzo. Andiamo da Matteo. Matteo, rave party, dai.
5: Meraviglioso.
3: Meraviglioso.
5: Paghi l'ingresso, stai quanto ti pare.
3: Cosa?
5: Stupendo.
3: Non ho capito un cazzo. Di che cosa sta parlando?
5: Ti sto dicendo che nei rave party,
3: sì,
5: non si paga l'ingresso, ci sono molte meno liste, si sta molto meglio rispetto,
3: sì,
5: alle discoteche.
3: Ma non si possono più fare adesso, perché il governo ha emanato una legge contro i rave party che salverà l'Italia.
5: Ma sono 20 anni che li facciamo uguale e ce ne sbattiamo il cazzo. Ciao, arrivederci.
3: Drogato, drogato, tossicodipendente, un altro. Mastro Michele, Mastro Michele, vai dalla fabbrica, vai Mastro.
6: Penso che la gente sta morendo di fame e se quella lì è la priorità e anche il mio vicino Vax è la priorità, va bene. Questo non va bene, ecco.
3: Non va bene, questo l'ho capito che non le va bene, ma secondo lei è giusto che i giovani vadano in posti a drogarsi? Non si sente un cazzo, porca puttana!
6: Allora, è l'uovo o la gallina, ma che droga!
3: Ma se lo infili del culo, sia l'uovo che la gallina, arrivederci! Enrico, Enrico da Bergamo, che cosa ne pensi? Vai.
7: C'è la droga, c'è l'inquinamento, c'è la guerra che il popolo, la gente non ha voluto e che la stanno pagando tutti.
3: La gente non l'ha voluta la guerra.
7: No.
3: Perché
7: no.
3: Lei si ricorda di una guerra voluta dalla gente?
7: Io no.
3: E allora che cazzo, di che cosa sta parlando? Non esiste
7: la
3: una guerra.
7: La gente non ha voluto questa guerra.
3: Ma la gente non ha voluto mai nessuna guerra. Secondo lei, a lei risulta che nella storia ci sia stata una guerra voluta dalla gente?
7: Sono finalmente d'accordo con lei. Adesso mi deve scusare, ma stavo per uscire da casa.
3: Va a Zoccole, sta andando a Zoccole lei.
7: No, lei va a Zoccole.
3: Io sicuramente vado a Zoccole, spendo a Ignazio.
8: E il governo Meloni, come fece il governo Conte, come fecero gli altri governi, alla prima decisione da prendere, pensa una merda.

0: casa mi...
1: Va a Zoccole, sta andando a Zoccole lei.
0: No, lei va a Zoccole.
1: Io sicuramente vado a Zoccole, spendo anche gran parte del mio stipendio con le puttane. Se vuole le consiglio un paio, a cominciare da sua sorella, arrivederci. Ignazio, Ignazio.
2: E il governo Meloni, come fece il governo Conte, come fecero gli altri governi, alla prima decisione da prendere pestano una merda.
1: Pestano una merda, che saresti tu, no? Chi è questa merda?
2: No, la merda sono i provvedimenti del cazzo. Anche perché alla prima visaglia che c'era il rave, due belle Bossini 4 assi carica di fame,
1: di
2: 400 quintali di merda.
1: 400 quintali di merda, mi è chiaro. E cosa fai con questi 400 quintali di merda?
2: Idrante, altezza uomo,
1: sì.
2: E non è che vanno via.
1: E questo è il tuo modo per affrontare il rave party e sparare 400 quintali di letame sulla gente che festeggia?
2: Sì, cosa festeggiano?
1: Festeggiano, i giovani stanno all'aria aperta, si drogano, ballano, chiavano. Questo fanno i giovani. Che cazzo dovrebbero fare i giovani, secondo lei? Vendiamo l'alcol, vendiamo le sigarette, vendiamo gli psicofarmaci. Perché dobbiamo andare a rompere il cazzo alla gente che si droga? Perché?
2: È legale.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, scopa letame. Ciao, ciao, scopa merda. Ciao, ciao, chiama merda, ciao. Sandro dal camion, Sandro, rave party, dai, vai, di la tua.
3: No, no, io sono contrario per questa cosa qua. Perché? Perché fanno schifo, cioè io dico, vogliono fare i party, si devono organizzare meglio. Cioè, se uno si deve divertire, punto, basta.
1: Senti, adesso che non si possono più fare i rave party, tu come camionista quanto guadagnerai in più?
3: Io? Guadagnerò più cazzo.
1: Un cazzo?
3: Camionista,
1: un cazzo.
3: Guadagna ben poco, ci facciamo tanto nel culo,
1: esatto.
3: Per niente.
1: Allora fermati con un travestito e fatelo succhiare, dai, ciao. E chiudiamo con l'amico mio, sempre pronto a dire la sua, direttamente da Grey School. Vai, amico mio!
4: Ti faccio i complimenti,
1: cazzo. Per cosa?
4: Adesso voglio scettro il tuo, adesso che è morto a Muagi, l'uomo più onto del mondo. Adesso lo scettro il tuo, grazie, complimenti.
1: Grazie, grazie, ci puoi mangiare sulle mie palle, ci puoi mangiare il sushi sui miei coglioni.
4: Vai a cagare.
1: Continui, è passato Halloween, io ho ancora la mia pelle addosso, come mai? Cosa avevi? Avevi judo Halloween? Non ti ho visto Halloween, come mai non sei venuto? Un mese, sei un qua, un mese che Halloween ti strappo qua, ti strappo là, bevo il tuo sangue, e invece sei rimasto lì a casa a farti le seghine perché non conti niente, perché sei un pagliaccio.
4: No, sai cos'è bello?
1: Pagliaccio.
4: Sai cos'è bello? No, che vedi?
1: Clown.
4: Tu vuoi farmi incazzare?
1: No, io non ti voglio fare incazzare.
4: No, guarda, adesso faccio il gioco inverso tuo, hai capito?
1: Sì,
4: non mi incazzo.
1: Bravo, non ti incazzo. Servo del potere. Servo del potere.
4: Stai zitto,
1: servo.
4: Adesso parlo io.
1: Schiavo del potere. Punta quinte. Schiavo.
4: Rispetto a tutte le donne prima di parlare.
1: La scienza lo dice.
4: Devi portare rispetto a tutte le donne.
1: Nulla.
4: Rispetto. Che parlo io.
1: Cosa? Dici sempre la stessa cosa. Tutto il tuo pensiero. Non faccio il tuo gioco, questa volta non mi incazzo, sì. Sei scoppiato come il pallone di Maradona. Ciao, Maradona.

0: stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
1: Siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che si stanno godendo un'importantissima partita di burraco.
2: Ecco qua, ragazzi, ho 4 assi, ho fatto scopa.
3: Non stiamo giocando a poker, brutta rimbambita.
4: Qualcuno ha visto le mie ciabatte?
2: Ce le hai addosso, vecchio idiota.
5: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
6: Sua maestà Lord Giolitti.
5: Recentemente è uscita Adolescence, una nuova serie su Netflix.
4: Cos'è Netflix? Un servizio di studio luce?
2: Zitto, vecchio rimbambito, lascialo parlare.
5: Adesso hanno sdoganato la sensibilità e la delicatezza dei ragazzi e le attenzioni che i genitori devono riservare ad essi. Infatti, un ragazzino di nome Robertino Parascurbi dice che i genitori non lo capiscono. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera. Andate e fate quello che ci vorrebbe.
3: Forza ragazzi, siamo di nuovo in attività. Andiamo!
4: Dove sono le mie ciabatte?
2: Le hai sempre addosso, vecchio idiota!
3: Forza, alla Boomer Mobile! Turbo Boomer!
1: E con una velocità che farebbe invidia a Windows 68, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile, un baluardo prototipo dell'ingegno italico, un enorme veicolo a forma di deambulatore con propulsori nucleari. Ed ecco che arrivano alla porta del giovane Robertino Parascurbi.
7: Robertino, per favore, esci fuori dalla camera.
8: No, voi non mi capite.
9: Oh, maledizione. Dove abbiamo sbagliato?
3: Voi non avete sbagliato nulla.
6: I Turbo Boomer!
2: Siamo qui per risolvere la situazione.
4: Ma avrò cambiato il pannolone.
2: Ti sei cagato addosso ancora.
3: Robertino, sono io, Gandalf. Vieni e parliamo.
2: Cosa ti affligge, Stellina?
8: Io credo di essere gay.
3: E che cazzo significa gay?
8: Sono attratto dagli uomini.
4: Ai miei tempi agli uomini piacevano le donne e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
7: Robertino, perché non ce ne hai mai parlato? Siamo genitori moderni, ti possiamo capire.
9: Lo sai che con noi puoi aprirti, figliolo.
7: Avere un bimbo arcobaleno non è la fine del mondo. È anche variopinto al giorno d'oggi.
3: Secondo me servono le maniere forti.
4: Prendo la cinghia!
1: E con una raffica di 678 cinghiate dalla parte della fibbia, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Robertino, la madre e il padre, che non lo avevano fatto ai tempi.
6: Aia! Turbo Boomer!
7: Grazie, Turbo Boomer. Eravamo convinti che per essere dei buoni genitori al giorno d'oggi, dove si rischia di essere distaccati dalle difficoltà e dai pericoli che i giovani affrontano nell'era moderna di Internet, dove le informazioni e il cyberbullismo dilagano, bastasse l'ascolto e la comprensione. E invece serviva solo la vecchia cara cinghia.
8: Grazie, Turbo Boomer. Mi serviva una bella sprangata alla vecchia maniera. Ora sono guarito.
3: Dovere, ragazzo. Tieni, prendi una valda.
2: Andiamo a festeggiare rollandoci un cannone. Mio nipote Sfera mi ha dato dell'erba.
3: Oppure potremmo andare a vedere gli scavi in via Filzi.
4: Prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un cavallo entra in un bar e il barista gli dice: perché hai quella brutta faccia? No, il cavallo entra e dice: splash! No, un momento, il barista gli dice: che muso brutto! Vuoi un caffè? Una bottiglia di Coca-Cola? Il cavallo entra in macelleria, lo ammazzano, porco di...
6: Turbo Boomer!
10: Radio 105! Radio 105!

0: Lo Zodi 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda, che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì. Sei
3: ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo. No, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane. Ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, Madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: Papà, dammi lo soldo.
4: papà, dammelo sold, dammelo sold, dava dai subito, dammelo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta La favola di Nonno Giovanni.
2: Quando da un tratto.
3: Così.
4: Ehi, bambino!
2: Il protagonista del videogioco di Timmy si fermò e cominciò a parlarci.
3: Ma dici a me? Che strano, questo gioco sembra che mi parli.
4: Sì, dico a te, Timmy.
3: Ma come fa a conoscere il mio nome? Come fai?
4: Io sono il genio dei videogiochi e ho scelto te per vivere un'avventura.
3: È incredibile! Non sto sognando, vero? È come nei film!
4: No, Timmy! Adesso puoi esprimere 3 desideri e io li realizzerò.
3: Voglio che i bulli di prima muoiano male falciati da un autobus pilotato da Freddy Krueger!
4: Ok! E poi?
3: Che tutti smettano di prendermi in giro e che diventi subito talmente ricco da poter vivere per sempre giocando ai videogiochi.
4: Ok, questa è facile. Basta che aspetti una 30 d'anni. Campano tutti giocando ai videogiochi. E poi te ne manca uno.
3: Voglio ancora tantissime caramelle del barbone che è morto.
4: Timmy!
3: Sì, che... è morto. Voglio tantissimo.
4: Dimmi.
3: Caramelle del barbone.
4: Dimmi.
3: È morto.
5: Ehi, c'è un bambino per terra.
6: Oh, è caduto, l'ho visto io.
7: Ma è un bambino.
8: E che cazzo succede oggi? Qui c'è un'epidemia. Prima il barbone, poi il bambino. Presto, sollevatelo.
5: Oh mio Dio, il bambino è morto. È in overdose di qualche droga.
9: Ma nonno, il bambino Timmy è morto. Ma aveva appena conosciuto il genio dei videogiochi, com'è possibile?
2: No, Enrichetto. Il piccolo Timmy aveva preso la caramella dal senzatetto, che in realtà era un pedofilo spacciatore tossicomane, che stava aspettando solo che la droga che aveva messo dentro la caramella facesse effetto per poterlo rapire. Ma ha sbagliato le dosi e Timmy è morto, dai. Facile.
9: Ma anche il barbone è morto?
2: Sì, perché nel frattempo che aspettava si era fatto anche una pera nel braccio e anche lì aveva sbagliato le dosi e si è ammazzato con un'overdose anche lui, erano sbadati.
9: Ma è tremendo, quindi il genio non esisteva?
2: Ma certo che no, era solo il delirio psicotico delle sostanze, capito? In realtà Timmy stava fissando, sbavando lo schermo da 10 minuti.
9: Qual è la morale, nonno?
2: Le morali sono due.
9: Ah sì? E quali?
2: Alla prima è che non si accettano mai le caramelle dagli sconosciuti, come ti dice sempre tua mamma.
9: Ok, sì, non le prenderò mai.
2: Bravo, Ricchietto, bravo.
9: E la seconda?
2: E la seconda è che se un giorno sarai un maniaco pedofilo e tossicomane e porti di dietro sempre gli occhiali, così non ti sbagli coi dosaggi.
9: Ok, nonno, grazie!
2: Prego, ci mancherebbe. Per sicurezza natale invece del Transformer ti faccio un bilancino, eh?
1: Lo Zoo di 105 ha presentato La favola di Nonno Giovanni.

0: Io deve fare però, eh? Io... Ehi! Bastarda! Io farei cagadoso, eh?
1: Bisimba! Ae!
2: Pronto?
0: Brondo Bar?
2: Sì, sono Piro C***o, mi dica.
0: Buongiorno, mio nome è Lisimba.
2: Dimmi, Simba, sono il direttore, Pino.
0: Buongiorno, io abitare dentro portone a fianco tuo bar.
2: Sì.
0: Abitare dentro cantina.
2: Dentro lo stanzino.
0: Dentro cantina.
2: Dentro, abiti dentro la cantina.
0: Io non avere bagno, potere fare accordo con te e tutte mattine venire dentro tuo bar fare popò.
2: No, io ho sudato di lavoro, non vuole, mi dispiace.
0: Io
2: mi dispiace tanto, Simba.
0: Potere fare accordo, io potere dare mia donna, fare...
2: No, non sta mi interessare.
0: Tu cattivo, razzista, eh?
2: Come?
0: Tu razzista!
2: Ah, vabbè, che devo fare, mi dispiace.
1: Bisimba, ae!
2: Pronto?
0: Brondo Bar?
2: Sì?
0: Buongiorno, mio nome è Lisimba.
2: No, non c'è proprietario, andate via, no. Proprio in questo istante.
0: No, io...
2: Arrivederla. Pronto?
0: Tu hai messo giù il telefono. Ascoltare.
2: Ma il proprietario non c'è.
0: Io voglio parlare con te.
2: Com'è?
0: Io abitare vicino tuo bar. Potere venire a fare popò?
2: Tu devi venire a fare popò?
0: Scappare.
2: E vieni che io ti pisci in culo.
0: Stronzo. Io fa macumba con tua persona, eh? Tu fare in
2: giro. Ma che cazzo è che vuoi?
0: Mio nome è Lisimba, fare popò subito! Ehi! Tu contenta?
2: Lisimba, avete morto!
0: Ah, tu fare così! Adesso io arrabbiato! Adesso prendere mio bongo e fare macumba! Figlio di puttana! Io rompere il tuo buco del culo! Io scopo tua mamma! Dove andi di dietro? Tua mamma va con l'uomo di bicolore!
2: Ma io tu!
0: Perché piacere caso grande! E quando tu dopo morto, io fare pupù!
2: E
0: io tu! Dentro tua bocca!
2: E
0: tu passare tutta tua eternità! Con mia merda dentro tua bocca! Filo di puttana! Tu! Contenta? Però... Ah, fa culo, ah!

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel ridentissimo ospizio di Santa Eutanasia, dove i nostri amati e potenti Turbo Boomer si stanno godendo la fumata bianca per il nuovo pontefice.
3: Non riesco proprio a capire perché stracazzo questo papa parla inglese.
4: Ma che razza di follia è mai questa? Ma che siamo, all'America?
5: Io con un paio di whisky ce lo ciuccerei volentieri al nuovo papa.
3: Beh, comunque non sembra male. Somiglia a Claudio Ranieri, quindi direi che ci si può fidare.
5: Sì, anche a Ranieri ce lo ciuccerei.
4: Oibo, finché non esce un papa ne... vietnamita, io posso dormire sonni tranquilli.
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà Lord Giolitti.
6: Ormai al giorno d'oggi non c'è più rispetto né etica, ed una piattaforma in cui si condividono contenuti per adulti sta lentamente prendendo piede. Sto parlando di OnlyFans.
4: I nomi che finiscono per S portano solo guai, tipo AIDS o Bin Laden.
5: Zitto, bastardo ignorante.
6: In mezzo a questi drammi, una maestra di un asilo, la signorina Antonella Mortadella, molto brava e molto amata dai suoi studenti e genitori, ha aperto un profilo. Ma dopo essere stata scoperta, è stata allontanata dall'istituto e quel che è peggio è che ora viene cot-collingata dai padri dei suoi studenti maschilisti e patriarcali. Andate a fare ciò che va fatto.
3: Forza ragazzi, questa puttana ha bisogno del nostro aiuto.
4: Ai miei tempi non si faceva tutta sta camurria per una manata sul culo e le donne facevano

0: Silenzio, perché comunque le piaceva.
1: A me piace ancora farmi palpare il culone.
0: Però che cazzo c'entra la musica dell'A-Team?
1: Io ce lo ciuccerei a tutto quanto l'A-Team, perfino ingoiando. Ingorda.
2: Coraggio alla Boomer Mobile. Turbo
3: Boomer. E con la potenza di una bobina di Fred Astaire, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Antonella Mortadella.
4: Uè, bella figa, ho visto i tuoi video. Sei bella e brava, eh?
5: Se hai visto i miei video vuol dire che sei iscritto, quindi buon per me, no? Ora per cortesia mi fate fare colazione in santa pace?
6: Vuoi fare colazione? Ce l'ho qua la brioche, ta.
5: Ma veramente pensate di riuscire a rimorchiare con questa roba da trogloditi?
6: Ma che rimorchiare? Non ci basta pagarti a
5: Creare contenuti su OnlyFans non è la stessa cosa di battere in strada. Siete proprio degli stronzi bigotti.
4: Ma quindi sto pompino? Ti do un cinquantello.
5: Ma andate a fanculo.
2: Fermi tutti, sono arrivati i potentissimi
7: Turbo Boomer.
2: Bravi.
1: Siamo qui per risolvere la situazione di questa zoccoletta.
5: Zoccoletta? Ma anche voi?
1: Tranquilla tesoro, zoccoletta per me è affettuoso.
2: Qual è il problema?
5: Il problema è che al giorno d'oggi una fottuta maestra d'asilo con dei valori, una vocazione all'educazione e super amata dai suoi bambini non guadagna abbastanza. Ecco qual è il problema.
0: Ai miei tempi guadagnavo 50 lire al mese quando lavoravo dal vecchio Jerry, che mi ha insegnato il mestiere in ditta, e mi sono sempre bastati per far fare una vita dignitosa a tutti i miei 7 figli.
5: I tempi sono cambiati, ora non si può più andare avanti così. Posso fare quel che cazzo voglio col mio corpo, e se questo mi permette di guadagnare più di questi merda, ben venga.
4: Uè, che caratterino, cos'è? Hai le tue cose?
5: Per tua informazione sì, ma non c'entra col mio caratterino, coglione.
4: Beh, se spisci sangue non c'è problema, c'è sempre l'ingresso di servizio.
0: Anche io spiscio sangue.
6: In ogni caso, sta bastarda non dovrebbe fare quel genere di cose se poi viene ad insegnare ai bambini, e non mi sembra tanto etico.
5: Voi stronzi bigotti non capite proprio nulla. Non riusciamo proprio a distinguere la vita privata da quella professionale, eh? Facciamo uno sforzetto in più, dai!
1: Ci aiutiamo noi, Stellina, non preoccuparti.
2: Siamo qui apposta.
0: Prendo la cinghia. Turbo
3: E con una raffica di 400 cinghiate, manco fossero i 400 colpi di François Truffaut, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita ad Antonella Mortadella.
5: Grazie Turbo Boomer, ero proprio convinta di poter tranquillamente guadagnare degli extra vendendo il mio corpo in privato, e soprattutto che questo non facesse di me una puttana. Ma invece sì, ero proprio una puttana. Mi serviva una bella sprangata alla vecchia maniera. Viva il ventennio!
2: Brava ragazza, ora sì che il nuovo papa sarebbe fiero di te. E ora che dici? Vuoi ciucciarcelo per sdebitarti?
1: Perché non lo chiedete mai a me di ciucciarvelo?
0: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Ad una cena Pierino dice a papà: condisci l'insalata. E lui gli risponde: in che senso? E Pierino gli risponde: mi piace condita. Condita, capito? E allora il papà gli dice: ci penso io, simsalatin. E poi, no, aspetta, amici, ararara. No, un momento, ci metto l'aceto, l'olio, il sale, chi è Tatiana? Pierino chiede l'insalata. Pierino chiede di condire l'insalata a suo padre, e suo padre gli risponde: la condisco con le dita e poi l'ammazza col c***o.
7: Turbo Boomer! Hey! 105. Hey!
8: Lo Zoo di 105.
9: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
10: Cosa fai, Aldo? Non rispondi.
11: No, saranno quei call center di merda.
10: Ma va che magari è una roba importante.
11: Ma che cazzo di roba importante? Sarà qualche stronzo e vuole farmi abbonare a qualche compagnia energetica e cazzo qualche servizio di trading.
10: Sì, magari. Però guarda che sono tre ore che squilla. Se fosse un call center avrebbe già smesso. Ma che secondo me è una cosa importante. Oh, magari hai vinto un concorso a premi, cosa ne sai?
11: Sì, certo, i 100.000 euro del concorso di Ryanair.
10: Sì, anche io ogni tanto copro i gratta e vinci e poi buco la scheda.
11: Sì, che cagata, io l'ho fatto quest'estate che andavo in Sardegna. Che inculata, tutta roba per ciularsi i soldi.
10: Sì. Oh, ma non molla sto telefono,
11: No, sai che sta gente ti sfianca finché non c'è? Col cazzo che rispondo. Anzi, adesso spengo il telefono e si inculano.
10: Te sì che la sei lunga.
12: Infatti!
13: Scusi, avvocato, il numero del concorso a premi non risponde da stamane. Ci stiamo provando da ore e adesso risulta spento. Come ci comportiamo con il premio di 100.000 euro della prima estrazione?
14: Mi spiace. Abbiamo fatto il possibile, ma il regolamento del concorso Ryanair parla chiaro. In caso di irreperibilità, il premio va al secondo estratto. Lo contatti, magari almeno questo risponde.
13: Ok, procedo.
15: Godo come un riccio.
16: Ah, che bella la natura!
17: Sì, abbiamo fatto proprio bene a fare questa lunga passeggiata nei boschi del Trentino.
16: Stupendo! Una cosa pazzesca! Non c'è anima viva, solo animali del bosco!
17: Ah, senti che profumo!
16: Ah, che pace! Guarda che orme!
17: Wow, l'animale che è passato di qua deve essere proprio grande!
16: Sì, ma si vede che sono vecchie. Ecco, vedi? La terra è secca!
17: Ah, cazzo, che esperto che sei!
16: Sono lupetto da una vita, bello! Ho fatto anche il convegno, gli scout quest'anno, sai, eh?
17: Accidenti, quante ne sai sulla montagna! Hai sentito questo verso?
16: Sì, è una lince, riconosco i richiami. Sono un lupetto.
17: Ah, certo. Ah, un orso!
16: Calmo! Non farti vedere intimorito! O ci attaccherò!
17: Ma ne sei sicuro? Mi sto cagando addosso!
16: Sono un lupetto, cazzo, ascoltami!
17: Sì, ma avevi anche detto che le orme erano vecchie e che era una lince!
16: Se stai immobile e ti trai a terra, lui ti annuserà e poi andrà via! Abbiamo un odore sgradevole per gli orsi!
17: Ah, ok, mi sdraio!
16: Ecco, ecco, si avvicina! Non fiatare, non ti muovere!
17: Sei sicuro?
16: Oh, sul lupetto!
12: Ehi, infatti!
17: Aiuto!
16: Vado a chiamare i soccorsi! Non preoccuparti!
17: Sto facendo malissimo!
15: In Trentino non ci sono più le linci.
11: Capo, sono arrivate le tracce nuove da mettere in programmazione.
18: Ah, fa sentire.
11: Ecco, questo è interessante. Nandone, I feel the vibe.
18: Nandone, ma mi prendi per il culo? Ma non lo ascolto nemmeno sta cagata, dai. Come cazzo ti fai a chiamare Nandone? Dai, via, Nandone, dove cazzo vai Nandone?
11: Voi i discografici dicono che è forte.
18: Ma i discografici non capiscono un cazzo. Pur di vendere ti impizzano di stronzate.
12: Ehi, infatti...
19: And now, ladies and gentlemen, welcome once again to our countdown. It's time to play the most played and loved song of the year. It's Nandone, and I feel the vibe.
15: Nandone is the new Benassi.
10: Amore, andiamo a fare un bel giro in barca?
20: Ma non so, il tempo è un pelo incerto.
10: Ma che cazzo dici? Cosa vuoi sapere tu di tempo? Segue il meto... Segue il... non vedo un ca... Segue il meto... Segue il meto... Segue il meto...
21: Segue il meto...
10: Segue il meteo dei naviganti! Sono capitano io! Navigo da quando ero un bambino!
20: Vabbè, se ne sei sicuro, usciamo, ma stiamo vicini al porto, che se cambia il tempo rientriamo!
10: Vai, Serena! Tre ore siamo in Corsica a fare il bagno Bonifacio!
20: Va bene, mio capitano! Mi fido della tua esperienza!
10: Brava, Cicetta!
12: Ehi, infatti...
15: Le donne hanno sempre ragione. Sempre.
9: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
8: Radio 105.

0: strepitosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è i coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti è morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalaknikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do i miei figli buttai! Testi cagli vuoi di miei figli buttai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Vuoi? Eiaculatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi fare!
12: Vieni qua,
10: Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: Io figli buttai!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zodi 105.
18: Ciao a tutti ragazzi, sì, e bentornati a Molo Provo, qua sul mio TikTok, sì, oggi per voi mi trovo in Svizzera, nella cittadina di Pracopald, per provare questo percorso salute innovativo che praticamente ti cura, ti rilassa, cioè ti fa diventare un uomo nuovo, proviamolo dai! Allora ragazzi, per solo 2500 franchi, che sono in pratica 2000 euro, praticamente voi fate questo percorso salute che c'è dentro tutte le saune, i massaggi, una roba all'avanguardia che quando esci di qua sei proprio pulito dentro, bello fuori, diciamo, eh? Come un ghoul dopo il cristero. Allora entriamo, dai! Subito appena entrate ti danno questo kit in dotazione, dove c'è dentro l'accappatoio, un asciugamano e pure lo ciabatte. Ciabatte sono 34 però. Scusi, ciabatte troppo piccole. Io 43, qua 34 ciabatte.
19: È model unisex.
18: Model unisex, però questo da bambino. Kinder.
19: Tai avanti che non c'è tempo.
18: Ah, e questo non è tanto rilassante. È tipo danza sto tipo. Non c'è tempo per questo, è un gosto rilassante. Vabbè, mettiamo queste ciabattine. Praticamente ho messo solo la luce. E adesso ci avviciniamo alla casa per prendere il pass o l'arias per circolare dentro. Dai! Guten Morgen, il pass per piacere.
19: Ecco, tieni.
18: E questa è un'anguria, scusi, un gocomero di 5 kg. È scomodo da portare in giro.
19: Niente plastica qui.
18: Ho capito, niente plastica. Questo cioè, è un gocomero pesante.
19: Su, dai, entrare.
18: Bene ragazzi, iniziamo il nostro tour rilassante con una bella sauna aromatica. Ecco, la porta è questa, vedete che esce già tutto il fumo della sauna. Entriamo dentro. Effettivamente c'è tanto fumo, chiudiamo. E si vede che bruciano qualcosa sui carboni, perché sento proprio un fumo che brucia proprio.
19: Cosa fare tu qui?
18: E cosa fare? La sauna aromatica.
19: Che sauna aromatica questa, essere sala fumatori? L'ho visto cartello?
18: Non ho visto il cartello, stava scritto in tedesco, non ho capito.
19: Dai, dai, andare, andare.
18: Ma lascia il fumatore dentro per col saluto. Che cazzo c'entra?
19: Noi lavoriamo 10 ore al giorno, non possiamo fumare neanche sigaretta?
18: No, no, fumo, fumo, ci mancherebbe altro. Pura mamma, che delusione. Bene ragazzi, la sauna aromatica diciamo che non è andata fortissimo, ma adesso è il momento per la corsa rivoluzionare, che è la doccia cromatica. In pratica, in base al tuo stato psicologico, no? La doccia emette un tipo di acqua colorata, no? Che ti fa stare meglio, no? Ad esempio, io mi avvicino a questa doccia, apro, la calda. Vedete che è gialla? Puzza anche un bel di asparago. Non so, deve essere lo zolfo magari o, che ne so, il manganese. Scusi, ha detto il giallo, a cosa corrisponde?
19: Quella essere urinoterapia.
18: Come urinoterapia? Che questo è piscia?
19: Yavol, non ha letto il cartello?
18: E non l'ho letto il cartello, tedesco, non capisco un cazzo io. Ma mi sono fatto la doccia con la piscia. Che delusione, che piace dorata. Bene ragazzi, è arrivato il momento di rilassarsi. E questa è la sala giusta, mi sono informato, ma ho letto pure il cartello in tedesco. E questa è la sala della musicoterapia. Praticamente tu ti siedi, rilassi e questa musica ti distende i nervi. Allora mi siedo. Ah. È comodo effettivamente, la seduta è comoda. Bene, adesso schiacci il pulsante e parte questa musica rilassante.

0: c'è cazzo, uno col mal di pancia. Ma to che musica di merda, non potevi mettere una cosa new age. Scusi, ha detto, non si può cambiare musica.
1: Musica d'Oriente.
0: Musica d'Oriente. E questo che Oriente è? Nagasaki dopo la bomba. Che delusione. Ok ragazzi, fino a questo punto diciamo che non sono proprio entusiasta del prodotto, eh? Però con quello che ho pagato, 2500 franchi, mi faccio almeno fare il massaggio col cioccolato, che questa è proprio una cosa tipica di Bracobald qua in Svizzera. Allora, mi siedo sul lettino, cute morgen. Ah! Oh! Oh! Oh! Ehi! E quante botte mi stai dando?
1: Essere massaggio.
0: Ma massaggio che cosa? Il cioccolato?
1: Dopo.
0: Come dopo? Prima pigli la schiaffa e poi il cioccolato dopo?
1: Prima esserci bastone, poi carota.
0: Ho capito, ma qua il bastone in destra e la carota in culo. Non andò bene ragazzi, devo dire una giornata proprio buttata nel cesso. Per fortuna, diciamo, il giro è finito. Adesso, in conclusione, mi aspetto finalmente il pranzo a buffet, che è una cosa che comunque, diciamo, per noi italiani è importante. Scusi, che cosa prevedi il buffet?
1: Radici di zenzero.
0: Radici di zenzero, vabbè, non ne sono appassionato. E poi?
1: Radici di zenzero.
0: E come radici di zenzero? Solo radici di zenzero sta?
1: Molto naturale.
0: Sì, questo ho capito che è molto naturale, ma è...
1: Chilometro zero.
0: Chilometro zero in che senso?
2: Buono zenzero, eh? Faccio io!
0: E come faccio io? Sto al contadino dentro le terme. Che delusione. Fammi guardare un attimo sul telefono se c'è un bordello, va, che almeno vado a farmi una chiavata con una zocca.
3: Lo Zodi 105.
4: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
5: Siamo nel ridentissimo ospizio di Santa Eutanasia, dove i nostri amati e potenti Turbo Boomer stanno guardando un nuovo e freschissimo programma.
6: Oh, oh, oh. Porca vacca, quanto mi fanno sbellicare Rick e Gian.
7: Ma quali Rick e Gian? Quelli sono Gianni e Pinotto.
8: Stupidi vecchi rimbambiti, sono Cocchi e Ponzoni.
6: Vorrei dire Cocchi e Renato.
7: Fermi, fermi, mi è venuto in mente. Loro sono Gaspar e Zuzzurro.
8: Io ce lo ciucciavo a Zuzzurro, ce l'aveva lì la brioche.
6: Beh, chiunque stracazzo siano questi due tipi in bianco e nero, fanno veramente spruzzare merda dalle risate.
7: Io spruzzo merda anche senza risate.
5: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
9: Sua maestà Lord Giolitti.
5: L'intelligenza artificiale sta prendendo il sopravvento, e non solo sulla programmazione informatica, ma anche per quanto riguarda l'arte, la comicità e i meme.
7: Che cazzo sono i meme?
5: In mezzo a questi drammi, Roberto Vasco Rossi, un bambino della Gen Z o Gen Z, che in effetti non è proprio più un bambino, perché comunque bisogna rendersi conto che quelli nati nel 2007 quest'anno diventano maggiorenni, e quindi anche le ragazzine sono già ficcabili ed...
6: Maestà!
5: Oh, scusate, scusate, sto divagando. In ogni caso, questo coglione trova divertenti i brain rot, i meme del momento. Andate a dargli una sprangata alla vecchia maniera.
6: Forza ragazzi, questo bambino adulto ha bisogno di noi.
7: Sicuramente questo amante dei brain rot sarà un delinquente con cui dovremo prendere la cinghia.
8: Nonno, ma tu che cos'è che sai dei brain rot?
7: Nulla, so che mi piace prendere la cinghia.
6: Coraggio, alla Boomer Mobile. Turbo
5: Boomer! E con la lentezza che contraddistingue gli storpi, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Roberto Vasco Rossi.
10: Trallallero, trallallà, quando a un punto arriva mia nonna. Ornella lecca cappella.
11: Figa, che ridere che mi fanno i brain rot. Questo è uno scuolo con le scarpe. Assurdo.
12: Tung tung tung tung tung tung tung tung sahur.
11: Tung tung tung tung sahur, troppo bello.
10: Bombardiro crocodilo. Un fottuto alligatore.
11: No, bombardino crocodilo, veramente. I meme hanno avuto una mega evoluzione con questi. Sono troppo divertenti.
6: Fermo lì, noi siamo i potenti Turbo Boomer.
11: Che volete da me?
8: Siamo qui per risolvere la situazione.
11: Risolvere cosa, scusa? Non ho nessun tipo di problema.
6: Ci hanno detto che ti piacciono molto i brain rot, vero?
11: E a chi non piacciono? Sono i meme del momento, la cresta dell'onda, fan riderissimo, guarda!
10: Liri li lari là, elefante nel deserto che...
7: E che cazzo ci sarebbe da ridere?
11: Stanno spopolando in tutto il mondo, raga, sveglia, dai! Ci hanno addirittura fatto una canzone, sentite qua!
7: Io non capisco, davvero non capisco. Ai miei tempi si rideva con Gino Bramieri, lui sì che era il numero uno, e le donne facevano silenzio e di certo stavano lontane dal palcoscenico perché tanto non sanno fare il cabaret, altrimenti erano cinghiate.
11: Gino chi?
6: Bramieri, Gino Bramieri.
8: Io ce lo ciucciavo a Gino Bramieri.
11: Mai sentito.
6: Ma porca di quella m***a. Cercali, dai, sul internet.
11: YouTube?
6: Sì, quello.
11: Cosa devo cercare?
7: Digli Gino Bramieri Barzelletta.
11: Sentiamo, dai.
13: Vuoi sapere quanto vale la tua auto?
11: Oh, che palle la pubblicità, dai, salta.
14: Non c'ho più niente, porca boia. Vediamo subito, un momento, commissario. Mi sono sbagliato. Mi sono seduto sul sedile di dietro.
11: Raga, questa è roba vecchia vera, eh?
6: Non ti fa ridere?
11: Ma tipo mai. Sentite, andate a fare in culo, io torno con i miei brain rot.
6: Ci vogliono le maniere forti.
7: Prendo la cinghia.
11: No, la cinghia no.
10: E con una raffica di 2000 cinghiate, proprio come è il 2000, l'anno da cui han smesso di capire una minchia tutti i nascituri, i potenti Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Robertino Vasco Rossi.
11: Grazie Turbo Boomer, ero proprio convinto che la comicità e ciò che ci fa ridere fosse determinato da un fattore soggettivo, un agglomerato di età, vissuto ed emotività. E invece no, noi della generazione Z non capiamo proprio un cazzo di niente. Meno male che mi avete dato una bella sprangata alla vecchia maniera. Viva Gino Bramieri e fanculo il Technicolor.
8: Io ce lo ciucciavo anche in Technicolor.
7: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un uomo entra in un caffè e chiede un caffè. Cioè, lui è dentro al caffè, sta nuotando e poi vede un signore e gli dice: papi, ci sei? Ce la fai? Sei connesso? E lui risponde: io sono Pdor, figlio di Khmer, e c'è da spostare una macchina e un diesel. E l'uomo che entra nel caffè dice: il caffè è amaro come la vita. E l'uomo entra nel caffè, un uomo entra in un caffè e lo ammazzano, porco.
3: Radio 105.
15: Lo Zodi 105 presenta Pornhub.
16: Vai via?
17: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
16: Quando stai via?
17: Non lo so, un'ora?
16: Perfetto!
17: Ci vediamo dopo allora!
16: Mi dedico a due cose!
17: Sì, lava i piatti!
16: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
15: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
18: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
16: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
18: Burro e acciughe.
16: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
18: Ostriche e champagne.
16: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
18: Ostriche e champagne.
16: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca. La canzone di Matrix.
11: champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
16: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
16: Senza tette e bel culo, vai, vai! Ma è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
16: Ce ne giù la valanga, sì, c'ho lo schippa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
16: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
16: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
16: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
16: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
16: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Dai, così.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
16: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
16: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
16: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
16: Sì, spaccagliola sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
16: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
15: No. Oh, cazzo.
16: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, porca troia, porca puttana.
16: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
16: Ma che schifo.
15: Aria.
16: Ma che schifo, ma che cazzo.
15: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
16: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
16: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah, sì.
16: Sì, dai, dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
16: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno

0: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
0: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, a fare della fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai!
0: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto?
0: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
2: Stato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
0: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
9: Sì, che devo fare? Stavo
10: Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora.
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?

0: Don Gaetano?
1: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
1: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle veci.
0: Scusi, lei...
1: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle veci. Queste sono le feci?
2: Sì.
1: Mamma, che brutte feci che c'è.
2: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
1: E cosa c'era dentro le lasagne?
2: C'era prosciutto, mozzarella,
1: l'uranio, un poverito,
2: cotechino,
1: inghia, brasiliano.
2: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
1: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
2: Ecco dov'era il cacciavite.
1: Porca me se.
2: Porca ma...
1: Che sangue non c'è nella feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
0: No,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
0: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto qua.
0: Va bene.
4: Lo sport.
0: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
4: per
0: cosa
4: chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
5: Dai che ti ho fatto l'insalata.
4: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
4: Uno.
0: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
4: Che vaffanculo, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
0: sì,
4: sono quello della cacca, sì, dell'esame delle feci.
0: Sì.
4: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
4: No.
0: Senti
1: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: ma
1: fare la
4: cacca.
1: Ma
4: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
1: feci. Ce l'hai puntare dentro un bastoncino, ce l'hai puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
0: bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo,
0: sì.
4: Decisivo?
0: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
5: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
5: Hai visto Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando le trivellazioni in strada.
0: E quindi? Non ho capito bene.
1: La trivella emette delle vibrazioni molto forti e quindi è probabile che deve tirare giù la roba dai pensili, che sennò ci cadono i bicchieri, i piatti, i quadri, queste cose qua.
0: Aspetta che mi passa mio marito che io non lo sento bene. Aspetta.
1: Va bene signora, grazie.
0: Aspetta.
1: Sì, ma passa suo marito.
0: Mi
2: sento
0: tu.
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando le trivellazioni per il gas. Quando sente l'allarme che sta nel cantiere, mi raccomando, tiri giù tutte le cose che possono cascare, che è pericoloso.
2: Va bene.
1: Ha sentito lei l'allarme stamattina, l'ha fatta le prove?
2: No, c'è qua il siccome io sono vicino alla cabina.
1: Sì.
2: Del gas.
1: Sì, là sotto stiamo noi.
2: Ma io non sto sentendo niente.
1: Perché deve sentire l'allarme? Adesso lo attiviamo, se mi dà un secondo, attivo l'allarme e mi dici se lo sente, va bene?
2: Va bene, va bene.
1: Gennaio, metto un attimo il segnale!
3: Fica pelata! Fica pelata! Fica pelata!
1: Lo sente il segnale?
2: Sì.
1: O distingo nettamente?
2: No.
1: Un attimo glielo rimetto. Gennaio, fai andare il segnale!
3: Fica pelata! Fica pelata! Fica pelata!
2: No, non capisco niente.
1: Allora dobbiamo aumentare l'intensità. Apra una finestra che magari lo sente dalla finestra.
2: No, sono fuori al balcone.
1: Perfetto, allora senta fuori al balcone, tenta bene l'orecchio. Gennaio, manda un segnale la terza volta, va.
3: Fica pelata! Fica pelata! Fica pelata!
2: No, non capisco, non capisco niente.
1: Mannaggia, aumentiamo ancora l'intensità.
2: Non lo so.
1: Stiamo facendo dei test, io mi dispiace abusare della sua pazienza, ma sto qua con Gennaro.
2: No, sicuro.
1: Gennaro, alza la pente dei B.
3: Fica pelata! Fica pelata! Fica pelata!
2: No, non capisco niente. Io sono vicino qua alla cosa.
1: Alla cabina?
2: Alla cabina.
1: E non si può avvicinare ulteriormente?
2: Ma sono proprio vicino alla pensellina, sul balcone sono.
1: Magari, sai che cosa facciamo? Uniamo anche il segnale dei timpani, che è importante. Che magari lo sente di più, magari sente i bassi. Lei è per caso un po' sordo, cioè ha problemi di sordità?
2: No.
1: Ci sente bene. Allora aspetti che andiamo. Vai, Gianna.
3: Fica pelata! Fica pelata! Fica pelata!
2: No. Sento parlare, però non capisco quello che dici.
1: Non lo so. I timpani almeno l'ha sentiti?
2: Sì.
1: Che i timpani l'ha sentiti. E allora allora le mando solo il suono dei timpani.
2: Sì.
1: È anziano lei?
2: No, ho 75 anni.
1: Vabbè, sono un giovanotto, diciamo. Vabbè, se vediamo che magari i timpani. Senta i timpani. Gennà, manda i timpani, mette Wagner.
2: Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Tempo, dici.
1: Tempo. E se vedete che è un venditore di fazzoletti, non lo so. Aspetti che rimandi i timpani.
2: Bam, bam, bam, bam, bam. Tempo.
1: Dice tempo. Vabbè, lei quando sente tempo, tira giù le cose. Non dice tempo comunque,
2: No.
1: No, dice fica pelata. Lei non sente fica pelata, bom bom bom?
2: No.
1: E allora aspetti, proviamo col segnale vecchio che magari lei è più abituata. Gennaio, mette quello del 2019.
4: Culacchione.
1: E questo lo riconosce?
2: No.
1: Niente, neanche il culacchione riconosce. Niente fica pelata, niente culacchione, niente timpani.
2: Sì, adesso che me l'ha detto lei, culacchione l'ho capito.
1: Allora, quando sente culacchione, tiri giù tutta la roba dai pensieri, va bene?
2: Va bene.
1: D'accordo, allora si segni queste tre parole. Culacchione, fica pelata e timpani.
2: Culacchione?
1: Fica pelata e timpani.
2: E timpani.
1: E tre parole dell'allarme, va bene, me le vuole ripetere?
2: Culacchione.
1: Sì.
2: Timpa pelata.
1: No, fica pelata.
2: Fica pelata?
1: Sì. E il suono di timpani wagneriani, bom bom bom, quello lì.
2: Ferma che me lo scrivo.
1: Sì, si scriva. Scriva.
2: Capito?
1: Sì. Uno, culacchione.
2: Scriva.
1: Culacchione, scriva. Culacchione. Ha scritto culacchione?
2: Sì.
1: Culacchione.
2: Sì.
1: Faccia scrivere alla signora che così.
2: La signora sta scrivendo.
1: Brava la signora. Signora, ha scritto culacchione?
2: Sì, ha scritto.
1: L'allarme numero 2 è fica pelata.
2: Numero 2.
1: Fica pelata.
2: Chica?
1: No, fica. Phica pelata, fica, che in scandinavo vuol dire uccello migratore.
2: Chica pelata?
1: Sì.
2: Poi?
1: E il terzo è un suono di timpani. Ha presente quegli strumenti d'orchestra bom bom bom, quello lì?
2: Bom bom bom, sì, va bene.
1: Bom bom bom, va bene.
2: Scrive bom bom bom.
1: Scrive bom bom bom. Ha scritto?
2: Va bene.
1: Ha scritto?
2: Sì.
1: Benissimo. Se sentite uno di questi tre suoni, mi raccomando, togli le cose dai pensieri, va bene?
2: Va bene.
1: Arrivederci, buona giornata. Salve, tante cose, tante.

0: Only a 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nell'incantevole e locure ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei famosi Turbo Boomer, intenti a giocare all'entusiasmante ultima mano di Scala 40.
3: Io ho 4 assi, ho fatto poker.
4: Ma non stiamo giocando a scopa, vecchio figlio dei bastardi?
5: Zitto, Ornella, mi sto concentrando.
3: Sono in questi momenti che mi piacerebbe proprio un bel bicchiere di vin brûlé con Gabriele D'Annunzio.
4: Io ce lo ciucciavo a Gabriele D'Annunzio. Poi ha cominciato a farlo da solo e sono rimasta a bocca asciutta.
6: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
7: Sua Maestà Lord Giolitti!
6: A Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, si sta scatenando il caos.
3: Cinisello Balsamo? Io conosco solo Umberto Balsamo.
4: DJ Vladi, Paps e DJ Panico hanno appena rifatto la canzone del mio amico Umberto Balsamo. Sentite qua!
8: Sciolgo le trecce cavalli, corrono. E le tue gambe eleganti ballano.
6: Basta Marchette, Ornella, non sei mica Pippo. In ogni caso, a Cinisello c'è lo scompiglio e tutto per colpa di Sfera e Basta, un trapper ultra famoso e miliardario che con i suoi testi ha dato il via libera ai ragazzini, che ora abusano di erba e sciroppi per la tosse.
5: Io lo gradirei un po' di sciroppo e anche una valda.
6: Sono finiti i tempi delle valde, amico mio. Andate e fate ciò che va fatto.
3: Questo mi sembra proprio un lavoro per la mia cinghia.
4: Ma non possiamo mica cinghiarli tutti questi ragazzi. Al massimo ce lo posso ciucciare a tutti.
5: Ornella, quando c'è un'epidemia bisogna estirpare l'origine. Andiamo direttamente da questo Sfera e Basta.
3: E basta?
5: Sì, Sfera e Basta.
3: Dico, e basta?
5: Sì, lui. Andiamo da Sfera e Basta.
3: Sì, andiamo da Sfera e basta!
5: Ma porco nonno, stai un po' zitto e muori che ora.
6: Imboccata la tangenziale, sempre trafficata a quell'ora, all'abominevole velocità di 30 km all'ora, i Turbo Boomer vanno nell'immensa torre fatta di oro e contanti di Sfera e Basta.
9: Dunque, lunedì devo fare un altro milione, martedì devo andare a tingermi i capelli per coprire quelli grigi, perché comunque ho un'età anch'io, e poi devo andare a comprare una Louis Vuitton senza guardare il prezzo, perché un tempo mangiavo solo pasta in bianco e devo ricordarlo a tutti.
10: Scusi, signore Basta, eminenza, ci sono 3 rottami che desiderano ardentemente vederla, ed uno di loro ha una cintura non griffata.
9: Oh no, sto per avere un infarto. Come osano venire al mio cospetto senza neanche un marchio addosso? Saranno sicuramente i nonni di qualche mio fan undicenne che vogliono fare la foto autografata per i nipoti. Dai, falli entrare, che un tempo anch'io non avevo niente di marca.
5: Sfera e basta!
9: Oh no, ma voi siete i potenti?
7: Turbo Boomer!
4: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina. Mi piacciono i tuoi capelli rossi. Quasi quasi te lo ciuccio.
5: Aspetta, Ornella, non è il momento di ciucciare.
9: Ma che volete da me?
3: Le tue canzoni sono completamente sconclusionate, non hanno senso e non si capisce mai il testo e dove e quando io devo capire o ascoltare con l'apparecchio acustico, e non c'è una costruzione che abbia un minimo di caparbietà e contenuti. È per questo che io dico no al colesterolo e sì a Valsoglia. Perché effettivamente io che poi c'è il chi siete voi?
9: Ma raga, tutto a posto?
5: No, cazzo, le tue canzoni fanno drogare i bambini.
9: Madonna, raga, ancora con questo argomento? È da quando ho fatto un minimo di successo che mi stanno addosso tutti con ste cose. È come quando accusavano GTA di far diventare i ragazzini violenti. Sono i genitori che dovrebbero filtrare le informazioni affinché si capisca che l'arte e l'intrattenimento sono una cosa, il mondo vero è un altro. Ma io sono convinto che i ragazzini lo capiscano anche benissimo da soli.
4: Sai che sto fr***o mi ha quasi convinto?
9: Volete un po' di sciroppo, Viola?
3: Ai miei tempi non c'era bisogno dello sciroppo né delle medicine, perché i bambini mangiavano le bistecche all'Eternit e si beveva il Barbera con la diossina, anche a 3 anni. E le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
5: A me questa cosa non quadra. Sarà forse perché sei una sfera?
9: Sì, forte. Dai, fuori dal cazzo se non volete la foto.
5: Senti, ragazzo, su, dai, non fare lo spocchiuso, tanto conosci già l'epilogo.
9: La cinghia?
3: Prendo la cinghia!
2: Né con una raffica di cinghiate stracolme di luoghi comuni e pensieri conservatori, i Turbo Boomer danno un'ennesima lezione alla Terra, che è sferica. Vedete? Tutto torna.
9: Grazie ragazzi, vaffanculo le droghe, abbasso le farmacie. Da ora farò solo canzoni di chiesa e prenderò i voti. Voglio diventare papa e basta.
4: Bravo passerottino. Ehi, però così salta la mia ciucciata.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un uomo entra in un caffè. Splash!
5: Nonno, hai chiuso la barzelletta?
3: Sì, ma perché non ride nessuno? Dovevo dire porco per fare colpo? Ma vaffanculo, porco.
11: Turbo Boomer! Radio 105.

0: Pasqua!
1: Dimmi, c'ha avuto un'idea che è incredibile!
0: Speriamo che non sia come l'idea che l'ha davuto!
1: Quale?
0: Che volevo pagliacci e invece che la zoccola per la Dio Ceribà!
1: La zoccola l'avremmo trovata!
0: Ma trovata la zoccola!
1: Perché c'è pure la mamma!
0: È sorta pure che la buchina!
1: Adesso prendiamo 400-500 carlini, i cani piccoli.
0: Ah, quella che la faccia piatta proprio.
1: Quella che la faccia è segliettata al terzo piano.
0: Ma segliettata a bassa parestia.
1: Prendiamo 3-4, anche 500. Facciamo 600.
0: 800 carlini.
1: 1000 carlini.
0: Sanno 1000 carlini.
1: Non lo so. Prendiamo 1000 carlini, gli facciamo trainare la cosa, la carrozza.
0: Che sta un'idea meravigliosa. Così, ma
1: bello,
0: chiamo, vieni tu a quanti?
1: 4000 carlini!
0: Wow, sono tantissimi. Pronto?
2: Sì, mi dica.
0: Ah, buongiorno, io sono Pasquale Guagliarulo, è figlio del 1945, buongiorno.
2: Buongiorno a chi? Che cosa interessa?
0: Allora, io volevo sapere se voi tenete cani.
2: No, non abbiamo cani.
0: Non tenete i cani, come mai?
1: E che allevamento abbiamo chiamato, se mi permettete?
2: No, ma... che cosa vi interessa?
1: E noi stiamo cercando cani. Dobbiamo affittare dei cani, comprare dei cani.
2: Questa è una pensione Bassauer.
0: È una pensione, ma perché i cani tengono la pensione?
1: La danno pure
0: come
1: la danno gli extracomunitari, che non gliela danno ai cani.
0: Cioè, o cane a che età vai da pensione?
2: Non ho capito.
0: Il cane, dico, a che età vai in pensione?
1: Ma che te ne fotte a te?
0: È una curiosità, spiccio.
1: A noi servono i cani per trainare la carrozza.
0: Avanti.
2: No, non ci interessa a noi, grazie, arrivederci.
1: Oi, Eus, ehi.
0: Questo è il modo di fare.
1: A bucchina
0: soldi.
3: Pronto per le tessere a pellugani?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Pasquale Guagliarulo, buongiorno.
3: Come?
1: Non ti capisce perché, sì? Perché sei napoletano.
0: Scusatemi, mi capite quando parlo, no?
3: Sì, prego, sì. Mi dica.
0: Voi tenete l'allevamento dei cani?
3: No, io non ho un allevamento, io ho una toilettatura.
1: Magari ci può fare da tramite. Lei sì. Conosce allevatori?
3: Sì, ma mi deve dire che la vuole, quando vuole spendere, cioè nel senso.
0: Vi spiego io che sono capace di parlare. Praticamente noi teniamo bisogno di una muta di cani.
1: Grossa
0: muta di cani. Per far trainare
1: anche che parlano.
0: Vabbè, ma sto parlando.
1: È muto, non è bello il cane muto.
0: Allora, dei cani parlanti che tirano questa carrozza proprio. Sopra la carrozza, dopo la carrozza stanno gli sposi.
1: Sono 300-500 cani.
3: Cioè, 300-500 cani da tirare una carrozza per dei cavalli, mi scusi se allora, devo usare i cani per trainare una carrozza.
1: Aspetta, allora i cani se sono piccoli sono 500.
0: Se sono grossi, 300,
1: 200, anche 150.
3: No, guardi, mi dispiace.
1: 100,
3: non posso.
1: Facciamo 100 cani.
3: Non posso aiutarla, grazie, 50 arrivederci.
1: Un cane, ma fanculo, manco un cane.
2: Pronto? Sì.
0: Buongiorno, io sono Pasquale Guagliarulli.
2: Chiama dillo culo.
0: Come
1: Bucchi!
0: Strutto!
1: Merda!
0: Come ti permetti? Oh, fratello, cazzo!
2: Come ti permetti metti in mani tra fraghetti 25 e 37 e sciomo che ha barbette?
0: Ma va a fanculo tesoro! Senti, tiene cane tu!
2: Ma tu chi sei?
0: Io sono Pasquale Guagliarulo!
1: Oh, fratello cazzo!
2: Ci pare che sia fratello cazzo!
1: Li tieni carlini tu?
0: Niente, è stato abbasciato da lei.
1: Figliamo sto strunzo.
0: Ma
1: perché ti ha riconosciuto che sei povero?
0: Non sono povero.
1: Sei povero.
0: Ci mi ha pagato una tassa in tasca.
1: La pensione. Pronto?
2: Ma la volta tu?
1: Bocchi! Strunzo!
2: Tutto qua.
1: Li tiene i carlini, i cani. I cani, ce li hai i cani?
2: Ma dai che fa stamattina,
1: No!
2: Viene che fa,
1: figlio mio si sposa con il figlio di sto struzzo.
0: Ma perché?
1: E mi ha fatto innervosire. ci servono i carlini per trainare la carrozza.
2: Facci capire, che servono?
0: Aspetta, un momento che io non capisci un cazzo. Allora.
2: Dimmi che ti serve.
0: Allora, tieni presente il cane carlino.
2: Che fa
0: un buchino.
1: Ha messo giù la corda. Ma si sente che sei povero.
0: E il problema mi ha pigliato a malo parole, però.
1: Richiamo.
2: Pronto?
1: Ma che venga e ti tira una pistolettata in mano?
2: Io ti sputo in faccia.
1: E ti picchi a pistolettate se la finisci. E che metti giù la cornetta? Mi servono i carlini. Ma vuoi capire o no?
0: Niente.
1: Lo capisci?
0: Cosimo stufato la carrozza trainata da cane. È una stronzata.
1: È proprio un'idea di merda. Hai proprio avuto un'idea di merda.
0: Io l'ho già avuto un'idea. L'idea è tua.
1: No, l'idea è stata tua.
0: No, è stata tua.
1: Non ci mettiamo cose in bocca che non sono le nostre.
0: Diglielo pure a tua figlia.
1: È pure la zocca di mamma.
0: Strunzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Pronto?
2: Sì, pronto? Buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
2: Cercavo dell'infradito.
3: Sì.
2: Ecco, sì. Volevo capire, siccome ho chiesto anche le calze, quelle col buco, no, tra il pollicione e l'indicione, diciamo, del piede, mi chiedevo, visto che non ce l'avete, mi diceva il signore, no?
3: Le calze no.
2: Non ce l'avete, infatti. Mi chiedevo, insomma, come ovviate al problema di maltrattare questo infradito. Intendo dire, cioè, coi ditoni sudici dei piedi, no? Con magari le caccole nere, come... cioè, l'infradito, no? Come stanno...
3: Lei usa le calze con l'infradito,
2: sì,
3: e il problema che si pone è come salvaguardare la scarpa infradito.
2: Bravissimo, esatto, perché insomma comunque ora io nello specifico mo non sono un campione importante, comunque sono una persona con i piedi puliti, quindi però diciamo che in generale tanta gente magari passa, no, dalla scarpa chiusa, no, che il piede c'è macera dentro, le cose, all'infradito, che poi si ritrova sti caccoloni neri che si deve infilare tra il pollicione e l'indicione, e ci sta tutta la scracia dei piedi, quella nera, no?
3: Allora, l'infradito per sua natura nel 99% dei casi e oltre, diciamo, si porta a piedi nudi. Poi se
2: certo.
3: Lei preferisce mettere la calza, va benissimo.
2: Chiaro.
3: Consideri che sono pensati per essere portati a piedi nudi, con la conseguenza che effettivamente si sporcano,
2: però
3: eccetera, però si possono anche lavare.
2: Ribaltiamo il punto di vista, no? Cioè, allora, questo è chiaro, è il punto di vista nostro, ma il punto di vista loro, a chi ci pensa, cioè, nel senso,
3: loro chi?
2: L'infradito.
3: L'infradito se ne farà una ragione, nel senso che
2: però
3: capito,
2: no, vabbè, chiaro, certo, se tutti se ne possono fare una ragione delle cose brutte, però magari si potrebbe, diciamo, intervenire in qualche modo. Io appunto avevo pensato dei piccoli sacchetti di lavanda che si possono appendere magari, no, sul nastrino, sulla fascetta dell'infradito, oppure delle piccole, come delle... ha presente quando quelle spugnette per bagnare i francobolli, però fatte col borotalco, che lei spigne, esce il borotalco, presente come...
3: Cioè, guardi, è una soluzione da pensare, effettivamente, adesso lei mi pone una questione nuova.
2: Vabbè, però, cioè, se può brevettare, però, insomma, siccome c'è gente che ci ha pensato, allora mi chiedevo se anche voi ci avete pensato, perché, cioè, l'infradito...
3: No, abbiamo avuto questa intuisione, però ce l'ha avuta lei, mo ci ha messo la pulce nell'orecchio.
2: Esatto, perché, cioè, l'infradito soffrono comunque, io, cioè, le mie, no, glielo dicevo, cioè, piedi puliti, ci metto il borotalco, mi faccio pure le unghie d'estate, figuriamoci, sono pure carini, ho venduto anche un paio di foto una volta, però dico, invece, cioè, ho sentito in spiaggia, sa quante vai ad infradito ho sentito urlare, ma pure una sola, perché magari una era sul piede ok e l'altra era sul piede scracciato de nero, per dire, capito?
3: Che devo dire? Capisco il problema, rimarrà risolto per oggi, però, perché non saprei dargli una sua soluzione.
2: Ecco, però, per esempio...
3: Però ci pensiamo.
2: Esatto, pensiamoci. Allora, io pensavo due cose. O un brevetto per piedi puliti, da far fare ai clienti, se fa un piccolo test prima
3: certo.
2: di acquistare. L'altra alternativa, invece, è che noi, con una mossa sovversiva, liberiamo l'infradito dalla loro costrizione, dalla loro prigionia.
3: Certo, la sovversione, in certi casi... è determinante,
2: capito, le mettiamo tutte su un pedalò e le portiamo al largo e gli facciamo fare il bagno con i delfini del bellissimo mare Adriatico che tanto ci piace.
3: Una porta apertissima,
2: ecco,
3: vado pure io con i delfini, giusto.
2: Allora fammo così, io vengo, va bene, al grido di free infradito, diciamolo insieme, free infradito.
3: Sì, benissimo.
2: No, diciamolo insieme.
3: La ringrazio di questa cosa che oggi mi illuminerà.
2: Perché non lo dice con me?
3: La ringrazio tantissimo.
2: Non sia stupido, lo dica con me.
3: Provvederemo
2: free infradito.
3: Questo problema effettivamente decisivo.
2: Lo deve dire con me, free infradito.
3: Sì, mo adesso un attimo devo entrarci dentro, però...
2: Free infradito!
3: Meno male che ci sono persone congresse con la delicatezza che ha lei.
2: Lo deve dire, bene. Stupido, ma free infradito!
3: Mi scusi se chiudo,
2: perché
3: ma...
2: Perché non lo vuole dire? Deve dirlo!
3: No, perché c'è degli infradito qui che si stanno lamentando, mi stanno gridando contro e devo rispondere a loro.
2: Liberi!
3: Saluto, buona giornata!
2: Liberi!
3: Arrivederci,
2: free infradito, stupido! Non mi ha detto free infradito, però secondo me sul pedalò ce le porta con me. Tutte al mare!
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono l'operaio del 5 Gigi, sono in strada con...
2: Chi parla?
1: Sì, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, a Rete Gas, sono in strada, stiamo effettuando le trivellazioni per il gas.
2: Ah, signora, non so niente, mi scusa, ho avuto
1: via. Siamo in strada, stiamo mettendo le trivelle, la chiamavo per avvisarla che ci potrebbero essere delle vibrazioni.
2: Ma non so, signora, non so il motivo, mi fiorno di casa. Non sì. So che motivi, cosa e come, capisce perché io ho avuto sopra. Ah, sono maleducata, però ma sto
1: no,
2: punto qua.
1: Vabbè, non si preoccupi, signora, non sono una persona che si offende. Le spiego molto semplicemente. Siamo qua in strada con il mio collega, l'operaio, perché stiamo installando le trivelle per il gas. Cioè, presente le trivelle.
2: Ma anche pure a me, guardi, no. Non mi disturbate mica.
1: È quello, però potrebbe verificarsi che la disturbiamo, signora. Perché
2: no, la ringrazio, signora, arrivederci.
1: No, è che ci trema la casa e ci cadono i mobili, signora.
2: Ma signora, dove vado io da voi? Qui lavorate, fate il vostro lavoro.
1: Sì, ma signora, noi stiamo bucando. Se ci cade addosso tutti i cristalli, i bicchieri, i quadri, i mobili, lei mi rimane sotto. Le spiego, noi stiamo facendo un buco. La casa
2: ma
1: può...
2: dove fate questo buco? Siamo a casa, no?
1: No, non sulla sua casa, nella strada vicino. Stiamo cercando il gas. E se è in questo buco ci fa tremare tutta la casa, signora. È pericoloso.
2: E beh, signora, fate pure quella intera mia, manca la vostra base.
1: Ma vaffanculo, da meriti di scivolare sul tappeto che ti partono tutti dentro avanti.
3: Quelli del 5 Gigi.
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, sono l'operaio del 5 Gigi, sono in strada col collega, stiamo facendo le trivellazioni per il gas, buongiorno, mi scusi il disturbo.
2: Non mi viene in mente.
1: Vabbè signora, sa che sotto la terra ci sta il gas?
2: Per il metano.
1: Il metano signora, il metano
2: della la mano. Io ce l'ho già il metano.
1: Esattamente, ma costa tanto adesso signora, vero?
2: Insomma,
1: e invece se noi troviamo altro metano che ce n'è di più, il metano costa meno, è per questo stiamo facendo il buco. Perché
2: lo state facendo già?
1: Sì, siamo qua proprio in strada, saluta Bazzizzi.
4: Salve signor.
1: E sto qua con Bazzizzi, ecco signore. Però la trivella, diciamo, la cosa che scava, emette delle vibrazioni, signore, e ci può tremare la casa a lei.
2: E che dovete passare oggi?
1: No, già qua stiamo signora, stiamo per cominciare a fare il buco.
2: Ma da quale strada siete per il momento?
1: No, noi stiamo dentro la terra signora, sottoterra stiamo noi. Per sicurezza abbiamo installato un sistema di allarme. Allora mi deve dire se lo sente suonare quando noi cominciamo a bucare. Le faccio sentire il suono dell'allarme, ascolti bene.
2: Questo allarme dove lo devo sentire?
1: Adesso le faccio sentire com'è il suono dell'allarme, senta. Culo cacato.
2: Come?
1: Glielo faccio risentire signora il suono dell'allarme, prego. Culo cacato. Ha sentito il suo
2: marito, faccia sentire pure, fallo di nuovo.
1: Faccia sentire anche al marito, prego. Culo cacato.
5: Che è?
1: Stiamo facendo le trivellazioni per il gas, il metano.
5: No, attaccato l'avevo, cangiare un contatore.
1: Se ho un contatore già ce l'avete attaccato, ma noi stiamo facendo un autopertuoso per tirare fuori autogas.
5: No.
1: Sì, ce lo garantisco io, faccio del lavoro, lei che lavoro fa, scusi?
5: E poi quando ho voglia può vivere.
1: Appunto, io invece...
5: Ma non è cane stagione, se non c'è cane stagione non me ne apposta per me.
1: Ho capito, lei fa il venditore di cammelli direi. Forse la faccio parlare con Bazzizzi, Bazzizzi dici qualcosa in arabo.
4: Pronto signor?
5: Va.
4: E va, come dice la sarta a cava?
5: Non ne capiamo giusti.
1: Le mando il segnale d'allarme e mi dice che cosa sente, va bene?
5: No, io non ho bisogno di niente.
1: No, lei ci deve avere bisogno solo di un orecchio. Ce l'ha un orecchio lei o è Van Gogh?
5: Io non ho bisogno che travagliare, patate.
1: Sì, ho capito che lei non c'ha bisogno di travagliare, ma noi altri sì. E se noi cominciamo a travagliare, ci cade addosso alla casa.
5: Va, travagliare se gioco è buon lavoro. Ciao.
1: Buon lavoro, cazzo, scusi, una minchia. Mi deve dire se senti il segnale d'allarme. Ce lo faccio sentire, ascolta bene, va. Culo cacato. Ha sentito il segnale?
5: Come si chiama lei?
1: Io, Ernesto. E lei come si chiama? È tanto piacere alla minchia. Senta il segnale, prego. Culo cacato.
5: No.
1: No, ma se lei mi parla sul segnale non andiamo d'accordo, signor piacere alla minchia. Mi salta il segnale.
5: Ne quale sata siete?
1: 5 Gigi si chiama. 5 come 5, Gigi come Gigi.
5: Ciao, quando capisci un nero.
1: Ciao. E che è diventato cinese? Pronto. E dove cazzo siamo finiti con la trivella? A Pechino?
4: Non lo so, ma qua esplode tutto tra poco.
1: Vabbè, tanto tu sei abituato, ma zizzo.
6: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo deve
1: fare, no?
2: Sì, sì, sì.
1: Loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Buon lunedì viene qua.
0: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
0: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi dedichiamo un po' oggi.
0: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
0: Al tre.
2: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Far ridere ballerini? No. Dai, Paolino. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo, come far ridere.
0: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo. Yeah. Yo.

0: Bababam! Ciao Sipere Trattiva Sanpei, che siamo ancora qui con una nuova puntata di Squarto Grado, che la morti e ammazzamenti che sono Polcano. In studio i nostri ospiti del cascone, che sono Fio Babili, Sigfrido Malessere e il nostro generale Garofalo. Generale! Certo, certo! Poi? No, non credo che sia ancora in produzione. Anche a me piace quando sudano, ma andiamo a salutare la vecchia seduta, che non so chi sia per peggiorare le tenebre. Ciao vecchia!
1: Ciao!
0: E anche il nostro poltrona rossa Federa Cinisello pezzo di paglia, il nostro meteoronalissimo pesante Fabro Gigliola, Carmelo Abbate! Ciao Carmelo!
1: No, no, non sono d'accordo, è una cosa schifosa, quella persona non è stata lei!
0: Anche io, vaffanculo! Guarda sui social Mermort con la bellissima e stretta di mano gengivite, la nostra Sebastiana. Ciao Sebastiana!
2: Sì, i nostri follower stanno scrivendo tanti.
3: Sebastiana si dice in tanti. Scrivendo tanti non è italiano.
0: Ok, scusate, ma se lei, se lei.
2: Ok, scusate, ma uno che si chiama Succhio Favala ha mandato alcune foto di un sospetto per l'omicidio della scorsa puntata. Ecco, mostriamolo in video. Come vedete ha un viso molto gonfio, anzi ha le guance che coprono il naso e gli occhi sono celati dietro a degli occhiali da sole. Il mento è molto pronunciato e tagliato dallo scatto.
3: Sebastiano è un culo di un uomo a pecorina, con gli occhiali scocciati, i coglioni che escono dall'inquadratura.
0: Bene, bene, andiamo subito alla ricostruzione del nostro inviato Federico, la mela mangio che fa bene anche al medio e al figlio di Troia. Servizio.
4: Sono le 5 del pomeriggio a casa del signor Borghezio Spala Prestigiatori. Come di consueto, il signor Borghezio sta annaffiando le sue piante immaginarie, essendo lui vistosamente pazzo e affetto da schizofrenia paranoide.
5: Ecco qua, adesso annaffiamo le pianticelle, le mie piante. Prima il basilico che non esiste, poi il carofano, che bello il carofano che sono giù, il carofano. Mi piace l'acqua, anche l'acqua non c'è, sono completamente pazzo.
4: Dopo aver riempito il pavimento di acqua e aver urinato nel frigorifero, il signor Borghezio inizia a strapparsi i capelli come di consueto per prepararsi una cenetta a base di scarti del proprio corpo e stecchetti di legno di ghiaccioli anni 80, quando sente un rumore misterioso provenire dal cassetto del comodino della camera da letto che il signor Borghezio usa come water grande per fare le feci a terra.
5: Adesso mi sciappo i capelli. Ecco questa. Ah, che bella spaghettata di capelli la sera. E poi un po' di sporco delle unghie. E oggi mi mangio anche questo telecomando. E cos'è questo rumore che proviene dalla mia stanza da letto water?
4: Avvicinatosi con circospezione indugio al proprio comodino, per sincerarsi se i rumori provengano dalla propria testa assieme alle fanfare che il mentecatto dice di udire da 35 anni, e dopo aver calpestato le proprie feci secche, il Borghezio apre repentinamente il cassetto e non ha nemmeno il tempo di rendersi conto cosa stia accadendo, che viene aggredito da una dozzina di elfi armati di mini fisarmoniche che lo cominciano a percuotere a morte.
5: Forse è il caso che vado a vedere. Ah, sono pazzo! Adesso... Ah... la cacca, è per terra la cacca! Stavo proprio per mangiarmi questo piatto di capelli, peccato! Si fredderanno! Oh, il comodino! Fa rumore il comodino, adesso apro il comodino! Prima mi pettino con la merda! Ah, faccio la pipì per terra! Apriamo il comodino! Che cos'è questo rumore? Sono pazzo! Li vedo o non li vedo? Sono reali o non sono reali? Ah, mi sciogliono a mettere in mezzo alla merda! Ah, aia, quanto fa male questa fisa al monechino! Minchia, quante siete brutti, elfi e bastardi! Ah, sto morendo! Mi sciappo i capelli e me ne mangio, così mangio prima di morire! Ah, sono pazzo!
4: È troppo tardi per il signor Borghezio Spala Prestigiatori. Le fisarmonichinicate date in rapida sequenza lo tramortiscono mortalmente. verrà ritrovato coperto di mini feci di elfo e la scritta «Faccia di merda con una sola C» sulla fronte, scritta anche essa con le mini feci. Si sospetta sulle tribù degli elfi dei comodini con la terza elementare. Gli inquirenti mormorano.
0: Bene, bravi! E come ho detto che sono prestigiacomo, Cagliari, nonostante tutto, Sebastiana!
2: Mio fratello ha una collezione di vecchi album delle figurine di calcio.
3: Ce le frega un cazzo, Sebastiana.
0: Brava, bella la tarantella, dice Cossiga alla flotta di Parmigiano che Ringo beve Cagliari. Che si dice che si fotte? Adesso chiudiamo, ma prima Fonzi, ipocrita!

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista. Chissà come stanno felici i libri in questa libreria con sta musichetta. Che bello, corrono felici sugli scaffali. È una storia stupenda.
3: Buonasera.
2: Sì, pronto, buonasera. Che bella voce entusiasta.
3: Sì, mi dica.
2: Buonasera. Scusi, mi viene da ridere perché non me l'aspettavo. È bello sentire un commesso allegro.
3: Meno male.
2: Senta, io chiamavo per un'informazione. Voi tenete anche dei segnalibri?
3: Sì.
2: Sì, tipo sì. Carini con le...
3: Quelli carini, certo. Sì.
2: Ok.
3: Sì. Ne abbiamo di diversi tipi, quindi può scegliere.
2: Ah, tipo...
3: No, dico di segni, di decorazioni, cioè dipende quello che vuole spendere. Ci sono comunque quelli più costosi, meno costosi. Cioè può scegliere, voglio dire, come segnalibro.
2: Ah, ho capito, ho capito. Senta, una domanda, invece ce l'avete un libro di segnalibri?
3: No.
2: Non ce l'avete?
3: No, non ce l'abbiamo proprio. Non l'hanno fatta, non so se esista sinceramente. Come carina idea, come idea, voglio dire, quindi sì, però
2: sono contenta che lei sia d'accordo con me, perché diciamo che è un mio progetto, perché io mi chiedo sempre, quando leggo, vedo sti segnalibri che li piglio, li sposto da un libro all'altro, non me li considero più di tanto, cioè pure a volte li vedo abbandonati in giro, magari sul treno uno finisce il libro e molla il segnalibro e lo perde, quello magari l'ha preso il treno a Bari e quello poi scende e quello se ne arriva fino a Venezia, scende lì a Venezia e dice mo che faccio alla laguna, cioè oppure visto gente che si faceva i filtri per le canne, ma questo vabbè. Comunque il punto è questo, cioè per dargli un po' di valore, no? Diciamo anche per riconoscere l'impegno che loro ci hanno messo in

0: Sardegna. E dai, telepatata, virgola, ti hanno già.
1: Non c'è, virgola, era tra di noi.
0: La vuole fare di nuovo girata di spalle che...
2: Provo.
0: Ecco.
1: Telepatata, ti hanno già dimesso all'ospedale.
3: Ed ora la seconda parte di...
4: Ti sbagli, io non sono telepatata, sono trapano nel culo woman.
5: No, no, ferma, ferma!
2: Lo devo fare?
0: Deve dire anche lei, no, ferma, no!
1: No, ferma, N.O.!
0: Perché N.O.? Perché solfeggia?
2: Ho paura delle parole lunghe.
0: E faccia un no singolo, piccino!
1: No, ferma, no!
0: Troppo corto.
1: No, ferma, no! No!
6: Iron Man! Il malvagio Burtanos è tornato sulla Terra e minaccia di distruggere tutti i lampioni del mondo!
5: Dannazione, senza lampioni le prostitute non potranno più lavorare! Non possiamo lasciare che Burtanos tolga loro il pene di bocca! Super comparsa, è venuto il momento di radunare la vecchia guardia! Contatta immediatamente i seguenti super erotici!
2: Aspetta, prendo un foglio.
0: No, no, non prenda un foglio!
2: Non me ne posso mica ricordare la memoria.
0: Ma vabbè, ma è una finzione.
2: Cioè, fingo di sapere.
0: Sì, si presuppone che lei...
2: Ah, okay.
5: Il Rocco di Loch Ness. Spider Merda.
0: Ma non annuisca, non annuisca, che interrompe il ritmo, la lasci fare.
5: L'Enigminchia.
0: L'ha rifatto. Non annuisca.
2: Viene automatico.
0: E non lo so, se tappi la bocca.
2: Se devo fingere di ricordare è così.
0: Si tappi la bocca.
2: Ok.
0: Prego.
5: La Fata Bocchina. Il cantante... Okay.
0: Che è rapito adesso.
2: Ho staccato la bocca.
0: Senta, non faccia niente.

0: caro Lupin, hai visto che puttano si assomiglia incredibilmente a quegli altri due che sono venuti al provino?
1: È il terzo gemello. A madre ne ha fatti sei, non romper cazzo per almeno altre tre volte. Prego.
2: Non cagare prima d'aver controllato che non ci sia Gianni nascosto dietro al cesso, puttanos.
3: Dannazione, super erotici, ma non vi eravate sciolti?
2: Avresti dovuto già impararlo. Non siamo duri a morire come la formagella che si forma intorno al cazzo.
4: Jarvis Cyber System activated.
2: Forza, all'attacco, super erotici.
3: Basta, mi arrendo, Iron Man! Ti prego, risparmiami! Ti posso essere utile! Voglio entrare anch'io nei super erotici!
0: Non c'è posto.
5: No, la battuta era la mia. Super compasso.
0: Siamo già in tanti, siamo in macchina in quattro.
1: Capito, ma non faccia valutazioni, perché lei fa bilanci? Lei è bilancio, man?
0: Eh no, ma non ci sta lui, ma...
1: Lei è collettivo, man?
0: No.
1: Lei aggiunge un posto a tavola, man?
0: No, però sono ancora...
6: E invece sul posto a tavola ho già ragione, perché non è che posso fare le lasagne per tutti. Eravate pari, riuscivo a dividere
1: bene
6: la
1: teglia. Ma c'è il catering! Signora, c'è un catering!
6: Fammi dire, se siete dispari non riesco a tagliare bene la teglia, diglielo, mo?
0: Non so come prendo.
5: Dai, mandate fuori dal cazzo sta stronza, per favore!
1: Prego, Iron Man, con la battuta conclusiva, prego.
5: Grazie.
2: Mi dispiace, puttanos. Tu non puoi entrare nei super erotici. Però...
1: Però?
2: Però i super erotici possono entrare dentro di te.
4: Target identified.
2: Super comparsa. Inculamento fotonico.
0: Chi prende chi dà?
1: Ma è ovvio, direi. Cioè, per come si è svolta la trama, puttanos adesso in difficoltà è costretto a essere posseduto analmente.
0: Chi lo incula?
1: Un po' lei, un po' Iron Man.
0: Ah, questa volta inculo io?
1: Beh sì.
0: Beh, insomma, non è proprio questo fighino.
1: Questo abbiamo.
7: Beh, non sono neanche male, però,
0: Ha capito, però...
1: Cioè... Ma non se la metti, è finto, non se lo deve inculare sul serio!
0: Ah.
1: Lei si getti addosso e poi ci pensiamo noi. Prego, inculi.
5: Tre.
1: No, pausa.
2: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super Comparsa e il Tartaro fra le chiappe.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Merda!
8: Però.

0: retro.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango di metà a brutegna sulla città.

0: locutori.
1: Però
2: this is the zoo.
3: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
4: Amore, devo andare un momento qui in posta che devo spedire una cosa che ho venduto su Vinted. Ce la fai a stare mezz'oretta da solo con il piccolo?
5: Ma certo, amore, per chi mi hai preso, scusa? E poi ha 10 giorni di vita, ho 40 anni, direi che riesco a gestirlo, non ti pare?
4: Ma sarà. Comunque ti lascio già pronte le salviette per pulirlo, il pannolino pulito, l'olietto per la pelle e un biberon di latte da scaldare, ok?
5: La madonna, vai via 30 minuti, mica 3 mesi, cosa vuoi che succeda?
4: Ok, ok, allora vado. Mi raccomando, non lasciarlo solo nemmeno per un istante. Mai, mai, mai. Promettilo.
5: Sì, sì, ok, vai, dai, ciao, ciao.
6: Ehi, infatti.
7: Forza ragazzi, tirate giù la scala. Dai, arriva. Lei è la signora dell'appartamento 46.
4: Oddio, sì, ma il mio bambino, mio marito, che succede?
7: Apparentemente un coglione con un bambino piccolo ha pensato bene di farsi una sega lasciando il bambino da solo davanti a un pannello elettrico con una birra in mano, una sigaretta accesa e del vetriolo.
8: Perché il vetriolo? Perché?
9: Allora, Wender, hai visto che bella collezione che mi sono fatto? Tutti gli anni 80, 90, restaurata, assicurazione, funzionanti.
10: Incredibile, Paolo, guarda, veramente, mica sono troppo fighe, no? Ma poi, mica hai anche la NSR, era il mio sogno da sbarbato.
9: Oh, la NSR dell'88, perfettamente funzionante. Dai, andiamo a farci una gita, prendila su, dai. Io prendo la Cagiva C9, ti porto a fare un giro indimenticabile, prima ci facciamo tutta la panoramica. Poi tagliamo giù per la collina, poi facciamo queste stradine interne in mezzo al bosco, però sono asfaltate, vai tranquillo. Tac! Poi ci fermiamo al paese, dove ci fermiamo un posticino a cena, non va paura, tramonti, roba.
10: Fighissimo, Paolo, però scusa un attimo, ma cioè sei sicuro? No, perché sono già le 7 di sera, sai, sta facendo un po' buio.
9: Coglione, guarda che le moto c'hanno anche le luci, Poi vuoi metterli in giro con una bella breccia estiva serale? Sono 40 gradi al sole, cazzo.
10: Sì, ok, però cerchiamo magari di stare sulle strade urbane, sai, non si sa mai con la moto, io non è che ci guido tanto. Cioè, non vorrei mai trovarmi per terra, ecco.
9: Ma non dire cazzate, questo giro lo faccio ogni weekend, è rodatissimo. Stai sereno, conosco il comprensorio come le mie narici. E sai quanto conosco le mie narici.
10: Lo so, Paolo, lo so.
9: Tanto, le conosco tanto le mie narici.
6: Ehi, infatti!
11: Proseguono le ricerche da parte della Guardia Forestale e alcuni volontari di Wender e Paolo Noyes, noti per la trasmissione radiofonica Lo Zoo di 105. Alcuni testimoni affermano volessero solo fare una gita con delle motorette d'epoca, ma ormai sono dispersi da 72 ore e i ricercatori iniziano a temere il peggio.
12: Paolo! Paolo, paura, dove siamo? Dove siamo?
9: Non lo so! Non lo so!
12: Paolo, Paolo! Te avevo detto che non bastava la benzina!
9: Devo prendere a destra! A destra! Devo prendere a destra!
12: Ma ci sono animali pericolosi in Emilia!
9: Ma non dire cazzate!
8: Sì, ci sono. Ci sono. E come se ci sono?
9: Oh raga, basta, mi sono stancato, mollo tutto, mollo Milano, mollo l'ufficio e con i soldi della liquidazione mi prendo una mega villa in mezzo al bosco in stile americano.
13: Luca, ma sei scemo? E come fai poi a vivere, scusa?
9: Sereno Mario, vado in mezzo a un bosco, ma ormai con le nuove tecnologie sarò sempre connesso e finalmente quella pace, quella tranquillità potrà darmi lo slancio per fare il mio sogno.
13: Cioè?
9: Scrivere romanzi e venderli su internet, che grazie a Starlink ormai il wifi ti segue ovunque.
13: Tacca tacca tacca. Ma sarà. Io avrei una paura folle a stare da solo in una mega villa in mezzo ad un bosco senza nessuno attorno per chilometri. Ma scusa, il film horror non ti hanno insegnato nulla?
9: Mario, ma che cazzo dici? Vado a vivere in montagna, mica in un film. Dai, non fare il coglione.
13: Ma, contento tu? comunque, oh, in bocca al lupo, eh.
9: Viva il lupo, sai che sono animalista. E poi ci sentiamo su Zoom, dai, ti chiamo.
13: Sì, sì, sì, certo. Mi raccomando, fatti sentire che sto in pensiero, sennò, eh.
9: Ma certo, Mario, stai sereno, sono solo io, i miei libri e la natura. Ti capì? Ciao, Pirletta, ci sentiamo, buono smog.
13: Oh, ma ci saranno animali pericolosi?
9: Ma va, che cazzo di animali pericolosi?
6: Ehi, fatti!
13: Oh, allora, Luca, come va questa nuova vita?
0: Lupi!
8: Ci sono. Ci sono. Figa se ci sono.
3: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
1: Radio 105.

Lo Zodi 105.

0: Sì, che Benvenuti a una nuova punta attrazione di Squarto Grado Gravina Belp, eh? Siamo qui per una parola, una nuova puntratazione di morte che mi ammazzano. Quelle persone che poi dicono che sono morte, ma poi sarà vero? Chi lo dice? Tu, lui, noi, voi, essi, insomma, andiamo via di nuovo al capitolo, prerp, del cazzo che diciamo che capiamo. Salutiamo Stupro, subito, subo e sub. Ciao. Ora ci trasfottiamo in un posto con la nostra rinviata prerpra, perché ci espone un caso che caso? Servizio.
1: È la notte di San Lorenzo a Sciacca, in Sicilia, dove ci sono i siciliani, che sono quelli che vivono in Sicilia. Poco prima di cena, il signor Vito sta preparando, come ogni sera, il proprio fucile per andare a dormire, quando sente un rumore provenire da davanti alla sua faccia. Era uno sparo con un fucile a pompa in pieno volto. Secondo la ricostruzione che stiamo vedendo fornitaci dagli inquirenti, il signor Vito rimane basito e invece di andare a terra con il volto aperto in due e il cervello sulla parete, inspiegabilmente si dirige in garage, dove però lo aspetta una tremenda sorpresa. È un'imboscata.
0: Uè! Uè!
1: In pochi secondi vengono riversati sul corpo del signor Vito 345 proiettili di grosso calibro sparati a bruciapelo. Il signor Vito allora decide di telefonare per chiedere aiuto, ma purtroppo al telefono avrà una tremenda sorpresa. È un'imboscata e dall'altra parte della cornetta lo stanno aspettando dei sicari armati fino ai denti.
0: Pronto, polizia? Qui!
1: Il signor Vito viene raggiunto dal suono alla cornetta di 200 colpi di arma da fuoco che lo uccidono sul colpo. Ma sono ancora troppe le domande lasciate aperte. Troppe cose non tornano in questo racconto di violenza. Ci sono troppi elementi che non corrispondono. Come era vestito Vito? Come il filmato? Oppure hanno sbagliato camicia? Perché la televisione era spenta? Dove hanno cagato gli aggressori? Dove si butta un Tampax usato? Come hanno fatto ad ammazzarlo sparandogli al telefono? Poteva il signor Vito far parte di uno dei 5 leoni di Voltron? A voi studio!
0: Grazie, ottimo blablauro come Simplex, cara! Bene, adesso a volte per capire ho capito, ma sta a chi studia i cazzi a comprendere! Staremo a vedere, intanto Suca! Sigla prima che te ne do uno!

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Egregio dottore del prestigioso portale medicone.it, mi chiamo Muzzicone e sono uno studente di economia fuori sede. Le scrivo perché, essendo appunto fuori sede, non ho qui il mio medico di base e allora mi sono convinto a chiedere un consulto online per il mio problema.
3: Salve signor Muzzicone, bellissimo cognome, ha origini arabe?
2: Grazie gentilissimo, no, in realtà è un cognome siciliano.
3: Ah, quindi arabe.
2: Mi perdoni, ma sta facendo dell'ironia sul Sud Italia?
3: Oh, oh, oh! Non mi permetterei mai, era solo una constatazione, virgola. Voi genti del Sud siete figli dell'invasione millenaria. Praticamente le vostre ave si sono fatte scopare da mezzo Mediterraneo. Faccina che sorride.
2: Beh, virgola, effettivamente non posso darle torto.
3: Allora, Terone, virgola, mi dichi pure in cosa posso esserle utile.
2: Ma scusi, virgola, adesso però ha usato un appellativo dispregiativo, tipico delle genti del nord.
3: No, oh, oh, oh, oh. È un francesismo ipodislocativo aggregativo. Sa, io ho anche un master in lingue arcaiche.
2: Accidenti, virgola. Lei deve essere proprio una persona preparata, virgola. Non conoscevo questo risvolto linguistico.
3: Su, su, non mi faccia perdere troppo tempo che ho la crocca sul tavolo che mi fissa.
2: Accidenti, mi perdoni, virgola, stava per pranzare.
3: Sì, pranzare, faccina con la linguina. Virgola, mi stavo preparando una crocca alla nasina. Piatto tipico boliviano.
2: Mamma mia, ma lei è una persona piena di risorse, virgola. Complimenti, anche chef.
3: Ma vuole un consulto o mi vuole scopare il culo? Con i complimenti. Su, su, dichi.
2: Guardi, mi vergogno un po' a scriverle la cosa, virgola. Ho visto che pagando si può avere un consulto in cam, virgola. Ha tempo?
3: Figa, per la fresca le faccio anche le coccole. Su, clicchi e paghi, che son tutto duro.
2: Sì, sì, subito. Eccomi, salve dottore, wow che studio particolare, ha anche una vecchia motocicletta esposta.
3: Sì, sono collezionista.
2: Accidenti, sembra un garage pieno di cose anni 80.
3: Sì, sai, sono un nostalgico.
2: Ma quella è una pila di vecchi giochi in scatola Clementoni, ne aveva tantissimi anche il mio babbo.
3: Sì, ma non me ne frega un cazzo, su non mi faccia perdere il tempo che ho la crocca che mi fissa.
2: Allora, io da quando sono a Milano continuo a grattarmi tantissimo nelle zone intime. Ho provato mille pomate, ma non cessa.
3: A proposito di cesso, lei per caso è stato di recente in un bagno pubblico?
2: No, dottore, io non riesco a farla fuori casa.
3: Perdoni se lo chiedo, lei dove vive?
2: In una casa comune con altri 12 studenti.
3: E quanti bagni avete?
2: Uno.
3: E da dove arrivano gli altri studenti, se posso?
2: Beh, di studenti in realtà ce ne sono solo 3, gli altri 9 sono lavoratori del settore floreale.
3: Giardinieri?
2: No, bangla con le rose.
3: Ho capito. Quindi lei e le altre 13 persone vivete assieme in quanti metri quadri?
2: 60, sai, affitti a Milano sono fuori controllo. Ma che c'entra?
3: C'entra, c'entra. E mi levi l'ultima curiosità, si gratta solo lei o anche il resto della trincea della Prima Guerra Mondiale?
2: Beh, anche gli altri, credo, perché vedo spesso grattarsi nelle zone basse anche gli altri. Cosa posso fare?
3: Allora, prima di tutto, mio caro Terone, si rechi in un fast food con un curriculum.
2: Francesismo ipodislocativo aggregativo?
3: No, offesa razzista! Dai, taglia la testa al toro e affronta l'unico lavoro che puoi fare con la tua laurea di merda in Italia. Così ti affitti un appartamento al tuo paese e vedrai che non vivendo più nella capanna qui nella neve Biancaneve comincerai a smettere di avere la piattola, pezzente!
2: Ma come si permette? Mio padre è notaio!
3: Ma che cazzo di notaio? Ma che cazzo di notaio? Sarà un friggitore di oliva ascolane! Altrimenti non mandava il figlio a vivere nel libro della giungla. Dai, dai, su, dai, Terone.
2: Ma si vergogni, e sicuramente le sue crocche faranno anche schifo.
3: Schifo? Figa, è roba così fresca che se il boliviano non correva a caccare nel colapasta stamattina finiva aperto col coltello in aeroporto, pirla.
2: Ma che sta dicendo?
3: Ma vai a fanculo, barbone. Barbone, ma pensa a te, ma tutti io. Tutti io. Vabbè, dai, c'ha che finisco l'impiattamento per Master Pets. Ecco qua, così, perfetto. Adesso la prova dell'assaggio. Sa ancora di colon, cazzo. Mi ha addormentato i denti, figlio.
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. I super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
5: Baciamelo piano.
6: Sto cercando di infilarmi l'armatura, in cazzo, ma non riesco!
7: Signor Cac, le consiglio di rallentare o le potrebbe esplodere il cazzo. Se le scoppia una palla, potrebbe radere al suolo tutta l'imbiate.
8: Super comparsa!
9: Eh? Ma com'è? Ma com'è? È che sta da una parte all'altra della torre dei supererotici, non è? Lei starà lontano chilometri, deve dire, eh? Prego.
10: No,
9: ma che è uno snack al cioccolato, l'M&M.
10: Come si legge questo?
9: E qui si schiarisce la voce, cioè è un po' titubante, cioè, Iron Pen è imbarazzato, capito? Prego. Okay. ma che cos'è, un rinoceronte arrapato?
10: Iron Pen, e i miei sensi di scomparsa... Scusi, sbagliato.
9: Come è scomparsa?
10: Non visto chi l'ha vista.
9: Lei è super comparsa, non super scomparsa. Super scomparsa è una persona che è stata rapita da 200 anni. Super scomparsa, non si è trovata.
10: Ok, rifaccio.
9: Sì, da lei.
10: Iron Pen, i miei sensi di comparsa mi dicono che c'è qualcosa che ti tura.
11: Non ti si può proprio nascondere nulla, eh? Ebbene sì, devi sapere che da qualche tempo mi trovo a soffrire di problemi di erezione.
9: Sì, è una capra.
10: Non è il caso di disperarsi, esistono molti rimedi contro l'impotenza.
11: Ma quale impotenza e impotenza? Per tua informazione sono ancora arzillo come quando avevo 42 anni. Ho problemi di erezione nel senso che quando mi viene duro il cazzo mi si storta. Guarda, pende tutto a sinistra.
10: Qual è il problema?
12: Mica è brutto.
10: Fatti.
13: Ma signora, ma mi scusi, ma...
9: Signora, ma scusi, ma stiamo a registrare! Ma stiamo a filmare!
12: Mi ricorda un po' con la torre di Pisa, ti ricordi un po' quando
9: ma
12: siamo
9: signora,
12: stati?
9: Ma signora, ma lei non si può accendere quando vedi i cazzi?
12: In viaggio di nozze, mo ti ricordi che siamo
9: ma
12: andati a Pisa?
9: Ma non me ne strafrega un cazzo! Prego, da in back, qual è il problema? Vada!
11: Qual è il problema? Qual è il problema? Il problema è che non riesco più a infilarmi la cazzo armatura! Ci ho messo 20 anni a perfezionarla e dovrò ricominciare tutto da capo,
12: Iron Pen, è arrivata una segnalazione dal parco. È stato avvistato un branco di culi mannari.
11: Un branco di culi mannari, dici?
10: capi?
9: No, chi? C'è una battuta lunga un metro.
10: E cosa sono i culi mannari?
9: E che? E dove è arrivato? De corsa è arrivato. Gli è esplosa la mina anti-uomo. Perché tutta questa concitazione?
10: E cosa sono i culi mannari?
9: Troppo poco.
10: Cosa sono i culi mannari?
9: Adesso è diventato di Oristano.
8: Cosa sono i culi mannari?
9: Ma chi sta... Ma perché? Chi sta imitando, scusi? Perché non parla con la voce sua?
10: Perché volevo dare un senso più tu...
9: Ma non deve dare... Lei non ce l'ha un senso.
10: E cosa sono i culi mannari?
11: Un culo mannaro è una persona all'apparenza normalissima, ma nelle notti di luna piena il suo culo diventa all'improvviso pelosissimo.
10: Ah, tutto qui?
11: Come tutto qui? Sono chiare minacce per l'umanità. È nostro dovere fermarli.
7: Signor Cac, le faccio preparare la macchina sparabocchini e la tuta col cazzo a penzoloni.
11: Presto! Non c'è un minuto da perdere! Contatta i seguenti super erotici!
10: Vado.
11: L'uomo tarantola meglio conosciuto come Spider Messico, la donna latta merda, Black Bianco, Sgommatrix, Ascella di Piedi Man, Mestruo Lindo, i Fantastici Quasi, la donna Eunuco, E.T., l'Extra Travone, l'Uomo Orgia, Vasectomia Farrow e Stevie Wonder Woman.
10: L'ho chiamata, però non riesce a trovare la porta. Ho telefonato, ho detto se qualcuno può andare giù a prendere.
11: Forza! In viaggio, super erotici!
7: Signor Cac, la sua cappella sta strisciando sui tetti delle case.
11: Ah, culi mannari! Pensavate di potervene andare in giro col culo peloso come se nulla fosse, vero? Ora subirete la vendetta dei super erotici!
13: Noi, ma che abbiamo fatto di male?
10: Io non capisco cosa ci sia di male, sono il culo peloso.
11: Taci, traditore. Forza, è venuto il momento della resa dei cocigi. All'attacco, super comparsa!
10: Che senso?
9: Nel senso dell'attacco, in quale senso? All'attacco cosa vuol dire? Che deve appiccicare un quadro? No, all'attacco.
11: Qua dovresti
9: lanci,
11: fare dei versi da supereroe, capisci? Come se ci fossero. Poi mettiamo in CGI i laser.
10: Ah, cazzo, bello, figa. Sì. Allora vado.
11: Ah, tu hai questa trombetta?
10: Scusa, la trombetta cosa spara?
9: È la lingua de Menelicche magica. Spara suoni, suoni.
10: Ah, quindi metto in bocca la linguetta e voi ci mettete un mega cannone laser su.
11: No, no, no, no.
9: Sì.
11: Ah, yeah! Ah! Beccati questo, culo mannaro!
10: Ah, ti ammazzo con la linguetta.
11: Ah, ce l'ho! Ho preso il capo branco.
10: Fermo, Iron Pen, l'alba sono tornati normali.
11: Beh, come si suol dire, il lupo perde il pelo, ma non lo schizzo. Inc***iamoli a sangue!
10: Ah! Ah! Ah! Scusate, scusate.
9: Ah! Ah! Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop.
10: Allora, stop. No, scusate, stop, lo dico io, scusate.
9: No, stop,
10: ho capito, quando è stata una l'inculata, alla fine ho ciucciato tre cazzi.
9: Non glielo potete mettere in bocca, super comparsa, perché io non posso suonare la lingua di Menelicche magica. Suoni, suoni, suoni.
10: Ma perché è libero? Ma perché ci stiamo inculando tutti? Basta!
14: Ma no, scusa, a te ti è piaciuto? Tu sei tu che me l'hai preso in bocca.
15: Dice il vero? Dice il vero, amore?
10: Eh no, amore, non ci ho capito un cazzo, cioè un cazzo un altro.
11: No, il cazzo l'hai capito.
10: Eh no, mi è finito in bocca, non è che l'ho stato lì a pensare.
15: Pure a me mi è sembrato un po' che l'hai proprio cercato, un po' preso, diciamo.
10: Possiamo rivedere le immagini?
9: No, meglio di no, per favore. Già una volta è un caso, la seconda è dolo, eh.
16: Radio 105.
17: Che mio cugino! Che mio cugino! Che si è fatta male!

0: is the zoo only for you.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché voglio
5: tutto... Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che è permessi sport? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Dov'è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
5: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
5: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
2: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
5: è? L'Aiazzone! Ayace quello grosso, Aiazzone!
2: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
5: Esatto.
2: Sì!
5: Attento, attento, sta venendo! Oia! No! No! No! No! No! No!
2: No! No! No!
5: No! No! No!
2: No! No! No! No!
8: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
7: giorno. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana lo mette sempre questo e metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
9: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
11: Giusto, ce l'ha fatta.
10: Ho sbagliato?
11: No, giusto, giusto.
10: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
2: Eh sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

nuovo giorno e al quartier generale di Mediaset. I nostri perfidi paladini, marchettari, sparalaser, rottinculo e segaioli. Marchettari, sparalaser, rottinculo e segaioli. Si stanno preparando per partecipare a una festa molto esclusiva.

0: Allora, colleghi supereroi, partiamo dal presupposto che vi chiamo colleghi solo perché lo prevede il protocollo. In verità, io sono il migliore e voi siete delle scorregge vaginali. Contrari?
1: Questo fa caldo ancora,
0: Favorevoli alla mia immensa superiorità?
2: Io sono una grande! Faccio schifo!
3: Non sei un bambino!
2: Sputami!
0: Posso ciucciarti gli occhi?
4: Prendi il mio utero!
0: Molto bene, stasera siamo invitati alla festa dei super e ci saranno molti super con poteri straordinari. Esigo essere in assoluto il più figo della festa, quindi se ci fosse qualcuno più bello e più forte di me, siete pregati di incenerirlo. Odio la concorrenza.
5: Mi scusi, Salvalender, sono l'assistente del direttore. Ma non trova che sia scorretto eliminare quelli più belli e più forti di lei?
0: Chi ha parlato?
1: Nessuno!
0: Guarda, ho un braccio ventriloco. Sono una papa. Ottimo, sapete che adoro la democrazia. Voglio che tutti si sentano liberi di esprimersi.
4: Mi scusi se mi permetto, ma lei in realtà è un dittatore. Non lascia mai...
0: Ha detto qualcosa qualcuno?
6: No.
0: Ci sono contrari?
3: Ma non so neanche che cosa vuol dire.
7: Bella battuta.
0: Bene, ci vediamo alla festa. Io arrivo volando, così faccio l'entrata d'effetto. Ma prima vado a farmi una sega su un grattacielo. Adoro innaffiare i cittadini dall'alto.
8: Non è che per caso ti serve una mano, Salvalender? Sega mano.
9: Ma la smetti di leccargli il culo?
8: Ma io non gli sto leccando il culo. Quello lo faccio solo la sera, dopo che ha fatto la cacca. La carta igienica gli fa prurito, gli fa un po' di irritazione. Meglio una bella lingua morta, la mia.
9: Sei irrecuperabile. Cosa ci si deve aspettare da uno che si fa succhiare l'uccello da un polipo?
8: Era un avellino! Chi è che si fa pompinare i polipi? Io ho sempre sognato di m***armi un napale. Va bene, vado.
0: E cosa c'è di più bello di una sega in cima a un grattacielo? Come dici, Gabbiano? Non sei favorevole? Che bello essere me!
10: Mentre Salvalender tira il collo al suo supercazzone con tanto di addominali e cappella con mascella pronunciata e innaffia la città...
11: Te l'avevo detto di portare l'ombrello! Sta piovendo, cretina!
12: No, non è pioggia! È Salvalender che si fa una sega alle 5!
11: E chiudi quella bocca che rimane incinto!
12: Ma sei pazzo, è gratis!
10: Gli altri componenti lo attendono alla festa.
3: Guardate, guardate! Ehi! Sta arrivando Salvalender!
4: È bellissimo!
2: Ma ha una mega sbrata sui pantaloni!
3: Come sta bene?
13: Ciao, sono Dolce Gabbana, lo farò diventare di moda.
0: È permesso!
14: Salvalender! Che piacere averti qui!
0: Felice di avercela fatta! Che braccio lungo che hai! E che mano sudaticcia!
14: Ma non è il mio braccio! Ma come? Non mi hai riconosciuto!
0: Ma mi hai stretto la mano col cazzo!
14: Pensa, non è solo un cazzo! Sa anche cantare la parodia di Alba Chiara in falsetto!
15: Scappa lì piano per non fare odore! Se lo tenete in mano, lui ti imboccia per ore!
0: Ma che schifo! Ma puzza la mano di sgombro! Ma questa è merda! Sgombro e feci!
14: Lo so, ma non è colpa mia! Il mio cazzo è molto ospitale! Prima è arrivato Iper Malgioglio e l'ha voluto salutare come si deve, non so se mi spiego.
16: È chiamato Succu Succu, molto facile, dai mal. Succu Succu.
10: Era Pene Prensile Man. Un super con il pene allungabile fino a 4 metri e con la cappella prensile. Salvalender cercò i suoi compagni tra la folla, ma ebbe degli incontri alquanto incredibili.
17: Ehi, guarda! C'è Vagina Assassina!
8: Chi ha ruttato?
13: Oh, solo culo maleducato, mi avete chiamato?
1: Chi è culo maleducato?
0: Ma che cazzo, ma ci sarà qualcuno di normale a sta cazzo di festa? Ecco, quella mi sembra una tipa regolare. Ciao, piacere, io sono il bellissimo Salvalender. Avrai sicuramente sentito parlare di me. Praticamente sono come Superman, ma con la Porsche.
9: Certo che ti conosco, e anche molto bene.
0: Scommetto che da ragazza avevi il mio poster vicino al letto.
18: No, pezzo di merda. Tu hai laserato mia madre e mio padre perché non ti volevano cedere il posto sul tram!
6: Che strana voce che hai.
18: Sono Ipertrans e adesso te la faccio pagare, pezzo di merda!
2: Ehi, guardate! Salvalender è appena arrivato e ci sto dando dentro di brutto!
3: Grande, sono un picchio di culo, grande!
7: Sempre detto che è un vecchio trapano!
4: Sei veramente un bomber!
6: Lasciami, no, mollami! Non mi spogliare, no! Elevati!
2: Al cazzo piccolissimo!
19: Ma è vero, un pezzino piccolissimo!
7: Ma lei è un cazzo, è un Fonzi!
19: C'ho voglia di gamberi!
7: Formaggio.
19: Mamma, che schifo!
6: Oh, e allora? Qualcuno contrario ha fatto il sciocchezzo piccolo?
7: No, secondo me è molto più elegante.
3: Secondo me è enorme dotato. Sì.
7: Stai anche molto meglio con i pantaloni.
4: Le dimensioni non contano.
6: Favorevoli!
2: Io! Tagliamene un pezzo!
18: Ora ti sfondo!
2: Bravo! Bravo. Vai, Salvalender, vai! Vai, vai!
3: Cosa spacchio!
6: Aia!
7: Bravo davanti e dietro, come le musicassette!
3: Ah, sono quello che ride in ritardo!
18: Come andrà a finire?
13: Scusate.
2: Sì?
13: Sono culo maleducato.
2: Ah, salve!
3: Ma perché maleducato?
13: Capito?
2: Ah. Questi sono The Zois, nello Zoo di 105. Ow!

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Salve, egregio dottore del prestigioso portale medicone.it. Mi trovo per lavoro all'estero e non posso accedere alla sanità pubblica da dove mi trovo. Potrebbe darmi un consulto gentilmente?
3: Salve signor Nessuno, visto che non ha avuto nemmeno l'accortezza di presentarsi. Ma datosi che ho un giuramento di ipocrita da rispettare, le presterò ovviamente servizio. Mi dichi pure.
2: Mi perdoni, mi chiamo Luigi Messina, detto Luigione, e mi scusi ancora, ma forse c'è stato un errore di battitura. Il giuramento è di Ippocrate.
3: Signor Luigione, intendo proprio ciò che ho scritto. Il giuramento l'ho fatto ad Ippocrate, ma è un concetto lungo da spiegare, via. Mi dica il suo problema velocemente, che ho poco tempo, che alle 2 ho un'operazione alla vagina di una signora dell'est.
2: Complimenti, dottore. Non pensavo che anche i chirurghi svolgessero attività online. Ginecologo?
3: Sì, certo. Ginecologo, sì.
2: Beh, diciamo che ho un fastidio che mi prende la gola ultimamente. E siccome svolgo attività itinerante e spesso all'aperto, anche se abbiamo un tendone, spero di non aver sviluppato qualche allergia.
3: Guardi, piegola, signor Luigione, si ha spicci, sì, disegno di soldino, che le stressano il conto PayPal, mi clicchi sulla stringa che le invio e dopo transazione avvenuta ci possiamo vedere direttamente per un consulto diretto, virgola. Può andarle bene? Punto interrogativo.
2: Certamente, senza alcun problema.
3: Ecco il link.
2: Mi scusi, ma qui c'è scritto Wanda Lavanderia a gettoni.
3: Rompicoglioni. Su, virgola, non faccia domande e clicchi. Sono io, tranquillo, virgola, e uno stratagemma per i grigioni. Non so se ha capito. Sono sempre pronti.
2: Vabbè, procedo. Eccomi, dottore, salve.
3: Scusi, ma non la vedo. C'è un animale peloso che si agita al bordo del tavolino.
2: No, mi scusi, è il mio capo. Devo salire sullo sgabello. Ho spostato il portatile. Eccomi. Piacere, Luigione.
3: Scusi, cioè...
2: Sì, sì, sono una persona nana.
3: Lo vedo, scusi la perplessità, sa, mi ha detto di chiamarsi Luigione, pensavo...
2: Luigione è un nome d'arte, perché sono un clown nano del circo Tognacca.
3: Ok, perdoni.
2: Scusi. Ma sta ridendo?
3: No, che dici? Deve essere uno spasmo dovuto al periodo di tensione, sa, un sacco di lavoro.
2: Ah, certo, comprendo. Ma mi perdoni, ma quello alle sue spalle è un garage.
3: Oh, è il mio studio con arredamento di modernariato. Visto che siamo lì a farci delle domande, mi perdoni, ma alle sue spalle c'è un cammello che sta cagando.
2: Ah sì, mi scusi, ma noi teniamo gli animali liberi, sa, ci teniamo al loro benessere.
3: Sì, sì, nessun problema. Su, forza, mi dica che problema ha. Fatica a citofonare.
2: Cosa dice? Cosa c'entra il citofono?
3: Sì, scusi, roba mia, dica, dica.
2: Dottore, ma a me sembra che lei stia prendendo la cosa in maniera alquanto giocosa.
3: Io no, ma che dici? Accidenti, scusi un attimo, mi mostri il palmo della mano aperto?
2: Ecco, perché?
3: Incredibile, ma come fa a prendere le Pringles dal tubo? Ne mangio solo tre e le altre le butta.
2: Ma cosa c'entrano le Pringles? Io non mangio patatine. Senta, mi può dire qualcosa sulle mie difficoltà respiratorie?
3: Sì, no, per il Pringles dicevo per il dittino cortino. Vabbè, comunque, quanto è alto? Scusi.
2: Un metro.
3: Ecco, guardi. Quindi il suo naso è più o meno a 87 centimetri da terra, considerando la fronte anche molto alta. Tenga conto che l'ano umano è più o meno a quell'altezza.
2: E con ciò cosa vorrebbe dire?
3: Che se camminasse in centro a Tokyo in un momento di forte presenza umana, ciò che respirerebbe sarebbe all'incirca una parte ossigeno e tre parti scorregge. È normale che ha problemi di respirazione, un palumpa.
2: Ma dottore, ma lei sta parlando seriamente?
3: Dai, dai, dov'è Willy Wonka?
2: Secondo me lei sta facendo dell'ilarità non richiesta e alquanto impertinente.
3: Scusi, scusi, sono lasciato prendere la situazione. Su, mi dica, lei dove va a fare i bisogni?
2: Nel bagno, come tutti, ovviamente.
3: Come sale sulla tazza col Fosbury?
2: Ha finito? La pianta?
3: Scusi la domanda, ma di cosa sa l'erba, l'erba pipa? Ti sballa veramente?
2: Non sono un hobbit.
3: Senta, dove la tenete la lametta per i tenni? È vero che c'è una taschina segreta nel petto?
2: No, in realtà abbiamo un supereroe nano che taglia i tendini a chi ci offende.
3: Bravo lei, quel clan.
2: Non è una battuta.
3: Sì, sì, dai, dai, è che... ho visto i fili! Dai, mi state prendendo per il culo! Silvio, sei tu! Dai!
2: Non sono una marionetta e non sono mosso da cavi. La smetta di ridere, per favore.
3: Quindi lei è un pagliaccino, figa. O devo dire pagliaccino ino.
2: Sa che lei è davvero una persona orribile.
3: Dai, dai, su, fatti una risata, figa, come sei serio. Ma senti, è vero che è quello che si dice del vostro uccello?
2: No, non siamo superdotati. Siamo solo bassi e la sproporzione con gli arti inferiori fa sembrare il pene di dimensioni maggiori. Ha finito? Possiamo parlare del mio problema o devo mettere giù la comunicazione?
3: Dai, dai, pagliaccino! Cos'è quel muso lungo? Ops, scusi, non volevo dire lungo.
2: Lei è veramente un pagliaccio, lo sa?
3: Oh, adesso sono io il pagliaccio! ma dai, su! Ma non hai nessuna allergia! Compra un boccaglio lungo, vedrai che in poco tempo smetterai di avere problemi respiratori assumendo meno sfiati del culo, pirla!
2: Vabbè, ho capito. Salve.
3: Sì, sì, ciao Luigione, ciao, ciao, ciao.
4: Oh, penso a te.
3: Ma tutti io, ti rendi conto? Ma tutti io, anche il pagliaccio nano mi doveva capitare. Chi è? Chi è? Ah, forse la stronza che devo operare con 150 euro. Figa, la puntualità, la signorina Miriam solo il suo appuntamento anche a casa tua. Vorace, cazzo, ho fatto tempo neanche a prendere il Charis. Arrivo! Che cazzo sei?
5: Sono Bassman, il difensore dei diritti dei bassissimi. Così impari a sfottere un nano.
3: Ma dove spunti, nanetto? Senti, figa! Allora, è vero!
6: Radio 105.
7: Only for you. The zoo. Bye. This is the zoo.
8: Nina.
7: This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
7: Bye. This is the zoo.
8: Nina.
7: This is the zoo.
8: Per l'Italia.
7: Vai, dai.
6: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
6: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
9: Anche
6: che
9: Marco,
6: apri, ma hai sentito?
9: E si tira giù le finestre qua.
6: Madonna, mi sembra la trombetta col
9: tric-tac. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
6: Marco, ma sento la puzza.
9: Hai cambiato culo.
6: Porca puttana.
9: Questo è un bianco.
6: Dai.
9: Vai.
6: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
9: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
6: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
9: Tortelli?
6: Boh. Madonna.
9: Comunque belle però, obiettivamente.
10: Lo Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta.
12: Pene l'energia.
13: Oh.
12: Pene l'energia.
13: Oh.
12: L'elettricità.
13: Oh.
12: Che non costa un cazzo. Ah.
13: Oh.
14: Sonda.
15: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi. Brutto pezzo di merda.
14: Tu, pezzo del merda.
12: Pene l'energia.
13: Oh.
15: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
13: Pronto?
15: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
13: Ma vai, mamma, fanculo.
15: Brutto pezzo di merda.
13: Che tu faccia di merda?
12: Pene l'energia.
13: Oh.
14: Pronto?
15: Buongiorno da Pene l'energia.
14: Pronto?
15: Le faremo risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
14: Che cosa?
15: Se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto, 1.
14: Dimmi il nome, a chi cercate?
15: La fessa di tua sorella.
14: A chi cercate?
15: Cerco te, brutta bastarda.
14: Avete... Come...
15: Se non vuole risparmiare, dica 3 volte.
14: Ma a chi cercate?
15: No.
14: Il nome della persona che volete, chi è, a chi volete?
15: Benissimo. Ha con sé il numero del contatore?
14: Ma insomma, che cosa è?
15: Dica fru fru.
14: Ma chi siete? A chi volete?
15: Dica fru fru.
14: E chi ne capisce?
12: Bene l'energia.
13: Oh.
14: Pronto.
15: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
14: Io?
15: Sì, tu.
14: È stato al telefono, così la caserma sta pigliando l'indagine per vedere chi sei.
15: Sono la voce automatica di Penel Energia.
14: Sì, sta vedendo da dove che proviene questa telefonata.
15: Proviene dalla sede centrale della Penel Energia.
14: Dico giù uno, se no.
15: Per usufruire dello sconto bolletta, digiti il tasto pezzo di merda.
14: Ma restate, ancora restate.
15: Benissimo. Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
14: Ecco solurdo te io.
15: Male.
12: Bene l'energia.
13: Oh.
14: Pronto?
15: Ora ti alzo la bolletta.
14: Eh?
15: Ora ti alzo la bolletta.
14: È stata una tavola. Ma come siamo andati a volte, sta so.
15: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
14: Ancora! La smetti!
15: Se è soddisfatto.
12: Bene l'energia.
13: Oh.
14: Pronto?
16: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
11: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta. Il camionista veneto.
17: Qual falange di Cristo Redentore.
15: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito.
14: No, capi un cazzo. No, non capi un cazzo, ripeti.
15: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto 1.
14: Sì, ecco, fatto.
15: E se voglio non vuole risparmiare, prego effettui la sua selezione.
14: Voglio risparmiare meno, e così vado a bastarde.
15: Bene, lei ha scelto di risparmiare.
18: Ecco, bravo.
15: La sua richiesta è andata a buon fine.
18: Bene.
15: Confermi l'importo della sua ultima bolletta.
18: Non mi ricordo.
15: L'importo era tra i 20 e i 40 euro, sì o no?
18: Sì.
15: Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
18: Ah, sì, e quando viene a pagare?
15: Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
18: Va bene, guarda che ti stai svelto perché...
15: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
18: Quanti, scusa?
15: 596,40 centesimi. Centesimi.
18: Quanti, scusa?
15: 596,40 centesimi.

0: Grazie e buona Pasqua.
1: Bene l'energia.
2: Oh.
1: Bene l'energia.
2: Oh.
1: L'elettricità.
2: Oh.
1: Che non costa un cazzo.
2: Ah. Oh.
3: Lo Zodi 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
4: Amore, io esco.
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto.
4: Ci vediamo dopo allora.
5: Mi dedico a due cose.
4: Sì, lava i piatti.
5: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra. La seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
8: Sì!
5: Dai!
8: Sì!
5: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
8: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
5: Che cazzo!
8: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca puttana, che puzza.
5: Ma che schifo!
8: Aria!
5: Ma che schifo! Ma che cazzo!
8: Eccomi! Scusa!
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
5: Non se l'ha anche lavato!
7: Sì. Ah,
5: sì. Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No.
7: Scusa, vista.

0: no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
1: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
3: Cucchiaio di c***o sul c***o.
1: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
1: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Lo Zoo di 105 presenta
6: Porn Bob. Porn Bob. Porn Bob. Porn Bob. Pornhub.
0: Dio, ma quando riparano sta ascensore del cazzo. Adesso sono stanco. Che fatica essere disoccupato. Annaggia, come occupiamo il pomeriggio? Vediamo un poco, vediamo. Potrei leggere un libro, no? Potrei guardare un poco qualche serie, no? Potrei scrivere un libro, no? Potrei anche dipingere, no? Mi faccio una sega, dai, vediamo un po' che cosa mi offre il pezzotto a disposizione. Vediamo. Ecco, un bel porno, beh, mi faccio una bella sega!
8: Ciao, benvenuto su Pornhub! Seleziona il film, puoi scegliere tra Il falegname glielo tronca.
0: Minchia, falegname glielo tronca, no? Poi magari c'è mezzo Pinocchio in culo, no?
8: L'idraulico glielo tuba.
0: C'è fantasia, è rotomane oggi, no, no, no.
8: Il macellaio gliela trincia.
0: Mamma mia, che è uno squarto horror, che schifo.
8: Il fratellastro.
0: Minchia, roba di ingesti che nascono i figli tutti c***ati, bellissimo, vediamo un po'.
6: Benvenuto su Pornhub. Smarmella bene il c***o. Perché il film parte adesso.
8: Lo confesso, sono sempre stata attratta dal mio fratellastro, così libero, selvaggio, così diverso da me. E ora che è tornato dal campo estivo, lo trovo cambiato, più maturo, più uomo.
0: Questa è un'altra buttanazza che fa tutti i discorsi. Ma fanno recitare proprio tutti in questi filmini. Si vede che c'è una minchia sotto il guina. Vediamo.
8: A vederlo girare in casa con indosso solo pannolone e lecca-lecca, non direste mai che ha già 38 anni.
0: No. Questo film secondo me ha dei risvolti che non mi fanno impazzire.
9: Mosca! Mosca! Mosca! Mosca!
0: Diciamo che arrivato a questo punto l'arrapamento un pochino sta calando.
8: Non parla mai della sua vita privata, ma non fatico a immaginare quanta più esperienza di me possa avere in fatto di sesso. D'altronde, chi potrebbe resistergli con quel bel fisico da giapponese sovrappeso che si ritrova?
0: Non lo so, mi sento sbagliato, ma mi sto mezzo arrapando.
1: Fare canca! Canca! Arigato! Arigato!
0: Riesco a capire se è orientale oppure no. Se non fosse orientale è un problema.
8: Muoio dalla voglia di fare il primo passo, ma lui sembra così distante. Ah, immerso in chissà quali pensieri.
0: Chissà che cosa starà pensando, si è appena cagato addosso.
10: Sono scemo. Sono scemo. Sono scemo.
0: Ma guardate se mi devo fare una sega con Forrest Gump.
8: Eppure con questa passione che mi incendia le viscere sento un nuovo coraggio, una voglia matta di rischiare. Ah, basta, è ora di rompere gli indugi e mettere in campo tutte le mie armi di seduzione. Caro fratellastro Mongo, questa notte sarai mio.
0: Mamma mia, guarda che ce n'era una fila di cazzi migliori in giro, eh.
8: Mentre mi fissa con conturbante strabismo, lo vedo infilare, maliziosamente le dita nella presa elettrica, come ad annunciarmi quello che presto, finalmente, toccherà anche a me. E io avvampo di desiderio!
0: Credo che la signorina abbia mezzo intuito che il personaggio stia per ficcare le dita nella presa elettrica, ma deve essere un escamotaggio sessuale.
1: Buchi, buchi, muro, io metto legnita.
0: Ecco, è che si è carbonizzato, presa la scossa, cambio scena, c'è lui che la sta chiavando, no? Immagino, sì. Sono perplesso.
8: Ed ecco la beffa degli dèi. Una potente scarica elettrica gli brucia il cervello, rendendolo mentecatto.
1: Porca... Oddio! Che mi è successo?
0: No, non ci credo! Il miracolo di San Silvestro ha fatto... è diventato normale!
1: Perché... perché indosso un pannolone?
0: Scopa! Dai, ho capito la trama! Bellissimo! Che sta vincendo? Che cazzo è Avengers?
8: No! Mongo, che ti è successo? La scarica elettrica deve averti sconvolto la mente, trasformandoti in un idiota!
0: Ma che cazzo dici? È tornato normale! Prima era tutto stronzo! Mm-hmm. Scopa!
1: Vieni qua, bel fighino!
0: Bravo, bravo! Finalmente un porno che scopano!
8: Ma che fai? Giù le mani, ritardato!
0: Ma che cazzo dici? Ciucciaglielo! Bravo, masochismo, dai, frusta!
1: No, no, dove vai? Torna indietro! Zozzona! Zozzona!
0: Puttana! Puttana, torna a casa, lestra! Lessa, cagna, bastarda! Che è finito? È finito. È finito il porno. Ma che cazzo è sta roba?
8: Destino beffardo. Ancora una volta mi hai fregato. E io resto qui sola e triste alla finestra a guardare le stelle, unendo i puntini luminosi per formare la costellazione
0: del vaffanculo! La costellazione del vaffanculo! Tu e questa piattaforma di merda! Mi tocca ancora segarmi pensando a mia cugina! Ma guarda te! Dai! Dai! Dai, Carmela! Carmela!
8: Sottoscrivi l'abbonamento di 49 euro alla settimana per sentire un gemito di 4 secondi!
0: Vai, vai, vai! Vai, vai, che sto facendo! Dai, vai! È meno di 4 secondi! È meno di 4 secondi! Però ha funzionato! Ha funzionato! 49 euro spese bene!
7: Ti abbiamo addebitato un totale di 350 euro. Grazie, buona giornata. E lavati il cazzo.
0: Ma vaffanculo!
11: Radio 105.
12: Only for you. No, no, no. This is zoo. Only for you. It's the 105 zoo. Only for you. With the zoo. It's on 105. Only for you. With the zoo. Welcome. It's on welcome. Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta
13: Il segreto.

0: Oh sì, sì. Serva straccia? Serva straccia?
1: Eccomi, signora. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di aeroplanini di grandi labbra.
0: Me ne sbatto il cazzo di cosa facevi. Oh sì. Oh sì.
1: Madonna Ruanda, cosa le prende?
2: Devi fare la... Se sei domanda!
3: Bravo! Bravissimo! Che interpretazione!
4: Ho fatto un po' erotica!
0: Oh sì, lurida serva ignorante! E non lo vedi che ho il ben di schiena?
1: Il ben di schiena? E che diavolo è?
4: Potrei sborrarle la stessa domanda!
0: Quanto sei elegante! Oh sì! Oh sì, idiota! Hai presente il mal di schiena? Io al contrario, mi fa bene la schiena. Oh sì, oh sì, come mi fa bene, come mi fa bene, aiutatemi, aiutatemi.
4: Questa donna è una puttana.
3: Bravo, fermo. Bravissimo, bravo.
4: Volevo cambiare intenzione battuta.

0: non c'è altra soluzione allora. A ben di schiena, estremi rimedi. Tieni.
1: Aia! Aia, cretina! Che cazzo fai?
2: Ristorante Pizzeria Ciccio Pizza, Viale Zara 116 a Milano.
3: Bravo, Marchetta Volante. Bravo.
2: Bisogna arrangiarsi quando si è un attore di serie B.
1: No.
2: Non posso mica mantenermi facendo una battuta sola in una serie.

0: schiena, così le passa il ben di schiena.
1: Mentecatta, non lo sai che io e i tuoi pugni abbiamo un trascorso anale?
0: Ah, ecco perché la mattina mi sveglio con le mani che puzzano di merda.
1: Oh sì, sì, dottore, mi aiuti. Questo ben di schiena mi sta facendo impazzire.
2: Si calmi, donna Ruanda, bisogna operarla.
1: No, non puoi operarmi. Qualcuno potrebbe approfittare dell'anestesia per farmi rivelare il segreto con l'inganno. E nessuno deve scoprire il mio segreto.
3: Questa puttana è astuta.
0: Non si preoccupi, donna Ruanda, mi assicurerò io che nessuno scopra il mio segreto.
3: E questa straccione è proprio una cogliona.
1: Brava, sbaglio di Dio. E allora mi operi pure, dottore. Proceda con l'anestesia.
2: Lei è sicura?
3: Questo dottore è un ciarlatano di merda. Forse oggi sto pensando un po' troppo a voce alta.
4: Che scrivi in un passio, immigrante su un via su direzione.
1: Oh, l'anestesia. Ah, che bello. Mi sento tanto rilassata.
0: Aspetti, dottore. Donna Ruanda. Donna Ruanda. Mi sente?
1: Ah sì, ti sento. Dimmi, chiedimi tutto quello che vuoi, bella servetta.
3: Questa puttana è anche cogliona.
0: Mi dica, donna Ruanda, qual è il suo segreto?
1: Il mio segreto?
3: Dai, di' il segreto, stronza!
0: Sì, il suo segreto. Presto, me lo dica.
1: Ok, il mio segreto è...
0: Eh?
3: Potrei farle la stessa domanda. Non l'ho detto dall'inizio.
1: Il mio segreto...
0: Il suo segreto...
3: Dai, p***o! Parla!
0: Forza, donna Ruanda, si faccia forza!
1: Idiota! Non lo sai che io e la forza abbiamo un trascorso anale?
5: Get down! Oh, shit! Gargle, baby, gargle.
6: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
3: Potrei farle la stessa domanda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
2: Che bella la televisione, che posso ripetere il segnale del telefonino che mi ha insegnato il vicino di casa, così almeno posso guardare tanti programmi culturali, no? Mi faccio una bella sega a 16 noni, bello, su un 52 pollici comprata a rata all'1 euro. Vediamo un po'.
3: Benvenuto su Pornhub, ecco alcuni titoli scelti per te. Le ciccione con gravi insufficienze epatiche lo succhiano meglio.
2: Ma io perché continuo a guardare sto cazzo di sito?
3: Un'orgia per Giorgia.
2: Adesso la cantante.
3: Scopando con la lebbra.
2: Madonna che schifo.
3: Il nano con la sciarpa di cazzo 2.
2: Minchia.
3: Oppure l'amante del giardiniere.
2: Vabbè, forse il titolo un poco più... Vabbè, mi faccio una sega con le mezza alle rose.
4: Benvenuto su Pornhub. Smarmella bene il cazzo, perché il film parte adesso.
3: Eccomi qua, tutta sola in questa grande, grande villa. Sono una ex modella di intimo ancora nel fiore degli anni. Mio marito è un manager di successo, sempre via per lavoro. In 7 anni di matrimonio non è mai riuscito a portarmi all'orgasmo. Ma sono comunque affezionata al suo micro pene di eiaculatore precoce già ben avviato verso le placide acque dell'impotenza. E in circostanze normali non lo tradirei mai. Ma ora c'è questo nuovo giardiniere tutto muscoli e sudore che gironzola a petto nudo in giardino e non posso resistere. Deve essere mio. Ora, subito!
5: Na na na na na, ti raserò la aiuola. Na na na na, quando ritorni da scuola. Na na na na, la la la, bene, sceme.
2: Madonna, ma che è sto coglione? Dai, scopa la lalla!
6: Antonio! Antonio! Antonio! Antonio!
7: Oh, buongiorno signora, le sta benissimo quel perizoma?
6: Grazie! Fa caldo, Vuoi entrare a rinfrescarti?
7: Sì, ci sono molti scarti e poi li butto, non si preoccupi.
2: Dai, scopalo, questo deve essere uno che c'ha un cazzo, dai!
6: No, ho detto se vuoi entrare a bere un bicchiere d'acqua.
7: No, no, signora, non mi scappa la cacca, tranquilla, grazie.
6: Porca troia, spegni il tosa erba!
7: Come dice?
6: Spegni il tosa erba, ti voglio scopare!
7: C'è un orso polare, dove?
2: Ah, ma coglione, vuole sbagliare, dai, dagli il cazzo, dai, sta bastarda!
3: Finalmente ero riuscita ad attirarlo nella mia tana. Tutti soli, io e questi 90 kg di muscoli gonfi e venazze sporgenti e biturzolute. Il sogno segreto di ogni casalinga annoiata.
2: Mamma mia, quanto parla questa, ma tutto è cercato.
3: Non restava altro da fare che sfoderare le mie armi di seduzione e lasciare che la passione ci travolgesse fino allo sfinimento.
2: Ah! Dai, bottana, dai.
7: Oh, che bello, signore. Qui si sta davvero freschi, aveva ragione.
3: Devi essere davvero molto stanco. Vieni qua, mettiti comodo, ti faccio un massaggio.
7: Oh, magari, sì.
2: Oh, che massaggio! Prenditelo in mano, ficcatelo in culo, dai!
7: Un massaggio, dice? Ah, oh, ma magari, sì, sono tutto indolenzito. Un massaggio è proprio quello che mi ci vuole, sì, grazie.
2: Che palle, minchia, basta!
3: Ed eccomi qua, con le mani sulla preda. Sento i suoi stralipanti muscoli palpitare ad ogni mio tocco e il desiderio, un folle, selvaggio desiderio, montare sotto questa dura pelle ricoperta di tatuaggi da 2 soldi. Non ho mai provato un desiderio così forte in vita mia. Senti, senti come scalpita questo toro selvaggio!
2: Lo sente il toro selvaggio! Piglialo in bocca! Che cazzo fa? Sta dormendo sto coglione? Ma che film porno è? Che è? Il cretino che si addormenta con la zoccola. Oh, segnate!
3: Come la mantide religiosa attira il maschio nel suo abbraccio.
2: Mamma mia, che tu cucchiona! Ma basta parlare e pensare! Succhiaglielo!
3: Io conduco questo bel manzone rincoglionito su per le scale verso il talamo nuziale, lì dove una volta al mese, per una 30 secondi, mio marito si dimena su di me come una trota spastica, prima di scoppiare a piangere chiedendomi perdono per la propria inadeguatezza sessuale. Vieni, vieni, Antonio!
2: Vengo, vengo anch'io!
3: Ma attento! C'è un gradino rotto.
5: Non si preoccupi, signore, arrivo. Sto morendo. Oddio, sto morendo.
8: Sì, lo so, siete tutti delusi. Ormai, se non muore Antonio Summa, in ogni scenetta, tutto perde di credibilità. Tutto perde pathos. Ma Antonio è diventato così famoso nel mondo dei moritanti che in questo momento è impegnato a girare un film con Spielberg.
9: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza. Se non combatti, allora subirai il tuo destino.
2: Ma che cazzo? Ma che è morto veramente? Oh, stanno tutti zitti.
3: No. Antonio. Dimmi che non sei morto cadendo dalle scale come un babbeo ed imitando Antonio Summa. Antonio? Ah, no, è proprio morto.
2: Che cazzo, no, ti prego, dai, scopati il cadavere, dai, tanto è turgido.
3: Ma puttana merda!
2: Porco c***o, lo dico io, dai, porco c***o!
3: Scavo. E continuo a sognare.
2: Sì, e lei continua a sognare. E che, è finito. Ma non ci credo.
10: Per vedere un bel paio di tette nude, autorizza il pagamento di
2: €52,90. Va bene, dai! Le tette! Minchia, un fotogramma! Ma come faccio a venire in 4 secondi? Mamma, che furto!
8: Per €60 ti facciamo vedere un video di Summa che muore mentre sta venendo, dopo una minisega. Ti abbiamo addebitato un totale di €350. Grazie, buona giornata. E lavati il cazzo.
2: Ma vaffanculo!
11: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
12: Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
13: Pronto?
14: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito.
13: Cosa?
14: Sei pure sorda.
13: Non fa qualche scherzo, eh!
14: Questo è il servizio di tutela energia che le farà risparmiare un sacco di soldi.
13: Piantela lì, scemo di scemo!
14: Prema il tasto pezzo di merda per poter proseguire.
13: Non rompe più le scatole, scemo di scemo!
12: Pene l'energia.
15: Pronto?
14: Buongiorno da Pene l'energia.
15: Chi sei?
14: Questo servizio è gratuito.
15: Oh, chi sei?
14: Buongiorno.
15: Che c'è?
14: Chi parla?
15: Che te lo frega chi parlo? Di chi sei?
14: Se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto, buco del culo.
15: Che cosa?
14: Buco del culo.
15: La puttana da mamma, te la seguo, la
14: no.
15: Puttana da mamma? Te...
14: No.
12: Pene l'energia.
15: Chi è?
14: Buongiorno da Pene l'energia.
15: Ma non lo conosco.
14: Siamo il nuovo servizio di tutela energia per gli italiani che tra pochi mesi saranno nella merda.
15: Ma con chi sta parlando lei? Scusa, guarda che noi siamo a Songarazzo, in un paesino.
14: Songacazzo?
15: Ma dove sta chiamando? Che paese?
14: Stiamo chiamando Songacazzo.
15: Ma che paese chiama?
14: Ma, porco il demonio, ho detto Songacazzo.
12: Bene l'energia.
15: Ma zio Ippo, senta, chi chiama lei?
14: Io chiamo il cazzo che mi pare, anche se sono una voce programmata.
15: Ma io sono una signora di 63 anni.
14: Bene signora, sono qui per offrirle il prezzo migliore per salvarle il culo.
15: Pota certo, eh.
14: Vecchia bastarda.
12: Bene l'energia.
16: Pronto?
14: Buongiorno, le stiamo per dare la lettura della sua prossima bolletta. Vi ricordiamo che, su Spotify è uscito, Maranza, il nuovo album di Paolo Nois. La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi. Se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto. Ora, la sfondo.
16: Pronto?
14: Buongiorno, le stiamo per dare la lettura della sua prossima bolletta.
17: Pronto?
14: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50%. Mannaggia.
12: Bene l'energia.
18: Oh.
14: Brutto pezzo di merda.
16: Sai che risparmia? Ha detto brutto pezzo di merda. Pronto?
14: Lei ha scelto di non risparmiare energia, imbecille.
17: Vaffanculo alla morte da mamma.
14: Brutto pezzo di merda.
12: Bene l'energia.
18: Oh.
17: Pronto?
14: Lei è un maleducato figlio di puttana.
17: Ma vaffanculo a chi te mu.
14: Grazie e buona Pasqua.
12: Bene l'energia.
18: Oh.
12: Bene l'energia.
18: Oh.
12: L'elettricità che non costa un cazzo. Ah.
18: Oh.
19: Radio 105.
20: Rai Spreco presenta
21: Chi l'ha svisto?
22: Chi l'ha svisto?
23: Chi l'ha svisto?
24: Chi l'ha svisto?
25: Chi l'ha svisto?
20: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
3: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
26: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
3: Scusi, non sto capendo.
26: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
27: No, questa volta io ti tolgo.
26: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
27: Prendi la candeggina, Rosario.
28: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
26: Oh no, Brimbelli!
27: Abbiamo vinto, usciamo!
3: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
29: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
29: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
3: sì.
29: Che sono andato a puttane.
3: Benissimo.
29: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
3: sì,
29: no?
3: Sì. Ma lei sta a Pavia?
29: Sì.
3: Tutto bene? Si è strozzato?
29: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
30: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
29: Eh sì, che devo fare? Stavo
30: spiegando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.
29: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
3: Guardi,
29: forse
3: vabbè.
29: C'è il sangue.
3: Sì,
29: allora, signora...
3: Bene.
0: Questo
29: mi ascolti, sì. Ero puttane.
0: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
29: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
29: Non vorrei che sia, come si chiama?
0: Don Gaetano?
29: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
29: Aspetta un attimo. Gaetano! Che deve andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
0: Scusi, lei...
29: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
30: Stai il telefono, stai?
29: Sì.
30: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
29: Sì.
30: Mamma, che brutte feci che
29: ha
30: c'è.
29: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
30: E cosa c'era dentro le lasagne?
29: C'era prosciutto, mozzarella,
30: l'uranio, un poverito,
29: cotechino,
30: India, brasiliano.
29: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
30: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
29: Ecco dov'era il cacciavite.
30: Porca sangue non c'è nelle feci.
4: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
29: Sì, scusa collega.
0: No,
29: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
29: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
0: Ho capito, ma per telefono.
29: Alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
29: Su tutto quanto.
0: Va bene.
29: Lo sport.
0: Sì.
29: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
29: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
29: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
29: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
29: Ecco.
5: Glauco! A tavola che è pronto!
29: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
29: ma tu,
5: che
29: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
5: Dai che ti ho fatto l'insalata!
29: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata,
29: secondo cani! C'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
29: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
29: Uno.
0: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
29: Che vaffanculo, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
29: Allora signora,
0: sì,
29: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
0: Sì.
29: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
29: No.
30: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
29: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
30: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
29: ma
30: fare
29: io
30: la
29: so
30: cacca.
29: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
30: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
30: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
29: Non lo so, vabbè.
30: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
0: Bene,
30: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
30: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
29: Scusa collega, il colpo decisivo,
0: sì.
29: Decisivo?
0: Sì.
29: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
5: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
29: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
29: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
5: hai visto Peppino?
29: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Il diario di Leon Jones.
7: Il diario di Leon Jones.
9: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole... Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
18: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz...
22: Ti ucciderò.
30: ucciderò! E ucciderò Trash Gordon! Gordon, sei mio!
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
30: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
2: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
30: Achille di Trani.
2: No, Akira Iritani.
8: Vai!
30: Per distruggere Achille di Trani.
2: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
30: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
2: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
8: Fate bene, fate.
30: Per distruggere Achille e Ritano.
2: No, no, no, no.
30: Per distruggere Achille e Ritano.
2: I Ritani.
30: Per distruggere Achille e Ritani.
2: Oh. Oh.
30: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
2: E quale?
30: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-131 USB Winder.
2: No, Windows.
30: Windows
2: Media Player.
30: Windows Media Player. Windows Media Player.
2: Windows Media Player.
30: Windows Media Player. Windows.
2: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
30: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
30: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma oh.
10: Sei un po' pepepepepe oggi.
30: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
10: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
30: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
11: Agente riconosciuto.
30: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lievdanant.
2: No, Lievdanant.
30: Lievdanant.
2: Lievdanant.
30: Lievdanant.
2: Vai.
13: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
2: Lievdanant.
30: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra.
2: Sì.
30: Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Il super agente segreto di Passeranno di Riargante.
2: Sì, ma devi fare l'intonazione.
30: Allora, facciamola poi.
2: Ma il super agente segreto di Passeranno. Senti che io lo fa.
30: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Passer. Di. Pass. Co. È difficile. To as as leo to as as leo.
2: Passeranno Marmorito.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi. Da seghe sui sughi. No, sughi mi su.
30: Sono un Spider-Merd!
2: No,
10: sono Spider-Merd. No.
30: Sono Spider-Merd!
15: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
30: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
10: Come fai a dare il gomito?
2: Cazzo giochi a wrestling?
10: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato.
30: Ma dai, non fare così, Crash!
15: Mi chiamo Crash Puss.
30: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
2: No!
10: aspetta. Ma vaffanculo, che cazzo me.
30: Ma tu lo sai chi sono io?
10: Sì, sei Dylan Track.
30: Dai.
10: Sì, sei Dylan... Dylan Track. Sì, sei Dylan... Sì, sei Dylan Track.
30: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare...
10: No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello?
30: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Krajapus.
2: No.
8: No, formare. Come dite voi, fermare. Fermare. Dottor Kraciapus.
11: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
8: Che è supermercato Kraciapus.
12: Ti ucciderò.
11: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
8: non è un mago.
11: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi
8: proprio.
11: Ma vaffanculo.
8: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
11: Obi-Wan Kenobi.
8: No, Obi-Wan Kenobi.
11: Obi-Wan Kenobi.
14: No, Obi-Wan Kenobi.
11: Obi-Wan Kenobi.
8: Che?
11: Obi-Wan Kenobi.
14: Bravo.
8: Bravo, adesso di farlo.
11: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi.
12: Leon San! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito!
16: Ce l'hai la mutata?
12: Faccia la cinese, figlio di p***a!
16: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
12: Odimi io, ascoltami!
10: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
11: Voldemort, figlio di p***a!
10: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
17: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
10: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
19: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
22: Aiuto, Tartato Skywall! Aiuto, Tartato Skywall! Aiuto, Tartato Skywall! Aiuto!
11: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa quella crede,
14: ma porca. Skywalker.
0: Maestro, sono le seghe sui sughi.
12: La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: Only a 105.
1: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta.
2: Il dottor Liutek.
3: Sono il dottor Herbert Liutek.
2: Riuscirà il dottore a ritrovare Marzia?
3: Marzia! Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
2: Riuscirà il dottore a trovare Marzia?
4: Ah, sì.
2: Ehi, ascoltate.
4: Meglio così.
5: Il cliente chiamato non è al momento raggiungibile. Ti invitiamo a riprovare più tardi.
4: Meglio così.
5: Grazie.
6: Pronto.
4: Ispettore Edwards.
6: Eh?
4: Sono Herbert Liutek.
6: Chi sei?
4: Sono Herbert Liutek. Mi aveva chiamato?
6: No, no.
4: Sono il dottor Liutek. Ha detto che era urgente.
6: No, e qui non ha chiamato nessuno.
4: Marzia.
6: Marzia.
3: Marzia!
6: Non ha chiamato nessuno.
3: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
6: Non puoi mancare all'appuntamento.
4: Ma ho trovato occupato per un bel po'.
6: Ah, sì, sì. Io ho molto piacere di vederti e di sentirti.
4: Meglio così.
6: Va bene così.
4: Se ho previsto giusto, tra un'ora egli colpirà alla piscina del parco.
6: Va bene, ci andiamo, sì. Tra un'ora ci troviamo là.
4: Meglio così.
6: Va bene. Chiamatemi spesso così...
4: Ah, sì.
6: Intercettiamo queste chiamate e vediamo che cosa dobbiamo fare.
4: Meglio così.
6: Dopo, quando l'abbiamo intercettata, dopo non ci sarà più scampo.
4: Ah, sì.
6: Hai capito?
4: Meglio così.
2: Il dottor Liutek.
7: Pronto?
4: Sono il dottor Liutek.
7: E che vuoi sapere?
4: Mi aveva chiamato.
7: Io no.
4: Ha detto che era urgente.
7: Io?
4: Ma ho trovato occupato per un bel po'. Sono il dottor Liutek.
7: Ma io non lo conosco.
3: Marzia!
4: Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
2: Il dottor Liutek.
7: Pronto?
4: Marzia. Sono il dottor Liutek. Mi aveva chiamato. Ha detto che era urgente.
3: Marzia!
4: Sono il dottor Liutek.
7: Adesso non... vado in... Allora, oggi pomeriggio vado in caserma e ti faccio vedere io.
4: Ah, sì.
7: Oggi vado in caserma.
3: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia. Sono il dottor Herbert Liutek.
7: Ma è a fanculo.
4: Meglio così.
7: A fanculo.
4: Meglio così.
2: Il dottor Liutek.
8: Pronto?
4: Sono il dottor Liutek.
8: Mannaggia, ti giuro, guarda, se vengo ti entro con la testa nel culo, ti divari col culo come la bocca di quella p***a di tua madre.
3: Iena! Iena! Sei una iena!
8: Ti giuro, ti entro con le gambe nel culo, no? Ti esco dalla bocca e ti faccio diventare uno spiedino, bastardo!
4: Mi aveva chiamato. Ha detto che era urgente. Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
8: Ti giuro, guarda, ti metto le dita nel naso,
4: no.
8: E ti metto due dita nel culo,
4: no.
8: E ti lancio come una fionda, ti giuro sui morti, guarda, ti uccido!
4: Sì. Meglio così.
8: Mamma mia, bastardo! Ti cago in bocca, ti giuro, ti metto un tappo con il cazzo e ti faccio crescere i vermi nello stomaco, cornuto di merda,
4: no.
8: E figlio di tre puttane. Zoccole e cornute,
4: no, no.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato? T'ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Pronto?
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma su cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre questa parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: nessuno, se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Ma faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. A giorni, dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto che mi ha chiamato. Ma facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però a giorni, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
7: Rai Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
8: Chi l'ha visto?
9: Chi l'ha visto?
8: Chi l'ha visto?
10: Chi l'ha visto? Non parlo!
11: Gnoma Profonda, all'anagrafe Pierina Calabretta, è senza dubbio una delle pornostar più apprezzate di questo millennio. 1,23 m di conturbante sensualità. Fin dal debutto, Gnoma Profonda ha saputo contraddistinguersi non solo per la sua ridotta statura, il peso da lottatore di sumo o il fatto che fosse facilmente in grado di accecare un cormorano con una scorreggia di sperma al termine di un rapporto anale. No! Quello che rese immediatamente famosa Gnoma Profonda fu il suo incredibile, gigantesco, profondissimo ombelico. Un ombelico di proporzioni fino ad allora inimmaginabili che, oltre che da ombrelliera... oltre che da ombrelliera per cazzi, alla necessità poteva fungere anche come rifugio per senza tetto in cerca di un riparo per la notte. Sì, pronto?
12: Pronto!
11: Sì, con chi parliamo?
12: Salve, sono un doppio attore!
11: Sto in cerca di un riparo per la notte. Sì, pronto?
12: Pronto!
11: Sì, con chi parliamo?
12: Salve, sono un doppio attore!

0: notizia della sua sparizione sta lasciando tutto il mondo con il fallo sospeso. Sì, pronto, dalla redazione arriva una nuova telefonata.
1: Sì, buongiorno, la trasmissione, volevo dire che il mio formaggio parla.
0: Sì, ma...
1: C'ho una forma di Emmental davanti, parla.
0: Sì, ma non è tu sì che Vales, questo è chi l'ha svisto.
1: Ah, non vuoi interessare?
0: No, a meno che non sia sparito però.
1: Parla bene, quasi meglio di me, senza accento.
0: Ah, interessante, ma è svizzero?
1: Sì, parla svizzero infatti.
0: Ah, ho capito.
1: Vuole sentire? Aspetti che il buco più grande faccio parlare, che gli altri piccoli non si sentono.
2: Sì. Ciao, sono un formaggio.
1: Ho insegnato anche un po' di italiano. Parla anche lo svizzero, che la signora...
2: Sì, sì, faccio in svizzero.
0: Ma non è che lei ha un amico doppiatore che ha chiamato poco fa?
3: Sì, sei una puttana!
0: Ecco, benissimo. Una carriera, quella di Gnoma Profonda, davvero difficile da riassumere senza fare gestacci. Il suo primo film, L'ombelico del mongolo, la vera storia della schiava preferita del conquistatore Gengis Khan, fu un successo senza precedenti. In più di 20 anni di attività, l'amatissima attrice Ard ha preso parte ad alcune delle pellicole pornografiche più riuscite della storia. Tra tutte, vogliamo ricordare Il buono, il brutto e Alla nana nell'ombelico glielo butto, a Willy Wonka Lumpa Lumpa fa una pompa, Nosferatu sulla pancia mi ha cagato e l'indimenticabile Pensavo fosse amore, invece era una nana con l'ombelico in calore. Sì, pronto?
4: Sì, pronto, salve, chiamo per il licaone.
0: Sì, no, era una telefonata sbagliata di prima, non è...
4: Io l'ho visto però.
0: Ah,
4: qua proprio sotto la finestra, era lì, perché...
0: Ma lei dove abita?
4: Brescia.
0: Io non credo ci sia un licaone sotto casa sua.
4: Guardi, allora, c'era una persona morta.
0: Sì.
4: Sdraiata per terra. E sì, stavo facendo il video per TikTok, come tutti nel palazzo.
0: Certo.
4: A un certo punto si avvicina questo bestio con le orecchie grosse e comincia a mangiarci gli intestini.
0: Ah.
4: Allora, siccome tenevo il volume della televisione, che lei non la guarda perché è un cesso,
0: sì,
4: però tengo il volume perché mi piace il tono della puntata. Ho sentito quello che parlava il licaone, l'ho visto, è lì sotto, si sta mangiando l'intestino.
0: Ma lei per caso ha un amico doppiatore del formaggio parlante?
4: Un attimo che chiedo. Abbiamo il formaggio parlante?
3: Sì, puttana, te! Stronza!
0: Ma Gnoma Profonda non era solo un'attrice di straordinario talento. Una volta smessi i panni della mangiatrice di spade di carne e tornata a casa, si rivelava una donna sensibile e bisognosa d'affetto. E a questo pensava il marito, Gustavo lo sperma altrui, compagno devoto di Gnoma Profonda, che lei amava a tal punto da stipulare un'assicurazione da 10 milioni di euro sulla propria vita, che l'avrebbe reso ricco solo in caso di misteriosissima sparizione dell'attrice. Ma noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare proprio Gustavo lo sperma altrui per raccoglierne la disperazione e l'accorato appello ai nostri telespettatori.
5: Ah, come soffro! Come soffro, cazzo! Come potrò andare avanti senza la mia nana? La mia cara nana! Con sto ombelico pelo grosso! Stai zitta!
0: Mi perdoni, signor lo sperma altrui, ma li sente anche lei questi rumori?
5: Ma sì, non ci faccia caso, abbiamo i topi nel muro, sa com'è, fanno quel rumore fastidioso.
0: Ah, sì, capisco. Senta, vuole lanciare un appello ai nostri ascoltatori affinché forniscano informazioni utili al ritrovamento di sua moglie?
5: Guardi, la ringrazio, sì, tanto. Uno degli appelli che vorrei lanciare è che sto cercando un formaggio parlante.
0: Sì, guardi, casualmente c'è un signore che... Vi mettiamo in contatto.
1: Au, sono Ligaone, ma ha cercato qualcuno?
5: No, cercavo il formaggio parlante.
2: Vuole parlare con me? Ciao, sono il formaggio parlante.
1: Ti sei dimenticato l'accento svizzero.
5: Ma tu sei mica quello che fa il doppiatore?
3: Tu puttana!

0: radio Ergenera.
1: Sintonizzati.
2: Brava piccola.
1: Radio Ergenera.
2: Ciao cari ascoltatori, io sono il vostro Speaker Jürgen, sono un ex attore porno. Oggi parliamo di ascelle. Voi vi siete mai zompati l'ascella del vostro partner? Avete mai infilato il vostro membro come se misuraste la febbre sotto ad un'ascella? Sentiamo i nostri ascoltatori.
3: Pronto?
2: Pronto.
3: Sì?
2: Salve, lei è in diretta in radio. Che sei?
3: Pronto?
2: Lei si è mai fatta scopare l'ascella da un uomo? Raccontaci qualche...
3: Senta, guardi, o la smette, d'accordo?
2: Dai, non ti vergognare.
3: Dai, io sono un magistrato. Sta bene? Le sta bene?
2: Bene. Lei è in diretta in radio.
3: E lei può andare in diretta dove dico io.
2: Ma che cazzo di numero avete fatto? Dai, andiamo avanti. Pronto?
4: Pronto.
2: Mamma mia, questa è terrona. Pronto. Buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Io sono Jürgen.
4: Sì.
2: Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei si è mai fatta scopare l'ascella da un uomo? Pronto. Avete sentito? La gente si vergogna di dire la verità. Scopare un'ascella penso che sia una delle cose più normali della vita. Richiamiamo.
4: Pronto?
2: Dai, bella trona. Ti sei mai fatta scopare l'ascella?
4: Cornuta.
2: Ecco.
4: Cornuta, cornuta.
5: Oh, sì, tesoro.
4: Cornuta.
2: La gente non si vuole proprio aprire.
4: Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei si è mai fatta...
4: No, non serve niente, grazie.
2: Dai, bella troia.
6: Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Io sono Jürgen. Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei ha mai
6: zoomato... Quante volte vi dobbiamo rispondere che non ci serve niente?
2: Dai,
6: c'è bisogno di ripetere una volta, due volte, tre volte, quattro volte?
2: Dai, testa di cazzo! Lei ha mai zoomato...
6: Testa di cazzo saresti tu, hai capito?
2: Dai, testa di cazzo!
6: Testa di cazzo sei sempre tu, coglione!
5: Oh!
6: Pezzo di merda!
5: Sì, tesoro! Oh, non ce la facciamo più! Oh, sì...
4: Pronto?
2: Pronto, io sono Jürgen.
4: E a me cosa mi importa?
2: Ti piace sentire la cappella che fa gnac gnac?
4: Ma vaffanculo, veramente.
6: Pronto?
2: Pronto.
6: Ma chi è?
2: Io sono Jürgen. Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei ha mai zompato l'ascella di una donna?
6: Io.
2: Hai capito cosa ti ho chiesto?
6: Eh?
2: Ti sei mai scopata un'ascella?
6: Ma vai a fanculo, va, ma va. Scusi, signora.
5: Brava, così.
6: Ma pensa a te, questo qua. Oh. Mi chiamano, senza sapere.
2: Bene, ho dedotto che la gente scopa sempre nella stessa posizione, quella del missionario. Ma cercate di usare un po' di fantasia, perché se no la donna si stufa subito. Per chiudere, sentiamo questa mangiacazzi, Antonietta dalla provincia di Bari. Pronto?
7: Pronto?
2: Salve!
7: Scusi, chi è lei?
2: Lei si è mai fatta scopare l'ascella da un uomo? Questa vigliacca va chiamata immediatamente, perché è la tipica vecchia sparafulmini.
7: Pronto?
2: Ti piace sentire la cappella che fa gnac gnac?
7: Ma vergognati, sei un ribambito!
5: Oh!
0: Radio Ergenera.
5: Oh, oh.
8: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao maledetti maiali, sono Troia, la voce del sistema operativo del Wonderland. Lo scherzo telefonico di oggi sarà dedicato alla ricerca di qualche nuovo personaggio. Quindi utilizzeremo le voci del signor Cappella per tirare fuori il meglio dalla gente. Procediamo.
2: Cappella. Ma apro pronto.
3: Pronto? Pronto?
2: Sì.
3: Ma tu chi sei?
2: Francesco.
3: Sembra, vuoi finire di chiamarmi?
2: Dove?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Vuoi strangio d'uomo?
2: No.
3: Beh, vaffanculo.
2: Vaffanculo.
3: Tua sorella.
2: Quella puttana.
3: Tua sorella.
2: Quella troia.
3: Tua sorella.
2: Quella troia.
3: Tua sorella.
4: Cappella.
3: Pronto? Pronto?
5: Pronto, chi parla?
3: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
5: Eh?
3: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
5: Non ho capito, chi è che sta parlando?
3: Tua sorella.
5: Mia sorella, ma che vuole?
3: Ma chi cazzo l'ha chiamato mai?
5: Eh?
3: Ma chi cazzo l'ha chiamato mai?
5: E che vuole mia sorella, eh? C'è l'avvocato qua, lo vuoi passare l'avvocato?
3: Ma è stronzo d'uomo.
5: Ma è da mia sorella?
3: Ma tu chi sei?
5: Da mia sorella cosa voglio?
3: La caramella de sorda.
5: Avvocato, vieni qua. Ma chi è che sta parlando? Mi senti che sei una
3: pronto?
5: Pronto, chi parla?
3: La caramella de sorda.
5: Chi è?
3: La caramella de sorda. Ma
5: io
3: tu chi sei?
5: Sono l'avvocato di Angelina.
3: Beh.
5: Voi chi siete?
3: Ma che cazzo ti ha chiamato mai?
5: Ma probabilmente allora questa signora che è anziana ha fatto il numero e poi però qua ha suonato, quindi voi avete richiamato.
3: Pronto?
5: Sì, pronto, voi avete telefonato voi qua.
3: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
5: Probabilmente la signora ha sbagliato.
3: Tua sorella.
6: Quella è mia sorella che vuole male.
5: Ma se sei un uomo può essere la sorella.
6: No, quella sia di convivenza di miei figli.
5: Chi sei?
3: La caramella de sorda.
5: Ma guarda che vedete, non chiamate più, se no chiama i carabinieri.
6: Niente sorella, ma non voglio.
7: Di Cristo Redentore.
8: Ehi.
7: La gioventù cattolica in cammino.
8: Oh.
7: La sua forza è lo spirito divino.
8: Oh.
7: Origine di sempre nuovo ardore.
3: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
8: Oh.
3: Pronto?
8: Oh.
3: Ancuno? Ancuno?
8: Oh.
3: Uno, vaffanculo, vaffanculo.
8: Oh.
3: Ma tu chi sei?
8: Ah.

0: Canguro? Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
1: Oh, scusa un attimo, che bisogna che lei che su un attimo, scusa, perché è talmente buona che... Oh, boh. Ah, a posto, dai.
0: Pronto? Muoio, stranza d'uomo.
1: Ehi, ehi.

0: culo! Ah, no, non hai cazzo di... Vaffanculo, pezzo di merda! Di...
1: Lasciami nel paese delle meraviglie, vaffanculo tu.
0: Ma che cazzo ti ha chiamato mai?
1: Merda.

0: Brava piccola.
1: Radio. Oh. El General.
2: Ciao a tutti. Saluto in primis le mie ascoltatrici maiale e i miei trapanatori che ascoltano questo incredibile programma radiofonico. Oggi parliamo della mungitura del pene. È una pratica sessuale, ricondotta spesso alla sfera BDSM, consistente in un massaggio prostatico praticato dal partner attraverso l'introduzione nella zona rettale dell'uomo di giocattoli sessuali o di dita. In poche parole, avete mai munto come una vacca il vostro fidanzato o marito? Prenotatevi al nostro numero telefonico e andiamo con il primo ascoltatore. Pronto?
3: Pronto?
2: Signora, suo marito si fa incuore da lei. Lei fa la mungitura a suo marito. Gli munge il culo.
3: Avesse mamma.
4: Oh!
3: Pronto?
2: Solo e sempre Forza Napoli.
3: Pronto?
2: Lei ha mai munto suo marito? Gli ha mai infilato nel retto un dito o qualche giocattolo?
3: Ma tu sei uno stronzo!
2: Andiamo avanti, perché i nostri ascoltatori sono belli caldi, come quel bel culone della mia segretaria. Poi vedrai come ti mangio la tana. Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto. Lei è in diretta in radio. Signora, lei ha mai sviolinato il buco del culo di suo marito?
3: Sei te, Mario.
5: Ti piace,
2: Io sono Jürgen. Conduco un programma alla radio che parla di amore e di coppie.
3: Non dici che è io lo stesso.
2: Io sono Jürgen. Pronto?
5: Puttana che sei.
6: Pronto?
2: Ciao, faccia di cazzo.
6: Faccio del muscolo, mamma.
5: Bene.
2: Pronto?
3: Pronto.
2: Buongiorno, signora. Io sono Jürgen. Suo marito si fa inculare da lei. Lei fa la mungitura a suo marito. Pronto? Il mio super senso cappella mi dice che questa signora è proprio una mungitrice professionista. Rimettetela in diretta.
3: Pronto?
2: Lei è in diretta in radio.
3: Chi è?
2: Buongiorno, signora. Suo marito si fa incuore da lei.
3: Ma vattene, vai.
2: Ah, come sei tutta limitrofe.
7: Pronto?
2: Buongiorno, signora. Lei è in diretta in radio.
7: Beh, allora?
2: Lei fa la mungitura a suo marito. Gli munge il culo.
7: Ma vaffanbagno.
2: Dai, mettetemi in onda qualche sporcacciona. Il mondo è pieno, ma si nascondono. Pronto?
3: Allora. Ho capito.
2: Lei è in diretta in radio. Buongiorno, signora. Io sono Jürgen.
3: Faccio di minchia?
2: L'attore porno. L'attore porno. Oh. Lei ha mai munto suo marito?
3: Facci di minchia.
2: Gli ha mai infilato nel retto un dito o qualche giocattolo?
3: Facci minchia.
2: Suo marito si fa incuore da lei.
3: Ma che fare, eh?
2: Gli munge il culo.
3: Umane culo, mio.
2: Che bastone usa per incuore suo marito?
3: Umane culo, mio.
2: Signora, lei ha mai sviolinato il buco del culo di suo marito?
5: Oh! Che inculata.
3: Pronto?
2: Buongiorno, signora. Lei come si chiama?
3: No, voglio sapere lei chi è.
2: Io sono Jürgen. Conduco un programma alla radio che parla di amore e di coppie. Signora, lei ha mai sviolinato il buco del culo di suo marito?
3: Si va a far credere nel buco del culo.
2: Oh, la vecchia bastarda è da chiamare immediatamente, perché è una di quelle che a letto ti dà i pugni nei reni.
3: Pronto?
2: Pronto.
3: Chi è che parla?
2: Io sono Jürgen.
3: Ma e lei chi è che vuole?
2: Oh.
3: Ha un corno. Lei chi cerca?
2: Lei ha mai munto come una vacca il buco del culo di suo marito?
3: Ma vaffanculo.
5: Ecco, brava Nicole. E c'è io.

0: is the zoo only for you.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
2: Ci troviamo a Zurigo. Sulle sponde del lago omonimo vengono calate in acqua le gabbie di ferro con gli evasori fiscali per sfamare pesci ed uccelli. Nello studio del dottor Schiffer, invece, arriva la signora Lulla Lalla Mezzopirito, che lamenta un disturbo intimo tanto grave quanto ignoto alla scienza e, per questo motivo, viene invitata ad indossare un lungo grembiale con in evidenza la scritta «Cesso inchiavabile».
3: I miei genitori mi hanno educata molto cattolica e quindi, avendolo utilizzato l'ano per rimanere vergine fino all'altare, non mi ero mai notata che avevo un problema alla cocchina. Purtroppo la prima notte di nozze sia mio marito che i quattro dell'orchestra spettacolo Manuel e gli Onesti che c'erano nel letto mi hanno scoperto che ero un mostro. È stato molto trauma. Infatti non lo abbiamo messo nel video del matrimonio.
2: Il caso in esame sembra subito disperato, come la Sampdoria di quest'anno. Ma grazie ad un finto crowdfunding per i bambini poveri dello Sri Lanka, la signora Mezzopirito riesce a pagare il ricovero nella clinica del dottor Schiffer che, vista l'ottima stagione, investirà tutto il denaro nell'acquisto di grossi tartufi di cui va ghiotto.
4: Dopo quasi 40 anni che squarto gente per denaro, non pensavo che avrei mai potuto provare ribrezzo davanti alla fregna. E invece questa mostra bacia pile è l'olocausto dell'erezione. Praticamente la paziente affetta da una patologia che potremmo definire fica sonagli, cioè la sua vagina è così secca che fa rumore di nacchere quando salta, corre o cammina e va pure fuori tempo, cazzo! Non ci esce nemmeno uno straccio di flamenco, porca Toyan!
2: Come elegantemente rilevato dal dottor Schiffer, infatti, le piccole e grandi labbra della signora Mezzopirito sono così disidratate che, sbattendo le une contro le altre, producono un rumore raccapricciante, una deformità che è costata alla paziente prima il divorzio e poi il ban a vita da Tinder e Badoo, dopo le ripetute lamentele di un centinaio di amanti occasionali.
5: Dai, spogliati che sono arrabbiatissimo!
3: Sì, anche io! Fornichiamo, dai! Sono la tua peccatrice!
5: Ah, ma che cazzo è sto rumore? Oh, Cristo! Ma cos'hai lì? La chela di un granchio! Aiuto! Aiuto, Capitan Findus! Aiuto!
6: Aiuto! Che schifo!
5: Surimi!
6: Sushi scaduto!
5: Sos!
3: Ehi tu, dentro l'armadia? Sei ancora lì? Guarda che ti sento che piangi.
5: Ti prego, non mi mangiare! Mostro!
2: L'equipe del dottor Schiffer si mette subito al lavoro e grazie a raffinati strumenti di precisione, fra cui una pialla, uno scalpello e diversi rotoli di carta vetro, riesce ad ottenere un primo parziale successo e anche a creare un bello spirito di squadra usando l'ano della paziente come voragine in cui piantare la bandiera dei soldatini.
4: Sarebbe scorretto dire che la signora Mezzopirito è completamente guarita, ma anche chiamarla signora è un insulto a Darwin e alla teoria dell'evoluzione. Comunque, con un po' di chirurgia plastica e un paio di elettroshock che mi performano alla grande su TikTok, adesso la sua fica di legno non fa più rumore di nacchere. Così l'ambasciata spagnola non ce la mena più che gli rubiamo le tradizioni. Sti cazzo di mangia paella!
2: Dimessa dalla clinica, la signora Lulla Lalla Mezzopirito può finalmente riaprire il suo profilo Tinder e sperare in una vita sessuale completa ed appagante. Anche se, per un effetto collaterale dovuto al riscaldamento globale, il suo clitoride, adesso, fa rumore di metal detector.
7: Dai, vieni qua che sono arrapatissimo.
3: Sì, dai, becchiamo. Ma hai per caso delle monete in tasca?
7: No.
3: Orologio, chiave di casa, fede nuziale, catenina?
7: No, assolutamente, perché?
3: No, niente. C'ho, sai, l'allergia ai metalli e...
7: Ah, ho una piastra d'acciaio nel cranio. Un vecchio incidente.
3: E che cazzo di sfiga.
8: Ti sta bene, mostro?
3: Prima o poi dovrai uscire dall'armadio.
8: Aiuto! Aiuto! Mostro!
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
9: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son Papone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Ci troviamo a Zurigo, l'operosa città della Svizzera tedesca, dove la gente è così ricca che può ancora suicidarsi col gas. Nella clinica del dottor Schiffer è tutto un viavai di pazienti che entrano speranzosi in una guarigione e di sacchi neri con la zip che escono clandestinamente dal retro. Uno di questi forse un giorno conterrà il cadavere del signor Pistola Megacoccige, che oggi si appresta ad affrontare la sua prima visita.
3: Pensavo che per la malattia mia non ci fosse una cura. Poi... Poi un giorno ho incontrato il dottor Schiffer in un locale dei scambisti e... Via! Gli scambisti, e mentre si faceva mia moglie con la maschera da capra, mi ha detto via, uccellaccio e malato, via. Mentre faceva mia moglie mi ha detto che per 50.000 franchi ci pensava lui. Sono tanti soldi e non sapevo dove trovarli. Per fortuna mi ha consigliato lui un usuraio di fiducia mentre c'aveva l'orgasmo, e adesso ce li ho i soldi. È proprio un luminare questo Schiffer. Va via, vai rotto il cazzo, vai via!
4: Mostro!
2: La patologia che affligge il signor Megacoccige appare subito grottesca e imbarazzante, come Madonna quando pubblica i selfie ignudi. Un'anomalia genetica che richiede l'approccio congiunto di un dermatologo, uno zoologo, un biologo marino, più un barman acrobatico e ben due nani biscazzieri, per rendere meno noiosa la vita in laboratorio.
5: Non facciamone un mistero. Per quanto mi riguarda, il paziente dovrebbe essere liberato nella brughiera con massimo una trentina di secondi di vantaggio sulle mute di cani da caccia. Dopodiché, pum, pum! Il primo che lo prende si tiene la testa come trofeo. Tuttavia, il giuramento di Ippocrate mi impone di fare una diagnosi che è la seguente. Il signor Megacoccige puzza di pesce morto e quindi attira i pellicani come una balena putrefatta. E adesso fatemi aprire le finestre, che c'ho lo studio che sa di latrina del Titanic!
2: Per un motivo ignoto alla scienza, infatti, le ghiandole sebacee del signor Megacoccige emettono un particolare feromone che attira i grandi uccelli marini anche a diverse miglia di distanza. Una deformità che impedisce al paziente di avere successo con la sua attività di cocchiere di carrozze nei pressi del Colosseo.
3: Abbiamo provato di tutto. Agopunture, raggi X, lo schiaffo del soldato. Ma via! Via! Uccello di merda, via! Tutto, abbiamo provato tutto, ma niente da fare. I pellicani mi aggrediscono, come nei film di Hitchcock. Ma almeno adesso, per altri 20.000 franchi, la clinica mi ha fatto il porto d'armi e mi ha dato un fucile a piombini. Così almeno posso pisciare in pace nelle aiuole, porca caccia puttana. E basta, vai rotto il cazzo, te, peccata la contraerea, struzzo. Merda con le armi.
4: Mi è mancato, mostro!
2: Dopo una serie di approcci infruttuosi, l'equipe del dottor Schiffer decide di mettere il signor Megacoccige a marinare nel vino bianco, allo scopo di mitigare il suo insopportabile olezzo di pesce decomposto. Una tattica di sopravvivenza che permette ai clinici di guadagnare altro tempo prezioso e di ripulire gli strumenti dallo sterco di pellicano.
5: Alla fine, la soluzione più adeguata alla patologia del paziente ci è sembrata metterlo in forno e mangiarcelo. Ma il nostro pool di avvocati ce lo ha fortemente sconsigliato. Maledetti burocrati del cazzo! Così, Dopo vari test abbiamo scoperto che i pellicani odiano il mais e quindi gliene abbiamo impiantato un germoglio nel culo. La pianta ha radicato e fruttificato con successo. Solo che adesso, quando il paziente scorreggia, partono i popcorn. Vuole assaggiare? No? Meglio, perché sanno di merda!
2: Grazie alla seria ricerca scientifica del dottor Schiffer, il signor Megacoccige oggi può condurre una vita normale, libera dagli assalti dei pellicani. Anche se, per ragioni ancora da chiarire, adesso la sua urina è un richiamo sessuale irresistibile per i pachidermi.
3: Sono guarito, che bello! Va che mi faccio due gocce contro l'albero. Tanto che arrivano i turisti. Oh. Ma che cazzo è sto rumore? Porca troia, l'elefante! Oh, oh, lasciami stare! Oh, almeno due preliminari!
6: Oh, mando cazzo cori! Mostro!
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.

0: radio Ergenera.
1: Sintonizzati.
2: Brava piccola.
1: Radio Ergenera.
2: Ciao a tutti, dal vostro attore porno Jürgen. Oggi voglio parlare di sex toy. In questo momento ho in mano Commandator. È una maschera con il pene che serve per penetrare con la faccia. L'avete mai usato? Avete mai scopato una donna o un uomo con la maschera da cazzo? Sentiamo subito i nostri ascoltatori. Ah, pronto? Buongiorno.
3: Morte che destra, morte vive. Pronto?
2: Sua moglie l'ha mai incu***ato con la maschera da cazzo? Mi dica.
3: Tua mamma ha mai leccato i cazzi neri? Che destra, morte vive.
2: Che c***o aperto che hai. Pronto? Quanto è diventato difficile questo mestiere. La gente non prende sul serio le cose. Ma tranquilli, ora chiamo sta scimmia e lo ribalto.
3: Pronto?
2: Tu hai il cazzo piccolo.
3: Mannaggia chi te stra morte. Domanda tua quella puttana di sordo.
2: Tu hai il cazzo piccolo. Mamma mia, ma quanto è volgare la gente. Non passatemi in onda se sono volgari. Sentiamo un altro ascoltatore.
4: Pronto?
2: Lei si è mai fatta scopare con la maschera da cazzo?
4: Vai a fanculo!
5: Oh, che inculata!
2: Pronto? Buongiorno.
6: Sì?
2: Una domanda.
6: Sì?
2: Ha mai tuffato la faccia nel culo di suo marito?
6: Io non ho capito niente. Scusa.
2: Pronto? Sono Jürgen. Lei si è mai fatta scopare con la maschera da cazzo? Pronto? Cazzo, questa era quella giusta. Pronto? Buongiorno. Una domanda.
4: Buongiorno.
2: Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare
4: su... Lei ha mai visto che io ho il telefono sotto controllo, che chiama la polizia?
2: Ah.
4: Oh. Ha mai visto questo?
5: Ecco, brava Nicole. Vai così, vai. Vuoi... Oh, non ce la facciamo più. Oh, sì...
4: Pronto?
2: Lei ha mai usato la maschera da cazzo?
4: Lei ha mai usato che c'ho il telefono sotto controllo?
2: Ha mai tuffato la faccia nel culo di suo marito?
4: Sì,
2: dai,
4: o no?
2: Dai, bella bastardona.
4: Piagala.
2: Mia! Oua! Ti piace, vero? Oh!
7: Pronto?
2: Pronto. Buongiorno.
7: Pronto, mi dica.
2: Una domanda. Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
7: Bravissimo, grandioso, fantastico.
4: Libero?
2: Tu hai il cazzo piccolo.
8: Pronto?
2: Pronto.
8: Sì, prego.
2: Buongiorno, una domanda. Sua moglie l'ha mai incu***ato con la maschera da cazzo?
8: Senta, ma lei chi è con queste belle cose?
2: Questa è Radio Ergeneral.
8: Si presenti?
2: Sono Jürgen.
8: E tu sei un grande stronzo.
5: Brava, così.
9: Hello?
2: Pronto?
9: Hello?
2: Buongiorno.
9: Buongiorno.
2: Pronto?
9: Hello, buongiorno.
2: Una domanda.
9: Yeah?
2: Lei si è mai fatta scopare con la maschera da cazzo?
9: Merda, tutti i giorni.
2: Mi dica, funziona bene?
9: Da Dio, tesoro.
2: Non viene male al collo?
9: No, buco del culo sì, però.
5: Ti piace, eh?
9: Tantissimo. A te ti piace?
5: Brava, così.
9: Sì, dai.
2: Quindi anche lei usa la maschera Commandator?
9: Ma va a fare in culo, vai.
5: Ecco, brava Nicole.
2: Avete sentito? La usano la maschera in pianta falli. Sentiamo l'ultimo ascoltatore in linea.
10: Pronto?
2: Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
10: Scusi, ma non ho capito. Può ripetere?
2: Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
10: Lei mi sta chiedendo se io ho scopato mia moglie con la faccia da cazzo.
5: Oh!
10: Al massimo avrò scopato sua madre, quella troia. Non parli più.
2: Sua moglie gli ha mai tuffato la faccia nel culo?
10: No! Mia moglie è una santa.
2: Sua moglie gli
10: io
2: ha mai tuffato...
10: Io ti faccio la faccia. Merda!
2: Vai così, vai.
10: Figlio di puttana!
11: Radio 105.
12: Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105.
13: Ah, nel Wonderland di oggi, nello scherzo telefonico che andrò a fare tra qualche secondo, metterò a confronto due veramente personaggi atomici del Wonderland: Tony Termosifone contro il nuovo personaggio, la vecchia nucleare. Quindi, siamo pronti? Andiamo!
14: Wonderland.
15: Bella,
16: sei ancora sveglio, eh?
15: Pronto?
16: Bella la vita, eh? Non fare niente, tranquillo. Ma sì, tanto che cacchio te ne frega, te domani mattina ti svegli con calma, non fai un cazzo.
15: Pronto?
16: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
15: Sparare!
16: Rispondi. Oggi, mica incredibile, alla stazione ci sono i defibrillatori, quelli lì che lasciano in giro. L'ho provato sulle tempie, mica incredibile. Mica una botta senza senso. Madonna, una voglia di fare un bordello della Madonna, mica. Sono Tony Termosifone.
15: Eh?
16: Sono Tony Termosifone.
15: Chi parla?
16: Sono Tony Termosifone.
15: Ti è mossificato un po', chi è?
16: Sono Tony Termosifone.
15: Non ho capito, chi è? Che devo telefonare, chi è?
16: Nervosa mille.
15: Ah, il Termosifone! E allora mi dici, Marinucci?
16: Lo conosci, Tony Termosifone?
15: Ma cosa, facevo dire questa, io non c'ero a casa.
16: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi a un cazzo di nessuno, eh?
15: Se non lo so da parare!
16: Non fare cazzate che... Veramente!
15: Chi parla?
16: Guarda che piglio la tangenziale! Rispondi!
15: Ma chi parla?
16: Lo conosci, Tony Termosifone?
15: E io non lo so da parare, Tarano, si sente poco a poco!
16: No! No, no!
15: Magari vuoi dire a vuoto, ma la tanzinia, non lo so da pelare, va bene, non c'era quanto è venuto!
16: Madonna, una voglia di fare un bordello della
15: mano! Io non lo so da pelare! Pronto!
16: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
15: Pronto, chi parla?
16: Lo conosci, Tony Termosifone?
15: Eh?
16: Lo conosci, Tony Termosifone?
15: No, non lo so da pelare, sto le... Non so da frenare!
16: Allora non hai ancora capito, eh?
15: Ma chi sei?
16: Non hai ancora capito! Non hai ancora capito questo rumore! Te la spacco la testa!
15: Ma non ti sento, non so da frenare!
16: Sono Tony Termosifone!
15: Non ti sente!
16: Lo conosci, Tony Termosifone?
15: Telefonato il mio telefonino! Aspetta, scrivete, va bene? 338 0 7 4 0 0 6 4 7 0 6 7 0 9 0 7 4 9 7 8

0: Giuseppe, perché l'ho apparecchia nuova, non lo so che parlare.
1: Continua, continua a non rispondere, continua. Continua.
0: Ma che ti guanti?
1: No. No, no. Oia, oh, testa a forma di cane. Oia, oh, cane.
0: Bestie, non lo so chi siete, però il gagliardo.
1: Che cazzo si fa? Cos'è? Un tamburo di una 44 magnum?
0: Bestie!
1: Te la pianto nel cervello la 44 magnum!
0: Che Dio possa favorire! Che Dio possa favorire dentro 24 ore! Che Dio possa favorire!
2: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.
3: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
0: È tutto pazzo.
3: This is a zoo. This is a zoo.
0: È bellissima.
3: Vai, dai. Yeah.
4: Ah. Oh.
3: Radio Ergenera.
4: Sintonizzati.
3: Brava piccola.
4: Radio.
3: Oh.
5: Buongiorno a tutti, io sono Jürgen, l'attore porno. Oh, oh. Voglio parlare del buco nel muro, con il cazzo affacciato. Il famoso glory hole, una pratica molto usata in Italia. Praticamente la donna cammina per casa e si vede uscire un uccello da un buco non sapendo chi c'è dietro e lì scatta il delirio.
6: Oh.
5: Dai, apriamo le linee telefoniche e sentiamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori.
7: Pronto?
5: Pronto, buongiorno. Una domanda. Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
0: Oppure mamma, te.
5: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
7: Pronto?
5: Pronto, buongiorno. Sono Jürgen. Una domanda. Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
7: Prego?
5: Ha mai dato le facciate al cazzo che esce dal muro? Mi dica.
7: Non ho capito niente.
5: Lei è mai andata in retro sull'uccello che esce dal muro? Mi dica.
7: Continua a non capire e forse sono contenta di non capire, guardi.
5: Sono Jürgen. Questa è Radio Ergeneral. Il programma si chiama Pisellotto. Sono un attore porno.
7: Ma che bello.
5: Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro? E il glory hole?
7: Guardi, io ho 83 anni, non mi scandalizzo più per niente. Quindi perde del tempo lei.
5: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
7: Pronto?
5: Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
0: Ma cosa mi stai chiedendo?
5: Lei ha... Ciao, grazie.
7: Pronto?
5: In casa gli è mai uscito un uccello dal muro?
0: Vaffanculo, che puttana che t'ha caracca a volta, tu capisci sì o no? Schifoso, maledetto, schifoso.
5: Mi dica.
0: Puttaniero, maledetto, chissà che te morra un calco.
5: Questa cosa no, non si augura mai una cosa del genere. Quindi, vendetta.
7: Pronto?
5: Signora, le ho solo chiesto se succhia i cazzi dai muri. Non si augura mai un brutto male ad una persona.
0: Io te lo auguro, ma fatelo mettere in culo a te e chissà che te morda il cancro peggiore che te abbia fa terra.
5: Signora, in quel culo aperto, lei usa qualche plug anale?
0: Ma ho solo... detto schifoso, guarda che il mio telefono,
5: signora...
0: è controllato dalla questura. Dunque stai attento,
5: signora...
0: a chi parli, hai capito? Maledetto!
5: Le ho solo schifoso. Chiesto se... Ma lei è una persona spregevole. Pronto, una domanda. Ha mai dato le facciate al cazzo che esce dal muro?
0: Guarda, cacchio che c'è in culo?
5: Grazie.
8: Pronto?
5: Pronto. Salve. Una domanda. Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
8: No. Niente di tutto ciò.
5: Le ho solo chiesto se succhia i cazzi dai muri.
8: Oh, ditele no, Dio...
5: Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
8: No!
5: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni?
8: No! No, questo male, capitano.
5: Ti piace tanto quando la tua compagna te lo spara nel deretano con il compressore?
8: Oh, porchi!
5: Ti piace, troia?
8: Oh! Forza! Forza, me la voglia! Porco!
5: Oh! Oh! Ti ringrazio per la tua opinione.
8: Porco!
5: Ciao, grazie. Buongiorno, sono Jürgen. Una domanda. Lei ha mai infilato il suo uccello nel muro aspettando che qualcuno glielo prendesse?
6: Guarda, se mi mandi qua una figa di 40 anni glielo infilo nel culo.
5: Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
6: No, mai. Io lecco solo figa.
5: Lei è mai andata in retro sull'uccello
6: lei
5: che esce?
6: Lei è mai andato a fare in culo, la mando io.
5: Ti ringrazio per la tua opinione. Ha mai usato quei plug anali?
6: Ma faccia fare del culo.
5: Ciao, grazie. Bene, ho capito. E spero anche voi a casa che gli italiani non amano i cazzi che escono dai muri.
0: La puttana della
5: Io vi saluto e vi do appuntamento a domani.
0: Farò il culo.
5: Sempre qui su Radio Er General.
0: Maledetto drogato.
9: Che
0: bastardo.
9: Acce Jürgen.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone, t'ha licenziato?
4: Ha
3: licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: E tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***a di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o che c***o di tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Cioè, ma ti fai prendere il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto le scienziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice lo scienziato, a me mi arrivano 200 sms che dice lo scienziato. Sempre sta parola sentito, lo scienziato. Chi ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, è tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Alberto.
6: Alberto, scusa, sto parto. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però, Angeli, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
0: 105. Lo Zoo di 105.
7: Geova Beach Party.
5: Fifu fa raga, Fifu sempre qui.
6: Che è lui?
4: Alberto.
6: Alberto, scusa.

verità del mondo che ci vogliono infabbiare, che vogliono tenerci in nascoste, ma noi ce ne fottiamo. Intanto trivelliamo per terra e caghiamo nei tombini. E allora ragazzi, siete pronti? Una volta qui era tutta campagna. Piano piano piano ragazzi. Complimenti per la tua laurea in filosofia, ma ora fai silenzio e portami il mio cheeseburger! Ora, dove si fermano i camionisti? È lì che si mangia bene! Se stai per comprare una macchina nuova e il venditore ti dice che ha già altri due che sembrano interessati, è una cazzata! Piano, piano, piano! Non è bello ciò che è bello, ma ogni scarrafone è bella mamma sua! Proprio come me, fi! Il miglior hamburger di Milano e Sweetburger in piazza 24 maggio! Grazie Pippo Palmieri per avermi insegnato la via! E ora come sempre tocca a voi! Io lo fo che non fono folo anche quando! Anche quando! Quando faccio la richiesta per il passaporto online! Ed ora una canzone come sempre! Per quelli che come me si trombano ogni cosa che respira, ma che in effetti nel loro catalogo di conquiste ne manca sempre una. Ed ovviamente questo per colpa dei poteri forti. Vaffanculo Nilla Piffi. Allora, le più porche ragazzi, ve lo dico io chi sono. Vai maestro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Yeah.
2: Ah. Oh.
1: Radio Ergenera.
3: Sintonizzati.
2: Brava piccola.
3: Radio.
2: Oh.
3: Ergenera.
4: Buongiorno a tutti, io sono Jürgen, l'attore porno. Oh, oggi vorrei parlare del trombone, questa pratica sessuale che le donne fanno a noi uomini. Consiste nel mettersi con la faccia dietro al nostro sederino e con la mano suonare il flauto.
2: Oh.
4: Meno male che non è a soffio, altrimenti avremmo il culo pieno d'aria. Voi lo praticate? Avete domande da fare? Parliamone insieme. Pronto?
5: Pronto?
4: Ciao.
5: Ciao.
4: Lei ha mai suonato l'uccello di suo marito come se fosse un trombone? Mi dica.
5: Cosa ti devo dire?
4: Quando suona l'uccello soffia nel culo.
5: Vabbè, certo.
4: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Andiamo avanti con la seconda telefonata.
5: Vaffanculo, un bastardo di merda. Vaffanculo.
4: Ciao, grazie. Ma che cazzo mi passate? Ma la gente è matta. Ah.
5: Sei pronto?
4: Pronto.
5: Pronto.
4: Buongiorno. Sì? Una domanda. Dalle facciate al culo mentre suona il trombone.
5: Cosa?
4: Quando suona l'uccello soffia nel culo.
5: Vaffanculo, butta da tua madre, ok? Bastardo.
4: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
6: Pronto?
4: Pronto, ciao.
6: Ciao, chi sei?
4: Buongiorno, sono Jürgen. Questa è Radio Ergeneral.

0: programma si chiama Pisellotto. Sono un attore porno.
1: Ah, allora sei un collega.
0: Finalmente un collega. Visto che sei anche tu un attore porno, ti sei mai fatto suonare l'uccello come se fosse una tromba?
1: Sì, assolutamente. Più di una volta. E come?
0: Raccontaci qualche vicenda piccante.
1: Ma è capitato che venissi invitato a casa da una signora, cioè da una coppia, e il marito non c'era, e la moglie si è fatta già trovare in lingerie, sapendo la mia attività, si è fatta già trovare in lingerie e mi ha accolto usando il mio trombone molto piacevolmente.
0: Oh.
1: È stato divertente.
0: Ha mai usato quei plug anali?
1: No, ma li uso spesso sulle mie amiche, quello sì, lo apprezzano molto. Poi dipende, perché a volte sono, come si dice, variano da dimensione a dimensione. Se non l'hanno mai provato, non puoi partire già con un trono, un obice da 50. Devi passare piano piano dal piccolo al grande.
0: Interessante. Ti piace farti ciucciare i piedi delle gambe?
1: I piedi delle gambe? I piedi sì.
0: Oh, sì. Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Wow, abbiamo un'ascoltatrice dalla Puglia. Pronto?
2: Pronto.
0: Buongiorno.
2: Ma
0: una domanda.
2: Che cazzo sei?
0: Lei ha mai suonato l'uccello di suo marito?
2: Brutto, volgare bastardo!
0: Come se fosse un trombone.
2: Non chiamare sul che chiamo la polizia!
0: Quando suona l'uccello soffia
2: sì,
0: nel culo.
2: Sei un maniaco!
0: Quando suona l'uccello soffia
2: maniaco!
0: Nel culo. Come se fosse un trombone.
2: Che cosa? Il trombone!
3: Ti piace?
2: Lo fai l'acqua mazzoccola di tua madre!
0: Dalle facciate al culo.
2: Bastard!
0: Ciao, grazie.
2: Maniaco!
4: E c'è Jürgen, dottor Jürgen.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
7: Full Metal Jacket.
6: Capito bene, luridissimi vermi?
8: Signor sì, signore!
9: Oggi in pochi minuti percorreremo la storia dello scherzo telefonico di Full Metal Jacket. Prima vittima, meridionale normale.
10: Pronto.
6: Il tuo è un nome da nobili, tu sei di sangue reale?
10: Sì!
6: D'ora in poi tu sarai palla di lardo!
10: Ci sei tu!
11: Vaffanculo!
10: Ci sei tu!
6: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro? Come ti chiami, faccia di merda?
10: Ma chi vuoi tu? Che cosa vuoi?
6: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella. Datti subito.
10: Vai via!
6: Tu su chi cazzo?
10: 113.
6: Come ti chiami, faccia di merda?
10: Tu che cazzo mi chiama? Se ti vedi di fronte ti stacco la faccia con un pommo pugno.
6: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
9: Seconda vittima, vecchia strana, sparita nel nulla, classificata come ottima vittima e nominata come Janet.
12: Porto.
6: Come ti chiami, faccia di merda?
12: Sì?
6: Ah!
12: Chi è?
6: Tu su chi c***o?
12: Beh, non so chi è.
6: Come ti chiami, faccia di merda?
12: Eh?
6: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
12: Ma quale?
6: Ah!
12: Chi è?
6: Tu su chi cazzi?
12: Ho un culo!
9: Terza vittima, meridionale moderna.
13: Pronto?
6: Come ti chiami, faccia di merda?
13: Angela.
6: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella!
13: Ma se sono una donna!
6: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti sbito il cranio e ti cacco in gola!
13: No.
9: Quarta vittima, l'incredibile bresciano smascellato.
14: Pronto?
6: Come ti chiami, faccia di merda?
14: Ah, tu sei il solito cretino!
6: Da dove cazzo vieni comunque, soldato?
14: Oh, quanto sei bestia! È tanto tempo che non ti sentivo, bestia!
6: Sì, sì, tu mi piaci! Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella!
14: Sì, sì!
6: Ah!
14: Verrò, domani vengo!
6: Ah!
14: Poveretto, ma perché non vai dal medico?
6: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
14: Vai dal medico a farti curare!
6: Tu su chi cazzi?
14: Che sei le rotelle fuori posto!
6: Ah!
14: Bestia, universo e pecora!
6: Datti subito una regolata, amico mio! Se no io ti sbito il cranio e ti cago in gola!
14: Va a cacare.
6: Vi ammazza a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del culo.
14: Sì, sì, te lo faccio venire io. Idurrò nel buco del culo.
9: Quinto e ultimo esemplare ormai estinto, super meridionale spaziale, definito dalla critica vecchio Squarna 600, Nocito Antonio.
3: Pronto?
6: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
3: Cosa?
6: Come ti chiami, faccia di merda?
3: Ah, io mi chiamo Burruto di tutto il mondo, di te e di tutta la razza tua morte vive. Ecco. Ti è piaciuto? Ti è piaciuto?
6: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
3: Oh, io voglio vendere un culo a tua madre, a tua figlia, a tua sorella. E c'hai un viso in giù.
6: Ah,
3: è bella. E ecco la zanella. Bello. La zanella è merda. Oh, io ho messo un culo a te, a tua madre e a tuo padre. Te l'ho messo un culo. Ma te la mucca te l'hai messo pure!
6: Tu sei
3: adesso, cretino, stupido! Scemo, tu hai tutto il resto tuo pure di morte! Ecco, bello!
6: Dare, poi tu sarai palla di lardo!
3: Arrivederci! Ciuto! Vieni qua, vieni qua!
6: Strangolati da solo!
3: Vieni qua, merda! Avango tu e tutto il resto tuo morte! E basta, chiudo, eh!

0: Ora torniamo nel presente e andiamo a colpire il figlio del demonio. Il figlio del demonio. Il figlio del demonio.
1: Qual falange di Cristo Redentore?
2: Pronto?
3: Come ti chiami, faccia di merda?
2: Faccia di merda, faccia di merda, sei morto, cane!
3: Tu su chi cazzi?
2: Sì, tua sorella su chi cazzi, cane,
3: tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna, come ti chiami, sacco di lardo?
2: Tony Spada, un professionista della bestemmia, della quinta dello spergiuro, il promotore della paura,
3: che stronzo comunista Checca Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte!
2: Sommi, fatti avanti, poi...
0: Prossimamente nello Zoo di 105, Full Metal Jacket versus Bestemmiamen.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub.
5: Maria?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
5: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
7: Pornbub. The spiration is in the fic.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
8: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, Ambrogio Foga.
6: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
5: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
5: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliola sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
9: Fermi tutti!
5: Che cazzo!
9: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
9: Puttana, oh cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
5: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: che putta che puzza! Porca troia!
5: Ma che schifo!
10: Aria!
5: Ma che schifo, ma che cazzo!
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì,
5: dai, dai.
8: Aspetta, aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
5: No,
8: scusa,
5: no.
8: Vista.
5: No, regia, dove va?
6: Oddio!
5: Porca puttana, la tipa che caga spruzzolò, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita.
8: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
5: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic. Yeah.
6: Ah.
12: Oh. Radio Ergenera.
13: Sintonizzati.
12: Brava piccola.
13: Radio.
12: Oh.
13: Ergenera.
12: Stamattina mi sono svegliato con un'alza bandiera così potente che ho strappato le mutande. Ah, che culo aperto che ho! Oggi voglio parlare di face to cats, una pratica che piace tanto alle donne. Consiste nello schiaffeggiare con il pisello la faccia della propria donna quando è bello duro. Sicuramente ci saranno un sacco di donne all'ascolto che si staranno arrapando. Dai, non fate finta di niente e chiamatemi per parlarne in diretta del Face to Cats. Sentiamo subito il primo ascoltatore al telefono. Pronto?
14: Pronto?
12: Pronto. Salve.
14: Buongiorno, mi dica.
12: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
14: Allora, se è uno scherzo come quello di ieri, non mi sta bene. Mi dica.
12: Questa è Radio Ergeneral.
14: Ah, okay.
12: Il programma
14: mi dica,
12: si chiama...
14: Mi dica in fretta.
12: Pisellotto.
14: Cosa?
12: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
14: Ma ascoltami, ma guarda che gomia tende a perdermi perché le cagate che ne...
12: Face...
14: Per cortesia, guardi che io la denuncio. La denuncio.
12: To cazzo.
14: Ha capito?
12: Su
14: ha
12: signor...
14: capito che io la posso denunciare?
12: Su signora...
14: E non ho qualcuno per cortesia.
12: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
14: Pronto?
12: Mamma mia, che bella voce da porca assassina. Tutto bene, bella porcona?
14: Benone.
12: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
14: Guarda, questi non sono affari che ti riguardano.
12: Su signora non si imbarazzi e lo dica che si è fatta schiaffeggiare la faccia col cazzo.
14: De cretino.
12: Ma perché fanno così?
14: Tanto...
12: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
15: No.
12: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
15: No.
12: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Sentiamo un'altra ascoltatrice mangiacazzi.
16: Ciao.
12: Ciao, come stai?
16: Tutto bene, amore.
12: Senti, una domanda.
16: Sì.
12: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
16: No, no, in faccia no.
12: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
16: Ma te, ma in corpo sì, in corpo sì, corpo sì.
12: Oh!
16: Corpo sì, ok?
12: Face to cats.
16: Ok, un bacio a voi, ciao ciao.
12: Ti ringrazio per la tua opinione, ciao, grazie.
16: Grazie.
12: Senti, una domanda.
16: Sì?
12: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
16: Non ti rispondo perché sei talmente stupido e cretino e ti credi di essere chissà che cosa, che mi fai veramente pena.
12: Ma lei non mi può trattare così. Stiamo parlando in tutta serenità di cazzi in faccia. Pronto? Oh!
16: Pronto?
12: Salve! Lei dopo aver preso il cazzo nella faccia fa anche l'ingoio?
16: Non c'è Antonio!
12: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
16: Cosa?
12: Face to cats!
16: Senti, vuoi andare a fanculo, te chi sei?
12: Su signora non si imbarazzi.
16: Eh? E non e ti permettere più neanche di telefonare.
12: E lo dica che si è fatta schiaffeggiare la faccia col
16: Sono
12: cazzo. Rompi
16: palle!
12: Oh. Oh.
16: Pronto!
12: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
16: Cosa?
12: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
16: Ma lei si rende conto di quello che mi ha chiesto?
12: Su signora non si imbarazzi e lo dica che si è fatta schiaffeggiare la faccia
16: ma
12: col cazzo.
16: Ma con chi crede che ti stai parlando?
12: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
16: Vieni qua che ti stiro la faccia.
12: Ma lei non mi può trattare così.
16: Maiale!
12: Stiamo parlando in tutta serenità.
16: Sei un porco maiale!
12: Stiamo parlando in tutta serenità
16: maiale.
12: Di cazzo in faccia.
16: Il cazzo in faccia l'ha preso tua madre, quella zoccola. Hai capito?
12: Senti, una domanda. Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
16: Ma questo è scemo.
12: Mi dica che sono curioso.
16: Ma tu sei quello dell'altra volta.
12: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia? Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiato.
16: Ma non è un cazzo da fare.
12: Su signora non si imbarazzi e lo dica.
16: Guarda
12: che
16: c'è un tasto nel telefono che se lo schiaccio chiama direttamente la pattuglia dei carabinieri.
12: Lei ha mai fatto
16: Stai attento.
12: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
16: Guarda che schiaccio il tasto.
12: Ma lei non mi può trattare così.
16: Guarda che lo schiaccio, eh.
12: Stiamo parlando in tutta serenità
16: lo
12: di cazzi in faccia.
16: Lo sto
12: schiacciando. Mi dica.
16: Ehi. Hey.
12: Oh.
16: Guarda che lo schiaccio.
12: Ma, oh.
16: Manna...
12: Signora. Oh.
16: Manna...
12: Ma lei è una persona spregevole.
16: Vaffanculo.
17: Sì, tesoro. Oh, che inculata.

0: Lo Zodi 105
1: Geova Beach Party.
2: Fifu fa ragazzi, sono tornato, sono appena ritornato dalla svendita di Miffoni a Gallarate e sono qui come sempre per portarvi le verità del mondo contro i poteri forti. Allora, visto che siamo in estate, che è la stagione dell'amore, c'è appena stato San Valentino, allora io oggi ho portato una carrellata di verità del mondo, di grandi aforismi sull'amore, sulle relazioni. E allora, l'amore non è bello se non è litigarello. Tra moglie e marito non mettere il dito. Fifi e fufu. Allora, quando due filaffano c'è sempre chi dice colpa di uno, colpa dell'altro, ma la verità è che è sempre colpa di tutti e tre. Piano. Allora, quando a tuo marito arriva un messaggio da un certo Giorgio Calcetto e che tu dal vivo non hai mai visto, probabilmente ti ha già piazzato i cuorni con tutti i pilu. Un po' di napoletano qua e là. A Venezia porta solo la ragazza della tua vita perché costa tutto un botto. 9 euro per una Coca-Cola, porco.

0: anche quando... Anche quando cerco di nascondere l'erezione mattutina! E ora, come sempre, una canzone, ma questa volta non farò io a cantarla, perché questa volta ho un grandissimo ospite che è il guru dell'amore, il guru! Signore e signori, ecco per voi Tiziano Feffo!
1: Ciao, giovane!
0: Ciao Tiziano! Allora, senti, prima di iniziare, dimmi, ma tu cosa ne pensi della sovranità alimentare?
1: Sì.
0: Tiziano Ferro!

0: Lo Zodi 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento.
1: Stufamento, tu correggimi. No, che stai a fare? Verrà sempre che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile. Un po' difficile. Aspetta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a toro scatenato sulla pista da ballo. Centrale a toro scatenato sulla pista da ballo. Rapina in corso fra la 123esima e via delle Vallottole nei Coglioni. Intervenire, passo.
3: Toro scatenato sulla pista da ballo, intervengo subito.
2: Centrale a cicogna che si scopa tutte le neomamme. Centrale a cicogna che si scopa tutte le neomamme. Segnalato una rissa fra la 45esima e piazza Unambo su tutte le ruote. Fatti trovare sul posto passo.
4: Cicogna che si scopa tutte le neomamme. Cicogna che si scopa tutte le neomamme. Ricevuto, mi dirogo sul posto.
5: Dirogo non è una parola. Questo agente mi sembra un po' goloide.
2: E a proposito, mi mancava il vecchio tangone alle spone. Centrale a vecchia scrofaghi i bigodini sui capezzoli. Centrale a vecchia scrofago i bigodini sui capezzoli. Mi ricevi, vecchia scrofaghi i bigodini sui capezzoli?
6: Qui vecchia scrofago nei bigodini sui capezzoli. Affermativo, centrale, ti ricevo. Ma vorrei un nome in codice meno umiliante. Passo, credo di averlo detto già molte volte. Passo. Sento ridere, passo.
2: Sì, è il nostro, credo che sia Susto Cazzo, il nostro agente Susto Cazzo, infatti ridi Susto Cazzo è il nome in codice. Comunque abbiamo ricevuto la tua lamentela e provvederemo ad archiviarla fra le altre 25.000 identiche che ci hai inviato e con le quali ci puliamo il buco del culo. Il tuo nome in codice, ecco, senti il computerone?
5: Sono il computerone della centrale. I nomi in codice che vengono generati sono puramente casuali.
6: Lo sento, passo.
2: Ecco, il nome in codice. Il nome in codice scelto. Il nome in codice scelto dal computerone centrale è Putpuri de Spare, servito con la crema di diarrea scelte e orecchie di contadinotte polacche fritte. Questo è il nome in codice che ti è stato assegnato. Te lo ripeto se te lo vuoi segnare. Putpuri de Spare, servito con crema di diarrea scelte e orecchie di contadinotte polacche fritte.
6: Qui Putpuri de Spare, servito con crema di diarrea scelte e orecchie di contadinotte polacche fritte. Che schifo. Negativo, centrale. Preferivo quello di prima, passo.
2: Ma sei incontentabile, sei. Che cazzo, guarda che, cioè, non è che stiamo a Miss Mondo che te devi mettere la fascia con nome che dici te, porcaccia puttana. Centrale a bagascia in fiamme che si rotola sul prato di San Siro di fronte a 80.000 Andrea Bocelli. Un comando ha rubato il furgone portavalori della banca centrale. Sta fuggendo in tangenziale 7, devi recuperarlo, passo.
6: Bagascia in fiamme che si rotola sul prato di San Siro di fronte a un 80.000 di Andrea Bocelli. Ricevuto, parto l'inseguimento, passo. Spostatevi, spostatevi, sto facendo un inseguimento, levatevi dalle palle!
7: Ma che modi!
6: Vaffanculo, sono poliziotto, passati!
8: Ma vaffanculo,
2: Centrale a pagliaccio triste che si guarda allo specchio chiedendosi se giraffe sono in grado di fare un 69 restando a piedi. Centrale a pagliaccio triste che si guarda allo specchio chiedendosi se le giraffe sono in grado di fare un 69 restando in piedi. Qual è la tua posizione? Passo, comunici la pace. Comunici la pace. Comunici la... comuni... comuni che ce la passo.
6: Non ho capito, passo.
2: Comunicaci la passo.
6: Cos'è un gioco di parole, passo?
2: No, no, comunicaci la tua posizione, passo.
6: Ah, pagliaccio triste che si guarda allo specchio chiedendosi se le giraffe sono in grado di fare un 69 restando in piedi a centrale. Sono all'inseguimento del veicolo sospetto, lo raggiungerò a momenti. Ormai non hanno scampo, li sbatterò tutti in gattabuia. Passo.
2: Molto bene, nano vestito da sposa che vaga nel deserto inseguito da tutti i cittadini di Crotone. Mi raccomando, questa particolare attenzione al bazooka, passo.
6: Nano vestito da sposa che vaga nel deserto inseguito da tutti i cittadini di Crotone centrale. Cosa intendi quando dici stai attento al bazooka?

0: senti, centrale a povero Birla, al centro di un mirino di precisione. Centrale a cadavere agonizzante, sei ancora vivo?
1: Ambulanza, soccorso.
0: Centrale a persona utopica, centrale a persona utopica, attaccati al cazzo, ambulanza non arriva.
1: Sei tu fischio?
0: Sì, perché sei morto male, al pubblico non è piaciuto.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora, signora...
5: Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È di direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto qua.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo cani. C'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
9: Che Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca.
9: Ma
3: non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce l'hai puntare dentro un bastoncino, ce l'hai puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo del merda.
5: Bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Stai TV, presenta... Ristoranti da horror.
10: Ah, che paura.
4: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
10: Che schifo.
4: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau.
10: Che paura.
4: Solo su Stai TV.
11: Buongiorno.
5: Sì, pronto, salve, buongiorno. Mi chiamo Giada, chiamo dalla redazione di Stai, il canale televisivo. Ha presente?
11: Sì.
5: Ecco,
11: sì,
5: chiamo perché abbiamo individuato il vostro ristorante come papabile concorrente per la nostra prossima trasmissione.
11: Prego.
5: Sì, guardi, le dico brevemente. Allora, non so se lei è un po' presente, quattro ristoranti, insomma, i vari programmi che si occupano di ristorazione.
11: Ho detto Genossi a Borghese, che anche è quello sulla 7 e sulla Cucinotta. Mi spieghi perché le spiego? Grazie a Dio, noi per fortuna, per bravura, noi abbiamo un problema al contrario, che abbiamo in esubero il lavoro.
5: Sì.
11: Per cui lo stiamo gestendo anche un po' col fiato corto.
5: Certo.
11: Mi spieghi che lo ascolto, tanto è tutto lavoro, non si può.
5: Certo, no, infatti. Vuole. Infatti, assolutamente. Che carine le bambine, adorabili.
11: Sì, ho il piacere di parlare con te.
5: Sono Claudio,
11: lei è?
5: Io sono la Giada della redazione di Stai.
11: Giada, ti chiedo una cortesia, se non hai ancora visto che vai in pausa. Possiamo sentirci domani mattina dopo le 9:30-10?
5: Guardi,
11: così mi consulto.
5: Purtroppo
11: anche con
5: sto facendo scouting. Senta, le racconto brevemente degli esempi di cosa facciamo, così lei ha più un'idea e poi ci sentiamo anche per mail e le mando un recap, d'accordo?
11: Okay,
5: però le racconto
11: tutto,
5: qualcosina.
11: Sì.
5: Le racconto qualcosa così almeno. Allora, ad esempio, un'idea che avevamo immaginato: un getto d'acqua molto potente all'interno della sala che riempia d'acqua il pavimento e un cuoco impazzito, magari sua moglie, questo punto, che lancia un phon e una scossa pazzesca, lascia tutti con i capelli dritti, che è una roba un po' simpatica.
11: Ma adesso io devo da sorridere, ma è una cosa seria o siamo su scherzi
5: sì.
11: a parte?
5: No.
11: Mi sembra un po' una cosa un po' fuori da, mi permetta, non si offenda.
5: Certo,
11: mi sembra un po' una barzelletta.
5: Certo, è vero.
11: Noi lavoriamo realmente, siamo qua quasi 7 su 7.
5: Certo, no, assolutamente. Abbiamo degli autori un pochino matti, stiamo cercando di sfruttare. Sfruttiamo questo format che viene dalla Lituania, che si chiama Ristoranti da Horror, e sfrutta un po', diciamo, il trend del trash comico, che è una cosa che sta andando molto molto forte in questo momento in Lituania. Insomma, sono andati veramente, i ristoranti sono stati poi invasi, hanno aperto altri filiali, cioè un disastro di successo, ecco.
4: Non è vero. La nostra Giada odia tutti i bambini e ora si trova a parlare con questo imitatore di Iginio Massari, che dovrà convincere a partecipare a 4 ristoranti da horror.
5: Poi un'altra idea che avevamo avuto in mente, siccome è una serie TV che possediamo noi in quanto ci potrebbe essere uno dei pretendenti al trono di spade, seduto proprio sul trono di spade, che guarda i commensali, insomma, in modo un po', no, torvo, e il primo che lo guarda, lui si alza col suo spadone, zan, lo secca tagliandogli la testa.
11: Troppo ricoverano con questa follia.
5: Infatti, senta, ma invece l'altro uomo che è in cucina, diceva che c'è un uomo, sa fare giocoleria?
11: Sa fare?
5: Giocoleria? Sa le palline?
4: Ma cosa cazzo si ride? Questo bifolco ristoratore è convinto che questo sia uno scherzo. E la nostra Giada sta facendo molta fatica a convincerlo, perché è infastidita dalle due piccole pesti che la distraggono.
5: Senta, ma lei, di aspetto, ha i capelli bianchi?
11: Ho un po' di brizzolate, sì. Io sono bravo. Se lei va dentro, vede comunque i miei reel.
5: Ah,
11: sono io che faccio i reel alle bottiglie, vedendo scattare.
5: Ah, ecco, perfetto.
4: Ma questo non ha capito che a noi non frega un cazzo dei suoi reel e che il ristorante sta andando alla grande. Noi glielo dobbiamo distruggere. Sentiamo.
5: Ok, perché siccome lei parla molto simile a Iginio Massari, secondo me sarebbe carino anche fare un Iginio Massari zombie, magari, che arriva e che vuole
10: mangiare tutte i macaroni che avete fatto.
11: Io sono bravo comunque di cognome. Mia moglie ha fatto il master da Iginio Massari, sia in dolciume sia in pane specio. Vabbè, ma dopo avremo occasione, lei mi mandi tutto, per favore, che adesso sono un po' incasinato.
5: Ma lei è imparentato con Massari?
11: No, non sono imparentato, però ci conosciamo.
5: Ah, ok, quindi ha preso la parlata per imitarlo.
11: No, non ho preso la parlata, questo adesso sono anche un po' raffreddato, perché...
5: Ah, certo, ho capito, benissimo. Bene, allora direi che siamo d'accordo. Le mando subito la mail con il recap e poi ci aggiorniamo anche con l'agenzia.
11: Va bene, lei mi mangia e dopo noi valutiamo, ok?
5: Grazie mille, grazie signor arrivederci.
4: Bravissima la nostra Giada. Ha convinto l'imitatore di Iginio Massari a partecipare al nostro programma. Mamma mia, gli farò disintegrare il locale, perché mi sta altamente sui coglioni. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata di Ristoranti da Horror. Ciao!
12: Ristoranti da Horror. Now the horrors sgana wallerau. Solo su Sky TV.
13: Radio 105.

0: Arts 105 Zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: California.
4: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
5: Ciao Ryan, come stai?
6: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
7: dell'Oceano Indiano.
6: I was crying.
4: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
5: Piacere, Lindsay.
6: Ciao, io sono Rachel Conner.
8: Ma chi è Rachel Conner?
6: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
8: La cioccolatas.
7: Ciao, io sono Ryan Cohen.
6: Ciao, io sono Ryan Conner.
8: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
5: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
6: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
8: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
6: Una business association.
8: Una business association. Che la station way, l'association di nuovo.
6: Recession. Una business relationship.
8: Relationship, uno che fuma.
6: Una business relationship fra di noi.
9: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
6: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
7: Ancora
8: Lisen, no.
6: Lisen.
8: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Non è Lindsay.
6: Lindsay.
7: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
8: Perché Linsen?
6: Oh, Linsen.
8: Linsei, come Sanpei.
6: Mi piacerebbe invitare Linsei. Ma devo cervellarmi.
8: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
6: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Linsen.
7: No.
6: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
5: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
7: Dai, ce la fai.
5: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
7: Ma no, non pensare che
5: ma
7: sei.
5: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: No, perché?
5: Ancora?
6: Credo che sia colpa di queste ovens, mentoliptus alla menta fredda.
5: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
6: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
5: Parla, idiota, dai che devo studiare.
6: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
8: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli?
6: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
8: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No. Li tiriamo dal balcone.
6: No, col PSD.
7: No.
8: PSP.
7: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
6: Che ne dice?
7: Che dici? No.
6: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
8: Ci pisciamo addosso.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
8: L'auto che puzza. Enorme. Grand Theft Auto.
6: Libertiamoci Liberty Island.
9: Cazzo Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottere tutti i soldi e ce la sta facendo.
6: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
8: Ma in Puglia?
6: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
8: Rover Morgan, che è di Vancouver questo.
6: Vove.
8: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
10: Lo sappi, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rompi
7: coglioni. Una macchina famosa.
8: Una Range Rover Vogue.
6: Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
8: Cos'è
6: quello? Una Range
8: Rover?
6: Rover
8: Vogue.
6: Vogue.
8: Una Range Rover Vogue.
6: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
8: Borger,
10: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
8: Range Rover Vogue.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno. Oggi è una giornata grandiosa per la Repubblica Italiana, perché per la prima volta nella storia delle nostre istituzioni abbiamo finalmente una donna, una femmina, un essere con la vagina a capo del governo. È un momento fondamentale di svolta nella storia della nostra Repubblica, a maggior ragione per il fatto che questa donna è stata espressa dalla destra, che è sempre stata accusata di essere una forza patriarcale, una forza retrograda, una forza maschilista. Ma c'è un ma, perché giustamente bisogna sempre andare a trovare il pelo di cazzo nell'uovo di quaglia. Ma questa donna è una femminista? Oppure per ricoprire ruoli di potere le donne devono pensarla come gli uomini? Questa donna, che è la prima donna presidente del Consiglio della storia d'Italia, è una donna o è un uomo travestito da donna? Parliamo di questo, dai. Sentiamo Emanuele, dai, è la fine del patriarcato, Emanuele, dai.
4: Ma non è un altro cazzo, finché c'è Berlusca dietro.
3: Ah, quindi lei pensa...
4: fa quello che fa Berlusca, dietro la figura femminista.
3: Non è femminista la Meloni, mai.
4: È contro, in effetti, tante robe femministe, allora, tipo l'aborto.
3: Allora non è femminista.
4: Sì, ma è finta, dai, è la prima donna che ha messo lì per finzione.
3: Quindi lei sostiene così, che sia un fantoccio, questa roba è offensivissima, se ne rende conto che questa roba lede...
4: Sì, è un fantoccio, c'ha un braccio nel
3: c***o. Non si permetta, oltre che essere presidente del consiglio è anche una donna, insomma.
4: Ma vai a fanculo, Cruciani.
3: Dai, va bene, ci vediamo sulla statale con tuo padre. Porta i preservativi alla fragola.
4: Porta tua cugina anche.
3: La cugina è donna come il presidente del consiglio. Viva le donne,
4: viva le bastarde.
3: Tu e tua madre, ciao. Salvatore Catania, arrabbiatissimo, vai Salvatore, via.
5: Allora, già abbiamo partiamo dal presupposto che vuole togliere il reddito di cittadinanza. Io non percepisco, intanto mettiamo le mani avanti, io non percepisco, però io...
3: È giusto, è sacrosanto levare il reddito di cittadinanza.
5: Ovviamente, no, non è sacrosanto, ma che sta dicendo, scusi? Io sono del Sud Italia, se lei vede la povertà che c'è qui...
3: Si sente
5: che sono... Grazie, sì, testa di minchia. Già stiamo sbagliando a parlare, comunque...
3: Lei mi ha dato del testa di minchia?
5: Ci sono qui delle famiglie che sono in povertà assoluta.
3: Questo che cosa c'entra?
5: Di minchia come lei comincia a togliere il reddito di cittadinanza.
3: Ma questo che cosa c'entra?
5: Tutti quei ragazzi che stavano percependo il reddito di cittadinanza tornano di nuovo a rubare, a spacciare e si aprono anche le piazze di
3: spaccio. Chi ruba e spaccia lo stesso.
5: Testa di cazzo di questa testa di cazzo che si è insediata.
3: Quindi
5: che stai dicendo?
3: Cosa c'entra col fatto che è una donna?
5: Poi è una guerra fondaia di merda, perché già si è schierata con la NATO e già sta dicendo che la Russia è il male, la Russia è il male.
3: Invece che
5: poi stiamo vedendo che persona di che ha tradito Berlusconi,
3: ha tradito tutto il centro. Perché ha tradito Berlusconi?
5: Come? Perché già l'ha fatto fuori, così.
3: Ha messo Tajani, che è il coordinatore di Forza Italia, è il Ministero degli Esteri, che è uno dei ministeri più importanti del governo. Il peso del suo discorso è lo stesso di una scorreggia di Samantha Cristoforetti nello spazio, che flutta così.
5: Hai le corna, sì, sei ecco. Un cornuto sei.
3: Questo perché mia moglie è?
5: Tu sei un è una puttana, ecco. Tu sei un carabiniere, è un cornuto.
3: Oh, carabiniere. Ciao. Usato come insulto, addirittura contrario anche all'arma patriarcale.
5: Sì,
3: carri armati.
5: Verremo
3: coi carri armati a sradicare il reddito di cittadinanza.
5: Sì,
3: con coi cingolati.
5: Coi
3: cingolati.
5: Coi
3: cingolati di Biden. Perdente, ciao, fallito. Bestia. Andiamo da Pino, pronto Pino, vai, Meloni, Premier, vai.
6: Non t'hanno mica ancora testato a sangue?
3: Ma figurati, io sono invulnerabile. Senti, abbiamo finalmente una donna presidente del Consiglio. Che cosa ne pensi? È la fine del patriarcato?
6: Donna è una parola grossa.
3: Perché è una parola grossa? È una donna.
6: Guarda mia.
3: Non ho capito.
6: Non si guarda, da che parte cazzo non si sa da che parte guardarla.
3: Questo è body shaming.
6: Dobbiamo completare il signore dell'anelli?
3: Ma scusi, lei valuta lo spessore del prossimo presidente del Consiglio in carica con un criterio estetico?

0: Sta qua si fa chiamare uomo, giusto? Il presidente.
1: Sì, ha scelto l'articolo maschile, sì, è vero.
0: Ok, il busone che c'ha mezzo metro di minchia sotto, cosa, dai, come si chiama?
1: Vladimir Luxuria.
0: Qual è?
1: Non c'è più Vladimir Luxuria in politica. Adesso
0: però lei si faceva chiamare la onorevole.
1: Ma questi saranno cazzi suoi, nel vero senso della parola.
0: Allora,
1: cosa cambia?
0: Perché devo chiamare Gollum con l'articolo maschile, porca di quella puttana infestata vacca?
1: Perché
0: devo chiamare quello là con l'articolo femminile?
1: Allora, dobbiamo essere liberi di chiamare le persone per quello che sono. Ad esempio, se ti incontro per strada, te ti chiamo coglione. Ciao.
0: Ma vai, lei è tuo.
1: E chiudiamo come al solito con immenso piacere con l'amico mio direttamente da Grey School. Buongiorno amico mio.
2: Puntuale come a dire, sono a Gubbio, merda, sono a Gubbio. Chiedo in un mal di pancia a tutti, si avvicinati?
1: Si sei
2: avvicinati, per quello si è cagato tutti quanti
1: d'osso. Che spiritosone.
2: Vedo che si passativo il tuo, lei è un brutto onto, maledetto, bastardo.
1: Che spiritosone, sei il primo che fa...
2: maledetto, quanto te odio.
1: Sei il primo che fa questa battuta su Gubbio, credo. Sei il primo forse, che sento che fa questa battuta. Originalone sei tu,
2: Calmiamoci. Dimmi di cosa vuoi disquisire oggi carissima merda. Dimmi.
1: Oggi ho un argomento tagliato su misura per te, cioè Giorgia Meloni, primo presidente donna della storia della Repubblica.
2: Porta rispetto, che qui attenzione al vilipendio, attenzione, qui non puoi permetterti di offendere.
1: Posso fare
2: porta rispetto a tutte le donne,
1: posso
2: Cristiani.
1: Fare
2: devi chiedere
1: che
2: scusa per come tratti le donne, come
1: quello.
2: Le definisci nella tua trasmissione. Brutta merda, vergognati.
1: Gli animali, gli animali, le donne, così fai tu. Gli animali, che
2: no, io parlo come una persona civile.
1: Ma va,
2: sei
1: uno squilibrato.
2: Tu hai fatto epiteti nei confronti delle donne, mi mandi il sangue al cervello.
1: Hai
2: tu le maledette
1: torto, torto, torto, torto, c'hai torto, torto, marcio, torto. Io faccio quello che voglio.
2: Tu sei marcio, non il torto.
1: Allora ti spiego una volta per tutte. Prendi un appunto. Io gli animali li mangio e le donne le chiavo. E le puttane le chiamo puttane.
2: Hai capito?
1: Ma figurati, devono stare in cucina a lavare i piatti, a pulire i pavimenti.
2: Sei maledetta, ma... È la morte di Cristo!

0: cane di c***o, segnatela, e il tuo sangue io me lo bevo come una cannuccia di c***o, uso la tua cioccolare come una cannuccia.
1: Vado a scopare.
0: Madonna Cazzani, quando non te odio, maledetta merda di c***o, ti sgozzerò, maledetto, forse è l'ultima cosa che faccio, ti sgozzerò.
1: Secondo me lui dovrebbe fare delle VHS, cioè se le guardi dopo 3 giorni ridi, secondo me, eh. Comunque aspettiamo Halloween, no, mancano 7 giorni.

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando il cuore batte, c'è vita. Quando i polmoni si gonfiano di aria, pure. Quando c'è chi c'è, sacatum pampa. Ah, ah. Quando la donzelletta viene dalla campagna, è una poesia di Giacomo Leopardi. Quando un essere umano ama, te ne accorgi. Gli occhi brillano, il respiro diventa affannoso, le parole faticano ad uscire e nelle vene il sangue affluisce con più vigoria. È una questione organica, una questione di circolazione sanguigna. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Pene d'amore, viene esaustivamente spiegato il funzionamento dell'amore negli esseri umani. L'amore è nient'altro che una risposta biologica più o meno irrazionale del nostro corpo. Nella fase embrionale il feto non ha ancora sviluppato il suo sesso, ma tutto gira attorno a due palle. Se scendono sono testicoli, quindi sei uomo. Se salgono sono ovaie, quindi sei donna. Se salgono ancora sono tonsille, quindi sei gay. Ed ecco i tre modi di amare. Se sei uomo si indurisce il cazzo.
2: Ti amo.
1: Se sei donna avrai le farfalle nello stomaco.
3: Ti amo.
1: Se sei gay avrai la voce più acuta.
4: Ti amo.
1: Che ti venga

0: La voce acuta, le farfalle nello stomaco o il cazzo duro. Ama, che per odiare non c'è tempo. È una campagna Rollo Sensibilità.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Diario.
3: Nella puntata di oggi, Cosa Fica sarà interpretata da un'altra voce, perché l'Antonella è in vacanza.

0: Caro diario, eccoci anche oggi a fare un resoconto e un riassunto della mia splendida giornata.
1: Oh stronzo, va che ti ho mandato una mail.
0: Buongiorno anche a te, amo. Ma scusa, perché una mail? Abitiamo assieme, non puoi dirmi a voce le cose che devi dirmi?
1: Sì, potrei, ma la fredda corrispondenza aumenta esponenzialmente il disprezzo che ho nei tuoi confronti.
0: Ah, ok, giusto. Vado a leggere adesso sul telefono. Oppure preferisci che mi sposti in un'altra location per accentuare il distacco sentimentale?
1: Fallo davanti a me, preferisco godere delle tue espressioni deluse.
0: Ok, allora. Mittente? Cosa fica, et sporche milf scambiste a zuffa cazzi punto sbao. Ma amo, ma che provider usi per le mail? Mi sembra un dominio alquanto inappropriato.
1: Era l'unico che mi accettava la password. Purtroppo sono abitudinaria e se non ho la stessa password per tutto vado in confusione.
0: Ma scusa, ma che password è?
1: 1234.
0: Ah.
1: Vabbè dai, leggi sta cazzo di mail così vado a fare i bagagli.
0: Bagagli? Ma...
1: Leggi, stronzo!
0: Allora, parto per una settimana a fare un corso di numismatica al villaggio Edonism in Giamaica. Ah, che figata, amore! Un viaggio tutta sola a imparare la nobile arte della collezione di monete. Ma è pazzesco! Wow! Ma perché non me l'hai chiesto che sarei venuto pure io?
1: Ma anche no!
0: In che senso, scusa?
1: E che cura il tavolo?
0: Ma come il tavolo? Ma perché il tavolo ha bisogno di cure?
1: Lo curo sempre io il tavolo. Adesso mi prendo un po' di tempo per me stessa e al tavolo della sala ci badi tu. Lo fissi 2 ore al giorno, lo spolveri ogni tanto passando attorno al centro tavola e ci appoggi le cose sopra quando ti serve, ok?
0: Ma scusa, fammi fare un attimo fare un passo indietro. Amo, ma da quando sei appassionata di monete?
1: Perché? Cazzo c'entrano le monete?
0: Ma sei tu che vai a fare un corso di numismatica in Giamaica a questo villaggio Edonism? Mica io!
1: Ah, numismatica significa monete e cazzate così?
0: Eh sì!
1: Ah, boh, era la prima parola un po' forbita che ho visto su Google una sera mentre ti scrivevo la mail.
0: E la madonna, che assoluta mancanza di tatto nel comunicarmi una grossolana frottola per allontanarsi da me e andare a divertirsi in maniera truffaldina.
1: Ma tua madre è truffaldina, quella botte di merda.
0: Ma amore, ma mia madre è magrissima.
1: Quella adottiva.
0: Ma io non sono un figlio adottivo.
1: Sì. Senti, io prendo l'aereo domani mattina alle 6 e torno dopo una settimana. In frigo c'è già pronto...
0: Wow, che figata! Grazie, amore, che hai pensato al mio sostentamento.
1: Il numero di telefono della pizzeria da sporto.
0: Ah, certo. Ma senti un attimo. Fammi capire, ma non facevi prima dirmi che avevi bisogno di una settimana di vacanza? E poi, scusa, non ho mai sentito parlare di questo villaggio Edonism. È bello? Posso venire anch'io? Non ho mai visto la Giamaica.
1: Ma anche no.
0: Ancora? Ma perché no? Non mi ami?
1: Sì.
0: E non vuoi passare del tempo con me?
1: Sì.
0: Allora parto con te.
1: Ma anche no.
0: Perché no?
1: Perché... chi cura la porta della camera? Guardala. È già in ansia perché ha capito che stiamo discutendo. Tu sei proprio un pezzo di merda insensibile.
0: Hai capito, caro diario. Cosa fica è partita per il villaggio Edonis, in Giamaica, per fare un corso di numismatica. Anche se ufficialmente è una cazzata inventata. Ma gli faccio credere di esserci cascato. In fondo la capisco. Aveva bisogno di staccare un po'. C'è che vado a vedere su internet com'è sto villaggio Edonism. Mannaggia. Ci deve essere un errore sulle immagini correlate. Si vede che un hacker si è divertito a fare dei danni a questi poveri albergatori. Guarda che schifo. Solo cazzi neri aggrovigliati a corpi nudi di turisti europei. Spiagge ricolme di cazzi neri a perdita d'occhio. E tutti nudi. È il peggior fotomontaggio mai visto. Ci sono così tanti cazzi neri giganti che sembra una foresta di feci dopo un incendio. Figa! Non sono cazzi, ma arbusti arsi. PS. Dopo 12 ore a fissare il tavolo e la porta della camera, sono giunto alla conclusione che non erano fotomontaggi. PS2. Il villaggio edonismo è un posto per adulti scambisti e nudisti. PS3.

0: Lo Zodi 105.
1: Quando togli ad un essere umano la possibilità di esprimersi, è repressione. Quando dici ad un essere umano come deve pensare, è repressione. Quando il topo balla, il gatto non c'è. Quando per esprimere un parere personale devi fare lo slalom gigante tra le parole che se pronunciate farebbero di te un sessista, un grassofobo, un razzista o un omofobo, è una grande schifezza di merda. Nel testo scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Patetici stronzi, si evince come il grande revisionismo lessicale spaventi le persone ad esprimere il loro pensiero per paura di essere fraintesi, e così si astengono dal dibattito pubblico. Di conseguenza, rinunciano a sviluppare un pensiero per finire ad accondiscendere ad un mondo iperprotettivo, che altro non fa che caricare con ancora più violenza le cosiddette parole impronunciabili. Se veramente vuoi cambiare le cose, allora quelle parole impronunciabili ripetile più che puoi. Dille, ridille e dille ancora, perché è solo dicendole mille volte che le svuoti di significato. Se anche tu ci tieni a questo mondo, ripeti con me: riccione, frosinone, grassetto, puttanesca, negroni. È una campagna Rollo Sensibilità.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però. Però. Però. Però.
2: Però.
4: Però. Però. Però. Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però...
2: This is the Zeus.
3: Le cose verissime. Le cose verissime.
4: Ciao, cose verissime. In questo video segnerò definitivamente la mia ascesa nell'Olimpo dei creator del tubo. Vero, Priscilla? Ma figa, ma mostra un po' di entusiasmo, dai!
5: Lo so, ma quando mi hai mandato il WhatsApp, sinceramente ho pensato fosse un po' una baggianata.
4: Baggianata? Baggianata! Taci! E smettila di usare termini, lingue che non ho studiato alle medie. Vuoi farmi passare per un ignorante davanti ai miei fans?
5: Ma veramente baggianata è italiano?
4: Taci!
5: Vabbè.
4: Allora, cose verissime. Come sapete, io fin da piccolo sono stato sottoposto a molteplici esperimenti farmacologici atti a sviluppare le mie facoltà telecinetiche, proprio come 11 della serie Stranger Things.
5: No, tu sei solo sedato col Rohypnol perché sei un po' pazzerello.
4: Taci, Priscilla, se io dico che sono un esperimento, tu annuisci e confermi, chiaro?
5: Sì, vabbè.
4: Allora, cose verissime. Esattamente come nella celebre serie, oggi io cercherò, da dentro questa vasca da bagno, di entrare in uno stato di trance e far esplodere i miei poteri tutti assieme, puntando la mia mano verso questa parete del bagno, dove, secondo i miei calcoli, grazie anche a questa batteria da camion collegata ai miei capezzoli, aprirò una porta verso un'altra dimensione, che io chiamerò il sottosopra.
5: Come Stranger Things?
4: No! Come ho inventato io adesso!
5: No, nella serie si chiama così.
4: Non me ne frega un cazzo!
5: Ok.
4: Adesso io metterò la musica anni 80 che impedirà ai mostri di rapirmi e contemporaneamente mi sforzerò al punto di aprire un varco. Accendi, Priscilla!
5: Ma che cazzo di canzone è?
4: Taci, Priscilla! È la mia canzone preferita anni 80. Non t'ho chiesto un parere.
5: Vabbè.
4: Ecco, adesso entro in concentrazione e quando dirò la parola vai, tu accenderai il bottone che dà corrente ai capezzoli.
5: Secondo me ci lasci le penne.
4: Cazzo, sono una papera! Taci e fammi concentrare!
5: Ma che succede? Le luci stanno lampeggiando. Vuoi vedere che questa volta c'ha ragione lui veramente?
4: Va

0: Si è aperto un piccolo varco! Ha funzionato!
1: Sì, ce l'ho fatta! Potete succarmelo tutti! Guarda, Priscilla, c'è un buco nella parete! In questo buco si passa in un'altra dimensione!
0: Io ho paura! E se esce un demogorgone?
1: Fammi dare un'occhiata! Ah! C'è un occhio che guarda! Oh cavolo!
0: Oh cavolo, c'è un mostro entità dall'altra parte!
1: Aspetta, magari non è cattivo come nella serie! Cercherà un contatto amichevole! Ehi, ciao! Io sono 12!
0: 12?
1: Taci, Priscilla! Ormai è palese che sono il numero successivo di 11 di Stranger Things! Brutta stronza, è palese!
0: Vabbè!
2: Ciao! Io sono Mario!
0: Mario?
1: Certo, Priscilla! Ovviamente è un mondo parallelo che è una copia di questo, ma dove le cose sono inverse. Ci sta che abbia un nome come i nostri. E comunque mi sembra amichevole. Provo ad avere un contatto!
0: Vabbè, ma stai attento!
1: Sì, non preoccuparti! Ho i miei poteri a proteggermi!
0: Proteggerci?
1: No! Di te non me ne frega un cazzo! Sei sacrificabile!
0: Che merda!
1: Mario! Io sono 12 e vorrei avere un contatto con te! Un contatto molto amichevole! Uno scambio di energie positive!
2: Ok, ho capito, va bene.
0: Ha funzionato, non ci credo.
1: Ok, adesso mi avvicinerò al buco. Entriamo in contatto.
2: Ecco qua.
1: Wow, hai visto? Ha messo un dito per toccarci come in ET.
0: Che strano dito! A me non sembra un dito.
1: Taci! È un dito di un essere di altra dimensione. Cazzo ne vuoi sapere te?
0: Appunto, mi sembra proprio un cazzo.
1: Taci! Ecco, mostro Mario, anche io toccherò con un mio dito il tuo dito.
2: Sì, bravo, adesso... Metti la bocca, dai! Metti la bocca!
1: Ma in che senso?
2: Ciuccia! Dai, ciuccia!
1: Ma il dito?
2: No, cazzo!
1: Hai sentito? Oh, cazzo! Deve essere il loro padrone in connessione mentale!
0: Secondo me stiamo travisando una situazione palesemente non frutto di accadimenti paranormali!
1: Taci, Priscilla! Se il mostro Mario dice che devo ciucciare Okaz, io ciuccerò Okaz! Ecco, mostro Mario!
2: Bravo! Ciuccio Okaz!
0: Aspetta un attimo! Posso fare una domanda al mostro Mario?
1: Adesso vuoi anche fare quella che prevarica il maestro coi poteri? Vabbè, ti concederò questa piccola soddisfazione! Mentre mangio una caramella per levarmi questo tremendo sapore di sottosopra dalla bocca. In fondo, sei sempre la mia assistente.
0: Senta, signor Mostro Mario, ma lei dove si trova?
2: Ho indo bagno degli inquilini di fianco. Sono un muratore. Scusassolo per lo buco, ma mi è scappato lo scalpello. Stiamo ristrutturando. Adesso continua, dai, che sto al dunque. Oh! State ancora lì!
1: Che schifo!
0: 12, eh? Oh, cazzo il capo, eh? Così impari a non ascoltarmi mai!
1: Taci!
2: Che facciamo? Io sto ancora tosto, voglio! Vabbè, finisco solo. Ma non si fa così, eh?
3: Le cose verissime!
4: Radio 105!
5: Ah!

0: This is a zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliti. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ci nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione, Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato il piatto e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo dove non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io a lui.
5: Yeah. Yo.
6: Per lo

Giorno dopo giorno, il nostro team creativo scippato dagli uffici dell'immigrazione inventa, progetta, scrive, gioca, dorme e ruba le idee ad altre piattaforme on demand per far sì che noi, della Long Broad TV, possiamo proporvi ogni volta funzioni, serie, film e molto altro che spesso non sono nemmeno guardabili. Perché ricordatevi, noi siamo i numeri uno tra le classifiche... Le classifiche! Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Vi abbiamo proposto serie TV originali, serie TV rivisitate, serie TV arrangiate e rimontate a caso, serie TV e basta. Ma oggi vi proponiamo una funzione che farà impallidire tutte le piattaforme on demand.
1: Fatti una saga!
0: Una funzione incredibile! Ti basterà scegliere due o più film dal nostro menu interattivo e il gioco è fatto! Sì, perché il nostro sistema all'avanguardia unirà i film scelti da te, creando così una saga tutta nuova e perfetta per le tue preferenze, come ad esempio...
2: Star Avengers Jones.
3: Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
4: Gli ha detto abbastanza che sei stato tu ad ucciderlo.
3: No. Io sono...
5: I Vendicatori, ci facciamo chiamare così. Gli eroi più forti della Terra, Robin.
6: Solo l'uomo penitente potrà passare.
5: Ci mettiamo un po' a riscaldarci questo tempo.
6: L'uomo penitente potrà passare.
3: Padre.
5: Se non riusciremo a proteggere la Terra, stai pur certo che la vendiamo.
3: No! No!
1: Super Heroes!
0: Dopo la rivincita dell'incredibile Hulk, il processo all'incredibile Hulk, la morte dell'incredibile Hulk, Hulk, l'incredibile Hulk, la resurrezione dell'incredibile Hulk, She-Hulk e anche Hulk ci ha rotto il cazzo, noi della Long Broad abbiamo realizzato...
2: The Hulk!
0: The Hulk, loro Hulk, un avvincente film con protagonisti una miriade di Hulk che sbraitano, ruggiscono e spaccano tutto.
7: Ragazzi, non sono più arrabbiata.
0: Anche per questa stagione non poteva mancare la funzione che più di tutte ha riscosso un successo planetario, la nostra super esclusiva
1: funzione Mix.
0: Scopri subito il nuovo film
2: Rambo nel pallone.
8: Non è un interruttore che si spegne, mi chiamano assassino e dicono che ho ammazzato vecchi e bambini.
9: Ma perché dici sempre queste cose? Lo sai che ti vogliono tutti quanti bene.
8: Chi sono per chiamarmi assassino se non sanno neanche che cavolo stanno strillando?
9: No, che queste fissazioni sempre di razzismo, su.
8: In guerra c'è un codice d'onore.
9: Beh,
8: io copro te e intanto tu copri me.
9: Un'altra volta. Che c'è?
8: Qui non c'è niente. Io là pilotavo gli elicotteri, qua non riesco neanche a trovare lavoro come parcheggiatore.
9: Non male, ti prego. Sembra un bambino sempre.
8: Perché?
9: Su, dai, non piangere.
8: Perché? Qui non c'è più nessuno.
9: Ma che significa questo? Tu mi dici sempre che mi vuoi bene a me. La tua famiglia sono io, no? Fai finta che io sono tuo zio, tuo papà, tuo nonno.
8: Che cosa devo fare?
10: Tu devi stare sempre con me, perché io ti voglio bene veramente. Vieni a vivere con me, a casa mia. Non mi devi lasciare.
11: Grass, pelato, brut, che schifo. Quella tu.
0: Long Broad TV, stagione 2022-2023. Specialisti nell'allungare il brodo.

0: lo Zoo di 105.
1: Quando ti senti smarrito, solo e afflitto, ricordati che sei un unicum in una moltitudine di organismi che fanno parte del creato del Signore nostro Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. È Dio che ha creato il mare, i deserti, le montagne, le cascate, la fica.
2: Dio mio, quanto mi piace la fica.
1: Scusate. È Dio che ha creato il mare, i deserti, le montagne, le cascate. Per ogni cosa bella, Dio ne ha creata una in contrapposizione. Il mare e lo tsunami, i deserti e la siccità, le montagne e le valanghe, i bambini e i vomitini, l'alcol e i vomitini, il latte e la diarrea, la musica e Fedez, il bidet e i francesi, il sole e i tedeschi, i portafogli e i napoletani, l'oro e gli zingari, la pasta e i celiaci, la gravità e le tette, l'olfatto e le puzze,
3: la cocaina e il down da cocaina,
1: le femmine e le femministe, i maschi e i maschilisti, il voto di castità e la pedofilia, la ricchezza e la povertà, l'obesità e i morti di fame, i forti e i deboli, i forti contro i deboli, la guerra e la pace.
4: E allora, se tutto questo è stato creato da lui, Salmo 135, versetto 5-8, creatore di tutte le cose visibili e invisibili, perché quando c'è qualcosa di buono è grazie a Dio e quando c'è qualcosa di brutto non si può dire perché Dio?
1: È una campagna Rollo Sensibilità.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105. Yeah.

0: Come ogni giorno, sono qui a renderti partecipe degli accadimenti della mia giornata. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, conosci per caso uno che si occupa di riparare le tapparelle?
1: No, ma se vuoi, ho un amico che entra nelle case di notte e si chiava la gente dopo averla narcotizzata. Poi si frega la roba e scappa dopo aver cagato per terra in mezzo al salotto.
0: Ma non è la stessa cosa.
1: Beh, comunque le mani sulle tapparelle le mette.
0: Già, in effetti. Ma non credo che faccia a caso mio. Purtroppo mia mamma ha rotto le tapparelle in legno e mi ha chiesto di farle riparare. Solo che non so chi chiamare.
1: Vuoi che provi a sentire un mio amico che si occupa di anziane?
0: Ah, un tuttofare che aiuta la terza età.
1: No, uno stupratore seriale che fa fuori le vecchie su commissione per liberare appartamenti per gli eredi.
0: E la Madonna, che ferocia! E che inusitata violenza verbale mentre si parla di una parente prossima acquisita, nonché mia genitrice.
1: Alla fine ragiona, quanto costa riparare la tapparella? E quante altre cose si romperanno? Con quei soldi li diamo a Mustafa, lui va là, la chiava, la scanna, la butta nel Ticino, tu ti trovi un appartamento sfitto da mettere a reddito.
0: Ma è mia madre, ma stai scherzando?
1: No, se avessi scherzato avrei imbracciato una roncola e ti avrei tagliato un dito, per poi nasconderlo e vederti girare per casa mentre ti cronometravo un minuto secco, prima che la decomposizione ne impedisse il ricongiungimento con l'arto.
0: Effettivamente ti preferisco seria.
1: Senti, Smorfia, a me tua madre è palese che mi stia sui coglioni.
0: Vero? Non l'avrei mai detto.
1: Lo so, lo nascondo bene per non farti rimanere male.
0: Grazie, lo apprezzo.
1: Comunque, quella vecchia troia di tua madre deve crepare male.
0: Ah, è giusto per nasconderlo meglio.
1: Senti, forse un amico che potrebbe risolvere il problema della tapparella di tua madre. Ma sappi che lo faccio solo perché ti amo e voglio che apprezzi lo sforzo che faccio per sopportare la megera del cazzo. E poi perché a Natale voglio un mitra e un'anaconda.
0: Ma un semplice diamante?
1: Roba per froce puttanelle.
0: Giusto. E comunque grazie, amo, lo apprezzo. E questo tuo amico risolverà il problema?
1: Sì, vai tra, è un esperto.
0: Ah, grazie. Hai capito, caro diario? Purtroppo avrei dovuto sincerarmi sulle capacità e l'ambito di competenza dell'amico di Cosa Fica prima di dargli l'indirizzo di mia mamma. Avrei evitato quello che è successo. Io sono felice per lei. Ma mandarmi delle foto mentre si limona un ugandese di 28 anni in vacanza alle Canarie un po' mi urta. Praticamente Cosa Fica gli ha mandato a casa un gigolò di colore. Tale chilo e mezzo. Io voglio la sua felicità. Ma le foto in perizoma avvinghiate al signor chilo e mezzo mi fanno incazzare a morte. In fondo lei è mia mamma. E che dirà il mio papà da lassù? E poi che nome è chilo e mezzo? P.S. Cosa Fica mi ha fatto vedere una foto che gli ha mandato il suo amico chilo e mezzo a letto con mia madre. Trauma. PS2. Ho visto la foto di mia madre con in bocca quella cosa nera piena di vene che sembrano corde da risalita. Super trauma. PS3. Ora so perché si chiama chilo e mezzo. Il chilo è il cazzo. E il mezzo i coglioni. Mega trauma.

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando parli con una donna, facendo molta attenzione ai modi che utilizzi, è maschilismo. Quando sei galante, è maschilismo. Quando paghi tu la cena, è maschilismo. Quando dici ad una donna che è bella, allora vuol dire che non stai considerando le sue capacità intellettive, quindi è maschilismo. Quando dici ad una donna che è simpatica, stai dicendo che è brutta, e comunque anche se le dicessi che è bella, secondo i perbenisti del linguaggio, staresti comunque sottintendendo che è stupida. Quindi è maschilismo. Quando dici niente, non devi dire un cazzo di niente. Ancora non l'hai capito che devi stare zitto. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone dal titolo Ehi bella! Afata! Mille modi per fare catcalling, viene evidenziata la bizzarria umana per cui siamo super sensibili alle parole, iper scrupolosi nei modi e totalmente incuranti o quasi ai diritti sociali, come stipendio e carriera. Continua il dottor Carlone dicendo che fino a quando continueremo a dividerci cercando esasperatamente secondi significati alle parole o a processare i testi dei trapper, saremo una società di belle parole e profonde disuguaglianze sociali. Per cui nessun uomo ti farà più catcalling per strada, ma tu continuerai comunque a guadagnare meno di lui.
2: È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Lo Zoo di 105.
3: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: This is Tower Control, Maverick, can you hear me? Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo. Paolo Noise è costretto a prostituirsi per pagare i debiti. Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo. Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
1: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Dai, dai, andiamo. Esci da questo corpo, stronzo di merda. Chi è?
1: Ufficiale Mavericchia, tutto bene? L'ho sentito urlare. Non si starà per caso masturbando pensando a me, vero? Perché nel caso posso darle una mano.
0: Lasciami in pace, cagna maledetta. Sta cercando di cacare. Forza, culo di merda. Quando c'è da prendere cazzi ti allarghi come un hangar. E adesso che minchia ti prende? Dai, fai la cacca, è un ordine.
1: Che cosa romantica. Starmene qui dietro la porta mentre il mio futuro sposo libera le viscere in vista di una notte d'amore. Non vedo l'ora di avere tanti figli per raccontargli della prima volta che ho sentito cagare il loro papà super etero.
0: Basta! Non esci! Una volta per tutte, te lo vuoi mettere in testa che mi piace il cazzo? Mi piace il cazzo!
1: Quanto etero!

0: arriva Mavericchio! Attenti!
1: Ah, riposo, cadetti. Ah, riposo, riposo.
2: Ufficiale Mavericchio, non è per fare bibidi bobidi shaming, ma sbaglio o ha messo su un po' di pancetta?
1: È tutta merda, brutta stronza. Non cago da 3 settimane.
2: Davvero? E l'ho fatto per amore mio.
1: No, sono appena stato dal proctologo. Sembra che la mia indiavolata attività sessuale mi abbia causato una grave forma di ritenzione fecale ossidata.
0: Scusa signore, in parole povere che cosa significa questa diagnosi?
1: Che c'ho un tappo in culo.
3: Sì, probabilmente tipo l'effetto
4: della... Non faccio gesti però.
3: Tipo l'effetto della zampogna, immagino.
4: La zampogna? Che c'entra?
3: Sono...
4: Ah, la cacavella!
3: Sì.
4: Esatto, col cazzo.
3: Lei la fa meglio di me, un ottimo imitatore.
4: Io sono cacavellista.
3: Va bene.
1: Qui la questione è gravissima. Neanche i missili lassativi del sottomarino Morandi hanno fatto effetto. Mi rimane una sola speranza per liberarmi di questo tappo anale.
2: È come nelle favole. Solo il bacio di una ragazza animata dal vero amore potrà liberarti dalla maledizione. Sono pronta!
1: Via! Schifo! Mamma mia, c'hai un occhio pestato in mezzo alle gambe. Non ti bacerei quelle labbra neppure se avessero appena succhiato un cazzo. Quello a cui mi riferivo era la picchiata della morte.
0: Che diavolo è la picchiata della morte, signore?
1: Ottima domanda, Rooster. La picchiata della morte è una manovra aerea pericolosissima. Si sale a 10.000 metri e poi si scende in picchiata, raddrizzandosi a un secondo dall'impatto col suolo. È la prova più spaventosa che un pilota possa affrontare, ma è l'unica speranza di farmi venire una strizza tale da liberarmi da questa stitichezza.
0: Perbacco, mi dispiace, signore, non la invidio per nulla.
1: E infatti non devi invidiarmi, perché tu verrai con me. Ho bisogno di un copilota.
0: Col cazzo, signore!
3: Sì, proprio credo che intenda proprio quello.
0: No, è col cazzo in senso negativo. Era una frase negativa. Non intendo salire su quell'aereo e fare la picchiata della morte. Perché non lo chiede a Penny, che le lecca sempre il culo?
3: Perché non ha il cazzo.
1: Non se ne parla nemmeno. Ha ragione il tenente scomparsa. Come cazzo ti chiami?
3: Comparsa, sono ancora comparsa.
1: Per poco. La missione è troppo rischiosa.
2: Oh, che tenero. Non vuole mettermi in pericolo.
1: No, non voglio che tu sia l'ultima persona che vedo prima di morire, brutta cozza infame.
2: Oh, è proprio innamorato.
1: Bene, Rooster, siamo a 10.000 metri di altezza. È il momento di iniziare la picchiata e che Gianni ce la mandi buona.
0: Aspetti un secondo, ufficiale, devo ancora lanciarmi le...

0: emergency request again.
1: Idiota, ma proprio che dovremo lanciarci col paracaduti o ci schianteremo al suolo! Ora premo il pulsante per l'espulsione!
2: No, fermo, figlio di puttana, non osare!
3: Sono in controllo?
4: Sì.
3: Credo che l'aereo di Maverick, come comandante, che sia schiantato al suolo.
4: No. Cazzo, adesso che c'è sta la partita? Ma se vede tanto fumo?
5: Guardate che sono riusciti a lanciarsi col paracadute! Sono proprio sopra di noi, lassù!
6: Ah, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta!
3: Ecco, proprio per questo che ero imbarazzato. C'è una nuvola di merda. Credo che sia morto anche uno stormo di piccioni. Dopo un bombardamento. È tipo il capodanno a Napoli. Con però senza i botti con gli stronzi.
4: Ah, tipo il matrimonio del mio cognato.
3: Credo di essermi reso conto che inavvertitamente sono decollato.
4: Sì.
3: Ma non ho fatto rifornimento.
4: Acci, peccato. E quindi non vincerai a borsa chi i punti dell'IP.
3: No, è che sto finendo il carburante, quindi richiedo così un rifornimento in volo, così torno a terra. Ah.
4: Sì, va bene, che cosa ti andrebbe?
3: La solita. Non so, 98 anni quella.
4: No, io parlavo di cuscino, corona, messa cantata.
3: In che senso?
4: Nel senso che non
3: ho finito il carburante adesso.
4: Ah, appunto, allora sbaglio. Ah, messa cantata.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. Nel multiverso occulto dell'ignoto cosmico, molti racconti ci giungono dai confini più reconditi e oscuri dell'universo. Là, dove spazio e tempo non hanno più una valenza, come una eco ci arriva una semplice domanda che tutti quanti ci facciamo da sempre nella vita. Cosa sarebbe successo se Gandhi e Mazinga Z si fossero sfidati ad una gara di MasterChef? Oggi vi narreremo la risposta.
2: Allora, ben ritrovati per questa grande sfida di cucina per decidere le sorti dell'universo. Con me, Antonino Cannavacciuolo, in veste onoraria di presentatore. Da un lato, eccolo là, carico di energia e pronto a spaccare tutto, il robot che non conosce limiti, l'eroe dell'universo, Mazinga Z.
3: Sono un normale essere umano giapponese, ma se entro nel mio robot, sono il grande e potente Mazinga Z.
2: E vediamo il suo sfidante dall'altra parte, già pronto, il pacifista, il simbolo della lotta contro l'impero britannico, il solo ed unico Mahatma Gandhi.
4: Non è il confrito che ci rende grandi, ma il piatto che prepariamo con amore.
2: Sono pronti a darsi il ben servito in tutti i sensi. A giudicare il tutto abbiamo lui, l'unico e temibilissimo Bruno Barbieri.
5: Oggi sono molto esigente perché da un po' che non metto qualcosa in bocca, eh?
2: Direi allora di dare il via alle danze.
1: Immediatamente il mega robottone giapponese attiva i suoi cannoni ultragalattici super carichi di proteine e maionese gravitazionale. Gandhi invece si è messo subito a preparare le lenticchie, trovando addirittura il tempo per meditare mentre mescolava.
2: Ok ragazzi, ormai ci siamo, mancano 4 minuti.
1: E con la sua iconica frase, Cannavacciuolo sancisce la fine ormai imminente della preparazione dei piatti. Arriva la presentazione.
5: Dai Mazinga, vieni avanti.
3: Oh sì, chef.
5: Nome del piatto?
3: Io ho pure preparato una
6: grigliata interstellare con laser di salsa barbecue.
5: Incredibile. Ma devo dirti che questo piatto ha un problema.
3: Problema?
5: Sì, cioè, perché non me l'hai cucinato prima?
3: Oh, arigato, chef.
5: Perché se l'avessi fatto, avrei saputo quanto sei bravo a cucinare cibo così cattivo.
3: Mi dispiace, chef.
5: E per cattivo intendo come Michael Jackson in Bad.
3: Oh, grazie, chef.
5: Ma tu lo sai che quando è morto aveva un aspetto orribile?
3: Chef, io non capisco. Il piatto le piace o no?
5: Non capisci se il piatto mi piace o no? Mettiamola così. Prendi i tuoi cazzo di coltelli e laser e vattene. Questo non è il tuo posto.
3: Mi dispiace, chef.
5: Perché tu dovresti lavorare nel miglior ristorante del mondo.
3: Oh, grazie, chef.
5: Se in questo mondo io non esistessi.
3: Scusi, chef.
5: Perché devo dirtelo, io ti invidio.
3: Oh, grazie, chef.
5: Eh sì, invidio di come fai a sbattertene altamente il cazzo e fare un piatto che sappia di merda.
3: Ah, mi dispiace, chef.
5: Ma io amo la merda.
3: Ah, grazie, chef.
5: Questo è il piatto ideale per una forma di vita superiore, destinata a salvare l'umanità da piatti come questo. Scherzavo, o forse no?
1: Dopo 19 ore di puro disorientamento in classicissimo stile MasterChef, i circuiti iniziano a svalvolare e il povero Mazinga va in ultra surriscaldamento.
3: Io non capisco.
6: Esplosione ultra esplosiva per evadere dalle situazioni scomode.
5: Beh, comunque il piatto non era sto granché, eh. Dai Gandhi, vieni tu.
4: Eccomi, chef. Risotto alla non violenza.
5: Mahatma, ma questo risotto non sa di nulla. Ha un aroma di pace interiore, ma manca proprio il sale.
4: Mio caro colatacchione che non sei altro, la pace non ha bisogno di sale. È perfetta così come è. Assapora la verità.
5: Io inizio a comprendere tutto. Porco d***o! Mi sento illuminato.
1: Stavamo assistendo ad un miracolo. Un uomo che aveva fatto la storia con la sua filosofia ora stava illuminando uno chef stellato con un risotto insipido.
5: Antonino, devi provarlo anche te.
2: Beh, vabbè, va a provare. Oh, aspetta, qualcosa di ultraterreno. Com'è che si chiama? Il Nirvana? Il Rolling Stones?
4: Ora avete provato la realtà del tutto.
2: Bravo Gandhi, sei proprio un grande.
1: E con una potente pacchera delle sue, il maciste partenopeico Cannavacciuolo stacca la testa del povero Gandhi che inizia a rotolare sul pavimento.
5: Antonino, sei il solito terrone ignorante. Aveva 700 anni questo figlio di puttana. Fai un po' attenzione con le tue minchia di manate, dai.
2: Aspetta, che magari riusciamo ancora a salvarlo. C'è un medico in sala? Pronto? Niente? Vabbè, gallina vecchia fa buon brodo.
5: Metto sull'acqua.
1: Ebbene sì, sia Gandhi che Mazinga persero la sfida, perché dopo tutto non sono degli chef, ma Cannavacciuolo e Barbieri invece sì. E quindi si gustarono un piatto di passatelli in brodo di Gandhi servito in una ciotola fatta con le lamiere di Mazinga. Ed arrivati a questo punto capiamo tutti un'importantissima lezione. Sii sincero sempre con te stesso, continua con il tuo cazzo di mestiere e non rompere i coglioni, che tutti questi talent show ci hanno sfracassato la menchia. Storie molto bizzarre, imbarazzanti da raccontare.
7: Radio 105. Welcome to the zoo.
8: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: è viscoso le ginocchia, le viscose.
1: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: l'epiglottide.
2: Fatelo.

0: Comazzoli. Davvero pensavi di passarla liscia il giorno del tuo compleanno? Illuso. Tieni, beccati questa.
1: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
2: Nella speciale bastardata compleanno chiamiamo il papà di Marco Mazzoli per scavare avidamente nel suo passato e riesumare segreti penosi e imbarazzanti sepolti nell'oblio.
3: Pronto?
4: Ciao Claudio, buongiorno, siamo Fabio, Paolo e Wender dallo zoo.
3: Ehi!
4: Ciao, come stai?
3: Benissimo.
4: Senti, noi volevamo, siccome oggi è il compleanno di Marco e
3: sì,
4: gli stiamo preparando una sorpresa, volevamo fare un video di quelli un po' emozionali, sai, che piacciono a lui. E quindi ti abbiamo chiamato per sapere da te magari qualche dettaglio in più sul quale lavorare, visto che è un giorno speciale.
3: Sai Marco che tipetto è, no?
2: Sì, no, perché sai, poi è anche un periodo un po' difficile per lui. Allora noi che gli vogliamo tanto bene, vogliamo fare una cosa per farlo sentire un po' amato,
5: a casa,
2: un po' felice.
5: A casa.
2: Cioè non è che va in onda, non è una telefonata registrata, Claudio.
3: Ma sì, lui me ne ha fatte di tutti i colori, ma avevo una Porsche bellissima, ero stato negli Stati Uniti, l'ho messa muro contro muro, davanti e dietro. Lui è riuscito a tirarla fuori con una chiave falsa e andava in giro.
5: Ah,
3: e tutti mi dicevano: ma che bella macchina tuo figlio! Dico: quale macchina? Bellissima, c'è un Porsche, ma li mortacci.
5: Ah, era la tua.
3: Era la mia. E poi il Mercedes me l'ha sfasciato, che andava di traverso la macchina, perché era andato contro un guardrail, dice ero stanco e mi ha sfasciato la macchina. Ma sì, tutte ragazzate.
2: Ma sì, ma perché poi lui dice di essere un grande guidatore, ma non è che sia proprio così bravo a guidare lui.
5: Senti una cosa, l'inizio del video dobbiamo mettere la data di nascita esatta.
3: Sì.
2: Lui ha 48 anni? Quanti anni ha?
3: Sì, ciao, resto moneta.
5: Che anno è nato?
3: È nel 70.
5: Nel 70, ok.
3: Ma lui dice 71, metti 71.
2: Ma perché lui? No, ma lui ne ha 51.
3: Esatto.
2: Messo a proprio agio dalle subdole lusinghe del trio di viscidi, Claudio Mazzoli mette la parola fine all'annosa menzogna sull'età anagrafica che da anni Marco Mazzoli spiattella ai 420 come la peggiore delle soubrette del bagaglino.
3: 51.
5: Però noi allora mettiamo invece che fa 50.
3: Ma sì, che te frega.
2: Okay, no, perché lui dice sempre che si sono sbagliati all'anagrafe qua in Italia, tutte cazzate che dice lui.
3: Ma sì, è Marco è così.
2: Dice un sacco di cazzate lui.
3: Ma lui è così però.
4: Sì, ma guarda, in questi giorni non so se è perché è nervoso, ma sta raccontando in onda che lui a scuola era un bullo, che picchiava tutti, ma di risulta.
3: Ma guarda, lui quando era in America, lui ha cominciato all'asilo praticamente e lì entrava e ha tirato un pugno a un ragazzino messicano. Dico: perché lo picchi? È perché è messicano. Vabbè, cazzo vuol dire? Dico: poverino, ma devi picchiarlo.
2: Inorgoglito dalla violenza immotivata del suo discendente,
5: fa 50.
3: Ma sì, che te frega.
2: Okay, no, perché lui dice sempre che si sono sbagliati all'anagrafe qua in Italia, tutte cazzate che dice lui.
3: Ma sì,

0: e lui ne aveva 14-15.
1: Madonna,
2: fantastico.
0: E sono venuti i suoi genitori a lamentarsi con me. Suo figlio l'ho messo incinta, dico andate fuori dai coglioni, perché mio figlio ha 14 anni, sua figlia ha 27. Allora, ragazzi, non fate pirlate di registrazione, vengo lì, vi strozzo.
1: No, tranquillo, ci mancherebbe, Claudio.
0: D'accordo.
2: Un abbraccio grande, grande.
1: Grazie, Claudio.
0: Ciao, ragazzi. Ciao.
3: Dopo aver acquisito con l'inganno una notizia sconvolgente, il trio di malfattori unge le leve del potere per approfondire i dettagli di questa rivelazione e grazie ad alcuni impiegati compiacenti scopre una tremenda verità. 36 anni fa Marco Mazzoli ha avuto un figlio, Stefano, del quale non conosce l'esistenza o più probabilmente del quale non ha mai fatto parola con nessuno. Ma la verità, come la merda, prima o poi viene a galla. Quindi, Marco Mazzoli, c'è posta per te.
4: Pronto?
2: Stefano?
3: Stefano?
4: Sì, chi parla?
2: Te lo dico subito, noi siamo Fabio Elisei, Wender e Paolo Nois dello Zoo di 105.
4: Ciao.
2: Non so se sai che il conduttore dello Zoo di 105, Marco Mazzoli, è il tuo papà.
4: Sì,
2: nel senso, tua madre ti ha parlato o te lo stiamo dicendo?
4: Sì, ma cioè, non è una cosa di cui io amo parlare onestamente, scusatemi.
3: Ma no, sì, no, scusaci, siccome abbiamo scoperto proprio stamattina, allora noi volevamo riuscire a in qualche modo reintegrare un rapporto che non c'è mai stato, perché abbiamo scoperto che...
4: Non c'è l'intenzione di fare... Cioè, posso ringraziarvi, ma non... C'è stato il tempo forse per questa cosa, ma ormai non è più una roba praticabile.
3: No, perché noi siamo arrivati a te tramite una lunga serie di telefonate.
4: Questo mi interessa, come siete arrivati a me, questo mi interessa.
3: Ma perché tu, da quello che abbiamo scoperto, abiti ancora nel paese dove abitava Marco, cioè non vi siete mai trasferiti?
4: Non è una cosa che voglio dirvi.
2: Vabbè, però
4: perché cosa vi interessa sapere?
2: No, beh, sai, comunque sei il figlio di un nostro amico, è un fratello per noi.
1: A me, quanti anni hai?
4: 36.
3: Lo so che è una roba, però voglio dire, gli errori nella vita si fanno. Magari lui avrebbe piacere, perché penso che lui lo stia scoprendo adesso mentre ne stiamo parlando.
4: Ah, sì?
2: Sì, lui non, cioè, nel senso,
3: credo che lui non lo sapesse, per questo che non ha mai...
1: Aspetta, ma lui non ci ha mai detto
4: io
1: niente.
4: Io la so diversa, ma non è questa la sede.
2: Com'è che la sai tu?
4: No, ma non è la sede di parlare di questo adesso. Non, ripeto, vi sto parlando perché sono una persona educata, ma non è una cosa che mi sta facendo piacere.
2: Ah, vabbè.
3: Non vorresti dirgli qualcosa?
4: Vorrei mandarlo a fanculo quel figlio di Troia.
3: Grazie Stefano.
4: Grazie a voi.
2: Ciao.
1: Ciao.

In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. In un insieme di giorno d'oggi ed era moderna, i costanti stimoli che le persone ricevono dal mondo esterno trasformano la nostra consapevolezza in un clima di odio ed intolleranza. Ma la realtà, a volte, va ben oltre le nostre aspettative.

0: messaggio dall'onorevole ministro Stronzettoni.
1: È il momento di dire basta. Sono stufa di questi qua che vengono nel mio paese convinti di fare il cazzo che vogliono. Nell'ultimo periodo il nostro paese ha visto arrivare più gente che al fottuto concerto di Vasco. E poi vengono qua e che fanno? Stanno tutto il tempo a fare un cazzo in giro. Rubano, delinquano, terroristano, uccidono i nostri amici, rapiscono le nostre donne. Quindi io dico basta, aiutiamoli a casa loro. E i marocchini, e gli albanesi, e i maranza, e i fottuti calabresi, a casa, tutti, tutti, tranne i cinesi. Loro sono bravi, lavorano, si fanno i cazzi loro. Avete mai sentito di un cinese stronzo? Io no.
2: E ad assistere in quel momento a quel comizio così tagliente, il messaggio dell'onorevole viene recapitato da Xin Chin Chon, un bravo ragazzo cinese, che era lì per consegnare degli spaghetti di riso da sporto.
3: Ta-ta-ta, a-ta-ta-ta, brutta troia, brutta troia, ma cosa dici? Come ti permette di dire che noi cinesi non siamo cattivi? Adesso te lo dimostro, per Mao!
2: E in un impeto di furia estremista, Xin Chin Chon comincia la sua ballata per dimostrare la sua malvagità.
3: Dunque, cosa potrei fare? Per dimostrarle che anche noi cinesi siamo pericolosi. Una ragazza! Ragazza, ehi tu, ragazza!
4: Oh, che carino, un cinesino!
3: Ma come? Cosa dici? Che carino un cazzo! Adesso ti lapino, dammi tutti i soldi che hai!
4: Devi aprire una nuova tabaccheria? Ma certo, gioia, tieni!
3: Ma brutta stupida, io non lavoro, io sono immigrato cattivo. Ma... adesso ti faccio io. Ecco, guarda, tolgo mutande e...
4: Ma...
3: ah, sì, io molestatore. Molestatore, contro tutto tuo consenso. Io molestatore.
4: Ma sei entrato? Sei sicuro?
3: È certo che sono entrato, sì. Oh, mamma mia, come ti piace, sì, oh, feroce animale,
4: Guarda, Cinghichonghi, sei davvero carino. Ma col tuo pisellino al massimo forse puoi fare un 69.
3: 69? 69? Cosa è 69? Un momento, aspetta che guardo il menù. Dunque, 69, eccolo qua. Involtino primavera, vuoi involtino primavera adesso? Un momento, ehi, dov'è finita? Ragazza? Dove è finita, ragazza? Ehi tu, ragazza, dove è finita? Ah, maledizione! Il lavoro è proprio parte di me. Ma che voglio prendere in giro? Ha ragione, ministro Stronzettoni. Noi cinesi non siamo cattivi.
2: Deluso ed avvilito, Xin Chin Chon se ne torna a lavorare per le restanti 20 ore del giorno, finché una chiamata improvvisa...
3: Cellulare, dove ho messo il cellulare? Eccolo qua. Oh, Sin Zanzu, il mio vecchio amico di quando la cogliavamo l'iso, chissà che cosa vuole. Pronto?
5: Salve compagno.
3: Oh, ciao compagno.
5: Ti va di venire al festival di Yulin dove sterminiamo cani senza alcun motivo?
3: E me lo chiedi? Certo che sì. Viva Mao.
6: Perché i cinesi non sono cattivi.
2: Questa è la triste realtà. Ognuno di noi ha un lato oscuro. Quindi smettiamola di odiare incessantemente le razze diverse dalle nostre e di guardare storto chi ha il colore della pelle differente. Non focalizzate il vostro odio. Odiate tutti indistintamente, che l'essere umano è una merda.
6: Non sono cattivi.
7: Molto bizzarre, imbarazzanti da raccontare.
8: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa passare un ferro rovente sulla cappella per togliere le grinze. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice promiscua ed è dedicata al suo fidanzato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre sto facendo un'orgia internazionale con i membri del Punto G8. Ed è proprio in questo momento, mentre ottengo un finanziamento per costruire il ponte sul Grilletto, che capisco quanto senta realmente la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo facendo una cosa a tre con il fantasma di John Holmes e un leone marino bisessuale. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di fare due buchi nel casco della moto per poterlo infilare. E in quel preciso istante capii che eri il cornuto senza speranze che avevo sempre sognato di tradire. Ah, quanti ricordi indimenticabili da quel giorno! Come quando tu facevi gli straordinari per comprarmi l'anello di fidanzamento e io intanto mi facevo sbattere contemporaneamente dal gioielliere, da una banda di rapinatori bulgari e dagli agenti che erano venuti ad arrestarle, la Madonna! O quella volta a Gardaland, quando riuscii a sbattermi un'intera classe in gita scolastica durante un giro sulle montagne russe. O ancora, quella volta che ti dissi che andavo a dar da mangiare alla mensa dei poveri e invece correvo allo zoo comunale in piena notte e regalavo il mio corpo a un branco di scimmie urlatrici in calore. Che troia! Ah, quanti ricordi indimenticabili! Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Disco re, la tua dolce musica nel cuore.

Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Promiscua, dedicata al suo ex fidanzato Cornutazzo, che continua così. Eh già, caro Cornutazzo, abbiamo trascorso dei momenti indimenticabili insieme. Purtroppo recentemente le tue corna sono cresciute talmente tanto che il loro peso ti ha spezzato l'osso del collo e tu sei morto. Per questo ho deciso di lasciarti e farmi sbattere da ogni becchino maggiorenne della provincia di Milano. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Promiscua. P.S. Lo sapevi che il fantasma di John Holmes non può passare attraverso i muri perché ha il cazzo troppo grosso? Quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco l'indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Che... Cosa vorresti per regalo da infilarti nel culetto? Forse un palo?

0: eravamo solo in cinque e non riuscivi più a venire. Ma basta!
1: Disco Re, la tua dolce musica nel clou.
2: Lo Zodi 105.
3: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. Navigando tra le stelle ci si può imbattere in luoghi affascinanti ai confini della realtà. E infatti oggi vogliamo parlarvi di un luogo mistico che pare modellato dall'immaginario divino: il Salento. Ah, il Salento, l'usule, l'umare, l'uiento. Da oltre 10 anni questa zona straordinaria della Puglia è senza alcun dubbio la più desiderata meta turistica italiana ed internazionale. Ma perché? Sarà per le bombette? No. Sarà per gli sciami di ricchioni e i garage affittati a 1.000 euro al giorno come bilocali? No. Sarà per... No, no. È perché qui ci sono spiagge bianche e acque incontaminate ribattezzate le Maldive del Salento. Un paradiso terrestre. E quando meno te l'aspetti, parte una pizzica. Tuttavia, a causa di questo trend, i salentini si sono fatti un po' prendere la mano e dopo le Maldive, ecco che cosa potreste trovare in Salento durante le vostre vacanze estive. Ad esempio, le Falkland del Salento.
4: Scusi, guardi che quella foca secondo me è a caldo.
5: No.
4: Sì, è a caldo. Credo anche che stia morendo.
5: No, no.
4: Ma sì, sta boccheggiando.
5: No, no, ho smesso di fumare.
4: Ma che cazzo vuol dire?
5: Scusi, non la sento. È partita la pizzica. Lo vento, fumare.
3: La grande muraglia cinese del Salento.
4: Ma scusi, non vorrei dire, però a me sembra il muro a secco di un orto.
5: Non è vero, questa è la muraglia cinese del Salento.
4: Ma scusi, sarà lungo al massimo 15 metri.
5: Ma la Cina è grande. Il Salento è piccolo, in proporzione.
4: Ma che cazzo di proporzioni so?
5: Non riesco a sentirla. La pizzica. Ehi, non riesco a sentirla. La pizzica, ehi.
3: Il triangolo delle Bermuda del Salento.
4: Scusi, avevo parcheggiato qui una Opel Astra grigia a noleggio. Per caso l'ha vista?
5: Ma dove l'ha parcheggiata?
4: Qui, l'ho parcheggiata qui.
5: No.
4: Cosa?
5: Ma no.
4: Ma che cazzo vuol dire, scusi?
5: Perché questo è il triangolo delle Bermuda, del Salento. Le macchine scompaiono. Un mistero risolto. Irrisolto. Le macchine scompaiono. È un segreto irrisolto. Le macchine scompaiono. È un mistero irrisolto, ormai da 50 anni.
4: Ma quale cazzo di mistero? Me l'avrà rubata qualche terrone.
5: Mi scusi, non la sento. C'è la pizzica, è alta. Non la sento. Ehi.
3: Infine, le cascate del Niagara del Salento.
4: Allora, non voglio sempre fare rompicoglioni, ma ho pagato 1.500 euro per stare 3 giorni qui. E dopo che ho visto una foca morire, un muretto di merda e mi hanno inculato la macchina, questo stagno di merda non puoi vendermelo come cascate del Niagara nel Salento, va bene? Non c'è neanche un torrente, eh!
5: No, no, è sotto.
4: Sotto?
5: Sotto, stanno sotto.
4: Ah, e si possono vedere?
5: No, parco naturale.
4: Ma allora porca...
3: Vai in Salento, perché se Parigi ci aveva Lumari, era una piccola Bari. Ma se Tokyo ci aveva i pezzetti di cavallo al sugo, era una piccola Santa Cesare a Terme. E ora, pizzica!
4: Ma vaffanculo, eh? L'anno prossimo me ne vado a Sharm.
5: Ah, Sharm el Sheikh del Salento? Bellissima.

0: Ragranokr. Ragranokr. Ragranokr. Ragranokr. La serie che costa poco. Gragnashock.
1: Oh, che belle, che belline le giornatine, sino con dente, yeah, che ci siamo ficati le giostrine. Voglio andare sull'autoscontro subito, subito!
2: Eh no, ma petti, prima voglio andare alla casa degli orroretti.
1: Eh no, è una cagata per scemi, ci sono i pupazze, mi ficino schifo.
2: E dai, non fa lo stronzolotto, voglio andare alla casa degli orroretti. Poi magari chissà, magari ci piciamo.
1: Caditta?
2: E se mi porto a fare una giretta sulla casina degli orroretti, poi magari mentre ce l'ho buio e non ti vedo in faccia, mi faccio coraggio e ci biciamo.
1: E vai, ci si bicia! Ma in che senso non ci si vede in faccia?
2: Sì, mostrolone! Ho accettato di venire a con te alle giostrarelle perché è Halloween e sono tutti truccati da mostroloni. Così non faccio brutta figura che vanno in giro con uno con la fronda che sembra una spalla di cervo.
1: Minchia, meno male che siamo amici. Se mi ero antipatico, che mi facevi? Cosa mi dicevi, oh? La spalla di cervo, come cazzo ti è venuta la spalla di cervo?
2: Dai, non ti incazzare! Sì, c'è successo, ma sei simpatico! E poi ti dico che anche che sei mezzo mostrolone e un paio di lingue te li ficco al buio. Importante è che non c'è la luce che mi spavendo.
1: Grazie, sì, proprio gentile, eh.
2: Sì, tipo bacio compassionevole, quello che si dà ai mingolotti.
1: Ah, grazie, grazie. Sto già ripato.
2: Vabbè, meglio che una sega. Andiamo a fare sto giro nel giostrella.
3: Fermi! Sono 10 euro per la femmina e 3 euro per il mangalino, che paga meno che a storpiolotto.
1: Ehi, Ciamasce, ma chi stai parlando? Essa è la mia femmina, non so mangalino e né storpiolotto.
3: Ah, scusa, una roba compassionevole. Brava la ragazzella, sei di cuore.
2: Grazie, li so.
1: Oh, ma la finite, va che io so fascinoso viking. In altri tempi dello passato sarei stato fico fico.
3: E mo si mostro mostro. Sali, va, che parte lo girello. Mi raccomando, se vi cacate indosso, non scendete e non toccate gli attorelli.
1: Attorelli?
3: Sì, ne, mica siamo negli anni ottantelli con i pupazzi. Qui ci sono gli tori che fanno i mostrarelli. Fanno cacare addosso!
1: Ma se, che dici, sottotorre? Non ho paura, non sti minchiate! Dai, andiamo, amore, che ci biciamo!
2: E no! Aspetta che fici buia, che mi vomito se ti guardo!
1: Addirittura?
2: Sì!
1: Vabbè, Nimo!
4: Nonnino, grazie per avermi portato le giostrine!
5: Ma certo, piccino, nonnino ti compra anche lo zucchero filato. Ma non dire niente a mamma, che mi fa la ramanzina. Sai che lei dice sempre che non sono in grado di prendermi cura di te e che ha paura che ti faccia fare cose pericolose e malsane.
4: No, no.
5: Ecco, guarda, che bello, c'è il giochino del tiro del pugno. Vuoi vedere quanto è forte nonno tuo?
4: Sì.
5: Ecco, adesso metto la monetina.
0: Picco Frock.
2: Allora, che fai? Mi bici, Lipez?
1: Sì, un attimo, che?
2: Ma che hai paura? Sti tremando tutto!
1: No, che c'ho freddarello qui? C'è umido!
2: Ma che dici? Fici caldo caldo! Anzi, non mi voglio fare roba!
1: Come vuoi fare roba qui?
2: Sì, ne sono ripata! Sono in casa dei mostrelli con un mostrello, voglio fare roba mostra con un mostro!
1: Pure!
2: No, Lepez, ci ho staccato la testarella con un pugno forte!
1: E che mi sono cagato di spavento!
4: Dai, nonnino, fammi vedere quanto sei forte!
5: Ecco, adesso nonnino tira un pugno forte forte! Pronto?
4: No, nonnino, non si usa la testa! Stai bene, nonnino? Posso prendere il portafoglio e andare da solo?
1: No!
4: Era un sì?
1: No!
4: Grazie, nonnino. Vado a sparare con i fucili, a fare il bungee jumping, poi sul calcio in culo e infine a farmi sparare con l'elastico. Ci vediamo quando finisci il pisolino, nonnino. Posso fumare una sigaretta?
1: No!
4: Era un sì?
1: No!
4: Grazie, nonnino.
0: Gnagna Franz. Gnagna, Franz. La serie che costa poco.
6: Radio 105.
7: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Sai che gli fai?
1: Mi piscia
2: la sta merda sta
3: vieni, Leo.
1: Non ti azzardare. No! No! No!
4: Che
1: cazzo, no,
4: stai qua?
1: Mi sto pisciando addosso.
3: Pisci addosso?
1: Voglio che le pisci addosso.
3: Io rutto, rutto anche te.
1: Ma quali rutto di merda? Cioè, tu già ma due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
3: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. L'abbriacatura di tre mesi fa.
4: Cos'è l'abbriacatura?
3: Leo.
1: Martino, vaffanculo.
3: Leone.
1: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
3: Dietro la schiena quella merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
3: Almeno il rutto non fa rumore.
1: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
3: No.
1: Li facevo prima di venire qua.
3: Aia! No, Leo, fa male, a campana sulle gambe, fa male! Aia!
1: Una prezza, pesce, murta, fateci.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto fatto.
0: This is the zoo. This is the zoo.
5: Peterlizia.
1: Vai, dai.
6: Remo gira bella. Il filmetto girerà e sarà hard.
7: Pronto?
8: Sì, pronto? Salve, sono Remo Giramella che fa andare la cappella. L'ha contato perché credo di aver avuto il suo numero di telefono da una persona, un frequentatore. Lei per caso è titolare di un albergo a Cervia? Che è una spiaggia. Sì, è molto rinomata da quello che ho sentito.
7: Chi ha dato il mio numero?
8: Un certo mi ha dato il numero di telefono.
7: Giuseppe?
8: Sì, ecco, sì, signor Giuseppe, esattamente. Sono Remo Giramella che fa andare alla cappella. Sono un regista di film hard. La contattiamo perché stiamo cercando una location. Anzi, scusi un secondo, perché sono su set e non vorrei che i ragazzi mi si distraessero. Mi attendo un attimo in linea. Ragazzi, stop un attimo. Per piacere, Gundam, fai un buco del culo così, per piacere. Un cerchione di Fiat Panda deve essere. Vai, motore azione, vai. No, mi perdoni, però non devo perdere tempo.
7: No, prego.
8: Sei impasticato di Chalice e quindi c'ha una canna che è imbarazzante. Allora, le spiego. Praticamente stavo cercando questa location, sia alberghiera che di spiaggia, per girare un sequel, diciamo, hard di un famoso film degli anni 80 che era Abbronzatissimi. Stavo pensando di fare Arrapatissimi Anale di Mare, che gioca un po' sul concetto di sapore di sale. Presente quel film famoso?
7: Sì, io questo, presente, sì.
8: Ci sarà questo gruppo di adolescenti degli anni 60 a Cervia, per l'appunto, che scopre le gioie del sesso fra gangbang, triple anali, tra le onde e la spiaggia. Insomma, presente un po' il concetto. Insomma.
7: Io ho presente il concetto, ma cosa penso di fare? Un film dentro il mio albergo?
8: Cioè, allora, praticamente lo spiego. A me in realtà servono le location di esterne per girare, diciamo, le riprese quelle un po' meno strong. Poi se lei mi ha a disposizione, diciamo, degli spazi alberghieri che io possa adibire per fare queste scopate di gruppo, per me non ci sarebbe problemi. Ovviamente è una produzione seria, legale, io vengo lì, facciamo un accordo, ho dei budget anche interessanti. A me quello che più mi interessava era la spiaggia. Secondo lei c'è la possibilità di fare una chiacchiera?
7: Beh, la chiacchiera la possiamo che fare, penso che la deve fare con un dottore bravo, però non con me, perché io vendo delle camere, non vendo degli spazi per fare delle orce in spiaggia.
8: No, adesso non mi fraintenda, no. Io non è che sono qua.
7: No, non mi fraintenda, guardi, io sono abituato a parlare con gente che chiede informazioni del territorio,
8: sì.
7: Soprattutto ma, le location per soggiornarvi, non per fare quello che vuol fare lei, a me mi sembra che insomma.
8: Si parla di una produzione cinematografica, non è che si sta parlando di prostituzione.
7: Lei è abituato a parlare di cazzi, io sono abituato a parlare di camere, adesso non mi sento un
8: piace.
7: Po' uso le sue terminologie perché vedo che insomma è bello.
8: Sì, no, si preoccupi, per me è termine tecnico, cazzo, fregna, buco del cazzo. qualcuno.
7: Può diventare anche il mio termine tecnico, ma a caso con mia moglie, non al telefono.
8: Mi perdoni, mi scusi se interrompo un attimo la conversazione, molto piacevole, però sono sempre sul set, quindi un attimo ragazzi, mi fai fuori gli occhini teso con un bel pompino per piacere, prima della bozzarrata, brava, così, così. Mi scusi, perché sono sul set.
7: Ascolti, se proviamo a fare una roba del genere, visto, è vero, mi faccia, visto che non ci conosciamo, poi per telefono certe cose non,
8: certo,
7: si dicono.
8: Comprendo.
7: Ma penso che andiamo in galera in 4 secondi se facciamo una cosa del genere.
8: Guarda, capisco la sua perplessità, sì, anche perché so che lei è anche abbastanza rinomata qui nella zona. E senta, ma se io per caso, così capisco anche i limiti della mia produzione, se lei mi può aiutare a comprendere. Cioè, se io metto una trentina di finti Vucumpra con degli enormi cazzi che si vedono da queste tutte attillate, secondo lei è un problema di scandalo o è una cosa che può...
7: Ma diciamo che c'è la qua Acervia e non solo, su tutta la costa c'è la guerra contro l'abusivismo, quindi se mi mettiamo dei 4 o 5 ragazzi di colore,
8: sì,
7: con dei manganelli, come dice lei,
8: sì,
7: oltre le colamine,
8: bazooka,
7: vero?
8: Cioè dei ragazzi, sì, incredibili, americani, hanno delle braccia.
7: Non fare due passi che arriva...
8: Ah, ho capito, anche se sono finti, ho capito. E quindi, se invece virassi questa cosa sul bagnino di colore con l'enorme bazooka, tipo il come si chiama, il safety, il bagnino, insomma...
7: Adesso perché ho tempo da perdere, perché se in un altro momento l'avrei già chiuso il telefono in faccia. Comunque
8: si è sgarbato, voglio dire, non è che le ho
7: fatto. Ma no, per l'amor di Dio, ho sgarbato. Insomma, mi sta parlando di cose che non rientrano nei miei. Vabbè.
8: Ho capito.
7: Comunque,
8: No, sai, io questo mito del vitellone, diciamo, romagnolo, pensavo che una gran chiavata in spiaggia fosse una cosa ben vista. Insomma.
7: Mi fa sorridere.
8: Anche perché c'avevo questa scena principale, che poi è l'arrivo di settembre, molto romantica, in cui inizia a piovere e piovono proprio schizzi di sperma in faccia a questa.
7: Fantastico.
8: Cioè questa, quindi c'era questa confusione fra l'acqua e lo sperma in faccia a questa donna.
7: Lei è molto simpatico, magari continua a fare i suoi bei filmini del cazzo, come si dice in gergo.
8: Adesso non sia offensivo, bravo, sono un professionista.
7: Guardi,
8: sono Remo Giramella che fa andare la cappella, non mi faccio incazzare. Cioè, voglio dire, adesso
7: sì, la mia me l'ha fatta girare di cappelle, ma siamo a posto così, grazie.
8: Va
7: grazie
8: bene,
7: del tempo,
8: mi spiace, magari verrò a trovarla. Salve, arrivederla. Non
7: la saluto,
8: Ah, che carattere, cazzo. Io pensavo che il romagnolo si ingrifasse subito a sentir parlare di fighe. Pensavo ci fosse ste problematiche. Ragazzi, non ho trovato la location, stavolta mi è andata malissimo. Anzi, credo di aver preso anche un sonoro vaffanculo. E io mi sfogo su di voi. E adesso il culo te lo fa te, Cinzia. Vai, Gundam, buttaglielo fino in culo. Dai, così, vai, accia.

0: Lo Zoo di 105.
1: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. Nelle varie ed eventuali destinazioni cosmiche, oggi ci accingiamo a fare un tuffo nel lato più vintage del nostro cuore per rispondere ad una domanda che da oltre 40 anni ci assilla. Che stracazzo di fine ha fatto la signora in giallo? Una donna che ci ha fatto innamorare della vita, per quanto ovunque passasse lei, una vita venisse stroncata. Ed eccoci dunque qui per raccontarvi cosa sta facendo Jessica Fletcher, che, ad oggi, altri non è che una vecchia sballona senza più niente da perdere.
2: Oh, quest'erba di Yusuf, il mio spaccino algerino, è veramente la fine del mondo. Buona.
3: Zia Jess!
2: Porca merda, Grady! Quante volte ti ho detto di non entrare all'improvviso? Ecco, ora mi sono pisciata addosso. Carmela!
4: È come, signora nonna?
3: Maledizione, zia Jess, ma ancora stai fumando erba!
2: Certo, ho chiuso con le sigarette. Le sigarette hanno ucciso mio padre e stupato mia madre. Si può sapere perché hai interrotto la mia siesta?
3: Mi dai $50?
2: Non è ora che ti trovi un lavoro? Hai 60 anni, vacca la bastarda. Non sei stufo di fare il personaggio secondario in questa serie?
3: Dai, sgancia la grana, lo so che sei piena, dai.
2: Va bene, ma in cambio dovrai portarmi a vedere il fottuto Gigi Doug.
3: Dove lo troviamo Gigi Doug?
2: Le rotonde di Garlasco, Grady. È quello l'habitat naturale del Gigi Doug. Portamici adesso.
4: Signora nonna, deve prima mangiare il suo purè de patate?
2: Sì, anche nel purè si possono sciogliere pasticche.
3: Sei proprio una pazza, Jessica Fletcher, merda.
2: Ed ora andiamo. Carmela, baga alla casa.
4: Ma certo, signora nonna.
2: E non nascondermi le medicine come fai di solito, o ti faccio rimandare in quel buco di culo del Messico, sporca clandestina.
4: Naturalmente, signora nonna.
2: Forza, Grady, metti in borsa il mio bong da viaggio e andiamo alle rotonde di Garlasco.
1: E con una semplice transizione ed un ferma immagine con il sorriso smagliante di Jessica Fletcher, ecco che la bastarda portasfiga ed il suo inutile nipote si ritrovano alle rotonde di Garlasco.
3: Ma zia Jess, scendi dal cubo, potresti romperti un'anca.
2: Oh Grady, come mi rompi i coglioni. Ho 140 anni, voglio divertirmi.
5: Jessica Fletcher, non ti vedo dai tempi del...
2: Oh, puoi anche dirlo, non mi imbarazza, dell'aborto.
5: Quel buon vento ti porta qui. È morto qualcuno?
2: Stranamente sono qui da un paio d'ore e no, nessun cadavere, per ora.
5: Beh, ottimo. Volete una pasta?
2: Dammi qua.
6: Minchia, come se le cala la nonna, oh!
3: Ma te le sei pappate tutte!
2: Certo.
3: Anch'io ne volevo, almeno una.
2: Non dire stronzate, stai lontano da questa merda. Devi essere proprio coglione per farti.
3: E tu allora?
2: Io sono vecchia, quando si è vecchi è da coglioni non farsi. Ed ora devo trovare Gigi.
1: E dopo vari giri stramboloidi, la signora in giallo trova Gigi e scompare.
3: Zia Jess? Zia Jess? Zia Jess? Dove sei, zia Jess? Oh, zia Jess, finalmente! Cos'hai combinato?
2: Ero dietro nel backstage con Gigi e poi...
3: E poi?
2: E poi... Sì.
3: Dai cazzo, dimmelo, zia Jess, cos'è successo?
2: Ma niente, Grady, gli ho fatto un pompino.
3: Cosa? Ma che schifo!
2: Puoi dirlo forte, non se lo lavava dai tempi di l'amour toujours. Ah, ora posso morire in pace. Grazie, Grady.
3: Ma che morire? Oh, i miei $50...
2: Cosa? Non ti sento? Sono sorda per tutto il fentanyl che ho assunto. Addio, Grady.
3: Affanculo, puttana.
1: Ci troviamo quindi tutti completamente d'accordo nel dire che sì, è sempre cosa buona e giusta che un'opera trovi il suo finale. Quindi non cacate il cazzo se non usciranno nuove stagioni di una serie che vi manca. Lasciate il passato alle spalle e andate a fare in culo.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa imparare a usare l'iPhone con la cappella. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Alberto Sventura e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Sbiancanegre ed è dedicata... ed è dedicata al suo ex fidanzato, il nano Sborrolo. Caro Sborrolo, caro Sborrolo, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di insegnare a Rihanna come sbucciare una mela avvelenata con la bagiana. Ed è proprio in questo momento, mentre di fianco a me Cenerentola si sta provando un vibratore di cristallo, che capisco quanto mi manchi e quanto vorrei essere lì con te. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io ero in coma nella foresta incantata, quando tu rompesti l'incantesimo che mi teneva prigioniera, leccandomi il grilletto per 6 ore. E fu in quel preciso istante che capii che eri il nano con la cappella in mano che avevo sempre sognato. Ah, quanti dolci ricordi da quel giorno, come quando rubammo lo specchio parlante della regina cattiva e lo piazzammo sopra il nostro letto. O quella volta che cospargemmo di zolfo il grilletto della piccola fiammiferaia e la facemmo scopare con Pinocchio, e poi li guardammo bruciare vivi mentre godevano come dei porci. Ah, che attimi stupendi! Ed è in ricordo di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

0: scansa, se la tira quasi in ogni circostanza. La patonza, ma tu pensa, è una merce molto cara all'apparenza. Bada bene all'apparenza, perché c'è anche chi la svende in prima istanza.
1: Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Sbiancanegre, dedicata al suo ex fidanzato Sborrolo, che continua così. Caro Sborrolo, abbiamo trascorso momenti indimenticabili assieme. Purtroppo ultimamente ho scoperto di essere bisessuale e per questo ho deciso di lasciarti, farmi trapiantare un cazzo e iniziare una storia 3 con Mariah Carey e il fantasma di Michael Jackson. Sono certa che capirai, con affetto, tua Sbiancanegre. PS. Lo sapevi che il principe azzurro lo chiamano così perché ha il cazzo di puff? Perché ha il cazzo di un puffo? Quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco gli indirizzi mail a cui potete inviare le vostre lettere calde, calde di amore. Che è...

0: Whisky, tanti c***a, tanti spruzzi. In campagna ed in città, com'è bello far le pompe da Trieste in giù. L'importante è farle sempre con chi hai voglia tu. E se non sbocca, lo sai, si fa. Trovi un altro birillo che problemi non ha. Radiobarona.it, oppure se preferite scrivere direttamente al mio indirizzo mail. Attenzione amici, segnatevelo attentamente, l'indirizzo è... Tutti dicono che lo sperma se si ingoia è una follia, ma per una che è già vacca, tutto questo che vuoi che sia, tante volte deglutirla è la cosa che fai anche tu. Spompare, spompare, per sbottare sempre di più. Ma mangiando la cappella io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra, quando in bocca qualcosa c'è. Com'è bello far le pompe da Trieste in giù. Com'è bello far le pompe, io ingoio e tu. Tanti spruzzi, a chi tanti c***a, tanti spruzzi. In campagna ed in città, com'è bello far le pompe da Trieste in giù. Importante farle sempre a chi hai voglia tu. E se non sbocco, lo sai, si fa. Trovi un altro birillo che sbocare ti fa.
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.
2: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: È un periodo di grandi rivoluzioni per i nostri amati supererotici. Anni di lotte e battaglie all'ultimo sangue ne hanno ridotto i ranghi a una manciata di membri flosci e tumefatti. Per questo motivo, il valoroso Iron Pen e il defilato super comparsa hanno deciso di indire una serie di colloqui per scovare nuovi potenziali supereroi.
4: Ok, avanti il prossimo. Nome d'arte e superpotere, grazie.
5: Il mio nome è Aquila di Cristallo.
4: Bello, Aquila di Cristallo. E quale sarebbe il tuo superpotere?
5: Non ci crederete, ma io sono in grado di guardare attraverso i vetri.
6: Scusate, ma che potere è? Scusate, i vetri sono trasparenti, io non ho capito. Anche io posso guardare attraverso i vetri.
5: Perché vetri?
6: E perché mi immagino che ci sia...
5: No, non era un perché, era un perché retorico. Cioè...
6: Ma è legislativo?
5: Chi? Cosa? Che mi ha pigliato per un ministro? No, e che c'è di speciale? Anch'io posso guardare attraverso i vetri.
6: Vai. Con strafottenza.
5: Sì, un po' sì, perché lei è una situazione. Lei è una situazione di potere. Ma non si schiarisca.
7: Ma scusi, ma magari gli serve il propoli? Ti serve il propoli, amò?
4: Ma è arrivata la stronza.
6: Sempre mia moglie, comunque non
5: capisco. Sì, perché se fai i cazzi sua, tutte le volte che stiamo sul set arriva questa cara propria pasta al forno. Non è una moglie.
7: Mi sembrava che te la mendavi intanto che la mangiavi.
5: Ho capito, ma lei non è una moglie, in Conad.
6: Scusa, c'era una porzione sola.
5: Ma possiamo discutere dei cazzi degli altri un'altra volta? Faccio la battuta, che andiamo avanti.
8: Action!
5: Non c'è.
6: Per dare quel tono.
5: Non deve dare quel tono. Lei non è un musicista, è una super compagna.
6: Che c'è di...
5: Non è un cowboy.
6: Sono potente.
5: Non è potente, lei è una scarpina.
6: E che c'è di speciale?
5: Piano, che sta sussurrando i topini.
6: C'è di speciale.
5: E che c'è?
6: Non lo so.
5: No, dico e che c'è, si è dimenticato.
6: Ah, pensavo me lo dicesse lei.
5: No, no, lei lo deve dire.
6: E che c'è di speciale?
5: Ha mangiato male lei.
6: C'ho un po' di pastella.
5: Lo sento.
4: Madonna.
7: Vuoi un zucchino, ma?
5: No, non vuole un cazzo, deve dire sta cazzo di battuta. Prego.
7: Vuoi te?
5: Sì, io sì, grazie.
7: Alla bella.
6: Ma ce n'è uno solo.
5: Lei faccia la battuta. Sta contenti.
6: Ma ha già mangiato la pasta al forno.
5: Ma non mi a cazzo.
6: E che c'è di speciale? Anche io posso guardare attraverso i vetri.
5: Teniamola.
6: Va bene?
5: Sì, sì. No, ma sì.
9: Davvero? Anche tu hai questo straordinario potere!
4: Guarda che non è un superpotere. Tutti quelli che hanno il senso della vista possono guardare attraverso i vetri. Sono fatti apposta.
9: Cioè, mi stai dicendo che io ho girato nudo per casa da 20 anni e per tutto questo tempo i vicini mi potevano vedere il cazzo?
6: Ecco sì.
5: Come è così?
6: C'è scritto...
5: Sì!
6: No, sul copione c'è la H.
5: E la H è impronunciabile, la consonante muta, sì!
6: Ah, allora è un refuso?
5: No, non è refuso, se scrive così, sì! E dice, sì!
8: Action!
5: Sì! No, non è attaccato, sì, nel senso di loro, sì!
8: Action!
6: Sì!
5: Bravo! Così va bene, prego!
4: Dai, avanti un altro! Nome e superpotere, grazie!
3: Il mio nome è Telepatata, perché posso infilarmi un televisore nella patata!
6: Posso vederti la figa?
5: Non improvvisi, non vado a braccio! Perché deve della fica? Non è telefica, è telepatata!
6: Però, è vero, cioè è vero è per la cosa della
7: scena? Senti, ti vedo un po' troppo interessata a questa ragazza, eh?
5: Però lei non insigli, gli artisti sono così, sono libertini! Prego, andiamo avanti!
8: Action!
4: Ah, interessantissimo! Vai, forza, facci vedere come fai!
7: Subito! Ecco il televisore! Ora mi lo infilo nella patata! Oddio, che male! Fa malissimo! Che dolore! Che cazzo mi è saltato in mente!
6: Cazzo, non riesco a guardare! Cazzo, che schifo!
7: È finto!
6: Hai finto!
5: Sono effetti speciali, sono un po' di ketchup.
6: Ma sta perdendo del sangue!
5: Ma è ketchup, sono effetti speciali, qua siamo a Hollywood, capisci?
6: Sono impressionato tantissimo!
5: Ma si vede pure che è da silicone la figa, no? Senta, guardi, se la tiro, senta che fa suono di corda di chitarra, senti!
6: È anche un fa bemolle, credo.
5: Non c'è il fa bemolle, non esiste, l'unica nota che non c'è il bemolle l'ha trovata lei, ignorante del merda. Andiamo avanti, Iron Pen, forza che ha battuta, ciao!
1: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super Comparsa e il tartaro fra le chiappe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Come stai, stronzona? Come va?
2: Ma chi è? Che bolli?
3: Sono Tony, Tony Cazzo, il tuo amico, il DJ, come stai?
2: Ma guardi che lei sbaglia.
3: Ma no, no, no, però non buttare giù, stronza. Pronto? Ho preso te, va. Sì, un po' mi odiano le donne, beh, hanno ragione. Le trattavo veramente male. Mamma mia, mamma. Mamma, che inculate dentro i camerini.
4: Pronto.
3: Domenico!
4: Sì?
3: Ciao, sono Tony! Tony Cazzo, il DJ, come stai?
4: Bene, grazie.
3: Bene, ti ho chiamato per chiederti se hai tu la mia... Ti ricordi di me che ti avevo dato la giacca di jeans?
4: Mi hai dato?
3: Una giacca di jeans nel 96-97 in discoteca, ti ricordi?
4: No, ti stai sbagliando.
3: Ma no, scusa, Dome, non eri il vocalist che... Ti ricordi che io davo fuoco ai dischi? Io avevo preso fuoco ai dischi mentre mixavo e ti era partita...
4: No, no. Bene, grazie.
3: Bene, ti ho chiamato per chiederti se hai tu la mia... Ti ricordi di me che ti avevo dato la giacca di jeans?

0: chiederti se hai tu la mia... Ti ricordi di me che ti avevo dato la giacca di jeans?
1: Mi hai dato?
0: Una giacca di jeans nel 96-97 in discoteca, ti ricordi?
1: No, ti stai sbagliando.
0: Ma
1: no,
0: scusa,
1: no.
0: Dome, non eri il vocalist che... Ti ricordi che io davo fuoco ai dischi? Io avevo preso fuoco ai dischi mentre mixavo e ti era partita una fiammata sul petto, che tu eri a petto nudo e ti ha preso fuoco tutto il petto coi peli, alla barba,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: ti sei acceso un muncerino, ti ricordi? Sei ancora ustionato? Pronto? Ma porca puttana...
1: Pronto?
0: Uè, ciao, come stai?
1: Ma pronto? Con chi vado, scusa?
0: Sono Tony, il DJ, come va? Come stai?
1: Bene.
0: Ciao, senti, io stavo... Sono alla ricerca di una giacca di jeans che mi pare di averla prestata in discoteca. Adesso non mi ricordo bene quando, ma era una serata techno. Dove tu...
1: Ma guarda.
0: Sì, tu eri tutto fatto. Mi ricordo quella sera ti eri fatto di tu, avevi bevuto, preso droghe. Ti ricordi che ti hanno pestato? Io ti ho difeso e ti hanno tirato una cartella forte in faccia. Ti hanno lanciato un giradischi e avevi tutta la mascella staccata. Io ti ho messo la giacca di jeans, cioè la mascella nella giacca di jeans, e te l'ho lasciata portare in ospedale, che te la dovevano attaccare.
1: Sbagli persona.
0: Ma cavolo,
1: sbagliato numero.
0: Cazzo, sta cosa qua mi rammarica tantissimo, perché c'è questa giara di jeans che per me è molto importante. C'è una toppa dietro. Magari te lo spiego, magari dici cavolo, ce l'ho nell'armadio, ce l'ho da qualche parte.
1: No,
0: assolutamente. È una giara di jeans tipo anni 90, con le maniche in felpa, e dietro tutta jeans col cappuccio, e c'è una toppa enorme dietro con un cazzo, ma una roba, ma enorme proprio, un cazzo alieno.
1: Ma sbagli forse con qualcun altro.
0: Ma no, ti ricordi che ti chiamavano anche Giuliano Scopa Milano, che eri uno che minchia ci dava di brutto.
1: No,
0: ti sei scopato anche mia sorella una volta che era venuta in discoteca, dopo non si sedeva più, te la ricordi? Pronto? Porca puttana. Vabbè, dai, proviamo quest'altra, va, vediamo se mi risponde un po'. Questa era una forte, in discoteca proprio si spaccava. Oh mamma mia. Mi ricordo che si beveva 6-7 tequila prima di entrare in pista, si devastava.
2: Pronto?
0: Pronto? Come stai? Sono Tony. Ancora ubriaca sei dagli anni 90? Mi ricordo che ridevi sempre così. Ridevi sempre, cioè praticamente è come se avessi un ippopotamo sotto la console con la bocca aperta.
2: Ma che cosa?
0: Come stai, Letizia?
2: Molto bene, grazie, sì.
0: Bene, bene. Senti, ho trovato nell'orbica il tuo numero, perché sto cercando una giacca di jeans. Ride, lei è ubriaca ancora da allora, Ma ce l'hai una giacca di... Perché mi ricordo una volta, adesso ti racconto il fare, tu ridi intanto. Ti ricordi che avevo la pistola CO2 e t'avevo sparata in faccia per sbaglio, perché eri sotto la console, ti ho staccato la testa?
2: No,
0: e poi
2: te
0: l'ho messa dentro la mia giacca di jeans e te l'ho data, e tu sei andato all'ospedale con la testa nella giacca di jeans per fartela riattaccare. Cosa ridi? Cosa ridi? Niente.
2: Vabbè, non ricordo.
0: Ti ricordi? Ti ricordi che dicevi sempre ti faccio un bel fiorentone, eh? Nei camerini, ti ricordi? Bello, brutto. Ride. Va bene, niente, ubriaca. Sei ancora ubriaca da allora. Sono ubriaca.
2: Sì.
0: Va bene, dai, senti, non ce l'hai tu?
2: Io non ce l'ho, ma la giacca ce l'ho, no, non so, quella con la testa dentro non c'è.
0: No, ma la giacca di jeans c'ha un cazzo dietro enorme, non ce l'hai tu. E ride, ubriaco.
2: No, ce l'ho con una testa di cazzo che sei io
0: dietro. Sì, senti, queste sono le donne peggiori, sono pericolose. Vabbè, senti, ti chiamo un'altra volta quando ti scende l'alcol, va bene? Niente, va. Va bene, dai, ciao, Ciao, ubriacona che è quella. Sono sempre le peggiori, però mi ricordo che aveva due mammelloni incredibili, pensate che quando entrava in pista spostava la gente, una roba incredibile.
3: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com.

0: Switch.com, così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.

0: Minchia raga, com'è? Bentornati nella classifica dance più malvagia del mondo, dove i dischi entrano prepotentemente nella classifica, ma poi non li suona più nessuno. Strana sta cosa, ne? Vero Capoto?
1: Sì, Gabri.
0: Ma sai che mi stai così tanto sui coglioni che andrei a farmeli togliere, talmente mi sei proprio sopra le palle, ne? Costo sì, Gabri.
1: Sì, Gabri.
2: Fritti, scampi e chianti, calamari, Luca sei per me.
3: Nuova entrata.
0: Entrare nella classifica cavalca via la nuova hit tedesca che spazzerà via tutte le canzoni storiche degli anni 70, 80 e 90, sempre tedesche. Lui è Luca Toni con Numero 1.

0: come ci prendono per il culo, né, in Germania. È incredibile, è veramente pazzesca. Questa spacca veramente troppo. Questa proprio sbarella la cappella di Superga. Hai capito? Diceva sempre mio nonno, no? Alfredo diceva sempre: sbarella la cappella di Superga, questa cappella grossa che c'è a Torino. Tu appena arrivi a Torino, anche dall'autostrada Torino-Milano, sulla sinistra vedi questa grossa cappella sulla collina, bellissima proprio. Peccato che poi il Torino si è schiantato con l'aereo su una quella grossa cappella. Però andate a vedere la Torino a Superga, prendete la panoramica, salite su, partendo da sotto, da Piazza Vittorio, salite, c'è su questa grossa cappella, ma proprio grossa, proprio bellissima, bella cappella di Superga. Ma adesso sentiamo un messaggio.
1: Salve, sono Giancarlo e ho trovato questo numero nel bagno della tangenziale a Torino, altezza Moncalieri. Per il pompino ci sono di mercoledì sera alle 21 e sabato pomeriggio tra le 3 e le 4. Fate sentire, né? Ciao.
0: Ora vorrei sapere chi ha lasciato il mio numero di telefono all'autogrill. Caputo?
2: Sì, Gabri.
0: Sei morto, sappilo.
2: No, Gabri.
0: Ma eccola qua che arriva la canzone più scaricata dalla mia pagina Demo Drop. Se volete andare a scaricarla, scaricatela. Lui è Cina DJ con La La La Porco.
3: Porco. Oi, ma no.
0: Minchia quanto, minchia zio, fa minchia se spacca questa bestia, proprio è incredibile, questa devasta, proprio distrugge tutto, potete scaricarla sul mio demo drop che si chiama solamente Porche da chiavare perché sono famoso, ho fatto una pagina così un po' diversa tanto per non avere i soliti nomi perché così almeno diciamo che trovi delle pagine dove trovare le puttane.
3: Andiamo!
0: Eccola ragazzi, incredibile, siamo arrivata alla posizione numero 1 di questa settimana, Anitra DJ con Paparella Gay.

0: occhio, se spacca, zio fa, se vedi la carogna, è proprio una roba incredibile, bellissima. Allora, ricordo ancora che era Anitra DJ con Paparella Gay.
1: Bomba.
0: Siamo arrivati alla fine anche oggi, vi ricordo di inviarmi le vostre demo, ma mi raccomando, non fatele mai sentire a nessuno e una volta che me le avete inviate cancellatele assolutamente dai vostri computer, da qualsiasi cosa, non deve esserci assolutamente nessuna traccia, perché magari qualcuno poi le prende, le usa e si fa i dischi con quelli degli altri. State molto attenzione, né? Va bene. Io vi saluto, ma prima tenterò di battere il record del mondo di mixaggio con addosso 100.000 Pioneer sotto una piscina alta 6 metri colma di squali. Allora, Caputo, sei pronto?
2: Sì, Gabri.
0: Mamma mia, mi dai fastidio questo sì, Gabri.
2: No, Gabri.
0: La gabbia la dovrai aprire, attenzione, solo quando io ti dirò apri la gabbia. Ah, ah!

0: sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Canica, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
1: Pronta?
2: Ivana!
1: Ah, buongiorno, sono Gio.
2: Come va?
1: Senta,
2: dimmi.
1: Allora, vai. Per me è 5 lievemente frizzante e 5 naturale.
2: Ok, 5?
1: 5 e 5.
2: Cioè, quindi
1: invece
2: un 5...
1: per la signora la... 6 naturale.
2: Allora, 6, allora 5 naturali, 5 frizzante, poi 6
1: naturali.
2: Naturali, va bene qualsiasi marca?
1: Ma noi prendiamo sempre la sparea.
2: Poi?
1: Poi basta.
2: Senti, dimmi.
1: Solo acqua.
2: Solo acqua. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Per caso, l'ultima volta che sono venuto da te, ho lasciato una giacca di jeans?
1: No.
2: Senti, ho in offerta anche delle birre.
1: No, noi non beviamo birra. No.
2: Neanche vuoi del gin tonic?
1: No.
2: Perché
1: no,
2: mi ricordo che lo bevevi te quando andavi a ballare. Me l'hai detto che andavi a ballare ti facevi di gin tonic già in macchina.
1: No, non ci conosciamo allora.
2: Allora facciamo così: ogni 3 casse di gin tonic ti regalo una cedrata. Va bene.
1: No, voglio solo acqua.
2: Ah, va bene. Senti, segno allora 5, 5 e 6. E poi la giacca di jeans allora non ce l'hai. Perché io mi ricordo quando venivi a ballare in discoteca.
1: No, io non sono mai venuto a ballare in discoteca.
2: Ma 30 anni fa, ti ricordi che venivi col gonnellone? Che avevi un cespuglio sotto, incredibile. C'era quell'odore di chiuso.
1: Io sono vecchia.
2: Sì, quanti anni hai adesso?
1: No, non lo dico perché
2: sono
1: troppi.
2: Ma no, c'hai una bellissima voce come allora. Ma io parlo degli anni 80-90.
1: Magari veniva mia figlia in discoteca.
2: Ma no, quando venivi tu, ti ricordi quella serata che erano venuti 24/7, quelli che cantavano I can stand no more?
1: No, ma ti sbagli, non sono
2: ti
1: io.
2: Ti eri fatto l'uomo di colore, ti ricordi?
1: No.
2: Ti ricordi quando pisciavi in discoteca? Pisciava dappertutto, era come un cane, come un cane maschio.
1: Ma scusa, tu non sei terra, perché terra non parla così.
2: Ma pisci ancora ovunque, anche negli angoli dei palazzi?
1: Guarda, lasciamo perdere perché io non ti conosco.
2: Adesso mi ricordo che ti chiamavamo...
1: No,
2: Fonte d'acqua.
1: Non sono io, non sei tu la pisciona? Mi dispiace, ma sbagli persona.
2: Perso la memoria forse, hai pisciato anche il cervello.
1: Magari, sì.
2: Va bene.
1: Dai, ti saluto,
2: pisciona.
1: Io aspetto acqua, non te.
2: Ma quello è un pirla, non è che... C'è uno che si chiama pirla che compi l'acqua, non è che puoi pretendere.
1: Io non so, se, perché non ho guardato il numero, ma...
2: Allora ci siamo sbagliati.
1: Dalla voce.
2: Allora ti chiedo scusa, ci siamo sbagliati.
1: Ci siamo sbagliati.
2: Va bene,
1: sì.
2: Vai a mangiare adesso, pisciona. Ciao,
1: Allora non mi porti l'acqua, né?
2: No, le porto le casse di gin tonic, va bene?
1: Niente, non voglio niente.
2: Allora, 2 casse di gin tonic e in omaggio una cedrata in omaggio, con 2 casse di gin tonic. Sono 180 euro.
1: Guarda, lasciami stare perché non voglio niente.
2: Vabbè, le faccio 150 euro, va bene?
1: Niente. Io adesso e gli dico di questa telefonata perché questa telefonata non mi piace.
2: Ci caliamo il gin tonic e balliamo un po' sulla scala, poi pisci negli angoli come facevi in discoteca,
1: niente. Io
2: pisciona.
1: Glielo dico che mi hai telefonato per
2: glielo dica, gli dica che ha chiamato Tony Cazzo, va bene?
1: Va bene.
2: Ciao pisciona, allora porto le 2 casse di gin tonic,
1: ciao, non voglio niente.
2: Vuoi quel tro? Che lo bevevi quel tro negli anni 90?
1: Niente.
2: Batida del Coco?
1: Va bene,
2: neanche
1: va
2: quello.
1: Bene, va bene.
2: Dai, ciao, ti saluto, ciao pisciona, ciao. Ciao, ragazzi, c'erano degli esemplari negli anni 90. Questa qua, proprio una pisciona d'estate, non aveva neanche problemi quando si tuffava in mare. Pisciava direttamente a casa e si faceva i tuffi.
0: Tony Cazzo è tornato.
3: Lo Zoo di 105. Un caldo benvenuto da noi della Urtoterapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
4: Ciao, io sono Martina, sono una psicologa e ti terrò per mano aiutandoti ad abbandonare le tue fobie. Adesso chiudi gli occhi, fai un bel respiro e rilassati. Iniziamo. Questo episodio è pensato proprio per te, amico talassofobico. La tua paura più grande è quella del mare, delle acque profonde. Non sei solo. Il 3% della popolazione mondiale soffre della tua stessa paura. Considerando che le acque ricoprono il 70% della superficie terrestre, il nostro non sembra essere il pianeta più adatto a te. Ma fino a che non saremo in grado di colonizzare Marte, devi farci i conti. Molto probabilmente ciò che scatena la tua fobia è la paura dell'ignoto. L'idea di immergerti in acque scure e profonde senza poter vedere il fondo fa nascere in te un senso di angoscia profonda. Comprensibile. In effetti, solo il 5% degli oceani è stato esplorato e alcuni studi ipotizzano che nella fossa delle Marianne esistano animali simili ai dinosauri marini che non si sono mai evoluti. Ma questo non è un problema, visto che la pressione dell'acqua a 10 km dalla superficie ridurrebbe il tuo corpo in poltiglia in pochi nanosecondi, creando un blob composto dalle tue cellule che vaga negli abissi più oscuri, fino a che non viene ingoiato da un calamaro gigante fluorescente. Ora, voglio darti qualche dato per rasserenarti. L'ultimo attacco mortale di uno squalo in Italia è stato nel 1989, più di 30 anni fa, e quello precedente 30 anni prima. Come vedi, sono molto sporadici. Certo, per la legge dei grandi numeri, dovrebbe ricapitare proprio adesso. Il Mediterraneo, però, è un mare protetto. È difficile che gli squali che popolano l'oceano vi entrino. O meglio, era difficile, perché ormai l'innalzamento della temperatura dell'acqua spinge gli squali, soprattutto quelli bianchi, a venire a riprodursi nei nostri mari. Ma non c'è pericolo, perché restano a largo. Di solito. Ma, come sempre per colpa dell'uomo, gli squali si stanno avvicinando a riva per beneficiare dei prodotti della pesca intensiva. E tra un'orata e l'altra, potrebbe capitare che affondino le loro 4 file di denti acuminati come lame di ceramica nella gamba di un bagnante, come è successo in Spagna la scorsa estate. Ma non preoccuparti, lo squalo bianco di 5 metri è stato catturato. Il bagnante, invece, si è salvato. Ma poi la ferita si è infettata e gli hanno dovuto amputare la gamba. Poi, però, si è ripreso. Ma il moncherino è andato in cancrena ed è morto. Male. Ah! Senti che la tua paura si sta già dissolvendo? Sicuramente stai iniziando a vedere il mare come un luogo amico. Spesso chi ha paura del mare non sa nuotare e, giustamente, ha paura di annegare. Non devi vergognarti, non è mai tardi per imparare. Se può consolarti, delle 360.000 persone che annegano ogni anno, l'80% sapeva nuotare. Questo significa che non è necessario non saper nuotare per morire in mare. Si può ad esempio avere un infarto o svenire per un colpo di calore, oppure ancora finire nelle eliche di un'imbarcazione o trascinato a fondo da un vortice in mezzo a un lago. O infine, anche colpito da un fulmine a ciel sereno che ti farebbe esplodere in 1000 pezzi, rendendoti cibo per un branco di acciughe. Immagino che ora che sei arrivato alla fine di questo episodio, tu abbia solo voglia di farti un bel tuffo nelle splendide acque italiane. Buon bagno!
3: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami. Ma perché stai parlando?
1: Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chi da Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché
1: non
4: è il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in... Mike, la guardia. La guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile. Fammi.
1: Dai, Leo.
2: Dai, un cazzo.
1: Tu vai avanti. No?
2: Fate passare questo uomo di colore. Dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina. Lo portiamo avanti e indietro. La guardia. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui ha ancora GSM, non prende.

0: Lo Zodi 105.
1: Un caldo benvenuto da noi della Urtoterapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
2: Ciao, ben arrivato in questo episodio. Io sono Martina, sono una psicologa e ti guiderò verso una vita priva di ansia. Ora rilassati e fai un bel respiro. Iniziamo. Se sei qua, è perché la fobia che ti perseguita è la glossofobia, cioè la paura di parlare in pubblico. Chi ne soffre è terrorizzato all'idea di parlare davanti ad altre persone. Il 15% della popolazione mondiale ha la tua stessa paura. Dovrebbe esserti di conforto saperlo, perché significa che molto probabilmente, nel pubblico a cui ti rivolgi, c'è qualcuno che potrebbe capirti. Ad esempio, in una platea di 100 persone, circa 15 potrebbero avere la tua stessa paura e quindi empatizzare con te. Certo, sono gli altri 85 che ti spaventano, perché in effetti sono loro che potrebbero giudicarti e ritenerti stupido, noioso, non efficace e debole. Ma non preoccuparti, non tutti lo pensano. A meno che non si tratti dell'eccezione che conferma la regola, e quindi in realtà nessuno capisce la tua ansia, ti prendono tutti in giro e ti tirano i pomodori. Ma il cibo non va sprecato e quindi ti tirano le pietre. Vero che immaginare una folla che ti ascolta ti fa già meno paura? Per combattere la glossofobia è molto utile frequentare corsi di public speech. In queste lezioni imparerai tecniche per non sentirti a disagio e non farti assalire dall'ansia prima di rivolgerti all'audience. Una delle tecniche più famose è di immaginare il tuo pubblico in una situazione imbarazzante, ad esempio nudo o in bagno. Può funzionare, sempre che la cosa non metta più in imbarazzo te e ti faccia scappare dal podio da cui dovresti tenere il tuo discorso. E magari, scappando, i tuoi pantaloni rimarrebbero impigliati in qualcosa e potresti restare in mutande tu, provocando la derisione di tutti i presenti e di chi vedrà il video girato col telefonino di quello in prima fila. Sento che la tua ansia si sta già ridimensionando. Proseguiamo. Se soffri di glossofobia, quando sai che devi parlare in pubblico, ti succedono episodi psicosomatici poco gradevoli. Ad esempio, potresti avere crampi allo stomaco, sudorazione eccessiva, tachicardia e perfino diarrea. Ma proprio tanta, tipo un fiume. Ma a tutto c'è una soluzione. Evitare di mangiare e bere molto subito prima del tuo discorso aiuta a non incorrere in queste problematiche. Il rischio, però, è che per la carenza di energia ti venga la voce tremula, che farebbe ridere tutti, soprattutto il tuo capo, che potrebbe licenziarti, oppure iniziare a fare mobbing portandoti alle dimissioni volontarie. Così non puoi prendere neanche la disoccupazione. L'eccessivo stress potrebbe anche causarti iperventilazione, che a sua volta potrebbe portarti a svenire e di conseguenza a cadere e sbattere la testa, con forte probabilità di riportare una commozione cerebrale. Il lato positivo è che se per il trauma tu perdessi l'uso della parola, non avresti più il problema dell'ansia nel parlare in pubblico. Ah, eccoci arrivati alla fine di questo episodio. Ormai sarai perfettamente in grado di rivolgerti a un'immensa platea senza paura.
1: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
0: Lo Zodi 105.
3: Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
4: Sono Tony, il DJ delle cupole, la discoteca, dove vieni sempre a ballare, come stai?
5: Oddio, sai che non mi ricordo.
4: Ah, cavolo, beh, io mi ricordo di te, come stai?
5: Bene.
4: Ti volevo chiedere, se per caso tu hai la giacca di jeans, una giacca di jeans mia che ti avevo lasciato, con una toppa dietro e un...
5: E in a jeans. Me no.
4: Sei sicura?
5: Sicurissima.
4: Perché mi ricordo che durante una serata avevo lanciato la giacca, tu eri sotto in pista, l'hai presa.
5: No.
4: Ma tu sei quella lì che zoppicava un pochettino?
5: No.
4: Oh, non mi ricordo.
5: Ma io voglio dire, ma chi è che ti ha dato il mio numero? Chiedo, io non
4: c'ero
5: do
4: io,
5: il numero.
4: Me l'hai dato tu, me l'hai dato tu, me lo ricordo, me l'hai dato tu. Ti ricordi che ballavi sempre quella canzone lì che faceva Waking in the Court, when I see you wait. Te la ricordi? Degli anni 90. Che la mixavo sempre con This is the rhythm of the night. Te la ricordi? Te la ricordi?
5: Ma me la posso anche ricordare, ma io non ho dato nessun numero.
4: Cazzo, mi sembra di... Mi fa strano perché ci siamo anche frequentati per un periodo. Ti ricordi che io finivo di mixare, andavamo nei camerini e ci davamo di culo. Ti ricordi che ti piaceva nel culo? Mi ha fatto sesso più volte.
5: No, no, te purino ti sbagli persona perché io non ho dato nessuno niente. Te lo dico io.
4: Mi fa strano perché mi ricordo che eri ubriachissima e mi hai dato il numero. Mentre
5: no, no, io non sono mai stato ubriaca perché non bevo. Quindi...
4: Stavo inculando nelle docce dei camerini, non ti ricordi?
5: Mi cosa facevamo?
4: Ti stavo inculando dei camerini, gridavi come una manda.
5: Sicuro, sicuramente, guarda, sicuro.
4: Sì, gridavi fuori, cantavi anche la canzone quella lì. Nano, nano, sfonda Milano.
5: No, guarda, mi dispiace dirtelo, ma ti stai sbagliando persona perché
4: tu...
5: io non do nessun numero e non do nessun culo, quindi mi sa che stai sbagliando.
4: Boh, non lo so, Carla, io ho questo numero, forse mi sarò sbagliato. Io mi ricordo che mi si viene inculato una Carla alle cupole Lido.
5: No, no, no, io le cupole non sono mai stata inculata, comunque va bene.
4: Senti, allora tu la giacca di jeans con la toppa dietro, c'è un cazzo stampato enorme che la mia giacca di jeans non ce l'hai perché mi serve, devo andare, mi serve per lavorare.
5: Amore, non ce l'ho, cosa ti devo dire? E cioè, se non ce l'ho, non ce l'ho. E cioè...
4: Mi fa strana sta cosa, Carla, che tu non ti ricordi di me. Cazzo, è proprio... Mi spezza il cuore, guarda. It's been 7 hours and 15 days.
5: Mandami una foto.
4: Di che cosa?
5: Tua.
4: Ah, mia, ma mi trovi anche su internet. Se scrivi Tony Cazzo, mi trovi. Sono... Sembro Fiorello negli anni 90. Con gli occhiali a stella, guarda un po', sei davanti.
5: Com'è che devo fare?
4: Hai il computer davanti?
5: Com'è che devo scrivere?
4: Tony con la Y, T-O-N-Y,
5: sì.
4: Staccato, C di Como,
5: sì.
4: A di Ancona,
5: sì.
4: Z-Z-O.
5: Ah, sei in fine però.
4: No, è il mio nome d'arte.
5: Sì, sì.
4: Mamma mia, Carla, eri bellissima negli anni 90. C'hai ancora i capelli ricciolini, tipo la Cuccarini?
5: No, no. Hai bevuto perché io non ho mai bevuto sarà difficile.
4: Vabbè, Carla, io mi ricordo di questa Carla che me la inculavo sempre nei camerini dopo aver mixato e non sarei te, mi dispiace.
5: Allora non sono io.
4: Ma hai preso nel culo tu?
5: No.
4: Ah, vabbè. Vabbè, niente, allora... Vabbè, una voce sensuale incredibile. Cosa facciamo?
5: La giacca non l'ho.
4: Non ce l'hai la giacca? Sì, sicura al 100% che non hai la giacca di jeans?
5: No.
4: Magari non ti ricordi che l'hai messa in un armadio ubriaca dopo la discoteca?
5: Sono stato ubriaca.
4: Ah, ho capito. Ma anche io mi ricordo che ti prendevo dei capelli, tipo cavallo, e proprio ti incubava sangue nel camerino. Vabbè, comunque, se non sei te, mi dispiace. Ti saluto, Carla. Ragazzi, le donne degli anni 90 che si facevano tirare come i cavalli. Non ci sono più quelle donne lì, A volte lanciavi questo uccello dentro sto buco, sentivi anche il rumore, come quando cade un sasso dentro un pozzo. Non ci sono più le donne di una volta.
3: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
0: Radio 105.
6: 105. Hey! Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
7: Gabri Pontifex.
8: Bing!
7: Minchia, zio fan, eh? Ciao a tutti, io sono il vostro Gabri Pontifex e questa è Cavalcavia, la classifica più potente del mondo, né? Qui nascono le hit e qui se hai una tua produzione di un certo livello non esitare a mandarmela, né? Preferibilmente a mano, così possiamo conoscerci e magari vi facciamo firmare anche un contratto dove vi legherà per tutta la vita. I vostri proventi saranno miei, ma poi vediamo anche se vi diamo qualcosa, ma tranquilli perché sarete pagati ogni 6 mesi, ma solo se supererete i 30.000 euro annui, altrimenti poi ho le spese di ufficio. Ma andiamo avanti, né? Perché scala di 2 posizioni Paparella Gay, ma poi ha accelerato ed è andata alla 2ª posizione, ma poi è uscita dalla classifica, ma è subito rientrata alla 1ª posizione, ma poi non si capisce il perché ed è ritornata alla 2ª posizione, quindi Caputo, ma chi l'ha scritta a te questa classifica?
8: Sì, Gabri.
7: Ah, ho capito. Faccio io allora.
9: Nuova entrata!
7: Alla 3ª posizione arriva una nuova canzone veramente devastante, veramente assurda. Questa è una musica trap, una musica innovativa italiana, sta spaccando in tutto il mondo. Lui è Young Signorino con
10: Alfa alfa alfabeto a u a u a u a alfa alfa alfabeto rap, rap, rap, rap.

0: canto. Minchia, porca puttana, ne esce cartella come una vecchia mugnaia putrefatta in calore a 90 gradi con dietro 6 cinesi pronti a mangiarla viva. Questo penso che sia veramente una grande genialata. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ma adesso attenzione, perché qui trattiamo un argomento attuale, veramente incredibile. È una canzone che parla di una cosa seria, il tradimento. Lui è Steady K con Marco vs Stefania, Lo Yogi.
1: Ehi.
2: Ehi.
1: Sto a posto?
2: Sì.
1: Senti, ma stavo pensando, ma se venissi anch'io in Messico?
2: Anche no.

0: puta bastarda di merda.
1: Anche no.
2: Minchia, ma quanto spacca questa traccia! È veramente incredibile. Adesso la metterò in download gratis a tutti quanti sul mio demo drop. Fatelo, entrate subito perché è a pagamento, ma costa solo. Vabbè, andiamo avanti, sentiamo un messaggio.
3: Ciao Gabri, sono Danti. Ascolta, io sto aspettando il bonifico per la canzone Che ne sanno i 2000. Mi avevi detto un anno fa che mi avresti fatto subito il bonifico, ma qui non vedo ancora nulla. Potresti ricontrollare? Fammi sapere.
2: Taglia, tagliato.
4: Sì, Gabri.
2: Benissimo. Benissimo, arriva la numero uno ancora per questa settimana. Arriva DJ Papera con Paparella Gay alla posizione numero 1.

0: Minchia, zio, qua sei troppo potente, la classifica di oggi è veramente incredibile. Vi ricordo che potete scrivermi via mail al mio indirizzo elettronico ambararacicicocco3civettesulcomò che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore si ammalò, taxitaxi@gmail.com. Bene, siamo arrivati ai saluti, ma prima attenzione, perché tenterò questa settimana un nuovo record. Mi farò incendiare con un lanciafiamme durante un mixaggio con 7 CDJ 2000 Pioneer, quelli che hanno lo schermo elettronico e i dischi che non servono a un cazzo. Allora, sei pronto, Caputo?
1: Sì, Gabri.
0: Mi raccomando, non facciamo bagianate questa volta.
1: No, Gabri.
0: Guarda che l'altra volta sono stato male.
1: E non mi hai dato i soldi.
0: Allora, adesso lo vedi, lettore?
1: Sì, Gabri.
0: Ok. Quando io premerò...
1: Sì, Gabri.
0: Quel tasto lì...
1: Sì, Gabri.
0: Non dico la parola perché sennò tu parli.
1: Sì, Gabri.
0: Questo qua, quello che ho scritto play.
1: Sì, Gabri. La
0: pizza!
1: Sì, Gabri.
0: Oh, ma come brucia! La brucia, Oh, buonasera. Guarda, la cioccolata calda che si fonde, incredibile.
1: Sì, Gabri.
0: Oh, buonasera. Sono una candura.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Ciao, sono Antonio, come stai?
3: Ma io ti conosco.
2: Come no? Sono Antonio, Tony Cazzo, il DJ.
3: Come?
2: Tony Cazzo, il DJ, come stai? Ti sento un po' ancora un po' marcia,
3: No, io non ti conosco.
2: Ti sei ripresa da quella serata?
3: Come?
2: Nel 95, alla Baia Imperiale, quando erano venuti 24-7, che ti sei pestata con quello di cuore.
3: No, non mi ricordo niente, non lo so.
2: Quella canzone che faceva I can say no more, no no no, la ricordi?
3: Non mi ricordo.
2: Senti un attimo, ti ho chiamato per chiederti se per caso hai tu la giacca di jeans, quella con...
3: Come?
2: La giacca di jeans con la toppa dietro, se ce l'hai tu, quella col cazzo enorme. E ci dovrebbero essere anche 24.000 lire, pronto? Ma pensate, guarda.
1: Tony Cazzo è tornato.
3: Sì, pronto, pronto.
2: Come stai? Ciao. Come va?
3: Chi è lei, scusa?
2: Sono Antonio, come stai?
3: Un attimo, Antonio.
2: Sì.
4: Pronto?
2: Ehi, come va?
4: Antonio chi? Non mi ricordo.
2: Dove sei? Al mercato?
4: Avevo mangiato.
2: Sì, sì. Senti un attimo, ti ho chiamato per chiederti se hai la mia giacca di jeans. Che te l'avevo prestata in discoteca.
4: Non ce l'ho io.
2: Non ce l'hai, perché mi ricordo che quella sera ti eri pestato a sangue con Ramirez mentre cantava Terapia.
4: Non c'è. Adesso c'è un po' da fare, dai.
2: Cosa stai facendo? Pronto? E niente, ho messo il telefono acceso in tasca. Pensa quanto è rincoglionito questo qua. Sì. Ma proviamo a chiamare un po' Margherita, va. Pronto?
5: Con chi vuole parlare?
2: Margherita!
5: La signora adesso sta mangiando, ma lei chi è?
2: Signora, salve, è la badante, sono Antonio, sono un amico di Margherita.
5: Ecco, allora io la faccio richiamare, perché adesso non può parlare che sta mangiando.
2: Sì, senta, un'informazione solo, gli chieda a Margherita, così poi magari se vuole Margherita mi chiama, gli dica che sono Tony, il DJ.
5: Sì, va bene, io glielo riferisco.
2: Aspetti, glielo dico però, sono Tony, il DJ dell'Ultimo Impero a Torino, e gli chieda se per caso a casa una giacca di jeans con una toppa dietro che era mia degli anni 90 quando lei veniva a ballare all'Ultimo Impero che si spaccava in quattro.
5: Adesso la signora non può, abbia pazienza, né?
2: Ma la signora c'ha ancora gli arti?
5: No, ma guardi che forse lei ha sbagliato persona.
2: No, io mi ricordo di lei che in discoteca si faceva sempre strappare le braccia perché era un po' pazza.
5: No, ma guardi che... No, mi chiede con chi vuole parlare, ma guardi che la signora non conosce,
2: Comunque, vabbè,
5: lei chiami magari più tardi, parla poi più tardi.
2: Sì, signora, lei non glielo può dire al momento se ha questa giacca di jeans, così evito di richiamarla. Dica, sono
5: va bene, adesso lei non può perché sta pranzando.
2: Che cazzo sta mangiando? Un leone, signora, che non può parlare.
5: Abbia pazienza, buongiorno.
2: Ehi, cogliona, ho pensato a te ste badanti, va.
1: Tony Cazzo è tornato.
6: Pronto?
2: Pronto? Margherita?
6: Pronto?
2: Margherita, come stai? Sono Antonio. Tutto bene?
6: Chi è Antonio?
2: Il DJ, ti ricordi che vivi all'Ultimo Impero?
6: Il DJ? Io non conosco nessun DJ, scusi,
2: Ma no, ascolta.
6: Quindi lasci perdere, buongiorno.
2: Non fare la stronza. Pronto? Senti il telefono. Ma che cazzo c'ha un KK? Ma che telefono è? Pronto? Signora? Ma che cazzo è un picchio? Ma pensa a te. Ma che telefono? Ma basta. Signora? Che cazzo sta facendo? Sta battendo la macchina? Pronto?
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato. Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoe 105.
2: Un caldo benvenuto da noi della Urtotherapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
3: Ciao, caro fobico. Sei approdato in un luogo sicuro. Io sono Martina, sono una psicologa e insieme a me potrai finalmente dire addio a tutte le tue paure. Se hai scelto di ascoltare questo episodio, soffri di acrofobia, cioè hai paura dell'altezza. Questa è senza dubbio una delle paure più comuni nel mondo. Per prima cosa, capiamo se effettivamente sei acrofobico oppure se soffri solo un pochino di vertigini. Prova a immaginare di essere sull'orlo delle cascate del Niagara, con l'acqua che scroscia a pochi metri da te. Senti l'ansia crescere in te? Potresti allora avere paura dell'altezza. In effetti, il suolo su cui poggi potrebbe essere molto scivoloso per via dell'umidità, ed essendo molto vicino al bordo, la probabilità di cadere rovinosamente è alta. Ma tranquillo, generalmente in questi luoghi sono presenti protezioni. È chiaro che vicino alle cascate del Niagara il legno della staccionata potrebbe essere marcio e soltanto a guardarla potrebbe sbriciolarsi facendoti precipitare nel vuoto. Che poi non è così vuoto perché tu non le vedi, ma sotto l'acqua che scorre a 100 km all'ora ci sono rocce che sporgono e sulle quali potresti schiantarti. Se così non succedesse, ti sfracelleresti dopo un volo di 99 metri insieme a 150.000 tonnellate d'acqua, l'equivalente di 4.000 camion a 18 ruote che colpiscono il terreno. Quindi ritrovare i pezzi del tuo corpo diventerebbe davvero difficile. Ma ehi, la risoluzione del tuo problema è vicina. Senti crescere in te la sicurezza di poter superare la tua paura? Esistono diversi modi per superare l'acrofobia. Si può ad esempio andare a fare un corso di arrampicata specializzato. Step by step, insieme ad un istruttore, proverai a raggiungere altezze sempre più alte. È un luogo sicuro in cui puoi affidarti a mani sapienti. A meno che non ti affianchino un ragazzetto inesperto che non sa assicurarti bene e quando sei a 10 metri da terra perdi la presa e invece di restare appeso caschi e ti spezzi le caviglie. O l'osso del collo, ma in quel caso la tua famiglia potrebbe ricevere almeno i soldi dell'assicurazione. Sempre che tu non ti sia iscritto in nero per pagare di meno perché sei un pezzente e allora ti attacchi e muori perché non possono neanche chiamare l'ambulanza o la palestra chiuderebbe. Non hai anche tu la sensazione che ora potresti scalare una montagna? Magari proprio quella del successo. Un altro consiglio che ti do è quello di andare nei luoghi dove sai che potresti avere paura per l'altezza insieme a una persona di fiducia. Questo ti tranquillizzerà, potrai chiedere di tenerti la mano e rassicurarti. Ma devi fidarti veramente tanto, perché lo scherzetto dello spavento alle spalle è sempre molto invitante e se dovesse finire male potresti trovarti sfracellato a terra dal balcone del sesto piano, pieno di escrementi che ti sei fatto addosso nel volo. Se non sei svenuto durante il tuffo, l'ultima cosa che sentiresti prima di spirare sarebbe il rumore delle tue ossa, compreso il cranio, che si frantumano. Ma è raro che capiti una disgrazia di questo tipo con un vero amico accanto che capisce la tua fobia, anche se, si sa, amici amici e poi ti rubano la bici. In questo episodio abbiamo pensato a un regalo per te. Un buono per un lancio di bungee jumping da un ponte alto 200 metri. Vai sul sito www.bungeejumpingforever.com. Se la prima cosa che ti esce è la notizia dell'incidente della settimana scorsa, non preoccuparti. Capita di rado che si spezzi la corda come è successo. Capita più spesso che gli addetti facciano errori nella procedura. Ora che sei arrivato alla fine di questo episodio, immagino che tu non veda l'ora di salire sulla terrazza di un grattacielo con il pavimento in vetro e guardare di sotto.
2: Continua a seguire la Urtotherapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
4: Lo Zodi 105.
5: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Canicani, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
0: Pronto?
6: Pronto, ciao, come stai? Sono Tony. Tutto bene? Benissimo.
7: Pronto?
6: Uè, come va? Sono Tony.
7: Ciao Tony.
6: Cosa stai facendo?
7: Niente.
6: Niente? Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso hai la mia giacca di jeans a casa.
7: Sì, ce l'ho io.
6: Ce l'hai tu?
7: Ce l'ho io.
6: Ma come hai fatto? Vediamo se è quella.
7: A quadretti, carina, dai, tu no. La porta.
6: No, non è a quadretti la mia. La mia è una giacca di jeans con dietro una topa con un cazzo stampato enorme con scritto Tony Cazzo, DJ.
7: Ah, va, sì, ce l'ho io, è quella.
6: Sì?
7: Sì.
6: Guarda un attimo sulla tasca sinistra davanti. Se ce l'ha. Ci dovrebbero essere 4.000 lire. Te l'ho lasciato una volta.
7: Non sono a casa adesso. Dopo vado a casa e ci guardo.
6: Ma ti fili ancora il carciofo in culo come facevi ai tempi?
7: Esatto, quello sempre.
6: Grande. Ti ricordi quando filmavamo le serate in discoteca e tu tutto fatto di coca ti mettevi nel culo di carciofone?
7: Che ricordo.
6: Mi era rifattissimo, era. Una volta ti abbiamo portato anche a Pronto Soccorso che te l'ha dovuto tirare fuori con le spine e ti si era piantato nel culo. Ridi. Erano dei bei tempi quelli,
7: No, mi ricordo che serate, no?
6: Lo so. Ma adesso li metti ancora i carciofi nel culo? No?
7: Ma è ovvio, ma che
6: sempre.
7: Fai.
6: Ma scusa, spiegami.
7: Le passioni rimangono.
6: Ho capito, ma spiegami una cosa: c'è un carciofo nel culo, cioè è difficile da mettere dentro, cioè punge.
7: Ah, ma se ti impegni ci sta un po' tutto, sai.
6: Cioè, proprio hai il culo spanatissimo, te.
7: Ah, ma poi ti faccio vedere anche a te.
6: C'è sta più le bottiglie. Bravo, mi raccomando,
7: Ma... un abbraccio, un bacione forte.
6: No, grazie.
7: È un carciofo in culo.
6: Va bene, dai. Ciao, carciofon.
7: ciao.
5: Tony Cazzo è tornato.
8: Pronto?
6: Ciao Paola, come stai? Sono Tony.
8: Ma chi ti conosce? Chiudi.
6: Vabbè, chiudo.
8: Pronto?
6: Antonietta! Pronto? Che? Sono Tony, Antonio! Come stai? Come stai? Antonietta, un sacco di tempo che non ci sentiamo. Come va?
8: Guarda, io non lo so chi è lei e chi sta facendo lo scherzo.
6: Antonio, sono Tony! Sono a Milano! Come va?
8: Ma io non so chi sei, quale scherzo è questo Antonio? Non conosco nessun Antonio io.
6: Sono Antonio quello che mi metteva la musica quando venivi a ballare, il DJ, come stai?
8: Guarda.
6: Non ti ricordi? Nel 90...
8: No, perché io non conosco nessun Antonio.
6: Eri venuta in vacanza al mare, alla discoteca, ce l'avamo conosciuti, ti ricordi?
8: Sì, certo, proprio.
6: Sì.
8: Proprio io in discoteca, ma vaffanculo, guarda.
6: No, ma perché mi devi insultare così?
8: Certo, devo dire così perché a me certi scherzi non piacciono.
6: Ma non è uno scherzo.
8: La gente deve capire a chi deve fare gli scherzi.
6: No, ma fammi parlare, Antonietta, così... Se mi insulti e non mi fai parlare non puoi capire chi sono.
8: Ma siccome io non conosco nessun Antonio e non mi interessa conoscerle né Antonio né altre persone.
6: Ti ho chiamato per chiederti se per caso hai la mia giacca di jeans, quella con la toppa dietro con il cazzo stampato enorme.
8: Ma vaffanculo tu e di dove vieni, guarda.
6: Mamma mia. Pronto? Dai, provo a richiamarla, dai. Magari gli canto una canzoncina degli anni 90 e si ricorda la ragazza. So, la riprendo in un secondo, va. Sta scimmia.
8: Pronto?
6: Senti, ti canto...
8: Ancora? Non rompere i coglioni, va bene?
6: Aspetta, ti canto la canzone. And I'm thinking you when I kiss wanna baby.
8: Vaffanculo, il telefono a quelli come te.
6: Te la ricordi, scimmia? Te la ricordi? Ti ricordi che facevi
8: la scimmia? Io non so, guarda, dimmelo perché altrimenti ti mollo una denuncia di quelli che guarda.
6: Antonietta, facevi la scimmia in discoteca. Ti ricordi che saltavi da un cazzo all'altro? Pronto? Volevo andare oltre, ragazzi, ma... Io mi trasformavo in giovanino e la spaccavo, sta coglione.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
9: Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Prigos! E Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
10: Eiaculatore precoce?
6: Cinese di
10: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
6: Beh.
11: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
6: No,
11: vieni qua.
6: Tu all'italiano non
11: vieni
6: puoi fare.
11: Vieni qua,
6: Leon-san. Non puoi fare cinese.
11: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolga la cela.
10: No, figlio di puttana.
11: Metto la cela. Tolga la cela.
6: Oh, è buono, Schneis, è buono.
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutto.
13: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
13: Ma che

0: Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop Hop Gadget vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla Terra! Poi vedrai quando... Hop Hop che mi faccio!
1: L'ispettore Gadget!
2: Lo Zoo di 105.
3: Hashtag scoreggia volante.
1: Lo Zoo di 105 presenta il supereroe mal cagato da tutti.
4: Coglione scoreggia merda.
1: Deadpool arriva nella realtà.
5: Deadpool
1: arriva nella realtà.
5: Deadpool. Magari ci fanno qualche film.
6: Pronto?
4: Ah! Che puzza di mutande di una vecchia signora!
6: Pronto?
4: Ops, allora di chi è quella cassettina dove ho cagato?
6: Che ne so io?
4: Coglione scoreggia merda!
6: Pronto?
4: Ah, che puzza di mutande di una vecchia signora!
6: Oh, sa che mi ha rotto un cazzo!
4: Scherza.
6: Eh?
4: Non scherza.
6: Oh, sa che mi ha rotto un cazzo!
4: Io li capisco gli scherzi.
6: Eh?
4: Allora di
6: ma dove hai preso questo numero di telefono, bastardo di merda?
4: Allora di chi è quella cassettina dove ho cagato?
6: Ah, usa che ti spacco un culo, cretino.
4: Hai capito bene? Orflowski.
6: Hai capito?
4: Orlowski, sì?
6: Alla prossima chiamata ti aggiusto io, vuoi vedere?
4: Ah, dici solo cazzate. Vattene a fare in culo.
6: Tu la puttana di mamma, da.
4: Coglione scoreggia.
6: Tu è chi la puttana di mamma, da.
4: Coglione scoreggia merda.
6: Tu è chi la puttana c'è mamma, da.
4: Dove ero rimasto? Ah, sì. Coglione scoreggia!
6: Tu e chi la puttana è mamma, te!
4: Coglione scoreggia me!
6: Cretino!
4: Le minacce fanno male, Jeremy, ma non quanto una lama seghettata di acciaio.
1: Deadpool.
7: Pronto?
4: Conosci una certa Megan Orlowski?
7: Si può sapere che cos'è con lei, di.
4: Hai capito bene? Orlowski? Orlowski, sì?
7: Cos'è?
4: Perché lei conosce te.
7: Chi Jeremy. Sei?
4: Deadpool.
7: Non rispondo.
4: Scherza.
8: Adesso come facciamo a cercarmi?
4: Non scherza.
8: Pronto? Allora?
4: Conosci una certa Megan Orlowski? Hai capito bene?
8: Sì, Orlowski?
4: Orlowski, sì?
8: Dimmi.
4: Perché lei conosce
8: te. Si può sapere chi è?
4: Hashtag scoreggia volante.
7: Cremo.
1: Deadpool.
6: Pronto?
4: Sì.
6: Sì.
4: Conosci una certa Megan Orlowski?
6: Sì, me la sono scopata l'altro giorno, fratello.
4: Perché lei conosce te.
6: Ah, veramente?
4: Io appartengo a quella categoria di persone che prende soldi per pestare gli sfigati. E la piccola Megan non naviga nell'oro, ma per sua fortuna ho un lato sentimentale.
6: Ah, porca puttana, ma quindi tu, fratello, mi stai chiamando per pestare me?
4: Perciò sta alla larga da Megan. Chiaro?
6: Io ci sto alla larga, fratello, io non le faccio proprio niente.
4: Il tuo nuovo Cullen come va?
6: Il mio nuovo cosa?
4: L'IKEA non include il montaggio, lo sai?
6: Ma non ho capito di che cazzo stai parlando, ne...
4: Ah, ti prego, tutto è meglio dell'Urdal. Tutto io avrei scelto un Emnes o un Trisil invece dell'Urdal.
6: Fratello, sembra che stai parlando dalla tazza di un cesso, non si capisce niente.
4: Ops, ricapitoliamo. Conosci una certa Megan Orlowski?
6: Ehi, fratello, tu c'è l'Alzheimer. Mega, me la scopo da una vita, fratello. C'ho quel culetto che è una figata.
4: Scherza.
6: Tu parli come un doppiatore e io ti rispondo come un doppiatore, fratello. Siamo attori.
4: Non scherza.
6: No.
4: Io li capisco, gli scherzi.
6: Anche io li capisco, gli scherzi. Quindi vattene a fanculo, fratello.
4: È finito.
6: Non è finito proprio un cazzo.
4: Ma una cosa posso dirvela, anche se è un po' segreta. Nel sequel ci sarà Cable...
6: E chi cazzo è sto Cable?
4: Personaggio fantastico, braccio bionico, viaggia nel tempo. Non sappiamo chi lo interpreterà, ma potrebbe essere chiunque. Serve solo uno grosso coi capelli dritti, tipo Mel Gibson o Dolph Lundgren o Keira Knightley. Lei è così versatile che resta
6: tra...
4: Non lasciate le vostre schifezze
6: sulle... Non ho i capelli dritti, ho i capelli rasati. Però sono grosso, sono bello piazzato. Faccio palestra, lo interpreto io.
4: Le vie del signore sono misteriose.
6: Le vie del signore sono un po' di niente, fratello. Ti saluto.
4: E io sono lui.
1: Deadpool.
6: Pronto?
4: Coglione scoreggia merda!
6: Pronto?
4: Di chi è quella cassettina dove ho cagato?
6: Senti, ma chi sei?
4: Deadpool.

0: detto questo, conosci una certa Megan Orfroski?
1: Ma vaffanculo, dai!
0: Hai capito bene? Orfloschi?
1: Sì, ho capito, ma abbastanza bene, ma vaffanculo! No, perché... non fare più questo numero, perché ti sputo per telefono!
0: Vattene a fare in culo!
1: Hai capito? Cosa hai tenuto le testine?
0: Dove ero rimasto? Ah, sì! Quel cazzo muscio che mi ha trasformato in un mostro mi è scivolato dalle mani oggi!
1: Hanno un bambino!
2: Come andrà a finire? E come cazzo vuoi che vada a finire? Andrà a finire in qualche modo, altrimenti non si chiamerebbe fine. È la fine.
3: Deadpool.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Eccomi qua ragazzi, come state? Sono il vostro Tony Cazzo. Sta arrivando l'estate, ma è alle porte e io ho bisogno di questa giacca per fare questo grande tour. Si chiamerà Il Cappellone, il tour di Tony Cazzo.
3: Pronto?
2: Pronto? Ventolaccio, come stai? Sono Tony, sono Antonio, come stai? Mi senti?
3: Vittorio dell'Orto?
2: Sì, come stai?
3: A letto, Michele.
2: È a letto?
3: Sì.
2: Mamma mia, come mai? Cosa ha avuto?
3: Ce l'ha il tuo numero?
2: Sì, penso di sì.
3: Allora gli dico di chiamarti quando si alza.
2: Senti un attimo, ti chiedo una cortesia. Se per caso devo aver lasciato una giacca di jeans, chiedi un po' se me l'ha messa via.
3: Va bene.
2: Chiediglielo un attimo per favore, così non sto a disturbarlo visto che è a letto.
3: No, chiama dopo perché adesso è a letto.
2: Ma sta dormendo?
3: Sì.
2: Ah, no, perché volevo sapere se era la mia giacca di jeans, per quando è venuto anche l'altra volta a ballare, che siamo andati a ballare insieme.
3: No, allora io sbagliato persona.
2: No, no, era lui, eravamo noi. C'eri anche tu che ballavi, ti ricordi? Che abbiamo fatto
3: no,
2: poi...
3: No, hai sbagliato persona.
2: Ma sto parlando di 20 anni fa. Ti ricordi che mettevo sempre quel disco, faceva dildo, e tu ti imbriavi tutta. Pronto? Non ce l'hanno.
3: Pronto?
2: Beh, senti, ma ti stavo dicendo, deve essere caduta la linea. Quando venivate a ballare insieme, ti ricordi quella volta poi nei camerini eravamo io e lui e ti abbiamo scopato in due, ti ricordi? È stato fantastico. Comunque, ce l'hai la giacca di jeans? Pronto?
1: Tony Cazzo è tornato.
2: It's gonna be a real life, a wonder sign. We know when it's in it for the patient.
3: Pronto?
2: Pronto, come stai? Sono Tony.
3: Chi è?
2: Dove sei? Sull'aereo? Sono Antonio.
3: Chi è?
2: Sono Antonio, come stai? Anna.
3: Sì, ma chi è Antonio?
2: Anna, mi senti?
3: Chi sei? Dimmi bene.
2: Sono Antonio, il DJ, quando venivi a ballare in discoteca e facevi i bocchini in console, ti ricordi?
3: Non ho capito.
2: Quando venivi a fare i bocchini in console, ti ricordi? Quando mettevo sempre You gonna set a holy night, a my side, we not gonna finish a popino. Pronto?
3: Pronto? Sei
2: no. Sì, grazie.
4: Pronto?
2: Ehi, come va?
4: Bene, non so chi sei, ma bene.
2: Sono Antonio, il DJ, come va? Come stai? Tutto bene?
4: Bene, dai.
2: Sono con te.
4: Sì, andiamo avanti.
2: Certo. Senti, ti ricordi quando venivo a ballare in discoteca negli anni 90? Ti ricordi che ero il DJ che metteva i dischi?
4: Sì.
2: Senti, ma per caso ce l'hai tu la mia giacca di jeans? Quella con la toppa dietro che c'è stampato un cazzo enorme con una cappella che spara i fulmini. Ce l'hai tu?
4: No.
2: Mamma, ti ricordi che mettevi quando venivi a ballare sempre? Ti ricordi quando mettevo il disco alla discoteca Evans Bar? Ti ricordi quando venivi? Che ride. Al Capital. Ti ricordi?
4: Quante
2: ne abbiamo scopate lì, mamma mia che ridere, ma ti ricordi che ti è venuta la cresta di gallo che una volta ti eri fatta una?
4: Ma io non suonavo neanche a quei tempi.
2: Lo so, ti piaceva proprio il culo, ti piaceva metterlo, infatti ti è venuta la cresta di gallo. Senti, ma ti ricordi quella volta lì, mentre stavo mettendo quel disco di Network, quello che faceva You gonna skin a phone and I lost my side when I see the rest of the patient.
4: Vai a tirar fuori le cose di 50 anni fa.
2: Però che sbagliate, ti ricordi? Ti ricordi quella volta che hai sbagliato i consorti e la te l'hai messa sotto i piedi, sei scivolato dalla console, hai picchiato la testa e sei morto.
4: Oh, boh, non lo so, no, patto, non mi ricordo.
2: Non ti ricordo, mi ricordo io che ti abbiamo portato in ospedale, avevi un Technics 1200 piantato nel cranio.
4: Ma no, cosa stai dicendo? Ah. Ma no, no, guarda che hai sbagliato persona.
2: No, ho capito, no, perché sono Tony Cazzo DJ, perché
4: hai sbagliato persona e ti ringrazio.
2: Senti,
4: ti saluto.
2: No, aspetta, ti volevo solo sapere, sei per caso la mia giacca di jeans?
4: No, no, no, ti saluto.
2: Non ce l'hai? Oh, pronto? Ma... che storia è? Scivola da console sulla scivola sulla spalla.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console. Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però. Però. Però. Però. Chi è il suo però?

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
4: Buongiorno ingegner.

0: Eh sì, piove sempre ed è previsto brutto anche il weekend. Eh sì,
1: sono proprio stanco, meno male che venerdì.
0: E nel fine settimana cosa fa? Si reca al mare?
1: No, questa volta sai, io sono un gentiluomo, ma mia moglie purtroppo non c'è, quindi mi sparerò un po' di seghe.
0: Porca troia, che sincerità in

0: Una sera fumando sul balcone l'ho vista con un bel troione.
1: Non era proprio un troione, era una lontana parente di mia moglie. E comunque complessivamente lei si faccia i cazzi suoi.

0: Spero tanto che sia così e che non siate andati nemmeno protetti, perché mia moglie ha una rarissima forma di candida che non si cura.
1: E infatti si legge in faccia che lei ha una candida pericolosa. Infatti adesso mi stia

0: poesia.
1: Oh, ah, oh, è ripartito l'ascensore.
2: Meno male, siamo salvi.
0: È stato molto molto piacevole questo viaggio in ascensore.
2: Potrei dire la stessa cosa, mio caro ingegnere, lei è un tipo ok.

Buona serata. Buona serata anche a lei. A lei e famiglia. A lei e a sua figlia. A lei e famiglia. A lei e a sua figlia. A lei e a sua zia. A lei e a sua madre.

0: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
1: Yeah. Yo.

0: adesso è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Pronto?
2: Buon c***o! Come stai? Sono Tony! Pronto? Beh, è così ragazzi.
1: Sì?
2: Ciao succhiatrice di Ammenicoli, come stai? Come va? Tutto bene?
1: Ma scusa, chi sei?
2: Antonio, Tony Cazzo, DJ, non sei Anna Marini? Ne si vai? Di Padova.
1: Sì, sono io, ma io non ti conosco, guarda.
2: Ci siamo conosciuti nel 1996.
1: Guarda, ti parli, beh comunque non ti conosco.
2: Ma vabbè, scusami, ti dico subito perché ti ho chiamato.
1: Non so, sapere a me perché ti mazza, ma comunque io non mi ricordo di averti conosciuto.
2: Eravamo una festa di ballo, io ero quello che metteva la musica.
1: Guarda, non mi ricordo, guarda.
2: Vabbè,
1: ti ringrazio della tua telefonata, sì. Ma va bene così, d'accordo.
2: Ti volevo solo chiedere se per caso ti piace ancora farti strappare i capelli mentre gridi sono una pazza bastarda. Pronto? Oh, sta stronza, adesso la devo far incendiare, sta bastarda.
1: Sì?
2: Ma scusa, ma che sei stronza, ti stavo parlando e hai chiuso il telefono, ma è modo di fare.
1: Scusa, non mi interessa, ti ringrazio della tua telefonata.
2: Ma sei una stronza, però.
1: Non mi ricordo, va bene.
2: Ma sei una stronza, però. Stronza.
1: Lei è un deficiente schifoso, maledetto, schifosissimo.
2: Pronto?
1: Il peggiore che sia sulla terra.
2: Deve,
1: e
2: signora.
1: E tomare puttana che ti ha messo il mondo. Vaffanculo.
2: Si calmi. Mamma mia, che pazza bastarda. Vediamo se risponde Elisa, va?
3: Pronto?
2: Elisa!
3: Sì? Chi è?
2: Ciao, sono Tony, come stai? Forse non ti ricordi di me. Ti ricordi?
3: No, io non conosco nessun Tony.
2: Ma no, ci siamo conosciuti qualche anno fa, negli anni 90, fino agli anni 90 in discoteca. Io ero il DJ del locale.
3: DJ negli anni 90, ma io sono andata pochissime volte a ballare, secondo me ti confondi con qualcun altro.
2: Ma non sei Elisa, quella un po' con i capelli ricci, alta con le gambe e le braccia?
3: Le gambe e le braccia ce le ho.
2: Per esempio ti faccio sentire una delle mie canzoni più preferite che mettevo in console, era quella che faceva bau ci bau bau ci bau. La ricordi? Quella te la ricordi?
3: Sì, quella me la ricordo, è che quando la mettevano ero sempre ubriaca.
2: Infatti mi ricordo che quella sera io stavo mixando in discoteca e c'era la console un po' alta, però tu sei venuta sotto, praticamente non sei salita in console, però stavi dietro la console che la gente non ti vedeva. Ti ricordi che mi hai staccato un pompino?
3: No! Quello di sicuro ti confondi con qualcun'altra.
2: No, no, mi ricordo che a un certo punto ho dovuto chiamare il buttafuori per staccarti perché mi avevi portato via 6 litri di sangue.
3: No, ti confondi con qualcun'altra.
2: Ah,
3: è
2: okay.
3: Possibile, io non faccio queste cose.
2: Ah, ok. Senti, Lisa, volevo chiederti una cosa: per caso a casa hai trovato una giacca di jeans da qualche parte?
3: Ah, dovrei guardare perché a casa sono piena di felpe e giacche non mie, quindi dovrei guardarmi.
2: Ah, ho capito. Senti, ti dai ancora i pugni in faccia mentre balli?
3: Non ho capito niente.
2: Ti dai ancora i pugni in faccia forte mentre balli?
3: Mentre ballo?
2: Sì, perché mi ricordo che ballavi ubriaca, ti ficcavi i pugni proprio pieni nella bocca e ti facevi saltare tutti i denti. Senti, un altro dettaglio, nella giacca, nella tasca destra, ci dovrebbe essere 4.000 lire.
3: Ok.
2: E poi nella tasca sinistra, in basso, ci dovrebbe essere delle mutandine rosa.
3: Col diamantino davanti, il fiocchetto.
2: Bravo! Elisa, senti un attimo, quando è che potremo vederci, non so, per fare magari un'altra sessione da 40 minuti di anal?
3: Ah, quando vuoi, anche perché io a Padova volevo salutarvi, ma non vi siete mica fermati. Io a Padova volevo salutarvi, ma non vi siete mica fermati.
2: Ah, okay. Ma tu scusa, chi eri quella sotto? Perché era venuta una ragazza sotto il palco. Ah, sei tu quella ragazza sotto il palco allora?
3: Sì, sono io.
2: Ma quella che è arrivata con le... che smarmellava il tetame?
3: Esatto.
2: Ah, ho capito. Allora è tu la giacca di jeans che io di là con la mutandina rosa?
3: Esatto.
2: Benissimo, benissimo. Ma è originale? Cioè, ma la mutandina...
3: Perché dopo quella sera lì ho scambiato anche due messaggi con Pippo e mi ha detto che...
2: No, aspetta. Cos'hai scambiato con Pippo?
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta...
2: Cosa?
1: Lo Zoo di 105 presenta...
2: Tu lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
1: Il tenente Drebin.
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
2: Cosa?
1: Il tenente...
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
1: Nulla lo può fermare.
2: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
3: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Pronto?
2: Sono il tenente Frank Drebin.
3: Ah, sì. Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Mi dica.
2: Voglio farle alcune domande.
3: Scusi, ma chi è lei?
2: Sono il tenente Frank Drebin.
3: Mi dica.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Che istituto?
2: Cosa?
3: Tra me e chi?
2: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
3: Mi arresti, venga a arrestarmi subito.
2: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
3: Senta un po', lei ha voglia di scherzare. Allora, stia bene, arrivederci.
2: D'accordo, sarà per la prossima volta allora.
3: Sì, grazie.
2: Grazie.
1: Il tenente Drebin.
3: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Pronto?
2: Voglio farle alcune domande.
3: Di che cosa?
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Tra?
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: No, non c'ho niente.
2: Così eviteremo di destare sospetti.
3: Va bene, arrivederci.
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
4: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Pronto?
2: Voglio farle alcune domande.
4: Chi è lei?
2: Drebin. Frank Drebin.
4: Pronto?
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: Ma cosa se ne frega lei, cosa mi rompe le palle?
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
2: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
4: Allora, mi dica.
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
4: E allora?
2: Voglio farle alcune domande.
4: E perché mi deve fare delle domande? Mi conosce lei?
2: Niente di cui preoccuparsi. Però se fossi...
4: Io mi preoccupo proprio. Io le persone come voi che rubano i coglioni.
2: Possono
4: essere chiunque sia.
2: Cosa?
4: Adesso se lei continua, ora vado nell'ufficio postale, lo denuncio, cosa faccio di rompermi i coglioni?
2: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
4: E mi arresti pure immediatamente. Venga, sono nel volo, sono venga. Mi arresti, che poi ci facciamo poi i conti, venga.
2: Che idea brillante.
4: Venga, mi venga a arrestare, che qua c'è dei testimoni. Mi venga a arrestare e vediamo se finisce di rompermi i coglioni.
2: Dove?
4: Mi venga a arrestare.
2: Dove?
1: Il tenente Drebin.
5: Adesso si chiama una delle vittime preferite di Wender. La vecchia veneta, mangia topi, maledetta strega spacca scope.
6: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
6: Mi dica.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
6: No.
2: Così eviteremo di destare sospetti.
6: Ma, scusi, con chi lei vuole parlare?
2: Cosa?
6: Con chi volevo parlare?
2: Drebin. Frank Drebin.
6: No, ho sbagliato numero allora.
2: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti vichinghi.
6: No, non mi interessa, grazie.
2: Niente di cui preoccuparsi.
5: La vecchia bastarda merita un'altra chiamata.
6: Pronto?
2: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
6: Ma va a farti o metti in culo.
2: Grazie.
7: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

You're listening to Mega Man on Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Pronto.
4: Buongiorno da Bene l'energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
3: Pronto.
4: La sua prossima bolletta sarà di €596,40. E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto, 1.
3: Vabbè, ma non mi interessa.
4: Dai, seleziona la tua scelta, vecchia bastarda.
2: Bene l'energia.
3: Pronto?
4: Buongiorno da Bene l'energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
3: No, mio figlio sta nell'energia.
4: E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto.
3: No, c'ho mio figlio che lavora nell'energia.
4: Bene.
3: Grazie.
4: La sua prossima bolletta sarà di €596,40.
3: 596?
4: Se è soddisfatto della sua scelta. Bene.
3: Ma vaffanculo.
4: Brutto pezzo di merda.
3: 590.
2: Bene l'energia.
3: Sì.
4: Buongiorno da Bene l'energia. Questo servizio è gratuito.
3: Sì.
4: Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
3: Sì.
4: E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto 1.
3: Vorrei spendere meno.
4: Bene. Prego effettui la sua selezione. Per abbassare la bolletta, con il sistema corrente sicura, Penel. Confermi l'importo della sua ultima bolletta.
3: Devo guardare, non so dove l'ho messa. Me l'ha messa via mia nipote perché io vedo male, non vedo.
4: L'importo era fra i 20 e i 40 euro? Dica.
3: No, di più.
4: L'importo era fra i 40 e i 100 euro? Dica sì.
3: Di più.
4: Dica sì.
3: No, non dico sì, perché non era così.
4: L'importo era superiore ai 100 euro, ma inferiore alle 15.000 euro?
3: Oh, per carità, magari li avessi.
4: Benissimo.
3: Magari.
4: Ha con sé il numero del contatore?
3: No, non vedo.
4: E se
3: faccio
4: non
3: fatica.
4: Ha con sé il numero del contatore, dica, chi se ne frega.
3: No, non dico così.
4: Bene, il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
3: Va bene.
4: Intanto le ricordiamo che sul sito www.fumagazzi.it ci sono i nuovi orologi. Il sistema sta calcolando la prossima bolletta. La sua prossima bolletta sarà di €596,40.
3: Non esiste.
4: Se è soddisfatto della sua scelta, riattacchi, oppure rimanga in linea per poter parlare con un operatore.
3: Sì, va bene. Non esiste. Non fate trabocchetti perché vi parte le denunce.
4: Rimanga in linea per non perdere la priorità acquisita.
3: Sì, sono in linea.
4: Bene. Le ricordiamo che è uscito il nuovo singolo di Wender su Spotify.
3: Sì.
4: Gli operatori sono momentaneamente occupati, lo smaltimento della sua chiamata è previsto a Pasqua. Noi, di Bene l'energia, richiamiamo subito i nostri clienti.
2: Bene l'energia.
3: Sì.
4: La sua richiesta è andata a buon fine.
3: No, non ho fatto nessuna richiesta.
4: Brutto pezzo
3: di
4: merda.
3: Per nessun motivo non ho fatto nessuna richiesta.
4: La sua richiesta
3: non c'è
4: è andata
3: nessuna
4: a buon
3: richiesta.
4: Fine.
3: Non c'è nessuna richiesta.
4: Confermi l'importo. Grazie e buona Pasqua.
2: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
5: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
3: Chi è?
4: Sono Tony, Antonio, il DJ, come va? Come stai?
3: Ma non ci conosciamo.
4: Come no? Ti ricordi che ti avevo prestato una giacca di jeans?
3: A me?
4: Sì, ti avevo prestato in quell'estate in discoteca. Ti avevo prestato questa giacca di jeans con una toppa dietro.
3: Ma non ce l'ho.
4: Non ce l'hai?
3: No, perché non l'hai prestata a me.
4: Io mi ricordo di te che io mettevo sempre la Macarena.
3: Dimmi qual è il punto, perché io sto lavorando.
4: Ah, scusami. Volevo sapere appunto se hai questa giacca di jeans con questa toppa dietro con cazzo enorme, una cappella proprio aliena proprio, che spara con le vene, che fa queste colate di lava. Stampato enorme.
3: No, non ce l'ho.
4: Io mi ricordo che ti piaceva farti fornare i peli della Bresaola col phon, ti ricordi?
3: No.
4: In discoteca ti mettevo la Macarena. Macarena.
3: Neanche
4: quello.
3: Hai sbagliato persona.
4: Ma ti ricordi che sparavamo dalla console fumo e a te piaceva farlo sparare in mezzo alle cosce, andavi impazzivi.
3: No, hai sbagliato persona. No. Devo salutare.
4: Ma sei Paola. No, ti ricordi, ma fumi ancora le sigarette coi piedi? Mi ricordo che fumavi le sigarette appoggiate sulle casse in discoteca, poi fumavi le sigarette coi piedi.
3: Bene, hai proprio sbagliato numero.
4: Comunque, senti, ti volevo chiedere, allora, se sta giacca di jeans, nella tasca sinistra in alto ci sono 4.000 lire.
3: Se è uno scherzo,
4: ma non è uno scherzo, Paolo, ma secondo te mi metto a fare uno scherzo così?
3: Sì.
4: Che tu impazzivi sempre, ti ricordi quando mettevo gli snap con Zumba e Agumaya.
3: Uno non ci conosciamo, c'è un numero sconosciuto per cui ho sbagliato io a rispondere. Adesso ti saluto.
4: Zumba e Agumaya. Ma scusa, ma tu non sei quella lì che aveva i capelli ricciolini quasi biondo chiaro?
3: No.
4: Ma io mi ricordo che in discoteca ti piaceva sempre attaccare la bocca alla macchinetta, quella del fumo, che una volta se ti ha gonfiato sei esplosa in mille pezzi. Ti ricordi che sei morta?
3: Arrivederci.
4: Paola. Ragazzi, le donne degli anni 90 non vogliono ricordare quei periodi quando erano dei gran tru.
2: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
4: Pronto, ciao, c'è Antonio?
3: Non c'è Antonio, chi è che lo vuole?
4: Sono Giuseppe.
3: Non c'è mio marito, è fuori.
4: È fuori Antonio?
3: Sì.
4: Ma tu sei la moglie?
3: Sì, io sono la moglie.
4: Come stai? Sono Tony. Sono Antonio, DJ, come va?
3: Va bene.
4: Stai bene? Sono contento. Senti, ti fai ancora spaccare i bicchieri in faccia? Ti fai ancora spaccare i bicchieri in faccia col coentro dentro?
3: Bicchieri in faccia? Chi è che mi spacca i bicchieri in faccia?
4: Sì, in discoteca, quando venivi a ballare.
3: Ma io non sono mai stata alla discoteca, che cazzo dici?
4: Ma no...
3: Che cazzo dici che io alla discoteca non sono mai venuta?
4: Sì,
3: tu non mi conosci, ma tu sei un rompicoglione.
4: Negli anni 90...
3: Io guarda, c'ho il telefono sotto controllo.
4: Ma che cazzo dici, coglione? Ti facevi spaccare i bicchieri in faccia, eri un karate, sembravi lo stretto di Corinto.
5: Vendetta!
3: Adesso basta perché sono stufo.
4: Sì.
3: Di dire le bugie,
4: ha ragione,
3: hai capito?
4: Signora, ha ragione.
3: Piantala!
4: Ha ragione, signora.
3: Piantala!
4: Senti...
3: Adesso di piantarla e non richiamare più!
4: Ma ti spacchi ancora i vassoi sui denti? Pronto? Mi sa che è andata a spaccarseli.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
1: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.

0: È una cosa mondiale.
1: Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
2: Ok ragazzi, la missione di oggi è quella di far accettare la lentezza agli italiani, che ormai corrono sempre più velocemente. Per farlo però mi servirebbe l'immagine di una persona estremamente lenta. Ce l'ho! Davide Mengacci! Allora aspetta, mi concentro. Voglio diventare Davide Mengacci! Voglio diventare Davide Mengacci! Voglio diventare Davide Mengacci! Ecco, sono diventato Davide Mengacci. Adesso possiamo telefonare alle persone. Signora!
3: Pronto?
1: Pronto, signora!
3: Buongiorno, chi parla?
1: Sono Davide Mengacci.
3: Oh!
1: Come sta, signora?
3: Bene, grazie.
1: È contenta di sentirmi?
3: Sì, sì.
1: Lei contenta?
3: Senta, ma vuole dire qualcosa?
1: Sì, io sarei interessato,
3: sì,
1: a venire da lei oggi per riprenderla con la telecamera mentre cucina da mangiare. Che dice?
3: Ma io oggi esco, no, non sto qua, mi vengono già a prendere, già.
1: Noi le portiamo tutta la spesa gratis.
3: Non è possibile, non sono disponibile.
1: E lei cucina?
3: Questa settimana sono impegnato, tutto programmato.
1: Lei di solito, signora, come si veste in casa sua, signora?
3: In casa mia mi vesto secondo come mi va il cervello, mi dice il cervello.
1: A volte va in giro nuda?
3: No, no, a me queste cose non esistono.
1: Non va mai in giro con il buco del culo senza mutande?
3: Le donne proprio depravate fanno queste cose.
1: Pronto? Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Signora, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Sono Davide, mi ha riconosciuto?
4: No, no, non ti conosco.
1: Davide Mengacci, signora, buongiorno. Buongiorno. Senta, lei è di Bari, vero?
4: Di Bari, sì, certo.
1: Ma è vero che i baresi sono dei terroni di merda?
4: No, perché? No, non è così, non è così. No.
1: Perché qui a Milano,
4: sì,
1: sostengono che i meridionali,
4: ecco,
1: sono come la merda.
4: No, non è vero, non è vero. No.
1: Però quando vanno in giro, hanno lo stesso odore del buco del...
4: No, non so niente queste cose.
1: Cioè, i pugliesi hanno un odore corporeo,
4: no,
1: che
4: no,
1: è
4: no,
1: simile al cazzo.
4: Beh, devo lasciarti per mio marito.
1: Al cazzo. Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
3: Pronto?
1: Pronto, signora!
3: Con chi parlo?
1: Buongiorno, sono Davide, signora, mi ha riconosciuto?
3: No, forse si è sbagliato numero.
1: No, signora, sono Davide Mengacci. Come sta?
3: Cosa cerca?
1: Volevo sapere se lei fosse disponibile per fare delle riprese mentre lei cucina da mangiare. Tra l'altro è la puntata dedicata al couscous.
3: Ma ma io sono pugliese.
1: Ma infatti io, per metterla a suo agio, signora, verrei in casa sua con 14 marocchini.
3: Sì, per fare cosa?
1: Se lei potesse accogliere me e i marocchini in disabilié.
3: Sì, ce lo metto a te, a tua moglie e tutta la razza tua.
2: Ha messo giù? Io sarò lento, ma la signora è velocissima a fare la bastarda di merda, eh?
0: Radio 105.

0: 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Nella puntata precedente, la Martel Corporation ha chiamato Ennio per girare nel suo campo il ragazzo di Campagna 2.
3: Le passo adesso il regista subito, Pasqualino Quacquarelli, va bene? Casa di produzione Martel Cinema Corporation.

0: 1
1: 2 più 2 4
2: Pronto? Pronto? Con chi parlo? Sì, pronto, pronto. Ah, lei è il signor Egno, Egno. Sì, sì, sì, sì, sì, mi hanno detto di lei. Sì. Certo, certo. Allora, noi dovremmo venire lì da lei a fare una ripresa. Quindi c'è questo ragazzo che è lì nel campo. Quindi quando passa...
0: Però nel campo non ho già dato con Gaetano che sto lavorando io, va?
2: Egno, Egno, Egno, per favore, dobbiamo... Allora...
0: Parla più piano che mi
2: va. Il modo di parlare, io sono un regista molto famoso, molto quotato, capisce? Si vedrà il suo campo. No, ma scusi.
0: Non ci capisco.
2: Ok, allora le spiego con più calma. Aspetti, le passo l'attrezzista, forse è meglio.
0: Ma che dai, Quarpariella, non ti capisco, bastardo. Vai, dai, Quarpariella. Prata! Sta tardando! Ma sei
2: Egno!
0: Ah, oh! Sono sudato come un muro!
2: Ti spiego!
3: Egno!
0: Dimmi!
3: Allora, io sono Arnaldo Mondadori!
0: Tua madre!
3: Allora, dobbiamo...
0: Capisco!
3: Ti spiego! Dobbiamo fare un...
0: Farcarella!
3: No, Quacquarella è andato via!
0: Stai con le palle! Passami Barcarella!
3: Un attimo!
0: Vai a cagare! Bastardo! Fatti mettere a posto! Fatti mettere a posto dal medico! Vai dal medico, brutta merda! Pronto!
4: Signor Egno, cos'è successo?
0: Ma chi sei? Chi sei? Che cosa vuoi dalla mia vista? Che
4: allora, sono l'assistente di produzione Gianandrea Nandrei. Ok, mi faccia parlare che le spiego un attimo una cosa. E lei... rispondere se... Allora...
0: Che cosa vuoi dalla mia vita?
4: Il film, lo vuole girare?
0: Non lo voglio girare niente! Devo girare la terra! Coro nel furbetto, c'è un porco dal caldo del... Non voglio venire, non voglio andare!
4: Perché lei, signor Egno, è così scontroso nei confronti del mondo?
0: Senta che c'è un bastardo! Te l'ho già detto! A casa mia non invito nessuno!
4: Lei neanche... Una bella figa, lei non la fa venire a casa?
0: Che deve invitare chi?
4: Una bella figa, una bella donna.
0: Una donna per curare? Ma per curare, ma io sono una vecchia da curare.
4: Sì?
0: Ma io sono una vecchia da curare.
4: Benissimo, benissimo.
0: Tua madre.
4: Benissimo. Allora, senta, signor Egno, allora noi verremmo...
0: Te non muri.
4: Lei domenica... Sì, io sì, certo.
0: Non vai a curare.
4: Sì, io ho la fidanzata, io, ecco.
0: Allora, che cosa vuoi da me? Anch'io vado a curare. Vado a curare anch'io.
4: Ah, ma lei va a puttane.
0: La puttana non è la puttana.
4: Ah, c'ha una compagna lei.
5: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un caloroso dito profondamente affondato nel culo. Cari amici sportivi all'ascolto, scusate, ho un ciclo formato tsunami e sono un po' irritabile. È una serata storica per l'Inter di Mister Furbinho, che gioca la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain dell'estremo difensore azzurro Nonna Vulva. Non perdiamo dunque altro sangue, diamo subito la linea a Monaco al nostro massimo voltaggio.
3: Grazie studio! Atmosfera da brividi qui a...

0: di Monaco. Serata storica per l'Inter, che ritorna in finale di Champions League. Un'intera vita di un cane dopo l'ultima vittoria del 2013. Partiti! Sono proprio i nerazzurri ad avanzare con strozza merda, da strozza merda ad il daccio! Il terzino avanza sulla destra, triangola con Alfabetovic e cambia gioco per l'arrembante Polpacci. Polpacci evita l'intervento dell'olandese Van der Sbornia e la tocca in profondità per l'inserimento di Guguru.
1: Mi sono chiamato le vostre madri!
0: Guguru danza sul pallone, tunnela i danni di Fenicottere, stupenda finta di Mammelle, a eludere l'intervento in scivolata di Colon Scopigno. Guguru, Guguru, Guguru! Nonna vulva, nonna vulva, nonna vulva, porco, porco, fottutissimo, evanescente, bastardo infame! La pantera africanese è ormai a tu per tu con nonna vulva! Tiro! Respinta di nonna vulva! Ancora Guguru! Nonna vulva ci mette una pezza! Palla rimessa in mezzo da Sciupalattimo! Colpo di testa di Guguru! Smanaccia nonna vulva! Arriva il capitano Centofalli! Miracolo di nonna vulva! Palla sui piedi di Guguru! Tiro a botta sicura! Nulla di fatto dunque! Una serie gesucristica di miracoli di nonna vulva negano il meritato vantaggio alla formazione nerazzurra! Ricordo ai gentili radioascoltatori che non sono assolutamente di parte. Sono qui solo per fare la cronaca di una bellissima partita di calcio, totalmente neutrale nel mio commento. Porco! Porco! Cesso e lesbico! Il risultato dunque rimane invariato. Inter 0, francesi di merda 0. Linea allo studio!
2: Massimo, ti prego di mantenere un linguaggio consono e non scadere in gratuite volgarità per la Madonna. Intanto diamo un breve aggiornamento sullo stillicidio di plasma dal quel trafficatissimo bucaccio a buon mercato che ho in mezzo alle gambe. Ho già riempito un secchio e mi accingo a colmare anche il secondo. Non credo mi rimanga molto da vivere, ma ritorniamo a Monaco per le battute finali della finale di Champions League.
1: Mettetevi in fila che ce l'ho ancora duro! Più tardi vi faccio le vostre madri, a cominciare da quella di Alisei, quella bella zozzona!
0: Sì, studio! Nervi tesissimi qui dove nacque il nazismo! Nel periodo non collegato, tre limpidissime occasioni da gol per l'Inter! Tutte partite dai selvaggi piedoni di Guguru e puntualmente sventate da sto minchia di nonna vulva che si deve essere pippato questo mondo e pure quell'altro! Ora Guguru che traccheggia a centrocampo, aspettando il fischio finale dell'arbitro! Ma attenzione! Follia! Follia! Nonna vulva esce dai pali e corre a centrocampo a pressare Guguru! Guguru cerca di difendere il pallone, ma nonna vulva glielo fotte con il trucco del magrebino affettuoso in stazione! Nonna vulva scatta con palla al piede verso la porta di Ragnateli, inutilmente inseguito da Guguru! Nonna vulva! Nonna vulva! Nonna vulva!
1: Ma dove cazzo vai? Sei il portiere, porco...
0: Tiro! Ed è gol! Gol, gol, gol, gol! Ha segnato il Paris Saint-Germain! L'arbitro fischia la fine dell'incontro! Il Paris Saint-Germain è campione d'Europa! Ma no! Ma no! Ma no! Porco... Porco... Porco, porco, porco!
3: Oh! Au! S'è sparato il cronista! Famme fanna foto che la posto sul mio profilo!
2: Beh, tutto è bene quel che finisce bene, così anche questa stagione calcistica si è conclusa. Io al momento ho un solo globulo rosso che mi circola per il corpo, ma cercherò comunque di trascinarmi fino al Lungotevere per permettere ai barboni di cibarsi sessualmente del mio figone, come direbbe Montalbano. Un saluto sfigati del calcio, ci vediamo all'inferno per l'inizio del precampionato. Adios, hijos de puta.
4: Sono Gianni Vago e sono qui con lo sconfitto Guguru. Come ti senti dopo essere stato battuto dal portiere della squadra avversaria?
1: Ma che domanda del cazzo è? Come vuoi che mi senta, coglione? Mi sento come si sente tuo padre quando torna a casa e trova tua mamma a pecora mentre me la sto inculando!
4: Ma mia mamma è defunta 15 anni fa!
1: Appunto! Pensa allo sbattimento che devo fare ogni volta! Vai al cimitero, prendi il corpo! Portalo a casa e mettila in posizione. Poi aspetta che tuo padre torni e zacchete! Sorpresa!
4: Ok, forse ci sentiamo un'altra volta.
5: Radio 105.

0: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Sì?
2: Che modo di rispondere, sì?
1: Mi dica.
2: Sì, madonna, che...
1: Siccome ho visto privato, i soldi privati sono sempre le telecom e roba varia, no? Perciò... Siccome stamattina ne ho avute 10 telefonate. Vabbè.
2: Ascolti, autoctono, allora praticamente come sentirai io sono del nord Italia e mi trovo a dover festeggiare, diciamo... un avvenimento al sud Italia per via di una serie di parentele innescate da, diciamo, vabbè, non le sto a raccontare i fatti miei comunque. Allora, voi vi occupate di bomboniere, giusto?
1: Bomboniere,
2: perfetto. E come possiamo strutturare, diciamo, una trattativa fra me e lei per avere un servizio di bomboniere, insomma, a distanza, considerando che io sono qua al nord, fortunatamente.
1: Vabbè, lei cosa servirebbe?
2: Beh, considerando che stiamo parlando di bomboniere, bomboniere. Adesso io non sono... è la prima volta che le compro, quindi...
1: Sì, perché quale ricorrenza?
2: È un battesimo / comunione. Pronto? Ho messo giù il terone. Uè, sudista, mi hai messo giù la cornetta.
1: È caduta la linea.
2: Ah, pensavo che te l'ha scattata la libidina alimentare e eri andato a mettere la vettovaglia sul tavolo.
1: Stavo dicendo, ma lei deve fare delle bomboniere oppure vuole proporre delle bomboniere? Non ho capito.
2: No, io devo comprare, io devo allargare, diciamo, il tuo conto corrente, devo darti della ricchezza.
1: Allora, per battesimo abbiamo... Cioè,
2: per il battesimo, mettimi gli articoli nelle frasi, sennò vado in sbattimento. Perché già io a che fare con i meridionali faccio fatica.
1: Ah, ho capito.
2: Sì.
1: Lei ha visto già qualcosa sul sito?
2: Avete un sito? Incredibile.
1: Abbiamo il sito.
2: Dimmi il sito.
1: Allora, se vai su Amazon...
2: No, Amazon è Amazon.
1: Abbiamo anche il sito, comunque là può vedere i prodotti, poi magari potevamo vedere.
2: Ma come stai, cosa stai farfugliando? Cos'è? Ti hanno sparato il curaro nel collo con una cerbottana? Cosa hai detto?
1: Senti, è meglio che forse non trattiamo perché già non ci troviamo bene, capito? Ci sentiamo, cioè.
2: Non mettere giù. Pronto? Pronto?
3: Sì, pronto, di che qual è il problema tuo?
2: Beh, scusi, ma il modo di parlare, cioè non ho capito, ma con chi sto parlando? Ma voi vendete bomboniere o siete un servizio per fare innervosire la gente?
3: Non vendo bomboniere. Tu che vendi a quest'ora che non c'è da fare niente, che chiami?
2: Madonna, che terone. Io stavo chiamando per foraggiare il vostro conto corrente, però vedo che mi stai facendo innervosire. Terone!
4: Ehi, ciuccia fiscale! Come ti permetti di mettere giù la cornetta?
3: Sì, è quello della televendita.
4: Ma che vengo lì, ti spacco la testa con i tuoi cazzi bomboniere di merda, hai capito? Bastardo! Hai capito? Terone!
2: Vedi, mi ha fatto innervosire parlando meridionale, mi ha fatto andare fuori di testa. Io quando sento il meridionale poi c'ho delle reazioni, vedi, non si riesce a discutere. Oggi si fa fatica a parlare, insomma, dai. Cosa, scusa? Dai, voglio comprare la bomboniera. Pronto?
3: Bella decorata.
2: Cosa hai detto, scusa?
3: Te l'ho detto, l'hai capito, coglione. Mettitela in culo la bomboniera.
2: Vedi, questo modo di fare non va bene.
3: No, tu te lo sai fare, bene. lo so già.
4: Perché mi hai fatto trasformare Terone di merda? Bastardo! Terone!
0: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
14: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì.
14: Che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
14: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
10: Guardi,
14: forse
10: vabbè.
14: C'è il sangue. Allora,
10: sì,
14: signora...
10: Questo
14: mi ascolti,
10: sì.
14: Ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
14: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
14: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
14: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
14: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
14: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciami se. Porca madre. E sangue non c'è nelle feci.
13: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
14: Sì, scusa collega,
10: no,
14: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
14: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
10: ho capito, ma per telefono
14: alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
14: Su tutto
10: quanto. Va bene.
14: Lo sport.
10: Sì.
14: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
14: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
14: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
14: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
14: Ecco.
7: Glauco! A tavola che conto!
14: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
7: Dai,
14: ma tu,
7: che
14: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai che ti ho fatto l'insalata!
14: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata,
14: secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
14: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
14: Uno.
10: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
14: Che Bagalov, porco.
10: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
14: Allora signora,
10: sì,
14: sono
10: ecco
14: quello della cacca,
10: sì,
14: dell'esame delle feci.
10: Sì.
14: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
14: No.
10: Niente,
14: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
8: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
14: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
8: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
14: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
13: Bastoncino Brimbelli.
14: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
8: Non lo so, vabbè.
14: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
10: bene,
14: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
14: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
14: Scusa collega, il colpo decisivo,
10: sì.
14: Decisivo?
10: Sì.
14: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
14: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
14: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
7: hai visto Peppino?
14: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
13: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
9: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande festa.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Sì, pronto, pronto.
0: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso disturbare 2 secondi?
1: No.
0: Su signora, non faccia la stronza e ascolti.
1: Parli.
0: Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli. 2.470.000 lire. Pronto, signora, pronto!
2: E al sabato grande festa!
3: Pronto?
0: Non butti giù il telefono, perché al sabato ci sarà la grande festa con puttane e trans. Ha capito, vecchia mugnaia mangia cazzi. Pronto, signora, pronto! Buongiorno, buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso disturbare 2 secondi?
3: Sì, ma lei chi è? Come si chiama?
0: Sono Guido Inferni. Sono qui per dirle che è stato riaperto il mobilificio con tantissime offerte. Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli. 2.470.000 lire. E al sabato grande festa.
3: Siamo già a posto.
0: Andaga e la Sayandica.
3: A proposito, il numero che gliel'ha dato.
0: Che potrà pagare in 400 rate senza interessi.
3: No, il numero mio di telefono chi gliel'ha dato.
0: Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
3: No, mi deve dire chi gli ha dato il mio numero di telefono.
0: Allora, testa di cazzo, vuoi venire a comprare i miei mobili?
3: Ho capito, ma lei mi dà questa risposta.
0: Dai, che ti mollo uno schiaffo quando vieni, che ti stacco la testa dal collo.
3: Mi devo dare chi gli ha il numero di telefono mio.
0: Cazzo di mongole.
3: Ah?
0: Cazzo di mongole.
3: Ti saluto, dai.
0: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo.
3: Ho capito, dai.
0: Mamma mia, che voglia di infilargli un comodino in bocca.
3: Ma lei non deve disturbare la gente.
0: Buongiorno.
3: Lei non deve disturbare e non sto telefonando più.
0: Pensi, e da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire. L'aspetto all'ingresso del mobilificio per spaccarle sulla schiena 4 tonnellate di legna.
3: Lei da me cosa vuole? Deve chiamare il carabinieri che il numero di telefono che lei mi ha mandato, mi ha telefonato.
0: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
3: Cos'è che mi hai cercato?
0: Sono qui per dirle che è stato riaperto il mobilificio con tantissime offerte.
3: A me non mi interessa niente.
0: Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli. 2.470.000 lire. E una massaggiatrice di cazzi nascosta sotto al tavolo, a soli 600 milioni.
3: A me non mi interessa.
0: Dai, ora levati dal cazzo e passami quella latrina di tua moglie. Non butti giù il telefono, perché al sabato ci sarà la grande festa con puttane e trans. Pronto? Che figlio di puttana.

0: Pronto?
1: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni.
0: Due coglione.
1: Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli.
0: Tu devi fare pompini, hai capito?
1: 2.470.000 lire.
0: A rompere la gente, a rompere i coglioni alla gente che sta riposando, lo capisci? Faccia di cazzo.
1: Non butti giù il telefono perché al sabato ci sarà la grande
0: devi
1: festa.
0: Devi andare a fare in culo, lo capisci?
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
0: Uè, coglione di merda.
1: Dai che ti mollo uno schiaffo quando vieni che ti stacco la testa dal
0: cazzo
1: collo.
0: Cazzo di merda, schifoso lurido.
1: Porca
0: figlio di puttana.
1: Parola di Guido Inferno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
2: The Rock. La montagna di Game of Thrones. E Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
1: Al servizio dei più deboli.
2: Insieme nella discutibile unità antibulli.
3: I nostri tre eroi si riposano a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell dopo un'intera nottata a cavalcare gli squali e prendere a calci in pancia l'Isis.
4: Ah, sì, maledetti terroristi. Squali e terroristi.
5: Abbiamo fatto il
6: colpo. Attenzione, unità antibulli.
7: Sua maestà Lord Faccia.
8: Andrei accostato con l'osso, un bimbo vegetariano, figlio di vegetariani, ha un problema di bulli. Presto, dovete intervenire.
4: Bulli, Forza, boys! Andiamo, ovunque ci siano bulli.
9: C'è l'unità antibulli, giusto, Shaq?
10: L'inizio delle puntate è sempre uguale o sbaglio?
4: Vacca puttanissima che eloquenza! Ma chi sei? Obama Gandhi? John Fitzgerald Lennon? Martin Burger King?
9: È vero! Le tue parole vorrei tatuarmele nei pettorali a caratteri genitali!
10: Se dice cubitali, comunque io mi accontenterei di riuscire a finire una frase.
9: Giusto, Shaq! Non abbiamo tempo per provare a limonare congiungendo i nostri sfinteri! Apriamo un portale interdimensionale! Gridate con me! Ho dimenticato il lucchetto per lo spogliatoio e le ciabattine per la doccia!
7: Ho dimenticato il lucchetto per lo spogliatoio e le ciabattine per la doccia!
3: Con un florileggio di raggi colorati da fare invidia al Tagadà degli anni 90, l'unità antibulli piega lo spazio-tempo e si ritrova nella radiosa cittadina di Brown First, meglio conosciuta come Castano Primo.
11: Chi voglio, ma
12: siamo dei bulli, che bello, fiori di esserlo.
11: Andrea non mangia l'hamburger perché sua madre è vacca.
13: Ma a parte che gli hamburger li fanno anche di tacchino. Comunque, è una scelta di famiglia. Amiamo gli animali, quindi non li mangiamo.
12: Allora non dovreste mangiare nemmeno le verdure, visto che tuo padre è finocchio.
14: Cavolo, ragazzi. Quel bambino sminchiato che va bene a scuola non potrà mai farcela da solo contro quei bulli. Sicuramente hanno anche dei coltellini.
9: Sì, infatti. Ma io mi domando, ma perché non va in palestra a pompare invece di studiare, che non tanto serve a un cazzo?
10: Ma non è vero, le statistiche dicono che la laurea aumenta del 76%.
14: Cazzo, Shaq, hai ragione! Dobbiamo aiutarlo anche se non vedrà la vagina prima dei 30 anni e una carta di credito prima dei 36.
9: Ok, ci penso io. Ehi, brutti bulli! Perché ve la prendete con quel ragazzino sminchiato?
11: Andrea non ha mai mangiato la carne.
12: Già, almeno sua madre non la mastica, ma la ciuccia.
9: Sentir dare del figlio di Bucchina ad un bimbo che non mangia la carne è davvero una cosa che mi fa venire voglia di smidollare crani.
14: Non aggiungere altro alla montagna. Smidolliamoli!
3: E con un impeto improvviso, The Rock infila le sue mani venose e potentissime nella bocca di un bulletto, aprendogliela a 180 gradi e smascellandolo proprio come fa King Kong con il Tyrannosaurus Rex nel celebre film King Kong smascella il Tyrannosaurus Rex di Peter Michael Jackson. Nel frattempo, la montagna e Shaq liberano il rangor di Jabba the Hutt che si pasce delle carni di tutto il resto dei bambini che giocano al parco.
13: Grazie, unità antibulli. Ora finalmente potrò continuare a mangiare le mie carote al vapore.
14: Abbiamo fatto solo il nostro dovere, piccolo Billy.
9: Però ora dimmi, perché cazzo non mangi la carne? È fonte di proteine. Cosa sei? Un coglione con la mamma Buchina?
13: Ma no, è una scelta di famiglia.
9: Allora è la tua famiglia il vero problema, giusto, Shaq?
10: Beh, ragazzi, ognuno cresce i figli come crede.
9: Ma certo, Shaq! Sono i suoi genitori i veri bulli, figli di puttana! Obbligare un piccolo Billy a seguire una dieta equilibrata a base di verdure è tipico degli adoratori del demone giapponese Sharzanakatsu, lo spirito maligno con le melanzane nel culo!
14: E allora andiamo a prenderli, sbudelliamoli e uriniamo sulle loro interiora sparse sul pavimento.
10: Ma ragazzi, sono i suoi genitori!
9: Giusto, Shaq! Forza!
3: Dopo 1500 squat sullo scroto per pompare un po' di testosterone ai muscoli, i tre eroi dell'unità antibulli arrivano a casa di Andrea.
14: Spam! Sei tu il padre vegetariano!
6: Ma cosa stracazzo fate in casa mia?
9: Ecco, questo è il classico atteggiamento dei nazisti comunisti, i padri fondatori del bullismo!
10: Raga, ma voi vi ascoltate ogni tanto?
14: Idea eccellente come sempre, Sack! Dobbiamo sfoderare i nostri colpi finali per abortirli dalla faccia della madre terra!
9: Eh sia! Schiaffazzi di fettine di vitello giganti!
14: Arcieri! Pronti con la pioggia di arrosticini di capra? Incoccate! Scagliate!
10: Dito in un occhio.
3: E con i colpi finali, l'unità antibulli cancella dalla memoria del mondo i genitori del piccolo Billy, la sua casa ed il reparto ortofrutta di tutti gli Eurospin della galassia.
14: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
13: Grazie, unità antibulli. Da ora in poi non toccherò mai più una verdura e mi ciberò di tutti i cani del mio condominio.
9: E allora la nostra missione è compiuta, giusto, Shaq?
10: Secondo me stiamo creando dei mostri.
14: Ben detto, Shaq! E tu, piccolo Billy, se vuoi dimostrare di avere le palle, oltre alle verdure, togli dalla tua dieta anche l'acqua.
13: Scusa, che cosa posso bere?
9: Il mercurio, cazzo! È un metallo! Ed il metallo è roba da duri!
11: Ah, grazie, unità antibulli!
14: No, grazie a te.
3: E dopo una potente stretta di mano che genera piccole esplosioni nucleari nelle località adiacenti, l'unità antibulli va a smussare le punte dell'Himalaya a colpi di glande, mentre il piccolo Billy si tracanna tutti i barometri che aveva in casa. Che bello il bene, ragazzi!
2: Unità antibulli.
15: Radio 105.
2: Lo zoo di 105.
16: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
17: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
18: Che colore siamo dall'altra parte?
19: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
20: Un puffo morto.
19: Ma che puffo, pusciolai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
18: Avevi detto...
19: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Adesso, non dite, non cominciate a dire cacchiate.
18: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
20: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
19: No. Lì arriva tutto bello.
20: Bello,
19: con
20: sì.
19: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
18: Ah,
19: sì,
18: ah.
19: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
18: sì.
19: Lì invece no, si allunga.
18: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
19: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
20: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
19: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
18: Lo si mangia.
19: Lì tutta minghia.
18: Ma si pagano le tasse?
19: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
18: No.
19: In natura, non so, nel mangiare.
18: Sempre così. Minchia.
19: Sempre minchia, non
18: cioè, è una vita del cazzo.
19: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
18: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
19: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
18: La puoi trombare?
19: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
20: Cioè come? Cioè?
19: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
18: Ah, una groviera. Un groviera.
19: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
18: Ah no?
19: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
18: Cioè, la passera in gola?
19: Sì, la passera in gola.
17: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
20: Non sei uno neanche che fuma tanto.
18: Secondo te Paolo è uno che tromba?
19: Ma va, se c'è l'abitudine del
18: cosa?
19: Del barbero non può trombare.
18: L'abitudine del barbero.
20: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
19: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
18: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
19: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
18: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
20: No, è sul lavoro.
18: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
19: Mai!
18: Eh?
19: Mai!
20: Dai, con
19: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
20: Prova!
18: È vero!
19: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
17: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
0: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
19: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
20: Famosi Flipstone. Dai, ho fatto tilt col Flipstone.
0: Dai, c'è Freddy.
18: C'è Fred.
19: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
18: Dai, ba.
19: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
0: La moglie, vi.
19: Viva l'Italia. Italia.
20: Poi c'è anche CCC.
19: C'è Cendrassea, c'è Rezzo, che va a finire.
0: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
19: Di Saronno, al maledro di Saronno.
17: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
18: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
19: Vuoi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
18: Ancora?
19: Eh sì, perché vero, ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta. Ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
17: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
19: Devono morire tutti i giorni.
18: No, scusa, questa la devi spiegare.
0: Non ho capito.
19: Tu per sposare a quali dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
0: Eh sì.
19: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
0: Sì.
19: Non vivrà mai con te.
18: No.
19: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
18: Sì.
19: Vuole il piede.
18: Il piede.
19: La cosa piede.
17: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
19: Guarda, 52 anni.
18: Bello, un da. Scusami, eh.
20: Guarda, cromosoma in più.
18: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
19: Guardi qua.
18: Guarda sua madre.
19: Ha 55 anni, mia madre.
18: Ma sua madre, uguale a lui.
20: Aspetta, se le
19: mia
20: metti
19: moglie,
20: in fila.
19: Mia moglie e mia madre.
20: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
19: Lui. Io.
20: A che età?
19: A 23 anni.
20: Ma perché negli anni 60 sembrano
19: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
20: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
19: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
20: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
18: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
20: Ma non è neanche lui.
19: Ma adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
18: Che cazzo di?
19: A te diventa così.
20: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65,
18: sì.
20: Pensa a 80.
18: Mamma.
20: 80 si sfascia, avanza il testo.
18: 80
20: si apre come un sacco.
18: Come le candele.
19: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il caso della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazza, possibile.
18: Vaffanculo.
19: Vedrai, ma
18: cosa?
19: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
18: Ma che cazzo?
19: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
18: 40 centimetri?
19: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
20: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
19: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
20: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
19: col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
20: Hai capito? Allora, a 65 anni
19: sta parlando adesso lui.
20: Deve andare a Taranto.
18: Grazie maestro.
20: Grazie.
18: Ma io ho visto la luce.
19: Hai visto la luce?
20: Sì. Anch'io sì.
19: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
16: Leone Veritas. Tutta la verità. Nient'altro che la verità su Leone.

0: giungla del mondo digitale arrivano le analogiche avventure di Enrico e Piera. Le avventure di Enrico e Piera.
1: Piera non sa usare il computer, non si capisce niente, come lo trovo il parrucchiere con sta tecnologia di moderna?
2: Ma te l'ha insegnato l'altro giorno Luigino, cos'è che cerchi? No,
1: il parrucchiere, voglio andarmi a fare i capelli.
2: Spostati che c'ho le istruzioni che ci ha scritto Luigino, vieni.
1: Allora,
2: Enrico?
1: Che c'è Piera?
2: Cosa sono ste ultime ricerche?
1: Aspetta che non vedo bene, qua c'è scritto
2: tette nude.
1: Tette nude?
2: Sì, e poi c'è anche scritto gioca bocce e maiala.
1: Ma non è vero, non è possibile. Guarda che ci vedi male, aspetta che cancello. A posto. Eccolo qua, l'ho trovato il parrucchiere.
2: Bravo, chiama un po' che chiamo io.
1: Parla tu, che io non ci capisco.
2: Vai.
3: Italia e Germania, dopo 12 anni, si ritrovano quindi in una finale, in una partita ancora più importante di quella della Svezia.
4: Parrucchiere?
2: Sì, pronto, buongiorno. Senta, devo prenotare un taglio per mio marito.
4: Senta, guarda, abbiamo tolto gli appuntamenti, entrata libera, può venire quando vuole.
2: E gli orari quali sono?
4: Allora, 8.30, 12.15, 14.30, 19.
2: Sì.
3: La formazione, come avete visto?
2: D'accordo. No, allora, lui secondo me... Enrico?
1: Vai!
2: Enrico?
1: Sì?
2: Ma cosa fai lì?
1: Guardando la partita.
2: Ma che partita? Questo si guarda.
4: Mi dica signora, mi dica che sto lavorando, mi dica signora.
2: Sì, dico, no, che si sta guardando adesso la finale dei mondiali.
4: Vabbè, pomeriggio, domani, qual è il problema?
2: No, la mattina è meglio, né Enrico?
1: La mattina va bene.
4: Venga, dopo verso le 9, 9 e mezza, 10.
2: 9 e mezza va bene.
1: Vai.
4: Dica.
2: Mi devi portare però anche a me dalla Pet Noira dopo, eh?
1: Certo, aspetta, allora, che c'è Paolo Rossi che sta per fare il gol.
2: Sì, ma lei sai già come va a finire la finale dei mondiali?
4: Signora, mi dica, sto lavorando, signora, mi dica.
2: Allora, volevo sapere, ma non è che gli fate poi quei tagli dei ragazzini che si vedono oggi sfumati? Che lui...
4: Signora, sono un barbiere, non sono uno stilista, signora. Le faccio i tagli come va fatto, tagli giusti.
2: Cioè,
4: signora, sia tranquilla.
2: Sì, perché lui c'ha 80 anni, ecco, non è che...
4: Facciamo il taglio all'antica, siamo barbieri, facciamo tutti i tipi di tagli.
2: Stai buono
4: sì,
2: questa
4: tranquillo.
2: Partita!
1: Vai, Cristo!
2: Ma si può guardare la partita dell'82 che uno esulta ancora?
4: Mi scusi signore, devo lavorare, mi dica signora.
2: Sì, niente, ecco, volevo sapere questa cosa del taglio, ma la barba anche la fate?
4: Certo facciamo la barba, signora.
2: La fate bella anche pulita, bella
4: certo,
2: pelle?
4: Certo, signora, 53 anni che faccio il suo lavoro, signora.
2: Senta, poi...
4: Facciamo tutto, signora.
2: Sì, solo un attimo.
1: Piera, chiedi al parrucchiere se mi può fare anche, per favore, un po' le basette e la barba.
2: Sì, glielo chiedo. Le basette le fa bene?
4: Ma certo le faccio bene, signora. Signora, ma sia tranquilla, venga qua, vedi in diretta.
2: Senta,
4: sia tranquilla, signora.
2: Solo una cosa, le
4: non guardiamo le regole, tutto
2: sì,
4: offesa.
2: Sì, le chiedo un favore. Mio marito però volevo sapere se lei ci può mettere un po' di tinta sul fondo delle basette.
4: Come mettiamo?
2: Un po' di tinta.
4: No, tinte non le facciamo, signora, tinte. No, non facciamo tinte, signora.
2: E questo è un peccato, però.
4: Sì, sì, no, io sto lavorando, c'è cliente a testa bagnata.
2: Quant'è che costa il taglio?
4: Ah, sì, costa 20 euro.
1: Germania, maledetta!
2: 20 euro va bene.
1: Cosa?
2: Ma smetti questa partita, 20
1: aspetta
2: euro.
1: Aspetta che metto in pausa la cassetta.
4: Signora, la devo lasciarla. Venga quando vuole, buongiorno.
2: Quando vuoi, allora. Bene,
4: buongiorno
2: la
4: a lei, signora, grazie.
1: Allora, digli al parrucchiere.
2: Attaccato.
1: Ehi!
2: Enrico, ma stai tranquillo, né?
1: A posto per i capelli?
2: Sì, anche se non è che te ne sono rimasti tanti, tesoro. Ti ricordi quando eri giovane quanti ce ne avevi?
1: Sì, che usavo anche lì il gel, il Tenax. Ti ricordi che ero tutto scivoloso?
2: Sì, mi macchiavi sempre tutta la camicetta.
1: Sì, perché la usavamo sempre quando eravamo in Camporella. Ti ricordi? Dai, mettiti sul tavolo che mi sta venendo la voglia.
2: Ma Enrico, ma che dici?
1: Dai, buttati giù.
2: Va bene, Enrico, prendimi.
1: Adesso
3: va. Il titolo di campione
1: gol! Abbiamo vinto i mondiali! Buona Faust!
2: Sei proprio il solito Picciu, guarda.
0: Enrico e Piera tornano molto presto. Anche perché non è che gli rimanga molto tempo.

0: Zizzagnamen.
1: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
0: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
3: Zizzagnamen.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra da scendere a me.
3: Zizzagna me, me.
0: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Scusi,
9: chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
10: Mi ha preso il portafoglio? Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
11: Ma che puzza!
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
11: La gente che non si lava le ascelle.
12: Mi schiaccia il 4.
11: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
12: Pazienza, un attimo.
13: Questa non respira più.
0: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
12: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
11: Senta un attimo, io devo andare a casa.
12: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
11: Se lei non si lava le ascelle...
10: Non scendere, che sono a tre piani, che devo scendere.
12: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
10: Ma chi se ne frega?
12: Ma che pezzo, allora faccio qualche spazio!
0: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
4: Permesso!
7: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagnamen?
4: Sono Zizzagnamen! Piacere!
7: Facciamolo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
14: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta... Oh.
7: Ma che puzza!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
7: È stato lei, signor Zizzagna!
4: Lei si sente la puzza di lei?
7: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
4: Maia!
7: Vada fuori!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
7: Maledetto vecchio!
11: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
7: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
7: Grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito? Lui diceva di no, sto ricchio!
7: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
11: Non guardi me, io non ce l'ho.
7: Stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
7: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Dopo circa 2 anni di pandemia, in Italia si discute sempre solo di Novax e Provax. Il 70% della popolazione italiana si è vaccinata, il restante 30 no. Abbiamo deciso di interpellare 2 massimi esperti. Uno Provax e l'altro no. A favore del vaccino, Tony, noto camionista veneto, che ci racconta la sua visione.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, buonasera, la chiamo dal Corriere della Sega. Senta, volevo fare un paio di domande, se è possibile, stiamo facendo un sondaggio.
3: Dimmi.
4: Lei che lavoro fa intanto, se le posso chiedere?
3: Fatti i cazzi tuoi.
4: Bene. Senta, siccome risulta che è una percentuale purché minima degli italiani ha deciso di non sottoporsi al vaccino e stiamo cercando di capire quanti sono realmente i Novax in Italia, lei che pensiero ha nei confronti del...
3: Allora, il mio pensiero è questo, porco che certa gente dovrebbe vergognarsi, andare a rompere il cazzo tra le piazze e a protestare per queste stronzate qua. Perché quando gli impianta le antenne di telefonini appena sotto casa, o dove negli asili, o dove nei cimiteri, o dove nei cese, nessuno va in piazza a rompere i coglioni perché nelle onde di telefoni, o quando è che te magna merda perché nei pomidori che è grande come un cuore di un bue boia e non si sa perché cosa cazzo che metti dentro quel che magnon. Cos'è? Non è contaminato, e ti va a rompere i coglioni per una roba che ti metti sento po' un braccio, ma secondo te è una roba normale, boia. Questo è il discorso, se la gente fosse un po' intelligente, dopo gli aumenta le tasse, dopo gli aumenta gli anni per andare in pensione, boia, però in piazza per il vaccino, ma sta tenendo una roba, mi posso avere dei dubbi, porco, per carità divina del boia, ma secondo te, vuoi occuparne tutti quanti a sto mondo, porco? E in questo mondo, viene sempre gente che ha da perdere tempo, a rompersi i coglioni, dove che non serve.
4: Certo, no, fila benissimo il suo discorso, tra l'altro, educatissimo, devo dire.
3: Anche sì, perché fammi una pipa in tua vacca, no, porco, te mi ha rotto i coglioni, boia.
4: Ah, lei si stava per masturbare, ho capito. Senta, allora, quindi posso segnarla come pro-vax, che a lei non frega un cazzo di niente, giusto? Ecco. Cosa ne pensa lei?
3: Ascolta una roba, lei va ho da sborare. Ciao.
4: Grazie per questa fantastica intervista e alla prossima.
2: Dalla parte invece Novax, Santina brusa tutto, veneta.
5: Pronto?
4: Sono Alfio, base terra.
5: Ciao Alfio, come...
4: La sento male, signora, dove cazzo è?
5: Stai male?
4: No, io sto bene, la sento male. Non ci sentiamo da un sacco di tempo, non riesco più a parlare con lei, signora. È una roba gravissima, eh?
5: Sì, dimmi. Dimmi che cosa devi dirmi, amore.
4: Ma mi racconti un po' della sua vita privata, insomma, ha un fidanzato, si è messa con Pietro, che novità ci sono?
5: Pietro, sì, chi è Pietro? Quattro passo adesso. È Alfio. Senti, Alfio.
4: Pietro!
6: Vivi.
4: Come andiamo?
6: Male, perché mi sento male.
4: Cosa è successo, Pietro?
6: L'influenza, i vaccini e le porca puttana.
4: Hai fatto il vaccino?
6: E ne ho fatto 2.
4: E stai male?
6: Beh, oggi non c'ho fame.
4: Ho capito, cazzo, mi spiace.
6: Ma ho mangiato a pranzo e non mangio manco la sera.
4: Non va bene sta roba. Ti sei fatto vedere da un dottore, eh?
6: No, il dottore devo cercarlo adesso per portare sulla residenza qui a Martellese. Se mattina vado all'albergo, poi scelgo il medico, dai.
4: Ah, ho capito. Beh, fatti vedere, magari non è niente di grave.
6: No, no.
4: Sta male perché ha fatto il vaccino? Lei l'ha fatto il vaccino o no?
5: No, non l'ho fatto, neanche mi ha detto il dottore di non farlo perché se no muoio.
4: Quindi, lei è Novax, lei è una Novax, signora.
5: Non posso farlo.
4: Lei è una Novax.
5: Sì, io non posso farlo perché sono... No, il dottore devo cercarlo adesso per portarlo alla residenza qui.

0: sentito.
1: Anch'io. Va a fottere adesso, va a prendere il cazzo?
0: Sì.
1: Arrivederci signora, le voglio bene.
0: Anch'io ti voglio bene tanto.
1: Salve signora, tanto. Salve, salve.
0: Ciao.
1: Salve,
0: ciao.
1: Salve.
2: E tu, da che parte stai?

0: questo imperdibile Wonderland verranno utilizzate le voci del film Frankenstein Jr. Ci saranno solamente due vittime. La prima sarà il vecchio contadino Ennio, che non saprà utilizzare il telefono nuovo, e come ultimo l'artigiano di Perugia, Arnaldo. Buon ascolto.
1: Ehi là, bellissimo! Sei veramente un gran bel ragazzo, lo sai? La gente ti odia!
2: Puttanala! Puttanala! Sì! Sì! Sì! Sì! Sì! Sì!
3: No, non sono Frankenstein. Sono Frankenstein.
2: Porcalo!
1: La gente...
2: Porcalo!
1: La gente ride di te. La gente ti odia. Ma perché ti odia? Solo perché è invidiosa. Guardate che amore di viso. E che sorriso simpatico.
2: No, abbastarda al telefono che porco d'un... Chi sei?
1: Il mio nome è...
2: Porco!
1: Ma che anche di più!
2: Parala!
1: Il destino è quel che è! Non c'è scampo più per me! Il destino è quel che è! Non c'è scampo! Ma che diavolo vi succede? Stavo scherzando! Possibile che non capite quando uno scherza? Tu non sei cattivo. Tu sei... La gente ride di te. La gente ti odia. Ma perché ti odia? Solo perché è invidiosa. Guardate che amore di viso.
2: Bastarda, che già ci sto parlando da solo, puttana.
1: Non dite balle. Non ho creduto mai al destino. Non lo crederò. Va bene, mi hai vinto, eh. Il destino è quel che è, non c'è scampo più per me, il destino è quel che è, non c'è scampo. Tu hai diritto al tuo posto nell'Olimpo degli dèi, tu sei un...
2: Qualche parca, ma che cosa sta succedendo?
1: Il mio nome è...
2: Puttana!
1: La gente ti odia, ma perché ti odia?
2: Ma che porco non... Bastardo! Cosa stai facendo al telefono, bastardo di porca? Ma che cosa... Non ti capisco niente, non ti sento più niente!
1: Il destino! Il destino è quel che è! Non c'è scampo più per me! Il destino è quel che è! Non c'è scampo! Più... per me!
0: Adesso andiamo a chiamare Arnaldo.
4: Un attimo, arrivo subito! Dove cazzo mi ha messo il Braulio? Tronza maledetta! Sì, pronto! Pronto!
3: No!
4: Ma chi è?
3: Non sono un Frankenstein.
4: Cosa sta dicendo?
3: No, non sono Frankenstein.
4: Ma che cazzo sta dicendo?

0: dicendo?
1: Sono un Frankenstein.
0: Forse ha sbagliato chiamata.
1: Non dite balle.
0: Ho detto che lei ha sbagliato chiamata. Ma lei ha qualche rotella fuori posto.
1: Non ho creduto mai al destino.
0: Ma questo è pazzo.
1: Non lo griderò.
0: No, tu lo devi gridare. Devi gridare quanto sei monco.
1: Va bene, hai vinto, mi arrendo, griderò, griderò.
0: Ecco, bravo, chiudi sto cazzo di telefono e non chiamarmi mai più.
1: Il destino.
0: Ma che cazzo.
1: Il destino.
0: Basta.
1: Il destino.
0: Ma basta.
1: Non c'è scampo.
0: Brutto figlio di puttana. Tu non puoi chiamare la gente e insultarla.
1: Il destino è quello che è. Non c'è scampo.
0: Sentimi bene. Chiunque tu sia, io sono un ex maresciallo dei carabinieri. Io ti posso chiudere in un carcere e buttare via le chiavi. Hai capito? Brutto pezzo di merda.
1: Io sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita.
0: Lo so io qual è il tuo segreto. Difondere la vita. È quello di infilarti un ferro su per il culo.
1: Cambiare i poli da positivo
0: a
1: negativo.
0: Niente, questo è tutto scemo.
1: A positivo.
0: SCMO, tu sei scemo.
1: Ma che anche di più.
0: Un coglione.
1: Ma che anche di più.
0: Un grandissimo figlio di puttana.
1: Ma che anche di più.
0: Porco.
1: Io, proprio io.
0: Madonna mia, ho capito tutto.
1: Sono divenuto capace
0: sei.
1: Di animare nuovamente.
0: Michele.
1: Bellissimo.
0: Bastardo bambino maledetto.
1: Sei
0: tornato a rompermi la vita.
1: Sei veramente un grande
0: Michele
1: ragazzo,
0: io
1: sei.
0: Ti giuro che ti saldo le ossa ad una panchina.
1: La gente ride di te.
0: Mamma mia, quanto ti farò male.
1: La gente ti odia.
0: Dove
1: ma
0: sei?
1: Chi ti odia?
0: Dimmi dove cazzo sei.
1: Solo perché è invidiosa.
0: No, io non sono invidioso per un cazzo.
1: Guardate che amore.
0: Tu mi devi solo lasciare stare.
1: E che sorriso simpatico.
0: Michele, io sono un eroe di guerra, le ho fatte tutte, anche da dentro la pancia di mia madre, nel 45. Io se ti dovessi dare un pugno, potrei passare da parte a parte.
1: Ma che anche di più.
0: Michele, se puoi scappa lontano, vai via da questo paese, perché prima o poi te la farò pagare.
1: Vuoi che alluda alla tua forza fisica adesso?
0: Io sono di pietra. Pensa che nel 79 con la mia Honda CB500 sono entrato ai 200 all'ora dentro una 127 che mi ha tagliato la strada in centro al paese e l'ho presa in pieno. Hai capito, Michele? Non mi sono fatto un cazzo.
1: Tu hai diritto al tuo
0: Quindi
1: posto.
0: Quindi hai capito che io non sono umano.
1: Tu hai diritto al tuo posto nell'Olimpo
0: degli dei. Adesso chiudi.
1: Tu sei un dio.
0: Fammi andare alla finestra, voglio vedere se ti vedo. Ti ho visto. Ora hai pure il telefonino. Sei quello con la bici appoggiato a quell'albero. Stai fermo, non ti muovere che adesso ti sparo.
1: Tu sei.
0: Almeno lo provo sto fucile nuovo.
1: Buono.
0: Ti ho nel mirino. Alza il braccio così so che sei te. Basta solo un braccio,
1: Va bene, hai vinto. Hai vinto, mi arrendo, griderò.
0: Guarda che se ti muovi non riesco a prenderti. Stai fermo.
1: Il destino.
0: Stai fermo, Cristo santo.
1: Il destino.
0: Mi farò 30 anni di galera. Ma ne sarà valsa la pena.
1: Il destino.
0: No, ho preso Goffredo che tornava dalla campagna con le fave.
1: Il destino.
0: Porca
2: Radio 105.
3: Only for you. No. This is Zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105. Tamarri.
1: Oggi, quei due stronzi di merda di Massimino e Giovannino si sono ficcati nelle teste di rompere le minchie ai riparai di noi sofisticati mezzi elettronici. Se non fossi rilegato ad un fretto hard disk, imbraccerei la mia merda da lanciargli in bocca. Sentiamo che cazzo succede.
2: Io, buongiorno, sono Alessandro.
3: Oh, computeraio?
2: Pronto?
3: Sei computeraio, quello che mette le mani al computer?
2: Sì.
3: Allora, c'ho un computer a casa, ho preso un virus. Allora, praticamente volevo capire, se ti porto là al computer, voi riuscite a capire che mi ha messo il virus?
2: Sì, ma che computer è?
3: Un Apple.
2: Un Apple, ok. Sì. L'Apple,
3: anzi, il modello preciso non lo so, perché penso che era di un russo.
2: Era di un russo, ok. Ce lo porti.
3: Ok, ma allora, oh, sta attento un attimo a quello che ti sto dicendo. Ma tu, siccome c'ho la nerva proprio che ho il sangue che il cervello sta schizzando dagli occhi, no? Tu riesci a farmi dire dal computer chi è che gli ha messo il virus, che lo voglio sparare?
2: Sì, bene, io faccio sapere.
3: Oh, sei il numero uno, eh? Sei il numero uno, sto arrivando che c'ho proprio la carogna, minchia, che appena lo prendo proprio lo fezzo tutto, ma buchi nella faccia. Sto arrivando, eh? Ti porto anche 2 grammi che mi sei simpatico. Arrivo, ciao.
2: Ciao. Napoli.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Pronto? Ciao. Riparaio computer? Pronto?
2: Non ho capito.
4: Ripari computer?
2: Sì.
4: Fantastico. Ascolta un attimo, io sono in questi giorni a Napoli col computer che sto lavorando, solo che c'è un figlio di puttana che mi ha messo il virus. Se io ti porto il computer,
2: eh?
4: Tu mi sai dire poi chi l'ha messo, l'indirizzo?
2: No, queste cose qua no, non c'ho proprio il tempo di farla.
4: Che lo faccio saltare? Come? Che cazzo fai, scusami?
2: Cioè, se non ti porto... Riparo computer, non tocco.
4: Non conosci nessun H che mi può aggiustare il computer? Che mi trova chi cazzo ha messo il virus?
2: Glielo posso far sapere.
4: Vai, dammi il numero.
2: No, mi mandi lei.
4: Dammi il numero subito, che c'ho la carogna, che lo devo sparare.
2: Napoli.
4: Scemo cazzo, cosa fai? Butti giù il telefono solo perché vendi i computer?
2: Oh, guardi, non ho tempo di...
4: Coglione, vedi, mi devi aggiustare il computer, sono di scala. Ma sto pezzo di merda, oh, minchia, poi hai capito.
2: Pronto?
3: Computeraio? Il computeraio, quello che ripari i computer? Mette le mani nei computer? Non capire. Vabbè, dai, senti.
2: Lei mi sembra che abbia voglia di scherzare, quindi.
3: Sì, da cosa l'hai capito? Dalle pernacchiette, dal circo dietro, cos'è che te l'ha fatto pensare? Senti i baffi finti, gli occhiali finti? Cos'è che ti fa pensare che ci voglia di scherzare?
2: Guardi, la saluto, non ho sempre la.
3: Sai che ho una calibro 9? Io ho una calibro 9, la scarico tutto sulla vetrata del tuo negozio, hai capito?
2: Buongiorno.
3: Scemo di merda?
2: Che tal, buongiorno?
3: Madonna, che voci di merda che hai! Sono Massimi di Quarto, computeraio. Allora, io vengo là con computer adesso. Mi devi trovare chi mi ha messo il virus, che devo sparargli.
2: Prego, scusi.
3: La faccio.
2: Siamo al lavoro, non possiamo rispondervi.
3: E allora che lavoro fate se non rispondete? Che succede?
2: Sapessi.
3: Che fai? Ciucci i cazzi agli asini? Già ride. Era di pagliaccio.
2: Lavoro. Arrivi. D'accordo, ciao.
3: Oh, scemo di merda! Minchia, silenzioso. Se n'è andato come un ladro, se n'è andato sto bastardo.
2: Sì, salve.
4: Salve, ripari computer? Che c'ho un problema al computer, che praticamente un figlio di puttana mi ha messo il virus. Sono andato sui siti porno, no? Però ti volevo chiedere una cosa. Se io ti porto il computer,
2: sì,
4: tu riesci a capire chi l'ha messo il virus? Così io poi dopo lo vado a sparare.
2: No, questo non lo posso capire, chi l'ha messo il virus.
4: Sei ricchione?
2: Come?
4: Sei ricchione?
2: No.
4: Ah no, sembravi un po' frocio. Senti un attimo.
2: No, tranquillo.
4: No, vabbè, mica c'hai problemi, cazzo, me ne frega a me se sei ricchione. Puoi anche pigliare i cazzi con i camion. Ascolta, se ti porto il computer, tu me lo ripari? Cioè, nel senso che tu mi acchiappi chi ha fatto quel cazzo di virus e io poi mi dai l'indirizzo che lo vado a sparare.
2: No, è questo purtroppo non
4: è porca. Ma scusa, e che cazzo, se non ci mettiamo d'accordo qua, cioè già che mi dici così mica mi fai pigliare male. Io devo spaccare sto figlio di puttana. C'ho tutte le foto che hai, cazzi, con le puttane del computer che mi serve. Hai capito?
2: Ti capisco.
4: È una roba importante, hai capito? Cioè che mi ha imballato sto cazzo di virus.
2: Allora, fai una cosa, portami il computer, vediamo se ci riesco.
4: Ah, capito.
2: Visto, già va meglio.
4: Così mi piace.
2: Lo facciamo in live allora la riparazione.
4: Sì, sì, sì, fatti vibrare le cazzo nel culo.
3: Vuoi il computer nuovo? Di che vuoi il computer
2: nuovo? Pronto?
4: Sono qua!
2: E allora?
3: Mi devi dare un computer nuovo adesso.
4: Adesso mi devi dare un computer nuovo.
2: Addirittura?
4: Eh sì. Sono da pazzo. Mi spacco tutto. Ti giuro, mi sei davvero simpatico che ti ammazzo piano piano. Che ci facciamo due risate, spaghettate. Però poi tu mi devi dare il computer. E non te lo pago un cazzo, capito? Ti porto il mio che è nuovo e tu me ne dai un altro e mi dai anche l'indirizzo di quello che ha messo il virus. Però ti giuro mica, ti do un pugno nella schiena, zio, ok? Che ti apro come... Hai presente il film, quello del mare che si apre, che c'è quello tutto nudo, che dice di essere uno famoso prima di Dio, lì.
2: Tipo Mosè.
4: Bravo, ti apro, la, ti apro la schiena come Mosè.
2: Mosè.
4: Scemo! Fuori come una merda, hai capito? Mi devi dare il computer, scemo!
2: Tu sei fuori,
4: te lo porto dopo, dai. Senti, ciao Ricchione,
2: ciao Ricchio,
4: sugami il cazzo, ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Questo è Wonderland.
2: In questo incredibile scherzo telefonico, Wender utilizzerà le voci clonate e reinterpretate con l'intelligenza artificiale di Paolo Giusti, l'impresario degli eventi dello Zoo di 105, ma verrà modificato il nome d'arte da Giusti a Giustissimo. Ma per testarle al meglio, chiamerà Ennio per proporgli di fare delle date in Sardegna e in Puglia.
3: Quanto vuoi per fare una data?
4: Ehi! Ma io... che sei?
3: Paolo Giustissimo.
4: Non ti sento!
3: Senti, mi ha dato il tuo numero Wender per chiuderti delle serate.
4: Oh, il cane!
5: Oh, yeah!
4: Pronto!
3: Senti, mi ha dato il tuo numero Wender per chiuderti delle serate in discoteca. Tu sei Ennio?
4: Sono Ennio!
3: Ciao Ennio, sentimi bene. Dovresti andare a Lecce in aereo insieme a Arnaldo. Insieme a Arnaldo. Un DJ set in piazza.
4: Con il cane! Ma che sei?
3: Tu sei Ennio?
4: Ciao Ennio, che sei?
3: Ciao, sono Paolo Giustissimo. Quanto vuoi per
4: Paolo,
3: fare una data?
4: Paolo
3: Giustissimo.
4: Paolo, qual Paolo?
3: Dai, di quanto vuoi per fare una data? Io stavo pensando di venderti a 3.000 euro.
4: Puttana! Ma che... Puttana! Ma sei sbagliato il numero!
3: 2.800 di spese e il resto è tuo.
4: Che porca la...
3: Con fattura, ovviamente.
4: Con chi vuoi parlare? Con chi vuoi parlare?
3: Tu sei Ennio?
4: Dimmi!
3: Tu sai mixare? Hai una tua playlist da mettere, tanto la gente non capisce un cazzo. Ripeto, 1.000 date in Sardegna. Ripeto, 1.000 date in Sardegna. Ripeto, 1.000 date in Sardegna. Tu vai lì, metti un'ora di dischi 90 e qualcosa di Paco e Wender e te ne vai in hotel. Ho una data da farti fare anche con Fabio Alisei. Lui tanto dopo mezz'ora si pesta con qualcuno perché sarà ubriaco. Tu lascialo fare sul palco.
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
4: Che sei?
8: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto io sul cattivo.
4: Ma che sei?
8: Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli. Hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
4: Bastardo, chi sta messo al mondo?
8: Cane!
4: Porco d'oddio, chi sei?
3: Tu sei Ennio?
4: Dimmi!
3: Ciao Ennio, sentimi bene. Dovresti andare a Lecce in aereo.
4: Con l'apparecchio!
3: Insieme a Arnaldo a fare un DJ set.
4: No!
3: Ripeto, 1.000 date in Sardegna. Pronto? Hai capito chi sono?
4: Ma chi sei? Io non so che non sono mica capito chi sei! Porca la...
3: Sono Paolo Giustissimo.
4: Ma perché? Non le conosco io di Paolo! Ma chi è la bastardo? Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Mi fai morire!
3: Ascoltami bene, Ennio. Se non vuoi mixare, ti posso mettere dentro ad un cannone e spararti sul pubblico.
4: Ma che cosa devo fare?
3: Poi c'è una data da fare anche con Paolo.
4: Ma che parte ti sei?
3: Tu apri.
4: Hai sbagliato il numero.
3: Poi c'è una data da fare anche con Paolo Noise. Tu apri le danze. Tanto poi lui ha il suo DJ set. Non stargli troppo vicino che a lui dà fastidio.
4: Io non ho fatto, hai sbagliato il numero, lo vuoi capire?
8: Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
4: Stai in bastardo!
8: Con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso lo metto io sul cazzo. Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli. Dio! Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
4: Grido più forte, mi sei bastardo!
3: Ora ti mando i biglietti del volo del 16 agosto, ok?
4: Ma vai a cadere!

0: Lo Zodi 105. Rock and
1: Translation. I pezzi più amati della musica rocco, tradotti da Gingin Radio. Gingin Radio.
2: Flush the Toilet è una canzone di Simon & Garfunkel del 1900, chi cazzo se ne frega. Sebbene sia diffusa la convinzione che il brano fosse stato scritto usando la merda di Marilyn Monroe come inchiostro e la minchia di Ken Shiro come penna, ciò non è mai stato confermato. Nella sua autobiografia, però, Paul Simon ricorda con amarezza di come si trovò costretto ad alitare senza sosta sul buco del culo della divina Marilyn, quasi fosse la punta di una bic, a causa della rinomata stitichezza dell'attrice. Flush the toilet, tira lo sciacquone, when you shit, quando caghi. Pull the toilet water, tira l'acqua del cesso, or you are asphyxiated, o verrai asfissiato. Wipe your ass, pulisciti il culo, with the card, con la carta, you gotta love, con amore.

go ahead and have a B-day. Forza, fatti il B-day. Forza, fatti il B-day. In order not to smell, così non puzzi. Flush the toilet, tira lo sciacquone. My love, mio amore. When you finish, quando finisci, then I shit. Così posso cagare anch'io.

Simon & Garfunkel, Flush the Toilet. Lo shock per lo scoppio della guerra in Vietnam è palpabile fra i versi di questo toccante brano. Apertamente pacifisti, in quegli anni Simon & Garfunkel arrivarono a scoparsi fino a 30... Arrivarono a scoparsi fino a 30 cerbiatti al giorno come atto di protesta contro la politica militare dell'allora presidente degli Stati Uniti. Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi. Flush the toilet water. Tira lo sciacquone. My love, amore mio. When you finish, quando finisci, then I shit, così posso cagare anch'io. And the polenta, e la polenta, while I shit, I will eat. Mentre cago, mangerò.

0: Flush the Toilet di Simon & Garfunkel. Rock in Translation torna domani. Un saluto da... Un saluto da Lucilla Polenta nelle mutande e arrivederci al prossimo appuntamento con Rock in Translation. E non dimenticate il motto rock di Jimi Hendrix: l'ano dei rocker ha un'anima. Per questo ci infiliamo bottiglie nel culo, perché anche l'anima ha diritto di ubriacarsi.
1: Rock in Translation. Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Record di ascolti per Barack Obama ieri sera da Fabio Fazio, il due volte presidente degli Stati Uniti, incanta la platea televisiva italiana, ma come sempre non mancano le polemiche, perché c'è chi dice che abbia preso quasi mezzo milione di euro per partecipare ieri sera, c'è chi invece come Luciana Littizzetto dice no, è venuto a promuovere il libro, è venuto gratis. Naturalmente qualcuno ha rotto i coglioni, i soliti razzisti, insomma le teste di cazzo che rompono i coglioni per qualsiasi cosa, ed è proprio con loro che voglio parlare. Su, apriamo le linee, dai, razzisti di merda, vi voglio sentire, scatenatevi cazzo. Andiamo in Toscana, dove c'è Saverio, pronto?
4: Ah, va bene, tanto ne spendiamo 400.000 euro, un milione d'euro, tanto sono sempre soldi pubblici, va bene, no?
3: Sì, ma sono soldi anche suoi, lei è contento che i soldi che ha pagato lei vadano per pagare un africano, diciamo, un...
4: Ma che c'entra l'africano? Bisogna essere moderni, ragazzi, bisogna essere moderni.
3: Sì, ma io sono d'accordo.
4: Cinese, australiano, io sono una persona con le
3: capito.
4: Mie vedute.
3: Ma possiamo spendere 400.000 euro per avere il libro della giungla lì, per avere uno dei Watusi da Fabio Fazio, lei...
4: Vabbè, se era giallo o bianco era sempre la stessa cosa.
3: No.
4: Molto di più. Io comunque ero per Trump, Va bene?
3: Va bene, quindi insomma lei era per Trump, ma le piacciono anche i cioccolatini, diciamo,
4: Diciamo cioccolatini, se li mangia lei.
3: Sì, se lei se li ficchi su per il culo, arrivederci, dai, vattene a fa culo. Un altro. Obama da Fazio, prego.
5: Cruciani che chiama me.
3: Sì. È contento, si faccia una sega per la gioia. Vuole farsi una sega? Si faccia una seghina, forza, l'aspetto.
5: Ma no, in realtà su Fazio non...
3: Lei sta... No, dico, sembra che lei si stia facendo degli oppiacei nel frattempo, dica.
5: No, la faccio così un po' perché sono raffreddato.
3: E anche perché è un po' ricchione, lo dica.
5: No, sono gay.
3: Non è gay, beh, prego, ha la voce da gay, non c'è niente di male, a me piace anche il buco del culo, lo sa, però... Beh, ha la voce da gay. Vada pure avanti col discorso, dica questa cazzata che deve dire, forza.
5: Che stronza che è lei, però è un gran figlio di puttana.
3: Perché? Adesso perché ricorre al turpiloquio?
5: No, penso che fondamentalmente non ci sia nulla di male, se l'ha pagato lui.
3: Vabbè, ma perché lei è froce, le piace comunque il cazzo colorato.
5: Guarda.
3: Cosa?
5: E che senso ha? Che senso ha? Scusi, mi fa una domanda intelligente, sì. Quasi.
3: Quasi?
5: Crede che io debba rispondere in maniera, non lo so, come vuole lei?
3: Non ho capito, scusi, lei ha articolato una domanda che non aveva alcun senso. Cioè, mettere il punto interrogativo alla fine di una frase casuale non fa di questo una domanda, capisce? Cioè, se io le dico sì, alberi bagnati, non è una domanda, capisce?
5: Vede, lei cerca di farsi forte con questi termini.
3: No, io sono forte, allora, sono maciste.
5: Se vuole parlare dell'argomento, senza...
3: Dica però, lo svisceri, forza, dica cosa ne pensa, così ci leviamo dal cazzo questa telefonata con il frocio vegano, prego.
5: Il frocio vegano, guardi.
3: Ancora si sofferma sul dettaglio, dica.
5: Scusi, ma lo fa per audience o lo fa per sentirsi?
3: Ma non l'ho capito, lei è psicanalista. Lei è psicanalista, non stava lavorando. Non mi rompa il cazzo, dica quello che pensa dell'africano.
5: Non
3: lo faccio, pagato mezzo.
5: Ma con questi termini.
3: Dai, ma te la fa culo, dai, allora non sai niente.
5: Ma dai,
3: ma circoncidi con le forbici, dai. Va bene, dai, vatti a mangiare due verdure grigliate. Dai, ciao. Sentiamo Walter da Catania, sentiamo.
6: No, non è che non sono contento, non me ne frega proprio un cazzo.
3: Sì, tanto lei dice le tasse non le paga.
6: Praticamente... Guardi, quando mi arriva la bolletta, scorporo proprio il canone RAI, lo tolgo, gli scrivo errato canone.
3: Errato canone. Lei, finanza creativa la sua, è quasi un Bezos lei delle bollette della
6: Io non pago, proprio il canone RAI non lo pago, neanche se mi torturano. Ma sotto tortura non lo pago.
3: Ma si sente che il suo grado di istruzione, il suo grado di cittadinanza è pari a zero,
6: Secondo me Mediaset offre molte più cose e non fa pagare nulla.
3: Sì, ma io lo so che la sua più grande ambizione della vita è partecipare al Grande Fratello per 19 minuti, questo lo riesco a capire, perché essendo un terrone ignorante, tutto quello che le interessa è che qualcuno le apra la busta dalla De Filippi o stare dentro il confessionale del Grande Fratello.
6: E lei è una merda.
3: Cosa? Perché? Perché adesso deve contrattaccare in questo modo puerile?
6: Perché lei del sud. Io non ho nulla contro i romani e contro le persone.
3: Io invece contro di lei
6: merda,
3: sì.
6: Lei è un razzista di merda.
3: Ah, razzista io.
6: Lei è un razzista di merda.
3: Ma io ho guardato Obama, un nero da Fazio, e io sono razzista. Razzista è lei che non l'ha guardato e dice che non gliene frega
6: un cazzo.
3: Non
6: l'ho guardato, ma perché non me frega sei cazzi della RAI?
3: Perché non va a fare il tronista? Il tronista, lei è perfetto per fare il tronista. Non conosce una parola di italiano, è perfetto.
6: Per fare il tronista, ma sarebbe una cosa buona. Conosce qualcuno,
3: proprio, magari forse qualcuno lo conosco, ma immagino che lei sia uno sgorbio di merda e quindi sarebbe malissimo seduto dalla De Filippi. Arrivederci.
6: No, guarda.
3: Dai, vattene a fanculo, dai, sgorbio. Ciao, sono scrondo. Un altro. Vincenzino dalla Calabria, Vincenzino che mi dicono si incula i trans. È vero, Vincenzino? Che ti inculi i trans?
7: Sì, di solito sì.
3: Ah, lei chiava i trans, come mai chiava i trans?
7: Sì. Guardi, perché niente, mi piace fondamentalmente.
3: Ma lei è omosessuale oppure ha proprio questa predilezione per...
7: Ma è davvero Giuseppe Cruciani che si sta chiamando?
3: Sì, sì, allora ascolta, mi hanno detto, ti posso dare del tu?
7: Sì, mi dite.
3: Allora, ti parlo molto sinceramente, stavo facendo le telefonate per la puntata di oggi per un'altra cosa, stavo parlando di Obama da Fazio. E okay. Mi ha incuriosito questo fatto che te lo pinzi al culo ai transessuali.
7: Vabbè, ma lo dice anche Marrazzo, no? Diciamo che il trans, la donna è l'ennesima potenza, quindi...
3: Ecco, sono curioso di sapere, cioè tu hai proprio veramente un godimento maggiore con il transessuale, perché?
7: Sì, godo.
3: Sì, ma non ti agitare adesso, stai balbettando, sei ansiotico, stai tranquillo, no, con calma. Mettiamo...
7: Io sono tranquillissimo.
3: Anche io ho il cazzo, immagino che questa cosa ti emozioni, ma io non sono transessuale, mi piace la fica. Allora, tra una donna e un trans, preferisci un trans?
7: No, preferisco la donna, tranquillo.
3: E allora perché vai a trans, scusa, con tutte le buttane che ci stanno? Perché vai a trans?
7: Non vado a trans.
3: Ah, adesso stai ritrattando, prima eri lì l'elogio del pendolo e adesso stai ritrattando.
7: No, io pensavo sinceramente che fosse uno scherzo di quelli fatti tipo con le applicazioni, poi sinceramente non mi sono reso conto dopo della cosa. Infatti,
3: gli scherzi fatti, scusa, non ho capito, gli scherzi fatti con l'applicazione, che applicazione, scusa, non ho capito.
7: Esistono le applicazioni comunque un attimino.
3: Delle
7: stupide.
3: Applicazioni che fanno gli scherzi con la mia voce esistono?
7: Potrebbe essere.
3: Ma che cazzo stai dicendo, dai, su, dai, se mi ascolti un minimo lo sai chi sono, dai, su.
7: No, ma infatti la zanzara, cazzo, come?
3: Dai, allora saluta la zanzara che ti metti in onda più tardi, dai, ciao.
7: Ciao zanzara.
3: No, devi dire, dai, cazzo, lo sai, porca puttana, nel programma come fai, sono Vincenzino, eccetera eccetera, mi inculo i trans, un grande saluto a tutti gli ascoltatori della zanzara, vai.
7: Sono Vincenzino, mi inculo i trans, un grande saluto a tutti gli ascoltatori della zanzara.
3: Benissimo, bravo, ciao, grazie. Io comunque sono Fabio Risai dello Zoo di 105, ciao.
7: Vaffanculo,
3: Suca, ci sei cascato con gli occhi.

0: Lo Zodi 105. Questo è Wonderland.
1: Ciao fratelli. Il mondo non è più come prima. Il Veneto ha invaso l'intero pianeta con il suo virus, il Paolo Giustissimo. Un virus che ti obbliga a fare eventi, locali, discoteche, piazze. E se non le fai, lui si arrabbia.
2: Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
1: Il contagio avviene al primo messaggio WhatsApp. Ma non basta, perché il virus ti richiama altre 2000 volte per ridirti quello che ti aveva mandato nel messaggio scritto, anche se è indecifrabile.
3: Ripeto, vai in treno così arrivi subito a Lecce. Ripeto.
1: E poi, se non accetti l'evento che ti propone, sei finito.
2: Vai.
3: Pronto?
2: Vai.
3: Ciao, senti, ti ho spostato i voli. Vai in treno con Wender così arrivi subito a Lecce.
2: Chi sei?
3: Ma come chi sono? Sono Paolo Giustissimo.
2: Chi sei?
3: Sono Paolo Giustissimo.
2: Ma detto che sei? Che non ti conosco! Chi sei?
3: Ciao, sono Paolo Giustissimo. Ciao, senti, ti ho spostato i voli. Vai in treno con Wender così arrivi subito a Lecce. Ripeto.
2: In treno!
3: Ripeto, vai in treno così.
2: Devo andare sul treno!
3: Ripeto, vai in treno così arrivi subito a Lecce. Non dare troppo fastidio a Wender che è schizzato. Lo sai che non è normale quello.
2: Wender!
3: Mettiti d'accordo con lui per la musica che fa. Alla stazione vi viene a prendere il driver Antonello che è cieco.
2: Ma sole di Reggio Emilia!
3: Ripeto, alla stazione vi viene a prendere il driver Antonello.
2: Ma tua madre, porca la... Ma che cosa c'hai bisogno?
3: Dopo ti chiamo e ti ripeto tutto. Mi sono già sentito io con il tuo commercialista per la fattura. Lo sai che io sono uno preciso.
2: Col commercialista è mio, è mio.
3: Ripeto, mi sono già sentito io con il tuo...
2: Ripeto, puttana, che cosa c'hai bisogno?
3: Preparati che quest'estate hai 2000 date in Sardegna. Ripeto, 2000 date in Sardegna. Ripeto, 2000 date in Sardegna.
2: 2000 date, ma di che cosa stai parlando?
3: Hai anche una data con Marco nelle Marche.
2: Ma se chi è Marco?
3: Se si mette le bottiglie in culo sul palco, lascialo fare perché a lui piace.
2: Le bottiglie in culo? Ma porca la... Non mi metti già le bottiglie nel culo! O mi devi spiegare, puttana, la... Chi sei?
3: So che hai il funerale di tua madre quel giorno. Chiedi se lo possono spostare.
2: Tua madre, non mia madre, da tua madre, bastardo!
3: Guarda che tua madre, se fosse viva, ti direbbe di andare a fare la serata.
2: Ma vai a cagare te, tua madre, non mia madre, bastardo di merda! Ma che porco d***o, devo andare a fare la serata, che serata devo andare a fare?
3: Hai una tua playlist da mettere.
2: Sì.
3: Hai una tua playlist da mettere.
2: Ma che porco d***o che c'ho? Io non c'ho un porco d***o. Io non ho un porco d***o.
1: Adesso Paolo Giustissimo non ne può più.
4: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto con me, chiudi le date e se vuoi togliere anche adesso te le togli. Con me chiudi le date e se vuoi togliere anche adesso te le togli.
2: Cane! La testa col meno bravo, se la apro! Carlo, voglio vedere la testa!
4: Mi hai rotto i coglioni! Affanculo!
2: Marco!
4: Cane! Cane! Cane! Cane! Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
2: Mi hai rotto i coglioni, hai barca! Continua a chiamare, hai sbagliato il numero, porco!
3: Ascoltami bene, Ennio, hai capito chi sono io? Io sono quello che ti vende nei locali.
2: Ma c'hai solo questo numero da chiamare! C'hai solo questo, porco! Numero da chiamare!
3: Ma come
2: non
3: chi
2: so chi sei!
3: Ma come chi sono? Io vendo le serate in discoteca.
2: Ma che porco d***o vendi? Vendi che cosa vendi?
3: Io vendo le serate in discoteca.
2: Ma che porco d***o vendi? Che non mi vendi?
3: Hai capito tutto o ti devo mandare per iscritto su WhatsApp? Tu hai WhatsApp?
2: Non ho capito, non ho capito.
3: Tu hai WhatsApp?
2: Ma che cosa vuoi dire?
3: Tu hai WhatsApp?
2: Che cosa vuoi dire?
3: Tu hai WhatsApp?
2: Ma che porco è?
3: Tu vai, li metti un'ora di dischi 90 e qualcosa di Paolo, Pippo e Wender e te ne vai in hotel.
2: Ma non capisci niente!
4: Mi hai rotto i coglioni! Vaffanculo!
3: So che hai il funerale di tua madre quel giorno.
2: Ma
3: chiedi se lo posso...
2: Ma vai a cagare, sai, tua madre! Non alla mia madre, al funerale!
3: Preparati che quest'estate hai due date in Sardegna, ripeto. Preparati che quest'estate hai 2000 date in Sardegna, ripeto. 2000 date in Sardegna, ripeto. 2000 date in Sardegna. Pronto?

Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fai un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi c'erano 75.
4: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati.
5: Veramente
6: sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno.
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
4: Yeah.
5: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
4: non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
3: Sì, venite a conoscere Babbo Natale, porco!
4: Babbo Natale, allora per Natale vorrei un trenino, un monopattino elettrico e un'astronave dei Lego.
5: Va bene, dai, allora tanto come anticipo ti do uno schiaffo nella faccia. Dai pernigotti, mangia il torrone.
6: Che buono. Mi hai sentito un torrone salato?
3: Quello è il cazzo.
5: Dai una mangiata anche alle noccioline sotto.
6: Le noccioline salate.
5: Noccioline un cazzo con due noci del cocco così sotto.
3: È la minchia, Maria.
6: Ma Miguel, ma smetti di essere così volgare.
3: Io?
2: Cosa succederà?
7: Cosa succederà?
2: Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan intitolata Tutti con la Candida, tranne Miguel.
3: Ciao Maria, posso chiederti perché porti lo zaino sotto la maglietta?
6: Miguel, guarda meglio, questo non è uno zaino. Non vedi che mi è cresciuta una terza tetta sulla schiena?
3: Ah, come atto di forza. Ah, brava, mi dispiace tantissimo.
6: No, no, ma non ti devi dispiacere. Il dottore mi ha assicurato che presto mi crescerà anche la quarta.
3: Ah, meno male, deve dare fastidio. Che ne dici di un bel massaggio alla schiena? Io sono bravo, faccio quello prostato.
6: No, grazie Miguel, no. Piuttosto, hai deciso come vestirti per la festa di Halloween della scuola?
3: Guarda, purtroppo la mia famiglia è troppo povera, Maria. Non posso permettermi di comprare un costume per Halloween.
6: Ma non ci posso credere, Miguel, ma siete davvero così poveri?
3: Sì. Pensa che siamo così poveri che ogni sera mia madre mi manda a portare dentro la spazzatura.
6: Oh no!
3: Siamo così poveri che i piccioni vengono a portarci le briciole di pane.
6: Oh, poverini!
3: Siamo così poveri che dobbiamo risparmiare tutto l'anno per permetterci di andare alla mensa dei poveri.
6: Oh, Miguel!
3: E siamo così poveri che mia madre si fa mettere incinta solo per avere la pancia piena.
6: Siete proprio poveri!
3: Siamo così poveri che rubiamo assorbenti usati per fare il sanguinaccio.
6: Che schifo la povertà!
3: Siamo così poveri che non possiamo permetterci di pagare per i nostri peccati.
6: Amen.
3: Siamo così poveri che d'inverno per scaldarci dobbiamo darci fuoco ai capelli.
6: Oh.
3: Così poveri che non possiamo permetterci neppure il buon omaggio.
6: Bizzarro.
3: Siamo così poveri che...
6: E Miguel, basta, ho capito, siete poveri. Però ora smettila di vantarti. Facciamo così, ti lancio una sfida. Se riesci a trovare il modo di procurarti un costume di Halloween, ti farò toccare tutte e tre le mie tette.
3: Veramente? Ma non c'ho tempo, la festa è tra poche ore, io devo andare all'allenamento di karate, come faccio?
6: Che ne so io, boh, spremiti le meningi.
3: Ma noi siamo poveri, non ce l'abbiamo lo spremi meningi. Naccia la miseria, adesso come faccio a procurarmi un costume per Halloween? La mia famiglia è così povera che sul nostro campanello c'è scritto abbiamo fame, grazie.
8: Hai rotto il cazzo con ste battute, pezzente di merda!
3: Pure gli automobilisti mi insultano. Automobilisti? Ma certo, ho trovato! Andrò all'autosalone di La Russo. Lui è ricchissimo, farà sicuramente un piccolo prestito a un giovane promettente come me. Evviva, sono un genio, le tre tette di Maria saranno mie! È permesso?
9: Signorina, c'è un intruso, mi faccia favore, chiami la calappia poveri.
3: No, aspetti, signor Ralusso, non mi riconosce, sono Miguel, il compagno di scuola di Maria. Sono anch'io un caratecnico come lei, vado alla scuola del Cobra Khan.
9: Ah, sì, ti riconosco, tu sei il ragazzo del kimono con gli handicap. Cosa ci fai nel mio autosalone a sporcarmi i pavimenti con le scarpe da $20, che schifo.
3: In realtà sono venuto a chiederle un piccolo prestito, vorrei comprarmi un costume per la festa di Halloween della scuola, ma non me lo posso permettere. La mia famiglia è talmente povera che i topi costruiscono trappole per tenerci lontani.
9: Come biasimarti, guarda. Oggi però sono di buon umore perché ho venduto 12 Porsche. quindi ti farò il prestito che mi chiedi.
3: E vai, grazie mille, signor La Russo.
9: Però è una condizione tassativa. Oggi stesso dovrai sfidare in combattimento il tuo sensei. E io godo.
3: Porco d***o.
9: Non mi fare le mosse in ufficio.
6: Scusate. Papà, bestemmiato. Mi ha molto turbato questa cosa.
9: Dai, levati dai coglioni, tettona di merda.
6: Ok, scusa papà.
7: Ma ti tratta così tuo padre?
6: Sì, mi vuole bene, mi dimostra così il suo affetto.
9: Sono sempre un karateka io alla fine, anche se spudoratamente ricco.
8: Can!
3: Cane!
8: Can!
3: Porco!
8: Can!
3: No!
8: Porco! Merda!
3: Cane!
8: Porco!
3: Me!
5: E pare che con l'allenamento...
3: Certo, non andiamo proprio a tempo ancora.
5: Ma quello è un problema secondario. L'importante è che te ti ricordi, can, di mettere le cose nell'ordine giusto. Sì. Allora, prima vieni e... can, e poi dopo l'animale, l'oggetto inanimato.
3: Proviamo, proviamo.
5: Quel che te vodka, dai, proviamo, dai.
8: Porco! Porco!
5: Sì, però... cos'è? Una mezza ripetizione, perché sei sempre antropomorfo, capito? Anche se sei una parola lunga, te ti senti a ronca. Allora...
3: guardi... secondo me lei non è un bravo sensei, anzi non sa combattere per nulla. Scommetto che io posso sconfiggerla in combattimento senza nemmeno usare le mani.
5: Oh. Ma porca... ah! E tu capisci come funziona? We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas. Che ti serve delle sion?
6: Miguel, sei qui! Dai, se ne facciamo tardi alla festa di Halloween! Cavoli, Miguel, ma che bel trucco da zombie che ti sei messo! E ci picchia, sembri davvero mezzo morto! Guarda, Miguel, sono veramente impressionata! Questo è il travestimento da zombie più realistico che abbia mai visto! Ti sei davvero meritato la possibilità di toccarmi tutte e tre le tette! Sei contento? Ho capito! Non puoi toccarmele! Perché non hai più le dita? Vabbè, vuol dire che le farò toccare qualcun altro!
3: Cane!
6: Miguel, ma come sei volgare!

0: Come sta, signora?
1: Un cazzo.
0: Come un cazzo? Pronto.
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto.
0: Buongiorno, mignottazza. Come sta, signora?
1: Bene. Forse cerca di Rosina.
0: No, signora. Io volevo proprio parlare con la mignottazza del paese.
1: Pronto.
0: Signora, mi ascolti bene. Nel nostro mobilificio, mobile da bagno tira bestemmia ad ogni stronzo a soli 800.000 lire. E al sabato, grande festa! Vai, Wender, metti vendetta, vendetta!
3: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Vendetta!
1: Pronto?
0: Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
1: Pronto?
0: Pronto, pronto, sta fava, signora! Non mi faccia incazzare e venga a comprare i miei mobili! Da noi,
1: potrà... Avete sbagliato numero.
0: Scimmia! Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica, lei è vacca da parte di padre o di madre? Pronto?
1: E me non capisco, io non so niente.
0: Bella vaccona.
1: Pronto?
0: Pronto? Buongiorno, sono Guido Inferni.
5: Io della signora.
0: Come sta, signora?
5: Chiedo scusa, con chi sto parlando?
0: Sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con il DAS e la mascella.
5: Avete sbagliato tutto quanto.
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
5: È il nostro cugino che vende i mobili, quindi è impossibile che ordiniamo mobili da altri. Controllate bene.
0: Ah, già! Mi sono dimenticato che voi terroni comprate sempre passando da amici e parenti, perché avete sempre il timore di farvi inculare. Ma comunque viva il Sud!
5: Perfetto, ma noi già ce l'abbiamo in mobilificio di fiducia, quindi ringraziamo e salutiamo.
0: Porco!
5: Ok.
0: Ma è possibile che io debba chiamare sempre il Sud? A quest'ora dormono, e infatti li chiamo subito!

0: Pronto?
1: Buongiorno, mignottazza. Come sta, signora?
0: Ma chi parla?
1: Sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con
0: interessa.
1: È contenta che l'ho chiamata? Pronto? Bastarda!
0: Pronto?
1: Buongiorno, mignottazza. Come sta, signora?
0: Ma con chi parlo?
2: Nuova vecchia potente. Il suo nome, Vecchia Pesta Culi.
0: Ma con chi parlo?
1: Sta parlando con uno che l'aspetta alla porta del mobilificio per darle uno schiaffo fortissimo a mano aperta per lanciarla su uno dei nostri bellissimi mobili.
0: Ah! Cosa?
1: Sono Guido Inferni.
0: È una cosa che mi interessa, amici, che te conosce ti.
1: È contenta che l'ho chiamato. Adesso ditemi voi, cosa dovrei fare? Richiamarla e coprirla di merda oppure lasciar perdere? Lo sapevo.
3: E al sabato grande festa.
0: Pronto?
1: Signora, ma lo sa che lei è proprio una sgangherata del cazzo?
0: E lei è un deficiente schifoso, maledetto, schifosissimo, il peggiore che sia sulla terra. Ma vaffanculo, ti
1: bastarda.
0: Tutta brutta razza e tomare puttana che ti ha messo il mondo. A dove spiegarti quando ti ha messo il mondo? Vaffanculo!
1: Bella vaccona! Ah. Non potete capire la soddisfazione. Insultare ste vecchie bastarde che creano solamente code alle poste. Ma mi sento in colpa e la devo richiamare per chiederle scusa.
0: Pronto?
1: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono. Lei è proprio una vera puttanazza gentile.
0: Dunque, non chiamare più sto numero qua, vaffanculo, tigre, che brutta puttana che ha messo il mondo.
1: Grazie.
0: Vaffanculo.
1: Grazie, signora. È sempre bello farsi insultare da una grossissima puttanazza. Scimmia! No.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Cavole, cavole, dai, balliamo un attimo, balliamo. Hai visto, sembrato un basso nuovo. Guarda, faccio anche la breakdance malissimo. Guarda che figure di merda che faccio con i miei figli. Papà, che lavoro fai? Ballo come un coglione in televisione. Papà, prendi 10.000 euro al mese. Ti ho comprato anche la moto. Che cazzo vuoi?
3: Guarda che ti è caduta la chiave della Bentley. Non è bello che ti veda il pubblico che sei ricco.
2: È finta, sono venuto in elicottero.
1: Oggi ci occuperemo di un tema molto, molto controverso.
2: Contro, contro Romano, contro, falsetto eccetera, cosa ho detto? Che cazzo ne so, mi drogo anche, non ve l'ho mai detto. Però con i soldi quello si fa, no?
1: Parleremo di pensioni di invalidità.
2: Invalidissima, io sono invalido, vedi? Guarda come ballo, ti sembra normale?
1: Un argomento che divide da sempre l'opinione pubblica.
2: L'opinione pubblica e anche quella privata, tutta l'opinione è divisa. Nessuno si mette più d'accordo. Tranne io che ballo, adesso guardi 10.000 euro. E adesso 20.000 euro. Mo 30.000 euro. Ogni volta che mi alzo dalla sedia, pazzesco, eh.
1: Ti è caduto Rolex, collega.
2: Pensi che ho anche l'Audemars Piguet, allo stesso polso.
0: Le capre.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Lucertola.
2: Ciao Maurizio, dinosauro, stronzo, cazzo bifido. Non sapevo come insultarti, vaffanculo, tu e la Marcuzzi.
4: Perché?
2: Non lo so, sta su cazzo.
0: Le capre.
5: Secondo gli ultimi dati del Ministero degli Sgami, nell'ultimo anno le forze dell'ordine hanno smascherato più di 2.000 falsi invalidi. Avete capito? Più di 2.000! Ma come mai gli italiani si fanno sgamare così facilmente? Perché diavolo non c'è un'istituzione che insegna ai falsi invalidi come non farsi scoprire? Ve lo dico io perché! Perché lo Stato non funziona! Avete capito? Ma per fortuna, quando lo Stato latita, ci siamo noi delle capre a intervenire! Oggi vi dimostrerò come vivere da falso invalido, godere della meritata pensione senza farsi sgamare. Seguitemi! Bene, mi trovo nel centro di Milano. Ora, grazie a questi occhiali da sole e questo bastone, fingerò di essere cieco e tutti mi crederanno. Seguitemi! Andrea! Andrea! Andrea!
6: Mi scusi, buon uomo, la posso aiutare in qualche modo?
5: Sì, grazie, voce che vieni dal buio. Sto cercando il mio amico e compagno di scuola di cecità Andrea Bocelli, ma non lo vedo perché sono cieco dagli occhi.
6: Ah, ho capito, ci penso io. Aspetti un attimo che mi guardo intorno se per caso è qui. Do un attimo un'occhiata in giro. Non mi sembra.
5: Ah, bravo, mi fai pesare il fatto che tu ci vedi, voce che viene dal buio. Mi devo togliere gli occhiali, voce che viene dal buio. Mi devo togliere gli occhiali.
6: Che cazzo stai dicendo? Non lo offenderei nemmeno da morto, ci mancherebbe altro. Stavo solo cercando di dare una mano, di indirizzarla verso il suo amico.
5: Ah, vuoi farmi la mano morta? Ti approfitti di me perché sono un falso invalido? Eh? Sono tutti ricchioni col culo dei ciechi? Eh? Aiuto! Aiuto! Si approfitta di me!
6: Aiuto cosa? Aiuto cosa? La sto aiutando!
7: Che succede? Tutto a posto?
5: No, bella bionda, non è tutto a posto. Questa voce che viene dal buio si approfitta di me perché non ci vedo dagli occhi.
7: Scusi, ma se è cieco, come fa a sapere che sono bionda?
6: Infatti come fa a saperlo? Cosa fa a vedere il futuro? Chi è lei?
5: Ok, mi avete scoperto. Sono un sensitivo.
6: Cazzo. Lei è un figlio di puttana. Vai a lavorare, farabutto. Falso invalido, cieco per finta.
5: Dannazione, sono alle strette. Devo fare qualcosa per dimostrare che sono veramente cieco.
6: Guardi che la stiamo sentendo. L'abbiamo visto benissimo che lei non è cieco. Tra l'altro sappiamo anche che delle capre si vede vestito da capra. C'è la telecamera vestito le capre, il furgone, le capre. Il satellite che manda il segnale. Si vede che lei è delle capre, un servizio delle capre.
5: Devo trovare una soluzione. Ora attraverserò la strada da cieco. Così vedrete che sono veramente cieco. Vado!

0: Avete visto? Ho recuperato la situazione brillantemente! La mia copertura è salva! Adesso, appena mi tornerà la sensibilità nelle gambe, andrò a ritirare la mia pensione di falsa invalidità! E voi a casa! Perché non vi fingete invalidi? Che cazzo aspettate? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo proprio togliere gli occhiali! Mi devo...
1: Un attimo, ho sentito un tonfo, ma cos'è successo?
2: Non si muove per niente.
3: Io dico che è andato.
4: Ma che servizio! Probabilmente l'ultimo di Maurizio, ma un grande servizio come sempre, perché noi delle capre siamo con voi, noi siamo dei vostri, noi siamo uguale a voi, noi siamo la voce del popolo, noi siamo qui per difendervi, noi siamo qui per insegnarvi a vivere, perché noi siamo esattamente come voi. E Giorgio, ti è caduta...
5: Porca puttana, mi stavo chinando per prendere la cocaina, aspetta un attimo... Aspetta che ballo, 20.000 euro.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto.
1: Chi è?
0: Buongiorno, mignottazza. Come sta, signora?
1: Ma come si è permesso a dire queste parole?
0: Sono quel signore che vede in TV con la cofana in testa e il cazzo in mano. È contenta che l'ho chiamata?
1: Ma io no, manco per niente, che me ne frega a me.
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pronto?
1: Chi l'ha detto da fare sta telefonata?
0: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti. Mobile in puro mobile
1: ma
0: è fatto...
1: Ma manco pago c'è sei stronzo, ma vattene, va. Io sto a dormire perché mi ha svegliato.
0: Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica, lei è vacca da parte di padre o
1: ma
0: di madre?
1: Ma vai a fanculo? Ci vai a fanculo, brutto pignottone?
0: Mobile in puro mobile è fatto di mobile e a forma di mobile a 2 milioni e 800 mila lire. Bastarda!
2: E al sabato grande festa!
1: Sì?
0: Pronto?
1: No.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, mangiacazzi! Come sta,
1: ma
0: signora?
1: Ma vai a fare in culo, testa di cazzo! Ascolta, non abbocco più, ero rotto i coglioni!
0: Scimmia!

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Ecco la coglionazza del paese. Buongiorno, mangiacazzi. Come sta, signora?
1: Sì.
0: Pronto. Sono quel signore che vede in TV, con la cofana in testa e il cazzo in mano.
1: Ma chi è lei? Come si permette?
0: Come sta, signora?
1: Ma chi è lei?
0: Sono Guido Inferni.
1: Chi?
0: Sto cazzo! Su, signora, non faccia la stronza e ascolti. Mobile in puro mobile è fatto di mobile e a forma di mobile a 2 milioni e 800 mila lire, con all'interno un bisonte incazzato come una bestia.
1: Ma chi è lei?
0: Sono Guido Inferni.
1: Ma cosa vuole?
0: Bastarda!
1: Non la conosce?
0: Non mi faccia incazzare e venga a comprare i miei mobili. Mobile di legno a forma di pene rotante da esporre in salotto a sole. Ma lei è una andi***ata. Pronto?
1: Mi dica!
0: Come sta, signora?
1: C'è questo qua che telefona.
0: Pensi, signora, abbiamo delle incredibili offerte. È contenta che l'ho chiamata?
2: Per cosa avete le offerte? Buongiorno.
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
2: Mobilificio Puzzoni?
0: Grande offerta, signora, mangia cazzi. Credenza a forma di Godzilla con fiamme dal culo a soli. 8 milioni e 300 mila lire.
1: Mi conosci lei?
2: No, non interessa, ringraziamo
0: da
2: tanto,
0: noi.
2: Ma non
1: ci conosci lei.
0: Pronto?
2: No.
0: La posso disturbare 2 secondi?
2: No, perché a noi non interessa i mobili. Noi ce l'abbiamo.
0: Bastarda.
2: E anche lei è bastardo.
0: Forse a lei nessuno gli ha insegnato l'educazione e il rispetto.
2: Va bene, un'altra volta non telefonare.
0: Scarpiera in puro legno a forma di piede di Polifemo, alta 6 metri e larga 4, ad un prezzo incredibile. 15 milioni.
2: Va bene.
0: Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo.
2: Buongiorno, signore. Tante cose buone.
0: L'aspetto al mio mobilificio. E al sabato, grande festa. Bella vaccona.
3: E al sabato, grande festa.
4: Pronto?
0: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono. Le accetta le mie scuse?
4: Io non sono sua signora.
0: Signora, ma lo sa che lei è proprio una sgangherata del cazzo? Niente da fare, è impazzita e non sa manco chiudere il telefono. Ignorante. La cornetta se la spacchi forte sulla faccia, signora, mi faccia sentire le ossa che si frantumano.
4: Pronto?
0: Buongiorno, mangia cazzi. Come sta, signora?
4: Ma vaffanculo!
0: Ora capite perché il mobilificio a Iazzone ha chiuso? Perché l'Italia è piena di queste bestie maledette. Ma al sabato ci sarà sempre la grande festa. A te sa da ritieri cadde i gidei che...

0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah! Ah!
5: Sì!
2: Sì!
5: Sì!
2: Sì! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
2: Che cazzo!
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia. Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
8: Nella puntata precedente...
9: Chiami di Natale, mi fai gli auguri.
10: Certo, ma certo.
2: Signora, le manderemo i marocchini di Natale che la svaligeranno la notte del Santo Natale.
9: Sì, è bellissimo. Sì, bene. Dai.
10: Bene, signora. Allora.
9: Arrivederci, ciao. Anzi, sono contento di averti sentita.
2: Anch'io, tantissimo.
10: Anch'io. Grazie, signora.
9: Come fosse
10: grazie.
9: Mio padre. Io ti voglio per me.
2: Sì, signora.
10: Preferisco figlio, signora. Figlio.
2: No, va bene, sa che sta lì l'età.
9: Sì, esatto, appunto.
2: Come fossi suo padre, addirittura.
10: Esatto. Le voglio bene, signora.
9: No,
10: arrivederci.
9: Le voglio bene come fosse mio padre, dopo che ormai mio padre non c'è più.
2: E lo sostituiamo con uno speaker radiofonico, è giusto che sia.
10: Va
2: così.
10: Bene. Salve signora, grazie. Salve.
9: A voi.
2: Salve signora.
10: È sempre porco, signora, sempre sia lodato.
2: Sempre sia lodato, amen, in gloria.
9: Ciao.
6: Cari ascoltatori, mettetevi comodi, perché per i prossimi 22 minuti assisterete alla cosa più assurda mai successa nel nostro programma. Vi sconsigliamo di ascoltare questo blocco se soffrite di ansia o attacchi di panico, perché l'effetto potrebbe essere psicotico e psicadelico. Buona visione. Benvenuti a Santina e il record mondiale di ciao.
9: Ciao. Saluti me, Poldino.
10: Ciao.
9: Poldino è anche...
2: Ciao.
9: Obama.
2: Ciao.
9: Salutami tutti.
2: Ciao.
9: Anche... Palmieri,
10: ciao,
9: Muldino,
2: ciao,
9: anche Obama,
10: ciao, signora, ciao. signora,
9: e dimmi,
10: ciao,
9: mi ricordo ancora quando sono andato a tirare.
10: Ciao.
9: A copare
2: ciao.
9: Mamma mia, con Obama e con Buldino.
2: Ciao.
9: Mamma, quante ne abbiamo fatte.
2: Ciao.
9: Abbiamo stato anche in montagna.
2: Ciao.
10: Ciao.
9: Siete bravi. Ciao.
2: Ciao.
10: Ciao. Ciao.
2: Ciao.
10: Ciao. Ciao. Ciao. Signora.
9: Ciao bello. Benissimi, siete tutti belli, anch'io sono benissimo.
2: Sei
9: oggi.
2: Ciao.
9: Sempre. E
2: ciao.
9: Anche l'ultimo dell'anno.
2: Ciao.
9: Ciao Poldino.
2: Ciao.
9: Aldo.
2: Ciao.
9: Ho messo su lo spezzatino che è un profumo da mazzi.
2: Ciao.
9: La polentina è buona stasera.
2: Ciao.
9: Sempre ciao.
2: Ciao.
9: Ci sentiamo comunque.
2: Ciao.
9: Ciao.
10: Ah, dimenticavo, ciao.
2: Ciao.
9: Sì, ci sentiamo, ci vediamo.
10: Sì, sì, ciao, ciao Natale, ciao.
9: Mi gustaría vedere Obama, Poldino.
2: Ciao.
10: Ciao.
9: Anche Alfio.
10: Ciao.
9: Ma è difficile vedersi.
10: Ciao.
9: Venire fino a Milano.
10: Ciao.
2: Ciao.
9: Oppure se in America non lo so.
10: Ciao.
9: Ciao. Tante cose che succede nel mondo.
10: Ciao.
9: Il papà oro di Sari Pietro.
2: Ciao.
9: Non si va più sentire.
2: Sì, ciao.
9: Perché hai in mente le pecore.
2: Ciao.
9: Pecoraro.
2: Ciao.
10: Ciao.
9: Ti saluto.
2: Ciao.
10: Direi che ora sì, ciao.
9: Ti saluto perché devo andare.
10: Ciao.
9: sto curando l'insalata. Ciao.
2: Ciao.
9: Ciao, e siete ancora lì. Ciao.
2: Ciao.
10: Ciao.
11: Ciao.
9: Okay. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
10: Ciao.
9: Ciao.
10: Ciao.
12: Radio 105.
13: Only for you, the zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
14: È tutto pazzo.
13: Bye. This is the zoo. This is the zoo.
14: Vai,
13: dai.
15: Un passato misterioso che risale a galla come uno.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là. Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
16: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
16: Marco,
2: chi?
16: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
16: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
16: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
16: a fare
2: no,
16: il
2: culo? No, no, no, ti ho messo.
16: Che ti facevi schiacciare?
2: No, no, schiacciare.
15: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Az. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
15: Prossimamente, nello Zoo di 105.
17: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
15: Lo Zoo di 105.
17: Attacchiamo, va.

0: Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di 3220. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
1: Pronto?
2: Pronto!
1: Chi sei?
2: Scusa, non ti ho capito.
1: No, chi sei tu che mi hai chiamato?
2: Ma faccio le bacchine, vai!
1: Ho fatto una fanculo, va!
2: Che cazzo da chiama? Ma faccio le bacchine, dai!
1: Oh, hai rotto il cazzo, porco d***o! Hai rotto il cazzo! Basta!
2: Che cazzo da
1: culo, non ti voglio di cazzo!
2: Che cazzo da chiama? Ma faccio le
1: Ma che cazzo vuoi? Mi dici che cazzo vuoi?
2: Pronto?
1: Ma mi dici che cazzo vuoi?
2: E qui è bene!
1: Ma cazzo, cogliono! Se ti sto ascoltando la gente, la vuoi far lavorare, io
2: c***o! Scusate, non
1: ti ho per cazzo la gente, io
2: c***o! Mocca che da bacchine di mo'!
3: Pronto?
2: E qui, no, dimmi!
3: Ehi, ciao, bella!
2: Scusate, non ti ho capito!
3: Dimmi!
2: Ma faccio le bacchine, vai! Che cazzo da chiama?
3: Non ci sento!
2: Che cazzo da chiama? Ma fai le bacchine, dai! Che si chiama su uno! Pronto? Ma fai le bacchine, dai!
3: Sì!
2: Mocca che da bacchine di mamma! Pronto?
3: Sì, pronto!
2: Cos'è che è mamma che faccio le bacchine, figlio di Carlone?
3: Guardi che non capisco bene!
2: Pronto?
3: Pronto, dimmi che ne vuoi!
2: Allora, sai che è morto un pig tutto il mo'? Voi la chiedete a burare, voi di una pigliare! Pig da crum!
3: Non ho capito!
2: Guardi il pig da crum!
3: Vabbè, ma non capisco, guarda che non capisco bene, capito?
2: E ti posso... ti denuncio immediatamente! A me è sconosciuto, hai capito o no? Pronto?
3: Pronto?
2: Ma che focchia ha messo ieri? Ma faccio una bacchina tu, mi chiedi!
3: Vabbè, chiamami più tardi!
2: Ma se la bacchina lei!
3: Ma chi è che ti conosci te? Chi è che conosci? Io non capisco!
2: E qui è bene, questo momento!
3: Va bene!
2: Ma faccio una bacchina, vai!
3: Ho capito!
2: Bacchina di mamma!
3: Vabbè, non capisco bene.
2: Pronto?
3: Fammi chiamare la Ilia.
2: Pronto?
3: Sì, fammi chiamare la Ilia, la signora.
2: Pronto?
3: Sì, fammi chiamare dalla signora.
2: Pronto?
3: Sì, fammi chiamare dalla signora.
2: Pronto?
3: Fammi chiamare la Ilia, la signora. Hai capito?
2: Pronto?
3: Fammi chiamare la Ilia.
2: Pronto?
3: Fammi chiamare dalla signora.
2: Pronto?

0: tu?
1: Ma faccio le bacchine, vai!
2: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: E qui è Bari!
2: Vai, non è mica Bari, p***aglie! Dove hai chiamato? Hai presente dove hai chiamato? Bastardo! Ma mica Bari! Vai, non sei a Bari, bastardo!
1: Che cazzo da chiamato? Ma fai le bacchine, dai!
2: Ma te lo bastardo, terrore! Bastardo, ma se c'è un terrore! Bastardo! Ma che io ho sbagliato?
1: Pronto!
2: Ma guarda che giorno ho parlato con i carabinieri! Ma ha chiamato i carabinieri! Guarda, sapete che ci sono rimasto tutto! Guarda, gli ho detto tutto! Tutto gli ho detto, porco!
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai!
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
13: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
9: sì.
13: Che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
9: sì,
13: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
14: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
13: Sì, che devo fare? Stavo
14: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
13: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
9: Guardi,
13: forse
9: vabbè.
13: C'è il sangue.
9: Allora, sì,
13: signora.
9: Questo
13: mi ascolti,
9: sì.
13: Ero puttane.
9: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
13: Gaetano?
9: Don Gaetano,
13: aspetta,
9: sì.
13: Aspetta un attimo.
14: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
13: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
14: Un attimo,
13: mettici il pennino nella cacca.
14: Sei il telefono, stai?
13: Sì.
14: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
13: Sì.
14: Mamma, che brutte feci che c'è.
13: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
14: E cosa c'era dentro le lasagne?
13: C'era il prosciutto, mozzarella,
14: l'uranio, un poverito,
13: cotechino,
14: inghia, brasiliano.
13: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
14: Senti Gaetano, nella fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
13: Ecco dov'era il cacciavite.
14: Or cacciami se.
13: Arca ma...
14: Come sangue non c'è nella fece.
12: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
0: Sì, scusa collega.
9: No,
0: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
9: Ho capito, ma per telefono.
0: Ha la priorità.
9: Sì, anche sulla Rai 3.
0: Su tutto quanto.
9: Va bene.
0: Lo sport.
9: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
0: Ecco.
6: Glauco! A tavola che pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
6: Dai,
0: ma tu,
6: che
0: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
6: Dai che ti ho fatto l'insalata!
0: Me, commento il colpo di Bagalo, perdi, un attimo.
6: Dai che si raffredda l'insalata,
0: secondo di... cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
9: Sì.
0: Ecco fa il colpo.
9: Ecco.
0: Uno.
9: Sì. Due.
6: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
0: Che Bagalo, porco di...
9: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
9: sì,
0: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
9: Sì.
0: Allora,
9: ma lei che si scusi,
0: farmacia.
9: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No.
14: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
0: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
14: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
0: ma
14: fare
0: io
14: la
0: so
14: cacca.
0: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
14: Minchia, ce l'hai puntare dentro un bastoncino, ce l'hai puntare.
12: Bastoncino Brimbelli.
14: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
14: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
9: bene,
14: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
14: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo,
9: sì.
0: Decisivo.
9: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek.
9: Sì.
6: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
6: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
6: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
6: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
12: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donna, che vuoi
2: dire? Scusami, io so che c'è un casino la Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, che può fare 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa!
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Vai, c'è la certezza.
2: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: guardala e andate.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, lei non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Io ne ho visto le Iende, ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però là, sempre questo
5: è il direttore di 4 a cazzo c'è.
2: Perché sta in media 7. Però dicono, là, dicono, e dicono, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Tamarri.
7: Sei sicuro di essere pronto? Perché se cominci non potrai tornare indietro.
8: Sarai il mio maestro di karate?
7: No. Sarò il tuo sensei.
9: I Tamarri, dopo aver visto tutta la serie di Cobra Kai, si sono esaltati così tanto, che hanno deciso di chiamare le palestre, per poter andare in giro a spaccare crani.
10: Pronto?
11: Karate?
10: Sì?
11: Sono Massimo di Quarto. Anch'io sono sensei, ma in tutt'altro settore di polvere. Volevo delle informazioni? Anche magari per venire privatamente a casa a insegnare un poco, perché mi sono appassionato a sta serie di Netflix, Cobra Kai. Ho visto proprio la gente col nervoso che spacca cartellate, che è una cosa che mi è venuto tutto all'indrippamento, no? E volevo capire quando poteva venire un po' alla situazione per ficcare proprio scrapanate con le mani e i piedi nelle facce proprio.
10: Guarda, io non insegno a rompere le facce e fare violenza
11: a me, cioè non è che quello che ci faccio io, non è che io quando vado a comprare un M2 quello che me la vendi dice guarda io non ti do la macchina per correre in mezzo alla strada, so cazzi miei se poi faccio i 180 in Viale Papignane, capito, scemo?
10: Ho capito,
11: sì, ma sai cos'è che mi stavo proprio intrigando? È proprio a fare i salti con le gambe proprio a tortellate che schiaffeggiano, capito? Voglio imparare a schiaffeggiare con i piedi.
12: La coreografia ci vuole.
11: Sì, c'è anche mio cugino, siamo in due allievi.
12: Vogliamo venirci in due, hai capito? Dobbiamo fare tutta la coreografia mentre stiamo per lanciare gli schiaffazzi.
11: Cioè, io e lui ci spacchiamo le ossa a vicenda, però.
12: Con stile, ci vuole lo stile.
11: Che voglio essere leggiadro mentre lo faccio, capito? Mentre frezzo proprio una schiaffata.
12: Cioè, vogliamo imparare anche a fare.
11: Ma che cazzo ridi? Cioè, cosa cazzo ridi, scemo? A me che fai volare i piedi non me ne frega un cazzo, io ti revolvero tutto, capito? Scemo di merda!
10: Ascolta, mi sa che adesso stai esagerando nel parlare. Adesso ti saluto. Ciao.
12: Ti
11: stai cagando addosso.
13: Mi sembra che tu stia esagerando nel parlare.
11: Chi cazzo era che è in giro questo?
14: Mai scorderai.
12: Pronto?
10: Sì.
12: Come stai?
6: chi parla?
12: Sono Giovannino, ciao. Senti, volevo sapere qualcosa sui corsi di karate, perché sai, ultimamente i miei amici si comportano male, allora voglio un po' di rispetto, quindi li voglio ammazzare di botte. Voglio proprio fargli male, proprio dilaniarli,
6: no,
12: a testate.
6: No, mi spiace, questo discorso non fa per noi.
12: Ma mi hanno detto che tu sei uno. Ma mi hanno detto che tu sei uno che spacca anche il marmo con le braccia.
6: No. Cerca un altro indirizzo, non fa per noi.
12: Usciamo di merda, io mi devo iscrivere, figlio di p***a.
15: Tamarri.
12: Vediamo se.
16: Hai sentito il buongiorno?
17: Zetta. Tettismo.
12: Yeah. Ciao.
16: Ciao.
12: Già il nome è tutta una roba che spacca proprio. Sono carico come una bestia proprio. Voglio iscrivermi subito.
16: Chiunque tu sia.
12: Ciao, sono Giovannino. Scusa, mi sono presentato. Che sono tutto preso, che ho voglia di fare la palestra. Solo che ho saputo che adesso le hanno bloccate per questa roba qua. Però volendo si può venire a parlare, vedere un po', cercare di capire se si può fare qualcosa.
16: Adesso non tanto non si può fare niente, siamo bloccati. Quindi se ti conviene praticamente quando in teoria dovremmo riprendere a dicembre.
12: C'hai l'apparecchio in bocca?
16: No.
12: Sai che ho immaginato per 3 secondi che ti ciucciavo le spalle proprio con una violenza incredibile.
16: Ti hanno mai detto che sei un cretino?
12: Dai, ciucciamento lucreziante.
9: A fine episodio vi faremo sentire Wender, che richiamerà la ragazza per dirgli che era uno scherzo.
15: Tamarri.
6: Pronto?
11: Karate?
6: Pronto, sì, buongiorno.
11: Sì, ciao.
6: Chi sei?
11: Minchia, come sei diretto, si vede che sei uno che fa karate. Sono Massimi di Quarto. È possibile venire a fare delle lezioni private io e mio cugino per imparare la nobile arte del karate?
6: Se ne può parlare, di dove siete?
11: Noi siamo di Quarto Giar, però abbiamo appartamenti di in bosco un po' in tutta la Lombardia, perché ci teniamo la bamba.
12: Senti, ma se ci organizziamo ci troviamo al parco, ci fai le lezioni al parco, tutto preciso come in palestra, lì siamo all'aperto, siamo tranquilli, stiamo distanti.
11: C'ho anche un capannone forse dalle tue parti, magari il capannone lo allestiamo, perché ci tengo le macchine timbrate. Tu porti un paio di babbi di minchia che riscasciamo mentre ci alleniamo e metto io a disposizione uno spazio e ci alleni privatamente. Potrebbe essere una soluzione, dico io, capito?
6: Sì, devo trovare degli istruttori adeguati perché io ho una certa età, ragazzi.
11: Ah, tu non sei quello che ficca proprio i pugni, tu sei quello che...
6: Bravo,
11: tu sei tipo il maestro di maestro Lorenz, sei il vecchio bastardo che addestra quello più giovane.
12: Senti, come si fa il saluto? Dobbiamo fare un movimento col corpo?
11: Come ci salutiamo al telefono da Karatekas? Ciao, bello!
6: Ciao,
11: quanto sei babbo di minchia,
18: oh. Buongiorno?
19: Sì, pronto?
18: Sì.
19: Sono Pippo Power, di Radio GS, buongiorno.
18: Dimmi.
19: Ciao, senti, prima abbiamo chiamato facendo uno scherzo telefonico. Volevo dire alla ragazza che era solo uno scherzo.
18: Ok, ma tu chi sei?
19: Pippo Power.
18: Pippo Power?
19: Sì, Radio GS Milano.
18: Ah, ok, va bene.
19: Ho fatto uno scherzo telefonico, quindi digli di stare tranquilla, va bene?
18: D'accordo, grazie.
19: Ciao.
18: Ciao.
19: Ciao.
20: Chi è Pippo Power?

0: In questo incredibile episodio, il nostro Paolo Giustissimo tenterà nuovamente di convincere il contadino bifolco Ennio a fare una serata come DJ da qualche parte in Italia.
1: Pronto?
2: Ehi!
1: Sono Paolo.
2: Chi è Paolo?
1: Ma come chi sono? Sono Paolo Giustissimo. Aspetta che sono in galleria.
2: Mi senti? Dove sei? Dove sei?
1: Aspetta che sono in galleria. Mi senti?
2: Ehi! Sei in galleria!
1: Aspetta
2: un attimo.
1: Non ti sento.
2: Ora non ti sento.
1: Ora ti sento, ripeto. Ti sento, ripeto.
2: Chi sei?
1: Ti sento.
2: Chi sei, brutto bastardo?
1: Ti ho preso il treno, così ci metti meno. 15 ore e sei giù.
2: Il treno!
1: L'hotel è a Brindisi, così sei comodo, ripeto.
2: Ma con chi vuoi parlare?
1: In questa sera.
2: Casa mia, da andare a dormire, porcala!
1: Dai, smettila di scherzare e ascoltami.
2: Ehi, dimmi!
1: In questa serata sei con Fabio. Se sul palco inizia a dire puttanate, ti ho messo un sasso nel sacchetto delle magliette di 105. Tu fai sulle mani e gli sfondi il cranio. Così cade dal palco, tanto la gente non capisce.
2: Ma cosa stai dicendo? Che cosa stai dicendo? Ma io non ti capisco! Che cosa stai dicendo, brutto vigliacco di una... Bastardo!
1: Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
2: Non mi sa niente! Che hai sbagliato il numero!
1: Dai,
2: stai parlando!
1: Dai, porco! Ciao, Ennio! Ennio, ascoltami bene!
2: Ma non ti chiedevo, porca la... Ma non ti conosco! Che c'era, ma porco non... Ma da dove chiami? Da dove stai chiamando?
1: Hai capito chi sono?
2: Dai, Paolo! Ma io non ce l'ho, non è Paolo, non ne conosco, Paolo!
1: Sono
2: ma c'è ancora Mario! Ma Paolo, io non ne conosco!
1: Ascoltami bene, Ennio.
2: Puttana la... Ma sei sicuro che mi vuoi chiamare?
1: Ti ho chiuso una data alla parrocchia di Foggia. Ripeto. Ripeto.
2: Ma all'hotel! Ma che porca non mi può andare a dormire, via!
1: L'hotel è a Brindisi, così sei comodo. Ripeto, l'hotel è a Brindisi, sei comodo.
2: Devo andare a... Porca non mi può andare a dormire, via!
1: L'hotel è a Brindisi, così sei comodo. Ripeto, l'hotel è a Brindisi, sei comodo.
2: Devo andare a...

0: adesso la metto io sul cattivo.
1: Compare!
0: Con me qui le date e se vuoi togliete anche adesso.
1: Ti adesso al mondo! Porco vacca la c***a di un bastardo!
0: Dio!
1: Se guardi se fai picchiamolo! Cazzo una volga la mia vita!
0: Mi hai rotto i coglioni!
1: Ho sbagliato il numero!
0: Mi hai rotto
1: il coglione! Sto lavorando!
0: Mi hai rotto il
1: bastardo!
0: Mi hai rotto i coglioni adesso! Vaffanculo!
1: Ma cosa fai i coglioni? Continuare a telefonare se mi fai morire!
2: Ascoltami bene, Elio. So che hai il funerale di tua madre quel giorno. Chiedi se lo possono spostare. Pronto? Ogni volta la stessa storia. Gli chiudo la data a 15.000 km da casa e preferiscono andare al funerale della madre o al matrimonio dell'amico.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Maura in onda, Monzoloni dal Monzo Ospedale, ne guarda. Abbiamo messo in piedi un programma per il DJ Spine.

0: incredibile, ragazzi. Monzoloni, io sono Wendel, c'è Squalo.
1: Ciao, ciao, anch'io.
0: E pensate, siamo venuti, abbiamo montato uno studio dentro l'ospedale Niguarda. Siamo qua con Spine, gli abbiamo messo un vetro intorno al letto, così lui può fare regia. Tanto si è solo mozzato il piede, le mani funzionano ancora.
2: Sì, poi
0: giusto?
2: Usa anche l'altro piede, usa, quindi.
0: Giusto, Spine? Sentite che contento, è incredibile.
2: Grande, Spine.
0: Se vuoi spiegarci un po' anche per gli ascoltatori cosa è successo, purtroppo, ma comunque stai bene.
2: Ma se l'ospedale Niguarda, chi riguarda?
3: E adesso per tutto il reparto ortopedia, il Monzo Quiz.
0: Allora, ragazzi, oggi facciamo una roba, parliamo di cose cliniche, di cose,
2: sì,
0: ospedaliere, di ospedalismo.
2: Sì, mi sono detto tante cose, quindi sono esperto.
0: Ok, allora, la gamba c'ha tre ossa, come,
2: sì,
0: si chiamano? La prima partendo dall'alto, vai!
2: Osso sacro, osso bue, osso buco.
0: Infatti, ragazzi, sentite Squalo perché è pronto, quindi segnatevi il numero, chiamate in questo momento, vincete una lastra.
3: Monzoloni, un programma che a un certo momento comincia.
4: È troppo tardi per andare sulla luna, sono già le due. È troppo tardi per andare.
1: E siamo qui al Monzoloni, dal Monzo Ospedale. Dai, ragazzi, tutti sulle mani, facciamo sentire come siamo caldi.
5: Paging Dr. Bender. Paging Dr. Bender, please.
1: Ah, il braccio rotto. Ah, che male.
3: Monzoloni è un programma destonico.
0: Allora, ragazzi, Monzoloni è sempre qui in diretta dal Niguarda. Sono Wender con Squalo e DJ Spike che è sul letto, lo stiamo vedendo
2: Wender,
0: adesso.
2: Wender, c'è? Un attimo. Sono stato giù prima in pronto soccorso. Che figata, non hai idea cosa ho visto.
0: Cosa hai visto?
2: L'ambulanza. Ho iniziato a fare anch'io suono dell'ambulanza. Nino, Nino, Nino.
0: Ragazzi,
2: nonni, sì. Nonno, di...
0: questi sono i pompieri, questi.
2: Nino, Nino, Nino, Nino.
0: Ma tu sai perché la tua ambulanza fa Nino?
2: Nonne, nonne.
3: E adesso è finito l'orario della visita. Monzoloni se ne deve andare. Sbrigatevi e chiudete tutto, che i pazienti devono mangiare nel Monzo Ospedale.
2: Oh, che bello questo Monzo Ospedale.
0: Sì, sì, sì, sì, ci dispiace andare via. Vediamo Spine, Spine, se vuoi salutare il pubblico. Fantastico Spine, ti stiamo vedendo che ti stai rimettendo a posto.
2: Ma Spine lo usa il pappagallo?
0: Comunque l'importante è che non ti sei fatto male alle mani, così puoi fare regia comunque. Noi siamo persone che
2: Coccodè.
0: Vogliono... Cosa Coccodè?
2: Il pappagallo.
0: Cosa c'entra adesso?
2: Piscerà ogni tanto anche Spine.
3: Monzoloni torna domani. Wow.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
0: Prego, scusi?
1: Dico, lei ascolta la radio?
0: E perché vuoi saperlo?
1: Perché è un sondaggio, brevissimo, le rubo due minuti al massimo.
0: No, grazie, guarda, le regalo del tempo. Buona serata, buongiorno.
1: Ascolta 105 per caso? Sapeva il fatto suo, lo stronzo. Zondaggi!
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Le rubo un minuto, lei ascolta la radio?
2: Non ho tempo, signora, sono impegnatissima.
1: Ha detto la Radio 105?
2: Grazie. Signora, sto dicendo che non ho tempo.
1: Ok, allora segno 105. Grazie. Zondaggi! Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
2: No.
1: Benissimo, allora le nomino qualche radio. Radio 105 la conosce?
3: No, non ascolto radio, si ricorda okay. Che io ho 96 anni.
1: Benissimo, allora ascolta 105. Radio Maniscalco?
3: No.
1: Radio Punto di Morte? Che poi ci siamo quasi, Zondaggi!
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
3: Ancora?
1: Sì.
3: Ma se mi avete telefonato 10 minuti fa?
1: No, si sbaglia.
3: Va bene, no, non ascolto
1: niente. Lei ascolta Radio 105?
3: Niente.
1: Benissimo, segno allora, grazie. Zondaggi!
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
4: No.
1: Benissimo, ascolta Radio 105?
4: Niente, non ascolto niente.
1: Ho capito, e Radio Maniscalco? Merda! Zondaggi! Sa, dai, troviamo l'ultimo stronzo del giorno.
5: Allora?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
5: No, non ascoltiamo radio.
1: Ok, conosce Radio 105?
5: No.
1: E Radio Calabria solo musica piccante?
5: No.
1: E Malinconica Radio?
5: No.
1: E Radio Maraia?
5: No.
1: E Radio RMC?
5: No.
1: E Radio 105?
5: No.
1: E Radio Punto di Morte?
5: No.
1: Benissimo, mi dica solo se conosce questi programmi. La carica dei 105?
5: No.
1: Tutto 105?
5: No.
1: Amici di 105?
5: No.
1: Radio No?
5: No.
1: Lo Zoo di 105?
5: No.
1: Supermercato 105?
5: No.
1: Ma lei dove vive?
5: No.
1: Benissimo. L'ultima domanda al volo, poi la lascio libero. Se mi dica se conosce o meno questi speaker, risponda sì oppure no. Grazie. Paolo Federico Righeira?
5: No.
1: Mazzoli Marco?
5: No.
1: Fabio Clarinetto?
5: No.
1: DJ Don Diego della Vega?
5: No.
1: Tenente Wi-Fi?
5: No.
1: DJ Lei sa dire solo no?
5: No.
1: Capitan Stereo?
5: No.
1: DJ Springs Barden?
5: No.
1: Mazzoli Marco?
5: No.
1: Comandante Ieio?
5: No.
1: DJ Ufke Noia?
5: No.
1: Marco Donatello Mazzoli?
5: No.
1: Steve Dave Abbate?
5: No.
1: Tenente Come Cazzo Sei Noioso?
5: No.
1: Pablo Nocito?
5: No.
1: Vuoi uscire come stasera?
5: No.
1: Peccato. Benissimo, allora la ringrazio e le auguro una splendida giornata.
5: Arrivederla.
1: Grazie.
6: Zondaggi!

0: Zoo di 105. Ed ora la seconda parte di
1: Back off Mike, actually I'm in altitude to send me team 11,000.
2: Giorno della memoria. Sulla nave militare Gola Profondissima, i piloti Top Gun si preparano a festeggiare.
3: Concittadini americani, è con grandissimo onore e immenso orgoglio e il mio corpo di marina oggi vuole festeggiare il giorno della memoria con una stupefacente esibizione dei nostri Top Gun, che solcheranno i cieli del nostro splendido paese con il loro mirabolante spettacolo aereo. Buon divertimento a tutti e Dio protegga l'America!
4: Ma scusa, le calze contenitive ve le hai messe?
3: Scusa caro collega comparsa se ti rompo i coglioni, ma credo che non sia permesso portare la borsa a frigo.
4: Però guarda, non ci ho messo le birrette stavolta perché sapevo che doveva volare. C'è soltanto il succo di frutta, quello che ti piace tanto alla pera.
5: Ma no, mi fa cagare, io voglio l'albicocca.
4: Uno e uno t'ho messo.
5: Ah, vabbè.

0: Control, torre di controllo. Mavericchia, hai pista libera per il decollo.
1: Qui è Mavericchia che vi parla. Oggi è una giornata importante per il nostro paese. È il giorno della memoria. Fortunatamente non la mia, altrimenti sarebbe tutta rosa. Tanti cazzi, tanto pelo e tante palle. Come son simpatico. Allora, prego.
2: Dicevo, orro! È che funziona male. Funziona male la radio, signore. Distorce tutte le vocali.
3: Allora lo faccio anch'io. Pep urrà, pep urrà.
2: Oh, pep urrà per il comandante Maverick. Pep.
1: Piloti, allora adesso dobbiamo sorvolare il palcoscenico dove c'è tutta la politica più importante, quella che conta degli Stati Uniti, rilasciando i nostri gas colorati. Cosa avete caricato?
2: Signore, io mi occuperò del rosso come il sangue delle nostre forze armate.
4: Io succhini per tutti.
3: Amore, ma da qua la licenza di volo, scusa.
4: E sto qua dietro di te.
3: Ma che cazzo, ti ho detto di scendere dall'aereo.
4: Ma servivano i zucchini.
3: Vabbè, tieniti forte,
1: Parto prima io. Formazione guida unita come al solito. Rooster sulla destra e comparsa sulla sinistra. Siamo pronti?
3: Sì.
1: Torre di controllo, chiediamo il permesso di sorvolare la zona prestabilita. Passo.
5: Permesso accordato, zona libera, procedete pure, passo.
4: Amore, ma te lo sei messo il deodorante?
3: Amore, ma sono freddissimi questi succhi di frutta, mi è venuto un mal di pancia della madonna.
4: Ma c'è anche puzza di sudore qua dentro.
3: Sto malissimo, c'ho una colica della
4: madonna. Non è che hai messo la lacca invece del deodorante?
3: Amore, sto malissimo, c'ho una colica della madonna. Zitto, adesso che c'è la formazione.
2: Comandante Maverick, signore, sto sorvolando la zona deputata. Sono pronto a rilasciare il colore blu al suo ordine.
1: Ok, Rooster, al mio 3. 1, 3, vai!
2: Puffi c'è così, noi siamo puffi blu, puffiamo su e giù, la pelle poco più, colore blu rilasciata, signore, torna in posizione.
1: Sto rilasciando il colore bianco, attenzione. Scusate se mi vibra la voce. Sto riempiendo il serbatoio, un attimo. Ok. Bianco rilasciato, bianco rilasciato. Super comparsa, prego, tocca a lei.
2: Comparsa, devi rilasciare il colore rosso! Il colore rosso!
6: Ed ecco, signore e signori, come vedete, il nostro orgoglio! Striscia blu! Striscia bianca! Striscia...
7: A me quello sembra marrone!
3: Amore, ti avevo detto il succo di frutta, ma devastato! Ah, che cagata!
4: E la prossima volta con una dura temperatura ambiente, dopo gli una salviettina modificata, tieni.
7: Ma questa è merda! Torre di controllo, via, via con la banda! Suonate forte, via con la banda, vai!
0: C'è poco da ridere. Questa scena è successa veramente e a scorreggiare era il presidente americano, Joe Biden.
8: Radio 105.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Classe Muoio senza avvisare i miei colleghi. In collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
2: Presenta.
1: Forrest Cazze.
2: Forrest Cazze.
3: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
3: Perché sono nato così brutto?
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
2: Il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la soldi, la soldi, la soldi, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascara, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
5: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andava dai, subito, dammelo sold.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni, inconcludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Orta! Prone!
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom,
1: oltre... Freedom.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile. Nelle scorse puntate abbiamo viaggiato molto in lungo e largo per lo stivale e spesso abbiamo contratto virus intestinali per l'alimentazione sregolata. Oggi ci troviamo a Pisa a visitare il monumento più famoso al mondo, dopo il Colosseo ovviamente. Questo bar che fa le pizzette.
3: Salve!
2: Salve!
3: Quante?
2: 3 calde calde.
3: Da bere?
2: Ce l'ho, grazie. Drone sulle pizzette.
3: Mm. Oh, bella Pisa.
2: Oh, c'è una casa storta.
3: Attento, Omar!
4: A cosa?
3: Così, in generale, magari casca.
4: Ma è la torre di Pisa, è lì da tanto.
2: Ammazza, ma perché non usano il 110 e la drizza? Non sta di merda.
1: Freedom.
2: Bene, amici di Freedom, guardate, grazie ai permessi specialissimi ottenuti dal nostro potente ufficio permessoni, abbiamo la possibilità di condurvi nei meandri di queste cripte risalenti al...
1: Freedom.
2: Vi è piaciuto? Belle le cripte, vero? Pensate che...
1: Freedom!
2: No! Pazzesco, adesso...
1: Freedom!
4: Aia!
2: Attento, Omar, che è stretto!
1: Freedom!
2: In molti ci avete scritto alla redazione che...
1: Freedom!
2: E ora, musica coinvolgente, rubata ai film epici e drone sulle pietre a cazzo per un tempo lungo per occupare spazio di palinsesto!

0: cazzo! Che mi spaventate il gregge!
1: Freedom.
2: La fortezza di Pompamagno, un erebo abbarbicato...
1: Freedom.
2: Adesso, Omar, seguimi. Entreremo nelle antiche cripte, dove sono sepolte moltissime porte, strette strette, dove tirare tantissime, tantissime testate. Sei pronto? Seguimi, Omar! Prima porta. Attento, Omar!
3: Aia!
2: Porta!
3: Aia!
2: Porta!
3: Aia!
2: Porta! Porta! Porta! Ma, Omar, dove stai?
3: Qui!
2: Beh, che fai, di chini?
3: Sì, mi fa male il capo!
2: Eh no!
3: Scusa!
2: Tre testate per penitenza! Una!
3: Aia!
2: Due!
3: Aia!
2: Tre!
3: Aia!
2: Drone sui lividi!
1: Freedom!
2: Bene, siamo con il professore alla mostra internazionale sul celebre Houdini. Come sta, professore? Agli occhi non scientifici sembrerà legato ed imbavagliato contro la sua volontà, ma in realtà oggi voleva mostrarci le curiosità sul famoso Houdini. Vero, professore? Gradisce una banana? Dopo che finiamo magari due ciliegie? Non c'ho altro. Droni sugli spasmi per liberarsi dalle catene. Forza, professore! Forza che ce la fai! Dai, professore! Dai, professore! Dai, su! Non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Non ce la fa! Non ce la fa! E non bestemmi! Tagli tutta, professore!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
4: 105, 105. Lo Zoo di 105.
5: L'attivista.
6: Su io l'attivista.
7: La bottega di buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno. Senta, mi hanno suggerito il vostro negozio per le statuine del presepe.
7: Sì, la sento lontanissima.
6: Così mi sente meglio?
7: Fantastica.
6: Senti, no, allora dicevo, c'è le statuette del presepe, ce le avete, no?
7: Sì,
6: Ok. Senta, a me interessavano gli animaletti.
7: Ah, ho tutti quelli che vuole. Ho il gatto, il cane, le galline, le pecore. Ho anche delle scimmie. I topini.
6: Certo, le scimmie a Betlemme ci stavano.
7: Beh, forse nel passaggio può darsi,
6: può darsi.
7: C'erano le palme, sulle palme ci va, ma non lo so. Non anche... abbiamo neanche una statuina in plastica, ragazzi.
6: Voglio dire,
7: è un negozio storico che è nato proprio con i presepi.
6: Allora, questo già è un punto a vostro favore. Diciamo che dall'altra parte, ecco, siete un po' così, diciamo, non proprio troppo delle belle persone. Mettiamola così, lei mi sta simpatica, premetto. Però, visto che ste povere pecorelle stanno tutte costrette a rimanere nel presepio, che secondo me è una cosa contro la loro volontà, io sono convinta che loro non vogliano starci lì, capito? Cioè l'anima, pure se è di legno, l'anima della pecora ce l'hanno, capito?
7: Certo,
6: ecco, no,
7: fuori.
6: Esatto, allora ci siamo. Pure se gli mettiamo l'erbetta finta, comunque loro stanno costrette a star lì, non si possono muovere. Allora, se invece noi, per dire, ci mettiamo d'accordo e le liberiamo.
7: È difficile, dove le libero ed è...
6: Vabbè, ma quello... Io vengo a prenderle, le libero io. Lei non si deve preoccupare. Lei è solo, diciamo, un po'... come si dice? La talpa, no? Cioè, lei mi fa un po' da tramite. Io entro, le prendo. Non le rubo. Le riporto alla loro natura. Posso pure portarle al mare.
7: Lei era una che rubava i... Che rubava. Che andava a prendere... Che liberava i sette nani.
6: Esatto. Lei è una grande, lei ha capito tutto, anche perché poi la cosa che a me mi ammazza proprio è pensare che queste povere pecorelle a gennaio, dopo che passano sti tre maggi, no? Vengono rimesse nelle scatole e stanno lì al buio, al freddo per sempre, fino a un anno dopo, cioè porelle, no?
7: Lei ci crede che se io fossi la padrona di questo posto, io che ne ho 5-6 che mi sono simpatiche, gliele regalerei, le direi... Prendile su
6: Posso pure comprarle. Le compro. Quelle che stanno simpatiche a lei me le mette da parte. Queste 5-6 io le compro. Quello che devo spendere lo spenno. E le libero.
7: Va bene, voglio... Ma brava. E poi...
6: È una bella idea, no?
7: È una bella idea.
6: Ma che cazzo si ride, signora?
7: Rido per il concetto che... Dico, anche io sono andata a liberare i sette nani.
6: appunto, quindi esatto, capito? Quindi noi adesso noi abbiamo creato questo piano pazzesco. Io vengo, lei mi tiene da parte, guardi, non mi dica manco come sono messe, se sono pecore a pecorina, pecorelle, pioggia a catinelle, cioè non mi importa, capito? Lei me le tiene da parte, io vengo, le compro, oppure vabbè, vediamo, diciamo che le compro e poi le porto. Dove vuole che le porti? In Svizzera. Dai, di.
7: Va bene, un abbraccio.
6: Free
7: grande.
6: Pecore, signora!
7: Free pecore!
6: Grande, lei è la numero uno! Free
7: un
6: pecore!
7: Abbraccio.
6: Un abbraccio alle pecore! Pecore libere!
7: Ciao!
6: Ciao!
7: Ciao, ciao!
6: Un amante degli animali! Stupida!
1: L'attivista.
6: Che so io?
1: L'attivista.
5: Radio 105.
1: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: Sono tornato! Mi vedete? Sono completamente nudo e totalmente full optional! Guardate che sbarra fallonica che tengo tra le gambe! Ti piace, tecnico?
1: Sì, Pino! Trovo che sia bellissimo!
0: Bravo, tecnico! Ora mettimi la base per la prima regola di oggi!
1: Andiamo!
0: Se anche tu, prima della serata in discoteca, decidi di bere come un pazzo per sentirti più sciolto in console, solo che l'effetto è stato così potente che il giorno dopo trovi su Instagram post degli ascoltatori che ti hanno immortalato in console con il cazzo di fuori e vomitate sulla gente con rissa finale nel parcheggio del locale. Bravo! Benvenuto! Sei come Wender!
2: Sei dei nostri! Ti mancava la sbatta però,
0: Se anche tu, tutto arrapato perché tua moglie non te la dà mai, decidi di andare in un centro massaggi cinesi, ma verso la fine, dopo aver estratto il pisellone pensando che sia normale, vieni arrestato dai carabinieri per molestie sessuali. Benvenuto! Sei dei nostri! Sei squalo! Goloide! Se anche tu decidi di spararti una mega sega fotonica su YouPorn andando nella categoria MILF in vacanza, ma mentre guardi attentamente il video girato in Messico ti accorgi che in mezzo a un sacco di puttanoni c'è anche tua moglie che lo sta sucando a un messicano col sombrero. Benvenuto Mazzoli! Sei dei nostri! Se anche tu, al matrimonio del tuo migliore amico, preso dall'alcol, vai a raccontare alla moglie che la sera prima eravate andati a Troia in Svizzera, facendo così annullare il matrimonio prima della cerimonia in chiesa, bravo coglione! Sei dei nostri! Se anche tu compri la crema ingrandisci pene su internet e convinto che non funzioni, decidi di spalmartela anche sui testicoli. Ma la sera del primo appuntamento, con una tipa nuova, ti ritrovi con lei in pronto soccorso tutti nudi e agganciati. Perché i coglioni ti si sono gonfiati dentro di lei. Benvenuto, sei un coglione. Wender, lo so che questa è roba tua. Bene amici, ora per dimostrarvi la mia fedeltà chiamerò il mio primo ascoltatore a casa dicendogli:
3: pronto?
0: Ciao fratello, sono il tuo dio. Sì, sono Pino Master Flash. Come stai?
3: Quella gran troia di tua madre.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi tenete le bacchette?
3: Sì.
2: Quelle che si buttano via e quelle che si tengono, si lavano?
3: Abbiamo solo un tipo, quelle là che si lavano.
2: Ma una domanda, voi non, cioè, diciamo, non vi sentite in colpa verso queste bacchette che, diciamo, di non esaudire i loro desideri? Presente la batteria, queste cose qua?
3: Non lo saprei. Non ho mai sentito di questa cosa.
2: No, certo, capisco. Insomma, magari uno non ci pensa subito. Però, cioè, le bacchette, no? Quando vengono fatte, diciamo che loro ci avrebbero il desiderio di soprattutto suonare la batteria.
3: No, non c'è nessun detto del genere.
2: Te lo dico io. Sì, sì, è proprio okay. È così, ecco. E quindi, insomma, mi chiedevo se potete smettere di venderle per infilzarci il pesce morto e magari venderle per suonare la batteria.
3: Ma di che bacchette sta parlando, signora?
2: Le bacchette, quelle che usate, quelle che si chiamano bacchette cinesi, no? Quelle che si trovano al ristorante, quelle...
3: È la prima volta che lo sento, zia.
2: Mi ha attaccato. Mi ha attaccato a metà.
4: Pronto?
2: Sì, pronto. Stavo parlando con un ragazzo, ma deve essere caduta la linea. E gli stavo a chiedere delle cose sulle bacchette, quelle per mangiare, diciamo.
4: Prima lo infilza per i pesci e poi ci vuole mangiare?
2: Cos'è?
4: Prima lo infilza per i pesci e poi vuole mangiare? Mi dica.
2: No, dico, quelle che si usano normalmente per mangiare il pesce, i noodles, gli involtini, tutte queste cose qua, no? Quelle, le bacchette cinesi, no? Mi chiedevo, perché invece di venderle per magnà non le vendete per suonare la batteria, che sarebbero più contente loro?
4: Mi sa che lei è anche molto simpatica, però avrà bisogno anche di una visita. Grazie, ciao, buona giornata.
2: Lei invece è stupida, e di visite gliene servono tre. Stupida. Senta, una domanda. Voi vendete le bacchette cinesi, quelle pure, no, che si buttano subito?
5: Sai che non ho capito la domanda tua.
2: Dico, voi vendete le bacchette cinesi, quelle per magnà?
5: Sì.
2: Quelle per magnà?
5: Sì.
2: Sì. Senta, ma una domanda. Voi non, diciamo, non vi sentite in colpa?
5: Perché?
2: Dico, perché sa che loro avrebbero un altro sogno nel cassetto, le bacchette, no?
5: Ma non so che domanda vuoi fare. Cioè,
2: dico,
5: non lo so.
2: Cioè, lei ha presente, no, che le bacchette vorrebbero, ad esempio, suonare la batteria, capito?
5: La bacchetta, ma per suonare la batteria?
2: La batteria, sì, oppure tipo fermacapelli, cioè, insomma, degli scopi un po' più nobili.
5: E quindi?
2: Quindi, cioè, voi che le vendete per magnà, non vi sentite in colpa?
5: Ma perché?
2: Perché loro vorrebbero...
5: Ma stai dicendo? Ma vai a riposare, dai, che sei stanca.
2: No, non sono stanca, forse è stanca lei, saranno stanche sicuramente le bacchette di essere usate per magnare. Stupida! Stupida e stupida, tre volte! Sì, pronto, buongiorno. Voi vendete le bacchette?
6: Non lo so.
2: Come non lo sai?
6: Io non parlo italiano, scusa.
2: Beh, sì, mi stai a rispondere. Dico, vendi le bacchette cinesi?
6: Cinesi sì.
2: Sì, ma le bacchette, quelle per magnà, quelle dove infilzate i tonni morti.
6: So. No. Non lo so, scusa.
2: Come non lo... Ma passami uno che lo sa.
6: No.
2: Come
6: io
2: no?
6: Non lo so italiano, scusate.
2: Ho capito, però se stai bene le robe cinesi e meno bacchette.
6: Pronto?
2: Sì, pronto, ciao, buongiorno. Per caso vendete le bacchette voi?
6: Bacchette per cosa?
2: Le bacchette, quelle che voi usate per mangiare.
6: Oh no.
2: Non le vendi?
6: No, no.
2: Ma perché sei contraria a usarle per mangiare? Vorresti fargli fare insomma, la batteria?
6: Non ce l'ho.
2: Ma dico, perché il motivo è che preferireste, diciamo, esaudire i loro desideri. Giusto?
6: Lascia la signora, mi dispiace.
2: Sì, ma dico, fargli suonare la batteria, usarle come fermacapelli. No? Sai che non ci siamo capite. Ma parla italiano.
1: L'attivista.
0: Che so io?
1: L'attivista.

0: This is the zoo, only for you.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni, in concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile, nelle scorse puntate abbiamo visitato luoghi incredibili e sorvolato coi droni tantissime pietruzze e ruderoni. Ma oggi si esagera, siamo a Stone Age! Via con l'orgia di droni! Uno a destra, uno a sinistra e via altri tre! Esageriamo! Fuori tutti i droni! Sì, droni, droni, droni ovunque! Ruderoni e droni, ruderoni e droni!
1: Ah! Freedom!
2: Amici di Freedom, osservate questo oggetto. Apparentemente potrebbe sembrare un vaso, ma un vaso non è. Si tratta di un antichissimo sistema Abdene Papapakè.
1: Freedom!
2: Nei meandri del Museo Egizio di Torino, fra mumioni e reperti inestimabili, c'è anche un luogo segreto che in pochi visitatori possono ammirare. E noi di Freedom, grazie ai permessi specialissimi concessi da chi ci concede i permessi specialissimi, lo visiteremo assieme a voi. Ma prima apriamo questa porta che è rimasta chiusa per tantissimo tempo. Una porta bellissima, di rovere, con dei cardini stupendi e una maniglia fredda di ottone che è da accarezzare. Sembra una bellissima donna. Che bella porta.
3: Scusa Roberto, ma si vede l'erezione in camera.
2: Non è colpa mia, è che ste porte mi fanno sbrocchiare.
3: Sì, l'apriamo adesso, ok?
2: No, fammi gusta. Ancora un attimo. La monella non è ancora pronta.
3: Roberto. Roberto!
2: Sì! Sentila la chiave, porticina mia! Sentila che ti entra nella serratura!
3: Basta, Robè, che ci guardano anche i bambini, basta, dai!
2: Drone sulla censura!
1: Freedom!
2: Amici di Freedom, siamo al circo più antico del mondo, assieme a un esponente delle antiche arti circensi che oggi ci racconterà la storia di un mistero pazzesco legato alla figura più famosa del mondo del circo, il celebre Barnum. Signor Ciclamino Pagliaccetto, salve!
4: Salve!
2: Lei è molto tempo che lavora al circo?
4: Sì!
2: Bene, e Barnum come...
4: Chi?
2: No, dico, ci deve parlare di Barnum.
4: Ma io c'ho il martellone!
2: Sì, lo vedo, ma che aneddoto ci deve raccontare a proposito del grande Barnum?
4: Spruzzo l'acqua col fiorellino!
2: Sì, vabbè, ok, basta, mi sta a bagnare il microfono.
4: Vuoi venire nella mia roulotte?
2: Ma c'è qualche mistero da scoprire su Barnum?
4: No, c'è il whisky!
2: C'è una porta?
4: Una della roulotte!
2: Andiamo alla roulotte! Drone sul pagliaccio alcolista!
1: Freedom!
2: Ma porte sta puntata?
1: Freedom!
2: L'eremo di Giustiniano, un luogo incredibile pieno di porte. Finalmente avremo la possibilità di visitare un posto che ha tantissime storie da raccontarci. Entriamo! Seguimi, Omar! Porta!
5: Aia!
2: Porta!
5: Aia!
2: Porta!
5: Aia!
2: Porta! Ma questa che cazzo è?
5: Una porta automatica!
2: Oh, che abominio! Le porte vanno aperte con le chiavi!
5: Già!
2: Tiragli una testata, Omar! Infrangila!
5: Ma è vetro, mi taglio!
2: Testata!
5: Aia!
2: Drone sugli schizzi di sangue!
1: Freedom!
2: Salve, professore!
6: Salve!
2: La ringrazio di aver accettato il nostro invito a questa puntata per parlarci finalmente dei mummioni.
6: L'ho fatto soltanto perché, per qualche motivo che ancora mi è oscuro, ho subito pressioni dal Ministero dei Beni Culturali.
2: Eh no, professore, queste sono cose nostre, poi mi tocca dargli l'intervista.
6: Che problemi ha, scusi? Lo fa sempre mentre la gente parla.
2: Che fa? Insinua?
6: No, dichiaro.
2: Ma sti mummioni, professore, ci dichi?
6: Allora, le mummie...
1: Freedom!
6: L'ho fatto! L'ho fatto ancora!
2: Cosa, professore?
6: Mi ha tagliato...
1: Freedom!
2: Oh!
6: Sì, anche...
1: Freedom!
2: Grazie, professore, per il suo prezioso contributo.
1: Freedom!
6: Hanno tagliato anche lei adesso!
2: Che fa, ci gode?
6: Sì!
2: Drone sull'infame!
6: Oh!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni... Tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.

0: Eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training autogeno.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Rolls Royce. E passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. O a Honolulu, blu, bom, bua, ba, blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear. Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Non Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Metal Gear Solid. Metal
4: Gear Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5. Ma che è Ace Combat?
3: Apes.
4: Keeping on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze. Ralph
3: Lauren. E questi jeans della Stone Hour?
4: Della Stone
3: Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston Martin Vintage. L'Aston Martin.
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
6: Migliorare psicologicamente.
1: Bravo! I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Bacchera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland presenta.
2: Ma va a farti un metto in culo.
1: La vecchia veneta sparaculi.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Qui?
2: Mi dica.
3: Allora, ma stai scassando la minchia?
2: Ma, scusi, con chi lei vuole parlare? Un civile.
1: La vecchia veneta sparaculi.
2: Sì? Pronto?
4: Pronto?
2: Mi dica. Ma, scusi, con chi lei vuole parlare?
4: Cosa?
2: Con chi volevo parlare?
4: Comunque ha sbagliato il numero.
2: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
4: Ma vabbè.
2: Incivile.
1: La vecchia veneta sparaculi.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Pronto.
2: Scusi, con chi lei vuole parlare? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
5: No, ma io ce li ho rotti già.
2: Io ti chiedo, perché continui a chiamare e a offendere?
5: Io non ho preso nessuno.
2: Sei una persona incivile.
5: Incivile? Perché?
2: Mi dica.
5: Dimmi tu, no, io devo dire, tu me lo devi dire.
2: Che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
5: Veramente?
2: No, sei un coglione.
5: Questo me lo dicono tutti.
2: Ma grande anche.
5: E comunque i coglioni vanno sempre in coppia, ce ne sono due.
2: Ma va a farti o metto in culo.
5: Tu sei ciafa, eh? Vaffanculo assorto.
1: La vecchia veneta sparaculi.
2: Pronto? Pronto? Sì? Mi dica.
6: Operazione test di personalità. La vecchia parlerà al telefono con se stessa.
2: No, lei cosa vuole? Scusi, con chi lei vuole parlare?
7: Guardi che non ho chiamato io, ha chiamato lei.
2: Con chi volevo parlare?
7: Io non voglio parlare con nessuno, ha chiamato lei.
2: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni. Tu sei una persona incivile ignorante.
7: No, sei un coglione. Ma
2: sei proprio un coglione, sei. Che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni. Io ti chiedo, perché continui a chiamare e a offendere? No, sei tu che chiami. Sei tu che chiami, non ti ho chiamato io. Sei una persona incivile. Tu sei incivile, ignorante di un cretina. Va a farti o metta in culo, non canti a spessega. Ma va a farti o metta in culo.
7: Ascolta, vai da un psichiatra. Se hai, se sei
2: no,
7: una
2: no,
7: persona
2: se
7: civile
2: sei
7: ignorante.
2: Ignorante di un ignorante psichiatra.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Decreto accise. Con questo decreto il governo cerca di tamponare l'emergenza prezzi dei carburanti facendo uno sconto molto sostanzioso per tutti gli italiani. Pensate che grazie a questo decreto riusciremo a risparmiare sulla carta 20 centesimi al litro, ma nella sostanza non andremo a più di 5 centesimi di risparmio su ogni litro di benzina e addirittura 2 centesimi sul GPL. Quindi diciamo, al di là delle buone intenzioni di questo governo, questo decreto sembra una presa per il culo, ma vediamo che cosa ne pensano gli italiani. Apriamo la linea, dai. Apriamo con Tacci Tua da Roma, vai Tacci Tua. Cosa ne pensi dello sconto sulle accise della benzina, vai?
4: Io vi ho l'auto, se la macchina l'ho buttata proprio.
3: Perché?
4: Perché a fine mese non ci arrivi, perché?
3: Perché a fine mese non ci arrivi, perché sei pezzente e morto di fame.
4: Bravo, ha capito, bravo. Ora sono operaio che pian bello stipendio, però è uguale.
3: È uguale, perché la benzina costa troppo.
4: No, è tutto aumentato, non solo la benzina, tutto è aumentato.
3: Che cosa è aumentato? Spiega, cosa è aumentato?
4: Niente, la vita in se stessa. Vai a fare la spesa con 50 euro, vedi tre etti di pane e un fettino di mortadella.
3: Dove cazzo vai a fare la spesa? Da Chanel?
4: Perché so a dire, la vita è cara, Gigalo, dai, sta fare una battuta, non è che mi metta più per culo, Gigalo.
3: Senti, però adesso grazie al decreto accise, finalmente il governo ci rimette un po' di soldi in tasca, giusto?
4: Forse a te, a me no.
3: Perché no? Sono 5 centesimi sulla benzina per ogni litro di benzina, è una bella cifra.
4: Ma se è nato così o ci sei diventato? Se ti viene la macchina, c'è la metà benzina, non me ne può fregare niente, cicalo.
3: È giusto, giusto, allora se c'è la macchina, affanculo, faccia a piedi. Ciao, ciao, carissimo, ciao, ciao, ciao, bello, ciao. E torna nella zecca, dopo un periodo di latenza, il nostro amico Tugurio. Vai Tugurio, dici la tua su questo provvedimento accise, vai.
5: L'ennesima presa per il culo da quella con le occhiaie, da quella biondina lì con le occhiaie e quell'altro spettinato che c'è oltre oceano. Quell'altro pezzo di merda che nel secondo mandato sembra che sia uscito di testa, che vuole fare guerra persino a suo figlio tra poco.
3: Ecco, no, suo figlio sta incassando un sacco di miliardi in realtà e la guerra gnava. Quindi secondo te la colpa è della Meloni se la benzina costa tanto?
5: Ma fine si prende palesemente per il culo, perché abbassa una cosa e ne tira su un'altra.
3: Sì.
5: Perché adesso ha riabbassato il diesel.
3: Sì.
5: Il diesel che guarda caso fino all'anno scorso era stato messo al bando, sembrava che le macchine diesel non potessero più. Riabbassato il diesel.
3: Sì.
5: Il diesel che guarda caso fino all'anno scorso era stato messo al bando, sembrava che le macchine diesel non potessero più circolare.

0: Dovrebbe prendere, andarsene a fanculo, farsi i cazzi suoi, sì. Così come noi siamo dei gran coglioni.
1: Sì, tu, oh, tu a cominciare da te, direi, visto le cose.
0: No,
1: che
0: io non posso decidere un cazzo, perché sennò col cazzo che io non andrei a prendere il gas in Russia. Certo che andrei a prenderlo in Russia, col, pagandolo il 40% in meno di quello che lo stiamo pagando adesso, facendoci credere che dando le sanzioni alla Russia noi l'avremmo messa in ginocchio. Invece quelli là sono là che se lo menano belli tranquilli, e noi invece siamo lì a 90 che ce lo stiamo prendendo in culo. È così che funziona.
1: Insomma, non è che se la stiano passando proprio benissimo, voglio dire. Magari forse gli oligarchi, ma la gente comune non è che sta proprio...
0: Dove c'è comunismo non è che...
1: Quello non è comunismo, scusa, in questo momento in Russia sta governando un partito di ultradestra in questo momento, un partito nazionalista di ultradestra. Non c'entra niente il comunismo. Cosa c'entra?
0: Su questo non ero informato.
1: Su questo, sul resto invece?
0: Sul resto sono...
1: Non sai un cazzo, stiamo parlando di accise. Tu non sei un tutore, tu sei un tutto coglione. Vattene a fa culo, ciao, che cazzo dici? Cosa cazzo c'entra? Un flash veloce con Alighiero della Toscana, vai Alighiero.
2: Ma che a me mi interessa niente, se mi hai accise non c'è niente.
1: Non ho capito un cazzo di quello che ha detto, ripeta.
2: Beh, non c'è niente, che accise, che...
1: Non c'è niente lei, è nulla tenente.
2: No.
1: Dove vive? In una botte nudo come Diogene?
2: Va bene, grazie.
1: Non va bene un cazzo, spieghi, perché lei è nulla tenente? Non c'è niente, in che senso?
2: Come? Scusi, ma che...
1: Scusi, Boscimane è in grado di articolare un discorso brutto e ignorante? Pronto? Ma chi cazzo era sto cavernicolo? L'uomo del Similaun. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più caldo, più atteso, quello dell'amico mio, direttamente da Grey School. Amico mio, buon mese della Madonna.
3: Cosa c'entri tu con il mese della Madonna, scusa?
1: L'ha detto il Papa, il mese della Madonna. Io so che tu sei un fervente cristiano.
3: Certo, benissimo. Quindi siamo a posto così.
1: Ok, arrivederci. Senti, oggi stiamo parlando del nuovo decreto accise che sulla carta sembrava conveniente, ma alla fine porterà nelle tasche degli italiani solo 5 centesimi di risparmio. Che cosa ne pensi?
3: Io penso che per quanto riguarda il decreto accise sia solo un palliativo per far bella figura il governo. Prima va a finanziare tutte le guerre, e poi a causa di queste guerre aumentano i costi dei carburanti, e quindi va a abbassare leggermente le accise. Perché sappiate che le aziende di autotrasporto scaricano tutte le accise.
1: Sappiate chi?
3: Quindi loro non le
1: sappiate
3: pagano.
1: Sappiate chi? Dolce Farfallina, ma con chi cazzo stai parlando? Cioè, devi parlare con me, non con i miei ascoltatori. Chi ti si incula?
4: Vedi, cane infame, porco. Vedi, ma chi è che si incula, cane brutta merda? Ma allora che cazzo vieni a rompermi i coglioni ogni lunedì? Ma infame maledetto, cane. Io sono qua buono che ti do risposte. Ti do le risposte che vuoi, porco. E vieni a rompermi i coglioni.
1: Scusa, gli ascoltatori sono miei.
4: E chi
1: ti
4: sei inculato? Il tuo cane, maledetta merda. Perché va salvo il cane quando te lo mangi. Merda. Diglielo allo stronzo che fai ogni mattina, cane. Quando lo saluti, una parte di te, cane. Quello devi dire chi te sei incula. A me non dici chi te sei incula, sennò che cazzo le chiami?
1: Carotina, tu con me devi parlare.
4: Carotina, cane, vedi merda, cane. Vedi, tu chiami solo per provocarmi, porco. Tutto dell'innamorato, tutto sarà infame, cane.
1: Ravanello.
4: Tu sei una zecca infame, cane.
1: Sedalino.
4: Tu sei la peggiore razza di questa terra, cane.
1: Fusilluccio.
4: Tu sei la peggiore razza, porco.
1: Senti, Farfallina,
4: non devi... Ascoltami, cane. Se mi chiami quando parlo io, tu devi ascoltarmi.
1: Sto ascoltando, chi te sei cura?
4: Infame cane.
1: Chi te sei cura? Chi te sei cura? Chi te sei cura? T'ho detto chi te sei cura.
4: Le forze di Grey School. Maledetta merda, cane. Non devi chiamarmi. Rompi i coglioni. Devi farti sotto. Quando vengo lì in Ale Sarca, no? Devi scappare dalle porte di servizio.
1: Non ti ho mai
4: devi
1: visto.
4: Devi affrontarmi, maledetta merda, cane.
1: Nella tua testa.
4: E te lo giuro che ti prenderò, sì.
1: Pazzo.
4: Ti legherò, ti squarterò vivo, ti farò brandelli, brutta merda, cane.
1: Ma quando?
4: Soffrirai le mille pelle dell'inferno. Ma... E ti squarci. No. Ti farò fare la fine.
1: Ecco.
4: Che fece fare a tutte le sue vittime. BTK. Brutta merda, morirai male. Devi morire!
1: Non ho capito che fine mi fa fare. Farai la stessa fine di Burger King. Che cazzo ha detto? Scusate però. Allora lui era partito piano, poi si è lanciato pensando di essere un conferenziere, e io l'ho riportato sul binario dell'infamia che lo contraddistingue. Cioè è lui che si è montato la testa.

0: orso, vecchio orso, posso usare questi gavettoni?
1: Lascia stare i miei goldoni da pecora, nipotana!
0: Uffa, vecchio orso, è il compleanno di Peter, volevamo solo giocare un po'.
1: Ehi, giocare un po' la voglia tuo padre, eh? Quello che sbroffava sulla ruota della fortuna.
2: Attenzione, liberate le rampe dei marciapiedi, sta per entrare in scena il giovanotto cappato.
3: Vecchio orso, come stai? Non mi fai gli auguri?
1: Ehi, gli auguri li voglio a tua madre, eh? Quella che spegneva le candeline squirtando.
0: Dai, vecchio orso, e portaci al ristorante a festeggiare.
1: Ehi, ristorante li voglio a tua nonna, eh? Quella che se la faceva mangiare da tutto il paese.
3: Mamma mia, quanto sei taccagno, vecchio orso. Non hai un po' di cuore, eh? Che cazzo?
1: Ehi, un po' di cuore lo voglio a tua sorella, eh? Quella che pompava il sangue con la figa.
0: Dai, vecchio orso, e portaci fuori a festeggiare. Farò tutto quello che vuoi.
1: Tutto?
0: Tuttissimo, promesso.
1: Ok, vi porto fuori a festeggiare se tu tagli la lingua a Peter.
0: Ok.
3: Allora, linguano!
1: Lingua no, lo va di a tua sorella, eh? Quella che faceva un 69 con slot di Goonies. Bastardo!
0: Io ho mantenuto la mia parola, vecchio orso. Ora tocca a te.
1: E va bene, mignotto delle nevi. Salite sul trattore che andiamo, dai! Dai, mongo, sali! E parti! Cazzo, non funziona! Niente, sta trae non parte mai, oh.
0: E come mai?
1: Non lo so, forse non c'è più olio nel motore.
0: Ma come diavolo hai fatto a finire l'olio, vecchio orso?
1: Non prendetela con me, nipotana. Non è colpa mia se la nonna di Peter ha il culo di carta vetrata. Per scoparla l'ho usato, capito? Eh?
3: Ma vecchio orso! Vecchio orso!
2: Poverino, il giovanotto cappato è molto triste per aver saputo che la sua nonnina si fa lubrificare il culo con l'olio da trattore. Per fortuna, il nostro Peter può ritrovare la felicità, sapendo di avere un bel cazzo grosso. Ovviamente solo nella scenetta.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Come sta? Merda!
4: Però.
6: Però,
4: però,
6: però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però

0: detto?
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, l'anno la fanno di me, pare a Bretagna, solo ci parla così.
0: Però. This is the Zeus.
2: Le cose verissime. Le cose verissime.
3: Ciao, cose verissimers. Oggi, come vedete, sono vestito davvero guru del mercato degli investimenti. Indosso Rolexone tamarissimo finto oro, pantalone similino preso su Temu, camicissima 50 cotone e 50 tessuto incendiabile al sole, occhialone da sole finto Gucci, scarpetta mocassino tatticissima che ha già iniziato a puzzare prima di indossarle, prese su un sito cinese non meglio precisato, riproducente prestigioso mocassino di altissima pelletteria fiorentina, e sono pronto a darvi consigli finanziari migliori al mondo per diventare ricchi in pochissimi passaggi grazie al mio infallibile sistema che vi rilascerò solo dopo l'acquisto di abbonamento spellante di 5K in unica soluzione.
4: Ma sei serio? Veramente stai facendo il fuffa guru? Io pensavo fossi vestito così per una cresima.
3: Ma veramente lo hai detto ad alta voce mentre sto registrando la mia promo per Insta e TikTok? Ma veramente mi hai fatto perdere minuti preziosi del mio fiato da futuro milionario?
1: Per rompermi i coglioni!
3: Ma puoi tacere un attimo nella vita? Puoi farti i cazzi tuoi una buona volta?
4: Ma seriamente vuoi intraprendere la strada delle truffe sui social che promettono ricchezze con le cagate di trading ad altissimo rischio?
3: Ma non so nemmeno di cosa cazzo stai parlando.
4: In che senso non sai di cosa sto parlando? Perché cosa vuoi vendere? Non stai proponendo corsi di trading online?
3: Ancora che dai della puttana a mia madre!
4: Ma no, non l'ho mica detto.
3: Guarda, che ho sentito che hai detto quella cosa in inglese. Sicuramente sarà uno di quegli insulti in lingua estera che hai imparato agli Erasmus per darmi della troia a mia madre!
4: Ma no, ho detto trading. È il termine tecnico di chi gioca in borsa.
3: Cazzo c'entrano le borse? Mica sono un Senegal di Forte dei Marmi, Cazzo mai preso per la Santanchè?
4: Sono un pelo basita, perché se non stai parlando di borse e di trading, esattamente di cosa parlano i tuoi corsi per fare soldi?
3: Adesso è anche curiosa la bastarda. Vabbè, tanto siamo off cam, posso darti qualche info, ma solo, e dico solo, se almeno mi sganci qualche spiccio, perché gratis non accede nemmeno la Papa Mobile in Vaticano, figa.
4: Ma sei scemo? Vuoi che ti paghi per sapere di cosa parli nei tuoi corsi?

0: già, sganci il grano e io parlo. Senza acqua la papera non galleggia.
1: Ma figurati se ti do anche solo 3 euro.
0: No, in realtà pensavo almeno a 100.
1: Ma sei matto? Ma figurati, tieniti le tue cazzate. Io riprendo a girare così finiamo questo lancio.
0: Va bene, come vuoi, mia cara, rimarrò sempre nella curiosità che mi farà cadere i capelli dallo stress.
1: Dai, dai, giriamo.
0: Va bene. Aspetta che prima devo mandare un messaggio per un'operazione da un po' di granella facile. Oh, ecco fatto. Un attimo solo che sto controllando e... Bene, un altro deca in cassa.
1: Ma come un deca? Ma con chi ti scrivi?
0: Oh, che curiosona! La talpona con le ascelle di gran turco cotto col burro.
1: Allora è finito, giriamo!
0: Va bene, va bene. Giriamo. Oh, scusami un attimo. Oppla! Un altro decone nella sacca. Benissimo.
1: Senti, adesso basta. Dimmi che cavolo stai combinando.
0: Uè, calmissima, eh? Che qui, quello che urla, sono solo io. Hai capito?
1: Senti, sono stufa. Adesso dimmi immediatamente di che cazzo parla il tuo corso.
0: Col cazzo! Prima paghi.
1: Va bene, va bene. Tieni, sono 100 euro. Tieni!
0: Figa, ma giri con 100 euro in tasca sempre tu?
1: Sì, perché?
0: Figa, scusi, principessa, va bene. Adesso che mi hai dato il grano, posso darti un accenno del metodo Ciaramella.
1: E chi è sto Ciaramella?
0: Il maestro Ciaramella. È il calabrese che mi dà 10 euro ogni volta che mi fingo qualcuno che dice lui nelle truffe telefoniche.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta! Il tuo metodo è semplicemente insegnare alla gente a truffare?
0: No! Che cazzo dici? Qui c'è sempre bisogno di comparse. Quelle vecchie di merda faticano a fidarsi. Quindi io ho inventato il metodo Ciaramella. Praticamente un corso di recitazione messaggistica convincente. Figa, sono un genio, cazzo!
1: Ridammi subito i soldi!
0: Ma col cazzo!
1: Tu sei un truffatore! Potresti finire in galera, lo sai?
0: In Italia? In galera? Dai, dai! Oggi ho fatto giornata, basta registrare. Andiamo a ballarci i tuoi 100 alle slot coi cinesi.
1: Oh Cristo, che succede?
2: Fermo! Anche lei, signorina sciatta! Alzate le mani, forneteci i polsi che li accompagniamo in caserma! Siete in arresto per truffa aggravata!
1: Ma io non c'entro niente!
2: Sì, sì, certamente! Vi stavamo seguendo da ore! Abbiamo visto lo scambio di denaro, probabilmente frutto delle vostre attività!
1: Ma no! Io l'ho pagato per dirmi il suo metodo!
2: Oh, pure! Povero vostro genitore! Che schifo! Dovevate studiare invece di rubare!
1: Ma io sono laureata!
2: Io sono Godzilla!
0: Ma si dice Godzilla, gente, non Godzilla! Godzilla!
2: Che fa lo spavaldo! Hai visto, collega? Mi ha aggredito!
3: Sì, sì, ho visto!
0: Ma no! No! Ho solo detto!
4: Mo fammi vedere Godzilla, dai! Ecco! Godzilla, da parte, brutto!
0: Ma ho solo detto Godzilla!
4: Sì, va bene, Godzilla, senti questo, va, beccate sto carellone, tieni, tieni!
1: Brutto coglione!
5: Ah, la la la! Le cose verissime!

0: il mondo tace. The 105 Zoo.
1: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Super comparsa! Accompagnami dal ferramenta che devo comprare un trapano da culo.
4: Ok, arrivo. Ah, cazzo, che male!
3: Che coglione, non sai nemmeno camminare. Aspetta che ti aiuto e... Ma che mi crescesse un coglione sul naso. Sono inciampato anch'io. Ma su cosa? Non c'è nulla per terra.
4: Iron Pen, è normale che mi sia cresciuto il cazzo di un metro?
3: La madonna, anche a me. Ecco cosa mi aveva fatto inciampare. Il mio cazzo.
4: Che? Guarda.
5: Stop. Che è questo? Che?
4: C'è scritto sul campione.
5: Sul campione c'è scritto.
4: No, c'è scritto che.
5: No. La H è muta, è aspirata.
4: Ah, come Django.
5: Sì, esatto, come Django.
4: Quindi è
5: Sì. Guarda.
4: Ah, quindi H.
5: Ah. Oh. Tutti aspirati sono, capito? Oh. Come un calabrese. Capito?
4: Ah, ok.
5: Prego.
4: Guarda.
5: No. Calabrese solo nell'aspirazione.
4: Va bene, comunque...
5: Toscano. Toscano calabrese. Prego.
4: Hey!
5: No, che è? Un fiorino. Che cazzo fa? Meno toscano, meno calabrese.
4: Ok.
5: Hey! No, non è un pupazzo che esce dalla scatola a molla. È proprio un... guarda, lo posso... È soddisfatto di se stesso perché ha un grosso pene avvolgibile. No, non c'è, è una E. Sono 5 le consonanti, aveva 4 possibilità su 5 le sbagliate. No, perché? Ha fatto e doveva fare vuole fare
4: forse mi viene meglio.
5: Ah, come la band anni 80. Sì, prego, sì. Vada.
4: Guarda!
5: Troppa soddisfazione. C'è un cazzo del metro, ma non dei 25 metri.
4: Ok.
5: Vogliamo fare solo guarda, facciamo solo guarda.
4: Guarda, lo posso usare come sciarpa.
3: E io ci faccio un lazzo per acchiappare le vacche.
4: Però adesso che ci penso, così è un po' troppo ingombrante.
3: In effetti, chi se lo piglia un cazzo di 1,06 metri? Senza contare che dovrò ricostruire tutte le mie cazzo armature. Mi domando cosa ci sia dietro a questa improvvisa crescita fallica.
4: Sarà un effetto dei vaccini.
5: E questo? Da dove è uscita sta roba qua?
4: Volevo farla eclatare.
5: No, e lei ha fatto come arrivare.
4: Si entra nell'ambito Novax.
5: No, ma non me frega un cazzo, non c'entra niente, è una battuta di passaggio. Lei non la può fare come la radina.
4: Ah, non viene dipanato come un documentario.
5: Ma perché dovrebbe uno dipanare? Non si dipana niente, cioè, è una tendina per andare poi sul cambio scena.
4: Non si vede i mostri zombie creati dai vaccini.
5: Ma lei, scusi, che copione ha letto?
4: Non l'ho letto.
5: Perché non ha letto il copione?
4: Sono arrivato in ritardo, mi perdoni.
5: Ma lo poteva leggere in treno.
4: No, io vengo in elicottero.
5: In elicottero? E chi lo paga lei l'elicottero?
4: Perché ho sempre un infarto per rincorrere il pullman.
6: Iron Pen, è successo un disastro. Il dottor Stronzo ha fatto diventare giganteschi tutti i peni del mondo. Se non facciamo qualcosa, nessuno potrà più prenderne uno senza finire al pronto soccorso.
3: Dannazione, dovevo immaginarmelo che c'era lui dietro a tutto questo. Ma questa volta lo sistemo una volta per tutte. Quante volte ho detto volta? Presto, contattate i seguenti super erotici. I guardiani della Canalis, Clistercole, Mignotto Volante, Mestruo Lindo, Franco e Boccaciccio, la donna che squirta nei cannoli, Eiaculazione Feroce, la Pantera Rotta, Willy il Principe di Betlemme, Due Cappelle, Wonder Vomito, l'Uomo Orgia.
4: Secondo me così siamo a posto. Sono tanti per due motivi. Il primo, per l'astronave, che più di un tot di posti non c'è. E poi la seconda cosa anche per l'agibilità, perché comunque sta gente va messa in regola. Io parlo con un discorso fiscale.
5: Ma lei che cazzo è l'INPS? Ma perché non si fa i cazzi su?
4: Ma se si fanno male.
5: Ma è un'opera di fantasia. Ma chi è che sta a contare i posti? Non è mica un daily, è un astro...
4: Guardi che io una volta ho fatto l'animatore ad una festa. Mi hanno chiesto l'agibilità. Ho dovuto spendere 18 euro.
5: Ma questo è un film, chi se ne frega. Scusi, lei ha mai visto 300?
4: No, forse 280.
5: No, ma dico, ma è stato a contare quante spade c'erano? No, non è che dice, ah, c'è una spada a meno nei 300. No.
4: Se erano 300, erano 300.
5: Ma magari hanno fatto 25 spade e poi facevano finta che era 300.
4: Gli altri si facevano con le mani?
5: No, le clonavano, è il cinema, è una finzione. Sei clone, no?
4: Non erano 300.
5: Ma che? Ma no, ma gli attori sono stati una dozzina, poi...
4: E faccio una confidenza, io non ho guardato i cazzi.
5: Ma manco io, ma chi è che si mette a guardare i cazzi degli Spartani? Ma scusi, ma lei è un pervertito.
1: Forza, in viaggio, supererotici!
7: Il mio piano sta andando alla perfezione! Nessun cazzo al mondo potrà più entrare in un buco!
4: Aspetta. Oh, meno tedesco, ti prego, perché te lo giuro, cioè, dovermi fare una doccia prima e dopo con l'interpretazione è troppo. Cioè,
5: non sputazzi!
4: Madonna, che schifo!
1: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente.
8: Radio 105.
9: 105. Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli uomini di miei figli puttani!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Io curatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San! Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua,
10: fare!
12: Leon San.
10: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
14: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
14: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
14: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
14: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
14: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
9: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub.
2: Vai via?
18: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
2: Quando stai via?
18: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto.
18: Ci vediamo dopo allora.
2: Mi dedico a due cose.
18: Sì, lava i piatti.
2: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
13: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
19: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
19: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
19: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
13: Pornbub. The spiration is in the fic.
19: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la, una canzone di Matrix.
19: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
19: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
19: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
20: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
21: Cazzo, ti prendi più di me? Io c'ho la pensione per l'invalidità.
19: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
21: Puttana.
19: E intendo proprio qualunque cosa.
21: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
20: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
21: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
19: Molto volentieri.
21: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
19: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
21: Oh, dai, ambrogio foga.
19: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
21: Venga a me.
20: Anche tu mi fai impazzire.
21: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
20: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
21: Sì, spaccagliela sta bastarda.
19: Andrea, prendimi ora.
21: Ah, ma non ci posso credere, una della seta. Dai, che cazzo?
20: Devo andare in bagno.
21: No, dove vai?
19: D'accordo, ma sbrigati.
21: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
20: Oh, cazzo.
21: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
20: No, porca troia, porca puttana.
21: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
20: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
21: Ma che schifo.
20: Aria.
21: Ma che schifo, ma che cazzo.
20: Eccomi. Scusa.
19: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
21: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
19: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
21: Non se l'ha anche lavato.
19: Sì. Ah,
21: sì. Dai.
19: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
21: No.
19: Scusa, vista.
21: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
20: Tutto a posto?
21: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
19: Sì, più o meno.
21: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
20: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
21: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
19: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
21: Minchia.
20: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
19: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
21: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
20: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
19: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
20: Oh, porca merda, mi viene da...
21: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
19: Oddio, anche a me!
22: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
20: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
19: Con l'happy ending!
20: Vaffanculo, puttana!
21: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
23: Amore, sono tornata!
21: Meno male!
23: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
21: Quello che avanza del mio cazzo.
23: Sembra un'ostrica.
21: L'ho presa su Amazon.
22: Valuta il film.
21: Una merda.
24: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: amici, blen blen, paradiso carriera gongolo. Maddalena, come mai siamo tornati ad una nuova puntata di Squarto Grado, che ci ammaliamo di Trebbia Catania. Salutiamo immediatamente al mio assistente co-conduzione, cosa c'entra non lo so, la pagano bene, faccia senza naso, luci divine, la nostra Alessandra. Alessandra,
1: ciao, sono figa.
0: Sì, come non si capisce che è vero. Ma anche il nostro opinionista domiciliare, il megano di No che poi è pazzo, Alessandro Meluzzi. Ciao Alessandro. Ma non è vero, Bravo, piva nel sacco Boston Campari, gigliola mega fava. E adesso passiamo alla nostra regina di social manga, poco psicolabili, alla nostra ansia Sebastiana.
2: Ciao Gianluigi e ciao a tutti gli Squarto Graders che ci scrivono in tantissimi sui social, come la signorina incolorata a mezza pompa che ci manda la foto della sua famiglia stupenda attorno ad un enorme uovo di Pasqua purpureo. E sono in cinque, ecco, lo mando negli schermi.
3: Sebastiana, non è un uovo di Pasqua, sono dita con le facce disegnate che stringono una cappella di un cazzone. Tu sei disturbata, sappilo.
0: Bene, blem blem, sul famigi bottana che siamo messi preziosi. Adesso passiamo al servizio di oggi, che ci neghiamo alla festa del Giglio che si massacra la tramba. Servizio!
4: Sono le 5 del pomeriggio a Fizzonasco, in provincia di Milano. Nella casa del signor Finto Dracula Germe si odono i consueti rumori di falegnameria dovuti alla insana follia che porta il signor Finto Dracula Germe a credersi Geppetto II. Infatti, il signor Finto Dracula Germe soffre di una rara patologia che gli fa credere di poter costruire burattini parlanti che vogliono diventare veri bambini.
5: Minchia, sogno Geppetto con la sega, segolo legno, che faccio bambino. Beh, tu pinocchietto mio, adesso vedrai che diventerai un bambino vero e diventerai bello, bello come a papà tuo falegname. E mo ci faccio le mani, ci faccio le braccia, ti faccio i piedi con le scarpine da cartapesta.
4: Nel mentre il signor Finto Dracula Germe sta parlando con un tocco di legno malforme che non assomiglia nemmeno lontanamente ad un burattino e tantomeno ad un bambino, ode un rumore sospetto provenire da sopra la sua testa da vecchio falegname truccato di carnevale.
5: Che cazzo è questo rumore che proviene da sopra la testa? Eppure sono in una casetta dove non c'ho i vicini di sopra. Che cazzo è sto rumore? Lo senti anche tu, piccolo Pinocchietto? Lo senti, Pinocchietto?
4: Inutilmente, il signor Finto Dracula Germe chiede al merda burattino informe di rispondergli alla domanda se abbia sentito un rumore sovrastante, ma come ovvio, l'ammasso malforme di legnami, nemmeno se movibili, non danno alcuna risposta. Ma il signor Finto Dracula Germe sente invece una voce di burattino che gli impone di prendere una scala e avvicinarsi al soffitto.
5: Cosa hai detto, burattino? Sì, hai ragione, devo acchiappare la scala e andare a vedere che cosa succede sopra la mia testa. Sì, burattino, bravo, hai ragione, sono proprio bello. Dai, non dire queste cose, non ce l'ho così grossa la minchia.
4: A questo punto è tardi per il signor Finto Dracula Germe. In un attimo il soffitto si apre con una voragine dalla quale fuori esce un elefante con i capelli di Dua Lipa che comincia a farsi succhiare l'uccello mentre lo percuote con la scala stessa con la quale si era arrampicato. Mentre inspiegabilmente l'informe burattino prende vita e lo sega a pezzi con una ferocia inaudita, producendo versi da mostriciattolo satanico.
5: Sto alla forte! Dua Lipa, come sei ingrassata! Oh, amica, bocca, no! Oh, che schifo che fa il cazzo dell'elefante, sei di erba! Oh, burattino, Pinocchino, che cazzo fai con la motosega? No! No! No, alla fatta, non ti fai ricciucciare la minchia, che schifo!
4: È finita per il signor Finto Dracula Germe. E per gli inquirenti, la ricostruzione fatta da un testimone tossicomane non sta né in cielo né in terra e sembra solo frutto del flash degli acidi. Staremo a vedere. Intanto si indaga sulla figa.
0: Bene, bravo! Comunque Boston, siamo fichi. Andiamo via che siamo merde e tutto per la vagina. Turturro bene con la zampogna, popponiamoci che siamo a Genova Arancida. Ciao belli! Fanculo.

0: zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Per l'Italia.
2: Vai, dai! Radio 105.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
3: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
4: Ti prego, sono intrappolato.
5: Non intrappolato.
4: Aiutami, aiutami, tanto scala.
5: A Sky Villaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scrivo una cosa quella credo, so.
6: Ma porca.
3: Skywalker.
4: Aiutami, tanto Skywalker.
3: Madonna, questa ha la sold. Devo andarla a salvare.
7: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
5: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
2: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
8: La Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro!
5: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
4: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
5: a prenderlo in culo.
4: Sì.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
3: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
3: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
3: No!
10: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Lasciami patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.
5: Tato, ma vaffanculo, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, questa puntata di Sandy Market è particolarmente stupida. Ci scusiamo per il disagio.
2: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
3: Cipolle adesive 2,35 euro al chilo. Salmona, filetti di pesce veneto particolarmente stupido, 19 euro. Birra Molotov, col divertente tappo da incendiare, 3,20 euro. Ammorbidente lavatrice al lardo di colonnata, 11,10 euro. Petting di tacchino, fette sottili ideali per masturbarsi, 6,60 euro a letto.
2: Sequestrati e transgenici.
3: Zucca Biagio, vagamente somigliante ad Antonacci, visto da dietro, 9,90 euro. Spaghetti wireless, nell'iconica scatola vuota, 2,10 euro. Surimming, bastoncini di pesce tritato, che sanno prepotentemente di buco del culo, 7,80 euro. Olio di semi interrato, 2,10 euro al litro. Prosecco brut, gras, pelat, eppure cura... No. Prosecco brut, gras, pelà e pur culatun, 9,18 euro.
2: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
3: Pesto alla siciliana e scopola pugliese, Terrone offresi come guardia del corpo o gigolo, 35 euro l'ora. Dinamico duo, mozzarella in carrozza più cacciava... Dinamico duo, mozzarella in carrozza più caciocavallo in monopattino, 8,30 euro. Caffè cazzullo nelle bizzarre cialde a forma di grande umano, 7,20 euro la confezione. Quasi uguali, cappelletti di Giovanni Rasta. Quasi uguali, cappelletti... È bellissima questa. Quasi uguali, cappelletti di Giovanni Rasta, con capelli e unghie dei piedi, 3,30 euro. Cristata di albicocche.
4: Oggi non ce la faremo. Non ce la faremo mai.
3: Non riesco a leggere, figa.
4: Non ce la faremo mai.
3: Cristata di albicocche, con un piccolo redentore. Perché?
4: Sogni crocetta. C'è un Gesù su ogni crocetta.
3: Ma porca troia. Ma non potevi mettere in un altro modo, figa. Vado. Cristata di albicocche, con un piccolo redentore appoggiato sopra ogni croce di pasta frolla, 9,90 euro. Porca puttana.
2: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
3: E questa? Galletti allevati a calci. Porca Dios.
4: Non ce la faremo mai.
3: Galletti allevati a calci, 11 euro. Terzo Reich, cavatappi con braccetto. Terzo Reich, cavatappi con braccetto che non si abbassa, 7,80 euro. Di Maio Nese, salsa che non sa d'un cazzo, 4,30 euro. pianta con le ossa grosse, pianta grassa politicamente corretta, a partire da 4:10. Kinder pedo, snack al cioccolato da non accettare dagli sconosciuti, 2:30. Porca puttana, ragazzi, la faccia bagnata, figa.
2: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Welcome to the
0: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Radio Ergenera. Oh, oh.
6: Ed eccoci tornati in diretta con Pisellotto, il programma che fa il botto. Io sono il vostro fedelissimo attore porno di quartiere, Jürgen. Ho girato nella mia carriera cinematografica più di 600 film e tutti finivano così. Ma oggi, prima di sentire i nostri ascoltatori, riascoltiamo Culi e

0: solo su Radio Air General.
1: Trinculata.
2: E adesso sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici. Preferite il gatto a nove code o la fucking machine? Pronto?
3: Pronto?
2: Salve signora, come sta? Tutto bene?
3: Chi è che parla?
2: Sono Jürgen.
3: Come?
2: Sono Jürgen, quello che incula Jürgen. Le bandiere. Sono Jürgen.
3: Sì, grazie, ciao.
2: Lei preferisce il gatto a nove code o la fucking machine?
3: Vai a rompere il culo in un'altra persona, eh?
2: Preferisce il... Ok, allora segno che gli piace il gattone nel culone.
3: Ciao.
2: Ciao, grazie. Cazzo, mi sono dimenticato di chiedergli una cosa. Richiamiamola.
4: Radio Air General.
3: Pronto?
2: Signora, mi sono dimenticato di chiedergli se lei la fucking machine la usa in camera da letto.
3: Pronto?
2: Signora, mi sono dimenticato di chiedergli se lei la fucking machine...

0: Ok.
1: Pronto?
0: Pronto.
1: Buongiorno signora, mi dica.
0: Salve signora, come sta? Tutto bene?
1: Chi è che parla?
0: Sono Jürgen.
1: Chi?
0: Sono Jürgen.
1: Non si capisce niente. Chi è che parla?
0: Oggi trattiamo l'argomento cose nel culo. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non ho sbagliato, rincoglionito di merda.
2: Pronto?
0: Signora, mi sono dimenticato di chiedergli se lei la fucking machine la usa in camera da letto o in cucina.
2: Io non so chi è e arrivederci.
0: Signora.
1: Chi è?
0: Tu mangi i cazzi? Tu mangi i cazzi? Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
3: Figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa.
0: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni. Mi dica.
3: Ricchione.
0: Oggi trattiamo l'argomento cose nel culo. Lei preferisce il gatto a nove code o la fucking machine?
3: La puttana da me.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
3: Ciao, vita e morte, stramorte e bico, ciao.
0: Ciao. Sebbene abbiamo capito che agli italiani la fucking machine non piace, io vi saluto e vi ricordo di comprare il mio nuovo film in edicola dal titolo La portinaia mangia palle. Vi dico già che questo film non finirà con ma finirà con
4: Radio 105.

0: Caro diario, eccoci qua a fare un resoconto della giornata appena trascorsa. Amore, che fai?
1: Ah, eccoti qua, Bortolazzi, sono ore che ti aspetto.
0: A parte che non mi chiamo Bortolazzi. E poi, amo, ero seduto in cucina a lavorare al portatile.
1: Ah, allora eri tu in cucina? Io pensavo che fosse il re dei topi che stesse pranzando.
0: Ma che cazzo? Ma è il re dei topi? Ma di che cazzo stai parlando? Hai fumato erba?
1: No, sei fuori, sai che non uso quella merda.
0: E questa cos'è?
1: Crack, mi rilassa mentre guardo la TV.
0: Ma, amo, ma la TV è spenta.
1: Ah, io che pensavo fosse una puntata di qualche serie comica anni 80 coi negri.
0: Senti piccola, io ho cercato più volte di dirti che dovresti limitare il consumo di stupefacenti. Perché non vorrei che a lungo andare possano danneggiarti irreparabilmente.
1: Sì, certo. Senti, a proposito di danni irreparabili, visto che eri in cucina, hai mica visto se il re dei topi mi ha lasciato l'oro nel secchio per ripagarmi dell'ospitalità?
0: E la Madonna, che assoluta dissociazione dalla realtà e che impressionante devastazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti.
1: Dai, Pardo, adesso che mi hai rotto i cazzi, mi dici che vuoi?
0: Ma a parte che non mi chiamo Pardo. Comunque, ho venuto a vedere che facevi. Mi mancavi. E poi è quasi ora di vedere il nostro programma preferito.
1: Ah sì, bravo, vite di merda di persone obese che vogliono morire male.
0: No, non so che programma sia.
1: Ah, forse dicevi la serie di Netflix sul tipo con la barba che stupra i cavalli?
0: No, assolutamente no. Io pensavo a Ulisse e il piacere della scoperta.
1: Ma vaffanculo, secondo te tutta sfigurata dal crystal meth mi metto a rompermi i cazzi con il barbuto che mi parla di gente crepata 2000 anni fa? Ma sei stronzo? Io voglio vedere qualcosa di crudele, volgare, imbarazzante.

0: ignorante e diseducativo, tipo il Grande Fratello.
1: Ma amo, lo sai come la penso su certi programmi? Io vorrei vedere in TV qualche cosa che mi arricchisse dentro.
0: Allora mettiti in culo una catenina d'oro e non ci fiaccare i cazzi. Io voglio vedere obesi che muoiono lentamente cagandosi addosso.
1: Ulisse e obesi che crepano cagandosi addosso. Mi sa che trovare un compromesso sarà alquanto complesso. Ci sono! E se ci guardassimo un bel film? Qualcosa che accontenti entrambe. Tipo quei bei cartoon divertenti della Pixar.
0: Dici robe tipo Mega Fregna contro Hulk marocchino?
1: E non so di che cazzo tu stia parlando, amo.
0: Ma sì, quei film che guardavamo assieme durante la crociera sul Nilo, non ricordi? Quando mi hai fatto spogliare nuda e mi hai fatto leccare la barbigia da un marinaio egiziano con 6 denti in cambio di un ticket restaurant. Quei bei filmini che trovavi in rete che ci divertivamo tanto, tipo i puffi alti e non blu che si menano con Gargamella giovane.
1: Non ricordo assolutamente quel titolo, e nemmeno la crociera, e tanto meno l'egiziano col problema ortodontico.
0: Oppure quel film della Madonna, Rambo cieco spara a caso.
1: No, no, non conosco.
0: Mia mamma ha perso l'aereo e si fa chiavare nella lounge.
1: No, non conosco.
0: Godzilla nanissimo terrorizza la zona di San Siro.
1: No, niente.
0: Tu marketing, io la fica.
1: Senti, amo, perché ho l'impressione che tu ti stia inventando dei titoli?
0: Perché dovresti avere questa impressione, Gerardo?
1: E primo perché non mi chiamo Gerardo. E poi perché sei con gli occhi all'indietro. Un rigagnolo di sangue che scende dal naso, la bava alla bocca e puzzi tremendamente di alcol e pipì.
0: Allora pensi di essere migliore di me perché hai il pigiama della Kaji?
1: No, assolutamente. È che tiene sicuramente più caldo dello Scottex che ti sei arrotolata attorno al petto.
0: Beh, senti, io esco e vado a prendere una boccata d'aria. Tu guarda che cazzo vuoi. Che palle, non sei più un uomo divertente.
1: Hai capito, caro diario? Purtroppo, fra la difficoltà a scegliere un format in TV e l'assunzione di sostanze stupefacenti, il dialogo con Cosa Fica e la qualità del tempo da passare assieme si sta un pelo deteriorando. Passi il fatto che è tornata dopo 3 giorni e in compagnia di un nano in mutande su una mini moto che mi ha rovinato tutto il parquet. Passi il fatto che mi ha messo le mani addosso. Ma la cosa che proprio non mi va giù è il fatto che non gli piaccia Ulisse il piacere della scoperta. Cazzo, io penso sia il massimo che la TV di oggi possa offrire. E poi devo confessarti, caro diario, che nonostante sia eterosessuale molto convinto, quell'Alberto Angela ha un fascino che non passa inosservato. Non so perché, ma gli guardo sempre le gambe muscolose e il collo taurino mentre parla di tutte quelle cose così interessanti. PS. Oggi mi sono fatto una sega pensando alla lattaia con la faccia di Alberto Angela. PS2. Ho comprato una barba finta a Cosa Fica per fare sesso. PS3. Devo recarmi al pronto soccorso per farmi rimuovere dal retto la barba finta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
2: Oggi, come potete vedere dietro di me, c'è la mano gigante di King Kong, un cimelio del cinema mondiale. La mano di King Kong messa in questa posizione è un divano. Se invece alzate il dito medio, può diventare un appendiabiti. E se l'aprite tutta, diventa un letto a sei piazze per fare le orge con gli amici.
3: Sandro, ricordati di dire che la mano è finta, altrimenti gli animalisti ci ammazzano.
2: Voi starete pensando che questa mano sia finta?
3: Esatto, Sandro, è finta, dillo.
2: Invece, no! Questa è la mano vera di King Kong. Subito dopo il film, la scimmia gigante è stata abbattuta da dei cacciatori.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: E la mano è stata segata con una motosega.
3: No!
2: Proprio per essere messa qui in vendita. Solo su Teletocco.
3: Sandro!
2: Ma guardate, la puzza ancora di cadavere. Ma voi ci pensate?

0: La favola di nonno Giovanni.
1: Mamma, io sono sempre io, anche senza soldi.
2: Nonno, tu sei una merda adesso, non ti vogliamo come amico.
3: Vai a fare il culo.
4: Ammazzati.
5: Ma no, nonno, non lo volevano più come amico solo perché era diventato povero.
6: È già piccolo Enrichetto. Quei bambini lo frequentavano solo per interesse. A loro, in pratica, del piccolo Tommy non ce ne fregava un cazzo di niente. Anzi, ora lo odiavano pure, perché finalmente potevano sfogare su di lui tutta l'invidia che ci avevano avuto per la sua ricchezza.
5: Ma è tanto brutto avere soldi allora?
6: No, no, no, al contrario, non è brutto averci soldi. È brutto diventare poveri.
5: Ma se sei povero la gente ti vuole bene per quello che sei.
6: No, no, no, no, se sei povero nessuno ti vuole bene.
5: Ma nonno, sei certo che questa sia una cosa giusta da dire a un bambino?
6: Ma tanto prima o poi lo scopri da solo, no? Tanto vale che te lo dico subito.
5: E poi come finisce la storia di Tommy?
6: Come finisce? Ah, un momento. Allora, un giorno il piccolo Tommy andò a scuola a piedi. Lungo il tragitto venne preso da un gruppo di uomini incappucciati.
1: Lasciatemi, lasciatemi!
7: Zitto, non ti faremo niente. Ti ha mandato tuo padre. Dobbiamo portarti fuori dal paese e farti rimpatriare in Colombia dal tuo babbo e portarti alla sua villa.
1: Ma allora papà non è in galera?
7: No, ti spiegherà tutto lui. Il tuo papà è molto potente, Tommy.
1: Ma allora siamo ancora ricchi?
7: Tantissimo. E molto potenti. Noi siamo parte del vostro piccolo esercito personale, Tommy.
1: Ah sì? Allora posso darvi anche un piccolo ordine?
7: Se possiamo, volentieri, piccolo capo.
1: Bene, bene.
5: Nonno! Ma allora Tommy non è più povero?
6: No, è ovvio, no, anzi, il piccolo Tommy scopre finalmente che suo padre è un potentissimo boss della droga colombiano che ora è riuscito a fuggire e a reinsediarsi al capo della cosca molto potente di Bogotà. Infatti Tommy è nuovamente ricco e anche consapevole della propria potenza come figlio di un boss sanguinario.
5: Wow, sono contenta. Adesso cosa diranno i suoi compagni che l'avevano trattato male? Che bello!
6: Aspetta un momento, fammi finire la storia, no? Che fretta voi altri giovani. Allora, prima di partire per la Colombia, Tommy fa fermare i brutti ceffi incappucciati con il furgone davanti alla scuola e...
5: Dice ai bambini che è di nuovo ricco, sì!
6: E beh, lì no, li fa crivellare di colpi uno per uno, compresa la maestra, quella stronza aggiungo io, ridendo come un pazzo allo spettacolo di tutti quei piccoli bastardi che l'avevano deriso, adesso sono pieni di proiettili come un tacchino.
1: Morite!
3: Affogo nel mio sangue!
5: Ma nonno, è atroce!
6: No, no, è la vita. E così il piccolo Tommy riabbracciò il suo babbo e la sua mamma col

0: non rifatto e le pupille dilatate dalla coca. E visse felice fino a circa 23 anni quando venne ammassato in un regolamento di conti fra i clan.
1: Wow, nonno, sono un po' scioccato.
0: Ah, ma tranquilla, ricchetto, è solo una favoletta della buonanotte.
1: Ma la morale dov'è?
0: Alla morale. Ti guarderanno dall'alto in basso credendosi più grandi di te. E allora tu alziti in piedi, lentamente, sorridendo. E ricorda loro che eri solo seduto.
1: Che significa?
0: Che l'ha presa a culo.
1: Ok.
0: Adesso fammi dormire che già sono.
2: Lo Zoo di 105 ha presentato La favola di Nonno Giovanni.

0: Only a 105.
1: Ore 14.
2: ISO Radio, la radio creata per zanzare soldi ai contribuenti. Sappi che a noi del tuo parere frega sei cazzi, specialmente quando pucciamo le palle nelle nostre piscine, che hai pagato tu, pezzente.

0: Un'estrema unzione a tutti da Noemi Tamponi e ben ritrovati per l'ultima volta agli aggiornamenti sul traffico.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico che troviamo tutto impapocchiato sulla Salerno-Reggipetto, all'altezza per lo svincolo del fruttarolo abusivo, dove un inseguimento della polizia stradale si è concluso col botto dopo che la moto Kawasaki, con a bordo due sicari della Yakuza, in prestito al Napoli, si è scappottata, sproiettando i due malviventi oculomandorlati dritti nelle fauci di una feroce mietitrebbia, che li ha triturati in tanti pezzettini fini in una meravigliosa fontana di sangue che si è riversata su una scolaresca di innocenti seienni che ora sono...

0: Esoradio, prenota la tua bara in anticipo, perché il tuo momento potrebbe essere domani.
1: In provincia di Verona è in corso il Rally di San Candio, un rally automobilistico molto seguito dai veneti. Quest'anno abbiamo una macchina sponsorizzata Isoradio, con cui ci colleghiamo per sentire nell'abitacolo come procede la gara. A te la linea, Roberto!
0: Isoradio Automobilismo e Smoccoloni.
2: Due tonda. 50, sinistra 2. Porca puttana, che aveva spazio qua. Sinistra 2. Tornate a destra, sta buono.
3: Porco cosa mi ha
2: salito? Che io dico?
3: Schifoso.
2: 50, destra 4. 50, destra 4. Destra, sinistra 4. 50, destra 3. Destra, sinistra 2.
3: Porco,
2: sta buon, Roberto, sta buon. Per destra 2. 50, destra 5. Destra 5. Per sinistra 3. 3, 3. Te ho un caldito, te goccia ma tre, te goccia ma tre!
3: Non sei a fo' da fuori,
2: no? Ehi, vaffanculo, te hai sfattuto!
3: Ma puttana, puto!
2: Tre, te goccia ma! Roberto, te goccia ma tre!
3: Prova una fuori!
2: No, sta buon, sta buon, sta buon, sta buon! Sta buon! Te goccia ma tre, Roberto, porco, ma...
3: Mastro.
0: Isoradio, te gacciamo a tre, Roberto, bon.
1: E una buona notizia per tutti gli amanti delle attese interminabili in viaggio verso la capitale. Il traffico è infatti bloccatissimo in tutte le direzioni e per tutte le direzioni dopo che un auto spurghi bello gonfio de merda ha srovesciato per errore il suo carico lungo tutto il raccordo anale, provocando squisciamenti, stampunazioni, affogature fecali e scapputtamenti grandi e piccini per un totale di 32 vittime accertate. E mentre noi in redazione stappiamo un Franciacorta, tu muovi il culetto, che a Isoradio se balla, se balla!

0: nostro inviato Pedro Caratterini ci aggiorna sul Giro d'Italia. Molti i ciclisti che stanno occupando entrambe le corsie e il traffico è congestionato.
1: ISO Radio, ciclismo e automobilisti bloccati dagli stronzi con le tutine attillate da Froci.
2: Adesso Vardelli cane. Sue curve che non si vede, va come chi va in giro. Cosa gai? Stasi in fila, indiano, porco de un cane!
1: Il traffico visto dai veneti.
0: Grazie Pedro, nuovi aggiornamenti sul ciclismo a breve. Ora mi chiede la linea il nostro Alfio Scomunicato, sempre dal Veneto per un rapido aggiornamento sulla statale delle Roie. A te la linea Alfio.
3: Novembre, non dico neanche cosa mi capita, perché sennò è facile che esploda dei biastemi, bestia. Ego, come che si può notare il vetro leggermente incrinato, non vorrei sfondarlo, e ho rotto a forza dei biastemi, sto vetro. Koala. Un anno intenso, veramente bello. Penso anche per gli altri che sia stato meraviglioso, perché... Clown. E adesso, de martedì, uno come mica non ha un cazzo da fare, bisogna che ciappa il camion, che vaga a lavorare, che se faga mezz'ora di colonna all'andata e probabilmente 2 ore per tornare in drio, perché non avendo un cazzo da fare mi piace stare qua a fare colonna condor porco, non ho più biastemme al mio arco, vara pugile. Ogni giorno a dicembre, ogni giorno le pezzo di che altro, ma noi erano senza schei, noi erano disperati, noi erano in tiacacca, noi erano senza lavoro, ma sta gente qua dove i cazzi che tira fuori schei? Pisolo, come fai a avere tutti sti schei, sta gente, porzaio? Porco il cane del puttano, dopo uno non deve biestemare anche, ibrido.
1: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.

0: Grazie per averci seguito. Un nuovo aggiornamento tra pochi minuti su Iso Radio, la radio che paghi anche se non ascolti.
1: Ingordo.
2: Iso Radio, ridi che ti fa bene.
3: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Reazione a cappella. Pronti per una nuova imperdibile avventura. L'intesa vincente. È importante vedere che cosa accade con degli avversari questa sera molto forti.
2: Sarà dura, ama.
3: Però siamo molto motivati, eh.
1: Allora, 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Pronti, ragazzi?
2: Sì, sì, siamo prontissimi.
1: 3.
3: Sì, dai, non ci asciugare, giochiamo,
1: 1,
3: dai.
1: Via.
2: Auto di
3: merda.
2: Italiana.
3: Vecchia.
2: Fiat.
4: Palio.
1: Perfetto, Marco, la prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti.
2: Cosa?
4: Spruzza.
2: Vagina.
4: Squirt.
5: Acqua.
1: Acqua, certo.
3: Bravo.
1: Avanti.
2: Chi
3: non
2: si
3: fa
2: cazzi
3: suoi
2: femminile.
6: Passo.
1: Portinaia.
2: Vacca.
1: Portinaia, va bene. Bene, riprendiamo.
2: Cosa
3: usi
2: ammazzare
3: il mafioso?
5: Caffè.
1: Perfetto.
3: Vai.
2: E allora?
1: 4 parole, 40 secondi.
3: Come?
2: Buco
3: del
2: culo.
3: Vergine.
5: Stretto.
1: Perfetto, e andate a 5. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
3: Porta.
2: Sfiga.
3: Stadio.
2: Interista.
3: Passo.
1: Gufo.
2: Grazie.
1: Gufo. Attenzione, errore, tornate indietro. 3 parole, 22 secondi.
3: Come?
2: Chiami?
3: Doccia.
2: Pipì.
3: Dorata.
5: Pioggia.
1: Pioggia, ok, e tornano a 6. 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
2: Cosa? Ministro.
3: Senatore.
2: Politico.
5: Ladro.
3: Bravissimo.
1: Mamma mia, 7. 13 secondi.
3: Vecchio.
2: Pedofilo.
3: Pubblicità.
2: Merluzzo.
5: Capitano.
1: Esatto.
3: E vai.
1: 9 parole e 10 secondi ancora.
3: Quale
2: mobile
3: migliore
2: per
3: pecorina?
5: Cattedra.
1: Scrivania. Il dubbio doveva essere tra cattedra e scrivania, in effetti, e quindi cattedra non era corretto. 9 secondi.
2: Cosa
3: è
2: di
3: merda?
2: Giannatempo.
3: Nocito.
2: Cautero.
3: Mazzoli.
5: Cognome.
1: Perfetto. 8 pari, 8 pari. Mai in difficoltà come questa sera. 9 secondi.
2: Cosa
3: esce
2: dopo
3: raspone
2: in
3: bagno?
5: Sbora.
1: Bravo. E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Mi piace un cazzo. No, sì. L'ha messa, andevo. Perché pure no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Però sa coprire, capito? È furbo. Ma lui viene qua.
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
3: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
3: Allora, vabbè, la scorsa lunedì che un po' ci
4: Sì.
3: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
3: Pronto? Uno, due, tre.
5: Figlio di puttana!
3: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerini? No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
4: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.
0: Lo Zoo di 105.

0: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, buongiorno. Buongiorno signora, mi scusi, ci hanno chiamato per un intervento urgente alla diffusione del gas, che c'è stata una fuga da Pennsylvania.
1: La volevo...
0: Dica.
1: Ma che cosa racconta poi? Chi è lei?
0: Allora, signora, io sono un operaio del 5 Gigi, a rete del gas, e sto qua in strada, che stiamo installando un Wisconsin, perché c'è stata una fuga da Pennsylvania che purtroppo ha provocato dei casi di Idaho.
1: Io non so niente di queste cose, perciò telefoni all'amministratore.
0: No, ma l'amministratore già l'ho sentito, è proprio lui che ci ha chiamato. Io la volevo avvisare che in giornata faremo dei lavori sull'impianto del gas.
1: Per
0: limitare la fuga da Pennsylvania, perché il Pennsylvania dentro il gas fa venire l'Idaho e poi la gente viene in pronto soccorso, Ohio, sta malissimo, poi c'è migliaia di persone che facevano Ohio, capisce? E lei però non può usare il gas.
1: Neanche adesso.
0: Adesso signora, quando attiviamo il Wisconsin lei non lo può. Adesso stiamo prendendo le misure. Dopo quando Connecticut e il Wisconsin, lei quando sente il segnale d'allarme deve spegnere tutto il rubinetto centrale del gas.
1: Va bene.
0: Lei ce l'ha?
1: Il rubinetto centrale.
0: Sì, il gas proprio dalla fonte, diciamo, dove ci sta il contatore.
1: Sì.
0: Ce l'ha il contatore?
1: In casa, sì, certo.
0: Bravissima signora. Allora, quando sente il segnale d'allarme che noi le mandiamo, chiuda il contatore.
1: Va bene.
0: Che sennò la casa ci si riempie da Pennsylvania.
1: Va bene.
0: E poi mi finisciamo pronto soccorso con l'Idaho, capisci?
1: Va bene.
0: Ok, si ricordi, Illinois, siamo quello del 5 Gigi.
1: Va bene.
0: Ok, allora adesso le faccio sentire il segnale d'allarme che lo manda mio amico Felix. Lei mi deve dire se lo sente qua al telefono, va bene?
1: Sì, sto in linea.
0: Ecco, non se ne vada. Vai, Felix.
2: Lardone, panzone, grassone. Lardone, panzone, grassone. Lardone, panzone, grassone.
0: Ha sentito il segnale, signora?
1: Ma che sciocchezze sono queste?
0: In che senso, signora? Questo è il segnale d'allarme. Pronto? È martedì grasso, signora! Se non parliamo di obesi noi!
3: Lardone, panzone, grasso. Lardone, panzone, grasso.
4: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
0: Sono un operaio del 5 Gigi, sono in strada, dentro la buca, e stiamo sistemando una fuga da Pennsylvania.
1: Non riesco a capire. Questa è casa privata, mi scusi, ma non capisco.
0: No, lo so che è una casa privata, signora. Io l'ho chiamata per avvisarle che adesso per qualche ora dobbiamo spiegare.